0: Non siamo intervenuti sui tabacchi, ci tiene a precisare. Nel frattempo, l'esecutivo proroga per tutto luglio lo sconto per le aziende di autotrasporto e il credito d'imposta per gli agricoltori. Giorgetti poi torna sui conti pubblici. La clausola di salvaguardia, in deroga alle regole europee, aprirà ampi spazi da usare, però, in modo intelligente e mirato. La prossima settimana il governo chiederà, in aula, al Parlamento, il sì a uno scostamento di bilancio. Infine, il decreto si occupa dell'ex Ilva. Arriva il via libera al prestito ponte, malgrado in queste ore la Corte d'Appello di Milano abbia intimato all'azienda lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto. Rispetto le sentenze, commenta Giorgetti, ma così si stravolge la cessione dell'azienda pubblica.
1: La Premier Meloni ieri è stata in Val di Susa dopo gli scontri di sabato. Dura la sua condanna delle violenze. Lo Stato ci ha detto non arretra. Alberto Gioffreda.
2: Una visita non in agenda, la prova che il dossier sulla sicurezza è in cima alle attenzioni di Giorgia Meloni anche per questioni di campagna elettorale. Dopo gli scontri dei giorni scorsi, la Presidente del Consiglio arriva al cantiere della TAV in Val di Susa per testimoniare la sua solidarietà alle forze dell'ordine ferite durante quella che Meloni definisce presunta contestazione. Accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, la Premier ci tiene a sottolineare che lo Stato c'è e non indietreggerà, con l'obiettivo dichiarato di assicurare i responsabili alla giustizia, e lancia un appello che suona come un monito a tutte le istituzioni che sono preposte a questo compito.
3: E chiediamo anche, ovviamente, a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere. Dire che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare.
2: Nel confronto a distanza con le opposizioni, come in un clima da elezioni alle porte, la Presidente del Consiglio attacca anche la leader Dem Schlein, accusandola di aver fatto allusioni e insinuazioni sul caso Ranucci, legando l'episodio dell'attentato al conduttore di Report al rischio per la democrazia con l'estrema destra al governo. Oggi rinnega le sue parole, quando dovrebbe semplicemente chiedere scusa, attacca Meloni all'indirizzo della segretaria del Partito Democratico. Intanto a Palazzo Chigi il governo e il Consiglio dei Ministri sblocca il primo intervento contro il caro carburanti, un provvedimento che taglia il costo del gasolio e che per Meloni, seppur non risolve il problema, è una risposta tempestiva tenendo in considerazione le poche risorse e un quadro internazionale in continua evoluzione.
1: È scontro aperto sul tema sicurezza dopo le violenze in Val di Susa tra maggioranza e opposizione in primo piano. Nel dibattito politico anche le misure sul caro carburanti per le opposizioni sono insufficienti. Eva Giovannini.
4: Sicurezza in primo piano. Dopo la visita della Presidente Meloni e di Piantedosi ai cantieri della TAV, il centrodestra torna a condannare fermamente le violenze e attacca la sinistra, accusata di essere compiacente e ambigua.
5: Basta impunità. Fratelli d'Italia è al lavoro per estendere il reato di associazione a delinquere anche per i gruppi che spaccano e devastano, come quelli in azione in Val di Susa. Manifestare è un diritto, aggredire lo Stato no.
4: Le opposizioni respingono le accuse al mittente, a partire dal PD con Elly Schlein che condanna ogni forma di violenza, ma ancor più condanna la gestione del governo Meloni. Dopo 6 decreti ad hoc, dicono le opposizioni, è ancor più evidente l'incapacità di Piantedosi di garantire la sicurezza.
6: Violenza inaccettabile che abbiamo condannato senza se e senza ma. I violenti vanno isolati e vanno fermati. Chiediamo di non strumentalizzare e di capire insieme cosa fare per rafforzare la prevenzione.
4: Stessa linea anche da Italia Viva e AVS. Chi governa deve impedire che queste cose avvengano, non andare dopo a fare inutili passerelle. E l'atteso CDM sul caro carburanti ha deliberato uno sconto sul gasolio, escludendo l'aumento del costo dei tabacchi dopo la contrarietà esplicita di Lega e Forza Italia, che chiede però uno sforzo per una maggiore autonomia energetica. Opposizioni da AVS al Movimento 5 Stelle, al PD, critiche, rilanciano la mozione unitaria sul tema proposta nei giorni scorsi e dicono il governo non fa riforme strutturali perché subalterno alla lobby del fossile.
1: L'inchiesta dei magistrati di Torino dopo gli assalti in TAV di sabato, 4 antagonisti di nazionalità straniera facenti parte della galassia internazionale dei Black Bloc sono stati fermati dagli investigatori, è stato ipotizzato il reato di devastazione, la procura valuta anche quello di terrorismo come già accaduto in passato con il procuratore Giancarlo Caselli. 800 manifestanti identificati. Stefano Corradino.
7: Erano 400 e sono diventate oltre il doppio le persone identificate per gli scontri di sabato scorso in Val di Susa. Una

0: Manifestazione pacifica con oltre 20.000 persone che si è trasformata in una guerriglia urbana. E a Chiomonte, sul luogo degli scontri, sono arrivati la Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Interno, ad attenderli sul posto il Capo della Polizia Pisani. Piantedosi ha parlato di una internazionale della violenza e del disordine. C'erano italiani, ma soprattutto francesi e anche spagnoli e tedeschi, e alcune persone di nazionalità straniera sono già state fermate. È un blocco nero quello che ha lanciato pietre, bombe carta e razzi contro le forze dell'ordine, persone incappucciate con passamontagna, pantaloni mimetici, 120 feriti tra polizia, carabinieri e guardie di finanza, danni per oltre 1 milione di euro.
1: Questo è il peggior attacco che abbiamo subito sui nostri cantieri ormai dal 2011 ad oggi. Abbiamo avuto dei danni importanti, ma quello che è più grave è che sono comunque andate distrutte le centraline per il monitoraggio ambientale.
0: La Procura di Torino indaga per devastazione, ma non esclude altre accuse. Dal movimento NoTav la precisazione che entrare nel cantiere è stata una decisione condivisa da tutti, ma ciò non vuol dire che tutti vanno a tirare pietra ai poliziotti.
2: Ora andiamo negli Stati Uniti. Trump rimarca: ho deciso io di interrompere i raid contro l'Iran. Poi dice Teheran ci ha chiesto di negoziare, i colloqui in corso sono positivi, ma pronti all'attacco finale, aggiunge, abbiamo munizioni sufficienti, risponde alle rivelazioni dei media americani. Nelle prossime ore gli attesi incontri alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu e il presidente ucraino Zelensky. Da New York l'inviato Nico Piro.
3: Una sfida tra auto all'insegna del suo slogan elettorale, prima l'America, un comizio tra gli operai di una fabbrica della General Motors nei sobborghi di Detroit. Thank you. Wow. Per un giorno Trump si dedica a quel Michigan che sarà cruciale per le prossime elezioni di medio termine e che lui vorrebbe fosse il simbolo della ripresa americana grazie ai suoi dazi. Non la pensa così chi lo contesta e si becca del comunista dal presidente.
4: He's a communist.
3: Sono in corso trattative molto amichevoli con l'Iran, dice Trump, ribadendo quanto aveva dichiarato poco prima all'agenzia Axios, ormai diventata una sorta di portavoce informale della Casa Bianca.
4: You know, we're having good talks.
3: Siamo impegnati in colloqui molto approfonditi con l'Iran. Se non funzioneranno, torneremo ad un'azione militare molto forte. Per 13 giorni consecutivi gli USA hanno bombardato l'Iran. Da venerdì lo stop anche per via delle preoccupazioni del Pentagono sugli arsenali di missili intercettori arrivati a livelli di guardia. Oggi a Washington arrivano sia Zelensky che Netanyahu per i funerali del senatore Graham, falco neoconservatore. Trump li vedrà separatamente. A Netanyahu dirò che se non fossi stato presidente l'Iran avrebbe armi nucleari e Israele sarebbe stato distrutto. Secondo indiscrezioni, Netanyahu chiederà la prosecuzione della guerra e si opporrà alla presumibile richiesta della Casa Bianca di ritirarsi dalle aree occupate in Libano, Siria e a Gaza.
2: Trump, non abbiamo chiesto noi di tornare al tavolo dei negoziati. Washington, avvertono i Pasdaran, eviti passi falsi ora. Poi minacciano Kiev dopo l'attacco contro una nave iraniana nel Mar Caspio. Da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
5: Partiamo dal rischio di un ulteriore allargamento del conflitto dopo l'attacco ucraino di ieri, costato almeno un morto, contro un mercantile iraniano nel Mar Caspio che, secondo Zelensky, stava trasportando armi russe al regime degli Ayatollah. Ebbene, risponderemo, assicura il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che accusa Israele di aver richiesto a Kiev questo intervento per trascinare l'Europa nella guerra. Intanto però i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran sono sospesi già da 3 giorni, anche se l'Iran specifica sono i paesi mediatori che continuano a fare da tramite. Noi non abbiamo mai chiesto negoziati diretti con gli Stati Uniti, non è nella nostra natura, quindi non abbiamo chiesto di incontrarli a Islamabad in Pakistan o a Ginevra. Poi il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei aggiunge che i colloqui sono invece in corso con l'Oman, colloqui diretti, ma sulla gestione di Hormuz, e lì gli americani invece non sono coinvolti. Teheran infatti ribadisce che lo stretto resta chiuso e dichiara di aver fermato almeno 6 navi che avevano tentato di attraversare lungo la rotta più a sud, quella promossa dal Pentagono. E poi mentre l'Iran con un nuovo video ironizza sulle minacce di Trump alle infrastrutture energetiche sull'isola di Kharg, nel Mar Rosso si infiamma di nuovo il conflitto tra Arabia Saudita e Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen alleati di Teheran, che rivendicano di aver colpito uno snodo petrolifero saudita da cui passa ben il 5% del greggio mondiale.
2: Il premier israeliano, dunque, nelle prossime ore sarà alla Casa Bianca, tornerà a ribadire a Donald Trump che Israele non ha alcuna intenzione di ritirarsi dalle zone occupate in Libano, Siria e Gaza. Soprattutto non bisogna interrompere il conflitto contro l'Iran. E poi in Cisgiordania però le violenze dei coloni sono all'ordine del giorno e ce ne parla l'inviata Lucia Goracci.
6: A Sinjil non entri con l'auto e ne esci a piedi. Perché? Per quello.
7: Why this?
6: E perché la rete? Per i coloni. Eccoli lì, sotto la tenda. 10 giorni fa erano 100. Case bruciate, campi, auto. È così ogni notte. Li hanno chiamati gruppi di autodifesa, gli uomini di Sinjil. Chiudere le strade, una toppa. Fuad prepara le pietre per la notte che arriva. Per proteggerci. L'anno scorso gli hanno rotto il braccio. Preferiremmo le armi. Moglie e figli li ha mandati a Ramallah. Io posso morire, ma da solo. E ora danno la colpa a noi palestinesi. Ma io mi proteggo a casa mia. E poi mi prendo la colpa. Fadi è una delle vedette. Tanto di giorno nei campi mica può andare. In quest'area i coloni hanno ammazzato 3 di noi. Uno aveva 5 figli. E lei dove li immagina i suoi tra 40 anni? Non riesco a immaginarli domani. È misurando tutto questo che 600 ex ufficiali israeliani hanno scritto a Donald Trump, perché prema su Netanyahu. I coloni e il soffocamento dell'autorità palestinese, scrivono, hanno portato la Cisgiordania a un punto di rottura.
2: Ancora fronte diplomatico aperto per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino. Zelensky a Londra dal neo premier Burnham. Nelle prossime ore, come dicevamo, sarà Washington da Trump. Missili di Kiev su un mercantile iraniano nel Mar Caspio. Il Cremlino ha colpito per rappresaglia i porti ucraini sul Mar Nero. Da Kiev l'inviata Emma Farnet.
8: A Londra Zelensky arriva per avere il sostegno britannico nel contrastare i droni russi. Ma in Ucraina, mentre lui è ancora in viaggio, i droni sfregiano le città in pieno giorno, senza sosta. Questa è Zaporizhia, nel sud del paese. Una bomba aerea su un'area residenziale. Muore un uomo di 67 anni, un altro di 22 è stato tirato fuori dalle macerie. Già ieri, nella stessa città, un drone ha preso di mira un distributore di benzina in un'area centrale. Poco più a nord, a Dnipro, i droni russi hanno invece sorvolato per tutta la notte le città. Racconta una donna, dopo l'esplosione è andato tutto a fuoco e le finestre in pezzi. Intanto, secondo media ucraini e statunitensi, Kiev e Washington starebbero finalizzando una nuova proposta di cessate il fuoco per la Russia. Martedì Zelensky è a Washington per vedere Trump alla Casa Bianca, una visita in cui molto ha contato anche la visita di Laura Loomer a Kiev nei giorni scorsi. Influencer maga, vicina a Trump, in un'intervista in un bunker ha detto: «Per anni sono stata anti-ucraina, poi ho visto con i miei occhi e mi sono resa conto che avevo creduto alla propaganda russa».
2: Rimane in carcere il tunisino 26enne accusato di aver ucciso e poi bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito a Eboli nella notte tra il 18 e il 19 luglio. Pesante il quadro accusatorio a suo carico. Il giudice infatti ha contestato i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà, dalla premeditazione, nonché soppressione di cadavere. Per l'avvocato del reo confesso ora bisognerà approfondire diversi aspetti della vita dei soggetti coinvolti per capire il movente e la reale versione dei fatti. C'è stata una maxi operazione antidroga nell'Atlantico, sequestrate 2,6 tonnellate di cocaina per un valore di circa 600 milioni di euro. L'intervento al largo di Lisbona della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Brescia, ha permesso di intercettare un gommone e arrestare 4 trafficanti. Simone Gorla.
9: I trafficanti attraversano l'oceano a 70 nodi di velocità e possono rimanere in mare per decine di giorni e migliaia di chilometri grazie a rifornimenti di gommoni di supporto, collacciatori

0: giusto, giusto.
1: I militari sono arrivati così grazie alla collaborazione con la polizia spagnola e portoghese a sequestrare quasi 3 tonnellate di cocaina, valore sul mercato 78 milioni di euro. 4 persone sono state arrestate, 2 spagnoli, un residente a Gibilterra e un cittadino albanese che abitava in provincia di Brescia.
2: Testimoni familiari di Fakir, morto durante un'operazione di polizia. Il sindaco Lepore intanto è tornato al lavoro con la scorta. Scontro tra gli avvocati delle parti sul video delle body cam prodotte dagli agenti. Da Bologna l'inviata Elisa Dossi.
3: In tribunale a Bologna i fratelli e la nipote di Abderrahim Fakir, sentiti come testimoni, verosimilmente come altri gli autori dei video degli istanti in cui è morto. Il sindaco Lepore rivendica la convocazione della manifestazione.
4: Come ha spiegato l'ex capo della polizia Gabrielli, l'iter che abbiamo seguito è corretto. Noi abbiamo fatto quello che fa Bologna, sta accanto alle vittime. Poi ci sono i violenti, le cui azioni vanno condannate. C'è la mia solidarietà e vicinanza agli agenti feriti.
3: Respinge gli attacchi, invoca l'unità delle istituzioni, ricorda l'inaugurazione recente di una caserma dei carabinieri al quartiere Pilastro.
4: Abbiamo tagliato il nastro col ministro Piantedosi, quindi noi stiamo lavorando già insieme. Per questo dico... A volte si fa campagna elettorale su cose che invece si potrebbe valorizzare assieme.
3: Sotto scorta per le minacce di morte dice: non l'ho chiesta io la scorta, vivrei meglio senza, spero finisca presto. Schermaglie tra avvocati sulla diffusione dei video, chiedo di indagare chi manda in giro quelli delle bodycam degli agenti, dice il legale della famiglia di Fakir. Si vede chiaramente che negli ultimi istanti i poliziotti non sono sopra il petto di Fakir, difendo da illazioni e vendette come quelle viste in Val di Susa, replica il legale degli agenti. Periti del Pula, confronto sull'autopsia, servirà ancora tempo per chiarire le esatte cause della morte.
2: Era intervenuto per difendere un amico vittima di una violenta rapina, ma è stato colpito con un cacciavite ed è morto dopo 8 giorni di agonia in ospedale. L'aggressione a Roma, la stazione ferroviaria Togliatti, in carcere il presunto responsabile, un 28enne del Gambia. Gemma Giovannelli.
5: L'uomo 30 anni di origini egiziane era intervenuto per aiutare un conoscente o forse un amico gambiano in pericolo perché preso di mira da un rapinatore, anch'egli di origini gambiane.
6: L'aggressione risale al 18 luglio scorso ed è avvenuta in pieno giorno intorno alle 15 qui nei pressi delle scale che conducono al sottopasso.
5: Nel tentativo di sventare la rapina, il giovane egiziano è stato quindi colpito ripetutamente alla testa dal malfattore con un cacciavite, riportando ferite profonde e poi preso a calci quando ormai era riverso a terra, trasportato in condizioni gravissime al Policlinico Umberto I. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è morto dopo 8 giorni di agonia.
7: Adesso io sono paura, perché mai io non ho visto questo qua, una cosa così.
8: Non c'è mai nessuno che controlla e soprattutto la sera non ci sono belle persone.
5: Abbiamo paura, dicono i cittadini che frequentano giornalmente la stazione Palmiro Togliatti alla periferia est della capitale.
9: Very dangerous area.
5: È molto pericolosa, spiega questo ragazzo bengalese. Al piano superiore ci sono giovani che usano droghe.
8: Ogni volta che vengo qua ho un po' paura perché devo salire su e a volte trovo persone... magari che fanno la pipì lì.
5: Saliamo al secondo piano, nessuno vuole parlare, anzi ci invitano ad andare via. Per il delitto era già finito in carcere il cittadino gambiano riconosciuto dalla vittima con l'accusa rubricata da tentato omicidio a omicidio.
2: La Corte d'Appello di Milano ha accolto il reclamo dei tarantini e ha imposto con ordinanza lo stop alle attività a caldo dell'ex Ilva per la presenza di amianto e polveri sottili dannose per l'uomo. Il gruppo Jindal intanto conferma il proprio interesse a basso prezzo per l'acquisizione dell'impianto. Oggi nuovo vertice a Palazzo Chigi con i sindacati. Donatella Cupertino.
10: 90 giorni per bonificare l'amianto ed eliminare i rischi delle polveri sottili oppure l'aria a caldo dell'ex Ilva dovrà spegnersi. È il verdetto della Corte d'Appello di Milano che ha accolto la richiesta di inibitoria presentata da 11 cittadini dell'associazione Genitori Tarantini. I giudici hanno stabilito la sospensione dell'attività produttiva per le società in amministrazione straordinaria se non verranno garantiti i limiti di sicurezza sulle emissioni e bonificati gli impianti. Il provvedimento rafforza quanto stabilito già in primo grado a febbraio sulla scia della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sotto

0: Accusa c'è l'intera gestione ambientale dello stabilimento, dal monitoraggio di PM10 e PM2,5 alla tutela nei giorni di vento forte, fino alla gestione dei gas di raffinazione dell'acciaio e del coke. Per i magistrati milanesi non ci sono dubbi, per chi vive nelle zone limitrofe al colosso siderurgico persiste tuttora un elevato rischio di lesioni gravi. A chi abita a Taranto, conclude la sentenza, va garantito il diritto di vivere senza il fondato timore di ammalarsi per colpa dell'industria.
1: Prosegue l'emergenza incendi in Europa, i casi più gravi in Francia e Spagna. Qui il governo Sanchez ha proclamato lo stato di emergenza. Alessandro Carboni.
2: Carcasse di auto, animali morti, cenere e fumo. In Spagna il solo fronte dell'incendio ad Avila ha divorato in poco tempo oltre 50.000 ettari. I prossimi giorni saranno decisivi, avverte il ministro dell'interno spagnolo, perché da mercoledì il meteo peggiorerà. Sarà più caldo, con temperature oltre i 40 gradi e più secco. Così, avvertono le autorità, gli incendi ancora attivi rischiano di sfuggire di mano. Fiamme che non danno tregua, in particolare sui tre fronti attivi tra Madrid, Avila e Castellón. Oltre 100.000 sfollati e un bilancio complessivo di 130.000 ettari devastati da inizio anno, annuncia il governo. Re Felipe parla di perdita di un patrimonio naturale inestimabile. Bruxelles si attiva con l'invio di 6 aerei antincendio da Italia, Grecia e Turchia, oltre a mezzi e vigili del fuoco dal Portogallo. Il premier Sanchez, nelle zone colpite, a Castellón, vicino a Valencia, annuncia un comitato scientifico contro i cambiamenti climatici. Quello che stiamo vivendo non è una successione di episodi isolati, spiega Sanchez, ma è un'emergenza climatica, con incendi sempre più voraci e frequenti.
1: Resta in alto mare la nazionale di calcio. Dopo la bocciatura di Pirlo, Maldini e Leonardo si dimettono al termine di una lunga giornata di incontri e polemiche. Tra l'altro ci sarebbe stato anche uno scontro tra Malagò e il ministro Bodi. Ma vediamo cosa è accaduto con Gianluigi Zamponi.
3: Sembrava già tutto deciso, firmare il contratto, 4 anni, un solo obiettivo, riportare l'Italia al Mondiale. Poi qualcosa si è rotto, dal no di Guardiola in poi, la
1: Pellizzi,
3: forte candidatura
1: sì,
3: di Pirlo voluta da
1: sì,
3: Maldini e Leonardo
1: okay.
3: Si è trasformata in un boomerang mediatico,
1: bene,
3: sia per
1: ormai
3: il campione del
1: perché...
3: 2006 che per il numero uno della Federcalcio Giovanni Malagò, rimasto spiazzato in forte imbarazzo per il caso Fonbet, sito di scommesse sportive leader in Russia, per il quale Pirlo è ambassador da tempo. Un contratto stipulato in proprio e senza alcun legame con il Dubai United, che Pirlo allena da ottobre scorso. Una scelta del passato dunque considerata però inopportuna e inconciliabile con un possibile ruolo da commissario tecnico. Cronaca di una fine annunciata dallo stesso Pirlo che in mattinata, sempre via social, ha ufficialmente comunicato di non essere più il candidato per la panchina dell'Italia. La rinuncia a Pirlo ha innescato un effetto domino e a seguire, dopo un lungo confronto con Malagò e le componenti federali, sono arrivate le dimissioni del direttore tecnico Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. Un vero e proprio terremoto che adesso porterà a nuovi scenari ancora tutti da scoprire, con Roberto Mancini che torna in pole come futuro CT azzurro.
1: Nel Regno Unito è boom dello studio del greco come effetto dell'Odissea di Nolan. Intanto l'UNESCO dichiara il Monte Olimpo patrimonio dell'umanità. Da Londra Natalia Augias.
4: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
5: Lo chiamano effetto Odissea, il film di Chris Nolan premiato da pubblico e critica è alla base della nuova passione esplosa nel Regno Unito per lo studio del greco. Un'analisi condotta dalla piattaforma di apprendimento linguistico Preply mostra che le ricerche online per imparare il greco sono aumentate del 550% in un mese. Sebbene l'epopea di Omero sia in greco antico, il fascino per la lingua nella versione moderna è alimentato, secondo il Times, da un pubblico desideroso di entrare in contatto con la mitologia, i paesaggi e la storia rappresentati nel film. Insomma, un modo colto per continuare a vivere le avventure di Ulisse, il ritorno a casa dell'eroe, mito fondante, ha spiegato Nolan, della letteratura e della cultura occidentali. Ma il fenomeno diventa anche un aiuto insperato al mondo accademico britannico. L'insegnamento delle materie classiche, un tempo alla base dell'educazione dell'establishment, è sempre più raro nelle scuole e negli atenei, perché meno richiesto. Il Ministero dell'Educazione spinge gli studenti verso le materie STEM, che ottengono i maggiori finanziamenti. E mentre il film di Nolan scatena quindi un risveglio di passione per l'Odissea, la Grecia amplia la propria presenza nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, dove il Monte Olimpo diventa patrimonio dell'umanità.
1: 2:27 minuti, andiamo avanti con la rassegna stampa in diretta. In studio Emilio Fucillo, prossimi aggiornamenti alle 3.

Lo sconto varato dal governo sui carburanti, il nuovo sconto che durerà fino al 6 agosto e poi il caso sicurezza con la visita in Val di Susa della Premier Meloni e ancora la decisione dei giudici per quanto riguarda l'ex Ilva di Taranto e il caso nazionale con l'uscita di scena come prossimo CT di Andrea Pirlo per i suoi legami con sponsor russi. Sono questi i temi che troveremo sulle prime pagine dei giornali, più o meno equamente divisi. Allora cominciamo ad andare a dare un'occhiata alle prime pagine in questione, partiamo dal Sole 24 Ore, eccolo qui, come sempre ci sono in questo caso i temi economici, il titolo principale di questa prima pagina lo leggete in taglio alto: concordato fiscale, spuntano i premi alle partite IVA che rinnovano l'adesione, decreto omnibus in arrivo, semplificazioni e compensazioni e rimborsi tra gli incentivi, tempi ridotti su controlli, proroga per la certificazione del TCF e poi in taglio basso a centropagina, gasolio 17 centesimi di ribasso, sconto in vigore fino al 6 agosto, il ministro Giorgetti che dice l'operazione costa 125 milioni, nessun aumento per i tabacchi. A fianco, accompagnato da una foto, un altro dei temi di cui vi accennavo, vale a dire la decisione della Corte d'Appello di Milano, ultimatum, scrive il Sole 24 Ore, ultimatum all'ex Ilva, 90 giorni per bonificare oppure si chiude, la bonifica riguarda l'amianto. In taglio alto sulla prima pagina del Sole 24 Ore ci sono però anche i temi internazionali. Trump torna possibilista sull'accordo con l'Iran, oggi vede Netanyahu a Washington, sia Netanyahu sia il presidente ucraino Zelensky vedranno il presidente americano Donald Trump. A fianco a questo titolo, Cisgiordania, insediamenti raddoppiati in 3 anni, più 45% quest'anno, questa la prima pagina del Sole 24 Ore. Andiamo a vedere la prima di Avvenire, che sceglie per la sua apertura proprio il tema dell'ex Ilva, la decisione dei giudici di Milano, chiusura a caldo è il titolo scelto da Avvenire, la Corte d'Appello di Milano, l'Iva va risanata o l'attività dovrà cessare entro 3 mesi. Nel catenaccio anche l'altro tema, quello dello sconto sui carburanti, il governo vara un mini taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio sino al 6 agosto. Questo è il titolo principale, a centropagina però c'è il Medio Oriente accompagnato da una foto, qui a Gaza ancora morte e macerie, il racconto del parroco sulle condizioni estreme dei palestinesi e poi anche Avvenire ricorda la presenza di Netanyahu alla Casa Bianca a Washington. Ancora sulla prima pagina di Avvenire gli altri due temi di cui vi parlavo, vale a dire il tema sicurezza con la Val di Susa, ferme e identificazioni per l'assalto dei Notav, Meloni parla di violenza organizzata, i manifestanti dicono siamo tutti black bloc, e in taglio basso invece il caso nazionale, tutti dimissionari, fallimento per la nazionale, così Avvenire nella sua prima pagina. E poi c'è il Corriere della Sera, che per adesso abbiamo ancora solo in grafica, il titolo portante lo leggete, il focus è quindi su le violenze legate alle proteste contro la TAV in Val di Susa, no TAV stretta sui violenti, è il titolo scelto dal quotidiano di via Solferino. Completa invece la prima pagina di Repubblica, il titolo principale accompagnato da una foto del presidente federale Malagò con le mani che gli coprono il volto, la nazionale è un flop anche senza giocare, Pirlo da allenatore in pectore a grande escluso, lasciano Maldini e Leonardo, lite Malagò a Bodi, avanza l'idea Mancini CT, ma la Serie A spinge per Conte. E poi vi segnalo a margine di questo titolo due editoriali, non si parla di calcio, è un crash di sistema, è quello firmato da Massimo Adinolfi, Aniene versus Milanello, la guerra dei mondi, firmato da Maurizio Crosetti, che è un po' anche Roma versus Milano, Aniene sarebbe evidentemente il circolo famoso di Roma. A fianco a questo titolo, a fianco dell'immagine di Malagò con le mani che gli coprono il volto, l'altro tema più gettonato sui quotidiani in edicola oggi, vale a dire lo sconto. Lo sconto sui carburanti varato dal Consiglio dei Ministri, mancano i soldi per abbassare il costo della benzina, scrive Repubblica, solo per il gasolio meno 17 centesimi sino al 6 agosto, i vicepremier contrari all'aumento sui tabacchi, il stop dai giudici, versati ancora 100 milioni, si tratta di prestito ponte. E poi una foto che ritrae la premier Giorgia Meloni in Val di Susa, Meloni in Val Susa, Schlein, patto antiviolenti, altri 1000 identificati, ipotesi terrorismo. Restiamo ancora sulla prima pagina di Repubblica, ci sono altri spunti da Washington, Netanyahu da Trump, lettera di 600 israeliani, stop alle brutalità, è la lettera di militari

israeliani che si riferiscono alle brutalità in particolare dei coloni in Cisgiordania. E poi invece Bologna, dopo Fakir il 2 agosto, ora Lepore chiama la piazza delle verità il 2 agosto, l'anniversario della strage di Bologna. Centropagina invece Berlino, a Berlino polemiche sulla pena sospesa all'attentatore, questo è il titolo che è accompagnato da una foto con la bandiera arcobaleno e ci riporta a quanto accaduto durante il Pride di Berlino con l'attacco di un van lanciato sulla folla che ha causato un morto e diversi feriti. No TAV, ipotesi terrorismo è il titolo d'apertura scelto dalla stampa, l'aggravante allo studio della Procura di Torino, fermati quattro stranieri, i manifestanti dicono siamo tutti Black Bloc, blitz di Meloni. E Piantedosi, la Premier, i magistrati facciano il massimo, Schlein chiede che non si strumentalizzi, così la stampa nel suo titolo principale. A centropagina però ci sono anche le foto che accompagnano il titolo pasticcio nazionale, le foto di Malagò, Pirlo, Leonardo e Maldini, caos azzurro, scrive la stampa, dopo Pirlo salutano Maldini e Leonardo e poi a fianco di nuovo le accise, mini sconto solo sul diesel, tabacchi no all'aumento, decreto carburante 17 centesimi in meno sino al 6 agosto. Scorriamo la prima pagina della stampa perché c'è un altro tema che vi voglio segnalare, vale a dire quello degli incendi, il circolo vizioso che incendi all'estate, caldo e fiamme mentre arriva la nuova ondata, tema degli incendi che riguarda l'Italia come quasi tutte le estati, ma che in questi giorni in particolare sta riguardando in particolar modo Francia e soprattutto Spagna, alle prese con il peggiore incendio della sua storia. Tra l'altro il meteo è in questo caso ancora una volta nemico, sono previste temperature in rialzo e clima ancora più secco, questo non fa che alzare la preoccupazione in Spagna. Il giornale, meno tassi, ecco come si fa, smentiti i gufi, Conte Schlein, questo è il titolo principale, anche se in questa grafica del giornale è di fatto a centropagina, in taglio alto ci sono altre tre notizie, la flottiglia piange Abdul e la sinistra lo giustifica, la foto è quella del van che si è lanciato sulla folla a Berlino, il killer di Berlino, scrive il giornale, santificato, paura jihadista anche a Parigi, accoltella tre donne in nome di Allah, a centropagina. La Val di Susa, no TAV, la regia di Askatasuna, Meloni dice noi non arretriamo e poi ancora il calcio, la nazionale, Corsa Mancini-Conte, ma adesso basta con la palude, chiede il quotidiano diretto da Vittorio Feltri. Andiamo a vedere un'altra prima pagina, in questo caso è il Fatto Quotidiano, il tema scelto per l'apertura è ancora una volta quello dello sconto sui carburanti, il taglio del titolo è evidentemente critico nei confronti del governo, spiccioli solo sul diesel, scrive il Fatto, in rissa su tasse e fumo, governo a pezzi, sconticino per 7 giorni sperando in Trump, resterà sopra i 2 euro, scrive il Fatto, il prezzo del gasolio non scenderà, però i ministri litigano per i 125 milioni, Meloni, Forza Italia e Lega contro Giorgetti sull'aumento dei tabacchi e poi un richiamo all'Ilva. Il governo mette altri 100 milioni, Ilva, il Tribunale di Milano ordina di spegnere l'aria a caldo, spinta alla vendita agli indiani di Jindal. Scorrendo la prima del Fatto Quotidiano in taglio basso, la nazionale, la farsa russofoba è il titolo scelto dal Fatto, disastro Malagò, Maldini, Leonardo saltano con Pirlo, così la prima pagina del Fatto Quotidiano. Andiamo ancora avanti, andiamo a vedere il domani. Anche su questa prima pagina tornano gli incendi, il clima brucia, in Europa è corsa contro gli incendi, contenerli c'è l'ondata di calore, la foto con accanto la didascalia, le fiamme dei devastanti incendi scoppiati in Francia, tra le zone più colpite c'è la regione della Gironda, ma in un'ipotetica classifica di chi se la passa peggio, la situazione più complicata in questo momento sembra essere quella in Spagna, ma anche il domani punta per la sua apertura sulle decisioni del CDM, benzina, lo sconto è invisibile, Meloni punta solo sulla sicurezza, il Consiglio dei Ministri taglia 17 centesimi sul gasolio sino al 6 agosto, prezzo della verde invariato, niente per i poveri, il decreto è soltanto uno spot, la Premier fa passerella in Val di Susa e attacca Schlein sul caso Ranucci, così il domani nella sua prima pagina, di spalla l'editoriale che ci porta a Bologna, caso Fakir, così la destra criminalizza il civismo dietro gli attacchi a Lepore. È il titolo dell'editoriale firmato da Nadia Urbinati. Scorrendo ancora c'è un altro editoriale che vi segnalo a firma di Valerio Piccioni. Saltano Maldini e Leonardo, se nel pallone ci finisce la nazionale. Dal domani alla prima pagina di Libero, Elly Pinocchia sbugiardata, Schlein su Ranucci, mai fatto collegamenti fra governo e mandanti, e Giorgia pubblica i vecchi post in cui la Dem accusava la maggioranza, vergogna flottiglia, uno dei leader inneggia il killer del Gay Pride di Berlino.
a centropagina la foto con Maldini e Pirlo, via Pirlo e Maldini, e la sinistra va nel pallone pure sulla nazionale. Anche su questa prima pagina lo sconto, così viene definito, arriva lo sconto sul prezzo del diesel, taglio di 17 centesimi al litro, l'esecutivo rincari non determinati da noi. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Tempo, quotidiano romano, sicurezza, tema scelto per l'apertura, la sfida della sicurezza, il titolo che accompagna una foto della Premier Meloni in Val di Susa, Meloni e Piantedosi in Val Susa, sinistra ambigua e in imbarazzo, il governo ha ottimi numeri sulla sicurezza ma manca un racconto corretto della realtà, strategia per ribaltare la narrazione, così il titolo principale, di spalla l'editoriale del direttore Daniele Capezzone, il rischio disarticolazione, estate delicata per il centrodestra, trasformare le tensioni in nuova unità, 10 piccoli appunti per Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Sul lato destro della prima pagina del Tempo, le decisioni del CDM, gasolio, intervento prudente del governo, Giorgetti dice no aumenti di altre tasse per tagliare le accise, la Lega aveva fatto muro contro un intervento sul tabacco, il governo monitorerà l'andamento del conflitto, il ministro Giorgetti ha fatto sapere che c'è già un appuntamento previsto per il 4 agosto per valutare la situazione due giorni prima della scadenza dello sconto appena varato. Andiamo a vedere il Manifesto, scelta differente in questo caso, il tema d'apertura è il Medio Oriente, in particolare la Cisgiordania, predoni di Stato è il titolo scelto dal Manifesto, accompagnato appunto da questa grande foto, i coloni israeliani incendiano e attaccano, l'esercito spara e arresta la Cisgiordania nella morsa di una strategia che viene da lontano, l'intelligence avverte, si rischia l'intifada palestinese, ma Netanyahu tira dritto e vola a Washington per ottenere la benedizione di Trump. In taglio basso la decisione del CDM, carburanti sconticino solo sul diesel, il governo taglia le accise sul gasolio che resta però sopra i 2 euro al litro, niente sulla benzina, e anche qui la decisione dei giudici di Milano sull'ex Ilva, Corte d'Appello di Milano, ex Ilva, l'area a caldo va chiusa e ha dato 90 giorni per mettersi in regola. La prima pagina della Verità, delitti nel nome di Allah, l'Occidente paralizzato dai sensi di colpa, apra gli occhi. A Berlino l'attacco al Gay Pride compiuto da un militante dell'ISIS, incredibilmente lasciato in libertà. A Parigi un uomo accoltella 3 donne per strada su ordine, tra virgolette, della divinità islamica. Eboli, il tunisino, sostiene di aver ucciso e bruciato il giornalista perché ci distoglieva dalla fede. Un pericolo sottovalutato corre per le nostre città, secondo il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Scorrendo la prima pagina della Verità, altro che infiltrati, Notav rivendicano la guerra e annunciano altre violenze, nessuna presa di distanza, la devastazione l'abbiamo subita noi, dicono gli stretti legami con il centro sociale torinese di Ascatasuna. E poi in taglio basso, caos nazionale, saltano Pirlo, Maldini, Leonardo, violentissimo scontro verbale tra il ministro Abodi e il presidente della FIGC Malagò. A centropagina una grande foto della segretaria Dem, Schlein prova a vietare il colle alla Meloni ma cade su Ranucci, questa è la lettura che fa la Verità dello scontro appunto tra la segretaria Dem e la premier Meloni. Milano Finanza, i quotidiani economici, contropiede di Lovaglio, il Monte potrebbe pagare un dividendo straordinario per equilibrare i pesi rispetto al banco nel nuovo gruppo, ma Intesa tira dritto su Siena, ecco tutti i numeri dell'OPAS, questo è il titolo principale, ma ovviamente anche qui c'è spazio per lo sconto sul diesel di 17 cent, scrive Milano Finanza, Italia e Germania le più scottate da Hormuz. E poi diciamo l'aspetto economico della TAV in Val di Susa, la TAV di Susa già costa 14 miliardi, prezzi folli sulla Roma-Milano. Da Milano Finanza andiamo a vedere il Messaggero, altro quotidiano romano, diesel giù, niente tassa sul fumo, nessun taglio sulla benzina, Palazzo Chigi parla di misura tempestiva e responsabile, il pressing di Lega e Forza Italia per evitare la stangata sulle sigarette, avanti sulla flessibilità. Tanto sport a centropagina, il caos nazionale, caos Italia, scrive il Messaggero, Maldini lascia CT, Mancini più di Conte, è l'azzurro tenebra, l'analisi firmata da Alberto Abate, ma vi dicevo tanto sport perché in taglio alto parla Svilar, portiere della Roma, che dice: io la Juventus, per me c'è solo la Roma, a fianco una questione che riguarda la Roma squadra ma anche Roma città, stadio di Pietralata, al via l'ultimo iter per avviare il cantiere. Ma oltre allo sport c'è altro sulla prima pagina del Messaggero, ci sono le parole della Meloni, blitz in Val di Susa, norme antiviolenti, basta pene irrisorie, e poi lo scontro con la segretaria Dem
Schlein, Ranucci scontro Premier Schlein, la leader del PD mai accusato il governo, Meloni dice si deve scusare. Andiamo a vedere dopo la prima del Messaggero, anche la prima pagina di Italia Oggi, un altro quotidiano economico, lavoro, rischio, sfruttamento, le imprese ora sono chiamate ad una puntuale selezione dei fornitori e dei partner commerciali per prevenire condotte illecite, sanzioni pesanti da 100 a 600 quote. In taglio alto, l'intelligenza artificiale cinese ha superato quella americana prima del previsto, IBM registra un meno 23%. Andiamo a vedere anche la Free Press con Leggo, carburanti sconto solo sul gasolio, l'intervento sulle tariffe, taglio sul diesel di 17 centesimi al litro sino al 6 agosto, operazione del governo da 125 milioni che i consumatori giudicano insufficiente. Poi in taglio alto Maldini e Leonardo lasciano la nazionale per il CT, adesso i nomi che si fanno sono quelli di Mancini o di Antonio Conte. Poi un'altra storia di cronaca che arriva da Roma, ucciso a colpi di cacciavite, stazione Togliatti, colpito mentre si dava una rissa, morto dopo 8 giorni di agonia. Andiamo a vedere anche la Gazzetta del Mezzogiorno, la stampa locale non poteva che scegliere l'Ilva come apertura, l'ex Ilva si spegne, il titolo della Gazzetta del Mezzogiorno, i giudici, salute a rischio, sospendere l'aria a caldo, il governo presta altri soldi e oggi incontra i sindacati, questo è il titolo portante della Gazzetta del Mezzogiorno. C'è poi La Nazione, carburanti, primo sconto ma vale solo per il gasolio, a centropagina l'Italia nel pallone con una foto sconsolata di Leonardo e di Paolo Maldini e poi quello che vi dicevo degli incendi che stanno colpendo l'Europa, il peggior rogo da mezzo secolo, disastro in Gironda, SOS Europa, così la prima pagina di Leggo. E chiudiamo con Il Secolo XIX, Meloni, blitz nei cantieri TAV, violenza organizzata intollerabile, la magistratura faccia il massimo e poi anche qui lo sconto, carburanti, sconto solo sul gasolio, ex Ilva, sentenza spegne l'altoforno e poi il calcio con la nazionale, via Maldini e Leonardo, Malagò vira su Mancini e Chiellini, un nome che negli altri quotidiani non si trova ma che Il Secolo XIX rilancia, e con il quotidiano genovese noi chiudiamo la nostra rassegna stampa. Adesso come sempre spazio ai nostri approfondimenti e poi alle 3 una nuova edizione del nostro TG.

0: non siamo certo agli estremi di qualche tempo fa, dove il gas è arrivato ai 350 euro al megawattora, il Brent a 150. Qui non siamo ancora a quel livello di emergenza, però ovviamente il problema esiste. E non dobbiamo trascurare due cose. Una, essenzialmente, che questa è una crisi molto pericolosa, questa del Golfo, chiamiamola, perché è molto contagiosa ed è contagiosa in senso verticale e in senso orizzontale. È contagiosa in senso verticale perché si parte ovviamente dall'aumento del prezzo delle fonti energetiche. L'aumento delle fonti energetiche ovviamente poi si propaga alle bollette energetiche delle aziende più energivore, ma poi scende per la filiera e va a toccare le PMI, le quali resistono finché possono, riducono i loro margini, dopodiché trasmettono questo ai consumatori. E al momento in cui lo trasmettono ai consumatori, parte la spirale inflazionistica e scende la fiducia dei consumatori stessi, che va a deprimere i consumi. Quindi questo dal punto di vista verticale, ma è molto contagiosa anche in senso orizzontale, perché va a toccare un po' tutti i gangli dell'economia, non va a toccare solamente la bolletta energetica. È la crisi del Golfo, che è una specie di ferro di cavallo dove sono state messe due strozzature, non più una, mi riferisco a Bab el-Mandeb e a Hormuz. E beh, lì abbiamo un altro problema, lì
1: Esatto,
0: passano i
1: infatti ci voglio
0: fertilizzanti.
1: arrivare tra poco per parlare appunto delle due strozzature e dei rischi maggiori. Parliamo adesso del Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio, dunque in arrivo questo intervento ponte sui carburanti da parte del Governo, un segnale chiaro prima dell'inizio di agosto, dunque settimana di partenze da bollino rosso. Però volevo chiederti, basteranno questi aggiustamenti delle accise oppure servirà una strategia energetica con al primo posto ad esempio altro, efficienza, rinnovabili, dunque una strategia più a lungo periodo, a lungo raggio.
0: Adesso abbiamo un problema immediato che quindi va affrontato con armi immediate. Di conseguenza, ben venga questo governo, questo decreto che andrà a tamponare una situazione di emergenza. Io immagino che abbia almeno tre sfaccettature, sicuramente quella della riduzione delle accise, diciamo delle tasse, in maniera da riportare, specie in questo periodo, subito prima delle partenze, a riportare diesel e benzina a livelli più accettabili, ma verosimilmente ci sarà qualcosa anche a supporto diretto degli autotrasportatori, anche di persone, quindi anche della parte turismo, che solitamente si concretizza o in un credito di imposta, oppure la Commissione ha già dato l'ok per aiuti di Stato per mi pare 300 milioni proprio per è una sorta di bonus che consentirà agli autotrasformatori di tener conto di avere un bonus a fronte dell'aumento dei prezzi del carburante. Quindi questo è un discorso che è affrontato in questa maniera nel minor tempo possibile. Dopodiché potremo fare le nostre elucubrazioni per quanto riguarda le fonti energetiche. Però voglio dire, già noi ci stiamo muovendo in questo senso. Anche la transizione alle fonti energetiche deve essere sostenibile, non può essere fatta di pancia, perché sennò poi i problemi vengono subito dopo. Deve essere fatta di testa. Bisognerà continuare in questo discorso, ridurre sempre di meno progressivamente l'impatto delle fonti energetiche fossili, per così dire, ma dovrà essere anche questo un passaggio sostenibile.
1: E poi parlavi prima, appunto, mi ha anticipato la domanda. La vera
0: Mi
1: escalation della
0: spiace.
1: guerra con l'Iran sarà l'estensione, appunto, del blocco dal Golfo Persico fino al Mar Rosso, dunque da Hormuz a Bab el-Mandeb. Gli Houthi stanno minacciando da 2 settimane. Ecco, da quelle due strozzature, lo ricordiamo, passano un quarto delle forniture mondiali di energie e anche il 15% del commercio marittimo mondiale. E dunque, questo è il vero problema. Andiamo proprio incontro a questo che non era prevedibile da Trump, oppure c'erano delle previsioni in questo quando ha iniziato la guerra ormai 5 mesi fa?
0: Io non so se non era prevedibile, perché gli Houthi sono sempre stati ampiamente foraggiati dagli iraniani, anzi loro esistono ancora perché ancora in qualche maniera gli iraniani li finanziano, eccetera, perché sennò penso li avrebbero già eliminati pressoché totalmente. Comunque ci sono ancora e sono pericolosi perché anche loro sono posizionati in un punto assolutamente strategico. Da questi due punti, come diceva prima, lei passano da Bab el-Mandeb e da Hormuz, passano una quantità di traffici internazionali impressionanti. E attenzione, non dobbiamo mai scordare che lì il problema non sono solamente le navi, carichi benissimo, ma lì abbiamo anche un problema di uomini. Andando un attimino indietro con la memoria, quando erano bloccato Hormuz e quindi con centinaia di navi bloccate, vuol dire centinaia di equipaggi bloccati. E devo dire che anche a livello italiano, siccome c'è anche le navi italiane, ad esempio Confidarma ha fatto sforzi enormi per garantire, come dire, che questi equipaggi fossero tutelati nel miglior modo possibile data la situazione. Quindi, tornando a noi, non era impensabile che anche gli Houthi iniziassero a muoversi, perché gli iraniani, la loro unica arma che hanno è proprio di cercare di destabilizzare tutta l'area. A loro non possono giocare solo su un one-to-one contro l'America o contro l'Unione Europea, più contro l'America se vogliamo. Devono cercare di destabilizzare l'intera area, e l'alleanza con gli Houthi ovviamente fa parte di questa strategia di destabilizzare tutta la zona per cercare poi di ottenere qualche cosa.
1: Ecco, in chiusura volevo proprio chiederti anche qualcosa sulla guerra commerciale, una domanda su questo. Tu vedi un'escalation con l'Europa, e da cosa passerà un'escalation? Attraverso i dazi, che comunque si sono ridotti ma persistono ormai da un anno, oppure dalle regole del digitale, ovvero chi non si sottomette al potere delle piattaforme, gli algoritmi, allora subirà rappresaglie commerciali, e nello specifico ne parlava Paolo Gentiloni oggi su Repubblica.
0: Ovviamente il capitolo dazi mi preoccupa non poco, perché come è stato ampiamente dimostrato, Trump è del tutto imprevedibile, e quando l'iper ego di Trump sostituisce o prende il sopravvento su Trump presidente, diciamo, abbiamo un problema serio, perché può succedere, come è stato ampiamente dimostrato, e anche la sua quarta candidatura mi sembra un ottimo esempio di tutto questo, può succedere qualsiasi cosa. E la cosa che i mercati, il commercio internazionale, i rapporti con gli stati, è la cosa che soffre di più, è proprio l'incertezza. E Trump questa incertezza la dà a vagonate. Adesso gli ultimi aggiustamenti sui tassi sono quasi tecnici, per così dire, per sostituire dazi che le corti americane a più riprese gli hanno bocciato. Per l'Europa più o meno siamo rimasti in quell'ambito, ma già di nuovo sta attaccando il Canada sul fronte dei dazi, e che diventa veramente destabilizzante. Quindi la mia grossa preoccupazione è che Trump, attraverso il suo modo di muoversi, per così dire, agitando continuamente questo spauracchio dei dazi, crei comunque, sia anche solo minacciandoli, una grande instabilità nel sistema. E grazie a Dio noi di instabilità ne avremo già abbastanza, grazie al Golfo, eccetera, ne faremo volentieri a meno di altra. Quindi questo aspetto mi preoccupa sicuramente.

0: Sì, noi operiamo nell'area, attualmente abbiamo uno dei nostri rimorchiatori che è impiegato nel terminal di Duqm in Oman, e sicuramente è una situazione molto complessa. Diciamo che il momento più delicato si è avuto all'inizio dello scoppio, in particolare nella prima settimana di marzo, in cui c'è stato un attacco con droni anche nel terminal dove noi operiamo. Mi preme di sottolineare e di specificare il fatto che noi sì siamo nell'area, ma con il nostro rimorchiatore diciamo svolgiamo un'attività stanziale, in quanto noi siamo noleggiati dal terminal e il rimorchiatore opera una funzione, fa un lavoro di ormeggio e disormeggio delle navi che approdano in quel terminal. Quindi siamo nella zona, ma fortunatamente non ci troviamo a dover attraversare lo stretto di Hormuz,
1: no,
0: che ad oggi è pressoché impossibile, o comunque sarebbe altamente rischioso. Abbiamo sì attraversato lo stretto di Hormuz 2 giorni prima dello scoppio del conflitto, quindi in questo siamo stati abbastanza fortunati. Abbiamo attraversato lo stretto in una condizione che era ancora di pace, ci ha permesso di raggiungere il terminal per poi iniziare questo contratto che ci vede impiegati per un lungo periodo. E infatti il rimorchiatore sarà noleggiato lì per i prossimi ancora per 15 mesi. È chiaro che lavorare in quelle zone comporta la massima allerta, noi siamo costantemente in contatto con l'equipaggio, con il
1: Quante
0: terminal.
1: persone ci sono a bordo della vostra nave?
0: A bordo del rimorchiatore abbiamo 8 persone, sono di nazionalità straniera, principalmente indonesiani. Diciamo che con lo scoppio di questa situazione, anche per motivi logistici, abbiamo preferito ricorrere a equipaggi di nazionalità indonesiana, alcuni dei quali risiedono generalmente negli Emirati Arabi, quindi proprio per dover affrontare situazioni così come è stato all'inizio del conflitto, in cui gli aeroporti erano chiusi o comunque c'erano difficoltà logistiche, abbiamo preferito questa soluzione.
1: Quali sono i rischi che considerate più vicini e quali sono le preoccupazioni sia che vi arrivano dall'equipaggio sia che percepite voi, diciamo, da terra?
0: Ma diciamo, le devo dire che la preoccupazione maggiore resta quella dell'attacco dei droni, perché per quanto noi possiamo attuare delle procedure, per quanto l'allerta sia massima, il coordinamento con il noleggiatore, con il terminal stesso sia massimo, purtroppo l'eventualità di un attacco con droni è difficile difendersi. A noi nel tempo sono capitati attacchi di pirati o altre minacce del genere,
1: Sì.
0: dove bene o male si riesce ad affrontare questo tipo di minacce. Il drone purtroppo viene dal cielo. Non siamo minimamente equipaggiati per un attacco del genere.
1: Prima dello scoppio del conflitto recente, però, c'erano già tensioni tra gli Houthi e i paesi del Golfo, almeno alcuni
0: Sì, diciamo
1: voi.
0: Che è chiaro che adesso la situazione attuale è sicuramente di estrema attenzione ed è chiaramente seguita dai media di tutto il mondo. È chiaro che nella regione anche in passato ci sono stati degli episodi di tensione. Noi abbiamo lavorato per esempio tra il 2019 e il 2024 con diversi mezzi, eravamo in Arabia Saudita, precisamente nel porto di Jizan, che è sul Mar Rosso, poco più a nord del confine con lo Yemen. Lì è capitato anche, ecco, in tempi non sospetti, di situazione internazionale più tranquilla, però sono capitati alcuni episodi di droni scagliati dagli Houthi contro il terminal lì in Arabia Saudita. Purtroppo sono delle tensioni ricorrenti tra musulmani sciiti e musulmani sunniti. Noi ci troviamo nel mezzo.
1: Guardi, non la voglio
0: Diciamo.
1: Investire di un ruolo che non è il suo alla Lucio Caracciolo, però immagino che lei quando segue le notizie abbia apprensione e voglia di scoprire che la guerra stia per finire. Quante volte le è capitato di illudersi che fosse finita e adesso che speranza ha? Ce l'ha una speranza che.
0: Ma guardi, io preferisco dire che ci limitiamo a navigare a vista. Se ricorda bene, noi ci eravamo sentiti poco più di un mese fa alla luce dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, Avevamo però detto che la pace non si fa con le firme, ma poi va messa in pratica. E quindi, come dire, come siamo stati cauti alla notizia positiva dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, allo stesso tempo oggi è difficile far previsioni in uno scenario così complesso, per cui stringiamo i denti, andiamo avanti e chiaramente, come tutti, ci auguriamo che si possa divenire ad un accordo di pace, ad una situazione più tranquilla per tutti quanti.

0: Nuovo decreto contro il caro carburanti, fino al 6 agosto sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio. Il governo stanzia circa 125 milioni di euro per abbassare i prezzi. Meloni e Piantedosi in Valsusa, dopo gli scontri no TAV, 1 milione di euro di danni, 120 agenti feriti. La premier: questo non è dissenso, ma violenza organizzata. Trump riceve oggi Netanyahu e Zelensky e sull'Iran insiste, in corso colloqui amichevoli, ma se falliscono pronti ad azioni forti. Teheran: su Hormuz dialogheremo solo con l'Oman. La Corte d'Appello di Milano, l'ex Ilva di Taranto, deve chiudere in 90 giorni. Oggi vertice con i sindacati a Palazzo Chigi. Il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione dell'impianto. Quarta ondata di caldo in arrivo sull'Italia, con le prime città in allerta. Si rafforza l'anticiclone africano, attese temperature roventi fino a 40-42 gradi. Allerta incendi in Spagna e Francia. Caos nella nazionale di calcio. Dopo l'ipotesi Pirlo, tornano i nomi di Conte e Mancini. Si dimettono Maldini e Leonardo. Oggi il Consiglio federale, Malagò, a breve il nuovo CT. Qualche istante dopo le tre, ben ritrovati, sempre in diretta su Renews 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. Il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto che riduce di 17 centesimi al litro il costo del diesel fino al 6 agosto prossimo. Saltano gli aumenti delle sigarette, fermati da Forza Italia e Lega. Via libera al prestito da 100 milioni per la continuità nell'ex Ilva. Vediamo tutti i dettagli con Alessandro Marchetti.
1: Arriva un nuovo sconto, stavolta da 17 centesimi al litro, solo per il diesel alla pompa. È un intervento mirato, quello del governo, che varrà fino al 6 agosto. La decisione arriva in un Consiglio dei Ministri piuttosto breve e finalizzato a contenere il caro carburanti, soprattutto per quegli italiani che si metteranno al volante per l'esodo del fine settimana. D'ora in poi monitoreremo costantemente i prezzi, assicura ai giornalisti il Ministro dell'Economia.
2: È già previsto un Consiglio dei Ministri il giorno 4 di agosto che valuterà l'evoluzione della situazione, monitorando ovviamente la situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto.
1: Non siamo intervenuti sui tabacchi, ci tiene a precisare. Nel frattempo l'esecutivo proroga per tutto luglio lo sconto per le aziende di autotrasporto e il credito d'imposta per gli agricoltori. Giorgetti poi torna sui conti pubblici. La clausola di salvaguardia, in deroga alle regole europee, aprirà ampi spazi da usare però in modo intelligente e mirato. La prossima settimana il governo chiederà in aula al Parlamento il sì a uno scostamento di bilancio. Infine il decreto si occupa dell'ex Ilva. Arriva il via libera al prestito ponte, malgrado in queste ore la Corte d'Appello di Milano abbia intimato all'azienda lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto. Rispetto le sentenze, commenta Giorgetti, ma così si stravolge la cessione dell'azienda pubblica.
0: La premier Meloni si è recata in Valsusa dopo gli scontri di sabato. Dura condanna delle violenze. Lo Stato c'è e non arretra, ha detto. Sentiamo Alberto Gioffreda.
3: Una visita non in agenda, la prova che il dossier sulla sicurezza è in cima alle attenzioni di Giorgia Meloni anche per questioni di campagna elettorale. Dopo gli scontri dei giorni scorsi, la Presidente del Consiglio arriva al cantiere della TAV in Val di Susa per testimoniare la sua solidarietà alle forze dell'ordine ferite durante quella che Meloni definisce presunta contestazione. Accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, la Premier ci tiene a sottolineare che lo Stato c'è e non indietreggerà, con l'obiettivo dichiarato di assicurare i responsabili alla giustizia, e lancia un appello che suona come un monito a tutte le istituzioni che sono preposte a questo compito.
4: E chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere. Dire che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare.
3: Nel confronto a distanza con le opposizioni, come in un clima da elezioni alle porte, la Presidente del Consiglio attacca anche la leader Dem Schlein, accusandola di aver fatto allusioni e insinuazioni sul caso Ranucci, legando l'episodio dell'attentato al conduttore di Report al rischio per la democrazia con l'estrema destra al governo. Oggi rinnega le sue parole, quando dovrebbe semplicemente chiedere scusa, attacca Meloni all'indirizzo della segretaria del Partito Democratico. Intanto a Palazzo Chigi il governo e il Consiglio dei Ministri sblocca il primo intervento contro il caro carburanti, un provvedimento che taglia il costo del gasolio e che per Meloni, seppur non risolve il problema, è una risposta tempestiva tenendo in considerazione le poche risorse e un quadro internazionale in continua evoluzione.
0: Scontro aperto sul tema sicurezza dopo le violenze in Val Susa. In primo piano però nel dibattito politico ci sono anche le misure sul caro carburanti. Per le opposizioni sono insufficienti. Sentiamo Eva Giovannini.
5: Sicurezza in primo piano. Dopo la visita della presidente Meloni di Piantedosi e cantieri della TAV, il centrodestra torna a condannare fermamente le violenze e attacca la sinistra accusata di essere compiacente e ambigua.
6: Basta impunità. Fratelli d'Italia è al lavoro per estendere il reato di associazione a delinquere anche per i gruppi che spaccano e devastano, come quelli in azione in Val di Susa. Manifestare è un diritto, aggredire lo Stato no.
5: Le opposizioni respingono le accuse al mittente, a partire dal PD con Eichlein che condanna ogni forma di violenza, ma ancor più condanna la gestione del governo Meloni. Dopo 6 decreti ad hoc, dicono le opposizioni, è ancor più evidente l'incapacità di Piantedosi di garantire la sicurezza.
7: Violenza inaccettabile che abbiamo condannato senza se e senza ma. I violenti vanno isolati e vanno fermati. Chiediamo di non strumentalizzare e di capire insieme cosa fare per rafforzare la prevenzione.
5: Stessa linea anche da Italia Viva e AVS. Chi governa deve impedire che queste cose avvengano, non andare dopo a fare inutili passerelle. E l'atteso CDM sul caro carburanti ha deliberato uno sconto sul gasolio, escludendo l'aumento del costo dei tabacchi dopo la contrarietà esplicita di Lega e Forza Italia, che chiede però uno sforzo per una maggiore autonomia energetica. Opposizioni da AVS al Movimento 5 Stelle, al PD, critiche, rilanciano la mozione unitaria sul tema proposta nei giorni scorsi e dicono il governo non fa riforme strutturali perché è subalterno alla lobby del fossile.
0: Negli Stati Uniti ora, dove Trump rimarca ho deciso io di interrompere i raid contro l'Iran e poi dice Teheran ci ha chiesto di negoziare, i colloqui in corso sono positivi, ma siamo pronti all'attacco finale, abbiamo munizioni sufficienti. Nelle prossime ore gli attesi incontri alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu e il presidente ucraino Zelensky. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
8: Una sfida tra auto all'insegna del suo slogan elettorale, prima l'America, un comizio tra gli operai di una fabbrica della General Motors nei sobborghi di Detroit. Per un giorno Trump si dedica a quel Michigan che sarà cruciale per le prossime elezioni di medio termine e che lui vorrebbe fosse il simbolo della ripresa americana grazie ai suoi dazi. Non la pensa così chi lo contesta e si becca del comunista dal presidente. Sono in corso trattative molto amichevoli con l'Iran, dice Trump, ribadendo quanto aveva dichiarato poco prima all'agenzia Axios, ormai diventata una sorta di portavoce informale della Casa Bianca. Siamo impegnati in colloqui molto approfonditi con l'Iran. Se non funzioneranno, torneremo ad una

0: azione militare molto forte. Per 13 giorni consecutivi gli USA hanno bombardato l'Iran, da venerdì lo stop anche per via delle preoccupazioni del Pentagono sugli arsenali di missili intercettori arrivati a livelli di guardia. Oggi a Washington arrivano sia Zelensky che Netanyahu per i funerali del senatore Graham, falco neoconservatore. Trump li vedrà separatamente, a Netanyahu dirò che se non fossi stato presidente l'Iran avrebbe armi nucleari e Israele sarebbe stato distrutto. Secondo indiscrezioni, Netanyahu chiederà la prosecuzione della guerra e si opporrà alla presumibile richiesta della Casa Bianca di ritirarsi dalle aree occupate in Libano, Siria e a Gaza.
1: L'Iran però ancora una volta smentisce Donald Trump. Non abbiamo chiesto noi di tornare al tavolo dei negoziati. Washington, avvertono i Pasdaran, eviti passi falsi. E poi minacciano Kiev dopo l'attacco contro una nave iraniana nel Mar Caspio. Sentiamo da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
2: Partiamo dal rischio di un ulteriore allargamento del conflitto dopo l'attacco ucraino di ieri, costato almeno un morto, contro un mercantile iraniano nel Mar Caspio che, secondo Zelensky, stava trasportando armi russe al regime degli Ayatollah. Ebbene, risponderemo, assicura il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che accusa Israele di aver richiesto a Kiev questo intervento per trascinare l'Europa nella guerra. Intanto però i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran sono sospesi già da 3 giorni, anche se l'Iran specifica sono i paesi mediatori che continuano a fare da tramite. Noi non abbiamo mai chiesto negoziati diretti con gli Stati Uniti, non è nella nostra natura, quindi non abbiamo chiesto di incontrarli a Islamabad in Pakistan o a Ginevra. Poi il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei aggiunge: i colloqui sono invece in corso con l'Oman, colloqui diretti, ma sulla gestione di Hormuz, e lì gli americani invece non sono coinvolti. Teheran infatti ribadisce che lo stretto resta chiuso e dichiara di aver fermato almeno 6 navi che avevano tentato di attraversare lungo la rotta più a sud, quella promossa dal Pentagono. E poi mentre l'Iran con un nuovo video ironizza sulle minacce di Trump alle infrastrutture energetiche sull'isola di Kharg, nel Mar Rosso si infiamma di nuovo il conflitto tra Arabia Saudita e Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen alleati di Teheran, che rivendicano di aver colpito uno snodo petrolifero saudita da cui passa ben il 5% del greggio mondiale.
1: La Corte d'Appello di Milano ha accolto il reclamo dei tarantini e ha imposto lo stop alle attività a caldo dell'ex Ilva per la presenza di amianto e polveri sottili dannose per l'uomo. Il gruppo Jindal, come leggete anche dalla nostra ultima ora, conferma però comunque il proprio interesse per l'acquisizione della totalità dell'impianto. Vediamo poi con Donatella Cupertino.
3: 90 giorni per bonificare l'amianto ed eliminare i rischi delle polveri sottili, oppure l'aria a caldo dell'ex Ilva dovrà spegnersi. È il verdetto della Corte d'Appello di Milano, che ha accolto la richiesta di inibitoria presentata da 11 cittadini dell'associazione Genitori Tarantini. I giudici hanno stabilito la sospensione dell'attività produttiva per le società in amministrazione straordinaria se non verranno garantiti i limiti di sicurezza sulle emissioni e bonificati gli impianti. Il provvedimento rafforza quanto stabilito già in primo grado a febbraio, sulla scia della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Sotto accusa c'è l'intera gestione ambientale dello stabilimento, dal monitoraggio di PM10 e PM2,5 alla tutela nei giorni di vento forte, fino alla gestione dei gas di raffinazione dell'acciaio e del coke. Per i magistrati milanesi non ci sono dubbi, per chi vive nelle zone limitrofe al colosso siderurgico persiste tuttora un elevato rischio di lesioni gravi. A chi abita a Taranto, conclude la sentenza, va garantito il diritto di vivere senza il fondato timore di ammalarsi per colpa dell'industria.
1: E proprio oggi, lo ricordiamo, a Palazzo Chigi ci sarà l'incontro con i sindacati dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano. Quarta ondata di caldo in arrivo sull'Italia, con le prime città in allerta. Si rafforzano l'anticiclone africano con temperature attese fino a 40-42 gradi e continua l'allerta incendi in Francia e Spagna, dove il governo Sanchez ha proclamato lo stato d'emergenza. Sentiamo il servizio di Alessandro Carboni.
4: Carcasse di auto, animali morti, cenere e fumo. In Spagna il solo fronte dell'incendio ad Avila ha divorato in poco tempo oltre 50.000 ettari. I prossimi giorni saranno decisivi, avverte il ministro dell'Interno spagnolo, perché da mercoledì il meteo peggiorerà. Sarà più caldo, con temperature oltre i 40 gradi e più secco. Così, avvertono le autorità, gli incendi ancora attivi rischiano di sfuggire di mano. Fiamme che non danno tregua, in particolare sui 3 fronti attivi tra Madrid, Avila e Castellón, oltre 100.000 sfollati e un bilancio complessivo di 130.000 ettari devastati da inizio anno, annuncia il governo. Re Felipe parla di perdita di un patrimonio naturale inestimabile. Bruxelles si attiva con l'invio di 6 aerei antincendio da Italia, Grecia e Turchia, oltre a mezzi e vigili del fuoco dal Portogallo. Il premier Sanchez, nelle zone colpite, a Castellón, vicino a Valencia, annuncia un comitato scientifico contro i cambiamenti climatici. Quello che stiamo vivendo non è una successione di episodi isolati, spiega Sanchez, ma è un'emergenza climatica, con incendi sempre più voraci e frequenti.
1: Chiudiamo con il calcio. La nazionale è sempre più in difficoltà sulla ricerca del CT. Dopo la bocciatura di Pirlo, Maldini e Leonardo si sono dimessi al termine di una lunga giornata di incontri e polemiche. Vediamo che cosa è successo con Gianluigi Zamponi e poi la rassegna stampa alle 4. Una nuova edizione del telegiornale. Restate con noi.
5: Sembrava già tutto deciso, firmare il contratto, 4 anni, un solo obiettivo, riportare l'Italia al Mondiale. Poi qualcosa si è rotto, dal no di Guardiola in poi, la forte candidatura di Pirlo voluta da Maldini e Leonardo si è trasformata in un boomerang mediatico, sia per il campione del mondo di Germania 2006 che per il numero uno della Federcalcio Giovanni Malagò, rimasto spiazzato in forte imbarazzo per il caso Fonbet, sito di scommesse sportive leader in Russia, per il quale Pirlo è ambassador da tempo. Un contratto stipulato in proprio e senza alcun legame con il Dubai United, che Pirlo allena da ottobre scorso. Una scelta del passato dunque considerata però inopportuna e inconciliabile con un possibile ruolo da commissario tecnico. Cronaca di una fine annunciata dallo stesso Pirlo che in mattinata, sempre via social, ha ufficialmente comunicato di non essere più il candidato per la panchina dell'Italia. La rinuncia a Pirlo ha innescato un effetto domino e a seguire, dopo un lungo confronto con Malagò e le componenti federali, sono arrivate le dimissioni del direttore tecnico Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. Un vero e proprio terremoto che adesso porterà a nuovi scenari ancora tutti da scoprire, con Roberto Mancini che torna in pole come futuro CT azzurro.

0: E buonasera, ben ritrovate, ben ritrovati alla nostra rassegna stampa. Come sempre scopriremo insieme le prime pagine dei quotidiani che troviamo in edicola. Sicuramente temi di oggi ancora rimangono gli strascichi dopo gli scontri che ci sono stati in Val di Susa e le manifestazioni anche a Bologna. Sicuramente però in primo piano anche questo nuovo decreto contro il caro carburanti e tutte le polemiche che ne sono seguite. È un decreto che si apre, applica, diciamo, fino al 6 agosto, ma di questo parleremo meglio nel merito. Allora presento subito i miei ospiti, sono collegati con me da Milano, Sara Monaci, Sole 24 ore, bentornata Sara.
1: Buonasera.
0: E Maurizio De Giovanni, scrittore, bentornato anche a lei.
2: Buonasera, buonasera Francesca.
0: Allora, partiamo subito da La Nazione. Nazione, carburanti, primo sconto, ma vale solo per il gasolio. Taglio di 17 centesimi fino al 6 agosto. La Premier non risolve il problema, ma è tempestivo. Salta la tassa sulle sigarette, dal governo 100 milioni per l'ex Ilva, i giudici bloccano il forno. Il tema del taglio, quindi questo intervento fatto dal governo, lo troviamo su molti quotidiani. Vediamo, leggo, carburanti, sconto solo sul gasolio, l'intervento sulle tariffe, taglio del diesel di 17 centesimi al litro fino al 6 agosto. Vi faccio vedere anche il Sole 24 Ore, il tuo quotidiano, Sara, che apre sul concordato fiscale, spuntano i premi alle partite IVA che rinnovano l'adesione, ma eccolo qua il titolo sulla notizia, diciamo, che hanno molti quotidiani: 17 centesimi di ribasso, sconto in vigore fino al 6 agosto. Sara, allora, prima di tutto c'era bisogno evidentemente di un intervento che fosse tempestivo, perché insomma la soglia psicologica dei 2 euro è stata superata e quindi sicuramente il governo ha capito che doveva fare un intervento tempestivo. Ma questo intervento è sufficiente? Che intervento è? Come lo giudichi?
1: Come è stato definito, un intervento tempestivo ma non sufficiente. Al momento costa 125 milioni. Il fatto stesso che ci sia stata un po' di bagarre su dove andare a prenderli questi fondi, per cui retroscena riportato da vari quotidiani, da vari giornalisti, appunto lo stop al recupero di fondi dai fumatori, la Lega, Salvini in particolare sarebbe intervenuto, quindi evidentemente c'è anche una difficoltà di trovare le risorse per tamponare un'emergenza. Poi, per quanto riguarda il caro benzina, caro gasolio, è evidente che in Italia c'è un problema strutturale, perché paghiamo molto l'energia, paghiamo molto la benzina e il gasolio. Sottolineiamo che in questo intervento, come hai ricordato anche tu, non c'è la benzina ma c'è soltanto il gasolio, perché abbiamo superato quella soglia psicologica che si spera il 6 agosto possa tornare al di sotto,

0: Patiscono in Italia, sottolineiamolo, c'è cioè questo aspetto.
1: Vi faccio vedere il giornale. Meno tasse, ecco come si fa. Smentiti gufi, Conte e Schlein. Il Campolargo parla di pressione fiscale record, ma sbaglia. Il governo lavora allo scostamento. Giorgetti, significativi spazi di manovra. Diesel giù, le accise di 17 centesimi. Sara, rimango un attimo da te. Si lavora allo scostamento di bilancio? Cioè, c'è questa ipotesi, secondo te, è plausibile? Perché insomma abbiamo capito che l'Europa non era tanto contenta di questo scostamento di bilancio. Quindi è un'ipotesi, secondo te, concreta? Ci si può lavorare? In che termini? E cosa significherebbe poi, diciamo, in termini appunto di capacità di manovra del governo?
0: Ma allora, l'aspettativa è sempre quella di poter avere qualche beneficio in più, qualche recupero di tasse in più. Non è un caso, appunto, come apriamo il giornale, che si cerchino ad esempio di fare dei concordati proprio per avere anche una certezza di maggiori tassi laddove non ci sono. Lo scostamento sarà un tentativo che verrà fatto, ma ricordiamo che l'Italia difficilmente poi riuscirà a rientrare in quei parametri che l'Europa chiedeva, e che è la cui adesione, diciamo, il cui rispetto doveva essere contemplato, doveva essere garantito alla fine dell'anno. Probabilmente non ci riusciremo, e lo scostamento di bilancio, qualora venga fatto, comunque andrà lì a insinuarsi lì comunque un bilancio che sarà sub iudice, che non sarà completamente, diciamo così, apprezzato dall'Europa, e in cui noi avremo anche difficoltà a operare in maggiori investimenti.
1: Maurizio De Giovanni, che impressione le fa questa misura presa, insomma, sicuramente, insomma, necessaria, tempestiva, questo sicuramente, però un po' alla vigilia di quella che sarà la partenza della maggior parte degli italiani, che quindi, diciamo, toccheranno con mano se questo sconto effettivamente arriverà alla
2: Ma
1: pompa o meno?
2: io da cittadino di questo paese, da uomo della strada, credo che sia opportuno fare un passo indietro e giudicare tutta la situazione generale. Cioè, noi siamo veramente il vaso di coccio in questo quadro internazionale che fa paura, perché tutta questa situazione deriva da una scellerata guerra portata avanti da Trump nei confronti dell'Iran, con dei riflessi gravissimi sull'approvvigionamento di petrolio per l'Europa, innanzitutto per il mondo in generale, ma soprattutto per l'Europa. Questa guerra non accenna a risolversi. Trump si è infilato in maniera evidente in un vicolo cieco, e quindi gli effetti di questa guerra, che sono essenzialmente il blocco dell'arrivo del petrolio da noi, fa paura, fa paura, e così continuerà a far paura. Cioè, questa è una misura che dura fino al 6 di agosto, cioè una settimana. Si fa sul gasolio perché si deve fronteggiare la problematica dei prezzi al consumo. Io ricordo che in Italia la stragrande maggioranza delle merci si muove su gomma, quindi il gasolio per autotrazione si riflette sui prezzi di tutto, e questo è il motivo per cui l'intervento è opportunamente fatto sul gasolio. Cioè, si mette tutto sul gasolio non per privilegiare chi si sposta col diesel, ma per cercare di abbattere i prezzi al consumo. Ma è una misura che dura fino al 6 agosto, e non ci sono soldi per prorogarla, non ci sono soldi per farla ancora, non ci sono soldi in generale. Francamente, io credo che parlare ancora di rispetto degli accordi che prevedono il 5% di PIL per gli armamenti, e segnatamente dati agli Stati Uniti d'America, che sono i maggiori produttori delle armi che dovremmo comprare, io credo che sia questo il discorso che vada fatto in Europa, e con molta urgenza, non certo quelli di ottenere scostamenti di bilancio o di ottenere, diciamo, aiuti momentanei, ma fatto il discorso strutturale, perché questo paese non può permettersi quell'impegno nei confronti degli Stati Uniti.
1: Tra l'altro, diciamo, in questo, quando parliamo un po' dell'intervento della politica, in questi giorni, insomma, all'interno della maggioranza si parla anche di un abbassamento ulteriore delle tasse, per cui anche lì andrebbero trovate le risorse per fare questo, diciamo, auspicabile, augurabile, che sarebbe assolutamente benvenuto, diciamo, diminuzione della pressione fiscale. Sara, a proposito di quello che stava dicendo appunto Maurizio De Giovanni, no? Cioè, c'è una situazione internazionale che pesa sulle nostre casse e sull'Europa, no? Alcune delle opposizioni, in particolare il Movimento 5 Stelle, ma anche Alleanza Verdi e Sinistra, parlano di fare questa famosa tassa sugli extra profitti.

0: imprese energetiche e imprese delle armi. Secondo te è un'ipotesi, diciamo, economicamente possibile, sostenibile?
1: Ma lo è economicamente, ma a livello pratico per una serie di questioni anche legate alle lobby e anche per esempio quello sulle banche. Alla fine non si sono mai risolte in granché. Sono stati, diciamo, di fatto tutto quello di cui si è parlato in termini di extra profitto si è risolto nei fatti in anticipo di una parte delle tasse che dovranno essere date e poi che verranno restituiti. Dopodiché, tutte le volte che si è imposto un tetto agli extra profitti è stato sempre abbassato e quel gettito promesso inizialmente si è sempre assottigliato. Per una serie di ragioni, prima di tutto perché quando si parla di extra profitti ci sono state due categorie, le banche e le società, gli energetici, diciamo sì. Così. Ma loro rivendicano il fatto che già pagano molte tasse e che sostengono il debito italiano, che è parzialmente vero. Imporre gli extra profitti a me personalmente non scandalizza, è vero che però di fatto lo Stato è sotto ricatto nei fatti, perché poi applicarle davvero quando si va a tirare una linea è molto complicata. Si fanno queste operazioni molto spesso anche in termini propagandistici, però diciamo che le leve decisionali e la forza lobbistica che banche energetiche mettono realisticamente riducono il peso di queste iniziative, che ripeto, di fatto si traducono in anticipi che poi verranno restituiti. Quindi quando se ne parla io semplicemente ricordo quello che è successo negli anni passati. Sì. Si comincia a parlarne e poi si arriva sostanzialmente a poco.
0: Allora, su questo un po', diciamo, l'impressione che ci sia anche in questo caso, prendo, diciamo, questa suggestione da un articolo uscito oggi sulla Repubblica, le tribù dei faziosi, no? Sembra un po' che ci sia una specie, diciamo, di guerra parallela, di propaganda, diciamo così, così come c'è una forte contrapposizione su un altro tema, il tema della sicurezza, anche lì che poi, diciamo, ha bisogno, necessita di soluzioni reali, concrete. Allora, vi prendo il titolo da domani e poi voglio andare da Maurizio De Giovanni. Benzina, lo sconto è invisibile, Meloni punta solo sulla sicurezza. Tensioni nel campo largo tra PD e Movimento 5 Stelle, e questo, diciamo, non ci stupisce. Nascono i comitati spontanei per Silvia Salis, il CDM taglia 17 centesimi, prezzo della verde invariato, la Premier fa la passerella in Val di Susa e attacca Schlein sul caso Ranucci. Situazione in Val di Susa, diciamo, scontri in Val di Susa che abbiamo visto, scontri e, diciamo, occupazioni dei cantieri dell'alta velocità che abbiamo visto sono stati molto, molto violenti, molto aggressivi. Vi faccio vedere la prima pagina del Corriere della Sera. No TAV stretta sui violenti. Questo tema, il tema della sicurezza, è tornato un tema di grande attualità, Maurizio De Giovanni.
2: Oggi... Io non credo che sia mai stato fuori dalla stretta attualità. Questo è un paese che è diventato insicuro.
0: Però De Giovanni, le faccio una provocazione. È diventato anche un tema di contrapposizione politica e non di attualità, perché poi è un paese insicuro che deve, diciamo, nel quale vanno trovate le soluzioni.
2: Mi citi lei, Francesca, un argomento che non sia oggetto di contrapposizione politica. Non mi pare che ci sia nulla che sfugga a questo orribile teatrino, che è veramente una cosa molto fastidiosa. Non si perde occasione per attaccarsi, per cercare di prendere posizione, per cavalcare i sentimenti immediati, per fronteggiare l'attualità come se fosse una problematica di natura strategica. Non lo è. Si segue la pancia degli italiani, si segue l'attenzione, la prima notizia del telegiornale, per cercare di dire: questi sono i buoni e quelli sono i cattivi, noi siamo con i buoni e quelli sono i cattivi. Non si arriva a niente. Non si arriva assolutamente a niente. Il tema della sicurezza è un tema grave, poco conta, diciamo, quale sia la parte politica che si trova in questo momento al governo, perché se è vero come è vero, non penso sia corretto dare colpe all'opposizione governando da 4 anni, identicamente non credo si possa scrivere a una maggioranza quello che è diventato purtroppo un malcostume. Noi abbiamo la generazione di minorenni più armata della storia di questo paese. abbiamo gravissime problematiche sociali di emarginazione delle periferie che stanno comportando una reazione delle periferie violenta. Questo è un dato di fatto. Ora, poco mi interessa di dove siano nativi o di che generazioni siano coloro che occupano le periferie. Le periferie ci sono, non possono essere evacuate, non possiamo procedere col napalm. Il tema della sicurezza deriva dalle disuguaglianze. Se non si mette mano alle cause della malattia, intervenire sui sintomi della malattia non è mai produttivo. Può servire sul momento. Abbiamo i decreti, decreto Cutro, decreto Caivano. Continuiamo ad attribuire, diciamo, nomi di attualità, di notizie di attualità ai decreti, però noi non vediamo soluzioni. Cioè, vediamo che queste situazioni peggiorano e peggiorano sempre di più. L'economia di questo paese procura delle disuguaglianze gravi. La disuguaglianza porta alla violenza. Questo è un dato di fatto. Quindi parlare di come fronteggiare la problematica della violenza, mandando o non mandando squadroni di polizia o magari dell'esercito a presidiare certe zone, non risolve il problema.
0: Vi faccio vedere il titolo di Libero. Contro la TAV, 1.000 terroristi a piede libero. I numeri parlano chiaro. Il Vandisus e i Notav hanno messo in campo un esercito formato da alcune migliaia di terroristi. 140 uomini delle forze dell'ordine sono rimasti feriti. I danni alle strutture dei cantieri. La polizia, nelle ore seguenti, ha identificato 1.400 persone. Soltanto 4 attivisti sono state fermate. Pare con l'accusa di devastazione, che sì, è grave, ma meno quella di tentato omicidio o associazione terroristica. Sara Monaci, tra l'altro, diciamo, l'ipotesi di questo, di questa ipotesi investigativa di devastazione ricorda, diciamo, è passato da poco l'anniversario del G8 di Genova, no? In cui furono accusati i manifestanti di devastazione e saccheggio. La mia domanda è se effettivamente queste truppe erano organizzate, possibile che non sia possibile capire chi sono? Fermarli prima, evitare la devastazione, il saccheggio, i danni a persone e cose.
1: Beh, perché in parte quello che è stato anche detto, occorre da una parte trovare delle cause e tra i lavori che andrebbero fatti sulla sicurezza c'è anche la prevenzione. Non si può dare la responsabilità anche alle forze dell'ordine di aver mancato in questa prevenzione, però è chiaro che la sicurezza è un argomento molto delicato che deve prendere più elementi e studiarli bene. Se da una parte, e in questo sono d'accordo con quanto ha detto De Giovanni, si può anche intervenire in parte, in minima parte, insomma è anche necessario averle delle forze dell'ordine, dei presidi in alcune
0: Ma
1: aree,
0: certo.
1: pensiamo alle stazioni, avere anche una polizia locale, ma non è certo dando taser, armi, aumentando che cosa dobbiamo fare, avere un blocco stradale pattugliando completamente la città, dove poi quindi oltre alla sicurezza perdi anche la libertà, perché poi quando si va a concepire il paese come un'enorme area da pattugliare ci perdiamo un po' tutti, questo dobbiamo ricordarcelo. Anch'io sono d'accordo che non è con il nome più eclatante all'ultimo decreto che si risolve. Il governo ha iniziato, ricordiamolo, oltre a quello Cutro, adesso c'è il decreto Maranza, molto suggestivo nell'immaginario collettivo. Ha iniziato col decreto Rave, quindi parte sempre un po' dal fondo, dal sintomo. Ora, la soluzione in tasca non ce l'ha nessuno, quindi non si può fare una facile ideologia né a destra né a sinistra. È chiaro che è un lavoro collettivo molto più complesso. Occorre avere, per esempio, maggiore formazione nelle forze dell'ordine. Ci sono delle persone molto esperte, cito il prefetto Gabrielli, che ne parla anche nel suo ultimo libro, sottolineando il fatto che adesso nel tentativo, nella volontà di arruolare rapidamente nuove persone dentro le forze dell'ordine, non c'è nemmeno il tempo di formarle adeguatamente. Quindi è anche più difficile capire quando sparare, quando non sparare, come intervenire. La prevenzione è un elemento fondamentale e sottolineiamo che noi italiani abbiamo avuto anche delle grandi capacità preventive nel terrorismo, diamo a Cesare quel che è di Cesare, abbiamo dei buoni servizi segreti che hanno anche permesso di intervenire laddove i pericoli c'erano, anche perché abbiamo avuto mafia, terrorismo. Oggi è molto più complessa perché il terrorismo internazionale utilizza anche proprio delle lingue tecnicamente più difficili da tradurre. Però esistono delle competenze, così come esiste la necessità di integrare, di capire soprattutto, oltre ai poliziotti, Quanti assistenti sociali abbiamo? Perché ci sono casi di follia che non vengono intercettati prima. Quanti educatori abbiamo a Milano? Educatori ce ne sono sempre meno perché vengono pagati molto poco. E lì, per esempio, su questi minorenni si potrebbe fare qualcosa. È una soluzione radicale? No, ma è qualcosa che si può fare. Certo, se poi non c'è nessuno che li segue, non ci sono abbastanza spazi, si ritiene che l'unica soluzione sia costruire o CPR o carceri, aumentare ad esempio lo scandalo di carceri minorili affollate in cui non c'è nemmeno lo spazio di cura. Beh, in quel modo è anche facile poi dopo dire che manca la sicurezza. Manca la volontà di avere dei progetti di lungo periodo, perché di solito queste politiche hanno durata decennale, e è più facile effettivamente attirare l'attenzione e il voto con un decreto altisonante che dà sempre la colpa poi a chi è venuto prima. Però voglio dire, i rimpatri, i mitici rimpatri, si facciano se è questa la soluzione. Io non lo credo, ma laddove viene ritenuto opportuno, vengano fatti. Non ne vedo tantissimi perché è complicato sia per la destra che per la sinistra. CPR in Albania? Non mi sembra che abbiano dato comunque la svolta al di là di quello che hanno detto i giudici.
0: Volevo la vostra
1: Quindi,
0: opinione su questo, Sara. Perdonami se ti interrompo
1: sì.
0: perché vi faccio vedere la prima pagina dell'identità, ma insomma, da parte delle forze anche politiche di governo, di maggioranza, c'è un'accusa di poca presa di distanza delle forze di opposizione, che sono state tiepide nel, diciamo, prendere le distanze da chi ha manifestato in maniera violenta. Questa è l'accusa che viene fatta. Rispetto a questo, Sara, e poi vengo da Maurizio Giovanni.
1: Allora, per me è chiaro che la violenza è violenza e soprattutto, anzi direi, di un agente ferito. Ora io non so bene a quali forze ci si riferisca, non mi sembra che
0: In particolar modo il
1: però sia
0: Partito
1: stato.
0: Democratico, anche perché c'è tutta la vicenda di Bologna, della morte, di
1: Sì, ecco,
0: Fakir,
1: la vicenda di
0: che è
1: Bologna,
0: una vicenda completamente, cioè, molto diversa, diciamo,
1: esatto,
0: da quella della
1: è
0: Val
1: una
0: di
1: vicenda
0: Susa, che
1: molto
0: però in
1: diversa.
0: questa, diciamo, confusione un po' da pre-campagna elettorale o campagna elettorale permanente viene un po' tutto messo insieme, no? E lì c'è,
1: Sì.
0: diciamo, sotto accusa, tra virgolette, il sindaco, di Bologna che ha chiamato, diciamo, la piazza di Bologna a unirsi per chiedere verità nei confronti di Fakir. Comunque, diciamo, questa accusa è alla sinistra, diciamo, extraparlamentare, parlamentare, che viene rivolta, insomma, Partito Democratico anche.
1: Sì, è sempre stato così, ma vengono strattonati. Io non ho sentito parole particolarmente aggressive nei confronti di agenti che sono stati feriti, bisogna essere sinceri. Si può parlare dell'opportunità di avere una manifestazione a Bologna, questo sì, io personalmente lo devo dire, però è una vicenda molto diversa in cui si dovranno anche capire le responsabilità. Ovviamente ci sono delle attenuanti, ovviamente nessuno probabilmente aveva intenzione di arrivare a quell'epilogo drammatico, però torno a dire, esiste anche un tema di preparazione, di capacità di capire tempestivamente qual è il problema senza arrivare a ammazzare qualcuno. Però sinceramente credo che alla sinistra vengano anche attribuiti, sempre per la propaganda, degli atteggiamenti che francamente io non ho visto, non ho visto nessuno inneggiare e essere contenti di un agente ferito.
0: Beh, grazie a Dio, diciamo, Maurizio De Giovanni.
2: Ma io ho sentito parole di ferma condanna alla violenza da parte degli esponenti dell'opposizione. Che cosa avrebbero dovuto fare? Scendere in piazza a loro volta per manifestare? L'Epore ha fatto, forse possiamo discutere dell'intempestività di convocare una manifestazione, ma non è stata certo una manifestazione convocata da Lepore quella che è degenerata degli incidenti. Anzi, la piazza dove è avvenuta la manifestazione indetta dal comune di Bologna si è svolta nella maniera più pacifica possibile, come era previsto. Naturalmente, a margine di questi eventi ci sono dei professionisti della violenza che, come diceva lei, sono, a mio modo di vedere, sufficientemente facilmente identificabili perché appartengono a frange organizzate e si vede dal loro modo di comportarsi, non fosse altro che dall'abbigliamento con cui si presentano in queste condizioni, che hanno agito altrove. C'è un tema forte di questi blocchi che, diciamo, si agganciano a certe manifestazioni, ma io ho sentito parole di ferma condanna e ci mancherebbe altro da parte delle forze dell'opposizione e anche questo distinguo importantissimo fatto a margine della manifestazione. prendersela con l'epoca, con il governo della città, per una cosa del genere, io credo che sia abbastanza surreale.
0: Allora, vi porto quest'altra suggestione per continuare un po' a parlare di questa cosa. Nadia Urbinati sulle colonne del domani, caso Fakir, così la destra criminalizza il civismo. Questo dice la politologa dietro gli attacchi a Lepore. È gravissimo che in una democrazia costituzionale il sindaco di una città debba avere la scorta perché è minacciato di morte, non dalla mafia, ma per colpa delle opposizioni politiche. È il segno di una democrazia azzoppata. 4 anni di governo di una destra che nutre sospetto nei confronti della Repubblica Democratica e della sua Costituzione hanno profondamente alterato il tessuto civile del paese, è l'accusa che fa Nadia Urbinati. Tra l'altro, diciamo, un'accusa un po' simile era quella che era stata fatta da Elly Schlein e, sul caso diciamo, della libertà di stampa, e su cui oggi Giorgia Meloni torna chiedendo alla Schlein di dare conto delle sue parole, dicendo fondamentalmente si scusi per la questione, diciamo, legata a Siegfried Ranucci. Che cosa, pensate, parto da De Giovanni e poi da Sara Monaci, su questa opinione di Nadia Urbinati? Siamo in un governo che nutre sospetto nei confronti della democrazia, che ha alterato il tessuto civile del paese? Siamo a questo punto.
2: Ma innanzitutto io mi lasci esprimere una nostalgia per la mia molto risalente gioventù. Io risalgo all'età del bronzo. Nell'età del bronzo c'erano i giornali di partito che facevano i giornali di partito, gli altri giornali, tutti gli altri giornali che cercavano un minimo di obiettività. Adesso ci sono giornali di partito da una parte e giornali di partito dall'altra. Non si riesce a trovare un giornale che faccia una obiettiva indagine sui fatti che succedono. Quindi tu prendi il giornale e già sai quello che dirà, come era ai miei tempi per i giornali di partito. Vabbè, questo è un mio piccolo rammarico personale. Detto questo, io credo che ci sia un tema grave, civico, generale. Non c'è partecipazione, e si vede dalle percentuali di astensionismo devastanti, devastanti, che continuiamo ad avere. Comincia a esserci un timido ritorno alle manifestazioni, questo sì. Io credo che la manifestazione sia un atto grandemente democratico, un atto profondamente democratico. Cercare di fare in modo di impedire le manifestazioni pubbliche, gli incontri pubblici, le manifestazioni che si svolgano in ambito assolutamente pacifico e secondo le regole, credo che sia una grandissima sconfitta per la democrazia. Quindi io credo che le manifestazioni vadano salvaguardate, di qualsiasi segno siano.
0: E un po' si misura la nostra democrazia da come viene trattato il dissenso e quindi anche l'opposizione da un certo punto di vista, a maggior ragione se è un'opposizione civica, no? Sara Monaci.
1: Diciamo che c'è una certa fascinazione rispetto alle regole, l'incasellamento delle manifestazioni, per carità, non dobbiamo certamente arrivare agli eccessi, però poi nei fatti che ci siamo riusciti a dire di no, insomma l'Italia la considera ancora un paese democratico, anche perché dobbiamo ricordare che quando ci sono stati dei tentativi di porre delle regole, il governo, la maggioranza si è talmente intorcinato ed è diventato talmente quasi grottesco da poi rinunciare a dare dei limiti. Ricordo appunto il decreto rave, vi ricorderete quel pasticcio in cui era impossibile aggregarsi, però poi se eravamo troppe persone ad aggregarsi diventava una manifestazione, ma allora il diritto di manifestazione non può essere negato. Alla fine questi tentativi di riscrivere un po' le regole dalla Costituzione fino appunto al diritto di manifestazione, alla fine diventano un po', sono dei tentativi che però si sgretolano perché a volte c'è anche, come posso dire, una mancata conoscenza della grammatica istituzionale e fa sì che poi alla fine non si traducano in granché. Poi ovviamente nella propaganda, questo sì è un fatto credo drammatico, si è acuito credo lo scontro un po' artefatto a mio avviso tra forze dell'ordine e manifestanti. Si crea un po' artatamente questa tensione, come se ci fosse una parte del paese pro libere manifestazioni ed anche aggressive, ed un'altra parte, generalmente viene raccontata così la destra, a favore delle forze dell'ordine. Io non credo, appunto, perché non credo che in nessun luogo di partito, anche anche nel centro-sinistra ci sia un'avversione, almeno nelle forze che stanno in Parlamento, nei confronti di rappresentanti dello Stato, ecco.
0: Sì, un po' diciamo, vi riporto a questo editoriale di Giordano Bruno Guerri sulla Repubblica di oggi, appunto, che raccontava un po' questa faziosità forse eccessiva di tutta la nostra politica, e non soltanto. Tra l'altro il caso che citava è il caso del gioielliere che ha ucciso i suoi rapinatori, che ha chiesto la grazia, insomma un altro caso che ha fatto molto discutere a proposito di sicurezza e non soltanto. Ma insomma, facciamo un passo però avanti, perché vi porto sul manifesto che apre su quello che sta avvenendo, che continua ad avvenire in Cisgiordania e in Israele. Predoni di Stato è il titolo. I coloni israeliani incendiano e attaccano l'esercito, spara e arresta la Cisgiordania nella morsa di una strategia che viene da lontano. L'intelligenza avverte, si rischia l'intifada palestinese, ma Netanyahu tira dritto e vola a Washington per ottenere la benedizione di Donald Trump. Appunto, dovrebbe arrivare a breve proprio Netanyahu. Allora, prima di avere la vostra opinione su questo, vi vorrei far vedere il reportage che ha fatto la nostra inviata Lucia Goracci proprio dalla Cisgiordania, perché è particolarmente interessante, oltre ad essere un bellissimo reportage. Vediamo.
3: A Singil non entri con l'auto e ne esci a piedi. Perché? Per quello.
4: Why this?
3: E perché la rete? Per i coloni. Eccoli lì, sotto la tenda. 10 giorni fa erano 100. Case bruciate, campi, auto. È così ogni notte. Li hanno chiamati gruppi di autodifesa, gli uomini di Singil. Chiudere le strade, una toppa. Fuad prepara le pietre per la notte che arriva. Per proteggerci. L'anno scorso gli hanno rotto il braccio. Preferiremmo le armi. Moglie e figli li ha mandati a Ramallah. Io posso morire, ma da solo. E ora danno la colpa a noi palestinesi. Ma io mi proteggo a casa mia. E poi mi prendo la colpa. Fadi è una delle vedette. Tanto di giorno nei campi mica può andare. In quest'area i coloni hanno ammazzato 3 di noi. Uno aveva 5 figli. E lei dove li immagina i suoi tra 40 anni? Non riesco a immaginarli domani. È misurando tutto questo che 600 ex ufficiali israeliani hanno scritto a Donald Trump, perché prema su Netanyahu. I coloni e il soffocamento dell'autorità palestinese, scrivono, hanno portato la Cisgiordania a un punto di rottura.
0: E dicevamo appunto, il titolo del manifesto è proprio Predoni di Stato, e quindi la vicinanza dello Stato di Benjamin Netanyahu ai coloni. E vi faccio vedere anche Avvenire che torna a parlare di Gaza, qui a Gaza ancora morte e macerie, il racconto del parroco sulle condizioni estreme dei palestinesi, oggi appunto Netanyahu alla Casa Bianca. Ne abbiamo parlato tante volte, Sara, Monaci, Maurizio De Giovanni, però ahimè la situazione in Palestina non sembra minimamente evolvere in una situazione di pace e di stabilizzazione, nonostante appunto, diciamo, le molte promesse anche del presidente americano Donald Trump. Insomma, Netanyahu non fa nessun passo indietro. Maurizio De Giovanni e poi Sara Monaci.
2: Io sono un po' sorpreso e anche molto rattristato dall'uscita dai riflettori dell'opinione pubblica di questo conflitto terribile. Abbiamo le notizie, però ci arrivano in maniera assolutamente incidentale, come se fosse tutto normale. In realtà non c'è mai stato un cessate il fuoco, né a Gaza, né in Cisgiordania, né nel Libano. Continuano a esserci fronti di guerra sugli innocenti, sui bambini, sui civili, che vengono presi costantemente. Noi abbiamo visto delle immagini oggi di una vandalizzazione di una macchina da parte di soldati israeliani, che veramente dava l'idea della crudeltà, proprio inutile, anche dell'atteggiamento. Cioè, era un'automobile, quindi immagino non sia certamente l'episodio più grave, però l'idea di quella crudeltà inutile, di quel vandalismo che tu non ti aspetti da uomini in divisa. Questo, cioè, noi stiamo vedendo delle cose che veramente pensavamo di esserci lasciate alle spalle, ma di 70-80 anni, non di poco. Invece le stiamo vedendo succedere in maniera assolutamente costante. l'opinione pubblica deve reagire. Deve reagire l'opinione pubblica, deve costringere i rappresentanti politici a intervenire. Non è possibile che a poche centinaia di chilometri da qui, ad Aria, noi siamo testimoni di questo costante crimine nei confronti dell'umanità che viene effettuato da uno Stato sovrano. E non è l'unico, perché in Ucraina sta succedendo la stessa cosa e non è accettabile che le organizzazioni internazionali non riescano minimamente a intervenire su questo.
0: E tra l'altro, Sara Monaci, in tutto questo c'è anche l'altra crisi che si sta intrecciando, la crisi ucraina con la crisi iraniana. Abbiamo visto insomma che anche adesso con l'attacco che c'è stato a una nave appunto ucraina, insomma diciamo c'è una situazione veramente molto complessa e in effetti è vero che è un po' uscita dai nostri riflettori, però in tutto questo si parla ancora di negoziato possibile in Iran appunto con Netanyahu, che però va da Trump e dirà probabilmente che non ha nessuna intenzione di ritirarsi dal Libano né da Gaza né dalla Siria.
1: Anzi, quell'attacco che tu ricordavi giustamente potrebbe sancire anche una sorta di alleanza tra Mosca e Iran, quindi potrebbero accadere degli scenari, stanno accadendo degli scenari che vanno oltre il nostro immaginario.
0: Per Anche se riguarda... in realtà Trump ha detto che lo chiederà a Putin se effettivamente c'è questa alleanza, cioè che è tutto paradossale, Trump, mi immagino la risposta. Sara.
1: Sì, sì, poi siamo tranquilli sulle azioni diplomatiche di Trump, diciamo.
0: Esatto.
1: La questione poi appunto Trump e Netanyahu è andato da Trump per l'ottava volta, è chiaro che siamo all'interno di un'alleanza, questa sì che si è costituita. Ma quello che stiamo vedendo di fatto è la concretizzazione di quello che era già stato detto molto tempo fa. Netanyahu non parla di proseguire la guerra, parla di un cerchio della pace, attenzione che è fondamentale, costruire quest'area sempre più grande di cuscinetto intorno a Israele, che dovrebbe riguardare la Siria, il Libano e certo, quindi anche la Cisgiordania. Di fatto vuole legittimare quel processo di colonizzazione che era già in atto, e se non ci riesce con le buone, ci riesce con le cattive, ed è per questo che sta proseguendo. Di fatto, ecco come scrivono, si tratta di incursioni sempre più violente, quindi formalmente è finito il conflitto, nei fatti si prosegue con questo cerchio della pace, quindi viene dato anche un nome innocuo, ma nei fatti si traduce in un ampliamento del controllo di Netanyahu e quindi dell'America, e quindi una diminuzione delle terre date ai palestinesi. Questo è concretamente un progetto che Trump nei fatti aveva avallato.
0: Allora, vi volevo portare su, cambiamo pagina, ma d'altronde questa è una notizia che sulle nostre prime pagine c'è molte, quindi torniamo nel nostro paese, cambiamo completamente pagina. Mi perdonerà De Giovanni che per questi miei cambi di pagina tutte le volte soffre, però ahimè dobbiamo seguire anche un po' altre notizie, diciamo, che sono tristi, ma sono tristi insomma che rispetto a questo non c'è niente di paragonabile rispetto a quello di cui stavamo parlando naturalmente. Lo prendo da qui il titolo, senza tanti giri di parole: l'Italia nel pallone, dimissioni di Maldini, Leonardo, diciamo stiamo parlando naturalmente della nazionale, è una notizia che è arrivata in diretta poco fa mentre appunto stavamo dando le notizie, e lei oggi, De Giovanni, aveva fatto una lettera al presidente della FIGC Malagò per chiedergli, diciamo, la sintetizzo brutalmente, però insomma prenda delle decisioni, visto che queste decisioni fino adesso non ci sembrano un granché. È l'Italia nel pallone, la nazionale nel caos, ho letto un altro titolo ancora più eclatante. Che sta succedendo e che vuol dire? Lei è un tifoso, lo sappiamo.
2: È una grave cattiveria nei miei confronti, farmi fare la parte del giullare portandomi all'interno di questo argomento dopo aver parlato di Netanyahu.
0: Vede, e lo sapevo che soffriva, l'ho premesso.
2: Vabbè, comunque l'accetto volentieri, sì, io credo che dopo l'eliminazione dal terzo mondiale si pensava che il calcio italiano avesse toccato il punto più basso della sua storia. Oggi veramente è stata scritta un'ulteriore pagina, ancorché fuori dal campo, di enorme gravità, essendo il calcio, come diciamo sempre, certo, la cosa più seria tra le cose meno serie. di tutte. E era stata fatta una scelta, secondo me non... Io non me la prenderei con Malagò, sinceramente. Era stata fatta una scelta anche, secondo me, saggia, quella di identificare il Maldini.

0: direttore tecnico, diciamo all'altezza della situazione, di prestigio tale, di esperienza tale da poter tirare fuori la nave dagli scogli, diciamo. Maldini aveva fatto già una prima cosa, a mio modo di vedere, un po' strana e discutibile, prendendo Leonardo come consulente. Leonardo è un dirigente brasiliano, è stato per parecchio tempo un dirigente del Paris Saint-Germain, non ne intravedo le competenze allo stato di necessità del calcio italiano in questo momento, ma lasciamo stare. Dopo Leonardo, entrambi sono andati a parlare con Guardiola, profilo di enorme valore, ma che non è mai stato un commissario tecnico. Guardiola è, credo, l'allenatore più pagato del mondo e ha deciso, dopo la sua esperienza al Manchester City, di prendersi un anno sabbatico. Sono andati in pompa magna, non riservatamente come ci si sarebbe aspettati, ma davanti sotto gli occhi di tutti, con tanto di telecamere addosso. Guardiola ha detto di no, si è preso un attimo di riflessione, dopodiché un giorno di riflessione dopo ha detto di no. Quindi partiamo male, con uno smacco anche violento, e da Guardiola passiamo a Pirlo. Pirlo, oggettivamente, tra Guardiola e Pirlo ci sono, credo, diverse decine di categorie. Insomma, Pirlo stimabile, grandissimo, fuori classe, calciatore straordinario, ma con una sequenza, diciamo, dimenticabile di ruoli da allenatore. Pirlo è uno che è stato esonerato dalla Sampdoria, ha fatto l'esperienza con la Juventus molto breve. Insomma, diciamo che Pirlo non era il profilo che noi ci aspettavamo. Poi sono emerse queste problematiche, anche gravi,
1: Sì.
0: con questo rapporto con questa società di
1: Società di
0: scommesse
1: scommesse
0: russa,
1: russa.
0: ecco, sponsorizzazione, con un altro. Un'altra problematica, il figlio col figlio di Maldini nella stessa società di agenti di calciatori, non è una cosa da poco. Per lo stesso motivo, il figlio di Lippi, per il figlio di Lippi, Lippi non fu più chiamato come direttore tecnico della nazionale, credo nel 2010 o qualcosa del genere. E quindi, diciamo, Pirlo ha dovuto fare questa marcia indietro precipitosa, o meglio, credo che Malagò sia intervenuto in maniera decisa su questo.
1: Allora, mi faccia la
0: Pirlo.
1: sua previsione, visto io sono, ammetto, faccio outing, ammetto la mia totale, diciamo, incompetenza calcistica totale, diciamo, però lei invece non è incompetente calcistico. Mi faccia la sua previsione.
0: Io
1: Chi.
0: credo che le dimissioni di Maldini, che sono arrivate stasera, comportino la scelta di un direttore, di un allenatore forte.
1: Cioè.
0: Cioè, Maldini comportava un allenatore, un commissario tecnico sufficientemente morbido. L'assenza di Maldini invece porta, secondo me, a Mancini o Conte.
1: Ecco, Mancini o
0: Io
1: Conte?
0: penso che Conte,
1: Conte.
0: con il suo atteggiamento, lo conosco bene perché è stato allenatore del Napoli fino a
1: Certo.
0: pochi mesi fa, sarebbe veramente il profilo giusto per rilanciare un po' la nazionale e quindi il movimento.
1: Conte,
0: Ma
1: l'altro
0: Mancini.
1: Conte ovviamente, non il Conte politico, l'altro Conte, lo dico.
0: Sì, l'altro Conte.
1: A
0: Mancini
1: scazzo di
0: però ha un
1: equivoci.
0: rapporto di amicizia molto stretto con Malagò e ha manifestato la propria disponibilità. Quindi penso che uno dei due sarà la scelta.
1: Sara Monaci, io diciamo ti passo la palla nel campo perché saremo tutte e due
2: Guarda, per un
1: tifose.
2: momento, posso dirti solo che per un momento, quando ho sentito Conte, ho avuto anch'io un dubbio e quindi, come dire, ascolto con religioso silenzio chi ne sa di più, potrei solo riportare i pareri appassionati di colleghi che sento in redazione, quindi
0: Vabbè,
2: passo e chiudo, ecco.
0: Sara è collega dello straordinario Marco Bellinazzo, che è un esperto
2: Infatti,
0: di calcio di massimo
2: chiedo
0: livello.
2: a
0: Quindi.
2: lui. Chiederò a lui domani, ecco, un commento adeguato per mandarmi preparata in trasmissione.
1: Allora, sicuramente però è un tema che, lo abbiamo detto, insomma, abbiamo parlato di temi molto, molto seri, molto gravi, però è un tema che appassiona, diciamo, più sicuramente il nostro paese, è pieno di titoli, ve ne leggo alcuni. L'è tutto da rifare è il titolo scelto da Il Mattino, e vedete la foto con Malagò. Leonardo e Maldini, ho fatto uno sforzo veramente importante giornalistico riconoscendo tutti quanti. Sto scherzando, ovviamente.
0: Complimenti, è precisissima.
1: Precisissima, vi faccio vedere anche qualche altro titolo per farvi, insomma, commentare.

0: Il giorno, l'abbiamo visto prima, l'Italia nel pallone, nazionale senza pace, dopo il caso Pirlo, Maldini e Leonardo lasciano l'incarico, il ministro Aboti brutta figura, scambio di accuse con Malagò, parla pure Mosca che solidarizza con Pirlo perché poi le cose diciamo si fondono in maniera del tutto inaspettata. Vi faccio vedere anche, eccolo qua, Libero che l'abbiamo visto, via Pirlo e Maldini, la sinistra va nel pallone pure sulla nazionale, il nostro calcio attratto dai casini, Fabrizio Biasin, anche qui come vediamo c'è uno scampolo di campagna elettorale perché c'è una polemica con la sinistra che va nel pallone, non ho capito perché, però evidentemente lo scopriremo soltanto vivente, grazie Vivendo, grazie ai miei ospiti che per la pazienza, grazie Sara Monaci, grazie Maurizio De Giovanni.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
2: Buonasera.

0: Nuovo decreto contro il caro carburanti, fino al 6 agosto sconto di 17 centesimi a litro sul gasolio. Il governo stanzia circa 125 milioni di euro per abbassare i prezzi. Meloni e piante dosi in Valsusa, dopo gli scontri no TAV, controlli a tappeto, 800 identificati, fermati 4 stranieri, la Premier, non è dissenso ma violenza organizzata. Trump riceve oggi Netanyahu e Zelensky e sull'Iran insiste, in corso a colloqui amichevoli, ma se falliscono pronti ad azioni forti, Teheran, su Hormuz dialoghiamo solo con l'Oman. La Corte d'Appello di Milano, l'ex Ilva di Taranto deve chiudere in 90 giorni. Oggi vertice con i sindacati a Palazzo Chigi. Il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione dell'impianto. Quarta ondata di caldo in arrivo sull'Italia con le prime città in allerta. Si rafforza l'anticiclone africano. Attese temperature roventi fino a 40-42 gradi, allerta incendi in Spagna e Francia. Caos nella nazionale di calcio. Dopo l'ipotesi Pirlo tornano i nomi di Conte e Mancini. Si dimettono Baldini e Leonardo. Oggi il Consiglio federale, Malagò, a breve il nuovo CT. Le 4, ben ritrovati sempre in diretta su Rai News 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. Il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto che riduce di 17 centesimi al litro il costo del diesel fino al 6 agosto prossimo. Saltano gli aumenti delle sigarette, fermati da Forza Italia e Lega. Arriva il via libera al prestito da 100 milioni per la continuità nell'ex Ilva. Vediamo tutti i dettagli con Alessandro Marchetti.
1: Arriva un nuovo sconto, stavolta da 17 centesimi al litro, solo per il diesel alla pompa. È un intervento mirato, quello del governo, che varrà fino al 6 agosto. La decisione arriva in un Consiglio dei Ministri piuttosto breve e finalizzato a contenere il caro carburanti, soprattutto per quegli italiani che si metteranno al volante per l'esodo del fine settimana. D'ora in poi monitoreremo costantemente i prezzi, assicura ai giornalisti il Ministro dell'Economia.
2: È già previsto un Consiglio dei Ministri il giorno 4 di agosto che valuterà l'evoluzione della situazione, monitorando ovviamente la situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto.
1: Non siamo intervenuti sui tabacchi, ci tiene a precisare. Nel frattempo l'esecutivo proroga per tutto luglio lo sconto per le aziende di autotrasporto e il credito d'imposta per gli agricoltori. Giorgetti poi torna sui conti pubblici. La clausola di salvaguardia, in deroga alle regole europee, aprirà ampi spazi da usare, però, in modo intelligente e mirato. La prossima settimana il governo chiederà in aula al Parlamento il sì a uno scostamento di bilancio. Infine il decreto si occupa dell'ex Ilva. Arriva il via libera al prestito ponte, malgrado in queste ore la Corte d'Appello di Milano abbia intimato all'azienda lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto. Rispetto le sentenze, commenta Giorgetti, ma così si stravolge la cessione dell'azienda pubblica.
0: La Premier Meloni nella giornata di ieri si è recata in Valsusa dopo gli scontri di sabato. Dura condanna delle violenze, lo Stato c'è e non arretra, ha detto. Sentiamo Alberto Gioffreda.
3: Una visita non in agenda, la prova che il dossier sulla sicurezza è in cima alle attenzioni di Giorgia Meloni anche per questioni di campagna elettorale. Dopo gli scontri dei giorni scorsi, la Presidente del Consiglio arriva al cantiere della TAV in Val di Susa per testimoniare la sua solidarietà alle forze dell'ordine ferite durante quella che Meloni definisce presunta contestazione. Accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, la Premier ci tiene a sottolineare che lo Stato c'è e non indietreggerà, con l'obiettivo dichiarato di assicurare i responsabili alla giustizia, e lancia un appello che suona come un monito a tutte le istituzioni che sono preposte a questo compito.
4: E chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere. Dire che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare.
3: Nel confronto a distanza con le opposizioni, come in un clima da elezioni alle porte, la Presidente del Consiglio attacca anche la leader Dem Schlein, accusandola di aver fatto allusioni e insinuazioni sul caso Ranucci, legando l'episodio dell'attentato al conduttore di Report al rischio per la democrazia con l'estrema destra al governo. Oggi rinnega le sue parole, quando dovrebbe semplicemente chiedere scusa, attacca Meloni all'indirizzo della segretaria del Partito Democratico. Intanto a Palazzo Chigi il governo e il Consiglio dei Ministri sblocca il primo intervento contro il caro carburanti, un provvedimento che taglia il costo del gasolio e che per Meloni, seppur non risolve il problema, è una risposta tempestiva tenendo in considerazione le poche risorse e un quadro internazionale in continua evoluzione.
0: Scontro aperto sul tema sicurezza dopo le violenze in Valsusa, in primo piano nel dibattito politico, però ci sono anche le misure per il caro carburanti. Per le opposizioni sono insufficienti. Sentiamo Eva Giovannini.
5: Sicurezza in primo piano. Dopo la visita della presidente Meloni di Piantedosi e cantieri della TAV, il centrodestra torna a condannare fermamente le violenze e attacca la sinistra, accusata di essere compiacente e ambigua.
6: Basta impunità. Fratelli d'Italia è al lavoro per estendere il reato di associazione a delinquere anche per i gruppi che spaccano e devastano, come quelli in azione in Val di Susa. Manifestare è un diritto, aggredire lo Stato no.
5: Le opposizioni respingono le accuse al mittente, a partire dal PD con Elish Line che condanna ogni forma di violenza, ma ancor più condanna la gestione del governo Meloni. Dopo 6 decreti ad hoc, dicono le opposizioni, è ancor più evidente l'incapacità di Piantedosi di garantire la sicurezza.
7: Violenza inaccettabile che abbiamo condannato senza se e senza ma. I violenti vanno isolati e vanno fermati. Chiediamo di non strumentalizzare e di capire insieme cosa fare per rafforzare la prevenzione.
5: Stessa linea anche da Italia Viva e AVS. Chi governa deve impedire che queste cose avvengano, non andare dopo a fare inutili passerelle. E l'atteso CDM sul caro carburanti ha deliberato uno sconto sul gasolio, escludendo l'aumento del costo dei tabacchi dopo la contrarietà esplicita di Lega e Forza Italia, che chiede però uno sforzo per una maggiore autonomia energetica. Opposizioni da AVS al Movimento 5 Stelle, al PD, critiche, rilanciano la mozione unitaria sul tema proposta nei giorni scorsi e dicono il governo non fa riforme strutturali perché subalterno alla lobby del fossile.
0: E intanto prosegue l'inchiesta dopo gli assalti NOTAV di sabato. 800 i manifestanti identificati, 4 i fermi di nazionalità straniera, ipotizzato il reato di devastazione e la procura valuta anche quello di terrorismo. Come ci racconta Stefano Corradino.
8: Erano 400, sono diventate oltre il doppio le persone identificate per gli scontri di sabato scorso in Val di Susa. Una manifestazione pacifica con oltre 20.000 persone che si è trasformata in una guerriglia urbana. E a Chiomonte, sul luogo degli scontri, sono arrivati la Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Interno, ad attenderli sul posto il Capo della Polizia Pisani. Piantedosi ha parlato di una internazionale della violenza e del disordine. C'erano italiani, ma soprattutto francesi e anche spagnoli e tedeschi, e alcune persone di nazionalità straniera sono già state fermate. È un blocco nero quello che ha lanciato pietre, bombe carta e razzi contro le forze dell'ordine. Persone incappucciate con passamontagna, pantaloni mimetici. 120 feriti tra polizia, carabinieri e guardie di finanza. Danni per oltre 1 milione di euro.
9: Questo è il peggior attacco che abbiamo subito sui nostri cantieri ormai dal 2011 ad oggi. Abbiamo avuto dei danni importanti, ma quello che è più grave è che sono comunque andate distrutte le centraline per il monitoraggio ambientale.
8: La Procura di Torino indaga per devastazione, ma non esclude altre accuse. Dal movimento NOTAV la precisazione che entrare nel cantiere è stata una decisione condivisa da tutti, ma ciò non vuol dire che tutti vanno a tirare pietra ai poliziotti.
0: La Corte d'Appello di Milano ha accolto il reclamo dei tarantini e ha imposto lo stop alle attività a caldo dell'ex Ilva per la presenza di amianto e polveri sottili dannose per l'uomo. Poco fa comunque il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione al ribasso dell'impianto nella sua totalità. Oggi vertice a Palazzo Chigi con i sindacati. Sentiamo Donatella Cupertino.
10: 90 giorni per bonificare l'amianto ed eliminare i rischi delle polveri sottili oppure l'aria a caldo dell'ex Ilva dovrà spegnersi. È il verdetto della Corte d'Appello di Milano che ha accolto la richiesta di inibitoria presentata da 11 cittadini dell'associazione Genitori Tarantini. I giudici hanno stabilito la sospensione dell'attività produttiva per le società in amministrazione straordinaria se non verranno garantiti i limiti di sicurezza sulle emissioni e bonificati gli impianti. Il provvedimento rafforza quanto stabilito già in primo grado a febbraio sulla scia della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Sotto accusa c'è l'intera gestione ambientale dello stabilimento, dal monitoraggio di PM10 e PM2,5 alla tutela nei giorni di vento forte, fino alla gestione dei gas di raffinazione dell'acciaio e del coke. Per i magistrati milanesi non ci sono dubbi, per chi vive nelle zone limitrofe al colosso siderurgico persiste tuttora un elevato rischio di lesioni gravi. A chi abita a Taranto, conclude la sentenza, va garantito il diritto di vivere senza il fondato timore di ammalarsi per colpa dell'industria.
0: Negli Stati Uniti, ora, dove Trump rimarca: ho deciso io di interrompere i raid contro l'Iran. Poi dice Teheran ci ha chiesto di negoziare, i colloqui in corso sono positivi, ma siamo pronti comunque all'attacco finale, abbiamo munizioni sufficienti. Nelle prossime ore sono attesi gli incontri nella Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu, che, come leggete anche dalla nostra ultima ora, è giunto poco fa a Washington, e il presidente ucraino Zelensky, nelle prossime ore ovviamente. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
11: Una sfida tra auto all'insegna del suo slogan elettorale, prima l'America, un comizio tra gli operai di una fabbrica della General Motors nei sobborghi di Detroit. Thank you. Wow. Per un giorno Trump si dedica a quel Michigan che sarà cruciale per le prossime elezioni di medio termine e che lui vorrebbe fosse il simbolo della ripresa americana grazie ai suoi dazi. Non la pensa così chi lo contesta e si becca del comunista dal presidente.
12: He's a communist. He's a communist.
11: Sono in corso trattative molto amichevoli con l'Iran, dice Trump, ribadendo quanto aveva dichiarato poco prima all'agenzia Axios, ormai diventata una sorta di portavoce informale della Casa Bianca.
12: You know, we're having good talks.
11: Siamo impegnati in colloqui molto approfonditi con l'Iran. Se non funzioneranno, torneremo ad un'azione militare molto forte. Per 13 giorni consecutivi gli USA hanno bombardato l'Iran. Da venerdì lo stop anche per via delle preoccupazioni del Pentagono sugli arsenali di missili intercettori arrivati a livelli di guardia. Oggi a Washington arrivano sia Zelensky che Netanyahu per i funerali del senatore Graham, falco neoconservatore. Trump li vedrà separatamente. A Netanyahu dirò che se non fossi stato presidente l'Iran avrebbe armi nucleari e Israele sarebbe stato distrutto. Secondo indiscrezioni, Netanyahu chiederà la prosecuzione della guerra e si opporrà alla presumibile richiesta della Casa Bianca di ritirarsi dalle aree occupate in Libano, Siria e a Gaza.
0: L'Iran ancora una volta però smentisce Donald Trump. Non abbiamo chiesto noi di tornare al tavolo dei negoziati. Washington, avvertono i Pasdaran, eviti passi falsi, e poi minacciano Kiev dopo l'attacco contro una nave iraniana nel Mar Caspio. Sentiamo da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
13: Partiamo dal rischio di un ulteriore allargamento del conflitto dopo l'attacco ucraino di ieri, costato almeno un morto, contro un mercantile iraniano nel Mar Caspio che, secondo Zelensky, stava trasportando armi russe al regime degli Ayatollah. Ebbene, risponderemo, assicura il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che accusa Israele di aver richiesto a Kiev questo intervento per trascinare l'Europa nella guerra. Intanto però i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran sono sospesi già da 3 giorni, anche se l'Iran specifica sono i paesi mediatori che continuano a fare da tramite. Noi non abbiamo mai chiesto negoziati diretti con gli Stati Uniti, non è nella nostra natura, quindi non abbiamo chiesto di incontrarli a Islamabad in Pakistan o a Ginevra. Poi il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei aggiunge: i colloqui sono invece in corso con l'Oman, colloqui diretti, ma sulla gestione di Hormuz, e lì gli americani invece non sono coinvolti. Teheran infatti ribadisce che lo stretto resta chiuso e dichiara di aver fermato almeno 6 navi che avevano tentato di attraversare lungo la rotta più a sud, quella promossa dal Pentagono. E poi, mentre l'Iran con un nuovo video ironizza sulle minacce di Trump alle infrastrutture energetiche sull'isola di Kharg, nel Mar Rosso si infiamma di nuovo il conflitto tra Arabia Saudita e Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen alleati di Teheran, che rivendicano di aver colpito uno snodo petrolifero saudita da cui passa ben il 5% del greggio mondiale.
0: Il premier israeliano Netanyahu negli Stati Uniti tornerà a ribadire a Donald Trump che Israele non ha alcuna intenzione di ritirarsi dalle zone occupate in Libano, Siria e Gaza. E in Cisgiordania le violenze dei coloni sono all'ordine del giorno, come ci racconta la nostra inviata Lucia Goracci.
14: A Sinjil non entri con l'auto e ne esci a piedi. Perché? Per quello.
15: Why this?
14: E perché la rete? Per i coloni. Eccoli lì sotto la tenda. 10 giorni fa erano 100. Case bruciate, campi, auto. È così ogni notte. Li hanno chiamati gruppi di autodifesa, gli uomini di Sinjil. Chiudere le strade, una toppa. Fuad prepara le pietre per la notte che arriva. Per proteggerci. L'anno scorso gli hanno rotto il braccio. Preferiremmo le armi. Moglie e figli li ha mandati a Ramallah. Io posso morire, ma da solo. E ora danno la colpa a noi palestinesi. Ma io mi proteggo a casa mia. E poi mi prendo la colpa. Fadi è una delle vedette. Tanto di giorno nei campi mica può andare. In quest'area i coloni hanno ammazzato tre di noi. Uno aveva cinque figli. E lei dove li immagina i suoi tra 40 anni? Non riesco a immaginarli domani. È misurando tutto questo che 600 ex ufficiali israeliani hanno scritto a Donald Trump, perché prema su Netanyahu. I coloni e il soffocamento dell'autorità palestinese, scrivono, hanno portato la Cisgiordania a un punto di rottura.
16: Parliamo ora del conflitto in Ucraina. Zelensky ha da un street dal neo premier Burnham, nelle prossime ore sarà a Washington, da Donald Trump, ve lo abbiamo accennato. I missili di Kiev intanto però centrano un mercantile iraniano nel Mar Caspio, abbiamo sentito la reazione di Teheran su questo, e il Cremlino poi colpisce i porti ucraini sul Mar Nero, questo almeno quello che avviene sul campo. Sentiamo da Kiev la nostra inviata Emma Farnè per più dettagli.
17: A Londra Zelensky arriva per avere il sostegno britannico nel contrastare i droni russi, ma in Ucraina, mentre lui è ancora in viaggio, i droni sfregiano le città in pieno giorno, senza sosta. Questa è Zaporizhia, nel sud del paese. Una bomba aerea su un'area residenziale. Muore un uomo di 67 anni, un altro di 22 è stato tirato fuori dalle macerie. Già ieri, nella stessa città, un drone ha preso di mira un distributore di benzina in un'area centrale. Poco più a nord, a Dnipro, i droni russi hanno invece sorvolato per tutta la notte le città. Racconta una donna, dopo l'esplosione è andato tutto a fuoco e le finestre in pezzi. Intanto, secondo media ucraini e statunitensi, Kiev e Washington starebbero finalizzando una nuova proposta di cessate il fuoco per la Russia. Martedì Zelensky è a Washington per vedere Trump alla Casa Bianca. Una visita in cui molto ha contato anche la visita di Laura Loomer a Kiev nei giorni scorsi. Influencer maga, vicina a Trump, in un'intervista in un bunker ha detto: «Per anni sono stata anti-Ucraina, poi ho visto con i miei occhi e mi sono resa conto che avevo creduto alla propaganda russa».
16: E il presidente russo Putin ha firmato un decreto che aumenta il numero massimo di militari presenti nelle forze armate russe di 25.000 unità. La chiusura di 5 anni di legislatura traccia un bilancio della situazione in Russia, come ci racconta da Mosca la corrispondente RAI Liana Mistretta.
18: Rafforzare l'esercito russo, risolvere i problemi sociali e sostenere l'economia sono le priorità stabilite da Putin per il futuro, a chiusura di 5 anni di legislatura in vista delle elezioni parlamentari del prossimo settembre. Una legislatura che ha attraversato in pieno il conflitto in Ucraina e che ha visto la Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo, adottare un numero record di leggi legate proprio alla guerra. In questo contesto Putin ha firmato un decreto che aumenta il numero di militari nelle forze armate russe di 25.000 unità, portandola a 1.535.000. L'organico complessivo dal 1 agosto raggiungerà quasi 2 milioni e mezzo di dipendenti. Verranno create nuove unità di ingegneria militare in un momento in cui si inseguono voci su una possibile nuova mobilitazione in autunno. La Russia raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina, ha ribadito Putin ricevendo al Cremlino i deputati della Duma. Nel suo discorso, un bilancio di questi 5 anni importanti, ha detto, nei quali la Russia ha subito pressioni enormi, a partire dalle sanzioni occidentali che il presidente ha giudicato inutili. Quanto all'ipotesi di un piano americano-ucraino per un cessate il fuoco aereo con la Russia, per il Cremlino si tratta solo di speculazioni dei media.
16: Accoltellate a Parigi 3 donne, 2 sono gravi, una di loro era incinta, fermato un sospettato, un uomo di 31 anni con

0: Ora io gli ho fatto uno sgambetto, una volta immobilizzato a terra, anche con l'aiuto di una sedia, ha detto che era stato là a dirgli di attaccare delle donne, racconta questo passante. A dare l'allarme poi un poliziotto fuori servizio, lodato dal ministro degli interni Nunes, che chiede a tutti prudenza mentre l'inchiesta è in corso. Secondo indiscrezioni l'assalitore avrebbe 31 anni e soffrirebbe di problemi psichici. Anche per questo, fino ad ora, il caso non è stato trasmesso alla procura antiterrorismo.
1: Torniamo in Italia con la cronaca a Bologna. Sentiti come testimoni i familiari di Fakir. Il sindaco Lepore difende la manifestazione in piazza della scorsa settimana e c'è scontro poi tra gli avvocati delle parti sui video delle bodycam degli agenti. Sentiamo da Bologna l'inviata Elisa Dossi.
2: Tribunale a Bologna, i fratelli e la nipote di Abderrahim Fakir, sentiti come testimoni, verosimilmente come altri gli autori dei video degli istanti in cui è morto. Il sindaco Lepore rivendica la convocazione della manifestazione.
3: Come ha spiegato l'ex capo della polizia Gabrielli, l'iter che abbiamo seguito è corretto. Noi abbiamo fatto quello che fa Bologna, sta accanto alle vittime. Poi ci sono i violenti, le cui azioni vanno condannate. C'è la mia solidarietà e vicinanza agli agenti feriti.
2: Respinge gli attacchi, invoca l'unità delle istituzioni, ricorda l'inaugurazione recente di una caserma dei carabinieri al quartiere Pilastro.
3: Abbiamo tagliato il nastro col ministro Piantedosi, quindi noi stiamo lavorando già insieme. Per questo dico, a volte si fa campagna elettorale su cose che invece si potrebbe valorizzare assieme.
2: Sotto scorta per le minacce di morte dice: non l'ho chiesta io la scorta, vivrei meglio senza, spero finisca presto. Schermaglie tra avvocati sulla diffusione dei video, chiedo di indagare chi manda in giro quelli delle bodycam degli agenti, dice il legale della famiglia di Fakir. Si vede chiaramente che negli ultimi istanti i poliziotti non sono sopra il petto di Fakir, difendo da illazioni e vendette come quelle viste in Val di Susa, replica il legale degli agenti. Periti del PUL a confronto sull'autopsia, servirà ancora tempo per chiarire le esatte cause della morte.
1: Rimane in carcere il tunisino 26enne accusato di aver ucciso e poi bruciato il giornalista Luigi Esposito ad Eboli nella notte tra il 18 e il 19 luglio. Pesante il quadro accusatorio a suo carico. Il giudice infatti ha contestato i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione, nonché la soppressione di cadavere. Per l'avvocato del reo confesso bisognerà approfondire diversi aspetti della vita dei soggetti coinvolti per capire il movente e la reale versione dei fatti. E c'è stata una maxi operazione antidroga nell'Atlantico, sono state sequestrate 2,5 tonnellate di cocaina. L'intervento è avvenuto al largo di Lisbona dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Brescia, e ha permesso di intercettare un gommone e arrestare 4 trafficanti. Sentiamo il racconto di Simone Gorla.
4: I trafficanti attraversano l'oceano a 70 nodi di velocità e possono rimanere in mare per decine di giorni e migliaia di chilometri grazie a rifornimenti di gommoni di supporto, con la certezza di avere la meglio in caso di inseguimento con la polizia.
5: Gommoni cosiddetti go fast, ovvero imbarcazioni di 7-10 metri con potenti motori fuori bordo, in grado di affrontare l'oceano andando a recuperare lo stupefacente da navi madri provenienti dal Sud America.
4: Il trasbordo avviene a 3.000 km dalle coste, poi i narcos entrano in Europa lungo i fiumi spagnoli e portoghesi o attraverso lo stretto di Gibilterra. Ma questa volta i trafficanti sono seguiti dall'alto, gli aerei della Guardia di Finanza li osservano da oltre 10.000 metri di quota.
6: I trafficanti non si accorgono di essere controllati, sorvolo che poi consente alle polizie giudiziarie di intervenire al momento giusto.
4: I militari sono arrivati così grazie alla collaborazione con la polizia spagnola e portoghese a sequestrare quasi 3 tonnellate di cocaina, valore sul mercato 78 milioni di euro. 4 persone sono state arrestate, 2 spagnoli, un residente a Gibilterra e un cittadino albanese che abitava in provincia di Brescia.
1: E sarà l'autopsia di indirizzare le indagini sul ritrovamento di un corpo semicarbonizzato nelle campagne in provincia di Udine. Sentiamo Anna Vitaliani.
7: All'inizio ho preso un po' così, ho detto, sono rimasto un po' scioccato perché a vedere certe cose non è che da tutti i giorni, quindi poi ho chiamato direttamente i carabinieri e dopo sono arrivati tutti i soccorsi del caso.
8: Una macabra scoperta, quella di Dennis Venuto, ha detto del consorzio di bonifica Pianura Friulana, che per primo ha chiamato i soccorsi dopo aver visto il corpo carbonizzato di un uomo rivolto a pancia in su e posato sulle grosse canalette di irrigazione in cemento di un campo in via Biauzzi a Codroipo.
7: La testa è carbonizzata, è metà corpo.
8: Proprio il volto divorato dalle fiamme è reso totalmente irriconoscibile. La presenza nelle vicinanze non solo di una tanica di gasolio agricolo e di un accendino, ma anche

0: di una bottiglia di acido muriatico aveva fatto pensare nelle primissime ore anche a un possibile omicidio, ipotesi però poi scartata, anche perché difficilmente un eventuale assassino lascia sul luogo del delitto prove così evidenti. Per gli inquirenti, carabinieri del comando di Udine e il nucleo investigativo, sarà l'autopsia ad accertare la pista investigativa, ma da un primo esame medico legale sarebbero emersi evidenti segni autolesionistici. La morte dell'uomo, si pensa ad una persona probabilmente straniera tra i 30 e i 40 anni, secondo l'analisi sul corpo, sarebbe avvenuta nelle 24 ore precedenti al ritrovamento.
1: A vedere così sembra fatto di notte, però non si sa. Stamattina sono passato alle 6, poi che ero di corsa, però alle 10 ho trovato il corpo.
2: Secondo lei quindi c'era già prima?
1: Sicuramente sì, a vederlo sì. Io non ci ho fatto caso solo alle 10.
3: Italia divisa in due, di nuovo, per i lavori sull'alta velocità a Milano-Roma intorno allo snodo di Firenze. L'interruzione è prevista fino al 30 luglio. Sentiamo Tommaso Giuntella.
4: Ferroviaria divisa in due dal maxi cantiere di Firenze. È il secondo tempo dell'intervento per la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino. Nella notte è stato varato il nuovo impalcato da 550 tonnellate, sollevato da una delle più grandi gru utilizzate in Europa per questo tipo di lavori, alla presenza del ministro Salvini. Nel nodo ferroviario i treni sono ridotti di circa la metà. L'alta velocità viene instradata sulla linea tirrenica, con tempi di viaggio più lunghi, fino a 2 ore e mezza. Per altri collegamenti sono in funzione bus navi sostitutivi e in alcuni casi anche scortati dalla polizia per agevolare le coincidenze.
5: Vieni a prendere mio padre perché c'è questa situazione un po' scomoda.
6: È organizzato bene.
7: Ottimo servizio.
4: Per gestire l'afflusso dei passeggeri è stato attivato anche il piano di assistenza della protezione civile con distribuzione di acqua, nebulizzatori e una postazione di primo soccorso. Nelle stazioni personale ferroviario e volontari indirizzano viaggiatori e pendolari verso navette, tranvia e collegamenti alternativi.
8: Devo arrivare a Firenze Santa Maria la novella e poi devo prendere il treno per Prato.
9: Ecco, quanto ci mette di più rispetto al solito oggi?
8: Un'oretta.
10: Io mi sono detto, ma facciamo un giro, invece no, tocca aspettare e fa tutto sto giro per andare a Ponte a Sieve, stavo prima a casa.
11: Viaggiatori 95-47, primo binario.
4: I disagi non mancano, tra coincidenze da riprogrammare e percorrenze più lunghe, ma nella prima giornata il sistema messo in campo da Rete Ferroviaria Italiana regge. La prova però non è finita, la sospensione della circolazione tra Campo di Marte e Santa Maria Novella resterà in vigore fino a giovedì mattina.
3: È stata breve, se non brevissima, la tregua in questa estate di caldo torrido in Italia. Quarta ondata di caldo in arrivo con le prime città in allerta. Si rafforza l'anticiclone africano nuovamente con temperature attese fino a 40-42 gradi. Temperature alte previste già da oggi sulle regioni nord-occidentali per poi estendersi al centro-sud. Ma il picco è atteso tra giovedì 30 luglio e domenica 2 agosto, quando le massime sfioreranno anche qui i 40 gradi. Una tendenza questa che, unita al forte aumento dell'umidità, potrebbe durare almeno per i primi 10 giorni di agosto. E questo causa nuovamente allerta incendi in Francia e Spagna, dove il governo Sanchez ha proclamato lo stato d'emergenza. Sentiamo Alessandro Carboni.
12: Carcasse di auto, animali morti, cenere e fumo. In Spagna il solo fronte dell'incendio ad Avila ha divorato in poco tempo oltre 50.000 ettari. I prossimi giorni saranno decisivi, avverte il ministro dell'interno spagnolo, perché da mercoledì il meteo peggiorerà. Sarà più caldo, con temperature oltre i 40 gradi e più secco. Così avvertono le autorità, gli incendi ancora attivi rischiano di sfuggire di mano. Fiamme che non danno tregua, in particolare sui tre fronti attivi tra Madrid, Avila e Castellón. Oltre 100.000 sfollati e un bilancio complessivo di 130.000 ettari devastati da inizio anno, annuncia il governo. Re Felipe parla di perdita di un patrimonio naturale inestimabile. Bruxelles si attiva con l'invio di 6 aerei antincendio da Italia, Grecia e Turchia, oltre a mezzi e vigili del fuoco dal Portogallo. Il premier Sanchez, nelle zone colpite, a Castellón, vicino a Valencia, annuncia un comitato scientifico contro i cambiamenti climatici. Quello che stiamo vivendo non è una successione di episodi isolati, spiega Sanchez, ma è un'emergenza climatica, con incendi sempre più voraci e frequenti.
3: Chiudiamo con lo sport e c'è la nazionale di calcio che è sempre più in difficoltà nella ricerca del CT. Dopo la bocciatura di Pirlo, Maldini e Leonardo si sono dimessi. Tornano dunque sul banco i nomi di Conte e Mancini. Oggi ci sarà il Consiglio federale, come ci racconta Gianluigi Zamponi.
6: Sembrava già tutto deciso, firmare il contratto, 4 anni, un solo obiettivo, riportare l'Italia al mondiale. Poi qualcosa si è rotto, dal no di Guardiola in poi la forte candidatura di Pirlo voluta da Maldini e Leonardo si è trasformata in un boomerang mediatico, sia per il campione del mondo di Germania 2006 che per il numero uno della Federcalcio Giovanni Malagò, rimasto spiazzato in forte imbarazzo per il caso Fonbet, sito di scommesse sportive leader in Russia, per il quale Pirlo è ambassador da tempo. Un contratto stipulato in proprio e senza alcun legame con il Dubai United, che Pirlo allena da ottobre scorso. Una scelta del passato dunque considerata però inopportuna e inconciliabile con un possibile ruolo da commissario tecnico. Cronaca di una fine annunciata dallo stesso Pirlo che in mattinata, sempre via social, ha ufficialmente comunicato di non essere più il candidato per la panchina dell'Italia. La rinuncia a Pirlo ha innescato un effetto domino e a seguire, dopo un lungo confronto con Malagò e le componenti federali, sono arrivate le dimissioni del direttore tecnico Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. Un vero e proprio terremoto che adesso porterà a nuovi scenari ancora tutti da scoprire, con Roberto Mancini che torna in pole come futuro CT azzurro.
3: La rassegna stampa con Emilio Fucillo, le notizie tornano alle 4. Lo sconto sui carburanti varato dal Consiglio dei Ministri e poi il caso sicurezza con la visita in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro Piantedosi e ancora il caos nazionale dopo l'addio di Pirlo, addio arrivato addirittura prima di diventare CT e ancora la decisione dei giudici di Milano sull'ex Ilva da chiudere entro 90 giorni a meno di una bonifica per quanto riguarda l'amianto. Sono questi i temi che troveremo sulle prime pagine dei quotidiani, allora andiamole a leggere insieme a partire da al Corriere della Sera. In taglio alto il titolo portante della prima pagina del Corriere della Sera: no TAV, stretta sui violenti. Questa la scelta del quotidiano di via Solferino. Controlli a tappeto, 1500 identificati. Meloni dice la magistratura faccia il massimo. La Premier in Val di Susa, Schlein condanna senza se e senza ma, fermati 2 tedeschi. Questo è il titolo principale. A fianco un'altra delle notizie a cui vi accennavo, è a dire la decisione dei giudici di Milano, Ilva e giudici e l'amianto va chiusa entro 90 giorni. E poi scorrendo la prima pagina del Corriere della Sera, lo sconto del governo sui carburanti, sconto solo sul gasolio, scrive il Corriere, no alla tassa sul fumo. E poi un'altra notizia che riguarda un altro fronte di scontro tra Meloni e Schlein sul caso Ranucci, lite Meloni-Schlein gettò ombre, dice la Premier. E poi il caso nazionale via Maldini in corsa per la panchina, Mancini prima di Conte, Mancini sembra essere in questo momento il favorito dopo la bocciatura di Andrea Pirlo. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Repubblica, eccola qui, la nazionale è in primo piano, la nazionale che è un flop anche senza giocare secondo Repubblica. Pirlo da allenatore in pectore, grande escluso, lasciano Maldini e Leonardo, lite Malagò a Bodi, avanza l'idea Mancini ma la Serie A spinge per Conte. Sotto questo titolo 2 editoriali, non si parla di calcio, è un crash di sistema a firma di Massimo Adinolfi, e poi Agnani versus Milanello, la guerra dei mondi di Maurizio Crosetti. Restiamo sulla prima pagina di Repubblica, sempre in taglio alto a fianco della foto che ritrae il presidente federale Malagò, le notizie che riguardano lo sconto carburanti, mancano i soldi, scrive Repubblica, mancano i soldi per abbassare il costo della benzina, solo per il gasolio meno 17 centesimi sino al 6 agosto, i vicepremier contrari all'aumento sui tabacchi, e poi il bus stop dei giudici versati ancora 100 milioni. Scorrendo questa prima pagina, una foto della Premier Giorgia Meloni insieme al ministro Piantedosi, Meloni in Val Susa, Schlein patto antiviolenti, altri 1000 identificati, ipotesi terrorismo. E poi in taglio basso altre 3 notizie, 2 arrivano dall'estero, la prima arriva da Washington, Netanyahu da Trump, lettera di 600 israeliani, stop alle brutalità, poco fa è atterrato a Washington il premier israeliano e oggi vedrà il presidente americano Donald Trump, Trump che vedrà anche Zelensky, anche lui a Washington. E poi una notizia che arriva invece dalla Germania a Berlino, polemiche sulla pena sospesa all'attentatore Ballou, e stiamo parlando dell'attentato al Pride di Berlino, e le polemiche che seguono anche le parole
7: dei MERS che ha detto si poteva evitare. E poi ancora una notizia che riguarda invece l'Italia: dopo Fakir, il 2 agosto ora Lepore chiama la piazza delle verità, eccola qui la notizia che ci riporta a Bologna. E poi dalla prima pagina di Repubblica andiamo sul Sole 24 Ore, in questo caso sono come sempre i temi economici a dominare la prima pagina. Il titolo portante riguarda il concordato fiscale, spuntano i premi alle partite IVA che rinnovano l'adesione. In taglio alto Trump torna possibilista sull'accordo con l'Iran, oggi vede Netanyahu. E poi a centropagina due notizie che troviamo su moltissimi quotidiani, anzi direi su tutti: gasolio 17 centesimi di ribasso, sconto in vigore fino al 6 agosto, e a fianco, accompagnato da una foto, la decisione della Corte d'Appello di Milano, ultimatum all'ex Ilva, 90 giorni per bonificare oppure si chiude. E dalla prima pagina del Sole andiamo a vedere Avvenire, in questo caso la scelta dell'apertura è su l'Ilva, chiusura a caldo, il titolo scelto da Avvenire, la Corte d'Appello di Milano, l'Ilva va risanata o l'attività dovrà cessare entro 3 mesi. Nello stesso catenaccio la decisione del governo che vara un mini taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio sino al 6 agosto. A centropagina invece le notizie che ci portano in Medio Oriente: qui a Gaza ancora morte e macerie, il racconto del parroco sulle condizioni estreme dei palestinesi, oggi Netanyahu alla Casa Bianca. E ancora sulla prima pagina di Avvenire, la Val di Susa, fermi e identificazioni per l'assalto dei notab. Meloni parla di violenza organizzata, i manifestanti dicono siamo tutti black bloc. Andiamo a vedere anche la prima pagina della Stampa, notavi ipotesi terrorismo, il titolo portante, l'aggravante allo studio della Procura di Torino, fermati 4 stranieri, i manifestanti siamo tutti black bloc, billizze di Meloni e Piantedosi, la Premier chiede che i magistrati facciano il massimo, Schlein chiede invece che non si strumentalizzi. Sempre su questa prima pagina quello che viene definito dalla Stampa un mini sconto solo sul diesel, tabacchi no all'aumento, queste le decisioni del CDM, ma a centro pagina è dominata dalla foto che ritrae presidente federale Malagò, Andrea Pirlo, Leonardo e Paolo Maldini, pasticcio nazionale, il titolo scelto dalla Stampa. In taglio basso invece il tema degli incendi, il circolo vizioso che incendia l'estate, caldo e fiamme mentre arriva la nuova ondata di calore in Italia. In Italia tanti incendi, ma le situazioni più complesse sono in Francia e soprattutto in Spagna. Andiamo poi a vedere la prima pagina del Giornale, in questo caso il tema dell'apertura è differente rispetto agli altri quotidiani che abbiamo visto fino adesso. Meno tasse, ecco come si fa, smentiti i gufi Conte e Schlein, il Campolargo parla di pressione fiscale record ma sbaglia, il governo lavora allo scostamento, Giorgetti dice significativi spazi di manovra, diesel giù le accise di 17 centesimi, questo il titolo principale. In taglio alto tre notizie, la flottiglia piange Abdul e la sinistra lo giustifica, siamo a Berlino, la foto è quella del van utilizzato per l'attacco al Pride. E poi la Val di Susa, notav la regia di Ascata Suna, Meloni noi non arretriamo. E infine ancora la nazionale corsa Mancini Conte, ma adesso basta con la palude. Andiamo a vedere dopo la prima pagina del Giornale quella del Fatto Quotidiano, le decisioni del CDM sono il tema portante di questa prima pagina, decisioni lette in chiave critica dal Fatto, spiccioli solo sul diesel e rissa su tasse e fumo, governo a pezzi, sconticino per 7 giorni sperando in Trump, il diesel resterà sopra i 2 euro, scrive il Fatto, il prezzo del gasolio non scenderà però, i ministri litigano per i 125 milioni, Meloni, Forza Italia e Lega contro Giorgetti sugli aumenti dei tabacchi. Andiamo a vedere ancora altre prime pagine, questa è quella del Domani, benzina lo sconto è invisibile, Meloni punta solo sulla sicurezza. Il Consiglio dei Ministri taglia 17 centesimi sul gasolio sino al 6 agosto, prezzo della verde invariato, niente per i poveri, il decreto è soltanto uno spot. La Premier fa passerella in Val di Susa e attacca Schlein sul caso Ranucci. E poi in taglio basso gli incendi, il clima brucia in Europa, è corsa contro gli incendi, contenerli c'è l'ondata di calore, la quarta ondata di calore di quest'estate che sta per arrivare sull'Europa e sull'Italia. Vi segnalo anche l'editoriale di Valerio Piccioni, siamo a tema nazionale, se nel pallone ci finisce la nazionale, saltano Maldini e Leonardo. Dalla prima di Domani alla prima di Libero, Elli Pinocchia sbugiardata, il titolo scelto dal quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, Schlein su Ranucci, ma hai fatto collegamenti fra governo e mandanti, e Giorgia pubblica i vecchi post in cui la Dem accusava la maggioranza, e poi vergogna Flottiglia, uno dei leader inneggia al killer del Gay Pride di Berlino. Anche qui a centropagina le foto, in questo caso di Pirlo e Maldini, via Pirlo e Maldini, e la sinistra sta nel pallone pure sulla nazionale. In taglio basso la decisione del CDM, arriva lo sconto sul prezzo del diesel, taglio di 17 centesimi al litro, l'esecutivo rincari non determinati da noi, così nella sua prima pagina Libero. E poi c'è Il Tempo, quotidiano romano, la sfida della sicurezza, il titolo principale accompagnato da una foto che ritrae la premier Meloni e la sua visita in Val di Susa. Meloni a Piantedosi in Val Susa, sinistra ambigua e in imbarazzo, scrive Il Tempo. Il governo ha ottimi numeri sulla sicurezza, ma manca un racconto corretto della realtà, strategia per ribaltare la narrazione. A fianco il CDM

di ieri Gasolio, intervento prudente del governo, Giorgetti, no aumenti di altre tasse per tagliare le accise. E poi, scorrendo la prima pagina del quotidiano romano, le notizie che riguardano la nazionale, in questo caso lette attraverso l'ironia di Osho, via Pirlo, Maldini e Leonardo, ma la coppa per il CT prende tempo in Paul, Mancini e Conte, sotto la vignetta con Pirlo e appunto Paolo Maldini. Andiamo avanti, andiamo a vedere la prima pagina del manifesto, scelta differente per il manifesto, focus sul Medio Oriente. Nella sua prima pagina, Predoni di Stato, è il titolo accompagnato da una grande foto che appunto ritrae i coloni che attaccano i residenti in Cisgiordania, i coloni israeliani, scrive il manifesto, incendiano e attaccano, l'esercito spara e arresta la Cisgiordania nella morsa di una strategia che viene da lontano, l'intelligence avverte, si rischia l'intifada palestinese, ma Netanyahu tira dritto e vola a Washington per ottenere la benedizione di Trump. Anche sul manifesto il tema dei carburanti, sconticino solo sul diesel, scrive il manifesto, il governo taglia le accise sul gasolio che resta però sopra i 2 euro al litro, niente sulla benzina. E poi anche sul manifesto l'Ilva, ex Ilva, l'area a caldo va chiusa, questa è la decisione della Corte d'Appello di Milano. Dopo il manifesto c'è la verità, delitti nel nome di Allah, a Berlino l'attacco al Gay Pride compiuto da un militante dell'ISIS incredibilmente lasciato in libertà, a Parigi un uomo accoltella 3 donne per strada su ordine della divinità islamica, Eboli il tunisino sostiene di aver ucciso e bruciato il giornalista perché ci distoglieva dalla fede, un pericolo sottovalutato corre per le nostre città, scrive il quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. E poi scorrendo la prima pagina di questo quotidiano, altro che infiltrati, no TAV rivendicano la guerriglia, annunciano altre violenze, nessuna presa di distanza, la devastazione l'abbiamo subita noi, gli stretti legami con il centro sociale a Scatasuna. In taglio basso la nazionale, caos nazionale, saltano Pirlo, Maldini e Leonardo. E poi avete visto su questa prima pagina una grande foto della segretaria Demmel Schlein, la Schlein prova a vietare il Colle alla Meloni ma cade su Ranucci. Quotidiani economici, Milano Finanza, contropiede di Lovaglio, il Monte potrebbe pagare un dividendo straordinario per equilibrare i prezzi rispetto al banco nel nuovo gruppo, ma intesa tira dritto su Siena, ecco tutti i numeri dell'Opas, questo è il titolo principale, ma poi lo vedete anche su questa prima pagina, sconto sul diesel 17 centesimi, Italia e Germania le più scottate da Hormuz. E poi la TAV di Susa già costa 14 miliardi, prezzi folli sulla Roma-Milano. Andiamo a vedere il Messaggero, altro quotidiano romano dopo il tempo, diesel giù, niente tassa sul fumo, le decisioni del CDM come vedete sono ampiamente la scelta per l'apertura di molti quotidiani, nessun taglio sulla benzina, Palazzo Chigi dice misura tempestiva e responsabile, pressing di Lega e Forza Italia per evitare la stangata sulle sigarette, avanti sulla flessibilità. Tanto sport sulla prima del Messaggero, ovviamente è a partire dalla nazionale, caos Italia, Maldini lascia, CT, Mancini più di Conte, e poi c'è l'analisi di Alberto Abate, è azzurro. Tenebra, vi dicevo però tanto sport perché in taglio alto il quotidiano romano mette 2 titoli, uno riguarda l'intervista al portiere della Roma Svilar, alla Juventus per me c'è solo la Roma, e a fianco il titolo che riguarda quello che dovrebbe essere lo stadio della Roma, il cosiddetto stadio di Pietralata, al via l'ultimo iter per avviare il cantiere. Su questa prima pagina però c'è ovviamente anche spazio per la visita in Val di Susa di Meloni e le norme antiviolente, basta pene irrisorie dice la Premier, in taglio basso la polemica proprio tra la Premier e la Schlein su Ranucci, scontro Premier Schlein, la leader PD mai accusato il governo, Meloni dice si deve scusare. Dopo il Messaggero c'è Italia Oggi, altro quotidiano economico, lavoro, rischio, sfruttamento, le imprese ora sono chiamate ad una puntuale selezione dei fornitori e dei partner commerciali per prevenire condotte illecite, sanzioni pesanti da 100 a 600 quote, ma vi volevo segnalare in taglio alto un'altra notizia, quella in rosso sopra la testata, l'intelligenza artificiale cinese ha superato quella americana prima del previsto, IBM segna meno 23%. E poi cominciamo con la Free Press, carburanti, sconto solo sul gasolio, l'intervento sulle tariffe, taglio sul diesel 17 centesimi al litro fino al 6 agosto, e sotto questo titolo ne troviamo altri 2, uno che abbiamo già visto su tanti quotidiani e che riguarda la visita in Val di Susa della TAV, guerriglia no TAV, Meloni nel cantiere dice li prenderemo, e poi scontro con Schlein, ma c'è anche un'altra notizia che troviamo meno sui quotidiani, accoltella 3 donne a Parigi, me lo ha ordinato Allah. E ancora scorrendo questa prima pagina, la cronaca, in questo caso italiana, ci porta a Roma, ucciso a colpi di cacciavite, stazione Togliatti, colpito mentre si dava una rissa, morto dopo 8 giorni di agonia.
Guardiamo anche qualche quotidiano locale, a partire dalla Gazzetta del Mezzogiorno, il titolo d'apertura inevitabilmente direi dedicato all'ex Ilva che si spegne, scrive la Gazzetta del Mezzogiorno, i giudici salute a rischio sospendere l'aria a caldo, il governo presta altri soldi, oggi incontra i sindacati, è previsto appunto un incontro con il governo. E poi Polveriera Azzurra, Maldini e Leonardo sbattono la porta, lite col Malagò sul no a Pirlo. Come vi dicevo, i fronti più caldi degli incendi sono in Francia e Spagna con le situazioni più complesse, ma anche in Italia questo è un tema, la Puglia è in balia dei piromani, c'è dietro la mafia, scrive nel suo titolo la Gazzetta del Mezzogiorno. Da questo quotidiano andiamo a vedere La Nazione, carburanti primo sconto ma vale solo per il gasolio, e poi un titolo devo dire semplice ma efficace che riguarda la nazionale, l'Italia nel pallone, nazionale senza pace dopo il caso Pirlo, Maldini e Leonardo lasciano l'incarico, il ministro Abodi parla di brutta figura, scambio di accuse con Malagò, parla pure Mosca che solidarizza con Pirlo, lo sapete il tema per cui è tramontata l'ipotesi di Pirlo CT e il suo rapporto con una società di scommesse russa e la sua visita anche a Mosca. E poi c'è il Secolo XIX, carburanti sconto solo sul gasolio, ex Ilva sentenza spegne l'altoforno, in taglio alto Meloni blitz nei cantieri TAV, mentre a centropagina una foto di Mancini insieme a Chiellini, nazionale via Maldini e Leonardo, Malagò vira su Mancini e Chiellini, così il quotidiano genovese. E poi c'è spazio anche per l'Unione Sarda, c'è lo sconto ma solo sul gasolio, il governo taglia le accise sul diesel 17 centesimi al litro sino al 6 agosto, ma poi anche su questa prima pagina una foto di Pirlo, il caso, l'addio di Maldini e Leonardo, Pirlo è fuori, due ex in corsa sopra, scusate, sotto la foto di Andrea Pirlo ci sono altre due immagini che ritraggono Mancini e Conte dati in pole position per il ruolo di CT della nazionale azzurra. Andiamo a vedere ancora qualche ultimo quotidiano a partire dal Mattino, l'è tutto da rifare, in questo caso la scelta per l'apertura riguarda proprio la nazionale, pasticcio nazionale, salta la nomina di Pirlo, via Maldini e Leonardo, governo furioso, ora Mancini più di Conte, a centropagina l'altro titolo portante di questa prima pagina, giù il diesel, niente tassa sul fumo. E per chiudere andiamo a vedere anche la prima pagina del Foglio, dove vi segnalo l'editoriale del direttore Cerasa, in taglio alto lo vedete, il risico bancario offrirà altre sorprese ma già oggi consegna una certezza, il mercato ha messo la politica in tribuna, storie, chicche e futuro, questo appunto l'editoriale firmato dal direttore Cerasa. E con il Foglio noi chiudiamo la nostra rassegna stampa. Adesso, come sempre, spazio ai nostri approfondimenti, in particolare a Futuro 24, seguiamolo insieme e poi alle 5 c'è una nuova edizione del nostro TG.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. Iniziamo questa puntata parlando di sostenibilità e di ambiente. Andiamo nell'area della ricerca del CNR di Pisa a visitare un laboratorio dedicato al riutilizzo della plastica e ai nuovi materiali.
1: Dare nuova vita agli scarti agroalimentari realizzando bioplastiche amiche dell'ambiente è l'obiettivo del Poly Green Lab dell'Istituto per i processi chimico-fisici del CNR. Con il progetto Attitude, finanziato dalla Fondazione Pisa, ci si concentra sulle scaglie recuperate dalla lavorazione del pesce, un materiale che oggi finisce in discarica.
2: Estraiamo collagene per la realizzazione di costrutti tridimensionali, quindi sostanzialmente tessuti e cerotti da poter applicare su ferite croniche, tipo quelle diabetiche, che aiutino tramite il rilascio lento di farmaci che carichiamo in questi materiali che stiamo realizzando, che sostanzialmente sono a base acquosa come dell'idrogel, oppure dei cerotti che mimino perfettamente quella che è la forma della lesione per una ricostruzione personalizzata sul paziente.
1: Con il progetto EcoSì, finanziato dalla Regione Toscana, si sta invece lavorando su un altro materiale che ha come destino la discarica, cioè le bucce di pomodoro.
2: Ha lo scopo di sviluppare delle fascette per l'acquacoltura, per sostituire le fascette attualmente in uso che sono a base di nylon, con delle fascette realizzate in materiale che abbiano una degradabilità in mare controllata nel tempo, ma che poi non diano luogo al problema che tutti noi conosciamo delle microplastiche. Noi prendiamo

0: Lo scarto di pomodoro lo aggiungiamo con un processo di miscelazione a caldo a materiale plastico compostabile e il materiale ottenuto lo stampiamo tridimensionalmente con una stampante 3D a dare la forma desiderata.
1: Presto sarà il momento di uscire dal laboratorio e di portare il materiale sul campo, là dove si spera che un giorno possa essere utilizzato. Le fascette saranno dunque testate in mare per raccogliere dati sulla loro degradabilità in acqua.
2: Un piccolo tesoro riemerge da un archivio negli Stati Uniti. Si tratta della più antica registrazione del canto delle megattere. Risale a un'epoca in cui non si sapeva nemmeno che le balene comunicassero fra loro in questo modo e può ancora fornire delle informazioni utili agli scienziati che studiano questi splendidi animali.
1: Quelle che sentite sono registrazioni effettuate nel 1949 al largo delle isole Bermuda e conservate per decenni dalla Woods Hole Oceanographic Institution di Falmouth, una località statunitense nel Massachusetts. Riscoperte per caso durante un progetto di digitalizzazione degli archivi, sono qualcosa di unico, le più vecchie registrazioni esistenti del canto delle megattere.
3: Sono state registrate a bordo di una nave da ricerca da scienziati che studiavano la propagazione del suono nell'acqua. Sentivano dei suoni che non si attendevano e poiché erano curiosi hanno continuato a registrare.
1: Sì, perché all'epoca nessuno conosceva ancora il modo in cui le balene comunicano fra loro. Vocalizzazioni complesse, essenziali in molte attività a partire dal corteggiamento, che iniziarono ad essere spiegate solo una ventina di anni più tardi. La ricerca negli archivi della Woods Hole Oceanographic Institution è appena agli inizi. C'è ancora moltissimo materiale da analizzare.
3: Non sappiamo cosa potrebbe essere trovato nel resto delle registrazioni, ma sappiamo di poter fornire alla comunità scientifica centinaia di ore di registrazioni subacquee risalenti a un'epoca in cui non esistono dati analoghi.
1: Il materiale non ha solo un valore storico, è una testimonianza che risale a un'epoca in cui il mare era molto diverso rispetto ad oggi. Confrontandolo con delle registrazioni più recenti, può rivelarsi utilissimo per molti studi.
4: L'oceano è cambiato drasticamente negli ultimi decenni in termini di temperatura, salinità, pH e anche di rumorosità. Tutti questi fattori sono molto importanti per le specie marine e abbiamo bisogno di capire come si sono modificate per poterle proteggere in futuro.
2: Più la conosciamo e più ci rendiamo conto di come la vita abbia la straordinaria capacità di adattarsi a una grande varietà di ambienti e anche a condizioni spesso molto ostili. All'Università degli Studi di Roma Tor Vergata un laboratorio è specializzato nell'astrobiologia, cioè nello studio di come gli esseri viventi si adattano alle condizioni presenti nello spazio e anche di come potrebbe essere la vita su altri pianeti.
1: In quali condizioni può esistere la vita nello spazio e come possono gli organismi terrestri resistere all'ambiente spaziale, risultando così utili per le future missioni? Domande a cui tentano di rispondere gli astrobiologi. Il Laboratorio di Astrobiologia e Biologia Molecolare dei Cianobatteri dell'Università di Roma Tor Vergata si concentra su dei particolari batteri resistentissimi e in grado di effettuare la fotosintesi clorofilliana producendo ossigeno.
5: Studiamo cianobatteri isolati da ambienti estremi, in particolare da deserti caldi e freddi, che sono considerati gli analoghi terrestri di Marte e per questo di interesse per simulazioni a terra di condizioni marziane simulate e anche di altre condizioni planetarie.
1: Capire come i cianobatteri riescano a sopravvivere in luoghi come l'Antartide o l'aridissimo deserto di Atacama in Cile potrebbe dirci se e come la vita potrebbe essere presente su altri pianeti. I ricercatori romani sono attivi su vari fronti, in particolare nell'ambito di progetti finanziati dall'Agenzia Spaziale Italiana e in collaborazione con altre università, con istituti e con aziende. Con il progetto Asteria, ad esempio, si testa la capacità dei batteri di resistere alle radiazioni per capire se dei pianeti che orbitano intorno ad altre stelle siano abitabili.
5: Simuliamo dei flare

0: quindi diciamo delle emissioni intense di radiazioni ultraviolette, quali quelle che vengono emesse dalle stelle di classe M, e quindi studiamo l'abitabilità di esopianeti. Ci stiamo concentrando sulla stella intorno a cui orbita il sistema TRAPPIST, e quindi stiamo simulando TRAPPIST-E, che è diciamo nella zona abitabile della stella, quello più vicino, quindi è il pianeta che dovrebbe avere acqua allo stato liquido sulla superficie e quindi potenzialmente abitabile. E poiché la fotosintesi libera ossigeno, e questo è un biosignature che è facilmente identificabile nell'atmosfera, è interessante appunto comprendere quali sono i limiti e dove questi cianobatteri potrebbero persistere su queste superfici.
1: Un altro progetto intende mandare dei cianobatteri nello spazio con la futura navetta automatizzata Space Rider dell'ESA.
0: In questo particolare esperimento, che si chiama Saiano Tech Rider, valuteremo la capacità di cianobatteri di riparare i danni indotti al DNA nell'ambiente spaziale, e questo è importante perché è un primo passo verso le biotecnologie spaziali, quindi poter utilizzare questi cianobatteri come fattorie per produrre non solo ossigeno e biomassa, ma anche molecole di interesse. Metteremo all'interno di questo experimental unit dei cianobatteri disseccati e irraggiati a terra con delle radiazioni ionizzanti. Verranno reidratati in orbita e quindi si ripareranno i danni indotti dal DNA, verranno fissati e poi recuperati una volta che lo Space Rider tornerà a terra, e alla fine noi sequenzieremo il genoma per vedere che i danni al DNA siano stati riparati in modo preciso.
1: Nel nostro immaginario i dinosauri sono degli animali giganteschi, tirannosauri, brontosauri, dei veri e propri colossi. Ma sul nostro pianeta sono vissuti anche dei mini dinosauri, come una nuova specie scoperta in Argentina. Vediamo! I paleontologi lo hanno trovato in quella che oggi è la Patagonia argentina, là dove quasi 100 milioni di anni fa una duna lo sommerse subito dopo la morte, preservando così i suoi resti. Grande come un corvo, pesante circa 700 grammi, è uno dei dinosauri più piccoli mai scoperti. È stato chiamato Alnaschetri cerropolicensis, o più semplicemente Alna.
2: È un dinosaurio adulto.
3: È un dinosauro adulto, un piccolo animale che viveva nell'era dei giganti. A quell'epoca c'era il giganotosauro e il suo dente era delle dimensioni di un Alnaschetri, un singolo dente. Questo ci dice che non è vero che un tempo tutti gli esseri viventi erano più grandi, ma che c'era maggiore diversità.
1: Alna apparteneva alla famiglia degli Alvarezsauri. Anche se avevano dei tratti che ricordano gli uccelli, sono loro antenati solamente alla lontana.
3: Ha piccole zampe superiori e i denti di un predatore. All'inizio eravamo un po' confusi, pensavamo di aver trovato un piccolo velociraptor. Poi abbiamo capito che era un Alvarezsauro primitivo.
1: Gli Alnaschetri si cibavano di piccoli mammiferi, di invertebrati e di serpenti, elementi di un antico ecosistema, un mondo perduto che il lavoro dei paleontologi sta riportando alla luce. È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!

0: Nuovo decreto contro il caro carburanti fino al 6 agosto, sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio. Il governo stanzia circa 125 milioni di euro per abbassare i prezzi. Meloni e Piantedosi in Val Susa, dopo gli scontri no TAV, controlli a tappeto. 800 identificati, fermati 4 stranieri, la Premier non è dissenso ma violenza organizzata. Trump riceve oggi Netanyahu e Zelensky e sull'Iran insiste, in corso colloqui amichevoli, ma se falliscono pronti ad azioni forti. Teheran, su Hormuz dialogheremo solo con l'Oman. La Corte d'Appello di Milano, l'ex Ilva di Taranto, deve chiudere in 90 giorni. Oggi vertice con i sindacati a Palazzo Chigi. Il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione dell'impianto. Quarta ondata di caldo in arrivo sull'Italia con le prime città in allerta. Si rafforza l'anticiclone africano. Attese temperature roventi fino a 40-42 gradi. Allerta incendi in Spagna e Francia. Caos nella nazionale di calcio. Dopo l'ipotesi Pirlo tornano i nomi di Conte e Mancini. Si dimettono Baldini e Leonardo. Maldini e Leonardo. Oggi il Consiglio federale. Malagò a breve il nuovo CT. E 5 in punto, buongiorno e ben ritrovati sempre in diretta su RayNews 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. Il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto che riduce di 17 centesimi al litro il costo del diesel fino al 6 agosto prossimo. Saltano gli aumenti delle sigarette fermati da Forza Italia e Lega. Via libera invece al prestito da 100 milioni per la continuità nell'ex Ilva. Vediamo tutto con Alessandro Marchetti.
1: Arriva un nuovo sconto, stavolta da 17 centesimi al litro, solo per il diesel alla pompa. È un intervento mirato, quello del governo, che varrà fino al 6 agosto. La decisione arriva in un Consiglio dei Ministri piuttosto breve e finalizzato a contenere il caro carburanti, soprattutto per quegli italiani che si metteranno al volante per l'esodo del fine settimana. D'ora in poi monitoreremo costantemente i prezzi, assicura ai giornalisti il Ministro dell'Economia.
2: È già previsto un Consiglio dei Ministri il giorno 4 di agosto che valuterà l'evoluzione della situazione, monitorando ovviamente la situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto.
1: Non siamo intervenuti sui tabacchi, ci tiene a precisare. Nel frattempo l'esecutivo proroga per tutto luglio lo sconto per le aziende di autotrasporto e il credito d'imposta per gli agricoltori. Giorgetti poi torna sui conti pubblici. La clausola di salvaguardia, in deroga alle regole europee, aprirà ampi spazi da usare, però, in modo intelligente e mirato. La prossima settimana il governo chiederà in aula al Parlamento il sì a uno scostamento di bilancio. Infine il decreto si occupa dell'ex Ilva. Arriva il via libera al prestito ponte, malgrado in queste ore la Corte d'Appello di Milano abbia intimato all'azienda lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto. Rispetto le sentenze, commenta Giorgetti, ma così si stravolge la cessione dell'azienda pubblica.
0: La Premier Meloni si è recata in Val Susa dopo gli scontri di sabato. Dura condanna delle violenze. Lo Stato c'è e non arretra, ha detto. Sentiamo Alberto Gioffreda.
3: Una visita non in agenda, la prova che il dossier sulla sicurezza è in cima alle attenzioni di Giorgia Meloni anche per questioni di campagna elettorale. Dopo gli scontri dei giorni scorsi, la Presidente del Consiglio arriva al cantiere della TAV in Val di Susa per testimoniare la sua solidarietà alle forze dell'ordine ferite durante quella che Meloni definisce presunta contestazione. Accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, la Premier ci tiene a sottolineare che lo Stato c'è e non indietreggerà, con l'obiettivo dichiarato di assicurare i responsabili alla giustizia, e lancia un appello che suona come un monito a tutte le istituzioni che sono preposte a questo compito.
4: E chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere. Dire che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare.
3: Nel confronto a distanza con le opposizioni, come in un clima da elezioni alle porte, la Presidente del Consiglio attacca anche la leader Dem Schlein, accusandola di aver fatto allusioni e insinuazioni sul caso Ranucci, legando l'episodio dell'attentato al conduttore di Report al rischio per la democrazia con l'estrema destra al governo. Oggi rinnega le sue parole, quando dovrebbe semplicemente chiedere scusa, attacca Meloni all'indirizzo della segretaria del Partito Democratico. Intanto a Palazzo Chigi il governo e il Consiglio dei Ministri sblocca il primo intervento contro il caro carburanti, un provvedimento che taglia il costo del gasolio e che per Meloni, seppur non risolve il problema, è una risposta tempestiva tenendo in considerazione le poche risorse e un quadro internazionale in continua evoluzione.
0: Ed è scontro aperto sul tema sicurezza dopo le violenze in Valsusa. In primo piano però nel dibattito politico ci sono anche le misure sul caro carburanti che per le opposizioni sono insufficienti. Sentiamo Eva Giovannini.
5: Sicurezza in primo piano. Dopo la visita della presidente Meloni di Piantedosi ai cantieri della TAV, il centrodestra torna a condannare fermamente le violenze e attacca la sinistra accusata di essere compiacente e ambigua.
6: Basta impunità. Fratelli d'Italia è al lavoro per estendere il reato di associazione a delinquere anche per i gruppi che spaccano e devastano, come quelli in azione in Val di Susa. Manifestare è un diritto, aggredire lo Stato no.
5: Le opposizioni respingono le accuse al mittente, a partire dal PD con Elly Schlein che condanna ogni forma di violenza, ma ancor più condanna la gestione del governo Meloni. Dopo 6 decreti ad hoc, dicono le opposizioni, è ancor più evidente l'incapacità di Piantedosi di garantire la sicurezza.
7: Violenza inaccettabile che abbiamo condannato senza se e senza ma. I violenti vanno isolati e vanno fermati. Chiediamo di non strumentalizzare e di capire insieme cosa fare per rafforzare la prevenzione.
5: Stessa linea anche da Italia Viva e AVS. Chi governa deve impedire che queste cose avvengano, non andare dopo a fare inutili passerelle. E l'atteso CDM sul caro carburanti ha deliberato uno sconto sul gasolio, escludendo l'aumento del costo dei tabacchi dopo la contrarietà esplicita di Lega e Forza Italia, che chiede però uno sforzo per una maggiore autonomia energetica. Opposizioni da AVS al Movimento 5 Stelle, al PD, critiche, rilanciano la mozione unitaria sul tema proposta nei giorni scorsi e dicono il governo non fa riforme strutturali perché è subalterno alla lobby del fossile.
0: Prosegue l'inchiesta dopo gli assalti no TAV di sabato. 800 i manifestanti identificati, 4 i fermi di nazionalità straniera. È ipotizzato il reato di devastazione da parte della Procura che valuta anche quello di terrorismo. Sentiamo Stefano Corradino.
8: Erano 400, sono diventate oltre il doppio le persone identificate per gli scontri di sabato scorso in Val di Susa. Una manifestazione pacifica con oltre 20.000 persone che si è trasformata in una guerriglia urbana. E a Chiomonte, sul luogo degli scontri, sono arrivati la Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Interno. Ad attenderli sul posto il Capo della Polizia Pisani. Piantedosi ha parlato di una internazionale della violenza e del disordine. C'erano italiani, ma soprattutto francesi e anche spagnoli e tedeschi. E alcune persone di nazionalità straniera sono già state fermate. È un blocco nero quello che ha lanciato pietre, bombe carta e razzi contro le forze dell'ordine. Persone incappucciate con passamontagna, pantaloni mimetici. 120 feriti tra polizia, carabinieri e guardia di finanza. Danni per oltre 1 milione di euro.
9: Questo è il peggior attacco che abbiamo subito sui nostri cantieri ormai dal 2011 ad oggi. Abbiamo avuto dei danni importanti, ma quello che è più grave è che sono comunque andate distrutte le centraline per il monitoraggio ambientale.
8: La Procura di Torino indaga per devastazione, ma non esclude altre accuse. Dal movimento No TAV la precisazione che entrare nel cantiere è stata una decisione condivisa da tutti, ma ciò non vuol dire che tutti vanno a tirare pietra ai poliziotti.
0: E la Corte d'Appello di Milano ha accolto il reclamo dei tarantini e imposto lo stop alle attività a caldo dell'ex Ilva per la presenza di amianto e polveri sottili dannose per l'uomo. Il gruppo indiano Jindal ha comunque confermato l'interesse per l'acquisizione al ribasso dell'intero impianto e oggi ci sarà il vertice a Palazzo Chigi con i sindacati. Sentiamo Donatella Cupertino.
10: 90 giorni per bonificare l'amianto ed eliminare i rischi delle polveri sottili oppure l'aria a caldo dell'ex Ilva dovrà spegnersi. È il verdetto della Corte d'Appello di Milano che ha accolto la richiesta di inibitoria presentata da 11 cittadini dell'associazione Genitori Tarantini. I giudici hanno stabilito la sospensione dell'attività produttiva per le società in amministrazione straordinaria se non verranno garantiti i limiti di sicurezza sulle emissioni e bonificati gli impianti. Il provvedimento rafforza quanto stabilito già in primo grado a febbraio sulla scia della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Sotto accusa c'è l'intera gestione ambientale dello stabilimento, dal monitoraggio di PM10 e PM2,5 alla tutela nei giorni di vento forte, fino alla gestione dei gas di raffinazione dell'acciaio e del coke. Per i magistrati milanesi non ci sono dubbi, per chi vive nelle zone limitrofe al colosso siderurgico persiste tuttora un elevato rischio di lesioni gravi. A chi abita a Taranto, conclude la sentenza, va garantito il diritto di vivere senza il fondato timore di ammalarsi per colpa dell'industria.
0: Il presidente Donald Trump riceverà oggi il premier israeliano Netanyahu. Avete visto dalla nostra ultima ora che Benjamin Netanyahu è arrivato a Washington, ma Trump vedrà anche il leader ucraino Zelensky. Sull'Iran insiste, in corso colloqui amichevoli, ma se falliscono siamo pronti all'attacco finale. Queste le parole del tycoon. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
11: Una sfida tra auto all'insegna del suo slogan elettorale, prima l'America, un comizio tra gli operai di una fabbrica della General Motors nei sobborghi di Detroit. Thank you. Wow. Per un giorno Trump si dedica a quel Michigan che sarà cruciale per le prossime elezioni di medio termine e che lui vorrebbe fosse il simbolo della ripresa americana grazie ai suoi dazi. Non la pensa così chi lo contesta e si becca del comunista dal presidente.
12: He's a communist. He's a communist.
11: Sono in corso trattative molto amichevoli con l'Iran, dice Trump, ribadendo quanto aveva dichiarato poco prima all'agenzia Axios, ormai diventata una sorta di portavoce informale della Casa Bianca.
12: You know, we're having good talks.
11: Siamo impegnati in colloqui molto approfonditi con l'Iran. Se non funzioneranno, torneremo ad un'azione militare molto forte. Per 13 giorni consecutivi gli USA hanno bombardato l'Iran. Da venerdì lo stop anche per via delle preoccupazioni del Pentagono sugli arsenali di missili intercettori arrivati a livelli di guardia. Oggi a Washington arrivano sia Zelensky che Netanyahu per i funerali del senatore Graham, falco neoconservatore. Trump li vedrà separatamente. A Netanyahu dirò che se non fossi stato presidente l'Iran avrebbe armi nucleari e Israele sarebbe stato distrutto. Secondo indiscrezioni, Netanyahu chiederà la prosecuzione della guerra e si opporrà alla presumibile richiesta della Casa Bianca di ritirarsi dalle aree occupate in Libano, Siria e a Gaza. God bless Israel.
0: L'Iran smentisce Donald Trump. Non abbiamo chiesto noi di tornare al tavolo dei negoziati. Washington eviti passi falsi e su Hormuz dialogheremo solo con l'Oman, avvertono i Pasdaran. Poi minacciano Kiev dopo l'attacco contro una nave iraniana nel Mar Caspio. Sentiamo da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
13: Partiamo dal rischio di un ulteriore allargamento del conflitto dopo l'attacco ucraino di ieri, costato almeno un morto, contro un mercantile iraniano nel Mar Caspio che, secondo Zelensky, stava trasportando armi russe al regime degli Ayatollah. Ebbene, risponderemo, assicura il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che accusa Israele di aver richiesto a Kiev questo intervento per trascinare l'Europa nella guerra. Intanto però i raid incrociati tra Stati Uniti e Iran sono sospesi già da 3 giorni, anche se l'Iran specifica sono i paesi mediatori che continuano a fare da tramite. Noi non abbiamo mai chiesto negoziati diretti con gli Stati Uniti, non è nella nostra natura, quindi non abbiamo chiesto di incontrarli a Islamabad in Pakistan o a Ginevra. Poi il portavoce del Ministero degli Esteri Baghaei aggiunge che i colloqui sono invece in corso con l'Oman, colloqui diretti, ma sulla gestione di Hormuz, e lì gli americani invece non sono coinvolti. Teheran infatti ribadisce che lo stretto resta chiuso e dichiara di aver fermato almeno 6 navi che avevano tentato di attraversare lungo la rotta più a sud, quella promossa dal Pentagono. E poi mentre l'Iran con un nuovo video ironizza sulle minacce di Trump alle infrastrutture energetiche sull'isola di Kharg, nel Mar Rosso si infiamma di nuovo il conflitto tra Arabia Saudita e Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen alleati di Teheran, che rivendicano di aver colpito uno snodo petrolifero saudita da cui passa ben il 5% del greggio mondiale.
0: E ora veniamo al conflitto in Ucraina. Zelensky, dopo la visita a Downing Street dal neo-premier Burnham, nelle prossime ore sarà a Washington dal presidente Donald Trump, ve lo abbiamo accennato. E intanto però missili di Kiev colpiscono un mercantile iraniano nel Mar Caspio. Anche qui vi abbiamo riportato la reazione di Teheran e il Cremlino colpisce i porti ucraini sul Mar Nero. Questo per quanto riguarda tutto quello che succede sul campo. Ma per più dettagli sentiamo da Kiev la nostra inviata Emma Farnè.
14: A Londra Zelensky arriva per avere il sostegno britannico nel contrastare i droni russi. Ma in Ucraina, mentre lui è ancora in viaggio, i droni sfregiano le città in pieno giorno, senza sosta. Questa è Zaporizhia, nel sud del paese. Una bomba aerea su un'area residenziale. Muore un uomo di 67 anni, un altro di 22 è stato tirato fuori dalle macerie. Già ieri, nella stessa città, un drone ha preso di mira un distributore di benzina in un'area centrale. Poco più a nord, a Dnipro, i droni russi hanno invece sorvolato per tutta la notte le città. Racconta una donna, dopo l'esplosione è andato tutto a fuoco e le finestre in pezzi. Intanto, secondo media ucraini e statunitensi, Kiev e Washington starebbero finalizzando una nuova proposta di cessate il fuoco per la Russia. Martedì Zelensky è a Washington per vedere Trump alla Casa Bianca, una visita in cui molto ha contato anche la visita di Laura Loomer a Kiev nei giorni scorsi. Influencer MAGA, vicina a Trump, in un'intervista in un bunker ha detto: «Per anni sono stata anti-ucraina, poi ho visto con i miei occhi e mi sono resa conto che avevo creduto alla propaganda russa».
0: Vediamo ora le prime pagine dei giornali con la rassegna stampa di Emilio Fuccillo.
15: Lo sconto sui carburanti varato dal Consiglio dei Ministri e poi il caso sicurezza con la visita in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro Piantedosi e ancora il caos nazionale dopo l'addio di Pirlo, addio arrivato addirittura prima di diventare CT e ancora la decisione dei giudici di Milano sull'ex Ilva da chiudere entro 90 giorni a meno di una bonifica per quanto riguarda l'amianto. Sono questi i temi che troveremo sulle prime pagine dei quotidiani, allora andiamole a leggere insieme a partire da al Corriere della Sera. In taglio alto il titolo portante della prima pagina del Corriere della Sera: no TAV, stretta sui violenti. Questa la scelta del quotidiano di via Solferino. Controlli a tappeto, 1500 identificati. Meloni dice la magistratura faccia il massimo. La premier in Val di Susa, Schlein condanna senza se e senza ma, fermati due tedeschi. Questo è il titolo principale. A fianco un'altra delle notizie a cui vi accennavo, è a dire la decisione dei giudici di Milano, Ilva e giudici e l'amianto va chiusa entro 90 giorni. E poi scorrendo la prima pagina del Corriere della Sera, lo sconto del governo sui carburanti, sconto solo sul gasolio, scrive il Corriere, no alla tassa sul fumo. E poi un'altra notizia che riguarda un altro fronte di scontro tra Meloni e Schlein sul caso Ranucci, lite Meloni-Schlein gettò ombre, dice la Premier. E poi il caso nazionale via Maldini in corsa per la panchina, Mancini prima di Conte, Mancini sembra essere in questo momento il favorito dopo la bocciatura di Andrea Pirlo. Andiamo a vedere anche la prima pagina di Repubblica, eccola qui, la nazionale è in primo piano, la nazionale che è un flop anche senza giocare secondo Repubblica. Pirlo da allenatore in pecore, grande escluso, lasciano Maldini e Leonardo, lite Malagò a Bodi, avanza l'idea Mancini ma la Serie A spinge per Conte. Sotto questo titolo due editoriali: non si parla di calcio, è un crash di sistema a firma di Massimo Adinolfi, e poi Agnani versus Milanello, la guerra dei mondi di Maurizio Crosetti. Restiamo sulla prima pagina di Repubblica, sempre in taglio alto a fianco della foto che ritrae il presidente federale Malagò, le notizie che riguardano lo sconto carburanti, mancano i soldi, scrive Repubblica, mancano i soldi per abbassare il costo della benzina, solo per il gasolio meno 17 centesimi sino al 6 agosto, i vicepremier contrari all'aumento sui tabacchi e poi il bus stop dei giudici versati ancora 100 milioni. Scorrendo questa prima pagina una foto della premier Giorgia Meloni insieme al ministro Piantedosi, Meloni in Val Susa, Schlein patto antiviolenti, altri 1000 identificati, ipotesi terrorismo. E poi in taglio basso altre tre notizie, due arrivano dall'estero, la prima arriva da Washington, Netanyahu da Trump, lettera di 600 israeliani, stop alle brutalità, poco fa è atterrato a Washington il premier israeliano e oggi vedrà il presidente americano Donald Trump, Trump che vedrà anche Zelensky, anche lui a Washington. E poi una notizia che arriva invece dalla Germania a Berlino, polemiche sulla pena sospesa all'attentatore Ballou, e stiamo parlando dell'attentato al Pride di Berlino, e le polemiche che seguono anche le parole di Merz che ha detto si poteva evitare. E poi ancora una notizia che riguarda invece l'Italia, dopo Fakir il 2 agosto ora Lepore chiama la piazza delle verità, eccola qui la notizia che ci riporta a Bologna. E poi dalla prima pagina di Repubblica andiamo sul Sole 24 Ore, in questo caso sono come sempre i temi economici a dominare la prima pagina, il titolo portante riguarda il concordato fiscale, spuntano i premi alle partite IVA che rinnovano l'adesione, in taglio alto Trump torna possibilista sull'accordo con l'Iran, oggi vede Netanyahu. E poi a centro pagina due notizie che troviamo su moltissimi quotidiani, anzi direi su tutti: gasolio 17 centesimi di ribasso, sconto in vigore fino al 6 agosto, e a fianco, accompagnato da una foto, la decisione della Corte d'Appello di Milano, ultimatum all'ex Ilva, 90 giorni per bonificare oppure si chiude. E dalla prima pagina del Sole andiamo a vedere Avvenire, in questo caso la scelta dell'apertura è su L'Ilva, chiusura a caldo, il titolo scelto da Avvenire, la Corte d'Appello di Milano, l'Ilva va risanata, l'attività dove

0: Titolo portante, l'aggravante allo studio della Procura di Torino, fermati quattro stranieri, i manifestanti siamo tutti Black Bloc, Bliz di Meloni e Piantedosi, la Premier chiede che i magistrati facciano il massimo, Schlein chiede invece che non si strumentalizzi, sempre su questa prima pagina quello che viene definito dalla stampa un mini sconto solo sul diesel, tabacchi no all'aumento, queste le decisioni del CDM, ma a centropagina è dominata dalla foto che ritrae Presidente federale Malagò, Andrea Pirlo, Leonardo e Paolo Maldini, pasticcio nazionale, il titolo scelto dalla stampa. In taglio basso invece il tema degli incendi, il circolo vizioso che incendia l'estate, caldo e fiamme mentre arriva la nuova ondata di calore in Italia tanti incendi, ma le situazioni più complesse sono in Francia e soprattutto in Spagna.
1: Accoltellate a Parigi tre donne, due sono gravi, una di loro è incinta, ha fermato un uomo di 31 anni con problemi psichici. Sentiamo il corrispondente Gavino Moretti.
2: Il armé, attention!
3: È metà mattina quando, vicino alla fermata della metro di Porte de Clichy, un uomo vestito di bianco cammina per la strada con nelle mani due coltelli da cucina, di cui si serve per ferire tre donne nel giro di pochi minuti, due in maniera grave ma non in pericolo di vita, una delle tre è incinta. Con alcune persone abbiamo bloccato l'assalitore, io gli ho fatto uno sgambetto, una volta immobilizzato a terra, anche con l'aiuto di una sedia, ha detto che era stato Allah a dirgli di attaccare delle donne, racconta questo passante. A dare l'allarme poi un poliziotto fuori servizio, lodato dal ministro degli interni Nunes, che chiede a tutti prudenza mentre l'inchiesta è in corso. Secondo indiscrezioni l'assalitore avrebbe 31 anni e soffrirebbe di problemi psichici. Anche per questo, fino ad ora, il caso non è stato trasmesso alla procura antiterrorismo.
1: Torniamo in Italia con la cronaca. A Bologna sono stati sentiti come testimoni i familiari di Fakir. Il sindaco Lepore ha difeso la manifestazione in piazza della settimana scorsa e intanto poi c'è stato uno scontro tra gli avvocati delle parti sui video delle bodycam indossati dagli agenti. Sentiamo da Bologna la nostra inviata Elisa Dossi.
4: In tribunale a Bologna i fratelli e la nipote di Abderrahim Fakir, sentiti come testimoni, verosimilmente come altri gli autori dei video degli istanti in cui è morto. Il sindaco Lepore rivendica la convocazione della manifestazione.
5: Come ha spiegato l'ex capo della polizia Gabrielli, l'iter che abbiamo seguito è corretto. Noi abbiamo fatto quello che fa Bologna, sta accanto alle vittime. Poi ci sono i violenti, le cui azioni vanno condannate. C'è la mia solidarietà e vicinanza agli agenti feriti.
4: Respinge gli attacchi, invoca l'unità delle istituzioni, ricorda l'inaugurazione recente di una caserma dei carabinieri al quartiere Pilastro.
5: Abbiamo tagliato il nastro col ministro Piantedosi, quindi noi stiamo lavorando già insieme. Per questo dico, a volte si fa campagna elettorale su cose che invece si potrebbe valorizzare assieme.
4: Sotto scorta per le minacce di morte dice: non l'ho chiesta io la scorta, vivrei meglio senza, spero finisca presto. Schermaglie tra avvocati sulla diffusione dei video, chiedo di indagare chi manda in giro quelli delle bodycam degli agenti, dice il legale della famiglia di Fakir. Si vede chiaramente che negli ultimi istanti i poliziotti non sono sopra il petto di Fakir, difendo da illazioni e vendette come quelle viste in Val di Susa, replica il legale degli agenti. Periti del Pula, confronto sull'autopsia, servirà ancora tempo per chiarire le esatte cause della morte.
1: Italia è divisa in due per i lavori sull'alta velocità Milano-Roma intorno allo snodo di Firenze. L'interruzione, che è la seconda parte dei lavori, è prevista fino al 30 luglio. Sentiamo Tommaso Giuntella.
6: L'Italia ferroviaria divisa in due dal maxi cantiere di Firenze. È il secondo tempo dell'intervento per la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino. Nella notte è stato varato il nuovo impalcato da 550 tonnellate, sollevato da una delle più grandi gru utilizzate in Europa per questo tipo di lavori, alla presenza del ministro Salvini. Nel nodo ferroviario i treni sono ridotti di circa la metà. L'alta velocità viene instradata sulla linea tirrenica, con tempi di viaggio più lunghi, fino a 2 ore e mezza. Per altri collegamenti sono in funzione bus navetta sostitutivi e in alcuni casi anche scortati dalla polizia per agevolare le coincidenze.
7: Vieni a prendere mio padre perché c'è questa situazione un po' scomoda.
8: È organizzato bene.
9: Ottimo servizio.
6: Per gestire l'afflusso dei passeggeri è stato attivato anche il piano di assistenza della protezione civile con distribuzione di acqua, nebulizzatori e una postazione di primo soccorso. Nelle stazioni personale ferroviario e volontari indirizzano viaggiatori e pendolari verso navette, tranvia e collegamenti alternativi.
10: Devo arrivare a Firenze Santa Maria Novella, poi devo prendere

0: Prendere il treno per Prato.
1: Ecco, quanto ci mette di più rispetto al solito oggi?
0: Un'oretta.
2: Io mi sono detto, ma facciamo un giro, invece no, tocca aspettare e fa tutto sto giro per andare a Ponte a Sieve, stavo prima a casa.
3: Viaggiatori 95-47, primo binario.
4: I disagi non mancano, tra coincidenze da riprogrammare e percorrenze più lunghe, ma nella prima giornata il sistema messo in campo da Rete Ferroviaria Italiana regge. La prova però non è finita, la sospensione della circolazione tra Campo di Marte e Santa Maria Novella resterà in vigore fino a giovedì mattina.
5: È stata breve la tregua in quest'estate di caldo torrido in Italia, quarta ondata di caldo in arrivo con le prime città in allerta. Si rafforza nuovamente l'anticiclone africano, attese temperature roventi fino ai 40-42 gradi, temperature alte previste già da oggi sulle regioni nord-occidentali per poi estendersi al centro-sud. Ma il picco è atteso tra giovedì 30 luglio e domenica 2 agosto, quando le massime sfioreranno, come dicevamo, i 40 gradi. Una tendenza questa che, unita al forte aumento della umidità, potrebbe durare almeno per i prossimi, per i primi 10 giorni di agosto. E questo caldo intenso moltiplica l'allerta incendi in Francia e Spagna, dove il governo Sanchez ha proclamato lo stato d'emergenza, come ci racconta Alessandro Carboni.
6: Carcasse di auto, animali morti, cenere e fumo. In Spagna il solo fronte dell'incendio ad Avila ha divorato in poco tempo oltre 50.000 ettari. I prossimi giorni saranno decisivi, avverte il ministro dell'Interno spagnolo, perché da mercoledì il meteo peggiorerà. Sarà più caldo, con temperature oltre i 40 gradi e più secco. Così, avvertono le autorità, gli incendi ancora attivi rischiano di sfuggire di mano. Fiamme che non danno tregua, in particolare sui tre fronti attivi tra Madrid, Avila e Castellón. Oltre 100.000 sfollati e un bilancio complessivo di 130.000 ettari devastati da inizio anno, annuncia il governo. Re Felipe parla di perdita di un patrimonio naturale inestimabile. Bruxelles si attiva con l'invio di 6 aerei antincendio da Italia, Grecia e Turchia, oltre a mezzi e vigili del fuoco dal Portogallo. Il premier Sanchez, nelle zone colpite, a Castellón, vicino a Valencia, annuncia un comitato scientifico contro i cambiamenti climatici. Quello che stiamo vivendo non è una successione di episodi isolati, spiega Sanchez, ma è un'emergenza climatica, con incendi sempre più voraci e frequenti.
5: Chiudiamo con lo sport. Nazionale di calcio sempre più in difficoltà sulla ricerca del CT. Dopo la bocciatura di Pirlo, Maldini e Leonardo si sono dimessi e tornano sul banco i nomi di Conte e Mancini. Oggi ci sarà il Consiglio federale. Vediamo tutto con Gianluigi Zamponi, poi una breve pausa e una nuova edizione del telegiornale.
7: Sembrava già tutto deciso, firmare il contratto, 4 anni, un solo obiettivo, riportare l'Italia al Mondiale. Poi qualcosa si è rotto, dal no di Guardiola in poi la forte candidatura di Pirlo voluta da Maldini e Leonardo si è trasformata in un boomerang mediatico, sia per il campione del mondo di Germania 2006 che per il numero uno della Federcalcio Giovanni Malagò, rimasto spiazzato in forte imbarazzo per il caso Fonbet, sito di scommesse sportive leader in Russia, per il quale Pirlo è ambassador da tempo. Un contratto stipulato in proprio e senza alcun legame con il Dubai United, che Pirlo allena da ottobre scorso. Una scelta del passato dunque, considerata però inopportuna e inconciliabile con un possibile ruolo da commissario tecnico. Cronaca di una fine annunciata dallo stesso Pirlo che in mattinata, sempre via social, ha ufficialmente comunicato di non essere più il candidato per la panchina dell'Italia. La rinuncia a Pirlo ha innescato un effetto domino e a seguire, dopo un lungo confronto con Malagò e le componenti federali, sono arrivate le dimissioni del direttore tecnico Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. Un vero e proprio terremoto che adesso porterà a nuovi scenari ancora tutti da scoprire, con Roberto Mancini che torna in pole come futuro CT azzurro.

0: Nuovo decreto contro il caro carburanti fino al 6 agosto, sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio. Il governo stanzia circa 125 milioni di euro per abbassare i prezzi. Meloni a piante dosi in Valsusa dopo gli scontri no TAV. Controlli a tappeto, 800 identificati, fermati 4 stranieri. La Premier non è dissenso, ma violenza organizzata. Trump riceve oggi Netanyahu e Zelensky, sull'Iran insiste, in corso colloqui amichevoli, ma se falliscono pronti ad azioni forti. Teheran su Hormuz, dialogheremo solo con l'Oman. La Corte d'Appello di Milano dice l'ex Silva di Taranto deve chiudere in 90 giorni. Oggi vertice con i sindacati a Palazzo Chigi. Il gruppo Jindal conferma però l'interesse per l'acquisizione dell'impianto. Quarta ondata di caldo in arrivo sull'Italia con le prime città in allerta. Si rafforza l'anticiclone africano. Attese temperature roventi fino a 40-42 gradi. Allerta incendi in Spagna e Francia. Caos nella nazionale di calcio. Dopo l'ipotesi Pirlo tornano i nomi di Conte e Mancini. Si dimettono Maldini e Leonardo. Oggi il Consiglio federale. Malagò a breve il nuovo CT. Buongiorno e ben ritrovati sempre in diretta su RaiNews 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. Il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto che riduce di 17 centesimi al litro il costo del diesel fino al 6 agosto prossimo. Saltano gli aumenti delle sigarette, fermati da Forza Italia e Lega, via libera il prestito da 100 milioni per la continuità nell'ex Silva. Vediamo tutto con Alessandro Marchetti.
1: Arriva un nuovo sconto, stavolta da 17 centesimi al litro, solo per il diesel alla pompa. È un intervento mirato, quello del governo, che varrà fino al 6 agosto. La decisione arriva in un Consiglio dei Ministri piuttosto breve e finalizzato a contenere il caro carburanti, soprattutto per quegli italiani che si metteranno al volante per l'esodo del fine settimana. D'ora in poi monitoreremo costantemente i prezzi, assicura ai giornalisti il Ministro dell'Economia.
2: È già previsto un Consiglio dei Ministri il giorno 4 di agosto che valuterà l'evoluzione della situazione, monitorando ovviamente la situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto.
1: Non siamo intervenuti sui tabacchi, ci tiene a precisare. Nel frattempo l'esecutivo proroga per tutto luglio lo sconto per le aziende di autotrasporto e il credito d'imposta per gli agricoltori. Giorgetti poi torna sui conti pubblici. La clausola di salvaguardia, in deroga alle regole europee, aprirà ampi spazi da usare, però, in modo intelligente e mirato. La prossima settimana il governo chiederà in aula al Parlamento il sì a uno scostamento di bilancio. Infine il decreto si occupa dell'ex Silva. Arriva il via libera al prestito ponte, malgrado in queste ore la Corte d'Appello di Milano abbia intimato all'azienda lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto. Rispetto le sentenze, commenta Giorgetti, ma così si stravolge la cessione dell'azienda pubblica.
0: Visita in Valsusa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi insieme al Capo della Polizia Pisani nell'area degli scontri no TAV di sabato scorso. Oltre 800 gli identificati, molti sono stranieri. 1 milione di euro i danni solo nel cantiere. La Premier Meloni in un videomessaggio da Chiomonte ha detto: questo non è dissenso ma violenza organizzata. La magistratura faccia il massimo. La segretaria Demeli Schlein ha detto: condanniamo violenza senza esitazioni, ma il governo strumentalizza. Il presidente Trump riceverà oggi il premier israeliano Netanyahu, che è già giunto a Washington, e il leader ucraino Zelensky. Sull'Iran ha insistito, in corso colloqui amichevoli, ma se falliscono siamo pronti all'attacco finale. Teheran smentisce però: non abbiamo chiesto noi di tornare al tavolo dei negoziati, e su Hormuz ha detto: dialogheremo solo con l'Oman. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
3: Una sfida tra auto all'insegna del suo slogan elettorale, prima l'America, un comizio tra gli operai di una fabbrica della General Motors nei sobborghi di Detroit. Thank you. Wow. Per un giorno Trump si dedica a quel Michigan che sarà cruciale per le prossime elezioni di medio termine e che lui vorrebbe fosse il simbolo della ripresa americana grazie ai suoi dazi. Non la pensa così chi lo contesta e si becca del comunista dal presidente.
4: He's a communist.
3: Sono in corso trattative molto amichevoli con l'Iran, dice Trump, ribadendo quanto aveva dichiarato poco prima all'agenzia Axios, ormai diventata una sorta di portavoce informale della Casa Bianca. Siamo impegnati in colloqui molto approfonditi con l'Iran. Se non funzioneranno, torneremo ad un'azione militare molto forte. Per 13 giorni consecutivi gli USA hanno bombardato l'Iran. Da venerdì lo stop anche per via delle preoccupazioni del Pentagono sugli arsenali di missili intercettori arrivati a livelli di guardia. Oggi a Washington arrivano sia Zelensky che Netanyahu per i funerali del senatore Graham Falco, neoconservatore. Trump li vedrà separatamente. A Netanyahu dirò che se non fossi stato presidente l'Iran avrebbe armi nucleari e Israele sarebbe stato distrutto. Secondo indiscrezioni, Netanyahu chiederà la prosecuzione della guerra e si opporrà alla presumibile richiesta della Casa Bianca di ritirarsi dalle aree occupate in Libano, Siria e a Gaza. God bless Israel.
0: Di Taranto torna a far notizia, la Corte d'Appello di Milano infatti ha disposto la sospensione dell'attività produttiva nell'area a caldo, che comporterà di fatto la chiusura entro 90 giorni. La Premier Giorgia Meloni ha convocato d'urgenza una riunione a Palazzo Chigi e fa sapere che il Consiglio dei Ministri confermerà lo stanziamento di un'ulteriore tranche da 100 milioni del prestito, necessaria, dicono, ad assicurare la continuità operativa dell'azienda in attesa del perfezionamento della cessione, con riferimento all'area però a freddo. È stata breve la tregua in quest'estate di caldo torrido in Italia, è arrivata infatti la quarta ondata di caldo, con le prime città in allerta si rafforza infatti l'anticiclone africano, nuovamente, attese temperature fino a 42 gradi, temperature alte previste già da oggi sulle regioni nord-occidentali, per poi estendersi al centro-sud. Il picco però è previsto tra il 30 e il 2 agosto, quando le massime sfioreranno i 40 gradi. Una tendenza questa che, unita al forte aumento dell'umidità, potrebbe durare almeno per i primi 10 giorni di agosto. Nazionale di calcio sempre più in difficoltà sulla ricerca del CT. Dopo la bocciatura di Pirlo, Maldini e Leonardo si sono dimessi. Tornano sul banco i nomi di Conte e Mancini e oggi a decidere sarà il Consiglio federale. Sentiamo dunque Gianluigi Zamponi a seguire l'intervista di Fausto Pellegrini a Massimo Ranieri per il nostro consueto Faccia a Faccia. Le notizie con il telegiornale tornano alle 6. Da parte mia una buona giornata.
4: Sembrava già tutto deciso, firmare il contratto, 4 anni, un solo obiettivo, riportare l'Italia al Mondiale. Poi qualcosa si è rotto, dal no di Guardiola in poi la forte candidatura di Pirlo voluta da Maldini e Leonardo si è trasformata in un boomerang mediatico, sia per il campione del mondo di Germania 2006 che per il numero uno della Federcalcio Giovanni Malagò, rimasto spiazzato in forte imbarazzo per il caso Fonbet, sito di scommesse sportive leader in Russia, per il quale Pirlo è ambassador da tempo. Un contratto stipulato in proprio e senza alcun legame con il Dubai United, che Pirlo allena da ottobre scorso. Una scelta del passato dunque, considerata però inopportuna e inconciliabile con un possibile ruolo da commissario tecnico. Cronaca di una fine annunciata dallo stesso Pirlo che in mattinata, sempre via social, ha ufficialmente comunicato di non essere più il candidato per la panchina dell'Italia. La rinuncia a Pirlo ha innescato un effetto domino e a seguire, dopo un lungo confronto con Malagò e le componenti federali, sono arrivate le dimissioni del direttore tecnico Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. Un vero e proprio terremoto che adesso porterà a nuovi scenari ancora tutti da scoprire, con Roberto Mancini che torna in pole come futuro CT azzurro.

0: tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare. È il titolo di uno spettacolo, ma è il titolo della tua vita.
1: E questo fa parte dei sogni. Potete fare una panoramica, si vede il teatro. Siamo nell'antesignano del teatro musicale, come si dice, non lo so. E questa è un po' anche la mia casa, siamo qui al Sistina, nel mio molto tra virgolette teatro, ma visto che 55 anni fa ci ho messo piede qua, e insomma, ed è

0: stata una fortissima emozione, uno dei tanti sogni ancora in volo, e poi l'ho acchiappato, si è realizzato e a 20 anni ho debuttato qua, nel senso che ho messo piede per la prima volta in questo tempio della musica leggera italiana.
1: O soldato innamorato del suo pubblico, che ancora una volta gli ha dimostrato il suo affetto e la sua simpatia. Grazie.

l'emozione era forte. E io in questo momento sono seduto dove era seduto quella sera di tanti anni fa. Era seduto Kirk Douglas, che per i giovani non sanno manco chi è, ma mi rivolgo ovviamente ai papà e alle mamme di questi giovani, che è stato uno dei più grandi attori hollywoodiani di tutti i tempi. E mi fece una sorpresa perché avevamo lavorato insieme 5 mesi prima, l'estate prima. Io sono venuto qua in dicembre, novembre, dicembre, adesso non mi ricordo. Gennaio, per cui lui è venuto gennaio dell'anno dopo, ma nel 70 avevamo lavorato insieme. E io rimasi basito perché mi avvertirono poco tempo prima che lo vedessi, perché io ero in scena emozionata, pensavo di cantare bene, punto. E mi giro e mi fanno: guarda che lì c'è Kirk Douglas. Dico: dai, non mi piace, dai, girati. Mi giro e lo vedo, e lui fa così, e l'ho invitato in palcoscenico, ovviamente è venuto giù il teatro, ti lascio immaginare.

Insomma, i ricordi sono tanti, quello è stato un sogno. Mi dicevo appunto, sognavo di venire in questo teatro, come lo sognano tutti, parliamoci chiaro. Ancor più all'epoca poi. E lo sognavo perché dico, boh, vedevo i filmati appunto proprio della Rai, no? In bianco e nero, Totò, Anna Magnani, Fabrizi, al Teatro Sistina, si parlava solo di questo Sistina, filmato in tutti i film dell'epoca, degli anni 50-60. E quello è stato un bellissimo sogno che si è realizzato. Ma ce ne sono ancora tanti che vagano nella psiche, nella memoria. E speriamo di realizzarne ancora qualcun altro.

0: Uno è stato questo spettacolo che pensavo da tempo. Tu dici perché lo pensavi? Perché volevo per la prima volta in tanti anni di carriera, che sono sei anni di carriera.
1: Se gli altri sono zero,
0: esatto. Leviamoli. E a quel punto ho detto, ma io voglio confidarmi con il pubblico, voglio fare una specie di quel palcoscenico il pubblico diventi il mio confessionale, che stanno lì, io mi parlo, loro mi ascoltano e io parlo, e parlo di quello che è stato Giovanni Calone, e poi è diventato Massimo Ranieri.

0: Che vuoi dirmi?
1: Voglio dirti tante cose, perché proprio da qui parte il racconto di una storia che, per citare un tuo grande amore letterario, Dostoevskij,
2: sì,
1: parte dalla povertà, che non è miseria, perché sì, miseria e povertà sono due cose completamente diverse, no?
0: Beh, miseria è una cosa, povertà è un'altra. La miseria è che sei proprio, che dormi per strada. La povertà, c'è sempre una speranza, hai sempre qualcuno che veda la tua mano e ci mette qualcosa dentro, qualche spicciolo, in modo per tirare a campare. La miseria è terribile,

grazie a Dio non l'ho vissuto, ho vissuto la povertà e di questo ne vado, è la mia forza, ne vado fiero e orgoglioso di esserlo stato, perché mi ha fatto crescere, me la porto dentro, me la porto appresso, e come fai a dimenticarla? Sono ferite che non si rimarginano, tutte le volte che, dico per dire, si butta qualcosa nella spazzatura del giorno prima, io non lo capisco. Io mi mangiavo i piatti di pasta dopo 3 giorni, 4 giorni anche, mia mamma li metteva lì, tanto prima o poi te lo mangerai. Perché non c'erano i mezzi, sostentamenti non c'erano, e questo pure racconto in altre parole, ovviamente con altri concetti, ma insomma lo faccio capire che è stato così. E va bene così, va bene così. Rivivrei tutto quello che mi è successo e che ho fatto.

0: sognano.
1: Quali sono i valori che pensi di esserti portato dietro e che ti hanno dato forza nella vita, nella vita di tutti i giorni e nella vita artistica?
2: Ma i valori sono la famiglia, sono tutti mio padre, che è stato il mio primo ammiratore, è quello che ha creduto in me, diciamo così, non ammiratore, che ha creduto in me, e ha avuto ragione lui. Poi ovviamente la mia famiglia, mia mamma, che la ringrazio perché mi ha messo qua, no? Ci ha messi al mondo, ci mette al mondo. E scopri che la vita è un valore enorme e bisogna rispettarla, non bisogna prendere a calci, come molto spesso succede oggi. E questi sono valori, poi c'è il valore dell'amicizia, dell'amore, i fratelli, le sorelle, io poi ho una caterva di nipoti e pronipoti e tre nipoti addirittura. I valori sono questi, il valore più grande della nostra vita che ci può essere capitata è la vita, è un valore enorme. Io a volte dico, potessi vivere 1000 anni, poi mi dico, ma se arriva al 1000° anno, dico, potrei vivere ancora un altro anno e poi un altro ancora? E poi un'altra ancora, perché ci piace, perché è bella in tutte le sue meravigliose sfaccettature e a volte insomma anche alcune brutture, ma fanno parte del gioco, grazie a Dio è 1 su 10 e questo già è un valore aggiunto.

0: Tipo, in questo spettacolo tu li metti in fila, riavvolgi un po' il nastro e racconti la tua storia, no? Che storia viene fuori? Quali sono le tappe fondamentali che ti vengono in mente e che racconti?
1: Ma le tappe fondamentali sono sicuramente la vittoria, stava a Sandir, come si dice, la vittoria a Sanremo, che mi è arrivata proprio come la Befana, visto che una volta si faceva, no? Si faceva a gennaio, è stata quella è stata una cosa che ancora oggi, non dico direi una bugia se dicessi stento a crederci, ma c'è stato molto tempo che ho stentato a crederci, dicevo ma che è successo? Io stavo facendo teatro in quel momento, perché mai al mondo avrei pensato di andare a Sanremo. Ma era talmente bella questa canzone che non ho potuto, no. Mi dissi da solo, questa è una canzone che deve ascoltare il grande pubblico.
2: Con 7.327.344 voti.
3: 7.327.344 voti.
2: Un plebiscito di voti, Miguel. Un plebiscito.
4: Perderé.

0: e poi ovviamente la tappa, un'altra tappa fondamentale è stato l'incontro con Bolognini, per esempio, con Metello, un film meraviglioso che ancora oggi ogni tanto quando lo passano in televisione e dico: ma come ho fatto? Avevo 18 anni. Ho fatto che c'era un grande regista alle mie spalle e che mi diceva come dire le battute, come camminare, come fare quel gesto. E insomma, sono cose che come fai a dimenticarle?
1: Siamo finiti a Cannes e abbiamo allora, vinto tutto ciò, tutto quello che si poteva vincere.
2: Abbastanza bene.
3: Sei emozionato?
2: Beh, se mette il microfono qui, forse sente il battito del cuore.
4: Te, Salani, vi sei lasciato montare la testa. Non vi illudete. Questa volta ve la passerete male, perché sarò più duro degli altri. Verrete a pregarmi in ginocchio.
5: Questo si vedrà. Per il momento siamo in sciopero. Vogliamo tariffe giuste. Con le paghe di fame che ci date non ce la facciamo più, signor ingegnere.
0: E poi sicuramente il mio incontro con il più grande regista teatrale di tutti i tempi, che è stato Giorgio Strehler. Il mio grande, immenso maestro.
6: Quello non è un aviatore, te lo dico io, ma è un dilettante. Io sì, io sono un aviatore.
7: Canzonissima 1970 e 20 anni, cantata da Massimo Ranieri con totale 374 e 40.

0: vent'anni avevi già cantato molto della tua vita e di questo modo di...
1: Siamo ancora vent'anni, oh madonna.
0: Ancora vent'anni.
1: No, per l'amor di
0: no,
1: Dio.
0: No, siamo andati indietro, perché vent'anni racconta proprio questo spirito qui.
1: Avevo vent'anni, ho vinto Canzonissima, grazie a Dio. Perché? Boh, perché era la canzone che era meravigliosa, è la mia preferita, veramente, tutti quanti quando mi fanno una domanda, senta, ma la sua canzone preferita qual è? Tu dal sorriso capisci già dalla domanda, qual è? È quella che non lo dicono. Io dico, 20 anni, non è perdere l'amore, no, perdere l'amore devo tutto il mio ritorno a perdere l'amore, ma 20 anni sono i miei inizi.

0: Nuovo decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio. Il governo stanzia circa 125 milioni di euro per abbassare i prezzi. Meloni e piante dosi in Val di Susa dopo gli scontri no TAV. Controlli a tappeto, oltre 800 identificati, fermati 4 stranieri. La premier non è dissenso ma violenza organizzata. Trump riceve oggi Netanyahu e Zelensky e sull'Iran insiste, in corso colloqui amichevoli, ma se falliscono pronti azioni forti. Teheran su Hormuz, dialogheremo solo con l'Oman. La Corte d'Appello di Milano, l'ex Silva di Taranto deve chiudere in 90 giorni, oggi vertice con i sindacati a Palazzo Chigi, il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione dell'impianto. Quarta ondata di caldo in arrivo sull'Italia con le prime città in allerta, si rafforza l'anticiclone africano, attese temperature roventi fino a 40-42 gradi, allerta incendi in Spagna e Francia. Caos nazionale di calcio, dopo l'ipotesi Pirlo tornano i nomi di Conte e Mancini, si dimettono Maldini e Leonardo, atteso il Consiglio federale, Malagò a breve il nuovo CT. Buongiorno, ben trovati con il telegiornale di RaiNews 24. Dunque apriamo con il varo da parte del Consiglio dei Ministri del decreto che riduce di 17 centesimi al litro il costo del diesel fino al 6 di agosto. Saltano gli aumenti delle sigarette, vengono dunque fermati da Forza Italia e dalla Lega, via libera al prestito da 100 milioni per la continuità nell'ex Silva. Vediamo con Alessandro Marchetti.
1: Arriva un nuovo sconto, stavolta da 17 centesimi al litro, solo per il diesel alla pompa. È un intervento mirato, quello del governo, che varrà fino al 6 agosto. La decisione arriva in un Consiglio dei Ministri piuttosto breve e finalizzato a contenere il caro carburanti, soprattutto per quegli italiani che si metteranno al volante per l'esodo del fine settimana. D'ora in poi monitoreremo costantemente i prezzi, assicura ai giornalisti il Ministro dell'Economia.
2: È già previsto un Consiglio dei Ministri il giorno 4 di agosto che valuterà l'evoluzione della situazione, monitorando ovviamente la situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto.
1: Non siamo intervenuti sui tabacchi, ci tiene a precisare. Nel frattempo l'esecutivo proroga per tutto luglio lo sconto per le aziende di autotrasporto e il credito d'imposta per gli agricoltori. Giorgetti poi torna sui conti pubblici. La clausola di salvaguardia, in deroga alle regole europee, aprirà ampi spazi da usare, però, in modo intelligente e mirato. La prossima settimana il governo chiederà in aula al Parlamento il sì a uno scostamento di bilancio. Infine il decreto si occupa dell'ex Silva. Arriva il via libera al prestito ponte, malgrado in queste ore la Corte d'Appello di Milano abbia intimato all'azienda lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto. Rispetto le sentenze, commenta Giorgetti, ma così si stravolge la cessione dell'azienda pubblica.
0: E non c'è solo l'economia al centro dell'azione di governo, c'è ancora la sicurezza. Ieri la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata in Val di Susa dopo gli scontri di sabato. Dura è la condanna delle violenze, lo Stato c'è e non arretra, ha detto la Premier. Seguiamo Alberto Gioffreda.
3: Una visita non in agenda, la prova che il dossier sulla sicurezza è in cima alle attenzioni di Giorgia Meloni anche per questioni di campagna elettorale. Dopo gli scontri dei giorni scorsi, la Presidente del Consiglio arriva al cantiere della TAV in Val di Susa per testimoniare la sua solidarietà alle forze dell'ordine ferite durante quella che Meloni definisce presunta contestazione. Accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, la Premier ci tiene a sottolineare che lo Stato c'è e non indietreggerà, con l'obiettivo dichiarato di assicurare i responsabili alla giustizia, e lancia un appello che suona come un monito a tutte le istituzioni che sono preposte a questo compito.
4: E chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere. Dire che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare.
3: Nel confronto a distanza con le opposizioni, come in un clima da elezioni alle porte, la Presidente del Consiglio attacca anche la leader Dem Schlein, accusandola di aver fatto allusioni e insinuazioni sul caso Ranucci, legando l'episodio dell'attentato al conduttore di Report al rischio per la democrazia con l'estrema destra al governo. Oggi rinnega le sue parole quando dovrebbe semplicemente chiedere scusa, attacca Meloni all'indirizzo della segretaria del Partito Democratico. Intanto a Palazzo Chigi il governo e il Consiglio dei Ministri sblocca il primo intervento contro contro il caro carburanti, un provvedimento che taglia il costo del gasolio e che per Meloni, seppur non risolve il problema, è una risposta tempestiva tenendo in considerazione le poche risorse e un quadro internazionale in continua evoluzione.
0: E naturalmente la sicurezza apre un nuovo fronte politico, un vero e proprio scontro aperto tra i vari partiti dopo le violenze in Val di Susa, e in primo piano poi c'è il dibattito

0: sulle misure sul caro carburanti per le opposizioni sono insufficienti. Eva Giovannini.
1: Sicurezza in primo piano. Dopo la visita della presidente Meloni di Piantedosi e cantieri della TAV, il centrodestra torna a condannare fermamente le violenze e attacca la sinistra accusata di essere compiacente e ambigua.
2: Basta impunità. Fratelli d'Italia è al lavoro per estendere il reato di associazione a delinquere anche per i gruppi che spaccano e devastano, come quelli in azione in Val di Susa. Manifestare è un diritto, aggredire lo Stato no.
1: Le opposizioni respingono le accuse al mittente, a partire dal PD con Elly Schlein che condanna ogni forma di violenza, ma ancor più condanna la gestione del governo Meloni. Dopo 6 decreti ad hoc, dicono le opposizioni, è ancor più evidente l'incapacità di Piantedosi di garantire la sicurezza.
3: Violenza inaccettabile che abbiamo condannato senza se e senza ma. I violenti vanno isolati e vanno fermati. Chiediamo di non strumentalizzare e di capire insieme cosa fare per rafforzare la prevenzione.
1: Stessa linea anche da Italia Viva e AVS. Chi governa deve impedire che queste cose avvengano, non andare dopo a fare inutili passerelle. E l'atteso CDM sul caro carburanti ha deliberato uno sconto sul gasolio, escludendo l'aumento del costo dei tabacchi dopo la contrarietà esplicita di Lega e Forza Italia, che chiede però uno sforzo per una maggiore autonomia energetica. Opposizioni da AVS al Movimento 5 Stelle, al PD, critiche, rilanciano la mozione unitaria sul tema proposta nei giorni scorsi e dicono il governo non fa riforme strutturali perché subalterno alla lobby del fossile.
0: E dunque così le forze politiche, poi c'è il fronte giudiziario perché i magistrati proseguono a lavorare sull'inchiesta dopo gli assalti no TAV di sabato per accertare responsabili e capire le dinamiche. Oltre 800 i manifestanti identificati, 4 i fermi di nazionalità straniera, viene ipotizzato il reato di devastazione, la procura valuta anche quello di terrorismo. Stefano Corradino.
4: Erano 400 e sono diventate oltre il doppio le persone identificate per gli scontri di sabato scorso in Val di Susa. Una manifestazione pacifica con oltre 20.000 persone che si è trasformata in una guerriglia urbana. E a Chiomonte, sul luogo degli scontri, sono arrivati la Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Interno. Ad attenderli sul posto il Capo della Polizia Pisani. Piantedosi ha parlato di una internazionale della violenza e del disordine. C'erano italiani, ma soprattutto francesi e anche spagnoli e tedeschi, e alcune persone di nazionalità straniera sono già state fermate. È un blocco nero quello che ha lanciato pietre, bombe carta e razzi contro le forze dell'ordine, persone incappucciate con passamontagna, pantaloni mimetici, 120 feriti tra polizia, carabinieri e guardie di finanza, danni per oltre 1 milione di euro.
5: Questo è il peggior attacco che abbiamo subito sui nostri cantieri ormai dal 2011 ad oggi. Abbiamo avuto dei danni importanti, ma quello che è più grave è che sono comunque andate distrutte le centraline per il monitoraggio ambientale.
4: La Procura di Torino indaga per devastazione, ma non esclude altre accuse. Dal movimento No TAV la precisazione che entrare nel cantiere è stata una decisione condivisa da tutti, ma ciò non vuol dire che tutti vanno a tirare pietra ai poliziotti.
0: E l'altra inchiesta, quella di Bologna sulla morte di Fakir, dunque sono stati sentiti testimoni i familiari. Intanto il sindaco Lepore difende la manifestazione in piazza della scorsa settimana e si assiste allo scontro tra gli avvocati delle parti proprio sui video della bodycam degli agenti. L'inviata Elisa Dossi.
6: In tribunale a Bologna i fratelli e la nipote di Abderrahim Fakir, sentiti come testimoni, verosimilmente come altri gli autori dei video degli istanti in cui è morto. Il sindaco Lepore rivendica la convocazione della manifestazione.
7: Come ha spiegato l'ex capo della polizia Gabrielli, l'iter che abbiamo seguito è corretto. Noi abbiamo fatto quello che fa Bologna, sta accanto alle vittime. Poi ci sono i violenti, le cui azioni vanno condannate. C'è la mia solidarietà e vicinanza agli agenti feriti.
6: Respinge gli attacchi, invoca l'unità delle istituzioni, ricorda l'inaugurazione recente di una caserma dei carabinieri al quartiere Pilastro.
7: Abbiamo tagliato il nastro col ministro Piantedosi, quindi noi stiamo lavorando già insieme. Per questo dico, a volte si fa campagna elettorale su cose che invece si potrebbe valorizzare assieme.
6: Sotto scorta per le minacce di morte, dice: non l'ho chiesta io la scorta, vivrei meglio senza, spero finisca presto. Schermaglie tra avvocati sulla diffusione dei video, chiedo di indagare chi manda in giro quelli delle bodycam degli agenti, dice il legale della famiglia di Fakir. Si vede chiaramente che negli ultimi istanti i poliziotti non sono sopra il petto di Fakir, difendo da illazioni e vendette come quelle viste in Val di Susa, replica il legale degli agenti. Periti del Pula, confronto sull'autopsia, servirà ancora tempo per chiarire le esatte cause della morte.
0: E la Corte d'Appello di Milano, lo sentivamo nel servizio di Alessandro Marchetti, ha accolto il reclamo dei tarantini e imposto lo stop alle attività a caldo dell'ex Ilva tra 90 giorni, tra 3 mesi, per la presenza di amianto e polveri sottili dannose per l'uomo. Intanto il gruppo indiano Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione al ribasso dell'impianto e c'è un importante vertice questa mattina a Palazzo Chigi con i sindacati. Sentiamo Donatella Copertino.
8: 90 giorni per bonificare l'amianto ed eliminare i rischi delle polveri sottili oppure l'aria a caldo dell'ex Ilva dovrà spegnersi. È il verdetto della Corte d'Appello di Milano che ha accolto la richiesta di inibitoria presentata da 11 cittadini dell'associazione Genitori Tarantini. I giudici hanno stabilito la sospensione dell'attività produttiva per le società in amministrazione straordinaria se non verranno garantiti i limiti di sicurezza sulle emissioni e bonificati gli impianti. Il provvedimento rafforza quanto stabilito già in primo grado a febbraio sulla scia della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Sotto accusa c'è l'intera gestione ambientale dello stabilimento, dal monitoraggio di PM10 e PM2,5 alla tutela nei giorni di vento forte, fino alla gestione dei gas di raffinazione dell'acciaio e del coke. Per i magistrati milanesi non ci sono dubbi, per chi vive nelle zone limitrofe al colosso siderurgico persiste tuttora un elevato rischio di lesioni gravi. A chi abita a Taranto, conclude la sentenza, va garantito il diritto di vivere senza il fondato timore di ammalarsi per colpa dell'industria.
0: Andiamo all'estero, il presidente Donald Trump riceverà oggi il premier israeliano Netanyahu che, come vediamo nei nostri titoli, è già arrivato a Washington, dunque l'altra visita importante è quella del leader ucraino Zelensky. E sull'Iran il presidente degli Stati Uniti insiste, in corso colloqui amichevoli, ma se falliscono siamo pronti all'attacco finale. Da New York l'inviato è Nico Piro.
9: Una sfida tra auto all'insegna del suo slogan elettorale, prima l'America, un comizio tra gli operai di una fabbrica della General Motors nei sobborghi di Detroit. Thank you. Wow. Per un giorno Trump si dedica a quel Michigan che sarà cruciale per le prossime elezioni di medio termine e che lui vorrebbe fosse il simbolo della ripresa americana grazie ai suoi dazi. Non la pensa così chi lo contesta e si becca del comunista dal presidente.
10: He's a communist. He's a communist.
9: Sono in corso trattative molto amichevoli con l'Iran, dice Trump, ribadendo quanto aveva dichiarato poco prima all'agenzia Axios, ormai diventata una sorta di portavoce informale della Casa Bianca.
10: You know, we're having good talks.
9: Siamo impegnati in colloqui molto approfonditi con l'Iran. Se non funzioneranno, torneremo ad un'azione militare molto forte. Per 13 giorni consecutivi gli USA hanno bombardato l'Iran. Da venerdì lo stop anche per via delle preoccupazioni del Pentagono sugli arsenali di missili intercettori arrivati a livelli di guardia. Oggi a Washington arrivano sia Zelensky che Netanyahu per i funerali del senatore Graham, falco neoconservatore. Trump li vedrà separatamente. A Netanyahu dirò che se non fossi stato presidente l'Iran avrebbe armi nucleari e Israele sarebbe stato distrutto. Secondo indiscrezioni, Netanyahu chiederà la prosecuzione della guerra e si opporrà alla presumibile richiesta della Casa Bianca di ritirarsi dalle aree occupate in Libano, Siria e a Gaza.
0: E nel gioco di botta e risposta tra le parti in conflitto, l'Iran smentisce Trump: non abbiamo chiesto noi di tornare al tavolo del negoziato, Washington eviti passi falsi, dicono gli iraniani, mentre su Hormuz il ministro degli esteri che specifica dialogheremo solo con l'Oman e lo stretto, confermano i Pasdaran, resta chiuso. C'è la minaccia poi di a Kiev dopo l'attacco contro una nave iraniana nel Mar Caspio. Il premier israeliano Netanyahu negli Stati Uniti tornerà a ribadire a Donald Trump che Israele non ha alcuna intenzione di ritirarsi dalle zone occupate in Libano, Siria e Gaza, mentre in Cisgiordania le violenze dei coloni sono all'ordine del giorno, come ci racconta l'inviata Lucia Goracci. Vediamo.
11: A Sinjil non entri con l'auto e ne esci a piedi. Perché? Per quello.
12: Why this?
11: E perché la rete? Per i coloni. Eccoli lì, sotto la tenda. 10 giorni fa erano 100. Case bruciate, campi, auto. È così ogni notte. Li hanno chiamati gruppi di autodifesa, gli uomini di Sinjil. Chiudere le strade, una toppa. Fuad prepara le pietre per la notte che arriva. Per proteggerci. L'anno scorso gli hanno rotto il braccio. Preferiremmo le armi. Moglie e figli li ha mandati a Ramallah. Io posso morire, ma da solo. E ora danno la colpa a noi palestinesi. Ma io mi proteggo a casa mia. E poi mi prendo la colpa. Fadi è una delle vedette. Tanto di giorno nei campi mica può andare. In quest'area i coloni hanno ammazzato tre di noi. Uno aveva cinque figli. E lei dove li immagina i suoi tra 40 anni? Non riesco a immaginarli domani. È misurando tutto questo che 600 ex ufficiali israeliani hanno scritto a Donald Trump, perché prema su Netanyahu. I coloni e il soffocamento dell'autorità palestinese, scrivono, hanno portato la Cisgiordania a un punto di rottura.
0: E anche in Libano resta instabile la situazione, nuovi bombardamenti israeliano ieri nel sud del paese, ma andiamo subito in diretta a Beirut dall'inviato Anello Rega, buongiorno.
13: Sì, buongiorno da Beirut, continua senza sosta la campagna di Israele anti-Hezbollah, raid a ripetizione nel distretto di Tiro, Nabatieh, Bint Jbeil. Tel Aviv vuole fare presto, distruggere la capacità militare, o meglio quello che rimane di Hezbollah, distruggendo anche le postazioni usate durante la guerra e soprattutto i depositi di armi e munizioni, e sta bombardando diverse aree di diversi villaggi senza sosta. Intanto c'è anche un braccio di ferro tra Hezbollah e il governo proprio sul disarmo dei miliziani filo iraniani e ovviamente l'uscita dal Libano di Israele. Proprio su questo ieri il presidente Aoun ha detto non è più tollerabile la presenza di Israele nel sud del Libano. Ne ha parlato con l'alto commissario ONU per i diritti umani, parlando di violazioni da parte di Israele. E anche Teheran ha detto non si può più tollerare la presenza di Israele, soprattutto i raid. E questo sarà il primo punto per un eventuale discorso di tregua con Stati Uniti e Israele. E proprio sul ritiro di Israele dal sud del Libano abbiamo sentito il comandante di UNIFIL, il generale Abagnara, che ci ha risposto così, poi linea e microfono possono tornare a voi a Roma.
14: Al momento sul terreno l'unica cosa che posso accertare è che al momento non ci sono segnali evidenti di un ritiro da parte delle truppe israeliane, sebbene comunque sia l'accordo Israele-Libano lasci intendere questo, diciamo, questa possibilità, e noi siamo pronti con le truppe UNIFIL a monitorare e a verificare che ciò avvenga nella maniera più corretta possibile e soprattutto in termini di sicurezza. UNIFIL rappresenta un sinonimo di imparzialità, di coerenza e soprattutto rappresenta una garanzia a livello internazionale di poter monitorare e riportare ogni singola violazione tra le parti.
0: E veniamo al conflitto in Ucraina. Zelensky, dopo la visita a Downing Street dal neo premier Burnham, nelle prossime ore, come anticipato, sarà a Washington dal presidente Trump. Il Cremlino però colpisce intanto i porti ucraini sul Mar Nero. Allora facciamo il punto da Kiev con l'inviata Emma Farnè.
15: A Londra Zelensky arriva per avere il sostegno britannico nel contrastare i droni russi. Ma in Ucraina, mentre lui è ancora in viaggio, i droni sfregiano le città in pieno giorno, senza sosta. Questa è Zaporizhia, nel sud del paese. Una bomba aerea su un'area residenziale. Muore un uomo di 67 anni, un altro di 22 è stato tirato fuori dalle macerie. Già ieri, nella stessa città, un drone ha preso di mira un distributore di benzina in un'area centrale. Poco più a nord, a Dnipro, i droni russi hanno invece sorvolato per tutta la notte le città. Racconta una donna, dopo l'esplosione è andato tutto a fuoco e le finestre in pezzi. Intanto, secondo media ucraini e statunitensi, Kiev e Washington starebbero finalizzando una nuova proposta di cessate il fuoco per la Russia. Martedì Zelensky è a Washington per vedere Trump alla Casa Bianca, una visita in cui molto ha contato anche la visita di Laura Loomer a Kiev nei giorni scorsi.
16: influencer maga vicina a Trump. In un'intervista in un bunker ha detto: «Per anni sono stata anti-Ucraina, poi ho visto con i miei occhi e mi sono resa conto che avevo creduto alla propaganda russa».
0: E sono state accoltellate a Parigi tre donne, due delle quali sono gravi, una di loro è incinta. È stato fermato per questo un uomo di 31

0: Che era stato là a dirgli di attaccare delle donne, racconta questo passante. A dare l'allarme poi un poliziotto fuori servizio, lodato dal ministro degli interni Nunes, che chiede a tutti prudenza mentre l'inchiesta è in corso. Secondo indiscrezioni l'assalitore avrebbe 31 anni e soffrirebbe di problemi psichici. Anche per questo fino ad ora il caso non è stato trasmesso alla procura antiterrorismo.
1: E rimane in carcere il 26enne di origini tunisine accusato di aver ucciso e poi bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito ad Eboli nella notte tra il 18 e il 19 luglio. È pesante il quadro accusatorio a suo carico, il giudice ha infatti contestato i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione, nonché la soppressione di cadavere. Per l'avvocato del reo confesso bisognerà dunque approfondire diversi aspetti della vita dei soggetti coinvolti per capire il movente e la reale versione dei fatti. È intervenuto per difendere un amico vittima di una violenta rapina, ma viene colpito con un cacciavite e muore dopo 8 giorni in ospedale. L'aggressione a Roma, alla stazione ferroviaria Togliatti. In carcere ora il presunto responsabile, un 28enne gambiano. Gemma Giovannelli.
2: L'uomo 30 anni di origini egiziane era intervenuto per aiutare un conoscente o forse un amico gambiano in pericolo perché preso di mira da un rapinatore anch'egli di origini gambiane.
3: L'aggressione risale al 18 luglio scorso ed è avvenuta in pieno giorno intorno alle 15 qui nei pressi delle scale che conducono al sottopasso.
2: Nel tentativo di sventare la rapina, il giovane egiziano è stato quindi colpito ripetutamente alla testa dal malfattore con un cacciavite, riportando ferite profonde e poi preso a calci quando ormai era riverso a terra, trasportato in condizioni gravissime al Policlinico Umberto I. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è morto dopo 8 giorni di agonia.
4: Adesso io sono paura, perché mai io non ho visto questo qua, una cosa così.
5: Non c'è mai nessuno che controlla e soprattutto la sera non ci sono belle persone.
2: Abbiamo paura, dicono i cittadini che frequentano giornalmente la stazione Palmiro Togliatti alla periferia est della capitale.
6: Very dangerous area.
2: È molto pericolosa, spiega questo ragazzo bengalese. Al piano superiore ci sono giovani che usano droghe.
5: Ogni volta che vengo qua ho un po' paura perché devo salire su e a volte trovo persone magari che fanno la pipì lì.
2: Saliamo al secondo piano, nessuno vuole parlare, anzi ci invitano ad andare via. Per il delitto era già finito in carcere il cittadino gambiano riconosciuto dalla vittima con l'accusa rubricata da tentato omicidio a omicidio.
1: E l'Italia è divisa in due per i lavori sulla linea alta velocità Milano-Roma intorno allo snodo di Firenze. L'interruzione durerà fino al 30 di luglio. Vediamo come sta andando con Tommaso Giuntella.
7: L'Italia ferroviaria divisa in due dal maxi cantiere di Firenze. È il secondo tempo dell'intervento per la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino. È stato varato il nuovo impalcato da 550 tonnellate, sollevato da una delle più grandi gru utilizzate in Europa per questo tipo di lavori, alla presenza del ministro Salvini. Nel nodo ferroviario i treni sono ridotti di circa la metà. L'alta velocità viene instradata sulla linea tirrenica, con tempi di viaggio più lunghi, fino a 2 ore e mezza. Per altri collegamenti sono in funzione bus navetta sostitutivi e in alcuni casi anche scortati dalla polizia per agevolare le coincidenze.
8: Vieni a prendere mio padre perché c'è questa situazione un po' scomoda.
9: È organizzato bene.
10: Ottimo servizio.
7: Per gestire l'afflusso dei passeggeri è stato attivato anche il piano di assistenza della protezione civile con distribuzione di acqua, nebulizzatori e una postazione di primo soccorso. Nelle stazioni personale ferroviario e volontari indirizzano viaggiatori e pendolari verso navette, tranvia e collegamenti alternativi.
11: Devo arrivare a Firenze Santa Maria Novella e poi devo prendere il treno per Prato.
12: Ecco, quanto ci mette di più rispetto al solito oggi?
11: Un'oretta.
13: Io mi sono detto, ma facciamo un giro, invece no, toccava aspettare e fa tutto sto giro per andare a Ponte a Sieve, stavo prima a casa.
14: Viaggiatori 95-47, primo binario.
7: I disagi non mancano, tra coincidenze da riprogrammare e percorrenze più lunghe, ma nella prima giornata il sistema messo in campo da Rete Ferroviaria Italiana regge. La prova però non è finita, la sospensione della circolazione tra Campo di Marte e Santa Maria Novella resterà in vigore fino a giovedì mattina.
1: È stata breve la tregua in questa estate di caldo torrido.

0: In Italia la quarta ondata di calore è in arrivo, con già le prime città in allerta. Si rafforza l'anticiclone africano e sono attese temperature roventi fino a 42 gradi, il picco tra giovedì 30 e domenica 2 agosto. Una tendenza questa che, unita al forte aumento dell'umidità, potrebbe durare almeno per la prima decade del mese prossimo. E la nuova ondata di calore preoccupa per l'allerta incendi in Europa, anche e soprattutto in Francia e Spagna, che sono impegnati da settimane a fronteggiare i roghi. Ieri il presidente Macron ha visitato la zona della Gironda, nel sud-ovest della Francia, dove sono bruciati 42.000 ettari e dove ancora i focolai resistono intorno a Bordeaux. In Spagna il governo Sanchez ha proclamato lo stato di emergenza. Allora, il punto con Alessandro Carboni.
1: Carcasse di auto, animali morti, cenere e fumo. In Spagna il solo fronte dell'incendio ad Avila ha divorato in poco tempo oltre 50.000 ettari. I prossimi giorni saranno decisivi, avverte il ministro dell'interno spagnolo, perché da mercoledì il meteo peggiorerà. Sarà più caldo, con temperature oltre i 40 gradi e più secco. Così, avvertono le autorità, gli incendi ancora attivi rischiano di sfuggire di mano. Fiamme che non danno tregua, in particolare sui tre fronti attivi tra Madrid, Avila e Castellón. Oltre 100.000 sfollati e un bilancio complessivo di 130.000 ettari devastati da inizio anno, annuncia il governo. Re Felipe parla di perdita di un patrimonio naturale inestimabile. Bruxelles si attiva con l'invio di 6 aerei antincendio da Italia, Grecia e Turchia, oltre a mezzi e vigili del fuoco dal Portogallo. Il premier Sanchez, nelle zone colpite, a Castellón, vicino a Valencia, annuncia un comitato scientifico contro i cambiamenti climatici. Quello che stiamo vivendo non è una successione di episodi isolati, spiega Sanchez, ma è un'emergenza climatica, con incendi sempre più voraci e frequenti.
0: Beh, insomma, quella che doveva essere la ripartenza della nazionale di calcio italiana, insomma, è davvero in salita dopo la bocciatura di Pirlo, le dimissioni di Maldini e Leonardo, e si è in difficoltà sulla ricerca del commissario tecnico. Tornano i nomi di Conte e Mancini, attesissimo il Consiglio federale oggi. Gianluigi Zamponi.
2: Sembrava già tutto deciso, firmare il contratto, 4 anni, un solo obiettivo, riportare l'Italia al Mondiale. Poi qualcosa si è rotto, dal no di Guardiola in poi la forte candidatura di Pirlo voluta da Maldini e Leonardo si è trasformata in un boomerang mediatico, sia per il campione del mondo di Germania 2006 che per il numero uno della Federcalcio Giovanni Malagò, rimasto spiazzato in forte imbarazzo per il caso Fonbet, sito di scommesse sportive leader in Russia, per il quale Pirlo è ambassador da tempo. Un contratto stipulato in proprio e senza alcun legame con il Dubai United, che Pirlo allena da ottobre scorso. Una scelta del passato dunque, considerata però inopportuna e inconciliabile con un possibile ruolo da commissario tecnico. Cronaca di una fine annunciata dallo stesso Pirlo, che in mattinata, sempre via social, ha ufficialmente comunicato di non essere più il candidato per la panchina dell'Italia. La rinuncia a Pirlo ha innescato un effetto domino e a seguire, dopo un lungo confronto con Malagò e le componenti federali, sono arrivate le dimissioni del direttore tecnico Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. Un vero e proprio terremoto che adesso porterà a nuovi scenari ancora tutti da scoprire, con Roberto Mancini che torna in pole come futuro CT azzurro.
0: Domani 29 luglio esce anche nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man dal titolo Brand New Day, i protagonisti Tom Holland e Zendaya. Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni li hanno incontrati.
3: È una delle coppie più amate del cinema, Tom Holland e Zendaya, a Roma a presentare il nuovo capitolo della saga Spider-Man Brand New Day. Lei regina di stile con un abito che richiama i colori dell'Uomo Ragno, che per loro ha un significato speciale. Proprio sul set di Spider-Man Homecoming si sono conosciuti 10 anni fa. Questo capitolo è il loro quarto insieme.
4: Spider-Man è una grande famiglia. Questi personaggi ormai sono come fratelli. Amo Peter Parker, amo interpretarlo. Ed è davvero divertente cercare di avere quella sana competizione con se stessi, che ti porta a superare sempre ciò che hai fatto l'ultima volta.
3: In questo nuovo episodio, dal 29 luglio nelle sale, il mondo ha dimenticato Spider-Man, che lontano da tutti continua comunque a proteggere New York da nuove e più insidiose minacce. Ci sono molti temi che il film affronta: la solitudine, l'essere dimenticati, il ritrovarsi, l'etica nelle nostre decisioni. Quale tra questi vi ha colpito di più?
5: È una storia molto umana. In fondo si tratta di un giovane che cerca di capire chi è nel mondo e chi diventerà, di affrontare il dolore, la perdita, di cercare di elaborare tante cose. Ha passato davvero di tutto. E ogni volta che guardo Peter, anche in questo film, ho voglia di allungare la mano attraverso lo schermo e abbracciarlo e dirgli di prendersi cura di sé. Tutti questi personaggi alla fine stanno meglio grazie agli altri, e questa è una cosa enorme.

0: Al nord cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche nube in più a ridosso dei rilievi, ma che risulteranno per lo più innocue e quindi non porteranno piogge. Come non ci saranno precipitazioni anche sulle regioni centrali, si formerà della nuvolosità sulle vette dell'Appennino, specie quello tra Lazio e Abruzzo. Anche al sud peninsulare sarà una giornata alquanto asciutta, ma con nuvolosità che sarà più variabile. Ci saranno dei piovaschi associati a dei temporali lungo le coste ioniche della Calabria, come ci saranno temporali anche sulla parte centrale e settentrionale della Sicilia, dove i temporali localmente risulteranno anche intensi. Meglio sulla Sardegna. Le temperature risulteranno in aumento generalizzato al centro-nord, mentre invece al sud perderanno qualche grado.
1: Riprendiamo con le principali notizie in sommario. Questa mattina il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto, riduce di 17 centesimi al litro il costo del diesel fino al 6 agosto, un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni di euro. Saltano gli aumenti delle sigarette per coprire i nuovi tagli. La Corte d'Appello di Milano ha accolto il reclamo dei tarantini e imposto lo stop alle attività a caldo dell'ex Ilva per la presenza di amianto e polveri sottili dannose per l'uomo. Il gruppo indiano Jindal conferma intanto l'interesse per l'acquisizione a ribasso dell'impianto. Oggi vertice a Palazzo Chigi con i sindacati. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il Ministro dell'Interno Piantedosi, il capo della Polizia Pisani nel cantiere in Val di Susa devastato dai Notav sabato scorso. Questo non è dissenso ma violenza organizzata, ha detto la Premier ieri, e intanto prosegue l'inchiesta. Oltre 800 i manifestanti identificati, ipotizzato il reato di devastazione. La Procura valuta anche quello di terrorismo. Caos nazionale dopo la bocciatura di Andrea Pirlo al ruolo di commissario tecnico. Ci sono le dimissioni di Maldini e Leonardo da direttore tecnico advisor della nazionale. Per la panchina azzurra adesso tornano i nomi di Conte e Mancini, atteso oggi il Consiglio federale. E dunque andiamo nel Regno Unito, primo incontro con un leader straniero per il neo premier Andy Burnham, la scelta significativa ieri è ricaduta sul presidente ucraino Zelensky. Al centro dei colloqui c'è stato il rafforzamento della cooperazione su difesa aerea, sicurezza marittima, produzione congiunta di armamenti. Seguiamo allora la corrispondente Nicoletta Manzione.
2: Il primo incontro tra il presidente Zelensky e il premier Burnham nella base navale di Portsmouth, nel sud dell'Inghilterra, a bordo della portaerei Queen Elizabeth. Un vertice informale ma ricco di significato politico, diplomatico e strategico. Il nuovo governo del Regno Unito ha l'incrollabile determinazione nel restare al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario, ha detto Burnham.
3: Una tappa fondamentale e strategica per il presidente ucraino Zelensky prima del viaggio negli Stati Uniti e un momento importante per il neo premier britannico Burnham, che ha così voluto sottolineare lo stretto legame di amicizia e di sostegno che lega la Gran Bretagna e l'Ucraina.
2: I due leaders hanno condiviso le preoccupazioni per la sicurezza delle infrastrutture ucraine nel prossimo inverno e soprattutto il premier laburista ha deciso di avviare la collaborazione per lo sviluppo di tecnologia e droni, di cedere l'utilizzo dello Stone Clock, uno strumento portatile per proteggere i droni ucraini in fase di attacco. Burnham ha infine accettato l'invito di Zelensky a visitare l'Ucraina quanto prima.
1: Il presidente russo Putin ha firmato un decreto che aumenta il numero massimo di militari nelle forze armate russe di 25.000 unità e a chiusura di 5 anni di legislatura fa un bilancio della situazione in Russia. Da Mosca tutti i dettagli con la corrispondente Liana Mistretta.
4: Rafforzare l'esercito russo, risolvere i problemi sociali e sostenere l'economia sono le priorità stabilite da Putin per il futuro, a chiusura di 5 anni di legislatura in vista delle elezioni parlamentari del prossimo settembre. Una legislatura che ha attraversato in pieno il conflitto in Ucraina e che ha visto la Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo, adottare un numero record di leggi legate proprio alla guerra. In questo contesto Putin ha firmato un decreto che aumenta il numero di militari nelle forze armate russe di 25.000 35.000 unità, portandola a 1.535.000. L'organico complessivo dal 1 agosto raggiungerà quasi 2 milioni e mezzo di dipendenti. Verranno create nuove unità di ingegneria militare in un momento in cui si inseguono voci su una possibile nuova mobilitazione in autunno. La Russia raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina, ribadito Putin ricevendo al Cremlino i deputati della Duma. Nel suo discorso, un bilancio di questi 5 anni importanti, ha detto, nei quali la Russia ha subito pressioni enormi, a partire dalle sanzioni occidentali che il presidente ha giudicato inutili. Quanto all'ipotesi di un piano americano-ucraino per un cessate il fuoco aereo con la Russia, per il Cremlino si tratta solo di speculazioni dei media.
1: E i continui blackout fanno esplodere il già latente malcontento in tutta la Libia occidentale, dove a dispetto degli enormi volumi di gas e petrolio estratti manca l'elettricità e i cittadini assediano pacificamente le istituzioni. Ce ne parla il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
5: Cittadini inferociti arrivati a centinaia davanti alla sede del Ministero degli Esteri di Tripoli per scaricare un camion di detriti davanti al cancello d'ingresso. La stessa cosa è accaduta davanti ai cancelli della TV di Stato, ostruiti da un altro carico di macerie, calcinacci e rifiuti edilizi. I manifestanti bloccano le istituzioni accusando il governo di non riuscire a risolvere i problemi del paese. In tutta la Libia occidentale si moltiplicano queste proteste di piazza scatenate dalla mancanza di elettricità. Il caldo record ha portato al limite le capacità della rete elettrica, provocando continui blackout. I manifestanti si sono riuniti davanti alla centrale elettrica di Tripoli Ovest, hanno bloccato poi le vie centrali della capitale, la strada costiera di Janzur e la strada di Ain Zara. Anche in Libia occidentale ci sono stati blackout, ma il governo di Bengasi ha tamponato le proteste popolari acquistando energia elettrica dall'Egitto. Problemi quasi inspiegabili in un paese che possiede una delle più importanti riserve petrolifere del pianeta, stimata in 48 miliardi di barili, e che risulta il 17esimo produttore mondiale, con incassi spesso sopra i 3 miliardi di dollari al mese. Dove sono finiti questi miliardi, dicono gli striscioni dei manifestanti, ricavi che da oltre 10 anni alimentano le milizie armate e non vengono reinvestiti per ammodernare le infrastrutture, comprese quelle energetiche.
1: E ora voltiamo pagina, lo vedete alle mie spalle, dunque l'appuntamento con il fisco fissato per il 31 luglio si avvicina, scade il termine infatti quel giorno per il pagamento delle prima rata della rottamazione quinquies. Allora vediamo modalità e istruzioni con Paolo Mancinelli.
6: Il 31 luglio è la data limite per versare, in base al piano scelto, la prima o l'unica rata della rottamazione quinquies, la misura introdotta dalla legge di bilancio 2026 che consente di estinguere i debiti fiscali pagando solo la quota capitale e le spese di notifica delle cartelle. Entro lo stesso giorno vanno pagate anche la 13ª rata della rottamazione quater e la 5ª rata dei piani di riammissione. Dal sito dell'Agenzia delle Entrate si può controllare la propria posizione ed eventualmente scaricare i documenti necessari al pagamento qualora fossero andati persi. Si può pagare presso banche, uffici postali, tabaccherie, sportelli ATM, canali telematici del circuito PagoPA, dal sito dell'agenzia, tramite l'app EquiClick o direttamente dallo sportello prenotando un appuntamento. Per chi salda in un'unica soluzione o per chi deve l'ultima rata, ci sono 5 giorni in più con scadenza al 5 agosto, mentre per i piani rateali saltare 2 rate, anche non consecutive, farà perdere tutti i benefici e le rate già versate verranno trattenute come acconto. Per facilitare la gestione delle scadenze, sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile un calendario sincronizzabile con il proprio smartphone.
1: Il gran caldo di queste settimane ha contribuito, ve l'abbiamo raccontato, ad aumentare il rischio incendi. Diverse le emergenze scattate in Sardegna, Sicilia, Molise, Puglia, dove un rogo divampato nel Gargano ha costretto ad evacuare circa 500 turisti dalle spiagge. Tatiana Bellizzi.
7: Sicuramente l'autocombustione non esiste, nessun bosco si accende da solo.
8: E il grido d'allarme del primo cittadino di Peschici, le fiamme che hanno divorato oltre 150 ettari di macchia mediterranea sono di natura dolosa, diversi punti di innesco.
9: Al momento, dalle sommarie informazioni attinte, l'incendio ha avuto origine in diversi punti ben distinti.
8: E soprattutto il giorno della conta dei danni da parte degli imprenditori che hanno visto il fuoco attraversare la propria azienda.
10: I danni come si può vedere, sono ingenti. Per fortuna, diciamo, siamo riusciti a spostare tutte le nostre attrezzature, siamo riusciti a metterle al riparo, però il fuoco è arrivato in un cambio improvviso del vento, è arrivato dalla parte di sotto.
8: Intanto proseguono le operazioni di bonifica.
9: Adesso stiamo continuando con i lanci per raffreddare e più tardi, quando i DOS, i direttori di operazione di spegnimento, valuteranno l'incendio estinto, opereremo con le squadre operative a terra e con l'ausilio dei nostri droni dotati di termocamere. Raggiungeremo singolarmente ogni singolo focolaio, che dovrà essere poi raffreddato per evitare un'eventuale ripresa successiva.
1: Alla Farnesina si aprono 2 giorni di lavori per la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a 2 Stati in Medio Oriente, alla presenza del ministro degli esteri saudita Faisal bin Farhan. Andrea Gerli ha chiesto al ministro degli esteri Antonio Tajani quale sia l'importanza di questa iniziativa in una fase in cui la coesistenza di uno Stato israeliano e palestinese sembra una prospettiva che è davvero sempre più lontana. Vediamo.
11: Intanto è un riconoscimento del ruolo centrale che ha l'Italia in questa fase, Roma capitale di pace, e non soltanto la riunione di oggi e domani, ma il giorno 4 anche i dialoghi tra israeliani e libanesi per procedere anche lì verso una soluzione della situazione. E noi siamo stati scelti perché siamo in grado di interloquire con tutti. E la riunione di oggi e domani servirà a mettere un altro tassello in una situazione veramente complicata, per guardare al futuro con una realtà medio orientale dove possano convivere uno Stato israeliano sicuro e uno Stato palestinese riconosciuto da Israele e che riconosca Israele. Non è facile, quello che stanno facendo i coloni israeliani non agevola questo percorso, però non bisogna mai arrendersi, bisogna sempre guardare al futuro con determinazione e ottimismo.
12: Lei ha citato i coloni, quello che sta accadendo in Cisgiordania con in questi giorni è molto preoccupante. Yair Golan, esponente dell'opposizione israeliana, dice che il governo Netanyahu sta creando una sorta di polveriera. Ecco, qual è la sua idea, il suo commento su quello che sta accadendo? Come può essere quindi un ostacolo ai 2 Stati? Ovviamente?
11: Certamente è un errore quello di non rispettare l'integrità del territorio governato dall'autorità nazionale palestinese, che è un'autorità dialogante, certamente non è Hamas, anzi è il grande avversario di Hamas. I coloni sbagliano, sono violenti spesso, attaccano chiese, moschee, anche villaggi cristiani. Questo è veramente inaccettabile, li abbiamo sanzionati come Unione Europea, i coloni più violenti, e ora bisogna che il governo israeliano, una volta finita la campagna elettorale, abbia il coraggio di dire basta, bloccare queste persone e continuare a lavorare perché possa costruirsi la pace, rinforzarsi l'autorità nazionale palestinese e poi lavorare per i 2 Stati.
12: Lei ha citato le sanzioni verso i coloni, ci sono varie posizioni in Europa, qual è la posizione attuale dell'Italia e pensa che in futuro l'Italia possa appoggiare da un lato sanzioni commerciali e sanzioni anche nei confronti di alcuni esponenti del governo?
11: Ma noi abbiamo chiesto intanto di sanzionare il ministro Ben-Gvir per quello che ha fatto nei confronti dei cittadini italiani in occasione dell'arresto illegale di alcuni militanti che partecipavano all'iniziativa della flottiglia. Indipendentemente da quello che penso io dell'iniziativa della flottiglia, ma il rispetto della persona è un dovere da parte di chiunque governi, soprattutto da un rappresentante di un governo eletto democraticamente come quello israeliano. Israele è una democrazia e Ben-Gvir non si è comportato da ministro di un paese democratico. Noi chiediamo sanzioni contro di lui per quello che ha fatto, dipenderà ora dall'Unione Europea, dagli altri paesi, rispondere alla nostra richiesta. Per quanto riguarda le sanzioni commerciali, noi per i prodotti che vengono dalle zone occupate dai coloni esamineremo la proposta della Commissione europea, ma riteniamo che sia una scelta che richiede l'unanimità perché è una scelta di tipo politico quello che andremo a fare, non è una scelta semplicemente commerciale, quindi valuteremo le proposte della Commissione e ne parleremo.
12: Ci sono 700.000 coloni in Cisgiordania, come si può realizzare concretamente la soluzione a 2 Stati oggi e cosa dovrebbe fare il governo israeliano? Ricordiamo della codice del diritto internazionale a cui l'Italia si appella.
11: Ma prima bisogna raggiungere la pace. Una volta raggiunta la pace bisogna poi convincere Israele dell'importanza, proprio per la sua sicurezza, di avere uno Stato palestinese democratico, libero, non un'area governata dai terroristi di Hamas. Pensiamo all'autorità nazionale palestinese, anch'essa rinnovata, ma certamente una realtà che riconosce il diritto ad esistere di Israele. Bisogna lavorare, lavorare tanto, ma ripeto, i buoni progetti non devono mai essere abbandonati. Sarà difficile, ma alla fine ce la faremo.
13: Il governo Netanyahu dovrebbe, secondo lei, intraprendere quali passi in questo senso?
11: Adesso c'è la campagna elettorale, è difficile che possa fare delle scelte nella giusta direzione, ma appena conclusa questa campagna elettorale il nuovo governo di Israele dovrà impegnarsi per normalizzare la situazione a Gaza e in Cisgiordania, basta violenze dei coloni e un percorso per permettere a Gaza di poter ritornare a vivere.
13: Non possono chiedere del riconoscimento dello Stato in Palestina che alcuni paesi hanno già fatto, l'Italia mantiene la sua posizione?
11: Ma noi siamo assolutamente favorevoli allo Stato palestinese, altrimenti non parteciperemo all'evento di oggi e di domani, solo che bisogna prima averlo lo Stato palestinese, bisogna prima costruire la Palestina. Oggi sono due Palestine, una è Gaza, dove di fatto c'è Hamas, e un'altra è la Cisgiordania, dove c'è l'autorità nazionale palestinese. Come si sa bene che le due realtà non vanno d'accordo fra di loro, bisogna disarmare Hamas, bisogna fare in modo che Gaza possa tornare ad essere libera e poi unificare i due stati e insieme lavorare affinché Israele riconosca il nuovo Stato e il nuovo Stato riconosca Israele. Ci vuole tempo, ma è importante fare scelte serie, concrete, che servono a garantire la pace, non a fare scelte così più provocatorie che altro.
13: Israele ha approvato l'ingresso del Border Peace, di una piccola forza di peacekeeping a Gaza. Ecco, qual è il ruolo possibile dell'Italia da un lato a Gaza, in Cisgiordania e poi ti chiedo ovviamente il Libano?
11: Ma l'Italia è protagonista di pace, in Libano svolgeremo un ruolo importante, siamo ancora con l'UNIFIL e siamo pronti a partecipare a una nuova missione internazionale quando finirà il mandato dell'UNIFIL, cioè il 31 dicembre di quest'anno. Siamo anche pronti a continuare a formare le forze armate libanesi, così come stiamo facendo da anni con una missione bilaterale. Per quanto riguarda il territorio palestinese, noi siamo presenti con i nostri carabinieri che formano la polizia dell'autorità nazionale palestinese e credo che a breve ci sarà anche un ufficiale dei carabinieri che guiderà la missione europea a Rafah, a dimostrazione che l'Italia può svolgere un ruolo di grande mediazione, di grande equilibrio, perché noi siamo amici dei palestinesi, siamo amici degli israeliani, abbiamo ottimi rapporti con i libanesi, abbiamo ottimi rapporti con gli Stati Uniti. Insomma, siamo un paese che dialoga e soprattutto le nostre forze armate presenti in quei territori così complicati sanno veramente svolgere un ruolo anche da diplomatici, quindi si sanno farsi concavi e convessi, integrarsi con la popolazione e mai essere divisivi.
13: Ecco, proprio sul Libano vorrei chiederle, ultimamente la situazione, lo sappiamo, l'ultimo anno è stata molto, molto complicata anche per le forze UNIFIL, ci sono state anche delle perdite, insomma, quindi qual è secondo lei una richiesta che deve rispettare da un lato Israele e dall'altro Hezbollah, ovviamente?
11: Ah, Hezbollah deve essere disarmato, Hezbollah non può continuare ad attaccare Israele perché questo significa mettere a repentaglio la popolazione civile, significa provocare la reazione di Israele. Israele deve ritornare nel suo territorio con le sue forze armate, lasciare il controllo pieno del territorio alle forze armate libanesi e non a Hezbollah, che Hezbollah dovrà essere disarmato. Questo è lo strumento migliore per garantire stabilità in quell'area, per garantire una frontiera che non sia luogo di scorribande e di attacchi, ma sia una frontiera che possa permettere sia libanesi sia gli israeliani di essere tranquilli della loro sicurezza.
13: Israele ha detto che non intende ritirarsi da alcune delle zone di sicurezza, penso alla Siria, al Libano, insomma, hanno confermato che per ora non si parla di ritiro.
11: Certo, finché ci sarà una minaccia per Israele, finché verranno lanciati i missili e razzi contro Israele, è ovvio che Israele non rinuncerà ad occupare questi spazi di territorio. Noi dobbiamo dare un contributo affinché la situazione si normalizzi e Israele possa sentirsi tranquilla e quindi le proprie truppe rientrare a casa. Però non è soltanto una responsabilità di Israele, anche Hezbollah e soprattutto l'Iran, che ha, diciamo così, la guida dei suoi proxy, cioè dei suoi alleati, che deve fare in modo che queste forze non siano forze di disturbo, non siano forze che minano la pace e la stabilità in Medio Oriente.
13: Ultima domanda, in queste ore Donald Trump riceve Netanyahu e riceve anche Zelensky. Ecco, il sostegno all'Ucraina,
12: molto complicato, diciamo, sotto questa amministrazione, però l'Ucraina ha dimostrato di riuscire ad andare avanti e di saper dare anche qualcosa all'Occidente, anche all'Europa tecnologicamente, è così?
11: L'Ucraina è Europa, l'Ucraina è Occidente, sta resistendo a un attacco portato dalla Russia che doveva concludersi in qualche settimana, invece sono anni che la Russia non riesce ad andare né avanti né indietro e quindi moralmente l'Ucraina ha vinto la guerra con la Russia. Ora però bisogna che si arrivi ad un confronto diretto Zelensky-Putin per concludere questa stagione di guerra che non giova a nessuno, centinaia e centinaia di migliaia di morti, sono una ferita profonda per tutta l'umanità. Io quindi mi associo alle parole di Papa Leone quando lancia appelli a favore della pace, sia per quanto riguarda il territorio ucraino, sia per quanto riguarda il territorio russo, sia per quanto riguarda l'intero Medio Oriente.
1: E dunque abbiamo seguito l'intervista al ministro Antonio Tajani, adesso spazio alla lettura con la Via dei Libri di Loretta Cavaricci che incontra Stefano Petrocchi, autore di Romanzo Privato, un inedito ritratto di Maria Bellonci. Vediamo, poi la rassegna stampa, Pablo Rojas.
14: Dal Rinascimento privato al Romanzo privato, Maria Bellonci secondo Stefano Petrocchi e Carte inedite, un libro ci restituisce il profilo della signora del Premio Strega nell'ottantesimo anno del premio letterario più ambito. Ne parleremo in questa puntata, vediamo ora la classifica della narrativa italiana più letta al momento. Il custode, Niccolò Ammaniti, Sicilia, un ragazzo tredicenne, Nilo e un segreto in bagno. Omicidi SRL, Alessandro Robecchi, una commedia nera che fa il verso anche alla satira. Figli per i bastardi di Pizzo Falcone, ancora in classifica Maurizio De Giovanni, entra in classifica Stefania Andreoli, psicoterapeuta, con il romanzo Un'ottima famiglia per parlare di disagio giovanile. Mezzanotte a Parigi, Felicia Kingsley, ancora in classifica come Stefania Auci, con la saga dei Florio che racconta in questo caso l'alba dei leoni. Dunque Maria Bellonci, il suo diario privato, scritti inediti, relazioni meno conosciute, Stefano Petrocchi ci racconta da casa Bellonci, luogo della fondazione, la nostra intervista. Mi è capitato di presentire i documenti che ho scoperto più tardi, dice Maria Bellonci, perché le barriere dei secoli non esistono per chi ha come fine la conoscenza dell'uomo. Stefano Petrocchi, quali documenti ha presentito lei?
15: Ma io sono partito in realtà dalla scoperta dei documenti. Maria Bellonci, in quel riferimento che lei ha letto, parla di come a un certo punto era talmente addentro alla storia che raccontava da, come dire, immaginarsi già i documenti che avrebbe trovato e che avrebbero chiarito i personaggi che stava narrando. Per quanto mi riguarda si è trattato di una vera e propria scoperta. L'archivio della Fondazione Bellonci è stato per lungo tempo inesplorato. Abbiamo capito a un certo punto che era una vera miniera d'oro, le lettere, tantissime che si è scambiata con il marito Goffredo Bellonci fin dagli anni del loro fidanzamento. Poi abbiamo scoperto altre lettere venute dopo, i diari. Insomma, tutti questi documenti mi hanno restituito l'immagine di una donna fortemente sfaccettata, molto meno monumentale di quella che è apparsa come animatrice culturale e come dire signora del Premio Strega. Una donna che si metteva continuamente in discussione e questo l'ha secondo me avvicinata al personaggio che ha raccontato di più nella sua vita, cioè Isabella d'Este. Sono due donne che entrambe nei loro modi e con i loro tempi erano portatrici di una grande forza morale che rivolgevano in primo luogo su se stesse ed erano straordinariamente esigenti.
14: Vi siete mai sentiti un po' in imbarazzo nel pubblicare persino parole ignote?
15: Ma dunque, in un certo senso sì. Maria Bellonci nel testamento ha prescritto che venissero bruciate le lettere che ha scambiato con il marito negli anni del fidanzamento, che è stato prima per lungo tempo clandestino e poi è diventato ufficiale solo a ridosso del matrimonio. Anna Maria Rimoaldi, che è la persona che ha creato la Fondazione Bellonci, l'erede, non ha dato seguito a questa prescrizione e credo che però non abbia neanche mai letto le lettere. Noi passati
14: quindi siete stati i primi a farlo.
15: Siamo stati i primi e però abbiamo scoperto una persona, e questo credo che sia l'interesse nel raccontare la sua vita intima, si trasferiva completamente nella letteratura, si percepiva attraverso i libri, prendeva coscienza di sé attraverso i libri. Per esempio scopre di voler diventare una scrittrice e un'animatrice culturale leggendo Madame de Stael. E in fondo lei lo è stata nel Novecento, una Madame de Stael, cioè una persona che ha raccolto intorno a sé un circolo culturale ed ha scritto anche dei libri.
14: Persino mettere un po' di distanza fra lei e un corteggiatore epistolare che c'è nel libro era un modo per dire sì, in realtà mi sarebbe servito come personaggio. Qual sì. è questa storia?
15: Beh, è una storia molto divertente. Nel 1974, all'inizio di agosto, qui in casa Bellonci bussa un personaggio che è un prete canadese, che però non si rivela per quello che è a Maria Bellonci, ma le dice di essere semplicemente un suo devoto ammiratore. Non si sarebbero più rivisti dopo quell'agosto del 74, ma lui avrebbe scritto di tanto in tanto delle lettere a cui Maria Bellonci non avrebbe mai risposto, fino a farlo diventare però 9 anni dopo, nel momento in cui decide di scrivere il suo capolavoro, Rinascimento privato, il romanzo dedicato a Isabella d'Este, di inserirlo nella narrazione come un corrispondente segreto di Isabella, a cui Isabella stessa non risponde. Quindi riproduce in letteratura quello che lei ha fatto nella vita. Ma di tutto questo, André Desjardins, questo è il nome del sacerdote canadese, non sa nulla fino a quando non esce il libro e si trova scoperto trasfigurato nel in un romanzo. Personaggio letterario nel romanzo.
14: Una donna che era presente in ogni dettaglio, anche quando ha scelto appunto che la letteratura entrasse in casa, nei suoi salotti, preparava le torte per i suoi amici e controllava ogni dettaglio quando via
15: sì,
14: via gli ospiti arrivavano.
15: Abbiamo trovato in archivio un foglio destinato alla domestica in cui si diceva quali fiori dovessero essere disposti nelle varie stanze, come bisognava spolverare gli oggetti. Era una persona che metteva molta cura anche nell'abbigliamento, comprava delle stoffe nei negozi di Mantova e di Venezia e poi le faceva confezionare da una sarta qui a Roma, cercando sempre un'eleganza un po' fuori dal tempo. Voleva comunque sempre un po' assomigliare ai personaggi del Rinascimento che raccontava nei suoi libri.
14: Gli incontri e l'amicizia come forma di Rinascimento?
15: Non c'è dubbio.
14: Grazie.

servono, ci sposta.

Nuovo decreto contro il caro carburanti fino al 6 agosto, sconto di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Il governo stanzia circa 125 milioni di euro per abbassare i prezzi. Meloni piante dosi in Val di Susa dopo gli scontri in Ottav, controlli a tappeto, oltre 800 identificati, fermati 4 stranieri. La Premier non ha dissenso ma violenza organizzata. Trump riceve oggi Netanyahu e Zelensky e sull'Iran insiste in corso colloqui amichevoli, ma se falliscono pronti azioni forti. Teheran su Hormuz, dialogheremo solo con l'Oman. Continua a bruciare l'Europa, la situazione più critica in Spagna e in Francia, fiamme alle porte di Bordeaux e da domani temperature fino a 40-42 gradi. La Corte d'Appello di Milano, chiusura dell'ex Ilva di Taranto se non si riducono i fumi entro 90 giorni. Oggi vertice con i sindacati a Palazzo Chigi, il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione. Caos nazionale di calcio, dopo l'uscita di scena di Pirlo è fallita la strada di Thiago Motta, si dimettono Maldini e Leonardo, ora Malagò alla ricerca di un nuovo CT.

Buongiorno, 28 luglio, oggi sui quotidiani tanto di quello che è accaduto ieri con Giorgia Meloni che fa un blitz nel cantiere della TAV, ma poi quello che sta succedendo alla Nazionale di Calcio e il Consiglio dei Ministri di ieri che riesce a fare uno sconto soprattutto sul diesel, ma cominciamo la lettura delle prime pagine dei titoli come sempre con il Corriere della Sera. No TAV stretta sui violenti, questo è il titolo di apertura. La Premier in Val di Susa, Schlein condanna senza se e senza ma. Questo è un altro tema che viene affrontato perché l'accusa rivolta alla sinistra da una parte della maggioranza è che sia troppo timida nel condannare gli scontri. Fermati due tedeschi e poi controlli a tappeto, 1500 identificati. Meloni dice la magistratura faccia il massimo. Ci sono vari editoriali sul tema. Marco Imarisio parla della rete di Askatasuna, la palestra antagonista, così la chiama. E poi vi dicevo tanto su il Consiglio dei Ministri di ieri e quindi sui carburanti, sconto solo sul gasolio, no alla tassa sul fumo. Questo è un altro tema su cui ci sono state sensibilità diverse all'interno della maggioranza. Vedremo anche questo all'interno dei quotidiani. A centro pagina c'è una fotografia in bianco e nero che ritrae il giornalista scomparso poco tempo fa, insomma 2 anni fa, Andrea Purgatori con la famiglia e Ilaria Sacchettoni intervista proprio i figli. Nessuno dei medici, dicono, ci ha mai chiesto scusa. Leggo le prime righe: cronista, sceneggiatore, conduttore, attore, chiedere a Edoardo, Ludovico e Vittoria chi fosse davvero l'irrequieto Andrea Purgatori, il loro padre, non è facile. Corrono dentro, dentro e fuori dai set dove lavorano da attore, produttore, assistente alla regia. L'irrequietezza, dicono, nasceva dal bisogno di stare a contatto con la gente, di avere il polso del mondo. Aveva sempre fretta e mai abbastanza tempo per fare ciò che avrebbe voluto. Si indispettiva per telefonate più lunghe di 29 secondi. Correva sempre. Vediamo se più avanti riusciamo a leggere altre risposte che hanno dato i figli sul giornalista famoso anche per le inchieste su Ustica. E poi Nazionale, l'altro tema cruciale di oggi, via Maldini in corsa per la panchina, Mancini prima di Conte, la bocciatura di Pirlo, lo sappiamo. E poi i passeggeri dei treni sui bus scortati, questo è un altro caso dell'estate, alta velocità, l'Italia divisa in due per i lavori a Firenze, i collegamenti che vengono fatti con le navette, quindi tutte le difficoltà raccontate in questo articolo. Vi cito anche quello firmato da Ernesto Galli della Loggia di Spalla. Parlare davvero di scuola e multietnicità, ma andiamo sulla prima pagina di Repubblica e allora c'è una foto di un Malagò disperato, diciamo così, o comunque con le mani che coprono i propri occhi. La Nazionale è un flop anche senza giocare. Questo è il titolo scelto dal direttore di Repubblica Stefano Cappellini. Pirlo da allenatore in pectore a grande escluso. Lasciano Maldini e Leonardo, lite Malagò a Bodi, quindi tra il presidente della Federcalcio e il ministro dello sport. Avanza l'idea Mancini, CT, ma la Serie A spinge per Conte. C'è però, diciamo, in una dimensione più contenuta una fotografia di Piantedosi e Meloni che hanno fatto visita ai cantieri della TAV e hanno visto con i propri occhi le conseguenze dell'attacco che c'è stato da parte degli antagonisti anche alle forze dell'ordine. Infatti si vede un camioncino, probabilmente della polizia, dato alle fiamme, e il titolo che accompagna questa immagine: mancano i soldi per abbassare il costo della benzina. In realtà non accompagna questa immagine, ma parla del Consiglio dei Ministri di ieri. Solo per il gasolio 17 centesimi fino al 6 di agosto. I vice premier contrari all'aumento sui tabacchi. Questo è l'altro caso che si è consumato ieri durante la riunione a Palazzo Chigi. Ilva stop dai giudici, versati ancora 100 milioni.
E allora le prime righe del racconto che poi fanno in quattro Ciriaco, Colombo, Longhi e Lorusso è questo: nel decreto contro il caro carburanti c'è uno sconto di 17 centesimi al litro solo sul gasolio fino al 6 di agosto, lo annuncia il ministro dell'economia Giorgetti al termine del CDM. Per la benzina non ci sono risorse, salta l'ipotesi dell'aumento del prezzo delle sigarette per coprire i nuovi tagli. Salvini e Tajani sono contrari. Taranto, i giudici fermano l'ex Ilva. Mette tutto insieme Repubblica. Anche l'argomento Ilva, presente in tante pagine interne dei quotidiani di oggi. Ma prima di passare ad altre prime, vediamo che altro c'è su Repubblica. Sicuramente questo editoriale relativo alla nazionale di calcio, non si parla di calcio, è un crash di sistema. E poi l'analisi di Maurizio Crosetti tra due mondi che si contrappongono, Aniene contro Milanello, la guerra dei mondi. E allora passiamo così al quotidiano torinese La Stampa, no TAV, ipotesi terrorismo, quindi come il Corriere, anche La Stampa, a maggior ragione visto che è un quotidiano piemontese, apre con ancora quello che si è consumato sul cantiere a Chiomonte. E allora l'aggravante allo studio della Procura di Torino, fermati quattro stranieri, i manifestanti siamo tutti black bloc, blitz di Meloni e Piantedosi, la Premier, i magistrati facciano il massimo. Schlein invece accusa Giorgia Meloni di strumentalizzare e lei la invita a non farlo. Anche qui una fotografia che riguarda la situazione della nazionale di calcio, quindi ci sono i protagonisti di questa vicenda. Il titolo in rosso è Caos Azzurro. Dopo Pirlo salutano Maldini e Leonardo. Ma ancora mini sconto solo sul diesel, tabacchi no all'aumento. E poi c'è una notizia che in qualche modo ci riguarda, a noi che lavoriamo in Rai: il governo accelera sulla riforma che riguarda il servizio pubblico, l'AD indicato dal consiglio di amministrazione. Questa è l'ipotesi sul tavolo. E ancora Ilva, i giudici stop in 90 giorni, salta l'annuncio della vendita. Siamo sul Messaggero, quotidiano romano, diesel giù, niente tassa sul fumo. Anche qui una fotografia che racconta la vicenda sportiva, Caos Italia, Maldini lascia, CT, Mancini più di Conte. E un po' di politica, come sempre, anche sul quotidiano romano. Sentenza a Milano, niente più amianto in 90 giorni. Ilva stop all'area a caldo, ora la vendita si ferma. Gozzi è già l'acciaieria più green d'Europa, Gozzi di Federacciai, se non sbaglio. Mentre vi dicevo della politica, l'intervista al capogruppo del PD al Senato che dice: servono accise mobili e bonus. Questa è la proposta di Boccia per far fronte al caro carburanti. E poi anche qui il blitz di Giorgia Meloni in Valsusa, la norma antiviolenti e le sue parole: basta pene irrisorie. Lascerei perdere l'oroscopo, anche se fa gola a tutti. Andiamo invece su questa notizia che riguarda Totti che batte Ilari davanti al giudice, assegno più leggero all'ex per il figlio. E allora abbiamo parlato d'Italia, vediamo il quotidiano che più rappresenta gli sportivi nel nostro paese. Titola così: Italia da rifare, caos nazionale, Malagò vuole Mancini. Eccolo la prima pagina, diciamo, su fondo rosa. Arriviamo a Il Giornale, meno tasse, ecco come si fa, smentiti i gufi Conte e Schlein, le risorse per l'autunno. Il Campolargo parla di pressione fiscale record, ma sbaglia. Il governo lavora allo scostamento e Giorgetti afferma significativi spazi di manovra. Diesel giù, le accise di 17 centesimi. L'editoriale di Tommaso Cerno è intitolato Per chi suona il patriarcato. Vediamo le prime righe, riguarda i fatti di Berlino. Non bastava un furgone lanciato da un fanatico islamista contro il gay pride, una morta, 20 feriti. Poche ore dopo un altro integrato, tra virgolette lo mette Cerno, secondo la sinistra, o disintegrato, secondo me, secondo me Cerno,
ha accoltellato 3 donne a Parigi, colpevoli di non essere suddite, di non vivere sotto un velo. È l'ideologia maschilista dei veri patriarchi che nel nome di Allah vogliono riportarci in un medioevo cupo proprio mentre noi spegniamo le campane e nascondiamo i crocifissi per non offendere. Insomma, continua dicendo dal PD alla sinistra che venera Francesca Albanese, ci hanno fatto una testa così dai tempi della povera Giulia Cecchettin, hanno processato il maschio occidentale, e continua su questo tono cerno. Ma passo invece a Libero, dove l'editoriale è del direttore ovviamente Alessandro Sallusti, contro la TAV, 1000 terroristi a piede libero, quindi sceglie l'altro argomento caldo della settimana Sallusti, ma apre così con un attacco diretto a Elish Line. Nelly Pinocchia sbugiardata, Schlein su Ranucci, mai fatto collegamenti fra governo e mandanti, ha detto la segretaria del Partito Democratico incalzata dalla Premier, e Giorgia pubblica i vecchi post in cui la Dem accusava la maggioranza. Poi vergogna Flottiglia, uno dei leader inneggia al killer del Gay Pride di Berlino. Anche qua la fotografia di Pirlo e Maldini, via Pirlo e Maldini, e la sinistra va nel pallone pure sulla nazionale. C'è ovviamente di mezzo la politica estera e la Russia in questa partita, lo sappiamo, ma arriviamo sul tempo. La sfida della sicurezza, la foto è quella che abbiamo già visto prima o molto simile, la situazione è quella, Meloni e Piantedosi sul luogo degli incidenti, la sfida appunto della sicurezza, sinistra ambigua e in imbarazzo, così scrive il quotidiano diretto da Daniele Capezzoni. Il governo ha ottimi numeri sulla sicurezza ma manca un racconto corretto della realtà, strategia per ribaltare la narrazione. Siamo sulla Verità. Delitti nel nome di Allah, l'Occidente paralizzato dai sensi di colpa, apra gli occhi l'invito di Maurizio Belpietro che la dirige. E poi concordato fiscale, spuntano i premi alle partite IVA che rinnovano l'adesione, il Sole 24 Ore sceglie questo argomento per aprire, ma anche ovviamente la notizia legata al Consiglio dei Ministri di ieri, gasolio 17 centesimi di ribasso, sconto in vigore fino al 6 di agosto. Vedo il rettore dell'Università Luis Boccardelli che dice intelligenza artificiale, micro badge e pensiero critico, Luis protagonista, l'articolo di Eugenio Bruno. Prima di arrivare al Foglio, dove come sempre c'è tanta politica, e allora vediamo un'intervista a Calenda: tra i Notav e AWS ci sono aree di contiguità, e l'accusa del segretario di Azione su Vannacci è un fascistoide diretto dai russi. Il colloquio e l'intervista è firmata da Marianna Rizzini, mentre Carmelo Caruso parla di questa ipotesi, cioè che Elisabetta Gualmini, che è uscita europarlamentare dal Partito Democratico bolognese, non il Partito Democratico bolognese, lei è bolognese, e quindi potrebbe essere la candidata sindaco anche di Giorgia Meloni. Quindi, scrive Caruso, Meloni può fare cadere Bologna e la sinistra con l'astuzia. Ha un nome eccezionale per scavalcare Elish Line nella sua città, per mostrare l'inadeguatezza dell'amministrazione centrosociale, la ramalla del sindaco Lepore. Quel nome è Elisabetta Gualmini, ex europarlamentare del PD, oggi con Azione. Politologa, moglie di Salvatore Vassallo, il professore che ha scritto lo statuto del Partito Democratico, la destra sta seriamente pensando di sostenerla come sindaco per il dopo Lepore. È Bologna, l'album di famiglia di Schlein. Così sul Foglio, ma andiamo sul Manifesto e vediamo quale gioco di parole, seppur su temi poco giocosi, è andato. Predoni di Stato, i coloni israeliani incendiano e attaccano, l'esercito spara e arresta, la Cisgiordania nella morsa di una strategia che viene da lontano, l'intelligence avverte, si rischia l'intifada palestinese, ma Netanyahu tira dritto e vola a Washington per ottenere la benedizione di Trump, perché l'incontro tra i due presidenti è cruciale per il destino dell'Iran, o perlomeno del conflitto in Iran. E allora anche di questo parlano tantissimi quotidiani, mentre il Domani apre sulla benzina, lo sconto è invisibile, Meloni punta

solo sulla sicurezza e qui infatti c'è una fotografia della visita di ieri proprio della Premier in Val di Susa. L'altro titolo, Il clima brucia, in Europa è corsa contro gli incendi. Contenerli c'è l'ondata di calore. De Benedetti e Gianfranceschi ne scrivono a pagina 6 del Domani. Andiamo avanti rapidamente sulle altre prime pagine con il Fatto Quotidiano. Spiccioli solo sul diesel e rissa su tasse e fumo. Poi c'è una notizia che sicuramente colpisce. Caso Moro, nuova pista in via Fani, Mister X col Mitra. Ne scrive Marco Lillo con Massari a pagina 13 e poi sfilata di Meloni in Val di Susa e lite sulla nuova legge è l'altro approfondimento sempre legato al Piemonte. Chiusura a caldo, il titolo di Avvenire, la Corte di Appello di Milano, l'Ilva va risanata o l'attività dovrà cessare entro 3 mesi. Il governo vara un mini taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio fino al 6 di agosto, quindi Ilva e accise nello stesso titolo. Siamo sul Giorno Quotidiano Nazionale, diretto da Pini e Orfeo. Carburanti, primo sconto, ma vale solo per il gasolio. Anche qui la fotografia di Maldini, perché la situazione della nazionale italiana di calcio ovviamente coinvolge tutti, vista anche la debacle degli ultimi anni. Siamo su Milano Finanza, contropiede di Lovaglio. Il Monte potrebbe pagare un dividendo straordinario per equilibrare i pesi rispetto al banco nel nuovo gruppo. Ma Intesa tira dritto su Siena e ci dà tutti i numeri dell'OPAS, molto tecnico effettivamente, ma noi lo leggiamo sempre volentieri come il riformista fuori dal tunnel, un'immagine delle conseguenze degli scontri, quindi auto e camionette bruciate, servizi segreti, caso di Notaf e Ranucci, TAV fare luce sui misteri, Corrado costa caro al conduttore di Report e Mancini lo querela. Siamo sul dubbio, fermate la deriva penale, l'allarme dei giuristi su minori e legittima difesa. Gazzetta del Mezzogiorno, l'ex Ilva si spegne, i giudici dicono salute a rischio, sospendere l'area a caldo, il governo presta altri soldi e oggi incontra i sindacati, il giornale di Sicilia, incendi, via ai primi ristori, la giunta Schifani vara un pacchetto da 25 milioni. Venerdì, altra ondata di caldo. E allora siamo finalmente all'approfondimento. A pagina 2 del Corriere della Sera, Meloni in Val di Susa, la magistratura faccia il massimo. Sotto invece, in passato anch'io contestavo l'opera, ora vedo solo una strategia eversiva. Parla l'ex sindaco Antonio Ferrentino, sindaco di Sant'Antonino di Susa, che dice molti assalitori non sanno neanche cos'è la TAV, oggi il progetto funziona. Allora vediamo le prime righe di questa intervista. Un passato da No TAV agli albori del movimento, poi la conversione e il parere favorevole all'alta velocità. Antonio Ferrentino, consigliere di Sant'Antonino di Susa, di cui è stato sindaco per 10 anni, ha preso una netta distanza da chi contesta la realizzazione della Torino-Lione. Un tempo facevamo del pacifismo uno dei nostri motivi fondanti e il progetto che contestavamo era diverso ed è stato cancellato. Ora è stata progettata la migliore opera possibile, racconta. Allora che cosa è cambiato? Gli viene chiesto. È caduta la foglia di fico, il movimento No TAV è diventato una palestra dell'antagonismo e dell'eversione. Che cosa ha pensato sabato pomeriggio? Ero sicuro che ci sarebbero stati scontri, ma c'è stato un salto di qualità. Ho visto una strategia eversiva, la TAV è solo il pretesto. Molti dei presenti non sanno nemmeno che cosa sia la Torino-Lione. Così l'ex sindaco di un comune dell'area che ci racconta come ha cambiato idea su questa grande opera. L'articolo invece accanto è la polizia filma uno ad uno tutti i partecipanti, identificati in 1500, fermati due tedeschi e la procura valuta l'aggravante del terrorismo. Andiamo avanti, c'è in questo caso sulla stampa un dibattito politico intorno a quali leggi approvare e quali regole imporre per contrastare quello che abbiamo visto in questi ultimi giorni, quindi violenze probabilmente di
infiltrati. Allora, la proposta del partito di maggioranza, colmiamo il vuoto normativo.

non viene riconosciuto un vincolo associativo, dato che i protagonisti di tali violenze non rispondono ad associazioni stabili e gerarchiche. Ciò però, sottolinea, non esclude che ci sia un'organizzazione, anche se può essere occasionale, e che quindi gli autori vadano puniti con il reato di associazione a delinquere. Per questa ragione Fratelli d'Italia presenterà una proposta di legge che punisca il vincolo associativo anche se non stabile e gerarchico, purché coordinato. Fratelli d'Italia sostiene in modo compatto la proposta, mentre Federico Mollicone, deputato sempre di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Cultura della Camera, anticipa un'interrogazione parlamentare per riportare al centro dell'attenzione governativa e giudiziaria la matrice terroristica ed eversiva di questi attacchi e per fare piena luce sui condizionamenti e le sottovalutazioni del passato. Non solo, raccogliendo l'appello dell'ex magistrato Rinaudo e della collega Montarulli, annuncia che chiederà al Ministero dell'Interno di valutare tutte le iniziative utili a proibire e vietare lo svolgimento di manifestazioni e raduni come il Festival dell'Alta Felicità, così si chiama, che sotto la veste di eventi culturali si trasformano in veri e propri incubatori di odio e istigazione alla violenza eversiva contro lo Stato. Allora, questo è uno degli approfondimenti. L'altro, sempre sulla stampa, riguarda, ma passiamo a un altro argomento, così planandoci sopra, anche se è molto serio, l'ILVA, stop dei giudici, dal governo 100 milioni per la continuità aziendale. La Corte di Appello dice ci sono rischi per la salute, l'area a caldo va chiusa entro 3 mesi, il ministro Giorgetti cambiano le condizioni, così la cessione è stravolta e c'è un po' la storia che abbiamo ascoltato negli ultimi anni, leggendo i giornali, ascoltando le notizie da Berlusconi a Renzi, Conte, Meloni, i 26 anni di fallimenti della politica. L'industria definita strategica, gestita a colpi di decreti, commissariamenti e cessioni. Insomma, è uno dei tanti approfondimenti presenti oggi sui quotidiani italiani. Vediamo invece, per quanto riguarda il Consiglio dei Ministri di ieri, la scelta di fare uno sconto di 17 centesimi sul diesel, ma solo fino al 6 di agosto. Che cosa dice Davide Tabarelli, fondatore della società di ricerca Nomisma Energia? Allora, soluzioni a tempo per imprese e famiglie, ora bisogna investire. Raffinerie strategiche, c'è il rischio, dice, di mancanza di gasolio. L'intervista è di Fausta Chiesa. Allora, dice, la prima cosa è la guerra, che lo preoccupa di più, ma venendo all'energia, il problema più grave che vedo non sono tanto i prezzi, quanto la possibile carenza di prodotti finiti nei prossimi mesi, quali in particolare il primo è il gasolio, perché è il carburante più utilizzato dai camion e i due grandi produttori come la Russia e gli USA fanno già fatica a tenere dietro alla loro domanda. Perché non i prezzi la preoccupano? Perché dopo 5 mesi di guerra le previsioni di un rincaro molto più alto di quello che si sta verificando e si è verificato del petrolio non si sono avverate. Siamo lontanissimi dalla grandezza della crisi del 2022 per i prezzi energetici in generale. E i consumatori? Innanzitutto va detto che se si vogliono ridurre le tasse è difficile mantenere gli sconti, non si può avere tutto. Capisco i disagi dei consumatori, ma devono capire che c'è una crisi con effetti finora anche contenuti e che potrebbe andare peggio, per esempio, con la necessità di ridurre i consumi. Insomma, Tabarelli da una parte fotografa la situazione, dall'altra parte, offre delle possibili soluzioni perché ogni cittadino possa intanto pianificare il futuro, ma soprattutto capire quali soluzioni, quali altre vie ci sono per affrontare questa crisi. Allora, abbiamo parlato di Malagò, ovviamente in tutti i quotidiani ci sono interviste, approfondimenti. Ora sono sul Corriere della Sera, pagina 11. Il problema non è il CT, ma il sistema da riformare. Non ho capito Maldini. A parlare è Massimo Mauro, che è nato a Catanzaro e va bene nella sua carriera calcistica. Ha giocato al fianco di Zico, Platini e Maradona. Allora ha un passato da grande calciatore e con un record particolare in carriera è stato compagno di squadra appunto dei 3 giocatori che ho appena citato. Questa è l'intervista. Volevo però chiudere con alcune note più di colore, anche se non lo sono sempre, perché poi la vita di ognuno
è costellata anche di dolore. Comunque un'intervista a Luca Barbarischi che compie 70 anni. Mamma mi abbandonò a 6 anni, frequentavo 8 donne insieme, ora la mia nemesi è la solitudine. Vivo in 700 metri quadri di casa, quindi solitudine, ma diciamo con spazi ampi. I miei 70 anni mi ha protetto una squadra di angeli custodi. Per Lucrezia persi la ragione. Insomma, non che noi dedichiamo tanto spazio alla vita privata delle persone, ma le interviste che vengono fatte spesso sui quotidiani sono interessanti, come è molto interessante quella che ho citato in apertura ai figli di Andrea Purgatori, il giornalista scomparso probabilmente per una negligenza dei medici, e allora raccontano quelle serate con papà parlando di vacanze, poi le risate con Guzzanti e un'intervista di Ilaria Sacchettoni. I tre figli dicono poi Seppi di Ustica ad adolescente, andando al cinema a vedere Il muro di gomma, capì allora molto del suo carattere. E i tre figli, si chiamano Edoardo, Ludovico e Vittoria, dicono: nessun medico delle cliniche ci ha chiesto scusa, noi consigliamo la sanità pubblica. E con queste parole si conclude la rassegna stampa di oggi. Vi do appuntamento a domani mattina alle 7, la replica alle 8:30. Adesso la linea alla regia e al telegiornale. Buona giornata intanto.

0: Al nord cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche nube in più a ridosso dei rilievi, ma che risulteranno per lo più innocue e quindi non porteranno piogge. Come non ci saranno precipitazioni anche sulle regioni centrali, si formerà della nuvolosità sulle vette dell'Appennino, specie quello tra Lazio e Abruzzo. Anche al sud peninsulare sarà una giornata alquanto asciutta, ma con nuvolosità che sarà più variabile. Ci saranno dei piovaschi associati a dei temporali lungo le coste ioniche della Calabria, come ci saranno temporali anche sulla parte centrale e settentrionale della Sicilia, dove i temporali localmente risulteranno anche intensi. Meglio sulla Sardegna. Le temperature risulteranno in aumento generalizzato al centro-nord, mentre invece al sud perderanno qualche grado.
1: Sette e trenta minuti, ben trovati con le principali notizie questa mattina. Dunque, il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto, riduce di 17 centesimi al litro il costo del diesel fino al 6 agosto. Un'operazione di cui costo si aggira intorno ai 125 milioni. Saltano gli aumenti delle sigarette per coprire i nuovi tagli. La Corte d'Appello di Milano ha accolto il reclamo dei tarantini e imposto lo stop alle attività a caldo dell'ex Silva per 3 mesi a causa della presenza di amianto e polveri sottili dannose per l'uomo. Il gruppo indiano Jindal conferma intanto l'interesse per l'acquisizione al ribasso dell'impianto. Oggi vertici a Palazzo Chigi con i sindacati. La Presidente Meloni con il Ministro Piantedosi e il Capo della Polizia Pisani nel cantiere in Val di Susa devastato dai no-TAV sabato scorso. Questo non è dissenso ma violenza organizzata, ha detto la Premier. E intanto prosegue l'inchiesta, oltre 800 manifestanti identificati, ipotizzato il reato di devastazione. La Procura valuta anche quella di terrorismo. Caos nazionale dopo la bocciatura di Andrea Pirlo al ruolo di commissario tecnico. Maldini e Leonardo si dimettono dall'incarico di direttore tecnico e advisor della nazionale per la panchina azzurra. Adesso tornano alla ribalta i nomi di Conte e Mancini, è atteso per oggi il Consiglio federale. E dunque, dicevamo del decreto varato dal Consiglio dei Ministri per ridurre intanto il costo del diesel, un intervento temporaneo fino al 6 agosto, e saltano, non ci saranno i paventati aumenti delle sigarette. Via libera al prestito dunque da 100 milioni anche per la continuità nell'ex Ilva, ma vediamo tutti i dettagli del provvedimento con Alessandro Marchetti.
2: Arriva un nuovo sconto, stavolta da 17 centesimi al litro, solo per il diesel alla pompa. È un intervento mirato, quello del governo, che varrà fino al 6 agosto. La decisione arriva in un Consiglio dei Ministri piuttosto breve e finalizzato a contenere il caro carburanti, soprattutto per quegli italiani che si metteranno al volante per l'esodo del fine settimana. D'ora in poi monitoreremo costantemente i prezzi, assicura ai giornalisti il Ministro dell'Economia.
3: È già previsto.

0: un Consiglio dei Ministri il giorno 4 di agosto che valuterà l'evoluzione della situazione, monitorando ovviamente la situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto.
1: Non siamo intervenuti sui tabacchi, ci tiene a precisare. Nel frattempo l'esecutivo proroga per tutto luglio lo sconto per le aziende di autotrasporto e il credito d'imposta per gli agricoltori. Giorgetti poi torna sui conti pubblici. La clausola di salvaguardia, in deroga alle regole europee, aprirà ampi spazi da usare, però in modo intelligente e mirato. La prossima settimana il governo chiederà in aula al Parlamento il sì a uno scostamento di bilancio. Infine il decreto si occupa dell'ex Ilva. Arriva il via libera al prestito ponte, malgrado in queste ore la Corte d'Appello di Milano abbia intimato all'azienda lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto. Rispetto le sentenze, commenta Giorgetti, ma così si stravolge la cessione dell'azienda pubblica.
2: Ed è scontro aperto tra le forze politiche sul tema sicurezza dopo le violenze in Val di Susa. In primo piano nel dibattito anche ovviamente le misure sul caro carburanti, che per le opposizioni sono insufficienti. Il punto con Eva Giovannini.
3: Una visita non in agenda, la prova che il dossier sulla sicurezza è in cima alle attenzioni di Giorgia Meloni anche per questioni di campagna elettorale. Dopo gli scontri dei giorni scorsi, la Presidente del Consiglio arriva al cantiere della TAV in Val di Susa per testimoniare la sua solidarietà alle forze dell'ordine ferite durante quella che Meloni definisce presunta contestazione. Accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, la Premier ci tiene a sottolineare che lo Stato c'è e non indietreggerà, con l'obiettivo dichiarato di assicurare i responsabili alla giustizia, e lancia un appello che suona come un monito a tutte le istituzioni che sono preposte a questo compito.
4: E chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere. Dire che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare.
3: Nel confronto a distanza con le opposizioni, come in un clima da elezioni alle porte, la Presidente del Consiglio attacca anche la leader Dem Schlein, accusandola di aver fatto allusioni e insinuazioni sul caso Ranucci, legando l'episodio dell'attentato al conduttore di Report al rischio per la democrazia con l'estrema destra al governo. Oggi rinnega le sue parole, quando dovrebbe semplicemente chiedere scusa, attacca Meloni all'indirizzo della segretaria del Partito Democratico. Intanto a Palazzo Chigi il governo e il Consiglio dei Ministri sblocca il primo intervento contro il caro carburanti, un provvedimento che taglia il costo del gasolio e che per Meloni, seppur non risolve il problema, è una risposta tempestiva tenendo in considerazione le poche risorse e un quadro internazionale in continua evoluzione.
5: Sicurezza in primo piano. Dopo la visita della Presidente Meloni e di Piantedosi ai cantieri della TAV, il centrodestra torna a condannare fermamente le violenze e attacca la sinistra, accusata di essere compiacente e ambigua.
6: Basta impunità. Fratelli d'Italia è al lavoro per estendere il reato di associazione a delinquere anche per i gruppi che spaccano e devastano, come quelli in azione in Val di Susa. Manifestare è un diritto, aggredire lo Stato no.
5: Le opposizioni respingono le accuse al mittente, a partire dal PD con Elly Schlein che condanna ogni forma di violenza, ma ancor più condanna la gestione del governo Meloni. Dopo 6 decreti ad hoc, dicono le opposizioni, è ancor più evidente l'incapacità di Piantedosi di garantire la sicurezza.
7: Violenza inaccettabile che abbiamo condannato senza se e senza ma. I violenti vanno isolati e vanno fermati. Chiediamo di non strumentalizzare e di capire insieme cosa fare per rafforzare la prevenzione.
5: Stessa linea anche da Italia Viva e AVS. Chi governa deve impedire che queste cose avvengano, non andare dopo a fare inutili passerelle. E l'atteso CDM sul caro carburanti ha deliberato uno sconto sul gasolio, escludendo l'aumento del costo dei tabacchi dopo la contrarietà esplicita di Lega e Forza Italia, che chiede però uno sforzo per una maggiore autonomia energetica. Opposizioni da AVS al Movimento 5 Stelle, al PD, critiche, rilanciano la mozione unitaria sul tema proposta nei giorni scorsi e dicono il governo non fa riforme strutturali perché è subalterno alla lobby del fossile.
2: E intanto prosegue l'inchiesta dopo gli assalti no TAV di sabato, oltre 800 i manifestanti identificati. Ad adesso, 4 fermi di nazionalità straniera, ipotizzato il reato di devastazione, ma la procura valuta anche quello di terrorismo. Stefano Corradino.
8: Erano 400, sono diventate oltre il doppio le persone identificate per gli scontri di sabato scorso in Val di Susa. Una manifestazione pacifica con oltre 20.000 persone che si è trasformata in una guerriglia urbana. e a Chiomonte, sul luogo degli scontri, sono arrivati la Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Interno, ad attenderli sul posto il Capo della Polizia Pisani. Piantedosi ha parlato di una internazionale della violenza e del disordine. C'erano italiani, ma soprattutto francesi e anche spagnoli e tedeschi, e alcune persone di nazionalità straniera sono già state fermate. È un blocco nero quello che ha lanciato pietre, bombe carta e razzi contro le forze dell'ordine, persone incappucciate con passamontagna, pantaloni mimetici, 120 feriti tra polizia, carabinieri e guardia di finanza, danni per oltre un milione di euro.
9: Questo è il peggior attacco che abbiamo subito sui nostri cantieri ormai dal 2011 ad oggi. Abbiamo avuto dei danni importanti, ma quello che è più grave è che sono comunque andate distrutte le centraline per il monitoraggio ambientale.
8: La Procura di Torino indaga per devastazione, ma non esclude altre accuse. Dal movimento NoTav la precisazione che entrare nel cantiere è stata una decisione condivisa da tutti, ma ciò non vuol dire che tutti vanno a tirare pietra ai poliziotti.
2: A Bologna sentiti come testimoni i familiari di Fakir, il sindaco Lepore difende la manifestazione in piazza della scorsa settimana, ma è scontro tra gli avvocati delle parti sui video delle bodycam degli agenti. L'inviata Elisa Dossi.
10: In tribunale a Bologna i fratelli e la nipote di Abderrahim Fakir, sentiti come testimoni, verosimilmente come altri gli autori dei video degli istanti in cui è morto. Il sindaco Lepore rivendica la convocazione della manifestazione.
11: Come ha spiegato l'ex capo della polizia Gabrielli, l'iter che abbiamo seguito è corretto. Noi abbiamo fatto quello che fa Bologna, sta accanto alle vittime. Poi ci sono i violenti, le cui azioni vanno condannate. C'è la mia solidarietà e vicinanza agli agenti feriti.
10: Respinge gli attacchi, invoca l'unità delle istituzioni, ricorda l'inaugurazione recente di una caserma dei carabinieri al quartiere Pilastro.
11: Abbiamo tagliato il nastro col ministro Piantedosi, quindi noi stiamo lavorando già insieme. Per questo dico, a volte si fa campagna elettorale su cose che invece si potrebbe valorizzare assieme.
10: Sotto scorta per le minacce di morte dice: non l'ho chiesta io la scorta, vivrei meglio senza, spero finisca presto. Schermaglie tra avvocati sulla diffusione dei video, chiedo di indagare chi manda in giro quelli delle bodycam degli agenti, dice il legale della famiglia di Fakir. Si vede chiaramente che negli ultimi istanti i poliziotti non sono sopra il petto di Fakir, difendo da illazioni e vendette come quelle viste in Val di Susa, replica il legale degli agenti. Periti del PUL a confronto sull'autopsia, servirà ancora tempo per chiarire le esatte cause della morte.
2: E veniamo all'estero, il presidente Trump riceverà dunque oggi pomeriggio il premier israeliano Netanyahu e il leader ucraino Zelensky, e sull'Iran insiste, sono in corso colloqui amichevoli, ma se falliscono siamo pronti all'attacco finale. Da New York l'inviato è Nico Piro.
12: Una sfida tra auto all'insegna del suo slogan elettorale, prima l'America, un comizio tra gli operai di una fabbrica della General Motors nei sobborghi di Detroit. Per un giorno Trump si dedica a quel Michigan che sarà cruciale per le prossime elezioni di medio termine e che lui vorrebbe fosse il simbolo della ripresa americana grazie ai suoi dazi. Non la pensa così chi lo contesta e si becca del comunista dal presidente. Sono in corso trattative molto amichevoli con l'Iran, dice Trump, ribadendo quanto aveva dichiarato poco prima all'agenzia Axios, ormai diventata una sorta di portavoce informale della Casa Bianca. Siamo impegnati in colloqui molto approfonditi con l'Iran. Se non funzioneranno, torneremo ad un'azione militare molto forte. Per 13 giorni consecutivi gli USA hanno bombardato l'Iran. Da venerdì lo stop anche per via delle preoccupazioni del Pentagono sugli arsenali di missili intercettori arrivati a livelli di guardia. Oggi a Washington arrivano sia Zelensky che Netanyahu per i funerali del senatore Graham, falco neoconservatore. Trump li vedrà separatamente. A Netanyahu dirò che se non fossi stato presidente l'Iran avrebbe armi nucleari e Israele sarebbe stato distrutto. Secondo indiscrezioni, Netanyahu chiederà la prosecuzione della guerra e si opporrà alla presumibile richiesta della Casa Bianca di ritirarsi alle aree occupate in Libano, Siria e a Gaza.
2: L'Iran smentisce Donald Trump, non abbiamo chiesto noi di tornare al tavolo dei negoziati, Washington eviti i passi falsi e su Hormuz dialogheremo solo con l'Oman, hanno avvertito i Pasdaran. Lo stretto, confermano, resta chiuso. E poi minacciano Kiev dopo l'attacco contro una nave iraniana nel Mar Caspio. Alla Farnesina dunque si aprono oggi due giornate di lavori per la riunione dell'Alleanza Globale per la Soluzione a Due Stati in Medio Oriente, una sessione di lavoro con la presenza del ministro degli esteri saudita Faisal bin Farhan. Di questo e della situazione in Medio Oriente e in Ucraina ne abbiamo parlato con il ministro degli affari esteri Antonio Tajani, l'intervista integrale di Andrea Gerli alle 10.20 nel nostro filo diretto. E ora a Milano, dove la Corte d'Appello, lo sentivamo, ha accolto il reclamo di alcun gruppo di tarantini, ha imposto lo stop alle attività a caldo dell'ex Ilva tra 3 mesi per la presenza di amianto e polveri sottili dannose per l'uomo, a meno che questo non venga rimosso. Il gruppo indiano Jindal intanto conferma l'interesse per l'acquisizione al ribasso dell'impianto ed è atteso per oggi un vertice importante a Palazzo Chigi con i sindacati. Donatella Cupertino.
13: 90 giorni per bonificare l'amianto ed eliminare i rischi delle polveri sottili oppure l'aria a caldo dell'ex Ilva dovrà spegnersi. È il verdetto della Corte d'Appello di Milano che ha accolto la richiesta di inibitoria presentata da 11 cittadini dell'associazione Genitori Tarantini. I giudici hanno stabilito la sospensione dell'attività produttiva per le società in amministrazione straordinaria se non verranno garantiti i limiti di sicurezza sulle emissioni e bonificati gli impianti. Il provvedimento rafforza quanto stabilito già in primo grado a febbraio sulla scia della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Sotto accusa c'è l'intera gestione ambientale dello stabilimento, dal monitoraggio di PM10 e PM2,5 alla tutela nei giorni di vento forte, fino alla gestione dei gas di raffinazione dell'acciaio e del coke. Per i magistrati milanesi non ci sono dubbi, per chi vive nelle zone limitrofe al colosso siderurgico persiste tuttora un elevato rischio di lesioni gravi. A chi abita a Taranto, conclude la sentenza, va garantito il diritto di vivere senza il fondato timore di ammalarsi per colpa dell'industria.
2: E continua l'emergenza incendi in Francia e Spagna. Ieri il presidente Macron ha visitato la zona della Gironda nel sud-ovest del paese, dove sono bruciati 42.000 ettari e dove ancora i focolai resistono intorno a Bordeaux. In Spagna il governo Sanchez ha proclamato lo stato di emergenza. Alessandro Carboni.
14: Carcasse di auto, animali morti, cenere e fumo. In Spagna il solo fronte dell'incendio ad Avila ha divorato in poco tempo oltre 50.000 ettari. I prossimi giorni saranno decisivi, avverte il ministro dell'interno spagnolo, perché da mercoledì il meteo peggiorerà. Sarà più caldo, con temperature oltre i 40 gradi e più secco. Così, avvertono le autorità, gli incendi ancora attivi rischiano di sfuggire di mano. Fiamme che non danno tregua, in particolare sui tre fronti attivi tra Madrid, Avila e Castellón. Oltre 100.000 sfollati e un bilancio complessivo di 130.000 ettari devastati da inizio anno, annuncia il governo. Re Felipe parla di perdita di un patrimonio naturale inestimabile. Bruxelles si attiva con l'invio di 6 aerei antincendio da Italia, Grecia e Turchia, oltre a mezzi e vigili del fuoco dal Portogallo. Il premier Sanchez, nelle zone colpite, a Castellón, vicino a Valencia, annuncia un comitato scientifico contro i cambiamenti climatici. Quello che stiamo vivendo non è una successione di episodi isolati, spiega Sanchez, ma è un'emergenza climatica, con incendi sempre più voraci e frequenti.
2: Nazionale di calcio sempre più in difficoltà sulla ricerca del commissario tecnico. Dopo la bocciatura di Andrea Pirlo, Maldini e Leonardo si dimettono. Tornano dunque i nomi di Conte e Mancini. Oggi il Consiglio federale. Il servizio è di Gianluigi Zamponi.
15: Sembrava già tutto deciso, firmare il contratto, 4 anni, un solo obiettivo, riportare l'Italia al Mondiale. Poi qualcosa si è rotto, dal no di Guardiola in poi, la forte candidatura di Pirlo voluta da Maldini e Leonardo si è trasformata in un boomerang mediatico, sia per il campione del mondo di Germania 2006 che per il numero uno della Federcalcio Giovanni Malagò, rimasto spiazzato in forte imbarazzo per il caso Fonbet, sito di scommesse sportive leader in Russia, per il quale Pirlo è ambassador da tempo. Un contratto stipulato in proprio e senza alcun legame con il Dubai United, che Pirlo allena da ottobre scorso. Una scelta del passato dunque, considerata però inopportuna e inconciliabile con un possibile ruolo da commissario tecnico. Cronaca di una fine annunciata dallo stesso Pirlo, che in mattinata, sempre via social, ha ufficialmente comunicato di non essere più il candidato per la panchina dell'Italia. La rinuncia a Pirlo ha innescato un effetto domino e a seguire, dopo un lungo confronto con Malagò e le componenti federali, sono arrivate le dimissioni del direttore tecnico Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. Un vero e proprio terremoto che adesso porterà a nuovi scenari ancora tutti da scoprire, con Roberto Mancini che torna in pole come futuro CT azzurro.
2: E ora lo spazio alla nostra rubrica scientifica Futuro 24, dedicata oggi all'ambiente, alla biologia, progetti per ridurre l'inquinamento di plastica, ricerche sulle balene, i microorganismi che sopravvivono nello spazio, curata da Andrea Bettini. La vediamo poi di nuovo le notizie alle 8.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. Iniziamo questa puntata parlando di sostenibilità e di ambiente. Andiamo nell'area della ricerca del CNR di Pisa a visitare un laboratorio dedicato al riutilizzo della plastica e ai nuovi materiali. Dare nuova vita agli scarti agroalimentari realizzando bioplastiche amiche dell'ambiente. È l'obiettivo del Poly Green Lab dell'Istituto per i processi chimico-fisici del CNR. Con il progetto Attitude, finanziato dalla Fondazione Pisa, ci si concentra sulle scaglie recuperate dalla lavorazione del pesce, un materiale che oggi finisce in discarica.
1: Estraiamo collagene per la realizzazione di costrutti tridimensionali, quindi sostanzialmente tessuti e cerotti da poter applicare su ferite croniche, tipo quelle diabetiche, che aiutino tramite il rilascio lento di farmaci che carichiamo in questi materiali che stiamo realizzando, che sostanzialmente sono a base acquosa come dell'idrogel, oppure dei cerotti che mimino perfettamente quella che è la forma della lesione per una ricostruzione personalizzata sul paziente.
0: Con il progetto EcoSì, finanziato dalla Regione Toscana, si sta invece lavorando su un altro materiale che ha come destino la discarica, cioè le bucce di pomodoro.
1: Ha lo scopo di sviluppare delle fascette per l'acquacultura, per sostituire le fascette attualmente in uso che sono a base di nylon, con delle fascette realizzate in materiale che abbiano una degradabilità in mare controllata nel tempo, ma che poi non diano luogo al problema che tutti noi conosciamo delle microplastiche. Noi prendiamo lo scarto di pomodoro, lo aggiungiamo con un processo di miscelazione a caldo a materiale plastico compostabile e il materiale ottenuto lo stampiamo tridimensionalmente con una stampante 3D a dare la forma desiderata.
0: Presto sarà il momento di uscire dal laboratorio e di portare il materiale sul campo, là dove si spera che un giorno possa essere utilizzato. Le fascette saranno dunque testate in mare per raccogliere dati sulla loro degradabilità in acqua. Un piccolo tesoro riemerge da un archivio negli Stati Uniti. Si tratta della più antica registrazione del canto delle megattere. Risale a un'epoca in cui non si sapeva nemmeno che le balene comunicassero fra loro in questo modo e può ancora fornire delle informazioni utili agli scienziati che studiano questi splendidi animali. Quelle che sentite sono registrazioni effettuate nel 1949 al largo delle isole Bermuda e conservate per decenni dalla Woods Hole Oceanographic Institution di Falmouth, una località statunitense nel Massachusetts. Riscoperte per caso durante un progetto di digitalizzazione degli archivi, sono qualcosa di unico, le più vecchie registrazioni esistenti del canto delle megattere.
2: Sono state registrate a bordo di una nave da ricerca da scienziati che studiavano la propagazione del suono nell'acqua. Sentivano dei suoni che non si attendevano e poiché erano curiosi hanno continuato a registrare.
0: Sì, perché all'epoca nessuno conosceva ancora il modo in cui le balene comunicano fra loro. Vocalizzazioni complesse, essenziali in molte attività a partire dal corteggiamento, che iniziarono ad essere spiegate solo una ventina di anni più tardi. La ricerca negli archivi della Woods Hole Oceanographic Institution è appena agli inizi. C'è ancora moltissimo materiale da analizzare.
2: Non sappiamo cosa potrebbe essere trovato nel resto delle registrazioni, ma sappiamo di poter fornire alla comunità scientifica centinaia di ore di registrazioni subacquee risalenti a un'epoca in cui non esistono dati analoghi.
0: Il materiale non ha solo un valore storico, è una testimonianza che risale a un'epoca in cui il mare era molto diverso rispetto ad oggi. Confrontandolo con delle registrazioni più recenti, può rivelarsi utilissimo per molti studi.
3: L'oceano è cambiato drasticamente negli ultimi decenni in termini di temperatura, salinità, pH e anche di rumorosità. Tutti questi fattori sono molto importanti per le specie marine e abbiamo bisogno di capire come si sono modificate per poterle proteggere in futuro.
0: Più
4: più la conosciamo e più ci rendiamo conto di come la vita abbia la straordinaria capacità di adattarsi a una grande varietà di ambienti e anche a condizioni spesso molto ostili. All'Università degli Studi di Roma Tor Vergata un laboratorio è specializzato nell'astrobiologia, cioè nello studio di come gli esseri viventi si adattano alle condizioni presenti nello spazio e anche di come potrebbe essere la vita su altri pianeti.
0: In quali condizioni può esistere la vita nello spazio e come possono gli organismi terrestri resistere all'ambiente spaziale, risultando così utili per le future missioni? Domande a cui tentano di rispondere gli astrobiologi. Il Laboratorio di Astrobiologia e Biologia Molecolare dei Cianobatteri dell'Università di Roma Tor Vergata si concentra su dei particolari batteri resistentissimi e in grado di effettuare la fotosintesi clorofilliana producendo ossigeno.
5: Studiamo cianobatteri isolati da ambienti estremi, in particolare da deserti caldi e freddi, che sono considerati gli analoghi terrestri di Marte e per questo di interesse per simulazioni a terra di condizioni marziane simulate e anche di altre condizioni planetarie.
0: Capire come i cianobatteri riescano a sopravvivere in luoghi come l'Antartide o l'aridissimo deserto di Atacama in Cile potrebbe dirci se e come la vita potrebbe essere presente su altri pianeti. I ricercatori romani sono attivi su vari fronti, in particolare nell'ambito di progetti finanziati dall'Agenzia Spaziale Italiana e in collaborazione con altre università, con istituti e con aziende. Con il progetto Asteria, ad esempio, si testa la capacità dei batteri di resistere alle radiazioni per capire se dei pianeti che orbitano intorno ad altre stelle siano abitabili.
5: Simuliamo dei flare, quindi diciamo delle emissioni intense di radiazione ultraviolette, quali quelle che vengono emesse dalle stelle di classe M, quindi studiamo l'abitabilità di esopianeti. Ci stiamo concentrando sulla stella intorno a cui orbita il sistema TRAPPIST e quindi stiamo simulando TRAPPIST-E, che è diciamo nella zona abitabile della stella, quello più vicino, quindi è il pianeta che dovrebbe avere acqua allo stato liquido sulla superficie e quindi potenzialmente abitabile. E poiché la fotosintesi libera ossigeno e questo è un biosignature che è facilmente identificabile nell'atmosfera, è interessante appunto comprendere quali sono i limiti e dove questi cianobatteri potrebbero persistere su queste superfici.
0: Un altro progetto intende mandare dei cianobatteri nello spazio con la futura navetta automatizzata Space Rider dell'ESA.
5: In questo particolare esperimento che si chiama Saiano Tech Rider valuteremo la capacità di cianobatteri di riparare i danni indotti al DNA nell'ambiente spaziale e questo è importante perché è un primo passo verso le biotecnologie spaziali, quindi poter utilizzare questi cianobatteri come fattorie per produrre non solo ossigeno e biomassa ma anche molecole di interesse. Metteremo all'interno di questo experimental unit dei cianobatteri disseccati e irraggiati a terra con delle radiazioni ionizzanti. Verranno reidratati in orbita e quindi si ripareranno i danni indotti dal DNA, verranno fissati e poi recuperati una volta che lo Space Rider tornerà a terra e alla fine noi sequenzieremo il genoma per vedere che i danni al DNA siano stati riparati in modo preciso.
4: Nel nostro immaginario i dinosauri sono degli animali giganteschi, tirannosauri, brontosauri, dei veri e propri colossi. Ma sul nostro pianeta sono vissuti anche dei mini dinosauri, come una nuova specie scoperta in Argentina. Vediamo!
0: I paleontologi lo hanno trovato in quella che oggi è la Patagonia argentina, là dove quasi 100 milioni di anni fa una duna lo sommerse subito dopo la morte, preservando così i suoi resti. Grande come un corvo, pesante circa 700 grammi, è uno dei dinosauri più piccoli mai scoperti. È stato chiamato Alnaschetrix erropolicensis, o più semplicemente Alna.
6: È un dinosaurio adulto.
7: È un dinosauro adulto, un piccolo animale che viveva nell'era dei giganti. A quell'epoca c'era il giganotosauro e il suo dente era delle dimensioni di un Alnaschetrix, un singolo dente. Questo ci dice che non è vero che un tempo tutti gli esseri viventi erano più grandi, ma che c'era maggiore diversità.
0: Alna apparteneva alla famiglia degli Alvarezsauri. Anche se avevano dei tratti che ricordano gli uccelli, sono loro antenati solamente alla lontana.
7: Tiene bracito normale, ha piccole zampe superiori e i denti di un predatore. All'inizio eravamo un po' confusi, pensavamo di aver trovato un piccolo velociraptor.
6: Dijimos que tenemos un pequeño velociraptor.
7: Poi abbiamo capito che era un Alvarezsauro primitivo.
6: Era un Alvarezsauroideo primitivo.
0: Gli alnascetri si cibavano di piccoli mammiferi, di invertebrati e di serpenti, elementi di un antico ecosistema, un mondo perduto che il lavoro dei paleontologi sta riportando alla luce.
4: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!

Buongiorno e bentrovati all'appuntamento meteo. Aumenta la pressione sul paese, questo comporta tempo stabile come ci mostrano le ultime immagini da satellite. Sono poche le nubi sul territorio, ampio soleggiamento, ritroveremo qualche nube in più nelle ore centrali del giorno, soprattutto sulle zone appenniniche del sud e un po' di stabilità sulla Sicilia. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa succede con, come detto, il cielo che si mostra sereno o al più poco nuvoloso al nord. Avremo qualche nube che tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi, così come al centro, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Più alto invece il rischio di pioggia al sud, con rovesci isolati temporali che nelle ore più calde del giorno interesseranno le zone appenniniche tra Basilicata, Campania e Calabria, mentre instabilità più diffusa per aria più fresca che transiterà sulla Sicilia porterà rovesci e temporali localmente anche intensi. Una ventilazione che gradualmente tenderà a diminuire, avremo ancora del maestrale sulla parte occidentale della Sardegna, mentre sul resto del paese la ventilazione tenderà a perdere di intensità, conseguentemente i mari da molto mossi caleranno a mossi o addirittura a poco mossi. Concludiamo con le temperature che per la giornata di oggi tenderanno lievemente ad aumentare al centro-nord, mentre al sud perderanno qualche grado, soprattutto tra Sicilia e Calabria, attendendo poi i prossimi giorni dove la temperatura tenderà ad arrivare a valori decisamente più alti. Bene, io mi fermo qui, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i programmi di RaiNews.

Nuovo decreto contro il caro carburanti fino al 6 agosto, sconto di 17 centesimi al litro solo sul gasolio, il governo stanzia circa 125 milioni di euro per abbassare i prezzi. Meloni e Piantedosi in Val di Susa dopo gli scontri no TAV, oltre 800 identificati, fermati 4 stranieri, la premier non è dissenso ma violenza organizzata. Con l'Iran in corso colloqui se falliscono azioni forti, oggi a Washington Netanyahu e Zelensky, a Roma l'alleanza globale per la soluzione a due stati in Medio Oriente, Tajani costruiamo la Palestina. Continua a bruciare l'Europa, la situazione più critica in Spagna e in Francia, fiamme alle porte di Bordeaux e da domani temperature fino a 40-42 gradi. La Corte d'Appello di Milano, chiusura dell'ex Silva di Taranto se non si riducono i fumi entro 90 giorni. Oggi vertice con i sindacati a Palazzo Chigi. Il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione. Caos nella nazionale di calcio. Dopo l'uscita di scena di Pirlo e fallita la strada di Thiago Motta, si dimettono Maldini e Leonardo. Ora Malagò alla ricerca di un nuovo CT.

0: Buongiorno, edizione delle 8 del telegiornale di RaiNews 24. Cominciamo dal Consiglio dei Ministri che ha varato il decreto che riduce di 17 centesimi al litro il costo del diesel fino al 6 di agosto. Saltano gli aumenti delle sigarette, fermati da Forza Italia e Lega, via libera al prestito da 100 milioni per la continuità dell'ex Ilva. Ma vediamo i dettagli con Alessandro Marchetti.
1: Arriva un nuovo sconto, stavolta da 17 centesimi al litro, solo per il diesel alla pompa. È un intervento mirato, quello del governo, che varrà fino al 6 agosto. La decisione arriva in un Consiglio dei Ministri piuttosto breve e finalizzato a contenere il caro carburanti, soprattutto per quegli italiani che si metteranno al volante per l'esodo del fine settimana. D'ora in poi monitoreremo costantemente i prezzi, assicura ai giornalisti il Ministro dell'Economia.
2: È già previsto un Consiglio dei Ministri il giorno 4 di agosto che valuterà l'evoluzione della situazione, monitorando ovviamente la situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto.
1: Non siamo intervenuti sui tabacchi, ci tiene a precisare. Nel frattempo l'esecutivo proroga per tutto luglio lo sconto per le aziende di autotrasporto e il credito d'imposta per gli agricoltori. Giorgetti poi torna sui conti pubblici. La clausola di salvaguardia, in deroga alle regole europee, aprirà ampi spazi da usare però in modo intelligente e mirato. La prossima settimana il governo chiederà in aula al Parlamento il sì a uno scostamento di bilancio. Infine il decreto si occupa dell'ex Ilva. Arriva il via libera al prestito ponte, malgrado in queste ore la Corte d'Appello di Milano abbia intimato all'azienda lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto. Rispetto le sentenze, commenta Giorgetti, ma così si stravolge la cessione dell'azienda pubblica.
0: Abbiamo sentito dai titoli, la Premier Meloni si è recata in Val di Susa dopo gli scontri di sabato, dura la condanna delle violenze, ha detto lo Stato c'è e non arretra. Sentiamo Alberto Gioffreda.
3: Una visita non in agenda, la prova che il dossier sulla sicurezza è in cima alle attenzioni di Giorgia Meloni anche per questioni di campagna elettorale. Dopo gli scontri dei giorni scorsi, la Presidente del Consiglio arriva al cantiere della TAV in Val di Susa per testimoniare la sua solidarietà alle forze dell'ordine ferite durante quella che Meloni definisce presunta contestazione. Accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, la Premier ci tiene a sottolineare che lo Stato c'è e non indietreggerà, con l'obiettivo dichiarato di assicurare i responsabili alla giustizia, e lancia un appello che suona come un monito a tutte le istituzioni che sono preposte a questo compito.
4: E chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere. Dire che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare.
3: Nel confronto a distanza con le opposizioni, come in un clima da elezioni alle porte, la Presidente del Consiglio attacca anche la leader Dem Schlein, accusandola di aver fatto allusioni e insinuazioni sul caso Ranucci, legando l'episodio dell'attentato al conduttore di Report al rischio per la democrazia con l'estrema destra al governo. Oggi rinnega le sue parole, quando dovrebbe semplicemente chiedere scusa, attacca Meloni all'indirizzo della segretaria del Partito Democratico. Intanto a Palazzo Chigi il governo e il Consiglio dei Ministri sblocca il primo intervento contro il caro carburanti, un provvedimento che taglia il costo del gasolio e che per Meloni, seppur non risolve il problema, è una risposta tempestiva tenendo in considerazione le poche risorse e un quadro internazionale in continua evoluzione.
0: Ed è scontro aperto sul tema sicurezza dopo le violenze in Val di Susa. In primo piano nel dibattito politico anche le misure sul caro carburanti per le opposizioni sono tardive e insufficienti. Sentiamo Eva Giovannini.
5: Sicurezza in primo piano. Dopo la visita della Presidente Meloni e di Piantedosi ai cantieri della TAV, il centrodestra torna a condannare fermamente le violenze e attacca la sinistra, accusata di essere compiacente e ambigua.
6: Basta impunità. Fratelli d'Italia è al lavoro per estendere il reato di associazione a delinquere anche per i gruppi che spaccano e devastano, come quelli in azione in Val di Susa. Manifestare è un diritto, aggredire lo Stato no.
5: Le opposizioni respingono le accuse al mittente, a partire dal PD con Elly Schlein che condanna ogni forma di violenza, ma ancor più condanna la gestione del governo Meloni. Dopo 6 decreti ad hoc, dicono le opposizioni, è ancor più evidente l'incapacità di Piantedosi di garantire la sicurezza.
7: Violenza inaccettabile che abbiamo condannato senza se e senza ma. I violenti vanno isolati e vanno fermati. Chiediamo di non strumentalizzare e di capire insieme cosa fare per rafforzare la prevenzione.
5: Stessa linea anche da Italia Viva e AVS. Chi governa deve impedire che queste cose avvengano, non andare dopo a fare

0: inutili passerelle. E l'atteso CDM sul caro carburanti ha deliberato uno sconto sul gasolio, escludendo l'aumento del costo dei tabacchi dopo la contrarietà esplicita di Lega e Forza Italia, che chiede però uno sforzo per una maggiore autonomia energetica. Opposizioni da AVS al Movimento 5 Stelle, al PD, critiche, rilanciano la mozione unitaria sul tema proposta nei giorni scorsi e dicono il governo non fa riforme strutturali perché subalterno alla lobby del fossile.
1: Intanto prosegue l'inchiesta dopo gli assalti no TAV di sabato, oltre 800 manifestanti identificati, 4 sono stati i fermi, sono stranieri e è ipotizzato il reato di devastazione, ma la procura valuta anche quello di terrorismo. Sentiamo Stefano Corradino.
2: Erano 400 e sono diventate oltre il doppio le persone identificate per gli scontri di sabato scorso in Val di Susa. Una manifestazione pacifica con oltre 20.000 persone che si è trasformata in una guerriglia urbana. E a Chiomonte, sul luogo degli scontri, sono arrivati la Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Interno. Ad attenderli sul posto il Capo della Polizia Pisani. Piantedosi ha parlato di una internazionale della violenza e del disordine. C'erano italiani, ma soprattutto francesi e anche spagnoli e tedeschi. E alcune persone di nazionalità straniera sono già state fermate. È un blocco nero quello che ha lanciato pietre, bombe carta e razzi contro le forze dell'ordine. Persone incappucciate con passamontagna, pantaloni mimetici. 120 feriti tra polizia, carabinieri e guardie di finanza. Danni per oltre 1 milione di euro.
3: Questo è il peggior attacco che abbiamo subito sui nostri cantieri ormai dal 2011 ad oggi. Abbiamo avuto dei danni importanti, ma quello che è più grave è che sono comunque andate distrutte le centraline per il monitoraggio ambientale.
2: La Procura di Torino indaga per devastazione, ma non esclude altre accuse. Dal movimento No TAV la precisazione che entrare nel cantiere è stata una decisione condivisa da tutti, ma ciò non vuol dire che tutti vanno a tirare pietra ai poliziotti.
1: Ora Bologna, sono stati sentiti come testimoni familiari di Abderrahim Fakir, il sindaco lepore, difende la manifestazione in piazza della scorsa settimana. Ci sono state nuove schermaglie tra gli avvocati sui video e in una sequenza si vedono gli ultimi istanti proprio di Fakir. Da Bologna in diretta l'inviata Elisa Dossi.
4: Eh sì, è proprio così e noi partiamo proprio da quelle immagini, gli ultimi istanti di vita di Fakir. Sono di fatto poi delle schermaglie tra gli avvocati con l'avvocato della famiglia di Fakir che dice: chiedo di indagare su chi manda in giro quei video sulle bodycam degli agenti. Si riferisce naturalmente all'avvocato degli agenti, visto che ad avere questi video sono l'avvocato degli agenti e la procura. E dall'altra parte invece l'avvocato degli agenti che dice: io diffondo questo video con gli ultimi istanti proprio di Fakir, andandovi a mostrare che gli agenti non sono sopra di lui e che non sono sopra il suo petto, e dovendo difendere da illazioni e vendette come quelle che abbiamo visto in Val di Susa l'operato delle forze dell'ordine. Forze dell'ordine su cui anche potrebbero esserci novità, perché a quanto pare il capo della polizia Pisani nel tardo pomeriggio dovrebbe essere in visita proprio qui a Bologna in questura, e allora naturalmente se così fosse noi lo seguiremo e vi daremo conto istante per istante. Nel frattempo, lo dicevi, sono stati sentiti fratello, la sorella e la nipote di Abderrahim Fakir qui in procura ieri nel pomeriggio, e poi sono stati sentiti anche altri testimoni. Si sa che questi residenti, alcuni residenti, avevano girato dei video, quindi verosimilmente anche loro sarà stato chiesto conto di quanto hanno visto. Il sindaco lepore rivendica la convocazione della manifestazione per Fakir, dice: abbiamo seguito l'iter corretto con la procura, sono vicino agli agenti feriti. Poi respinge gli attacchi, invoca l'unità delle istituzioni, ricorda di aver inaugurato una caserma dei carabinieri proprio al quartiere Pilastro insieme al ministro dell'interno Piantedosi. Finito sotto scorta, sempre il sindaco, dopo le minacce di morte ricevute a seguito degli scontri in piazza, dice: la scorta non l'ho chiesta io, spero finisca quanto prima, naturalmente mi adeguo a quelle che sono le regole, ma continuerò a lavorare come fatto fino ad ora. A te.
1: Grazie Elisa. E adesso la Corte d'Appello di Milano, lo sentivamo, ha accolto il reclamo dei tarantini e imposto lo stop alle attività a caldo dell'ex Ilva tra 3 mesi per la presenza di amianto, la presenza di polveri sottili dannose per l'uomo, mentre il gruppo indiano Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione al ribasso dell'impianto.

0: Anto, e oggi ci sarà un vertice a Palazzo Chigi proprio con i sindacati. Sentiamo Donatella Cupertino.
1: 90 giorni per bonificare l'amianto ed eliminare i rischi delle polveri sottili, oppure l'aria a caldo dell'ex Ilva dovrà spegnersi. È il verdetto della Corte d'Appello di Milano, che ha accolto la richiesta di inibitoria presentata da 11 cittadini dell'associazione Genitori Tarantini. I giudici hanno stabilito la sospensione dell'attività produttiva per le società in amministrazione straordinaria se non verranno garantiti i limiti di sicurezza sulle emissioni e bonificati gli impianti. Il provvedimento rafforza quanto stabilito già in primo grado a febbraio, sulla scia della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Sotto accusa c'è l'intera gestione ambientale dello stabilimento, dal monitoraggio di PM10 e PM2,5 alla tutela nei giorni di vento forte, fino alla gestione dei gas di raffinazione dell'acciaio e del coke. Per i magistrati milanesi non ci sono dubbi, per chi vive nelle zone limitrofe al colosso siderurgico persiste tuttora un elevato rischio di lesioni gravi. A chi abita a Taranto, conclude la sentenza, va garantito il diritto di vivere senza il fondato timore di ammalarsi per colpa dell'industria.
0: Ora, gli Stati Uniti, il presidente Trump riceverà oggi il premier israeliano Netanyahu e il leader ucraino Zelensky. Sull'Iran insiste, in corso colloqui amichevoli, ma se falliscono siamo pronti all'attacco finale. Ce lo spiega l'inviato da New York, Nico Piro.
2: Una sfida tra auto all'insegna del suo slogan elettorale, prima l'America, un comizio tra gli operai di una fabbrica della General Motors nei sobborghi di Detroit. Thank you. Wow. Per un giorno Trump si dedica a quel Michigan che sarà cruciale per le prossime elezioni di medio termine e che lui vorrebbe fosse il simbolo della ripresa americana grazie ai suoi dazi. Non la pensa così chi lo contesta e si becca del comunista dal presidente.
3: He's a communist. He's a communist.
2: Sono in corso trattative molto amichevoli con l'Iran, dice Trump, ribadendo quanto aveva dichiarato poco prima all'agenzia Axios, ormai diventata una sorta di portavoce informale della Casa Bianca.
3: You know, we're having good talks.
2: Siamo impegnati in colloqui molto approfonditi con l'Iran. Se non funzioneranno, torneremo ad un'azione militare molto forte. Per 13 giorni consecutivi gli USA hanno bombardato l'Iran. Da venerdì lo stop anche per via delle preoccupazioni del Pentagono sugli arsenali di missili intercettori arrivati a livelli di guardia. Oggi a Washington sia Zelensky che Netanyahu per i funerali del senatore Graham, falco neoconservatore. Trump li vedrà separatamente. A Netanyahu dirò che se non fossi stato presidente l'Iran avrebbe armi nucleari e Israele sarebbe stato distrutto. Secondo indiscrezioni, Netanyahu chiederà la prosecuzione della guerra e si opporrà alla presumibile richiesta della Casa Bianca di ritirarsi dalle aree occupate in Libano, Siria e a Gaza. God bless Israel.
0: L'Iran smentisce intanto Trump: non abbiamo chiesto noi di tornare al tavolo dei negoziati. Washington eviti passi falsi, così hanno detto, e su Hormuz dialogheremo solo con l'Oman. Lo avvertono, lo dicono i Pasdaran, e lo stretto confermano resta chiuso. Poi minacciano Kiev dopo l'attacco contro una nave iraniana nel Mar Caspio. E mentre, come sentito, si attende il faccia a faccia tra Trump e Netanyahu a Washington, non si placano le violenze in Cisgiordania. Sentiamo in diretta da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori. Ciao Giovan Battista.
4: Sì, ci sono appunto nuovi attacchi di coloni anche nelle ultime ore in Cisgiordania, e vengono segnalate dall'agenzia WAFA a nord di Gerusalemme, con feriti anche tra donne e anziani. E queste violenze seguono le violenze, l'escalation, la nuova escalation che ormai da molto tempo fa insanguina o incendia appunto le case, moschee e anche strutture agricole dei villaggi palestinesi della Cisgiordania. Dunque la situazione resta molto tesa, mentre il segretario generale dell'ONU denuncia questa nuova escalation, afferma che gli insediamenti in Cisgiordania, gli insediamenti ebraici, sono illegali, non hanno fondamento giuridico legale, afferma Guterres, e dunque e anche l'ONU fornisce nuove cifre sugli attacchi di questi ultimi mesi. Solo nel 2026, secondo l'ONU, sono stati oltre 1300 gli attacchi dei coloni contro i villaggi palestinesi, con 77 persone uccise, 77 palestinesi uccisi in questo periodo. Linea allo studio.
0: Grazie. E anche in Libano resta instabile la situazione. Nuovi bombardamenti israeliani ieri nel sud del paese, come ci racconta in diretta da Beirut l'inviato Nello Rega.
5: Sì, buona giornata da Beirut, prosegue senza sosta l'offensiva.

0: di Israele contro quello che rimane nel sud del Libano della capacità militare di Hezbollah. I militari di Tel Aviv stanno distruggendo quelle che una volta erano le basi da dove operavano i filo iraniani, proprio perché dopo aver disarmato Hezbollah potranno andare via dal Libano. Situazione molto drammatica, anche perché lo stesso Presidente della Repubblica Aoun, che ieri ha incontrato l'Alto Commissario ONU per i diritti umani Turk, ha denunciato queste violazioni da parte di Israele che non lascia il sud del Libano. Ha detto: non continueremo più a accettare la presenza di Israele nel sud del paese. E da Teheran arriva a manforte agli sciiti, perché i Pasdaran hanno detto: per iniziare qualunque discorso di pace, di tregua con gli Stati Uniti, il punto fondamentale sarà quello del ritiro dal Libano e soprattutto la fine dei raid israeliani. In tutto questo, ovviamente, l'unico deterrente ad un'escalation peggiore rimane l'ONU. L'ONU che però il 31 dicembre prossimo chiuderà i battenti della missione UNIFIL. E noi abbiamo chiesto proprio al comandante dei caschi blu, sono 7.000 caschi blu di 48 nazioni, che cosa succederà il 1 gennaio 2027. Ci ha risposto così, poi linea e microfono, posso tornare a voi a Roma.
1: E secondo me la soluzione da ambire è quella di evitare un vacuum in termini securitari, perché un vacuum in termini securitari potrebbe portare a una nuova escalation, potrebbe sicuramente ingenerare nuovi conflitti tra le parti e soprattutto, diciamo, non garantirebbe quella sicurezza al personale civile che attualmente vive nel sud del Libano.
2: Alla Farnesina si aprono due giorni di lavori per la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati in Medio Oriente. Ovviamente ci sarà il ministro degli esteri saudita, Faisal bin Farhan, ma Andrea Gerli ha chiesto al nostro ministro titolare della Farnesina, Antonio Tajani, quale sia l'importanza di questa iniziativa in una fase in cui la coesistenza di uno Stato israeliano e uno Stato palestinese sembra una prospettiva sempre più lontana. Vediamo.
3: Certamente è un errore quello di non rispettare l'integrità del territorio governato dall'autorità nazionale palestinese, che è un'autorità dialogante, certamente non è Hamas, anzi è il grande avversario di Hamas. I coloni sbagliano, sono violenti spesso, attaccano chiese, moschee, anche villaggi cristiani. Questo è veramente inaccettabile. Li abbiamo sanzionati come Unione Europea, i coloni più violenti, e ora bisogna che il governo israeliano, una volta finita la campagna elettorale, abbia il coraggio di dire basta, bloccare queste persone e continuare a lavorare perché possa costruirsi la pace, rinforzarsi l'autorità nazionale palestinese e poi lavorare per i due stati.
4: Lei ha citato le sanzioni verso i coloni, ci sono varie posizioni in Europa. Qual è la posizione attuale dell'Italia e pensa che in futuro l'Italia possa appoggiare da un lato sanzioni commerciali e sanzioni anche nei confronti di alcuni esponenti del governo?
3: Israele è una democrazia e Ben-Gvir non si è comportato da ministro di un paese democratico. Noi chiediamo sanzioni contro di lui per quello che ha fatto, e dipenderà ora dall'Unione Europea, dagli altri paesi, rispondere alla nostra richiesta. Per quanto riguarda le sanzioni commerciali, riteniamo che sia una scelta che richieda l'unanimità, perché è una scelta di tipo politico.
4: Israele ha approvato l'ingresso del Board of Peace, di una piccola forza di peacekeeping a Gaza. Ecco, qual è il ruolo possibile dell'Italia da un lato a Gaza, in Cisgiordania e poi ti chiedo ovviamente il Libano?
3: L'Italia è protagonista di pace. In Libano svolgeremo un ruolo importante, siamo ancora con l'UNIFIL e siamo pronti a partecipare a una nuova missione internazionale quando finirà il mandato dell'UNIFIL, cioè il 31 dicembre di quest'anno. Siamo anche pronti a continuare a formare le forze armate libanesi, così come stiamo facendo da anni con una missione bilaterale. Per quanto riguarda il territorio palestinese, noi siamo presenti con i nostri carabinieri che formano la polizia dell'autorità nazionale palestinese, e credo che a breve ci sarà anche un ufficiale dei carabinieri che guiderà la missione europea a Rafah, a dimostrazione che l'Italia può svolgere un ruolo di grande mediazione, di grande equilibrio, perché noi siamo amici dei palestinesi, siamo amici degli israeliani, abbiamo ottimi rapporti con i libanesi, abbiamo ottimi rapporti con gli Stati Uniti. Insomma, siamo un paese che dialoga e soprattutto le nostre forze armate presenti in quei territori così complicati sanno veramente svolgere un ruolo anche da diplomatici, quindi si sanno farsi concavi e convessi, integrarsi con la

0: c'è Emma Farnè e sentiamo.
1: La priorità è la difesa aerea, la prima cosa che ha detto Zelensky appena toccato suolo americano, e poi chiederò i missili antibalistici per una cooperazione strategica con gli Stati Uniti, missili necessari in questo paese per far fronte agli attacchi anche durante il giorno della Russia, anche contro zone civili. L'incontro alla Casa Bianca è previsto alle 15:30 italiane nello studio ovale. In giornata Zelensky vedrà anche 100 senatori per discutere di un progetto di legge in approvazione sulle sanzioni alla Russia. Una visita in occasione dei funerali del senatore Graham, una visita in cui ha anche contato molto forse la visita della blogger Laura Loomer, recentemente qui a Kiev, una blogger MAGA che poi ha detto di aver cambiato idea sull'Ucraina. Intanto nella notte nuovi attacchi contro Kherson, ci sono stati due feriti, un centinaio i droni lanciati dalla Russia, mentre l'Ucraina è tornata a colpire la Russia, un impianto siderurgico nei pressi di Mosca ha danneggiato un appartamento. A voi.
0: Grazie Emma. E resta l'emergenza incendi in Spagna e in Francia, dove sono andati in fumo 42.000 ettari. La situazione è più critica vicino a Bordeaux, ma sentiamo in diretta la nostra inviata Raffaella Cosentino.
2: Sì, è un incendio senza precedenti, lo ha definito così il presidente francese Macron in visita ieri pomeriggio qui a Bordeaux e nella Gironda. Il fuoco ancora non è sotto controllo dopo una settimana, 2.500 vigili del fuoco impegnati, 1.500 militari, oltre 1.000 agenti, 220.000 persone evacuate in questa settimana in tutta l'area, la più grande evacuazione dalla Seconda Guerra Mondiale in Francia. Sono i numeri di una guerra causata dal riscaldamento globale e dalla crisi climatica. Noi ci siamo stati ieri tra Lacanau e Le Porges, stiamo vedendo le nostre immagini, abbiamo visto perché questo fuoco non si spegne, ci sono tantissimi focolai che ripartono dopo essere stati spenti, ci sono centinaia di persone, comuni, volontari impegnati per aiutare i vigili del fuoco che da soli non potrebbero far fronte a questa grave emergenza. 42.000 ettari sono stati bruciati, pari a 4 volte Parigi. Intanto l'autostrada è ancora chiusa a sud di Bordeaux, interrotta anche la linea dell'alta velocità ferroviaria, e si teme per domani, quando sono previste temperature a 40 gradi. A te.
0: Grazie, ed è stata breve la tregua in questa estate di caldo torrido in Italia. Quarta ondata di caldo in arrivo con le prime città in allerta. Si rafforza l'anticiclone africano. Sono attese temperature roventi fino a 40-42 gradi. Il picco è atteso tra giovedì 30 luglio e domenica 2 agosto. E adesso parliamo di calcio. La nazionale è sempre più in difficoltà sulla ricerca del commissario tecnico. Dopo la bocciatura di Pirlo, Maldini e Leonardo si dimettono. Tornano i nomi di Conte e Mancini. Oggi il Consiglio federale. Sentiamo Gianluigi Zamponi, poi una breve pausa e la rassegna stampa subito dopo, e il TG torna alle 9.
3: Sembrava già tutto deciso, firmare il contratto, 4 anni, un solo obiettivo, riportare l'Italia al Mondiale. Poi qualcosa si è rotto, dal no di Guardiola in poi la forte candidatura di Pirlo voluta da Maldini e Leonardo si è trasformata in un boomerang mediatico, sia per il campione del mondo di Germania 2006 che per il numero uno della Federcalcio Giovanni Malagò, rimasto spiazzato in forte imbarazzo per il caso Fonbet, sito di scommesse sportive leader in Russia, per il quale Pirlo è ambassador da tempo. Un contratto stipulato in proprio e senza alcun legame con il Dubai United che Pirlo allena da ottobre scorso. Una scelta del passato dunque, considerata però inopportuna e inconciliabile con un possibile ruolo da commissario tecnico. Cronaca di una fine annunciata dallo stesso Pirlo che in mattinata, sempre via social, ha ufficialmente comunicato di non essere più il candidato per la panchina dell'Italia. La rinuncia a Pirlo ha innescato un effetto domino e a seguire, dopo un lungo confronto con Malagò e le componenti federali, sono arrivate le dimissioni del direttore tecnico Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. Un vero e proprio terremoto che adesso porterà a nuovi scenari ancora tutti da scoprire, con Roberto Mancini che torna in pole come futuro CT azzurro.

mobilità, traffico in intensificazione per gli spostamenti mattutini, in particolare in direzione dei grandi centri urbani, lo vediamo anche con le immagini in diretta dalle autostrade. Qui siamo in A10, Ponte San Giorgio in Liguria, e andiamo poi in A1, tratto laziale, all'altezza di Valmontone, traffico intenso. Traffico intenso anche in A7, Milano-Genova, con 4 km di code tra Bereguardo e la barriera di Milano in direzione di Milano. E sulla 1 panoramica per lavori è chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna fino alle 13 di domani in modalità continuativa. In alternativa si consiglia a chi da Firenze diretto verso Bologna di percorrere la 1 direttissima. Invece coloro che devono raggiungere Roncobilaccio possono percorrere la 1 direttissima, uscire a Badia e attraverso la viabilità ordinaria entrare sulla 1 panoramica alla stazione di Pian del Voglio in direzione di Firenze. E proprio a Firenze è interessato da un nuovo stop della circolazione ferroviaria, che sospende quindi il collegamento tra nord e sud d'Italia per lavori al cavalca ferrovia Ponte Alpino. Fino alle 11 di giovedì 30 luglio, sospensione della circolazione sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Previsto un servizio navetta con bus tra Firenze-Campo di Marte e Firenze-Santa Maria Novella. Per i treni Roma-Milano che vengono instradati via linea tirrenica, previsti aumenti dei tempi di viaggio fino a 180 minuti. Andiamo per la viabilità ordinaria in Sicilia. Sulla strada statale di Monreale segnaliamo un tratto chiuso per lavori tra Monreale e Borgetto in direzione Partinico. È tutto per il momento, ci fermiamo qui. Da Sergio Lombardo a tutti voi l'augurio di una buona giornata.

0: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
1: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
2: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
3: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
4: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
5: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
6: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Martedì 28 luglio, ben ritrovati con la rassegna stampa di Rai News 24. Leggiamo insieme, come sempre, i quotidiani di oggi, partendo dai tre temi più caldi. La visita di Giorgia Meloni con il ministro Piantedosi in Piemonte, sul cantiere della TAV. Poi i temi legati alla nazionale di calcio e il Consiglio dei Ministri di ieri, che ha affrontato il caro carburanti. Cominciamo a leggere il Corriere della Sera, che apre così: no TAV stretta sui violenti, la Premier in Val di Susa, Schlein condanna senza se e senza ma, fermati due tedeschi, controlli a tappeto, 1500 identificati, Meloni, la magistratura faccia il massimo. Ma non c'è soltanto questo, vi dicevo, carburanti, sconto solo sul gasolio, no alla tassa sul fumo, è il decreto sul caro benzina, e poi la nazionale via Maldini in corsa per la panchina, Mancini prima di Conte, la bocciatura di Pirlo. C'è una fotografia che colpisce a centropagina, è un'immagine in bianco e nero, ritrae Andrea Purgatori con la moglie e i figli, è un'intervista proprio ai tre ragazzi che sono rimasti senza padre qualche anno fa. Nessuno dei medici ci ha mai chiesto scusa, queste sono le parole. L'intervista è di Ilaria Sacchettoni, all'interno l'approfondiremo, parole toccanti che ripercorrono la carriera di un grande giornalista. E poi i passeggeri dei treni sui bus scortati, è un'altra vicenda di questa estate, alta velocità, l'Italia divisa in due per i lavori a Firenze, i collegamenti con le navette. Segnalo l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia: per l'avvenire dell'Italia credo che sia una decisione vitale, così vitale che non dovrebbe bastare l'autorità di un ministro e neppure del governo a decidere che fare. Si parla di scuola, di multietnicità, e allora continua a leggere di che cosa si tratta. È presto detto, da tempo in molte scuole, specie elementari, situate nelle regioni settentrionali del nostro paese, ma è facile prevedere che il fenomeno sia destinato ad estendersi e comunque a coinvolgere gli istituti destinati ai cicli scolastici successivi. La maggioranza degli alunni, talora la quasi totalità, proviene ormai da famiglie di immigrati, spesso di religione islamica e fortemente osservanti. Ognuno capisce che tutto ciò pone alcuni problemi di enorme importanza per il nostro futuro. Di questo parla Ernesto Galli della Loggia, ma adesso leggiamo come apre Repubblica. La nazionale è un flop anche senza giocare. Pirlo da allenatore in pectore a grande escluso, lasciano Maldini e Leonardo, lite Malagò a Bodi, e questo è un altro aspetto intorno a questa vicenda. Avanza l'idea Mancini, CT, ma la Serie A spinge per Conte. C'è una fotografia di Giorgia Meloni in compagnia del ministro degli interni Piantedosi di fronte a una camionetta bruciata dopo gli scontri che ci sono stati in Val di Susa. Schlein dice patto antiviolenti, altri 1000 identificati, e c'è ipotesi terrorismo tra i reati. Il costo della benzina, mancano i soldi per abbassarlo, solo per il gasolio 17 centesimi fino al 6 di agosto, i vice premier contrari all'aumento sui tabacchi. E sull'ILVA, altro argomento molto trattato oggi sui quotidiani, c'è lo stop dei giudici, versati ancora 100 milioni. Così il quotidiano diretto da Stefano Cappellini, mentre La Stampa sta, ovviamente essendo La Stampa un quotidiano con sede a Torino e piemontese, parla di no TAV, ipotesi terrorismo, lo ripetono, l'aggravante allo studio della Procura di Torino, fermati quattro stranieri. E i manifestanti che cosa dicono? Siamo tutti black bloc, quindi c'è una solidarietà ma anche una presa di responsabilità. Poi blitz di Meloni e Piantedosi, lo abbiamo visto, e la Premier dice i magistrati facciano il massimo. La segretaria del Partito Democratico replica non deve strumentalizzare. Poi la fotografia di Pirlo e Malagò, pasticcio nazionale, questo è il titolo, caos azzurro, dopo Pirlo salutano Maldini e Leonardo. E il titolo che riguarda il Consiglio dei Ministri di ieri è questo: mini sconto sul diesel e tabacchi no all'aumento. Il governo poi accelera sulla riforma RAI, l'AD dovrebbe essere indicato dal CDA in questa ipotesi. Siamo sul Messaggero, l'apertura è su diesel giù, niente tassa sul fumo. C'è anche in questo caso una fotografia dedicata al calcio, caos Italia, Maldini lascia, CT, Mancini più di Conte. Vi segnalo un testo di Romano Prodi, il titolo è Economia e politica,
conseguenze dell'intelligenza artificiale. È una riflessione su questo tema del professore ex premier, ma c'è anche la politica con un'intervista a Francesco Boccia, capogruppo PD al Senato, che dice servono accise mobili e bonus, e quindi la controproposta del Nazareno a quelle che sono le misure adottate dal Consiglio dei Ministri ieri. Sentenza a Milano, niente più amianto in 90 giorni, Ilva stoppa l'area a caldo, ora la vendita si ferma. L'Italia guida la ripresa del potere d'acquisto, i numeri veri. Allora è un articolo che a pagina 25 Marco Fortis scrive: l'andamento del potere d'acquisto nazionale delle famiglie fa certamente meno notizia della dinamica dei salari non abbastanza alti e non in grado di recuperare completamente l'inflazione, che è un problema serio soprattutto per i più giovani e i meno abbienti. E poi continua all'interno spiegando quali sono questi numeri. Colpisce ovviamente al centro l'oroscopo, ma per oggi lo tralasciamo, andiamo su una notizia altrettanto non leggera, anche se i protagonisti sono spesso al centro di cronache leggere, non in questo caso perché si parla comunque di divorzio. Totti Battilari davanti al giudice, assegno più leggero, in questo caso è l'assegno a essere più leggero, all'ex, quindi a Ilari, per il figlio. Proseguiamo con la Gazzetta dello Sport, che oggi è doveroso leggere proprio per la situazione in cui versa la nazionale. Italia da rifare, caos, Malagò vuole Mancini. E mentre, tornando ai temi di politica e di economia, il giornale diretto da Tommaso Cerno scrive così: meno tasse, ecco come si fa, smentiti i gufi Conte e Schlein. Ancora, tafazzismo della CGIL contro il ponte di Camilla Conti. Le altre notizie sono state messe in testa: la flottiglia piange Abdul e la sinistra lo giustifica, Notav, la regia di Escatasuna, e Meloni dice noi non arretriamo. Ancora la nazionale, corsa Mancini Conte, ma adesso basta con la palude. Sul Libero viene presa di mira la segretaria del Partito Democratico, che viene definita Elli Pinocchia, poi sbugiardata, perché Schlein su Ranucci, ma hai fatto collegamenti fra governo e mandanti, e Giorgia pubblica i vecchi post in cui la Dem accusava la maggioranza. Vergogna Flottiglia, uno dei leader inneggia al killer del Gay Pride di Berlino. Ancora nazionale di calcio con Mancini e Pirlo fotografati, e l'editoriale del direttore Sallusti: contro la TAV 1000 terroristi a piede Libero. Questo è il tema che ha scelto il direttore, mentre sul Tempo la sfida della sicurezza, una foto molto grande di Meloni e Piantedosi al cantiere dove sono state bruciate camionette e auto della polizia, i volti in qualche modo molto colpiti della premier e del titolare del Viminale. Mentre per quanto riguarda la nazionale c'è la battuta di Osho di Federico Palmaroli, la notizia è via Pirlo, Maldini e Leonardo, Malagò per il CT prende tempo, in Pol Mancini e Conte. E allora si vede Maldini che dice a Pirlo: purtroppo niente nazionale, però ti ho proposto come leader del campo largo. Mescola politica e calcio, come spesso viene fatto. Sulla Verità, delitti nel nome di Allah, l'Occidente paralizzato dai sensi di colpa apre gli occhi. C'è una fotografia di Elly Schlein in prova, viene definita così, a vietare il... no, la Schlein prova a vietare il colle alla Meloni, ma cade su Ranucci, quindi viene dedicato ampio spazio a questo alterco tra Elly Schlein e la premier rispetto alle parole che pronunciò la segretaria del PD dopo la bomba al giornalista, e ieri in qualche modo ha detto che lei non aveva mai accusato il governo, aveva parlato probabilmente di clima, ma Giorgia Meloni ha poi ritirato fuori il suo video, la sua dichiarazione, il suo intervento in quell'occasione, probabilmente a un congresso dei socialisti. Continuiamo con le prime pagine sul Sole 24 Ore, questa è l'apertura. Concordato fiscale, spuntano i premi alle partite IVA che rinnovano l'adesione, decreto omnibus in arrivo, semplificazioni su compensazioni e rimborsi, e poi tra gli incentivi tempi ridotti sui controlli, proroga per la certificazione del
TCF e ancora anche qui gasolio 17 centesimi di ribasso, sconto in vigore fino al 6 di agosto. Siamo sul Foglio. Sul Foglio, come sempre, tanta politica. Vi segnalo due articoli. L'intervista a Carlo Calenda. Tra i Notav e AVS ci sono aree di contiguità, dice il segretario di Azione, e su Vannacci è un fascistoide diretto dai russi, ne scrive Marianna Rizzini, mentre l'articolo poco sotto è di Carmelo Caruso e parla di questa ipotesi riguardante Bologna e l'amministrazione comunale. Meloni può fare cadere Bologna e la sinistra con l'astuzia, scrive Caruso. Ha un nome eccezionale per scavalcare Lich Line nella sua città, per mostrare l'inadeguatezza dell'amministrazione centro sociale, la ramalla del sindaco Lepore. Quel nome è Elisabetta Gualmini, ex europarlamentare del PD, oggi con Azione di Calenda, politologa, moglie di Salvatore Vassallo, il professore che ha scritto lo statuto del PD. La destra sta seriamente pensando di sostenerla come sindaco per il dopo Lepore. È Bologna l'album di famiglia di Schlein. Ovviamente poi l'articolo è molto più lungo e prosegue all'interno. In prima pagina c'è anche questo altro articolo, Schlein contro Conte, Boccia dice primarie o il primo partito esprime il leader, quindi chi prende un voto in più esprime il leader, come ha funzionato fino adesso ad esempio nel centrodestra. Il fattore Dibba anche sui gazebo, anche sulle primarie, quindi c'è ancora una notizia, un articolo che vi segnalo, il CDM carburanti, forni di Meloni, sconti su accise, caos Ilva, il broncio di Giorgetti, Tajani dice non garantisco, 17 centesimi al litro contro il caro gasolio, lo scetticismo del MEF si media sulle preferenze e sui collegi, ma Forza Italia si oppone, qui il virgolettato non garantisco, quindi non è stata raggiunta la maggioranza al Senato con il voto, alla Camera con il voto segreto, vediamo che cosa accadrà al Senato, in caso di modifica ovviamente il testo dovrà ritornare a Montecitorio, ma le insidie potrebbero esserci, quindi si sta cercando di mediare per non inciampare e rischiare una crisi di governo. Siamo sul Manifesto, oggi il titolo che contiene sempre un gioco di parole spesso amaro è dedicato a Gaza, quindi predoni di Stato è quello, sono le parole che hanno scelto. I coloni israeliani incendiano e attaccano, l'esercito spara e arresta, la Cisgiordania, quindi non Gaza, nella morsa di una strategia che viene da lontano. L'intelligence avverte, si rischia l'intifada palestinese, ma Netanyahu tira dritto e vola a Washington per ottenere la benedizione di Trump. E certo, oggi comunque è un giorno cruciale anche per questo vertice, ma arriviamo al Domani, che titola così. Benzina, lo sconto è invisibile, Meloni punta solo sulla sicurezza. L'editoriale di Nadia Urbinati, ma è sul caso Fakir, così la destra criminalizza il civismo e quindi Lepore che ha organizzato la manifestazione in piazza. Il Fatto Quotidiano, spiccioli solo sul diesel e rissa su tasse e fumo. C'è una notizia però che colpisce, viene approfondita a pagina 13 da Marco Lillo e Massari. Caso Moro, nuova pista. In via Fani, Mister X col mitra. Sono ripartite le indagini. L'Avvenire invece, chiusura a caldo. La Corte di Appello di Milano parla di Ilva. L'Ilva va risanato o l'attività dovrà cessare entro 3 mesi. Il governo varrà un mini taglio delle accise di 17 centesimi. Lo sappiamo, fino al 6 agosto è il titolo di quasi tutti i quotidiani, anche il Giorno, quotidiano nazionale diretto da Pini e Orfeo. Carburanti, primo sconto, ma vale solo per il gasolio. Milano Finanza, qui ve lo dico, è sempre molto tecnico, ma lo leggiamo perché ci sono comunque spettatori che capiscono più di noi di questi temi. Contropiede di Lovaglio, il Monte potrebbe pagare un dividendo straordinario per equilibrare i pesi rispetto al banco nel nuovo gruppo, ma Intesa tira dritto su Siena. Ecco tutti i numeri dell'OPAS. Il Riformista, e andiamo poi a concludere le prime pagine per approfondire e leggere qualche articolo insieme. Fuori dal tunnel è la fotografia che arriva dalla Val di Susa con le camionette bruciate. Il Dubbio, fermate la deriva penale, l'allarme dei giuristi su minori e legittima difesa, quindi tema politico ma anche giuridico in qualche modo. La Gazzetta del Mezzogiorno, l'ex Silva si spegne, i giudici dicono salute a rischio, sospendere l'area a caldo.
e il Giornale di Sicilia, incendi, via ai primi ristori. La Giunta Schifani vara un pacchetto da 25 milioni, venerdì altra ondata di caldo, lo abbiamo sentito anche dal telegiornale. Ma comincerei l'approfondimento con la Val di Susa e quindi la pagina 2 del Corriere della Sera, dove oltre ovviamente alla cronaca sulla visita della Premier insieme a Piantedosi, che hanno sorvolato insieme con un elicottero l'area del cantiere e hanno incontrato i lavoratori nonché le forze dell'ordine, c'è un'intervista a un amministratore locale. In passato, dice, anche io contestavo l'opera, ora vedo solo una strategia eversiva. L'ex sindaco, primo cittadino di Sant'Antonino di Susa, dice: molti assalitori non sanno cos'è la TAV. Oggi il progetto funziona. E dice: un tempo facevamo del pacifismo uno dei nostri motivi fondanti e il progetto che contestavamo era diverso ed è stato cancellato. Ora è stata progettata la migliore opera possibile. E parla di deriva eversiva rispetto a quello che sta succedendo. A pagina 3, subito dopo, il racconto della polizia che filma uno ad uno tutti i partecipanti, e sono stati identificati in 1500 e fermati due tedeschi. Questo per quanto riguarda la TAV. Per quanto riguarda invece l'ILVA, sono in questo caso sulla Stampa: stop dei giudici, dal governo 100 milioni per la continuità aziendale. C'è un articolo sotto che parla di quanto l'ILVA abbia poi attraversato la storia di questo quarto di secolo, attraversando tutti i governi, da Berlusconi a Renzi, Conte, Meloni, i 26 anni di fallimenti della politica su questo. Però parlando di TAV, parlando di Lepore, parlando degli scontri che ci sono stati, allora volevo segnalarvi intanto l'intervista che c'è su Repubblica all'esponente del Partito Democratico Guerini, di area riformista, non in linea sempre con la segretaria Schlein, e dice: il governo ha fallito, ma il tema della sicurezza non va lasciato alla destra, quindi siamo solidali con gli agenti, il PD condanna con fermezza ogni violenza, perché poi ci sono tante polemiche rispetto alla timidezza o presunta tale della sinistra a condannare gli scontri. In realtà poi effettivamente tutti li hanno condannati, e ci mancherebbe altro. E Guerini però tiene a sottolinearlo, dicendo pure: la repressione va coniugata con politiche educative e prevenzione. E vediamo Giovanna Vitale come esordisce in questa intervista e come la chiude. La prima domanda è questa: Guerini, il ministro Piantedosi ha sollecitato una presa di distanza dai violenti della Val di Susa senza infingimenti. Ce l'aveva con le opposizioni? La posizione del PD è chiara: condanniamo con fermezza ogni atto di violenza e siamo solidali con le forze dell'ordine. Quindi lo ribadisce. L'ultima domanda è questa: come valuta l'ipotesi di un candidato premier di garanzia? Intanto prima parla di primaria, quindi ci spostiamo completamente sui temi interni al campo largo. Quindi la penultima domanda è: le primarie in questo quadro di rivalità non sono un rischio? Se sarà approvata questa pessima legge elettorale, fatico a vedere un altro modo per indicare il leader. E come valuta l'ipotesi di un candidato premier di garanzia? È implausibile. Una cosa è se l'alleanza decidesse insieme di convergere su un nome terzo. Altro fare una campagna elettorale con un candidato finto. Sarebbe inspiegabile. E volevo arrivare invece a un'altra intervista, sempre a un esponente del Partito Democratico, in questo caso il capogruppo al Senato. Tra 10 giorni saremo da capo, servono le accise mobili e un bonus per i più deboli. Commenta ovviamente il decreto benzina di ieri e dice in questa intervista a Valentina Pigliautile, il capogruppo del PD al Senato: dal governo, ho letto ovviamente il sommarietto così come è scritto, dal governo intervento inadeguato e che aiuta anche chi non ne ha bisogno. In più, sulla flessibilità di bilancio per energia e difesa ci sarà una mozione unitaria delle opposizioni. E insomma, non su tutti i temi le opposizioni sono unite, lo sappiamo. In politica estera capita che soprattutto sulle armi a Kiev ci sono distinguo. In questo caso, annuncia Boccia, ci sarà una risoluzione unitaria. Volevo andare invece sul calcio.
Ne parlano tutti, ci sono veramente tantissime

pagine che dedicano spazio a questo sono su il Corriere della Sera, pagina 11, Malagò, le polemiche e la scelta solitaria. La lite a distanza con Abodi, la fatica di sciogliere il dilemma del tecnico, poi la decisione nella notte. Allora, chissà se in queste settimane di accelerazioni e frenate, di notizie smentite, di brutte figure collezionate una dietro l'altra dal pallone azzurro già malato, ha pensato chi glielo ha fatto fare di accettare la proposta dei presidenti e candidarsi alla guida della Federcalcio. Malagò credeva di aver chiuso il cerchio con Paolo Maldini e Leonardo, e invece quello è stato l'inizio della fine. La condivisione, promossa e sbandierata, è durata lo spazio dell'inseguimento a Guardiola, il solo veramente condiviso, ma raggiungere Pep era più difficile che scalare l'Everest, anche se l'ex presidente del CONI ai presidenti delle componenti ha spiegato che il catalano era più vicino o meno lontano, fate voi, di quanto si potesse immaginare. Pirlo è una storia diversa. Maldini e Leonardo lo hanno spinto con forza e fiducia, Malagò invece lo ha accettato tiepidamente perché, a differenza dei due ex milanisti, è uomo di mondo e ha capito in fretta quanto fosse difficile ripartire da un tecnico senza un passato e una storia da allenatore, soprattutto dopo aver accarezzato l'ipotesi di prendere il migliore. Su questo ovviamente ne scrivono anche Repubblica, Stampa e tutti gli altri quotidiani, dal giornale al Libero. Vediamo se riesco a trovare l'articolo di Repubblica che parla proprio di questa contrapposizione che c'è tra l'Aniene, il circolo di cui Malagò è presidente, e invece Milanello, essendo i due campioni provenienti proprio da quell'area. Dovrebbe essere questo. Milanello, il circolo Aniene, naufragio annunciato di un sodalizio impossibile, ne scrive Maurizio Crosetti, è subito fallito l'innesto tra due mondi troppo lontani. Addio ai piani decennali, ci vuole un governo d'unità nazionale per il nostro calcio. Allora, volevo invece proseguire con questo articolo più tecnico sul taglio delle accise che sta su Repubblica, pagina 10, il mini decreto, sconti solo per il gasolio, niente risorse per la benzina, quindi 8,5 euro è il risparmio sul pieno. Il Codacons stima un risparmio appunto di questa cifra qui, rimarrà il prezzo medio abbondantemente sopra i 2 euro al litro. Per l'Unione Nazionale Consumatori non scontare la benzina è vergognoso. 10 giorni è la durata dello sconto varato da Palazzo Chigi. La misura, ottavo provvedimento in 4 mesi, entra in vigore oggi e durerà fino a giovedì 6 agosto. C'è un'intervista qui a Murano, che è presidente dell'UNEM, Unione Energie per la Mobilità, che associa i petrolieri, che dice misura per guadagnare tempo, un'escalation può cambiare lo scenario. Ci sono sempre interviste sui quotidiani, è una linea sempre più frequente. Sul Corriere oggi ve ne segnalo due, una in particolare era anche in prima pagina sul Corriere, quella ai figli di Andrea Purgatori, che dicono quelle serate con papà parlando di vacanze, le risate con Guzzanti. Ci sono tre bellissime fotografie in alto, una di Purgatori con Arafat, un'altra di Purgatori con Andreotti e un'altra con Pertini, ma i figli raccontano anche di come a 3 anni dalla scomparsa nessun medico delle cliniche ci ha chiesto scusa. E noi comunque consigliamo la sanità pubblica. Ancora, dice uno dei figli, seppi di Ustica da adolescente andando al cinema a vedere Il muro di gomma. Capì allora molto del suo carattere. E ancora, perché l'intervista è su due pagine, c'è una fotografia con Carlo Verdone, molto più recente di quella in cui faceva di fatto il cronista e il cronista politico, e poi un'altra con Marcello Mastroianni. Per concludere, un'altra serie di risposte sulla propria vita privata le dà Luca Barbareschi in occasione dei suoi 70 anni. Mamma mi abbandonò a 6 anni, frequentavo 8 donne insieme, ora la mia nemesi è la solitudine, vivo in 700 metri quadri di casa. Forse ognuno di noi si sentirebbe solo in 700 metri quadri. Comunque, i miei 70 anni mi ha protetto una squadra di angeli custodi. Per Lucrezia,

Lucrezia Lante della Rovere, sua ex moglie, persi la ragione. E con questi spunti di vita privata, di gioie e dolori di un attore e politico e regista, si conclude la rassegna stampa di oggi. Lascio la linea alla regia e subito dopo il telegiornale con Annalisa Salzano. Una buona giornata.

0: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. E per la tua regolarità intestinale, puoi provare anche Oligol Fibre.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
2: Goditi la riserva Black Angus Roadhouse, la migliore qualità della nostra carne. Un'amarezzatura ideale, gusto e tenerezza, come solo la riserva Black Angus Grain Fed sa offrire. Prova filetto, entrecot e tutti i migliori tagli, solo nei ristoranti Roadhouse.

0: nuovo decreto contro il caro carburanti fino al 6 agosto, sconto di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Il governo stanzia circa 125 milioni di euro per abbassare i prezzi. Meloni e Piantedosi in Val di Susa, dopo gli scontri in Ottava, oltre 800 identificati, fermati 4 stranieri. La Premier non è dissenso, ma violenza organizzata. Trump con l'Iran in corso colloqui, si falliscono azioni forti. Oggi a Washington Netanyahu a Zelensky, a Roma l'alleanza globale per la soluzione a due stati in Medio Oriente. Tajani, costruiamo la Palestina. Continua a bruciare l'Europa, la situazione più critica in Spagna e in Francia. Fiamme alle porte di Bordeaux e da domani temperature fino a 42 gradi. La Corte d'Appello di Milano, chiusura dell'ex Ilva di Taranto tra 90 giorni se non si riducono i fiumi. Oggi vertice con i sindacati a Palazzo Chigi. Il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione. Caos nazionale di calcio dopo l'uscita di scena di Pirlo e fallita la strada di Thiago Motta. Si dimettono Maldini e Leonardo. Malagò alla ricerca di un nuovo CT. Buongiorno, edizione delle 9 del telegiornale di Rai News 24. Dunque, in primo piano il decreto varato dal Consiglio dei Ministri che riduce di 17 centesimi al litro il costo del diesel fino al 6 di agosto. Saltano gli aumenti delle sigarette fermati da Forza Italia e Lega. E il via libera. C'è anche questo nel provvedimento, c'è il via libera al prestito da 100 milioni per la continuità nell'ex Ilva, ma vediamo tutti i dettagli del provvedimento con Alessandro Marchetti.
1: Arriva un nuovo sconto, stavolta da 17 centesimi al litro, solo per il diesel alla pompa. È un intervento mirato, quello del governo, che varrà fino al 6 agosto. La decisione arriva in un Consiglio dei Ministri piuttosto breve e finalizzato a contenere il caro carburanti, soprattutto per quegli italiani che si metteranno al volante per l'esodo del fine settimana. D'ora in poi monitoreremo costantemente i prezzi, assicura ai giornalisti il Ministro dell'Economia.
2: È già previsto un Consiglio dei Ministri il giorno 4 di agosto che valuterà l'evoluzione della situazione, monitorando ovviamente la situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 di agosto.
1: Non siamo intervenuti sui tabacchi, ci tiene a precisare. Nel frattempo l'esecutivo proroga per tutto luglio lo sconto per le aziende di autotrasporto e il credito d'imposta per gli agricoltori. Giorgetti poi torna sui conti pubblici. La clausola di salvaguardia, in deroga alle regole europee, aprirà ampi spazi da usare, però, in modo intelligente e mirato. La prossima settimana il governo chiederà in aula al Parlamento il sì a uno scostamento di bilancio. Infine il decreto si occupa dell'ex Ilva. Arriva il via libera al prestito ponte, malgrado in queste ore la Corte d'Appello di Milano abbia intimato all'azienda lo spegnimento dell'area a caldo di Taranto. Rispetto alle sentenze, commenta Giorgetti, ma così si stravolge la cessione dell'azienda pubblica.
0: E ieri la visita della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in Val di Susa sui luoghi degli scontri di sabato. C'è la dura condanna delle violenze e lo Stato non arretra, ha detto la Premier. Sentiamo Alberto Gioffreda.
3: Una visita non in agenda, la prova che il dossier sulla sicurezza è in cima alle attenzioni di Giorgia Meloni anche per questioni di campagna elettorale. Dopo gli scontri dei giorni scorsi, la Presidente del Consiglio arriva al cantiere della TAV in Val di Susa per testimoniare la sua solidarietà alle forze dell'ordine ferite durante quella che Meloni definisce presunta contestazione. Accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, la Premier ci tiene a sottolineare che lo Stato c'è e non indietreggerà, con l'obiettivo dichiarato di assicurare i responsabili alla giustizia, e lancia un appello che suona come un monito a tutte le istituzioni che sono preposte a questo compito.
4: E chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere. Dire che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare.
3: Nel confronto a distanza con le opposizioni, come in un clima da elezioni alle porte, la Presidente del Consiglio attacca anche la leader Dem Schlein, accusandola di aver fatto allusioni e insinuazioni sul caso Ranucci, legando l'episodio dell'attentato al conduttore di Report al rischio per la democrazia con l'estrema destra al governo. Oggi rinnega le sue parole, quando dovrebbe semplicemente chiedere scusa, attacca Meloni all'indirizzo della segretaria del Partito Democratico. Intanto a Palazzo Chigi il governo e il Consiglio dei Ministri sblocca il primo intervento contro con il caro carburanti, un provvedimento che taglia il costo del gasolio e che per Meloni, seppur non risolve il problema, è una risposta tempestiva tenendo in considerazione le poche risorse e un quadro internazionale in continua evoluzione.
0: E naturalmente si accende il dibattito politico sui temi della sicurezza dopo le violenze in Val di Susa e in primo piano anche le misure sul caro carburanti che per le opposizioni sono insufficienti. Eva Giovannini.
5: Sicurezza in primo piano. Dopo la visita della presidente Meloni di Piantedosi e cantieri della TAV, il centrodestra torna a condannare fermamente le violenze e attacca la sinistra accusata di essere compiacente e ambigua.
6: Basta impunità. Fratelli d'Italia è al lavoro per estendere il reato di associazione a delinquere anche per i gruppi che spaccano e devastano, come quelli in azione in Val di Susa. Manifestare è un diritto, aggredire lo Stato no.
5: Le opposizioni respingono le accuse al mittente, a partire dal PD con Elish Line che condanna ogni forma di violenza, ma ancor più condanna la gestione del governo Meloni. Dopo 6 decreti ad hoc, dicono le opposizioni, è ancor più evidente l'incapacità di Piantedosi di garantire la sicurezza.
7: Violenza inaccettabile che abbiamo condannato senza se e senza ma. I violenti vanno isolati e vanno fermati. Chiediamo di non strumentalizzare e di capire insieme cosa fare per rafforzare la prevenzione.
5: Stessa linea anche da Italia Viva e AVS. Chi governa deve impedire che queste cose avvengano, non andare dopo a fare inutili passerelle. E l'atteso CDM sul caro carburanti ha deliberato uno sconto sul gasolio, escludendo l'aumento del costo dei tabacchi dopo la contrarietà esplicita di Lega e Forza Italia, che chiede però uno sforzo per una maggiore autonomia energetica. Opposizioni da AVS al Movimento 5 Stelle, al PD, critiche, rilanciano la mozione unitaria sul tema proposta nei giorni scorsi e dicono il governo non fa riforme strutturali perché è subalterno alla lobby del fossile.
0: E va avanti l'inchiesta naturalmente sugli assalti no TAV di sabato, oltre 800 al momento i manifestanti identificati, 4 i fermi di nazionalità straniera. Viene ipotizzato il reato di devastazione, ma la procura non esclude di inserire anche quello di terrorismo. Stefano Corradino.
8: Erano 400 e sono diventate oltre il doppio le persone identificate per gli scontri di sabato scorso in Val di Susa. Una manifestazione pacifica con oltre 20.000 persone che si è trasformata in una guerriglia urbana. E a Chiomonte, sul luogo degli scontri, sono arrivati la Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Interno, ad attenderli sul posto il Capo della Polizia Pisani. Piantedosi ha parlato di una internazionale della violenza e del disordine. C'erano italiani, ma soprattutto francesi e anche spagnoli e tedeschi. E alcune persone di nazionalità straniera sono già state fermate. È un blocco nero quello che ha lanciato pietre, bombe carta e razzi contro le forze dell'ordine. Persone incappucciate con passamontagna, pantaloni mimetici. 120 feriti tra polizia, carabinieri e guardie di finanza. Danni per oltre 1 milione di euro.
9: Questo è il peggior attacco che abbiamo subito sui nostri cantieri ormai dal 2011 ad oggi. Abbiamo avuto dei danni importanti, ma quello che è più grave è che sono comunque andate distrutte le centraline per il monitoraggio ambientale.
8: La Procura di Torino indaga per devastazione, ma non esclude altre accuse. Dal movimento No TAV la precisazione che entrare nel cantiere è stata una decisione condivisa da tutti, ma ciò non vuol dire che tutti vanno a tirare pietra ai poliziotti.
0: E veniamo invece all'altra inchiesta, quella che stanno portando avanti a Bologna sulla morte di Abderrahim Fakir. Dunque sono stati sentiti come testimoni i familiari. Intanto il sindaco Lepore difende la manifestazione in piazza della scorsa settimana e si registrano anche schermaglie tra gli avvocati sul video. In una nuova sequenza, gli ultimi istanti di Fakir da Bologna, l'inviata Elisa Rossi.
10: Eh sì, è proprio così e noi partiamo proprio da quelle immagini, gli ultimi istanti di vita di Fakir. Sono di fatto poi delle schermaglie tra gli avvocati con l'avvocato della famiglia di Fakir che dice: chiedo di indagare su chi manda in giro quei video sulle bodycam degli agenti. Si riferisce naturalmente all'avvocato degli agenti, visto che ad avere questi video sono l'avvocato degli agenti e la procura. E dall'altra parte invece l'avvocato degli agenti che dice: io diffondo questo video con gli ultimi istanti proprio di Fakir, andandovi a mostrare che gli agenti non sono sopra di lui e che non sono sopra il suo petto, e dovendo difendere da illazioni e vendette come quelle che abbiamo visto in Val di Susa l'operato delle forze dell'ordine. Forze dell'ordine su cui anche potrebbero esserci novità, perché a quanto pare il capo della polizia Pisani nel tardo pomeriggio dovrebbe essere in visita proprio qui a Bologna in questura, e allora naturalmente se così fosse noi lo seguiremo e vi daremo conto istante per istante. Nel frattempo, lo dicevi, sono stati sentiti il fratello, la sorella e la nipote di Abderrahim Fakir qui in procura ieri nel pomeriggio, e poi sono stati sentiti anche altri testimoni. Si sa che questi residenti, alcuni residenti, avevano girato dei video, quindi verosimilmente anche loro sarà stato chiesto conto di quanto hanno visto. Il sindaco Lepore rivendica la convocazione della manifestazione per Fakir, dice: abbiamo seguito l'iter corretto con la procura, sono vicino agli agenti feriti. Poi respinge gli attacchi, invoca l'unità delle istituzioni, ricorda di aver inaugurato una caserma dei carabinieri proprio al quartiere Pilastro insieme al ministro dell'interno Piantedosi. Finito sotto scorta, sempre il sindaco, dopo le minacce di morte ricevute a seguito degli scontri in piazza, dice: la scorta non l'ho chiesta io, spero finisca quanto prima, naturalmente mi adeguo a quelle che sono le regole, ma continuerò a lavorare come fatto fino ad ora. A te.
0: La Corte d'Appello di Milano, lo sentivamo, ha accolto il reclamo di un gruppo di tarantini e imposto lo stop all'attività a caldo dell'ex Ilva tra 3 mesi se continuerà ad essere presente l'amianto e polveri sottili dannosi per l'uomo. E il gruppo indiano Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione al ribasso dell'impianto, atteso per oggi il vertice a Palazzo Chigi con i sindacati. Ma seguiamo Donatella a Cupertino.
11: 90 giorni per bonificare l'amianto ed eliminare i rischi delle polveri sottili, oppure l'aria a caldo dell'ex Ilva dovrà spegnersi, è il verdetto della Corte d'Appello di Milano, che ha accolto la richiesta di inibitoria presentata da 11 cittadini dell'associazione Genitori Tarantini. I giudici hanno stabilito la sospensione dell'attività produttiva per le società in amministrazione straordinaria se non verranno garantiti i limiti di sicurezza sulle emissioni e bonificati gli impianti. Il provvedimento rafforza quanto stabilito già in primo grado a febbraio, sulla scia della pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Sotto accusa c'è l'intera gestione ambientale dello stabilimento, dal monitoraggio di PM10 e PM2,5 alla tutela nei giorni di vento forte, fino alla gestione dei gas di raffinazione dell'acciaio e del coke. Per i magistrati milanesi non ci sono dubbi, per chi vive nelle zone limitrofe al colosso siderurgico persiste tuttora un elevato rischio di lesioni gravi. A chi abita a Taranto, conclude la sentenza, va garantito il diritto di vivere senza il fondato timore di ammalarsi per colpa dell'industria.
0: All'estero adesso, con la crisi in Medio Oriente, Donald Trump si mostra ottimista riguardo i colloqui con l'Iran, ma avverte: se falliscono siamo pronti all'attacco finale. E si annuncia anche una giornata importante con il doppio vertice nello studio Ovale alla Casa Bianca con il premier israeliano Netanyahu e il leader ucraino Zelensky. Seguiamo l'inviato a New York, Enrico Bona.
12: Non li puoi comprare, devi batterli, e lo stiamo facendo. Donald Trump rivendica la strategia impiegata contro l'Iran. Se ora vogliono negoziare è solo perché li abbiamo colpiti duramente, sostiene in un comizio a Milford, in Michigan, dove parla di tutto, dalla manifattura ai dazi, alla sfida elettorale di novembre e naturalmente della guerra contro il regime di Teheran. Definisce molto amichevoli i colloqui in corso. Sono stati gli iraniani, dice, a chiederci un incontro, ma avverte: se la diplomazia non avrà successo, riprenderanno gli attacchi. Il dossier iraniano sarà al centro del suo incontro oggi a Washington con il premier israeliano Netanyahu, il primo dopo mesi, più volte rinviato sullo sfondo delle divergenze sul cessato il fuoco e sul negoziato con i Pasdaran. Siamo stati molto generosi con diversi paesi e Israele è uno di questi, ha detto Trump sull'Air Force One, ribadendo tuttavia l'obiettivo comune: impedire agli Ayatollah di sviluppare armi atomiche.
0: E l'Iran smentisce Donald Trump: non abbiamo chiesto noi di tornare al tavolo dei negoziati, Washington eviti passi falsi, mentre su Hormuz dialogheremo solo con l'Oman, avvertono i Pasdaran. Lo stretto, confermano, resta chiuso e minacciano Kiev dopo l'attacco contro una nave iraniana nel Mar Caspio. E mentre, come sentito, si attende il faccia a faccia tra Trump e Netanyahu a Washington, non si placano le violenze in Cisgiordania. Da Gerusalemme, il corrispondente Giovan Battista Brunori.
13: Ci sono appunto nuovi attacchi di coloni anche nelle ultime ore in Cisgiordania, e vengono segnalate dall'agenzia WAFA a nord di Gerusalemme, con feriti anche tra donne e anziani. E queste violenze seguono le violenze, l'escalation, la nuova escalation che ormai da molto tempo fa insanguina o incendia appunto le case, moschee e anche strutture agricole dei villaggi palestinesi della Cisgiordania. Dunque la situazione resta molto tesa, mentre il segretario generale dell'ONU denuncia questa nuova escalation, afferma che gli insediamenti in Cisgiordania, gli insediamenti ebraici, sono illegali, non hanno fondamento giuridico legale, afferma Guterres, e dunque e anche l'ONU fornisce nuove cifre sugli attacchi di questi ultimi mesi. Solo nel 2026, secondo l'ONU, sono stati oltre 1300 gli attacchi dei coloni contro i villaggi palestinesi, con 77 persone uccise, 77 palestinesi uccisi in questo periodo. Linea allo studio.
0: E alla Farnesina si aprono due giorni di lavoro per la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati in Medio Oriente, alla presenza del ministro degli esteri saudita Faisal bin Farhan. Andrea Gerli ha chiesto al ministro degli esteri Antonio Tajani quale sia l'importanza di questa iniziativa in una fase in cui la coesistenza di uno stato israeliano e uno stato palestinese sembra davvero una prospettiva sempre più lontana. Vediamo.
14: Certamente è un errore quello di non rispettare l'integrità del territorio governato dall'autorità nazionale palestinese, che è un'autorità dialogante, certamente non è Hamas, anzi è il grande avversario di Hamas. I coloni sbagliano, sono violenti spesso, attaccano chiese, moschee, anche villaggi cristiani. Questo è veramente inaccettabile, li abbiamo sanzionati come Unione Europea, i coloni più violenti, e ora bisogna che il governo israeliano, una volta finita la campagna elettorale, abbia il coraggio di dire basta, bloccare queste persone e continuare a lavorare perché possa costruirsi la pace, rinforzarsi l'autorità nazionale palestinese e poi lavorare per i due stati.
15: Lei ha citato le sanzioni verso i coloni, ci sono varie posizioni in Europa, qual è la posizione attuale dell'Italia e pensa che in futuro l'Italia possa appoggiare da un lato sanzioni commerciali e sanzioni anche nei confronti di alcuni esponenti del governo?
14: Israele è una democrazia e Ben-Gvir non si è comportato da ministro di un paese democratico. Noi chiediamo sanzioni contro di lui per quello che ha fatto, e dipenderà ora dall'Unione Europea, dagli altri paesi, rispondere alla nostra richiesta. Per quanto riguarda le sanzioni commerciali, riteniamo che sia una scelta che richieda l'unanimità, perché è una scelta di tipo politico.
15: Israele ha approvato l'ingresso del Border Peace, di una piccola forza di peacekeeping a Gaza. Ecco, qual è il ruolo possibile dell'Italia da un lato a Gaza, in Cisgiordania, e poi ti chiedo ovviamente il Libano?
14: L'Italia è protagonista di pace. In Libano svolgeremo un ruolo importante, siamo ancora con l'UNIFIL e siamo pronti a partecipare a una nuova missione internazionale quando finirà il mandato dell'UNIFIL, cioè il 31 dicembre di quest'anno. Siamo anche pronti a continuare a formare le forze armate libanesi, così come stiamo facendo da anni con una missione bilaterale. Per quanto riguarda il territorio palestinese, noi siamo presenti con i nostri carabinieri che formano la polizia dell'autorità nazionale palestinese, e credo che a breve ci sarà anche un ufficiale dei carabinieri che guiderà la missione europea a Rafah, a dimostrazione che l'Italia può svolgere un ruolo di grande mediazione, di grande equilibrio, perché noi siamo amici dei palestinesi, siamo amici degli israeliani, abbiamo ottimi rapporti con i libanesi, abbiamo ottimi rapporti con gli Stati Uniti. Insomma, siamo un paese che dialoga, e soprattutto le nostre forze armate presenti in quei territori così complicati sanno veramente svolgere un ruolo anche da diplomatici, quindi si sanno farsi concavi e convessi, integrarsi con la popolazione e mai essere divisivi.
0: E potrete seguire la versione integrale dell'intervista al ministro Tajani nel nostro filo diretto alle 10 su Rai News 24 con il nostro Andrea Gerli, il confronto sui temi più delicati della politica internazionale, non solo Medio Oriente ma anche Golfo Persico e Ucraina. E veniamo dunque ai mercati finanziari. Il prezzo del petrolio viaggia in calo sui mercati asiatici, sospinto dalle speranze che Stati Uniti e Iran trovino un accordo e riprenda il traffico navale nello stretto di Hormuz. Ma andiamo in diretta a Milano con tutti gli aggiornamenti. Chiara Americo.
16: Sì, le borse europee aprono questa seduta in cauto rialzo. Vediamo Milano avanzare di circa lo 0,2% in linea con la borsa di Francoforte, più cauta Londra intorno alla parità, mentre Parigi guadagna circa mezzo punto percentuale. Invece archiviano la seduta in profondo rosso le borse asiatiche, spinte dai timori sui titoli tecnologici, soprattutto dopo la notizia che la Cina avrebbe ottenuto un avanzamento tecnologico in grado di cambiare le carta in tavola su questo mercato. E quindi vediamo la borsa di Seoul che cede quasi 11 punti percentuali, Tokyo perde quasi 4 punti, perdite più contenute invece per Shanghai, Hong Kong poco sopra la parità, anche a Wall Street che ha chiuso debole. Il peggiore degli indici è proprio quello tecnologico, il Nasdaq, che vediamo ha ceduto circa lo 0,2%, mentre il Dow Jones è avanzato di circa mezzo punto percentuale. Domani c'è la riunione della Federal Reserve, una riunione molto attesa perché potrebbero arrivare decisioni in materia di tassi di interesse. Come dicevate da studio, continua il calo del prezzo del petrolio, la temporanea pausa nelle ostilità tra Stati Uniti e Iran sembra tenere, quindi il Brent con consegna a settembre scambia intorno agli 86 dollari al barile, il WTI sfiora gli 81 dollari al barile, anche il prezzo del gas naturale alla borsa di Amsterdam è in calo sotto i 57 euro al megawattora. A voi.
0: Dopo aver incassato il sostegno del premier britannico Burnham, il presidente ucraino Zelensky, come sentito, incontrerà oggi a Washington Trump. È già arrivato negli Stati Uniti, ma seguiamo l'inviata Emma Farnè da Odessa.
17: La priorità è la difesa aerea, la prima cosa che ha detto Zelensky appena toccato suolo americano, e poi chiederò i missili antibalistici per una cooperazione strategica con gli Stati Uniti, missili necessari in questo paese per far fronte agli attacchi anche durante il giorno della Russia, anche contro zone civili. L'incontro alla Casa Bianca è previsto alle 15:30 italiane nello studio ovale. In giornata Zelensky vedrà anche 100 senatori per discutere di un progetto di legge in approvazione sulle sanzioni alla Russia. Una visita in occasione dei funerali del senatore Graham, una visita in cui ha anche contato molto

0: Paris, la situazione più critica nei pressi di Bordeaux, proprio in Francia. La nostra inviata Raffaella Cosentino.
1: Sì, è un incendio senza precedenti, lo ha definito così il presidente francese Macron in visita ieri pomeriggio qui a Bordeaux e nella Gironda. Il fuoco ancora non è sotto controllo dopo una settimana. 2.500 vigili del fuoco impegnati, 1.500 militari, oltre 1.000 agenti, 220.000 persone evacuate in questa settimana in tutta l'area, la più grande evacuazione dalla Seconda Guerra Mondiale in Francia. Sono i numeri di una guerra causata dal riscaldamento globale e dalla crisi climatica. Noi ci siamo stati ieri tra Lacanau e Le Porges, stiamo vedendo le nostre immagini, abbiamo visto perché questo fuoco non si spegne, ci sono tantissimi focolai che ripartono dopo essere stati spenti, ci sono centinaia di persone, comuni, volontari impegnati per aiutare i vigili del fuoco che da soli non potrebbero far fronte a questa grave emergenza. 42.000 ettari sono stati bruciati, pari a 4 volte Parigi. Intanto l'autostrada è ancora chiusa a sud di Bordeaux, interrotta anche la linea dell'alta velocità ferroviaria e si teme per domani, quando sono previste temperature a 40 gradi. A te.
0: Grazie a Raffaella Cosentino. Veniamo in Italia perché anche qui un vasto incendio sta impegnando dalle 5 di stamane i vigili del fuoco presso l'isola ecologica Novate Milanese, 12 le squadre al lavoro per contenere le fiamme che stanno al momento interessando un'importante porzione dell'azienda. Nel rogo, secondo quanto reso noto dagli stessi vigili del fuoco, è rimasto ferito un operaio che è stato trasportato dal 118 in codice giallo all'ospedale Niguarda. Fino a giovedì 30 Italia divisa in due sulla linea alta velocità Milano-Roma intorno allo snodo di Firenze per la conclusione del montaggio del nuovo ponte alpino. Prosegue il servizio di bus urbani per il trasferimento dei passeggeri nelle diverse stazioni, ma tutti gli aggiornamenti da Firenze con Valerio Scarponi. Buongiorno.
2: Buongiorno, ci troviamo di fronte il cantiere del nuovo cavalcaferrovia di Ponte Alpino. Vedete la gru da 2.000 tonnellate arrivata dagli Stati Uniti, una delle più grandi in Europa e al mondo, venuta qui, portata qui proprio per la posa, venuta domenica scorsa alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Un cantiere che ora è in fase di consolidamento, ma a disagi, lo dicevi, che continueranno fino a giovedì mattina alle ore 11 per i passeggeri in viaggio, in transito da nord a sud attraverso la Toscana. Noi ci troviamo anche di fronte alla stazione di Firenze Campo di Marte, prossima al cantiere, una delle due insieme a quella di Firenze Santa Maria Novella, dove i passeggeri sono costretti a scendere e poi salire a bordo di autobus per essere trasferiti nell'altra stazione e proseguire il viaggio attraverso un altro convoglio. Sono stati messi a disposizione da Trenitalia diversi autobus che vengono scortati dalla polizia locale, che permettono di attraversare in tempi rapidi la città. I maggiori tempi di percorrenza possono arrivare fino a 2 ore e 30, in particolare quando si sceglie la linea tirrenica, ovvero di passare con il treno attraverso la linea tradizionale, evitando quindi gli autobus e arrivando a destinazione a bordo di un unico convoglio. Siamo qui per darvi aggiornamenti qualora ne arrivassero. Al momento la situazione dei disagi è tutto sommato contenuta.
0: Grazie Valerio Scarponi, a più tardi per altri aggiornamenti. In chiusura di edizione torniamo alle vicende della Nazionale di Calcio con una partenza un po' travagliata, sempre più in difficoltà alla ricerca del commissario tecnico dopo la bocciatura di Pirlo. Maldini e Leonardo infatti si sono dimessi, tornano dunque in circolo i nomi di Conte e Mancini, mentre è atteso il Consiglio federale proprio oggi. Gianluigi Zamponi.
3: Sembrava già tutto deciso, firmare il contratto, 4 anni, un solo obiettivo, riportare l'Italia al Mondiale. Poi qualcosa si è rotto, dal no di Guardiola in poi la forte candidatura di Pirlo voluta da Maldini e Leonardo si è trasformata in un boomerang mediatico, sia per il campione del mondo di Germania 2006 che per il numero uno della Federcalcio Giovanni Malagò, rimasto spiazzato in forte imbarazzo per il caso Fonbet, sito di scommesse sportive leader in Russia, per il quale Pirlo è ambassador da tempo. Un contratto stipulato in proprio e senza alcun legame con il Dubai United, che Pirlo allena da ottobre scorso. Una scelta del passato dunque, considerata però inopportuna e inconciliabile con un possibile ruolo da commissario tecnico. Cronaca di una fine annunciata dallo stesso Pirlo, che in mattinata, sempre via social, ha ufficialmente comunicato di non essere più il candidato per la panchina dell'Italia.

0: La rinuncia a Pirlo ha innescato un effetto domino e a seguire, dopo un lungo confronto con Malagò e le componenti federali, sono arrivate le dimissioni del direttore tecnico Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo, un vero e proprio terremoto che adesso porterà a nuovi scenari ancora tutti da scoprire, con Roberto Mancini che torna in pole come futuro CT azzurro.
1: Ci fermiamo qui, una breve pausa con gli aggiornamenti del meteo e poi di nuovo in studio.

Dolore ai denti? Puoi provare sollievo immediato dalla sensibilità dentale con Elmex Sensitive Professional Ripara e Previene per un sollievo immediato e duraturo e aiuta a prevenire le recessioni gengivali. Sollievo immediato dalla sensibilità con Elmex Sensitive Professional Ripara e Previene.

0: Tutti i sorrisi sono unici.
1: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
2: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B iO.
1: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B iO.
3: Roma Baby, live Cremonini, prossimamente Rai 1.
4: Punta verso la linea nemica. Rigore!
5: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
6: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
7: Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma ce l'avete Team Vision?
8: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
7: Era fuori.
6: Tu sei fuori.
7: Magari, sono 33 anni che non esco.
8: Vieni nei negozi.

0: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento meteo. Aumenta la pressione sul paese, questo comporta tempo stabile come ci mostrano le ultime immagini da satellite. Sono poche le nubi sul territorio, ampio soleggiamento, ritroveremo qualche nube in più nelle ore centrali del giorno, soprattutto sulle zone appenniniche del sud e un po' di stabilità sulla Sicilia. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa succede con, come detto, il cielo che si mostra sereno o al più poco nuvoloso al nord. Avremo qualche nube che tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi, così come al centro, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Più alto invece il rischio di pioggia al sud, con rovesci isolati temporali che nelle ore più calde del giorno interesseranno le zone appenniniche tra Basilicata, Campania e Calabria. Mentre instabilità più diffusa per aria più fresca che transiterà sulla Sicilia porterà rovesci e temporali localmente anche intensi. Una ventilazione che gradualmente tenderà a diminuire, avremo ancora del maestrale sulla parte occidentale della Sardegna, mentre sul resto del paese la ventilazione tenderà a perdere di intensità, conseguentemente i mari da molto mossi caleranno a mossi o addirittura poco mossi. Concludiamo con le temperature che per la giornata di oggi tenderanno lievemente ad aumentare al centro-nord, mentre al sud perderanno qualche grado, soprattutto tra Sicilia e Calabria, attendendo poi i prossimi giorni dove la temperatura tenderà ad arrivare a valori decisamente più alti. Bene, io mi fermo qui, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i programmi di RaiNews.
1: Buongiorno, bentrovati con le principali notizie di questa mattina, a cominciare dal provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri ieri che riduce di 17 centesimi al litro il costo del diesel fino al 6 di agosto, un'operazione il cui costo si aggira intorno ai 125 milioni di euro. Non ci saranno gli aumenti delle sigarette per coprire i nuovi tagli. La Corte d'Appello di Milano intanto ha accolto il reclamo dei tarantini o di un gruppo di loro e imposto lo stop alle attività a caldo dell'ex Ilva per la presenza di amianto e polveri sottili dannose per l'uomo tra 3 mesi. Se non si effettuerà la bonifica, il gruppo indiano Jindal conferma intanto l'interesse per l'acquisizione al ribasso dell'impianto. Atteso per oggi il vertice a Palazzo Chigi con i sindacati. Continua l'emergenza incendi in Europa, in particolare in Francia sono andati a fuoco 42.000 ettari in Gironda, nel sud-ovest del paese, dove oggi 15.000 persone precedentemente evacuate potranno far ritorno a casa. Attenzionata ancora l'area intorno Bordeaux. Caos nazionale di calcio dopo la bocciatura di Andrea Pirlo al ruolo di commissario tecnico. Maldini e Leonardo si sono dimessi dall'incarico di direttore tecnico e advisor della nazionale. Per la panchina azzurra tornano in circolazione i nomi di Conte e Mancini, oggi il Consiglio federale. Il premier israeliano Netanyahu oggi pomeriggio negli Stati Uniti tornerà a ribadire a Donald Trump che Israele non ha alcuna intenzione di ritirarsi dalle zone occupate in Libano, Siria e Gaza, mentre in Cisgiordania le violenze dei coloni sono all'ordine del giorno, come ci racconta l'inviata Lucia Goracci. Vediamo.
2: A Sinjil non entri con l'auto e ne esci a piedi. Perché? Per quello.
3: Why this?
2: E perché la rete? Per i coloni. Eccoli lì, sotto la tenda. 10 giorni fa erano 100. Case bruciate, campi, auto. È così ogni notte. Li hanno chiamati gruppi di autodifesa, gli uomini di Sinjil. Chiudere le strade, una toppa. Fuad prepara le pietre. Per la notte che arriva. Per proteggerci. L'anno scorso gli hanno rotto il braccio. Preferiremmo le armi. Moglie e figli li ha mandati a Ramallah. Io posso morire, ma da solo. E ora danno la colpa a noi palestinesi. Ma io mi proteggo a casa mia. E poi mi prendo la colpa. Fadi è una delle vedette. Tanto di giorno nei campi mica può andare. In quest'area i coloni hanno ammazzato 3 di noi. Uno aveva 5 figli. E lei dove li immagina i suoi tra 40 anni?
3: Non riesco a immaginarli domani. È misurando tutto questo che 600 ex ufficiali israeliani hanno scritto a Donald Trump, perché prema su Netanyahu. I coloni e il soffocamento dell'autorità palestinese, scrivono, hanno portato la Cisgiordania a un punto di rottura.
1: Ed anche in Libano resta instabile la situazione, ci sono nuovi bombardamenti israeliani ieri nel sud del paese. E vediamo gli aggiornamenti da Beirut con l'inviato Nello Rega.
4: Sì, buona giornata da Beirut. Prosegue senza sosta l'offensiva di Israele contro quello che rimane nel sud del Libano della capacità militare di Hezbollah. I militari di Tel Aviv stanno distruggendo quelle che una volta erano le basi da dove operavano i filo iraniani, proprio perché dopo aver disarmato Hezbollah potranno andare via dal Libano. Situazione molto drammatica, anche perché lo stesso presidente della Repubblica Aoun, che ieri ha incontrato l'alto commissario ONU per i diritti umani Turk, ha denunciato queste violazioni da parte di Israele che non lascia il sud del Libano. Ha detto: non continueremo più a accettare la presenza di Israele nel sud del paese. E da Teheran arriva a manforte agli sciiti, perché i Pasdaran hanno detto: per iniziare qualunque discorso di pace, di tregua con gli Stati Uniti, il punto fondamentale sarà quello del ritiro dal Libano e soprattutto la fine dei raid israeliani. In tutto questo, ovviamente, l'unico deterrente ad un'escalation peggiore rimane l'ONU. L'ONU che però il 31 dicembre prossimo chiuderà i battenti della missione UNIFIL. E noi abbiamo chiesto proprio al comandante dei caschi blu, sono 7.000 caschi blu di 48 nazioni, Che cosa succederà il 1 gennaio 2027? Ci ha risposto così, poi linea e microfono, posso tornare a voi a Roma.
5: E secondo me la soluzione da ambire è quella di evitare un vacuum in termini securitari, perché un vacuum in termini securitari potrebbe portare a una nuova escalation, potrebbe sicuramente ingenerare nuovi conflitti tra le parti e soprattutto, diciamo, non garantirebbe quella sicurezza al personale civile che attualmente vive nel sud del Libano.
1: E ora in Francia sono state accoltellate a Parigi 3 donne, 2 di loro sono gravi, 1 è incinta. Per questo è stato fermato un uomo.

0: di 31 anni che avrebbe problemi psichici agli agenti, ha dichiarato Allah mi ha inviato per uccidere delle donne. Vediamo con il corrispondente Gabino Moretti.
1: È metà mattina quando, vicino alla fermata della metro di Porte de Clichy, un uomo vestito di bianco cammina per la strada con nelle mani due coltelli da cucina, di cui si serve per ferire tre donne nel giro di pochi minuti, due in maniera grave ma non in pericolo di vita, una delle tre è incinta. Con alcune persone abbiamo bloccato l'assalitore, io gli ho fatto uno sgambetto, una volta immobilizzato a terra anche con l'aiuto di una sedia, ha detto che era stato Allah a dirgli di attaccare delle donne, racconta questo passante. A dare l'allarme poi un poliziotto fuori servizio, lodato dal ministro degli interni Nunes, che chiede a tutti prudenza mentre l'inchiesta è in corso. Secondo indiscrezioni l'assalitore avrebbe 31 anni e soffrirebbe di problemi psichici. Anche per questo, fino ad ora, il caso non è stato trasmesso alla procura antiterrorismo.
0: Vediamo l'economia italiana, obiettivo arrivare a 700 miliardi di esportazioni italiane, lo ha ribadito il ministro degli esteri italiani firmando a Roma un accordo con Unioncamere che entra così del tutto nel sistema di promozione dell'export del nostro paese. Lo ha seguito per noi Riccardo Cavaliere.
2: Unioncamere entra nella squadra dell'export italiano. Lo prevede l'accordo firmato alla Farnesina con il ministro degli esteri italiani. Si completa così un sistema che comprende anche Istituto per il Commercio Estero, Cassa Depositi e Prestiti, SIMEST e SACE.
3: L'obiettivo dei 700 miliardi di export è un obiettivo sempre più raggiungibile. Certamente l'accordo di oggi ci permette di mettere a sistema tutta la rete che promuove l'internazionalizzazione e l'export.
2: Il sistema delle camere di commercio ha 60 camere in Italia, 86 all'estero, in 64 paesi, presidi che aiutano le imprese a conoscere regole e leggi delle aree in cui operano. L'obiettivo, spiega il presidente di Unioncamere, è portare sui mercati esteri anche le 17.000 imprese che non esportano o lo fanno raramente.
4: La piccola impresa a volte ha avuto un'opportunità di esportare, ma non ha la struttura e l'organizzazione per diventare un esportatore abituale. Le Camere di Commercio sono in grado di affiancarle e di accompagnarle su questo percorso e se ci riusciamo avremo un incremento significativo perché così come dobbiamo trovare nuovi mercati, dobbiamo trovare anche nuove imprese.
2: Del resto le piccole e medie imprese in Italia sono milioni e l'export rappresenta il 40% del PIL, una percentuale che per il governo può crescere ancora nonostante l'incertezza geopolitica.
0: Un promemoria per gli italiani è fissato al 31 di luglio prossimo l'appuntamento con il fisco quando scade il termine per il pagamento della prima rata della rottamazione quinquies, modalità ed istruzioni, le vediamo nel servizio di Paolo Mancinelli.
5: Il 31 luglio è la data limite per versare, in base al piano scelto, la prima o l'unica rata della rottamazione quinquies, la misura introdotta dalla legge di bilancio 2026 che consente di estinguere i debiti fiscali pagando solo la quota capitale e le spese di notifica delle cartelle. Entro lo stesso giorno vanno pagate anche la tredicesima rata della rottamazione quater e la quinta rata dei piani di riammissione. Dal sito dell'Agenzia delle Entrate si può controllare la propria posizione ed eventualmente scaricare i documenti necessari al pagamento qualora fossero andati persi. Si può pagare presso banche, uffici postali, tabaccherie, sportelli ATM, canali telematici del circuito PagoPA dal sito dell'agenzia tramite l'app EquiClick o direttamente allo sportello prenotando un appuntamento. Per chi salda in un'unica soluzione o per chi deve l'ultima rata ci sono 5 giorni in più con scadenza al 5 agosto, mentre per i piani rateali saltare due rate anche non consecutive farà perdere tutti i benefici e le rate già versate verranno trattenute come acconto. Per facilitare la gestione delle scadenze, sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile un calendario sincronizzabile con il proprio smartphone.
0: E nella capitale si è verificata una violenta aggressione alla stazione ferroviaria di Palmiro Togliatti. È già in carcere il presunto responsabile. Si tratta di un giovane di 28 anni proveniente dal Gambia. Gemma Giovannelli.
6: L'uomo 30 anni di origini egiziane era intervenuto per aiutare un conoscente o forse un amico gambiano in pericolo perché preso di mira da un rapinatore, anch'egli di origini gambiane.
7: L'aggressione risale al 18 luglio scorso ed è avvenuta in pieno

0: Giorno intorno alle 15 qui nei pressi delle scale che conducono al sottopasso. Nel tentativo di sventare la rapina, il giovane egiziano è stato quindi colpito ripetutamente alla testa dal malfattore con un cacciavite, riportando ferite profonde, e poi preso a calci quando ormai era riverso a terra, trasportato in condizioni gravissime al Policlinico Umberto I. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, è morto dopo 8 giorni di agonia.
1: Adesso io sono paura, perché mai io non ho visto questo qua, una cosa così.
2: Non c'è mai nessuno che controlla e soprattutto la sera non ci sono belle persone.
0: Abbiamo paura, dicono i cittadini che frequentano giornalmente la stazione Palmiro Togliatti alla periferia est della capitale.
3: Very dangerous area.
0: È molto pericolosa, spiega questo ragazzo bengalese. Al piano superiore ci sono giovani che usano droghe.
4: Ogni volta che vengo qua ho un po' paura perché devo salire su e a volte trovo persone magari che fanno la pipì lì.
0: Saliamo al secondo piano, nessuno vuole parlare, anzi ci invitano ad andare via. Per il delitto era già finito in carcere il cittadino gambiano, riconosciuto dalla vittima, con l'accusa rubricata da tentato omicidio a omicidio.
5: Acqua mai così bassa sul Lago Maggiore, che è alle prese con la grave siccità che sta colpendo il nord Italia e sta mettendo in forte affanno anche l'agricoltura locale. Maria Valeria Vendemmia.
6: 38 centimetri sotto lo zero idrotermico e una disponibilità per i prelievi scesa al 6,5%. In pratica manca il volume prelevabile, il 93,5% è sparito. Sono i numeri che denunciano la gravità della situazione sul Lago Maggiore, dove lo stato idrotermico e dei serbatoi idraulici registra dati peggiori del 2022. Da un lato la siccità, dall'altro l'abbassamento delle temperature.
7: Il calo delle temperature determina l'interruzione dello scioglimento dei ghiacci antichi alle quote più alte, attualmente lo zero termico è intorno ai 3200-3300 metri e i ghiacci sono tutti a quote più elevate, e in più il calo della domanda elettrica ha determinato l'interruzione della produzione idroelettrica alpina.
6: Di conseguenza tutti i rilasci da parte idroelettrica sono stati interrotti con un minor afflusso al lago. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, questo è il Toce, qui invece siamo a Feriolo di Baveno, le barche sono appoggiate sulle pietre, il fango ha preso il posto della riva, acqua che resta bassa alle caviglie dei bagnanti per decine di metri, e questa è Verbania. Qui le conseguenze sulla navigazione si fanno sempre più pesanti. Da martedì il limite per il trasporto è stato abbassato dalla direzione della navigazione per il Lago Maggiore e il peso massimo complessivo a pieno carico degli automezzi ammessi a bordo delle motonavi traghetto sulla tratta Intralaveno e ritorno è stato ridotto a 100 quintali, fino a nuova disposizione. Intanto il comune di Arona ha approfittato della negatività della situazione per pulire le sponde prima sommerse, i fondali e la spiaggia del Sorriso. Questa è l'area di Punta Vevera, pulita lunedì scorso.
5: E questa settimana, con la nostra rubrica dedicata alla scienza Futuro 24, parliamo di ambiente e di biologia, progetti per ridurre l'inquinamento da plastica, ricerche sulle balene, microorganismi che sopravvivono nello spazio. Allora vediamo, poi filo diretto con Paddotto da Pablo Rojas.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. Iniziamo questa puntata parlando di sostenibilità e di ambiente. Andiamo nell'area della ricerca del CNR di Pisa a visitare un laboratorio dedicato al riutilizzo della plastica e ai nuovi materiali.
1: Dare nuova vita agli scarti agroalimentari realizzando bioplastiche amiche dell'ambiente è l'obiettivo del Poly Green Lab dell'Istituto per i processi chimico-fisici del CNR. Con il progetto Attitude, finanziato dalla Fondazione Pisa, ci si concentra sulle scaglie recuperate dalla lavorazione del pesce, un materiale che oggi finisce in discarica.
2: Estraiamo collagene per la realizzazione di costrutti tridimensionali, quindi sostanzialmente tessuti e cerotti da poter applicare su ferite croniche, tipo quelle diabetiche, che aiutino tramite il rilascio lento di farmaci che carichiamo in questi materiali che stiamo realizzando, che sostanzialmente sono a base acquosa come dell'idrogel, oppure dei cerotti che mimino perfettamente quella che è la forma della lesione per una ricostruzione personalizzata sul paziente.
1: Con il progetto EcoSì, finanziato dalla Regione Toscana, si sta invece lavorando su un altro materiale che ha come destino la discarica, cioè le bucce di pomodoro.
2: Allo scopo di sviluppare delle fascette per l'acquacultura, per sostituire le fascette attualmente in uso che sono a base di nylon, con delle fascette realizzate in materiale che abbiano una degradabilità in mare controllata nel tempo, ma che poi non diano luogo al problema che tutti noi conosciamo delle microplastiche. Noi prendiamo lo scarto di pomodoro, lo aggiungiamo con un processo di miscelazione a caldo a materiale plastico compostabile e il materiale ottenuto lo stampiamo tridimensionalmente con una stampante 3D a dare la forma desiderata.
1: Presto sarà il momento di uscire dal laboratorio e di portare il materiale sul campo, là dove si spera che un giorno possa essere utilizzato. Le fascette saranno dunque testate in mare per raccogliere dati sulla loro degradabilità in acqua.
0: Un piccolo tesoro riemerge da un archivio negli Stati Uniti. Si tratta della più antica registrazione del canto delle megattere. Risale a un'epoca in cui non si sapeva nemmeno che le balene comunicassero fra loro in questo modo e può ancora fornire delle informazioni utili agli scienziati che studiano questi splendidi animali.
1: Quelle che sentite sono registrazioni effettuate nel 1949 al largo delle isole Bermuda e conservate per decenni dalla Woods Hole Oceanographic Institution di Falmouth, una località statunitense nel Massachusetts. Riscoperte per caso durante un progetto di digitalizzazione degli archivi, sono qualcosa di unico, le più vecchie registrazioni esistenti del canto delle megattere.
3: Sono state registrate a bordo di una nave da ricerca da scienziati che studiavano la propagazione del suono nell'acqua. Sentivano dei suoni che non si attendevano e poiché erano curiosi hanno continuato a registrare.
1: Sì, perché all'epoca nessuno conosceva ancora il modo in cui le balene comunicano fra loro. Vocalizzazioni complesse, essenziali in molte attività a partire dal corteggiamento, che iniziarono ad essere spiegate solo una ventina di anni più tardi. La ricerca negli archivi della Woods Hole Oceanographic Institution è appena agli inizi. C'è ancora moltissimo materiale da analizzare.
3: Non sappiamo cosa potrebbe essere trovato nel resto delle registrazioni, ma sappiamo di poter fornire alla comunità scientifica centinaia di ore di registrazioni subacquee risalenti a un'epoca in cui non esistono dati analoghi.
1: Il materiale non ha solo un valore storico, è una testimonianza che risale a un'epoca in cui il mare era molto diverso rispetto ad oggi. Confrontandolo con delle registrazioni più recenti, può rivelarsi utilissimo per molti studi.
4: L'oceano è cambiato drasticamente negli ultimi decenni in termini di temperatura, salinità, pH e anche di rumorosità. Tutti questi fattori sono molto importanti per le specie marine e abbiamo bisogno di capire come si sono modificate per poterle proteggere in futuro.
0: Più la conosciamo e più ci rendiamo conto di come la vita abbia la straordinaria capacità di adattarsi a una grande varietà di ambienti e anche a condizioni spesso molto ostili. All'Università degli Studi di Roma Tor Vergata un laboratorio è specializzato nell'astrobiologia, cioè nello studio di come gli esseri viventi si adattano alle condizioni presenti nello spazio e anche di come potrebbe essere la vita su altri pianeti.
1: In quali condizioni può esistere la vita nello spazio e come possono gli organismi terrestri resistere all'ambiente spaziale, risultando così utili per le future missioni? Domande a cui tentano di rispondere gli astrobiologi. Il Laboratorio di Astrobiologia e Biologia Molecolare dei Cianobatteri dell'Università di Roma Tor Vergata si concentra su dei particolari batteri resistentissimi e in grado di effettuare la fotosintesi clorofilliana producendo ossigeno.
5: Studiamo cianobatteri isolati da ambienti estremi, in particolare da deserti caldi e freddi, che sono considerati gli analoghi terrestri di Marte e per questo di interesse per simulazioni a terra di condizioni marziane simulate e anche di altre condizioni planetarie.
1: Capire come i cianobatteri riescano a sopravvivere in luoghi come l'Antartide o l'aridissimo deserto di Atacama in Cile potrebbe dirci se e come la vita potrebbe essere presente su altri pianeti. I ricercatori romani sono attivi su vari fronti, in particolare nell'ambito di progetti finanziati dall'Agenzia Spaziale Italiana e in collaborazione con altre università, con istituti e con aziende. Con il progetto Asteria, ad esempio, si testa la capacità dei batteri di resistere alle radiazioni per capire se dei pianeti che orbitano intorno ad altre stelle siano abitabili.
5: Simuliamo dei flare, quindi diciamo delle emissioni intense di radiazioni ultraviolette, quali quelle che vengono emesse dalle stelle di classe M, e quindi studiamo l'abitabilità di esopianeti. Ci stiamo concentrando sulla stella intorno a cui orbita il sistema TRAPPIST e quindi stiamo simulando TRAPPIST-E, che è diciamo nella zona abitabile della stella, quello più vicino, quindi è il pianeta che dovrebbe avere acqua allo stato liquido sulla superficie e quindi potenzialmente abitabile. E poiché la fotosintesi libera ossigeno e questo è un biosignature che è facilmente identificabile nell'atmosfera, è interessante appunto comprendere quali sono i limiti e dove questi cianobatteri potrebbero persistere su queste superfici.
1: Un altro progetto intende mandare dei cianobatteri nello spazio con la futura navetta automatizzata Space Rider dell'ESA.
5: In questo particolare esperimento che si chiama Saiyano Tech Rider valuteremo la capacità di cianobatteri di riparare i danni indotti al DNA nell'ambiente spaziale e questo è importante perché è un primo passo verso le biotecnologie spaziali, quindi poter utilizzare questi cianobatteri come fattorie per produrre non solo ossigeno e biomassa ma anche molecole di interesse. Metteremo all'interno di questo experimental unit dei cianobatteri disseccati e irraggiati a terra con delle radiazioni ionizzanti. Verranno reidratati in orbita e quindi si ripareranno i danni indotti dal DNA, e verranno fissati e poi recuperati una volta che lo Space Rider tornerà a terra e alla fine noi sequenzieremo il genoma per vedere che i danni al DNA siano stati riparati in modo preciso.
0: Nel nostro immaginario i dinosauri sono degli animali giganteschi, tirannosauri, brontosauri, dei veri e propri colossi. Ma sul nostro pianeta sono vissuti anche dei mini dinosauri, come una nuova specie scoperta in Argentina. Vediamo!
1: I paleontologi lo hanno trovato in quella che oggi è la Patagonia argentina, là dove quasi 100 milioni di anni fa una duna lo sommerse subito dopo la morte, preservando così i suoi resti. Grande come un corvo, pesante circa 700 grammi, è uno dei dinosauri più piccoli mai scoperti. È stato chiamato Alnaschetri cerropolicensis, o più semplicemente Alna.
6: È un dinosaurio adulto.
7: È un dinosauro adulto, un piccolo animale che viveva nell'era dei giganti. A quell'epoca c'era il giganottosauro e il suo dente era delle dimensioni di un Alnaschetri, un singolo dente. Questo ci dice che non è vero che un tempo tutti gli esseri viventi erano più grandi, ma che c'era maggiore diversità.
1: Alna apparteneva alla famiglia degli Alvarezsauri. Anche se avevano dei tratti che ricordano gli uccelli, sono loro antenati solamente alla lontana.
7: Ha piccole zampe superiori e i denti di un predatore. All'inizio eravamo un po' confusi, pensavamo di aver trovato un piccolo velociraptor. Poi abbiamo capito che era un Alvarezsauro primitivo.
1: Gli alnascetri si cibavano di piccoli mammiferi, di invertebrati e di serpenti, elementi di un antico ecosistema, un mondo perduto che il lavoro dei paleontologi sta riportando alla luce.
0: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!

Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.

0: idea, dottor Scotti?
1: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
2: E ora passiamo alle grandi offerte hotel su Trivago. Jürgen, questo hotel di solito costa 310 euro a notte.
3: E bam! 185 euro!
4: Con Trivago è facilissimo.
2: Fai centro su Trivago. Confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
4: Ecco come si vince da campioni.
2: Hotel Trivago.
5: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Nuovo decreto contro il caro carburanti fino al 6 agosto, sconto di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Il governo stanzia circa 125 milioni di euro per abbassare i prezzi. Meloni e Piantedosi in Val di Susa dopo gli scontri, oltre 800 identificati, fermati 4 stranieri. La premier non è dissenso ma violenza organizzata. Trump con l'Iran in corso colloqui, se falliscono azioni forti. Oggi a Washington Netanyahu e Zelensky, a Roma l'alleanza globale per la soluzione a due stati in Medio Oriente. Tajani, costruiamo la Palestina. Continua a bruciare l'Europa, la situazione più critica in Spagna e in Francia, fiamme alle porte di Bordeaux e da domani temperature fino a 40-42 gradi. La Corte d'Appello di Milano, chiusura dell'ex Ilva di Taranto se non si riducono i fumi entro 90 giorni, oggi vertice con i sindacati a Palazzo Chigi, il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione. Caos nella nazionale di calcio dopo l'uscita di scena di Pirlo e fallita la strada di Thiago Motta, si dimettono Maldini e Leonardo, ora Malagò alla ricerca di un nuovo CT.

0: Buongiorno e ben ritrovati con Filo Diretto Mattina. Anche oggi parleremo di vari temi, cominciando da quelli politici, sia quelli economici che quelli riguardanti gli scontri che ci sono stati due giorni fa, anzi ormai tre giorni fa, in Val di Susa. E allora do il benvenuto a Giovanna Miele, deputata della Lega. Benvenuta.
1: Ben trovati a voi, grazie per l'invito.
0: Cominciamo da quello che è il titolo di apertura del Corriere della Sera di oggi, quindi Notav stretta sui violenti. Allora, ci sono accuse reciproche da parte della maggioranza e delle opposizioni. Voi sostenete che le opposizioni sono troppo timide nel condannare, poi tra poco ci collegheremo anche con Dario Parrini, anzi mi dicono che è buono il collegamento, quindi do il benvenuto anche a Dario Parrini. Senatore del PD, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Allora, cominciavo con una domanda che rischia di mettere zizzania tra voi, però è un po' di giorni che il centrodestra accusa voi del campo largo, delle opposizioni, di essere troppo timidi nel condannare alcuni episodi molto, molto violenti, insomma, che ci sono stati prima a Bologna, ma sono cose diverse, poi in Val di Susa. Allora, cominciamo dall'onorevole Miele. Lei ritiene questo, insomma, che siano troppo timidi?
1: Beh,
0: a sinistra?
1: Intanto io ritengo che i fatti accaduti siano di una gravità estrema. Parliamo di un'organizzazione ben strutturata che ha voluto agire in maniera violenta. Qui non si tratta di ideologie, di pensiero, di manifestazioni, di espressioni di pensiero, ma si tratta di voler far male. Probabilmente cercavano anche il morto, non ci sono riusciti, ma centinaia di feriti credo siano fatti gravissimi da condannare. Non c'è nulla, non c'è nessun motivo per cui essere timidi. Condannare significa semplicemente sottolineare che l'espressione di pensiero non può mai andare nella direzione delle immagini che stiamo vedendo e che tutto ha a che fare forché con l'idea di non volere poi tra l'altro una tratta ferroviaria che serve al paese e serve a fare in modo che il paese aumenti la sua produttività, i suoi scambi commerciali e soprattutto entri effettivamente in Europa.
0: Quindi lei è favorevole alla TAV, adesso
1: ovviamente.
0: Non è questo oggetto del dibattito, Parrini anche lei, suppongo.
2: Certamente.
0: Ecco, ritiene che voi abbiate condannato questi episodi con troppa timidezza oppure c'è stato un fraintendimento da parte di chi ascolta?
2: Ma c'è stata strumentalizzazione da parte nostra, non c'è stata alcuna timidezza, le nostre opinioni in proposito sono molto chiare. Il diritto di manifestare pacificamente è sacrosanto ed è protetto dalla Costituzione. Il diritto alla violenza non esiste, la violenza è sempre da condannare, chi spara bombe carta e bottiglie contro forze dell'ordine, chi provoca feriti tra gli agenti di polizia, è un facinoroso, è un teppista, quindi merita soltanto di essere condannato. Questi violenti non hanno niente a che vedere con il centrosinistra e con il Partito Democratico, anzi, bisognerebbe dare un'occhiata alla loro propaganda per vedere che uno dei loro principali bersagli, uno degli oggetti preferiti dei loro attacchi è proprio il Partito Democratico, è proprio il centrosinistra. Quindi dire che siamo stati timidi nel condannare significa dire una bugia, fare una mistificazione. Mi auguro che non se ne facciano più perché abbiamo bisogno contro questo tipo di episodi che ci inquietano molto tutti di grande unità tra le forze politiche e non di polemiche che lasciano il tempo al seguito.
0: Allora, seguendo la traccia dei quotidiani, perché insomma è un orario in cui ancora li possiamo citare e come diceva un mio vecchio capo non è ancora l'ora con cui ci si incarta il pesce, però insomma siamo arrivati quasi a quel punto. Comunque volevo parlare dello sconto che è stato deciso ieri dal Consiglio dei Ministri sul diesel soprattutto. Allora, onorevole Miele, le accuse che vi fanno è che è un provvedimento tardivo e insufficiente e soprattutto, e questo però sicuramente è legato alla scarsità delle risorse, limitato nel tempo. Poi ci troveremo al 6 di agosto quando scadrà a dover affrontare di nuovo il problema.
1: Beh, è un provvedimento invece che tutela gli interessi delle aziende e delle famiglie. È il quinto provvedimento da marzo che viene messo proprio in risposta ad un'emergenza che riguarda un conflitto internazionale che purtroppo non decidiamo noi, che subiamo, ed è il motivo per cui il governo italiano si è trovato subito pronto a gestire questo tipo di emergenza in maniera del tutto pragmatica, senza ideologie, facendo in modo che l'inflazione rimanga la stessa, tutelando il commercio su scaffale attraverso l'abbassamento del costo del gasolio che viene utilizzato soprattutto dalle aziende e dai trasportatori, i quali garantiscono movimentazione di merce e soprattutto garantiscono risorse per il paese. Non ci siamo fermati a questo, pure il lavoro degli agricoltori venga tutelato, stiamo facendo in modo che arrivi a tutti gli agricoltori la tutela rispetto alle spese che devono sostenere per il rincaro degli agricoltori. Questo significa che il governo è pronto, valuteremo se ci sono nuove esigenze, ma questo provvedimento non è un provvedimento chiaramente strutturale emergenziale, che guarda alla situazione del rincaro dei costi

0: delle materie prime, quindi lo stiamo monitorando giorno per giorno.
1: Allora, Parrini, voi siete convinti che i prossimi le suggerisco prudenza, perché poi ogni cosa che lei dirà come auspicio o soluzione in futuro poi rischia di fare la fine di quel video di Giorgia Meloni sulle accise, che aveva detto aboliremo le accise, poi quando uno va a governare si rende conto che c'è una differenza tra fare opposizione e la realpolitik. Allora, lei ritiene che queste misure siano insufficienti? Che cosa dovrebbe fare il governo?
2: Queste misure sono insufficienti, sono tardive, direi troppo poco, troppo tardi. Stiamo parlando di 17 centesimi per pochi giorni, il 6 agosto saremo di nuovo al punto di partenza. La politica del governo sul caro carburante fin qui è stata un fallimento. Pensi che il provvedimento di ieri mette in campo contro un'emergenza che interessa milioni di italiani soltanto 125 milioni di euro. Basta riflettere su come cifre ben superiori sono state spese per cose molto meno utili di questa.
1: Tipo, la nostra perché posta, le risorse sono poche spesso, no?
2: Ma guardi, 800 milioni per la bucconata dei centri in Albania valgono 8 volte il provvedimento fatto ieri. Il provvedimento fatto ieri doveva servire ad affrontare un'emergenza vera. La bucconata dei centri in Albania serve soltanto a fare propaganda. Si sa bene, ma non mi faccio dare i dettagli su questo. Agli italiani in questo momento interessa il prezzo del gasolio, che è fuori controllo. Ed è fuori controllo per una crisi geopolitica scatenata da Trump e da Netanyahu, che fino a poche settimane fa erano i beniamini del centrodestra italiano. Addirittura noi candidavamo Trump al premio Nobel per la pace, non abbiamo preso le distanze quando era necessario prenderle con la necessaria tempestività, ma lei mi chiedeva le proposte del Partito Democratico. Noi proponiamo un intervento strutturale che si basi in primo luogo sull'utilizzo delle accise mobili come strumento permanente di riequilibrio dei prezzi, quindi noi riteniamo che sia inaccettabile che lo Stato, come avviene anche col governo Meloni, lucri sull'aumento del prezzo dei carburanti attraverso la limitazione del gettito IVA, e diciamo che servono dei meccanismi automatici di redistribuzione della maggiore IVA per abbattere il prezzo alla pompa. E poi guardi che sono sbagliati gli interventi come quello che è stato annunciato ieri, che sono interventi generalizzati, perché non tutti gli italiani sono nelle stesse condizioni di debolezza e di vulnerabilità nei confronti del caro carburante. Le famiglie a basso reddito sono più in pericolo e quindi servirebbe un bonus mirato su queste famiglie. Alcuni settori industriali sono più in pericolo, penso all'agricoltura, penso alla pesca, penso all'autotrasporto, penso alle imprese energivore.
1: Lei lascerebbe il prezzo alto per i redditi alti, ho capito bene?
2: Io direi che gli sconti dovrebbero essere principalmente rivolti alle famiglie con i redditi più bassi, che sono più colpite dal caro carburante. Quando i soldi sono pochi bisogna fare delle scelte. La scelta che è stata fatta ieri è di dare una dose omeopatica di sollievo a tutti, non cambierà la vita a nessuno, speriamo che i prezzi del petrolio siano un po' calati, e si punta a passare la nottata senza nessun intervento strutturale. L'altra cosa fondamentale di una proposta contro il caro energia è rendere chiaro al Paese che si ha una politica a medio e lungo termine di superamento dell'attuale eccessiva dipendenza nostra dal gas e dal petrolio, una politica che non può essere solo nazionale, che deve essere europea, di investimento nelle rinnovabili, negli accumuli, nelle reti. E solo così si fa la differenza. Con 17 centesimi al litro, da qui al 6 agosto, solo per il gasolio, 125 milioni di euro, ripeto, è una presa in giro.
1: Voleva intervenire
0: l'onorevole Miele. Innanzitutto abbiamo speso più di un miliardo da quando è iniziata la crisi emergenziale, quindi questi 125 milioni si aggiungono ai precedenti decreti e provvedimenti già messi in atto in maniera effettivamente pragmatica e veloce. Altra cosa ovviamente è la politica europea. Noi stiamo chiedendo di poter agire su uno scostamento di bilancio proprio perché purtroppo il patto di stabilità non permette d'amblè di poter scostare misure economiche per motivi emergenziali che non riguardano quelle previste nelle fattispecie, quali ad esempio le crisi energetiche.

0: cosa su cui noi stiamo lavorando affinché evidentemente l'Unione Europea si renda conto che tutelare famiglie e imprese sia un'emergenza su cui noi vogliamo far fronte. Altra cosa importante è che nel 2022 pensavo di essere in sintonia con il PD in questo. Avete agito con il governo Draghi nella stessa identica maniera ai primi attacchi russi sull'Ucraina, avete agito nella stessa identica maniera, perché le emergenze richiedono...
1: C'eravate anche voi nel governo.
0: E c'eravamo anche noi, infatti pensavo di essere in sintonia, precisato. Sì. Proprio perché davanti alle emergenze si agisce in maniera pragmatica utilizzando i fondi che si hanno, che evidentemente stiamo tutelando in maniera molto efficiente ed efficace.
1: Volevo riportarvi al tema sicurezza, ma soprattutto all'impegno.
2: Però io vorrei, sì, se è possibile, aggiungere una cosa, perché mi preme, non voglio fare polemica con la collega, dico soltanto che lei ha fatto riferimento agli spazi di flessibilità che l'Unione Europea ha deciso di concedere per il superamento della dipendenza energetica. Ecco, noi dobbiamo essere chiari, per non prendere in giro i cittadini. Quegli spazi di flessibilità che per l'Italia valgono alcuni miliardi di euro non sono utilizzabili per misure di contenimento di breve periodo del prezzo, questo lo sa anche l'onorevole,
0: certo,
2: sono da utilizzare per interventi strutturali e noi è su quello che siamo indietro. Io lo dico senza spirito di parte, lo dico preoccupato come cittadino, perché, ripeto, sulle rinnovabili, sugli accumuli, sulle reti, sull'aumento dell'efficienza energetica degli edifici di abitazione e delle imprese ci sono molti passi da compiere, molti investimenti da fare e servirebbe un piano organico che io al momento non vedo, insomma, ma mi pare che le nostre posizioni siano chiare.
1: Grazie per la precisazione, Parrini. Volevo riportarvi sul tema sicurezza, ma soprattutto su come gli amministratori locali, lei è stato anche amministratore locale, anche lei, debbano impegnarsi, e quindi la polemica intorno alla piazza del sindaco di Bologna Lepore. Allora comincerei dall'onorevole Miele, la sua posizione su questo.
0: Beh, la mia posizione su questo è molto netta. Innanzitutto porrei io una domanda. Per quale ragione noi abbiamo sentito la necessità a Bologna di dover manifestare all'indomani di un decesso ovviamente sempre grave, visto e considerato che la procura, la magistratura ha inteso intervenire per capire le ragioni del decesso, e non vediamo e non vedo alcuna ragione per cui fosse necessario stabilire una zona di demarcazione tra ciò che lo Stato deve fare davanti a dei fatti così gravi ed eclatanti e quello che poi la cittadinanza deve recepire rispetto a un sindaco che comunque dovrebbe tutelare sì la legalità, sì il diritto alla manifestazione, ma soprattutto il diritto alle indagini che la magistratura sta compiendo in maniera
1: probabilmente
0: giusta.
1: Anzi, lei pure lo ha anche detto, era un abbraccio alla famiglia, un abbraccio ai cittadini.
0: Alla famiglia lo fa il sindaco, noi
1: siamo,
0: veniamo tutti dalle amministrazioni locali, lo fa il sindaco ovviamente come istituzione, come primo cittadino, lo fa tranquillamente alla famiglia, non c'è bisogno di andare in una piazza a manifestare cosa. Io vorrei ad oggi capire cosa.
1: Non era contro, ma era probabilmente, ma Parrini, insomma, lascio la parola a lei che sicuramente lo interpreta meglio di me, il suo collega di partito tra l'altro.
2: Ma la convocazione di quella manifestazione, che è stata una manifestazione, quella convocata in Piazza Nettuno, pacifica, con migliaia di persone, è stata convocata perché quello che era accaduto aveva diffuso una grande inquietudine, una grande preoccupazione tra i bolognesi, e per i bolognesi, per i cittadini di una città che ha tradizioni democratiche solide come Bologna, ritrovarsi in piazza significa fare qualcosa che ribadisce l'importanza della non violenza, del rispetto dei diritti, dello stare insieme, dell'essere vicino a chi in quel momento aveva perso una persona cara. E credo che sia molto irresponsabile, non l'ha fatto l'onorevole Miele, per carità, accostare una frangia di facinorosi, di teppisti come quelli che hanno attaccato le forze dell'ordine a Bologna, a chi invece ha manifestato democraticamente la propria inquietudine, la propria preoccupazione per un fatto certamente tragico, e limitandosi a chiedere che su questo fatto venga fatta pienamente luce senza
1: omissione.
2: E guardi, da parte del Partito Democratico, da parte del sindaco di Bologna,

0: E poi nei giorni successivi ha ricevuto minacce indecorose ed è dovuto finire sotto un programma di protezione. Questo precisiamo, voglio esprimere al Nepore la mia solidarietà. Da parte nostra, dicevo, non c'è nessuna sottovalutazione, nessun tipo di complicità o connivenza o timidezza nei confronti di questi episodi di violenza. La violenza non è mai accettabile e va sempre condannata. Manifestare le proprie idee, i propri sentimenti in maniera pacifica è invece un valore per la democrazia e massimo è il rispetto per il lavoro delle forze d'ordine. Sono 200.000 gli agenti di polizia e carabinieri in questo paese che presidiano sulla nostra sicurezza, ai quali siamo vicini e il cui lavoro apprezziamo tanto e rispettiamo anche il lavoro della magistratura. Nessuno corre ad esprimere condanne preventive. Abbiamo piena fiducia nel lavoro che i magistrati faranno, nella loro capacità di accertare la verità. Credo che dalla politica debbano venire segnali chiari, non violenza, non violenza, non violenza.
1: Senatore, la ringrazio. Allora, solo
2: Posso fare
1: perché
2: solo un
1: ha avuto un
2: inciso?
1: maggiore possesso palla, lascio la conclusione all'onorevole Miele della Lega. Intanto la ringrazio moltissimo, ma insomma resti lì un minuto, le do 30 secondi, diciamo.
2: Sì, no, volevo solo dire che la persona che purtroppo ha perso la vita era da tempo seguita dai servizi perché manifestava delle problematiche psicologiche. Quindi mi sento di dire che evidentemente bisogna imparare a tutelare le persone da vive e magari essergli vicino quando ancora possiamo fare qualcosa. E poi vorrei approfittare di questo luogo per dire che bisogna avere però più fiducia nella giustizia e quindi manifestare perché vedevo uno striscione, perché dobbiamo cercare la verità, significa che evidentemente abbiamo paura che non arrivi. Grazie.
1: Grazie ancora, la riringrazio,
0: Sì,
1: insomma, è rimasto in
0: grazie,
1: ascolto.
0: grazie a
1: Alla
0: voi.
1: prossima, buon lavoro.
0: Grazie
1: Buona legge elettorale, tra l'altro, vediamo quando andrà a
0: a voi.
1: finire. Non abbiamo il tempo di
0: Riprendiamo
1: parlarne
0: la
1: oggi,
0: questione oggi.
1: grazie onorevole
2: Grazie a
1: Miele.
2: voi.
1: Adesso io lascio la linea al collega Andrea Gerli perché è in corso e si terrà in questi 2 giorni alla Farnesina Alleanza Globale Soluzione per i due Stati, quindi un grande evento che consentirà di fare il punto su quella che è la situazione. Ovviamente tra Israele e Palestina, presieduta dal Ministero degli Esteri, che ha intervistato il nostro collega Andrea Gerli.
3: Intanto è un riconoscimento del ruolo centrale che ha l'Italia in questa fase, Roma capitale di pace, non soltanto la riunione di oggi e domani, ma il giorno 4 anche i dialoghi tra israeliani e libanesi per procedere anche lì verso una soluzione della situazione. Noi siamo stati scelti perché siamo in grado di interloquire con tutti. E la riunione di oggi e domani servirà a mettere un altro tassello in una situazione veramente complicata per guardare al futuro con una realtà medio orientale dove possano convivere uno Stato israeliano sicuro e uno Stato palestinese riconosciuto da Israele e che riconosca Israele. Non è facile, quello che stanno facendo i coloni israeliani non agevola questo percorso, però non bisogna mai arrendersi, bisogna sempre guardare al futuro con determinazione e ottimismo.
4: Lei ha citato i coloni, quello che sta accadendo in Cisgiordania in questi giorni è molto preoccupante. Yair Golan, esponente dell'opposizione israeliana, dice che il governo Netanyahu sta creando una sorta di polveriera. Ecco, qual è la sua idea, il suo commento su quello che sta accadendo e come può essere quindi un ostacolo ai due stati, ovviamente?
3: Certamente è un errore quello di non rispettare l'integrità del territorio governato dall'autorità nazionale palestinese, che è un'autorità dialogante, certamente non è Hamas, anzi è il grande avversario di Hamas. I coloni sbagliano, sono violenti spesso, attaccano chiese, moschee, anche villaggi cristiani. Questo è veramente inaccettabile. Li abbiamo sanzionati come Unione Europea, i coloni più violenti, e ora bisogna che il governo israeliano, una volta finita la campagna elettorale, abbia il coraggio di dire basta, bloccare queste persone e continuare a lavorare perché possa costruirsi la pace, rinforzarsi l'autorità nazionale palestinese e poi lavorare per i due stati.
4: Lei ha citato le sanzioni verso i coloni, ci sono varie posizioni in Europa. Qual è la posizione attuale dell'Italia e pensa che in futuro l'Italia possa appoggiare da un lato sanzioni commerciali e sanzioni anche nei confronti di alcuni esponenti del governo?
3: Ma noi abbiamo chiesto intanto di sanzionare il ministro Ben-Gvir per quello che ha fatto nei confronti dei cittadini italiani in occasione dell'arresto illegale di alcuni militanti che partecipavano all'iniziativa della flottiglia, indipendentemente da quello che penso.

0: Noi, per i prodotti che vengono dalle zone occupate dai coloni, esamineremo la proposta della Commissione europea, ma riteniamo che sia una scelta che richieda di tipo politico quello che andremo a fare, non è una scelta semplicemente commerciale. Quindi valuteremo le proposte della Commissione e ne parleremo.
1: Ci sono 700.000 coloni in Cisgiordania. Come si può realizzare concretamente la soluzione a due stati oggi e cosa dovrebbe fare il governo israeliano? Ricordiamo della cornice del diritto internazionale a cui l'Italia si appella.
0: Ma prima bisogna raggiungere la pace. Una volta raggiunta la pace, bisogna poi convincere Israele dell'importanza, proprio per la sua sicurezza, di avere uno Stato palestinese democratico, libero, non un'area governata da terroristi di Hamas. Pensiamo all'Autorità Nazionale Palestinese, anch'essa rinnovata, ma certamente una realtà che riconosce il diritto ad esistere di Israele. Bisogna lavorare, lavorare tanto. Ripeto, i buoni progetti non devono mai essere abbandonati. Sarà difficile, ma alla fine ce la faremo.
1: Il governo Netanyahu dovrebbe, secondo lei, intraprendere quali passi in questo senso?
0: Adesso che c'è la campagna elettorale, è difficile che possa fare delle scelte nella giusta direzione, ma appena conclusa questa campagna elettorale, il nuovo governo di Israele dovrà impegnarsi per normalizzare la situazione a Gaza e in Cisgiordania, basta violenze dei coloni e un percorso per permettere a Gaza di poter ritornare a vivere.
1: Non possono chiedere del riconoscimento dello Stato in Palestina che alcuni paesi hanno già fatto, l'Italia mantiene la sua posizione.
0: Ma noi siamo assolutamente favorevoli allo Stato palestinese, altrimenti non parteciperemo all'evento di oggi e di domani, solo che bisogna prima averlo lo Stato palestinese, bisogna prima costruire la Palestina. Oggi sono due Palestine, una è Gaza, dove di fatto c'è Hamas, e un'altra è la Cisgiordania, dove c'è l'autorità nazionale palestinese. Come si sa bene che le due realtà non vanno d'accordo fra di loro, bisogna disarmare Hamas, bisogna fare in modo che Gaza possa tornare ad essere libera e poi unificare i due stati e insieme lavorare affinché Israele riconosca il nuovo Stato e il nuovo Stato riconosca Israele. Ci vuole tempo, ma è importante fare scelte serie e concrete che servono a garantire la pace, non a fare scelte così più provocatorie che altro.
1: Israele ha approvato l'ingresso del Border Peace, di una piccola forza di peacekeeping, a Gaza. Ecco, quale ruolo possibile dell'Italia da un lato a Gaza, in Cisgiordania e poi, ti chiedo ovviamente, in Libano?
0: Ma l'Italia è protagonista di pace. In Libano svolgeremo un ruolo importante, siamo ancora con l'UNIFIL e siamo pronti a partecipare a una nuova missione internazionale quando finirà il mandato dell'UNIFIL, cioè il 31 dicembre di quest'anno. Siamo anche pronti a continuare a formare le forze armate libanesi, così come stiamo facendo da anni con una missione bilaterale. Per quanto riguarda il territorio palestinese, noi siamo presenti con i nostri carabinieri che formano la polizia dell'Autorità Nazionale Palestinese e credo che a breve ci sarà anche un ufficiale dei carabinieri che guiderà la missione europea a Rafah, a dimostrazione che l'Italia può svolgere un ruolo di grande mediazione, di grande equilibrio, perché noi siamo amici dei palestinesi, siamo amici degli israeliani, abbiamo ottimi rapporti con i libanesi, abbiamo ottimi rapporti con gli Stati Uniti. Insomma, siamo un paese che dialoga e soprattutto le nostre forze armate presenti in quei territori così complicati sanno veramente svolgere un ruolo anche da diplomatici, quindi si sanno farsi concavi e convessi, integrarsi con la popolazione e mai essere divisivi.
1: Ecco, proprio sul Libano vorrei chiederle, ultimamente la situazione, lo sappiamo, l'ultimo anno è stata molto, molto complicata anche per le forze UNIFIL, ci sono state anche delle perdite, insomma, quindi qual è secondo lei una richiesta che deve rispettare da un lato Israele e dall'altro Hezbollah, ovviamente?
0: Ma Hezbollah deve essere disarmato. Hezbollah non può continuare ad attaccare Israele perché questo significa mettere a repentaglio la popolazione civile, significa provocare la reazione di Israele. Israele deve ritornare nel suo territorio con le sue forze armate, lasciare il controllo pieno del territorio alle forze armate libanesi e non a Hezbollah, e Hezbollah dovrà essere disarmato. Questo è lo strumento migliore per garantire stabilità in quell'area, per garantire una frontiera che non sia luogo di scorribande e di attacchi, ma sia una frontiera che possa permettere sia ai libanesi sia agli israeliani di essere tranquilli della loro sicurezza.
1: Israele ha detto che non intende ritirarsi da alcune delle zone di sicurezza, penso alla Siria, al Libano, insomma, hanno confermato che per ora non si parla di ritiro.
0: Certo, finché ci sarà una minaccia per Israele, finché verranno lanciati i missili e razzi contro Israele, è ovvio che Israele non rinuncerà.

0: ad occupare questi spazi di territorio. Noi dobbiamo dare un contributo affinché la situazione si normalizzi, le proprie truppe rientrare a casa. Però non è soltanto una responsabilità di Israele, anche Hezbollah e soprattutto l'Iran, che ha, diciamo così, la guida dei suoi proxy, cioè dei suoi alleati, che deve fare in modo che queste forze non siano forze di disturbo, non siano forze che minano la pace e la stabilità in Medio Oriente.
1: Ultima domanda, in queste ore Donald Trump riceve Netanyahu e riceve anche Zelensky. Ecco, il sostegno all'Ucraina molto complicato, diciamo, sotto questa amministrazione, però l'Ucraina ha dimostrato di riuscire ad andare avanti e di saper dare anche qualcosa all'Occidente, anche all'Europa tecnologicamente, è così?
0: L'Ucraina è Europa, l'Ucraina è Occidente, sta resistendo a un attacco portato dalla Russia che doveva concludersi in qualche settimana, invece sono anni che la Russia non riesce ad andare né avanti né indietro, e quindi moralmente l'Ucraina ha vinto la guerra con la Russia. Ora però bisogna che si arrivi ad un confronto diretto Zelensky-Putin per concludere questa stagione di guerra che non giova a nessuno. Centinaia e centinaia di migliaia di morti sono una ferita profonda per tutta l'umanità. Io quindi mi associo alle parole di Papa Leone quando lancia appelli a favore della pace, sia per quanto riguarda il territorio ucraino, sia per quanto riguarda il territorio russo, sia per quanto riguarda l'intero Medio Oriente.
2: Gli esteri italiani, intervistato dal nostro Andrea Gerli. Allora do il benvenuto a Pasquale Ferrara, ambasciatore, senior advisor di ISPI. Buongiorno, buongiorno ambasciatore.
3: Buongiorno.
2: Volevo chiederle di commentare le parole di Tajani, che ha ribadito ancora una volta che l'Italia è amica sia di Israele che della Palestina. Allora le chiederei quanto è difficile essere al centro, comunque essere amici di entrambi, e se questo è realmente possibile. E poi ha ribadito che la soluzione è che Israele riconosca la Palestina e la Palestina riconosca Israele, quanto è utopica questa strada.
3: Beh, insomma, la tradizionale politica estera italiana è quella che fu definita a suo tempo come equivicinanza, cioè la vicinanza dell'Italia ai due popoli e soprattutto la ferma determinazione a procedere nella direzione della soluzione due popoli, due stati. Ora però mi pare che ci siano alcuni passi che non sono stati fatti e che andrebbero compiuti per mantenere la coerenza di questa visione. Innanzitutto il riconoscimento italiano della Palestina. Sì. Perché l'Italia purtroppo rimane l'unico dei grandi paesi mediterranei a non aver fatto questo gesto, che ha un significato naturalmente politico, non è che si crea immediatamente la Palestina, però questo mette le due situazioni in una condizione, come dire, di parità, perlomeno dal punto di vista negoziale. In secondo luogo, diciamo, con gli accordi di Oslo già nel 93, diciamo, sostanzialmente i palestinesi hanno riconosciuto Israele. E quindi adesso manca l'altro pezzo importante, cioè il riconoscimento da parte di Israele della possibilità di uno Stato palestinese. Mi pare che la presente leadership israeliana non abbia alcuna intenzione neanche solo di parlare di un orizzonte di statualità palestinese. Quindi questo è un tema che va messo in campo. In terzo luogo, mi pare che certamente noi dobbiamo essere amici perché abbiamo una, come dire, una tradizione diplomatica molto importante da difendere e da continuare nel tempo, ma quando poi gli amici sbagliano, e sbagliano di grosso, come nel caso, diciamolo chiaramente, del genocidio israeliano a Gaza, è evidente che non si può stare a guardare. Quindi, per esempio, adottare delle sanzioni anche nei confronti di Israele, ma soprattutto nei confronti dei territori occupati e dei coloni illegali, cosa che finora noi purtroppo non abbiamo fatto a Bruxelles. Questo la dice lunga sulla credibilità politica dell'Europa nel Medio Oriente e su un piano globale. Quindi c'è da rimboccarsi le maniche se vogliamo veramente essere un protagonista nel Medio Oriente. Mi pare che finora ci sia stata una certa carenza di iniziativa su questo fronte.

0: Un altro aspetto che ha trattato il ministro Tajani è quello dei coloni violenti, su cui ha detto bisogna agire con sanzioni. Questo è possibile? Che altro bisogna fare per arginare l'azione, appunto, l'azione violenta che spesso riportiamo dei coloni?
1: Beh, sicuramente i coloni vanno sanzionati, ma non si può, diciamo, ritenere che questa sia la soluzione, la panacea. Cioè, questi coloni hanno dei mandanti, e dei mandanti sono innanzitutto dei ministri che li proteggono e soprattutto un governo che sta continuamente approvando nuovi insediamenti. Addirittura dell'altro giorno la notizia che degli avamposti che erano considerati illegali anche dal punto di vista israeliano sono stati magicamente...
0: Nelle immagini vediamo Ben-Gvir che scorre...
1: E quindi... Anche qui bisogna avere una prospettiva sicuramente di carattere umanitario per cercare di proteggere la popolazione e di colpire i diretti responsabili di questi veri e propri crimini, ma bisogna anche mantenere una prospettiva politica alta, cioè capire da dove stanno le radici di questa violenza. Le radici di questa violenza sono nella politica di cancellazione progressiva del territorio che sarebbe di pertinenza dello Stato di Palestina, e quindi la Cisgiordania in particolare, per non parlare di Gaza, con una politica che mira a rendere impossibile la vita dei palestinesi in quell'area, con la moltiplicazione non solo degli avamposti degli insediamenti illegali, ma anche la moltiplicazione dei checkpoint. Diventa assolutamente proibitivo vivere in quelle condizioni. E io credo che questo sia un obiettivo politico deliberato, cioè fare in modo che i palestinesi in un modo o nell'altro lasciano il territorio e quindi non si tratta palestinese per i prossimi decenni.
0: Ambasciatore, approfitto della sua fine conoscenza del Medio Oriente per chiederle se la situazione in Iran e le conseguenze poi sullo stretto di Hormuz, che producono gli aumenti del petrolio e quindi della benzina, l'aumento dei prodotti che vengono trasportati con le navi che magari non riescono a passare di là, devono fare un giro più lungo, comunque devono sostare, insomma, quella situazione è evidentemente grave, quindi le stavo per chiedere, è grave? Sì, mi rispondo da solo, è grave, ma è risolvibile e in quali tempi?
1: Ma sicuramente la prima risposta che mi sembra sia nei fatti è che non è risolvibile per via militare. Diciamo, lo stesso Trump ha detto questi raid su Hormuz sono inutili, perché è evidente che la fragilità di quello snodo è talmente accentuata che basterebbe una minima perturbazione anche nel caso di una sconfitta militare totale dell'Iran per rimettere la questione in gioco e quindi ritornare al punto di partenza. Quindi c'è solo una soluzione, è una soluzione politica. Naturalmente la soluzione va concordata e va ben congegnata. Il famoso memorandum d'intesa, che in realtà è un memorandum di malintesi, che è stato concluso tra Stati Uniti e Iran, comunque conteneva una possibilità di soluzione. Il problema è che c'è un'oscillazione, soprattutto a Washington e credo su pressione israeliana, tra il chiudere la vicenda che si era aperta il 28 con gli attacchi del 28 febbraio e dare una qualche forma di stabilità alla regione, oppure quella di continuare ad aggredire l'Iran nel tentativo finora vano di far implodere il regime o di ridurre le capacità, diciamo, militari iraniane. Io credo che a questo punto, anche alla luce di quello che sta accadendo, con la possibilità addirittura di una escalation nel campo nucleare, abbiamo visto l'accordo tra Stati Uniti e Arabia Saudita dell'altro giorno, il livello di allarme sia molto elevato e credo che bisogna agire immediatamente, ripeto, per via diplomatica, per via politica diplomatica, perché solo lì è la chiave per dare stabilità al Golfo Persico, al Medio Oriente in generale.
0: Abbiamo ancora un minuto, volevo chiederle, e in questa evidente contrapposizione di vedute, di intenzioni di Trump e Netanyahu, chi è che è più forte tra i due e chi riesce a condizionare

0: l'altro, perché oggi ci sarà questo incontro, speriamo ne escano buone notizie, però lì c'è da capire chi prevale poi.
1: Beh, entrambi sono condizionati da un altro fattore esogeno, che sono le elezioni. Nel caso di Trump, dalle elezioni di midterm, nel caso di Netanyahu, dalle elezioni che ci saranno alla fine di ottobre. Io credo che in questo momento prevalga la volontà, diciamo, di Trump di arrivare alle elezioni di midterm con una situazione, non dico risolta, ma quantomeno calmierata, e così presentarsi agli elettori mantenendo le promesse della campagna elettorale, cioè che gli Stati Uniti non si sarebbero lasciati trascinare in conflitti che non li riguardano direttamente e che non mettono a repentaglio direttamente la sicurezza degli Stati Uniti. D'altra parte Netanyahu sa che c'è questa finestra di opportunità aperta proprio dalle operazioni militari americane contro l'Iran per liquidare un nemico storico, quello che viene considerato un nemico storico, cioè il regime di Teheran. E quindi la partita sarà molto interessante nei prossimi mesi. Credo che entrambi hanno alcuni punti, diciamo, di appoggio per poter difendere la propria prospettiva, ma io penso che alla fine in Trump prevarrà la necessità di mantenere e consolidare il consenso elettorale alle prossime elezioni di midterm e quindi uscire quanto prima possibile da questo pantano nel quale si è fatto trascinare proprio da Netanyahu.
0: La ringrazio ambasciatore Pasquale Ferrara, anche senior advisor di ISPI, anche perché mi ha lanciato il tema successivo. Intanto buona giornata e a presto. E cioè gli Stati Uniti, con cui vorrei parlare con Luciana Grosso, che è di Stati Uniti è esperta. Allora le do il buongiorno e il benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno allora, a voi.
0: Ha sentito, intanto ha scritto, ecco il libro lo vediamo, I Resistenti, l'America che dice di no a Trump. Partiamo anche da questa sua ultima fatica letteraria, però insomma per entrare nel mondo americano, anche come diceva l'ambasciatore, a pochi mesi, anzi meno di 100 giorni, alle elezioni di midterm che stanno condizionando probabilmente tutte le azioni quotidiane del presidente, è così?
2: Sì, beh, questo appuntamento elettorale è cruciale per i democratici che devono, come dire, mettere alla prova la loro capacità di scardinare, di rompere il successo di Trump, quindi di rompere quella alleanza, quella coalizione elettorale che lo ha spinto poi a vincere le elezioni del 2024, ed è cruciale per Trump per proseguire nella sua agenda, perché se dovesse perdere il controllo del Congresso, in particolare del Senato, le cose per Trump si farebbero decisamente più complicate, soprattutto considerando quanto è divisiva, quanto è, come dire, personale la sua agenda. Ma Trump ha proseguito in una serie di decisioni molto forti, molto come dire, impreviste, imprevedibili, che gli sono state consentite solo dal fatto di avere il favore del Congresso. Se questo favore del Congresso dovesse venire meno, le cose sarebbero più difficili.
0: Ma secondo te gli farebbe più gioco avere una situazione chiusa in Iran e quindi arrivare in qualche modo a una pace, il che rischierebbe anche di voler dire un'escalation militare, perché a quel punto si potrebbe trovare
2: allora, di fronte... Sicuramente ecco. Sì, nel senso che uno dei punti chiave del successo di Trump nelle elezioni del 2024 e in parte anche del 2016 è stato il fatto che lui aveva garantito che non ci sarebbero state nuove guerre, e questa promessa evidentemente è venuta meno, anche perché non c'è stata solo la guerra in Iran, ci sono state altre operazioni militari di estero, pensiamo a quella in Venezuela o a quella rimasta un po' in aria della Groenlandia, che hanno dimostrato una certa proattività dell'amministrazione Trump sul fronte estero, laddove invece Trump aveva assicurato che non ci sarebbe stato coinvolgimento in questioni estere, in questioni che non riguardano direttamente gli Stati Uniti.
0: Ecco,
2: detto questo, è importante per Trump risolvere la crisi in Iran, soprattutto in ottica di crisi di Hormuz, e ne abbiamo sentito parlare qualche minuto
0: fa. Sì, sì, perché i prezzi aumentano e l'elettorato non vuole ovviamente avere un'inflazione alle stelle, deve riconquistarlo anche semplicemente mettendo dei soldi nella tasca nelle tasche degli americani, o almeno non toglierne troppi, ecco.
2: Ricordiamo che Trump ha vinto le elezioni del 2024 proprio sulla questione inflazione.
0: Esatto.
2: E quindi ora che dopo 2 anni l'inflazione sia allo stesso punto, addirittura in uno stato peggiore, sarebbe esiziale per il suo successo elettorale. E soprattutto per il successo elettorale dei suoi, perché ricordiamo che a questo giro non c'è il suo nome sulla scheda, ma i nomi dei singoli rappresentanti repubblicani nei singoli stati.
0: Il suo nome ci sarà nel 2028, lo ha annunciato lui, quindi potrebbe candidarsi e magari essere rieletto per la terza volta anche... insomma, i sondaggi in questo momento non lo danno favorito, o comunque non è che ci siano sondaggi per il 2028.
2: È soprattutto Costituzione che non prevede questa ipotesi. È la Costituzione che dice molto chiaro che nessuno può essere presidente per più di 2 volte. Quindi se Trump...
0: Il problema del terzo mandato che abbiamo anche in Italia, insomma.
2: Se Trump dove è un po' di più, perché il terzo mandato in Italia qui è vietato, diciamo, dai singoli statuti dei singoli gruppi. Lì invece è vietato dalla Costituzione, che è una cosa un po' più, come dire, più influente.
0: No, probabilmente...
2: Quindi se Trump dovesse voler correre per un terzo incarico, per una terza elezione, si tratterebbe di una violazione palese, scritta, esplicita della Costituzione, e quindi di fatto di un colpo di Stato, di un sovvertimento delle regole della Repubblica Americana. Quindi saremmo in uno scenario del tutto nuovo.
0: Distopico ancora una volta. Volevo rifarmi a un articolo che è uscito oggi sul Corriere della Sera sui familiari di 300 vittime dell'11 settembre che non vogliono Mamdani alle celebrazioni che ci saranno come ogni anno a New York. È un dato che ti stupisce? La sua religione musulmana può condizionare così tanto l'elettorato e soprattutto i familiari delle vittime, essendo stato compiuto un attentato, diciamo, di matrice islamica all'epoca, però insomma sembrerebbe farsi confusione tra la religione e il terrorismo, o mischiare le due cose.
2: È un dato comprensibile, ma è un dato incoerente con quello che è lo scenario della New York di questi ultimi mesi, e anche con la storia personale di Zohran Mamdani, perché lui stesso ha raccontato più volte di aver avuto 10 anni più o meno all'epoca dell'11 settembre, e di essere stato molto colpito, molto ferito da questa cosa, e ferito non solo da quell'evento terribile che sconvolse tutti, e anche lui che abitava lì e aveva 10 anni, ma anche dalla fortissima, forse per certi aspetti comprensibile, umana, però poi come dire esaurita, spinta di antislamismo che ci fu nelle settimane immediatamente successive all'11 settembre a New York. Poi ovviamente quella spinta si è spenta, e tutto è stato superato, c'è stata una razionalizzazione di quello che è successo, però in quelle settimane, qualcuno ricorderà, ci fu questa forte spinta, questa fortissima islamofobia,
0: certo,
2: proprio nelle settimane immediatamente successive agli attentati. Nella campagna elettorale la questione religiosa è sempre stata messa in secondo piano. Mamdani l'ha cavalcata, sì, ma dal punto di vista della multiculturalità, della onnicomprensività della città di New York, più che di una sua radicalizzazione, più che di una sua differenziazione rispetto agli altri candidati. Lui si è candidato contro Cuomo non in quanto musulmano,
0: certo.
2: Cristiano, ma come foriero di una nuova New York, una New York multietnica, una New York onnicomprensiva, una New York nuova, una New York del XXI secolo. In questo senso la presa di posizione di questi parenti delle vittime dell'11 settembre appare come una cosa molto del XX secolo, del secolo precedente.
0: I tuoi sensori attivi sulla Grande Mela o sugli Stati Uniti in generale che cosa restituiscono? Che quelli che dicono di no a Trump, protagonisti, diciamo così, del tuo libro, sono in crescita, e chi sono, che profilo hanno? Ci sono anche dei pentiti che hanno votato Trump e adesso invece lo hanno abbandonato?
2: Ma io credo che l'elettorato di Trump, come quello di qualunque leader, vada diviso in tre fasce: una fascia di duri e puri, che ci sono e rimangono, una fascia di elettori inerziali, quindi sono gli elettori repubblicani che, pur non gradendo particolarmente Trump, comunque votano un repubblicano per inerzia, per abitudine, per cultura, per insofferenza nei confronti dei democratici, e poi una terza fascia, che è quella che decide tutto, che è la fascia degli elettori che cambiano, degli elettori che semplicemente decidono
0: fluidi,
2: sulla base delle impressioni delle ultime settimane, degli ultimi mesi, sulla base delle loro esigenze delle ultime settimane e degli ultimi mesi. Questa terza fascia è quella che più facilmente si sposta ed è anche quella che di fatto decide l'esito delle elezioni del 2024, del 2020, del 2016, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa ultima fascia, questa di elettori che si spostano, è quella che appunto si sta spostando, perché aveva votato Trump sulla base di un accordo, di un tacito accordo per cui Trump avrebbe ridotto l'inflazione, questo non è successo, sulla base del fatto che Trump non avrebbe intrapreso nuove guerre, questo non è successo, sulla base del fatto che Trump avrebbe scardinato alcuni criteri di immobilità sociale, di rottura dell'ascensore sociale degli Stati Uniti, e questo non è successo. Anzi, è successo che Trump ha sposato con forza le posizioni della parte più ricca degli Stati Uniti, pensiamo ai tech bro, eccetera. In questo senso la questione, l'opposizione nei confronti della nascita dei nuovi data center è cruciale, perché è per la prima volta dopo tantissimi anni una questione che sta mettendo insieme, che sta valicando i limiti ideologici, perché ci sono sia repubblicani duri e puri sia democratici duri e puri che si oppongono alla costruzione di nuovi data center e che soprattutto chiedono regole per il settore AI. Regole per il settore AI e limitazione alla costruzione dei data center che Trump non sembra intenzionato a, come dire, ad appoggiare. In questo senso sì, le cose si stanno spostando, ecco.
0: Volevo chiederti, in tanti, quando Trump ha queste uscite tipiche sue, o quando fa azioni anche di guerra, tanti anche politici italiani commentano dicendo: è matto, è folle. Allora, quanta lucidità c'è in realtà secondo te nel presidente americano?
2: Allora, io non lo so, ovviamente, perché non vedo le sue cartelle
0: cliniche. Non sei uno psichiatra, certo.
2: No. Però credo che il signor Trump, il signor Donald, abbia tutto il diritto di essere un po' fuori di testa in quanto individuo. Credo però che lo stesso diritto non ce l'abbia la corte di persone che gli sta intorno. Sappiamo, tanto per dirne una, che il presidente Reagan nel corso degli ultimi anni della sua presidenza aveva importanti problemi di salute che lo rendevano non molto lucido, anzi un po' poco lucido, però aveva attorno a sé una corte di persone che ne indirizzava l'operato. Lo stesso probabilmente è valso per Joe Biden fino a qualche anno fa. Quindi se Trump non sta bene, se Trump ha dei problemi suoi, è nel suo diritto di individuo.
0: Certamente.
2: Questo stesso diritto però non è condiviso da chi gli sta intorno.
0: Allora, volevo anche aggiungere, prima di salutarti, un elemento legato all'ascesa di nuove figure all'interno del Partito Democratico americano. Se tu dovessi scommettere, forse un po' presto, però ci sono dei nomi su cui pensi sia giusto investire come eventuale candidato alla presidenza prossima?
2: Alla presidenza, questa è proprio una
0: scommessona. Un po' complicata, sì.
2: Allora, girano molti nomi. Fino a qualche settimana fa girava con molta forza il nome di Newsom, il governatore della California, che ha delle caratteristiche che lo renderebbero adatto, soprattutto ha una grandissima capacità di raccolta fondi. Inoltre è un maschio bianco e sappiamo, la storia ci ha insegnato che, a parte in un caso, essere maschio bianco è una cosa che elettoralmente

0: funziona negli Stati Uniti. Girano anche altri nomi, gira il nome di una seconda corsa di Kamala Harris, gira il nome di Alexandria Ocasio-Cortez, gira il nome di Rahm Emanuel, che qualcuno ricorderà essere stato il capo dello staff di Obama. Girano molti nomi, ce n'è uno che a me piace molto anche se non gira, ma io ci credo molto, che è quello di Josh Green, che è il governatore delle Hawaii, che insomma ci sta pensando, sta valutando ed è molto forte, molto ben posizionato rispetto all'elettorato giovane e soprattutto ambientalista. Detto questo, io però, nonostante questa lotteria di nomi che circolano, io direi che bisogna andare con grande cautela, perché ci sarà da gennaio 2028 fino più o meno a giugno 2028 una tornata di primarie che possiamo immaginare sia molto combattuta, molto difficile. Le primarie democratiche saranno difficili, saranno complicate e saranno frutto di un processo di scelta molto combattuto, perché tanto per cominciare, nel 2024 ricorderete le primarie non si sono fatte, si sono saltate e da allora il partito è molto cambiato e sta cercando una sua nuova identità. Una sua nuova identità che potrebbe sfociare nella scelta di una figura di rottura come è stata quella a New York del sindaco scelto oppure potrebbe essere una scelta di continuità, quindi ancora con una candidatura centrista. Le primarie che si sono viste in questi ultimi mesi per scegliere i candidati per le singole corse al Senato oppure al Congresso, hanno dimostrato una forza elettorale molto grande delle figure di rottura, come è successo in Maine, come è successo in Texas, come sta succedendo in questi giorni in Wisconsin, dove sembra che potrebbe vincere una giovane candidata del DSA,
1: Grazie
0: quindi della
1: Luciana, grazie
0: corrente socialista. Quindi
1: per
0: vedremo,
1: questo
0: è
1: viaggio
0: difficile.
1: che ci hai fatto fare negli Stati Uniti, molto interessante. Allora ricordo che hai pubblicato da poco I Resistenti, lo vediamo, vediamo la copertina. L'America che dice no a Trump. Allora c'è un altro tema, buona giornata intanto e a presto.
0: Ciao, grazie.
1: E c'è un altro tema che ovviamente è molto attuale, quello della nazionale italiana. Vediamo questo servizio di Gianluigi Zamponi.
2: Sembrava già tutto deciso, firmare il contratto, 4 anni, un solo obiettivo, riportare l'Italia al Mondiale. Poi qualcosa si è rotto, dal no di Guardiola in poi, la forte candidatura di Pirlo voluta da Maldini e Leonardo si è trasformata in un boomerang mediatico, sia per il campione del mondo di Germania 2006 che per il numero uno della Federcalcio Giovanni Malagò, rimasto
3: Molto
2: spiazzato in forte
3: profondo.
2: imbarazzo per il caso Fonbet, sito di scommesse sportive leader in Russia, per il quale Pirlo è ambassador da tempo. Un contratto stipulato in proprio e senza alcun legame con il Dubai United, che Pirlo allena da ottobre scorso. Una scelta del passato dunque considerata però inopportuna e inconciliabile con un possibile ruolo da commissario tecnico. Cronaca di una fine annunciata dallo stesso Pirlo che in mattinata, sempre via social, ha ufficialmente comunicato di non essere più il candidato per la panchina dell'Italia. La rinuncia a Pirlo ha innescato un effetto domino e a seguire, dopo un lungo confronto con Malagò e le componenti federali, sono arrivate le dimissioni del direttore tecnico Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo, un vero e proprio terremoto che adesso porterà a nuovi scenari ancora tutti da scoprire, con Roberto Mancini che torna in pole come futuro CT azzurro.
1: Allora, seguiremo durante la mattinata le decisioni e faremo dirette della Federazione Gioco Calcio. Io vi ringrazio, restituisco la linea alla regia e poi subito dopo al TG. Buona giornata.

0: Acquista il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 8 da 256 giga. Può essere tuo ad esempio a 199,90€ in 10 rate a tasso zero. Scopri di più nei negozi Unieuro.
1: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di

0: cibo sotto la protesi ed ha una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
1: Ci riconosci subito? Siamo la Gen Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Che parliamo la stessa lingua. Come Woody. Il Wurst è l'unico e inconfondibile. Siamo la Gen Woody. Il gusto che ci unisce è il gusto di stare insieme.
2: Che gioia! Aia!
3: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
4: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
5: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
6: Nuovo decreto contro il caro carburanti, fino al 6 agosto sconto di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Il governo stanzia circa 125 milioni di euro per abbassare i prezzi. Meloni e Piantedosi in Val di Susa dopo gli scontri in ottava, oltre 800 identificati, fermati 4 stranieri. La premier non è dissenso ma violenza organizzata. Trump con l'Iran in corso colloqui, ma se falliscono azioni forti. Oggi a Washington Netanyahu e Zelensky, a Roma l'alleanza globale per la soluzione a due stati in Medio Oriente. Tajani, costruiamo la Palestina. Continua a bruciare l'Europa, la situazione più critica in Spagna e in Francia. Fiamme alle porte di Bordeaux e da domani temperature fino a 42 gradi. La Corte d'Appello di Milano, chiusura dell'ex Ilva di Taranto, se non si riducono i fumi entro 90 giorni. Oggi vertice con i sindacati a Palazzo Chigi, il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione. Caos nella nazionale di calcio, dopo l'uscita di scena di Pirlo è fallita la strada di Thiago Motta, si dimettono Maldini e Leonardo, ora Malagò alla ricerca di un nuovo CT. Buongiorno, ben ritrovati, edizione delle 11 del telegiornale di News 24. Dunque il dossier economici e alla sicurezza in primo piano per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ieri ha rivendicato l'intervento sul caro carburanti. Andiamo subito in diretta da Palazzo Chigi, c'è Alberto Gioffreda.
7: Ieri il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, in cui il governo ha varato un nuovo provvedimento andando a tagliare soprattutto il costo del gasolio, con la prospettiva più avanti di un nuovo Consiglio dei Ministri il 4 agosto per valutare eventualmente anche nuovi provvedimenti, in una situazione che, sottolinea Giorgia Meloni sui social, non dipende dal governo per quello che riguarda l'aumento del costo dei carburanti, dipende soprattutto dalla situazione internazionale. Ma si tratta, dice Giorgia Meloni, di una risposta tempestiva e responsabile. Per quel che riguarda invece il tema sicurezza, a testimonianza che sia all'attenzione di Palazzo Chigi la visita ieri, che non era in agenda, della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni insieme al Ministro dell'Interno Piantedosi al cantiere TAV in Val di Susa. Dopo gli scontri, gli agenti feriti dei giorni scorsi, lo Stato c'è e non indietreggia, ha detto la Presidente del Consiglio, con un monito anche diretto alla magistratura: faccia tutto il possibile per assicurare chi ha ferito gli agenti alla giustizia. Giorgia Meloni ha definito presunta contestazione quella da parte dei Black Bloc nei confronti delle forze dell'ordine. Poi in serata una telefonata con il presidente algerino Tebboune per rinnovare quelli che sono le eccellenti relazioni diplomatiche fra i due paesi. A te.
6: E dunque a Palazzo Chigi oggi in primo piano, lo avete sentito nei nostri titoli, c'è l'incontro tra il governo e i sindacati sull'ex Ilva di Taranto dopo la pronuncia della Corte d'Appello di Milano sui polveri sottili e amianto, e intanto c'è anche l'interesse del gruppo Jindal che conferma del suo impegno a rilevare l'impianto. Ma ci dice tutto in diretta Alessandro Marchetti.
2: Eh sì, è davvero un rompicapo difficile quello che il governo vuole risolvere, almeno con questo incontro che era in agenda da tempo. Il faccia a faccia qui a Palazzo Chigi tra l'esecutivo e i leader metalmeccanici inizia in questi minuti. Perché è complicato? Perché l'ex Ilva, il gruppo siderurgico pubblico, è di nuovo appeso ad una sentenza di un tribunale, lo è almeno il suo futuro, quella che, come dicevi tu poco fa, è arrivata ieri dalla Corte d'Appello di Milano, ovvero la rimozione dell'amianto dal sito tarantino e l'abbassamento delle emissioni di gas inquinanti, pena di uno spegnimento di tutta quanta l'area a caldo entro 90 giorni. La sentenza del tribunale davvero può stravolgere la vendita che ieri il ministro dell'economia Giorgetti ha detto è in fase avanzata, la cessione dell'intero gruppo siderurgico che impiega ancora poco meno di 10.000 operai diretti, di cui la gran parte sono proprio a Taranto e lavorano l'area a caldo, ovvero l'insieme dei processi che porta poi alla produzione di semilavorati di acciaio, e la cessione vede un soggetto, gli indiani di Jindal, che nelle ultime settimane si sono fatti avanti. Tuttavia i sindacati che sono al tavolo ora vogliono dei dettagli più certi, vogliono togliere di mezzo le incognite anche su questa offerta indiana, dopo che per mesi si era trattato con il gruppo americano Flux, che però non aveva dato garanzie al governo. Il governo dunque cerca una soluzione difficile, vedremo cosa emergerà da questo incontro, lo vedremo più tardi. A voi.
6: Grazie, grazie Alessandro Marchetti. E dunque l'intervento sulla riduzione sul prezzo del gasolio fa discutere le forze politiche, un confronto in maggioranza sulle tasse, ma le opposizioni attaccano e resta ancora lo scontro sul tema della sicurezza. Di tutto questo parliamo con Alberto Puoti da Montecitorio.
8: Sì, per la maggioranza sulle accise l'intervento del governo è equilibrato, e poi la Lega rivendica anche di aver evitato la tassa sulle sigarette di cui si era parlato per finanziare l'intervento, ma dalla Lega sentiamo Giovanna Miele.
9: È molto veloce, equilibrato, che tutela gli interessi delle aziende e delle famiglie. È il quinto provvedimento da marzo che viene messo proprio in risposta ad un'emergenza che riguarda un conflitto internazionale che purtroppo non decidiamo noi, che subiamo, ed è il motivo per cui il governo italiano si è trovato subito pronto.
8: Ma per i carburanti non c'è nessun intervento strutturale, attacca l'opposizione. AVS incalza 125 milioni per i petrolieri come regalo, e il campo largo avanza delle proposte per le fasce più deboli, da 5 Stelle al PD. Sentiamo Dario Parrini.
10: Direi che gli sconti dovrebbero essere principalmente rivolti alle famiglie con i redditi più bassi, che sono più colpite dal caro carburante. Quando i soldi sono pochi bisogna fare delle scelte. La scelta che è stata fatta ieri è di dare una dose omeopatica di sollievo a tutti, e si punta a passare la nottata senza nessun intervento strutturale.
8: E ci sono anche ancora gli echi delle polemiche sulla sicurezza dopo i fatti di Bologna e Val di Susa, con la maggioranza, con Fratelli d'Italia, che avanza la proposta per riconoscere il vincolo associativo anche quando un'organizzazione non è stabile, e invece da parte del centrosinistra c'è chi, come Guerini del PD, dice sulla sicurezza la maggioranza ha fallito, ma la sinistra non può lasciare questo tema alla maggioranza. Infine Calenda attacca il centrosinistra e dice non si può ragionare con i violenti, ma si può solo isolarli. A te.
6: Grazie Alberto. E intanto prosegue l'inchiesta della Procura di Torino dopo gli assalti in Ottava di sabato. 4 gli stranieri fermati, oltre 1000 identificati, ipotizzato il reato di devastazione, ma si valuta adesso anche quello di terrorismo. Sentiamo Maurizio Licordari.
11: Si procede per devastazione, si ipotizza l'aggravante del terrorismo, ma i presunti

0: Punti responsabili potrebbero essere contestati anche altri reati. Le indagini della Procura di Torino sui fatti di sabato in Val di Susa hanno portato ai primi quattro fermi. Sono antagonisti, arrivano dall'estero, farebbero parte del cosiddetto blocco nero, quello accusato di aver assaltato i cantieri della TAV dopo essersi sganciato dal resto del gruppo. Ma investigatori e inquirenti stanno anche visionando i filmati di telecamere e droni e incrociando i dati con quelli raccolti con le oltre 1000 identificazioni degli ultimi giorni, comprese quelle delle persone che erano ancora nel campeggio di Venaus in cui avevano trascorso l'intero weekend. L'ipotesi è che alcuni dei protagonisti degli scontri si siano nascosti lì per sfuggire alle forze dell'ordine, mischiandosi agli altri manifestanti. Il movimento NoTav non ci sta. Entrare nel cantiere è stata una scelta condivisa da tutti, ha spiegato lo storico attivista Guido Fissore in conferenza stampa. E poi siamo tutti Black Bloc. Intanto migliorano le condizioni di alcuni degli oltre 120 feriti tra le forze dell'ordine. Il comandante generale dei Carabinieri, Salvatore Luongo, ha fatto visita ai militari ricoverati a Roma.
1: L'avevo promesso, no? Grazie. Come sta?
2: Bene. Base di recupero, base di recupero.
3: Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone, in particolare nella prefettura di Kumamoto, nel sud-ovest dell'arcipelago, alle 16.27, ora locale, quando erano in Italia alle 9.27 del mattino. Una scossa che ha avuto epicentro 10 km di profondità, ha reso noto l'agenzia meteorologica nipponica, che ha lanciato un allarme tsunami, revocato poche ore più tardi, centinaia però le segnalazioni da parte della popolazione. E dunque veniamo così alla crisi in Medio Oriente, con Donald Trump che si mostra ottimista riguardo ai colloqui, ma avverte i colloqui di oggi con Netanyahu se e con l'Iran. Se falliscono siamo pronti all'attacco finale, e si annuncia una giornata cruciale appunto con il doppio vertice nello studio ovale, con il premier israeliano Netanyahu preceduto da quello con il leader ucraino Zelensky. Allora seguiamo l'inviato a New York, Enrico Bona.
4: Non li puoi comprare, devi batterli, e lo stiamo facendo. Donald Trump rivendica la strategia impiegata contro l'Iran. Se ora vogliono negoziare è solo perché li abbiamo colpiti duramente, sostiene in un comizio a Milford in Michigan, dove parla di tutto, dalla manifattura ai dazi alla sfida elettorale di novembre e naturalmente della guerra contro il regime di Teheran. Definisce molto amichevoli i colloqui in corso. Sono stati gli iraniani, dice, a chiederci un incontro, ma avverte: se la diplomazia non avrà successo, riprenderanno gli attacchi. Il dossier iraniano sarà al centro del suo incontro oggi a Washington con il premier israeliano Netanyahu, il primo dopo mesi, più volte rinviato sullo sfondo delle divergenze sul cessate il fuoco e sul negoziato con i Pasdaran. Siamo stati molto generosi con diversi paesi e Israele è uno di questi, ha detto Trump sull'Air Force One, ribadendo tuttavia l'obiettivo comune: impedire agli Ayatollah di sviluppare armi atomiche.
3: In Libano in mattinata nuovi raid israeliani nella zona di Tiro, mentre nel pomeriggio è atteso il bilaterale alla Casa Bianca tra Donald Trump e il premier Netanyahu, che, come detto, si concentrerà sulle operazioni israeliane nel sud del paese, oltre che su Gaza e Cisgiordania. Allora facciamo il punto da Nabatieh con l'inviato Anello Rega.
5: Sì, buona giornata. Ancora molte tensioni nel sud del Libano, dove a ripetizione Israele ha colpito il distretto di Nabatieh e quello di Tiro usando i droni e lanciando dei missili. Tel Aviv vuole fare in fretta per sgominare quello che resta di Hezbollah, anche alla luce dell'incontro che vi sarà tra poche ore alla Casa Bianca tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump, che verterà proprio sul ritiro israeliano dal sud del Libano. Ma a più riprese Netanyahu ha detto: noi non lasceremo per il momento da zona gialla di sicurezza sia in Libano che a Gaza che in Siria, ma soprattutto concentrandosi sul Libano ha detto: dobbiamo completare il lavoro e disarmare Hezbollah. Infatti le armi in mano ai miliziani filo-iraniani restano il problema maggiore e lo scoglio che sta cercando di affrontare e risolvere anche il governo e il presidente Aoun, nonostante gli accordi tra Libano e Israele. Tel Aviv non vuole andare via, ma vuole che il governo riesca a disarmare i miliziani Hezbollah. Addirittura oggi Tel Aviv denuncia la scoperta di alcuni depositi di armi e munizioni proprio nelle due zone pilota, quelle che erano state decise a Roma e che sono sotto il controllo al momento dei militari libanesi. Questo vuol dire che ancora il governo non è riuscito a risolvere lo scoglio più importante. Vedremo quello che succederà nelle prossime ore, anche alla luce dell'incontro tra Trump e Netanyahu, ma per il momento si continua a bombardare alla ricerca di quello che rimane di Hezbollah. Linea microfono a voi a Roma.
3: E dopo aver incassato il sostegno del premier britannico Burnham, il presidente ucraino Zelensky, come ha già detto, incontrerà oggi Donald Trump nello studio Ovale, già arrivato a Washington. Allora andiamo a Odessa, dove c'è l'inviata Emma Farnea.
6: La priorità è la difesa aerea, la prima cosa che ha detto Zelensky appena toccato suolo americano, e poi chiederò i missili antibalistici per una cooperazione strategica con gli Stati Uniti, missili necessari in questo paese per far fronte agli attacchi anche durante il giorno della Russia, anche contro zone civili. L'incontro alla Casa Bianca è previsto alle 15:30 italiane nello studio ovale. In giornata Zelensky vedrà anche 100 senatori per discutere di un progetto di legge in approvazione sulle sanzioni alla Russia. Una visita in occasione dei funerali del senatore Graham, una visita in cui ha anche contato molto forse la visita della blogger Laura Loomer, recentemente qui a Kiev, una blogger maga che poi ha detto di aver cambiato idea sull'Ucraina. Intanto nella notte nuovi attacchi contro Kherson, ci sono stati 2 feriti, 100 i droni lanciati dalla Russia, mentre l'Ucraina è tornata a colpire la Russia, un impianto siderurgico nei pressi di Mosca ha danneggiato un appartamento. A voi.
3: E negli ultimi giorni è emerso come il Mar Caspio sia in effetti un punto di convergenza dei due principali fronti di guerra, parliamo dell'Ucraina e dell'Iran. Vediamo perché, con Veronica Fernandez in studio.
7: Eh sì, il Mar Caspio è di fatto diventato un fronte di guerra, o se vogliamo un luogo in cui convergono i due principali fronti di guerra. E questo lo si vede guardando una cartina, perché le sue sponde, come si vede, sono controllate per la maggior parte dalla Russia e dall'Iran. E poi è un lago chiuso, inaccessibile se vogliamo quindi alla marina, alle navi del cosiddetto blocco occidentale. E poi in questa cartina ho segnato anche l'Ucraina, perché di fatto l'Ucraina sta accorciando le sue distanze verso il Mar Caspio. In che modo? Ha dimostrato di riuscire a colpire dal suo territorio navi cargo, e lo fa come forma di difesa, questa ha spiegato l'Ucraina, perché dall'Iran partono navi che trasportano armi e munizioni verso la Russia, che poi la Russia utilizza per colpire in modo estensivo il territorio dell'Ucraina. Noi sappiamo che dall'inizio della guerra nel 2022 il Mar Caspio è diventato cruciale per la Russia, da una parte per le esportazioni di grano, ma anche per l'approvvigionamento di armi. Questo fotogramma fa parte di un lavoro d'inchiesta molto lungo e molto documentato di CNN di alcuni anni fa, che mostrava proprio come una serie di navi partite dai porti iraniani che affacciano sul Mar Caspio navigassero verso la Russia trasportando armi, munizioni e soprattutto questi droni, i droni Shahed di fabbricazione iraniana, che sono stati utilizzati e continuano ad essere utilizzati in modo massiccio ed estensivo dalla Russia per colpire l'Ucraina, comprese le zone civili. Ebbene, dicevo, l'Ucraina, questo è un tweet del presidente Zelensky, ha rivendicato di essere riuscito ad ottenere, lo leggo testualmente, ottimi risultati colpendo a lunga distanza il Mar Caspio. Colpendo che cosa? Navi che sono utilizzati per carichi militari che riguardano l'Iran e anche navi da guerra. Non è la prima volta che succede, è successo anche per esempio uno dei casi più famosi nell'agosto dello scorso anno, la nave Port Olia era stata colpita dalle forze ucraine perché, diceva, trasportavano un enorme carico di droni Shahed. Dicevo, e così vado a concludere, che sul Mar Caspio vanno a convergere questi due fronti di guerra, lo vediamo anche nella tweet del presidente del Parlamento iraniano, che dice: ogni attacco contro l'Iran ha un costo, e questo rimane verissimo anche oggi, lo sanno bene Stati Uniti e Israele. L'Ucraina potrebbe arrivare presto alle stesse conclusioni.
3: Grazie, grazie Veronica Fernandez. E noi veniamo adesso invece al caos in cui è precipitata la nazionale prima ancora di prendere forma questa ripartenza che ha fatto discusso e ha sollevato diverse polemiche anche nel mondo della politica dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo per l'uscita di scena di Andrea Pirlo. La FIGC, la Federcalcio, sta per riunirsi nel Consiglio federale che ci darà il nome dunque del nuovo CT dell'Italia. Allora andiamo subito in diretta da Alberto Rimedio.
8: Sì, il Consiglio federale comincerà alle 12, è arrivato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, che però non ha voluto rilasciare dichiarazioni, si aspettano invece comunicazioni ai consiglieri federali. Ieri c'è stato un incontro informale, Malagò è sembrato molto deciso, è sembrato pronto ad avere già un piano B che ha elaborato già da sabato, da quando cioè erano venute fuori le voci relative al rapporto tra Andrea Pirlo, candidato al ruolo di commissario tecnico, e un'agenzia di scommesse russa. Poi sono arrivate le dimissioni del direttore tecnico Paolo Maldini e quelle dell'advisor Leonardo. Le soluzioni possibili: come direttore tecnico il nome caldo è quello di Giorgio Chiellini, che però ha un legame in essere con la Juventus e quindi dovrebbe eventualmente prima liberarsi dal club bianconero. Sullo sfondo c'è l'ipotesi Claudio Ranieri. Per quanto riguarda invece il nome del commissario tecnico, il super favorito in questo momento è Roberto Mancini, anche perché l'altro possibile candidato, cioè Antonio Conte, anche lui ex CT della nazionale italiana, continua a ribadire di non aver avuto alcun contatto con la Federcalcio da quando Giovanni Malagò è stato eletto presidente. Allora, oggi si aspettano comunicazioni, è possibile che arrivino magari addirittura prima per il commissario tecnico e poi per il direttore tecnico. Comunque entro la fine della settimana la crisi della Federcalcio dovrebbe essere risolta. Linea a voi.
3: Grazie Alberto Rimedio. E dunque ora veniamo invece agli incendi che stanno colpendo in particolare la Spagna e la Francia in Europa, dove sono andati in fumo 42.000 ettari. La situazione più critica in Francia è proprio vicino a Bordeaux. Allora andiamo subito dalla nostra inviata Raffaella Cosentino.
9: Sì, è un incendio senza precedenti, lo ha definito così il presidente francese Macron in visita ieri pomeriggio qui a Bordeaux e nella Gironda. Il fuoco ancora non è sotto controllo dopo una settimana, 2.500 vigili del fuoco impegnati, 1.500 militari, oltre 1.000 agenti, 220.000 persone evacuate in questa settimana in tutta l'area, la più grande evacuazione dalla Seconda Guerra Mondiale in Francia. Sono i numeri di una guerra causata dal riscaldamento globale e dalla crisi climatica. Noi ci siamo stati ieri tra Lacanau e Le Porges, stiamo vedendo le nostre immagini, abbiamo visto perché questo fuoco non si spegne, ci sono tantissimi focolai che ripartono dopo essere stati spenti, ci sono centinaia di persone, comuni, volontari impegnati per aiutare i vigili del fuoco che da soli non potrebbero far fronte a questa grave emergenza. 42.000 ettari sono stati bruciati, pari a 4 volte Parigi. Intanto l'autostrada è ancora chiusa a sud di Bordeaux, interrotta anche la linea dell'alta velocità ferroviaria, e si teme per domani, quando sono previste temperature a 40 gradi. A te.
3: Grazie Raffaella Cosentino. Dunque adesso andiamo al meteo, perché dopo un calo di temperature nella penisola e temporali violenti in parte del paese, si affaccia dunque anche da noi la quarta ondata di calore. Ne parliamo con Tommaso Torrigiani del Consorzio CNR Lamma. Ben trovato.
10: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Di calore dunque in arrivo, quale sarà la situazione sull'Italia nelle prossime ore, nei prossimi giorni?
10: Allora, alle mie spalle vedete l'immagine che rappresenta la pressione in quota attuale e vede già la presenza di un robusto anticiclone di origine africana, di origine subtropicale, che sta prendendo forza un po' su tutto il Mediterraneo centro-occidentale. La prossima immagine, l'animazione invece, ci mostra quella che è l'anomalia della temperatura in quota, intorno ai 1500 metri, che dà proprio idea della massa d'aria che andrà a interessarci. Lo vedete un po' come successe a giugno, sembra che questa ondata di calore che inizia, diciamo, oggi andrà a vedere i suoi massimi soprattutto su la Spagna, inizialmente il sud della Francia, per poi andare sul centro Europa. Pensate che in alcune città come Praga e Vienna si potranno toccare nel fine settimana valori fino a 40 gradi, sono valori veramente eccezionali e sono abbastanza simili ai valori che ci attendiamo anche su buona parte del centro nord Italia, quindi un'ondata di calore, come vi dicevo, simile a quella

0: settimana, ma ancora non si riesce a vedere un esaurimento di questa ondata di calore.
1: Ecco, proprio su questo, sulle previsioni, insomma, forse è un po' presto per azzardare a dire quanto durerà questa ondata di calore così forte, o magari con questa intensità.
0: Sì, come al solito la validità delle nostre previsioni può spingerci fino a una settimana circa, oltre diventa fantascienza. Per il momento si prevede da giovedì fino a martedì, mercoledì, valori termici che saranno grosso modo simili o in lieve aumento. Il problema è che le minime si manterranno sempre molto elevate, avremo notti tropicali su gran parte della penisola per almeno una settimana, quindi temperature superiori ai 20 gradi. In alcune zone costiere potremo avere valori minimi anche intorno ai 26-27 gradi. Sono valori veramente eccessivi e le massime prossime ai 40 gradi sembrano destinate a permanere almeno fino alla giornata di martedì. Speriamo che dopo possa entrare nuovamente un po' di aria atlantica e quindi aria un po' più fresca e possa riportare le temperature, se non altro, in linea con quelle tipiche del periodo.
1: Ecco, Torrigiani, un'ultima domanda, visto che parlavamo di incendi in Europa, invece in Italia ci sono delle regioni particolarmente in allerta per il rischio incendi?
0: Tutta l'Italia è il rischio incendi è abbastanza elevato proprio per la mancanza di precipitazioni, per il clima molto secco e caldo. Al momento, per fortuna, non abbiamo situazioni di vera emergenza come quelle che si stanno verificando la prima in Spagna e ora in Francia, però siamo sicuramente a rischio anche noi.
1: Grazie a Tommaso Torrigiani del Consorzio CNR Lamma, grazie per essere stato con noi. E dunque adesso cambiamo argomento, invece vi parliamo di insegnanti e studenti da tutta Italia che insieme sono recati sui ghiacciai di Piemonte e Val d'Aosta proprio per toccare con mano invece il cambiamento climatico. Fabio De Ponte.
2: Questi ghiacciai mostrano l'enorme sofferenza della fusione glaciale accelerata da un surriscaldamento globale che qui in questa zona sfiora ormai i 2 gradi.
3: I 2 gradi fatidici che non bisognava raggiungere secondo l'accordo di Parigi neanche nel 2100, e invece qui, appena sopra Ceresole, ci siamo già. Il ghiacciaio del Carro e poco più in basso i residui di quello della Capra mostrano la crisi climatica in tutta la sua forza. I ghiacciai alpini si sono ridotti del 30% in 50 anni.
2: È un dato impressionante se pensiamo che per formarsi questa massa glaciale aveva impiegato migliaia e migliaia di Alpi.
3: Riparte da qui il progetto Ghiaccio Fragile, da quello che si può vedere a occhio nudo e imparare dal Glacio Museo del Serrù, allestito dalla Società Meteorologica Italiana. E porta qui insegnanti, ricercatori, studenti universitari da tutta Italia, accomunati dalla preoccupazione per la crisi climatica, per fare formazione dal vivo, perché diventino a loro volta motivatori nelle scuole.
2: I nostri ragazzi hanno bisogno di essere rassicurati, un po' difficile oggi, no? Stiamo un po' perdendo la speranza.
3: Come fare allora? Con tanti progetti che puntino a superare la sfiducia e l'isolamento, per esempio quelli di Citizen Science.
4: Cioè possono diventare scienziati a loro volta, aderendo a campagne internazionali di campionamento e di monitoraggio ambientale.
3: Raccogliendo dati che poi vengono aggregati in banche dati internazionali e analizzati.
4: E danno la sensazione di un'appartenenza a una comunità più vasta che si fa la differenza a livello di percezione e anche di azione.
1: Esattamente 40 anni fa Freddie Mercury entrava nello stadio di Budapest aprendo le prime crepe nella cortina di ferro. Allora seguiamo la corrispondente Nicoletta Manzione.
5: L'inizio del concerto fu esaltante, Freddie Mercury al massimo della forma, il pubblico in estasi, la musica che rompeva gli schemi e le ideologie. 40 anni fa il concerto dei Queen al Nep Stadium di Budapest, al di là della cortina di ferro. La guerra fredda divideva l'Europa e l'Ungheria era un satellite dell'Unione Sovietica. Una data che è rimasta nella storia, quel 27 luglio 1986, il gruppo rock britannico procurò le prime crepe al muro di Berlino, che crollerà 3 anni dopo. 80.000 ungheresi nello stadio in una serata di libertà e musica, per i Queen una performance eccezionale. Quando la musica viaggia veloce come la libertà, quando dopo 40 anni ancora si provano i

0: Tra i tuoi occhi secchi e il tuo libro, può esserci O'Meal Dry Repair. Gocce oculari idratanti che favoriscono i processi riparativi per un rapido sollievo. E O'Meal Dry Repair.
1: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
2: Roma Baby. Live Cremonini. Prossimamente. Rai 1.
3: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
4: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
3: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
4: Gillette Venus.
5: Ci sono diversi tipi di stanchezza. Per quella fisica e mentale puoi provare Carnidin Plus con carnitina. Un mix di vitamine e minerali per l'energia di cui hai bisogno. Carnidin Plus, l'energia che fa per te.
6: Dolore ai denti? Puoi provare sollievo immediato dalla sensibilità dentale con Elmex Sensitive Professional Ripare Previene per un sollievo immediato e duraturo e aiuta a prevenire le recessioni gengivali. Sollievo immediato dalla sensibilità con Elmex Sensitive Professional Ripare Previene.

Di nuovo in studio con il nostro telegiornale nella lingua dei segni italiana. Salutiamo i telespettatori e ringraziamo subito, salutiamo l'interprete Egisto Zanca. Vi ricordiamo inoltre che alla pagina 777 del televideo è possibile seguire la diretta con tutte le notizie sottotitolate. E partiamo con il decreto contro il caro carburanti varato ieri, dunque scatta da oggi fino al 6 agosto. Il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato il ministro dell'economia Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust e in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni di euro. Non c'è invece l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. A Palazzo Chigi il tavolo sull'ex Ilva con i sindacati, il giorno dopo la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha dato ragione a un comitato composto da 11 cittadini tarantini, decretando lo stop della produzione a caldo dell'acciaieria tra 3 mesi se lo stabilimento non sarà bonificato dall'amianto e altri materiali tossici. Sul tavolo anche le prospettive per il futuro, c'è l'interesse del gruppo indiano Jindal che richiede però un forte ridimensionamento dell'occupazione. E intanto il governo ha stanziato 100 milioni di euro ieri per mandare avanti le attività di base dell'azienda. E si infiamma il dibattito politico legato all'intervento del ministro degli esteri Tajani alle commissioni congiunte esteri e difesa di Senato e Camera. Tajani ha infatti annunciato il ricorso entro fine anno per la cifra di 14,9 miliardi di euro al fondo UE Safe per la difesa e la sicurezza. Tajani ha poi precisato che i fondi sono stati solo prenotati, ma non è stato ancora deciso quanta parte di questi 14,9 miliardi a disposizione sarà effettivamente impiegata. Sul tema è poi intervenuto anche il ministro Crosetto, spiegando che il SAFE è uno strumento alternativo ai buoni del tesoro BOT e CCT e che il governo valuterà dunque che quota del SAFE usare in alternativa ai tradizionali titoli di debito pubblico sulla base della convenienza. Saliranno alla Casa Bianca nel pomeriggio il presidente ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu, da cui si attende la conferma al presidente Trump di non voler ritirare le forze militari israeliane sulle aree calde del Libano e della Siria. Una posizione che non aiuta la distensione con l'Iran, con il quale proprio Trump ha riaperto i canali diplomatici tra distinguo e minacce di tornare alle armi. Dal canto loro, i Pasdaran, insistono che l'unico interlocutore sulla gestione dello stretto di Hormuz è per loro l'Iran, l'Oman. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago. Diversi feriti e crolli, ha riferito la prima ministra Takaichi. La scossa ha avuto ipocentro a 10 km di profondità, rende nota l'agenzia meteorologica nipponica, che però ha revocato l'allerta tsunami. Per ora non è stata riscontrata alcuna anomalia alle centrali nucleari. Il ritorno del caldo fa temere un nuovo peggioramento degli incendi nella regione francese della Gironda. Nel sud-ovest i roghi hanno già distrutto 42.000 ettari. Foreste e terreni sono secchi da mesi e questo favorisce le fiamme, come le recenti ondate di calore che hanno colpito la Francia. Timori analoghi in Spagna, soprattutto nella regione di Madrid. Oggi giornata decisiva e vento da sud che potrebbe peggiorare le cose. Domani previsioni davvero sfavorevoli, dicono le autorità.
E oggi è il giorno chiave per la Federcalcio e la Nazionale dopo il caso Andrea Pirlo e il terremoto azzurro con le dimissioni della coppia neonominata Maldini-Leonardo. Per il nuovo commissario tecnico si fanno soprattutto i nomi di Roberto Mancini e Antonio Conte. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha tenuto ieri una riunione straordinaria con tutte le componenti federali e dunque oggi il Consiglio federale deciderà il nome del commissario tecnico dell'Italia. Termina qui il notiziario tradotto nella lingua dei segni italiana. Ancora grazie all'interprete Gisto Zanca. E dunque riprendiamo con il vertice alla Farnesina oggi sulla soluzione a due stati in Medio Oriente che concede all'Italia una grande visibilità sul tema del riconoscimento reciproco tra Israele e Palestina. Un'occasione, dice il ministro Tajani, per ribadire anche l'amicizia con entrambi i paesi mentre si attendono gli esiti dell'incontro tra Netanyahu e Trump in programma per oggi e il futuro dello stretto di Hormuz. Ne abbiamo parlato con l'ambasciatore Pasquale Ferrara, senior advisor dell'ISPI. Allora sentiamo.

0: La tradizionale politica estera italiana è quella che fu definita a suo tempo come equivicinanza, cioè la vicinanza dell'Italia ai due popoli e soprattutto la ferma determinazione a procedere nella direzione della soluzione due popoli, due stati. Ora però mi pare che ci siano alcuni passi che non sono stati fatti e che andrebbero compiuti per mantenere la coerenza di questa visione. Innanzitutto il riconoscimento italiano della Palestina,
1: Sì.
0: perché l'Italia purtroppo rimane l'unico dei grandi paesi mediterranei a non aver fatto questo gesto che ha un significato naturalmente politico, non è che si crea immediatamente la Palestina, però questo mette le due situazioni in una condizione, come dire, di parità, perlomeno dal punto di vista negoziale. In secondo luogo, beh, diciamo, con gli accordi di Oslo già nel 93, diciamo, sostanzialmente i palestinesi hanno riconosciuto Israele. E quindi adesso manca l'altro pezzo importante, cioè il riconoscimento da parte di Israele della possibilità di uno Stato palestinese. Mi pare che la presente leadership israeliana

0: Se Eliana non abbia alcuna intenzione neanche solo di parlare di un orizzonte di statualità palestinese. Quindi questo è un tema che va messo in campo. In terzo luogo, mi pare che certamente noi dobbiamo essere amici perché abbiamo come dire, una tradizione diplomatica molto importante da difendere e da continuare nel tempo, ma quando poi gli amici sbagliano e sbagliano di grosso, come nel caso, diciamolo chiaramente, del genocidio israeliano a Gaza, è evidente che non si può stare a guardare. Quindi, per esempio, adottare delle sanzioni anche nei confronti di Israele, ma soprattutto nei confronti dei territori occupati e dei coloni illegali, cosa che finora noi purtroppo non abbiamo fatto a Bruxelles. Questo la dice lunga sulla credibilità politica dell'Europa nel Medio Oriente e su un piano globale. Quindi c'è da rimboccarsi le maniche se vogliamo veramente essere un protagonista nel Medio Oriente. Mi pare che finora ci sia stata una certa carenza di iniziativa su questo fronte.
1: Che altro bisogna fare per arginare l'azione, appunto, l'azione violenta che spesso riportiamo dei coloni?
0: Beh, sicuramente i coloni vanno sanzionati, ma non si può, diciamo, ritenere che questa sia la soluzione, la panacea. Cioè, questi coloni hanno dei mandanti e dei mandanti sono innanzitutto dei ministri che li proteggono e soprattutto un governo che sta continuamente approvando nuovi insediamenti. Addirittura dell'altro giorno la notizia che degli avamposti che erano considerati illegali anche dal punto di vista israeliano sono stati
1: Nelle immagini
0: magicamente
1: vediamo
0: resi.
1: Ben-Gvir che scorre.
0: E quindi anche qui bisogna avere una prospettiva sicuramente di carattere umanitario per cercare di proteggere la popolazione e di colpire i diretti responsabili di questi veri e propri crimini, ma bisogna anche mantenere una prospettiva politica alta, cioè capire da dove stanno le radici di questa violenza. E le radici di questa violenza sono nella politica di cancellazione progressiva del territorio che sarebbe di pertinenza dello Stato di Palestina e quindi la Cisgiordania in particolare, per non parlare di Gaza, con una politica che mira a rendere impossibile la vita dei palestinesi in quell'area, con la moltiplicazione non solo degli avamposti e degli insediamenti illegali, ma anche la moltiplicazione dei checkpoint, dei punti di controllo. Cioè diventa assolutamente proibitivo vivere in quelle condizioni. E io credo che questo sia un obiettivo politico deliberato, cioè fare in modo che i palestinesi in un modo o nell'altro lasciano il territorio e quindi non si parli più di una prospettiva di uno Stato palestinese per i prossimi decenni.
1: Ambasciatore, io approfitto della sua fine conoscenza del Medio Oriente per chiederle se la situazione in Iran e le conseguenze poi sullo stretto di Hormuz che producono gli aumenti del petrolio e quindi della benzina, l'aumento dei prodotti che vengono trasportati con le navi che magari non riescono a passare di là, devono fare un giro più lungo, comunque devono sostare. Insomma, quella situazione è evidentemente grave, quindi le stavo per chiedere, è grave? Sì, mi rispondo da solo, è grave, ma è risolvibile e in quali tempi?
0: Ma sicuramente la prima risposta che mi sembra sia nei fatti è che non è risolvibile per via militare. Diciamo, lo stesso Trump ha detto che questi raid su Hormuz sono inutili perché è evidente che la fragilità di quello snodo è talmente accentuata che basterebbe una minima perturbazione anche nel caso di una sconfitta militare totale dell'Iran per rimettere la questione in gioco e quindi ritornare al punto di partenza. Quindi c'è solo una soluzione, è una soluzione politica. Naturalmente la soluzione va concordata e va ben congegnata. Il famoso memorandum d'intesa, che in realtà è un memorando di malintesi che è stato concluso tra Stati Uniti e Iran, comunque conteneva una possibilità di soluzione. Il problema è che c'è un'oscillazione, soprattutto a Washington e credo su pressione israeliana, tra il chiudere la vicenda che si era aperta il

0: 28, con gli attacchi del 28 febbraio e dare una qualche forma di stabilità alla regione, oppure quella di continuare ad aggredire l'Iran nel tentativo finora vano di far implodere il regime o di ridurre le capacità, diciamo, militari iraniane. Io credo che a questo punto, anche alla luce di quello che sta accadendo, con la possibilità addirittura di una escalation nel campo nucleare, abbiamo visto l'accordo tra Stati Uniti e Arabia Saudita dell'altro giorno, il livello di allarme sia molto elevato e credo che bisogna agire immediatamente, ripeto, per via diplomatica, per via politica diplomatica, perché solo lì è la chiave per dare stabilità al Golfo Persico, al Medio Oriente in generale.
1: Abbiamo ancora un minuto, volevo chiederle, e in questa evidente contrapposizione di vedute e di intenzioni di Trump e Netanyahu, chi è che è più forte tra i due e chi riesce a condizionare l'altro? Perché oggi ci sarà questo incontro, speriamo ne escano buone notizie, però lì c'è da capire chi prevale poi.
0: Beh, entrambi sono condizionati da un altro fattore esogeno, che sono le elezioni. Nel caso di Trump, dalle elezioni di midterm, nel caso di Netanyahu, dalle elezioni che ci saranno alla fine di ottobre. Io credo che in questo momento prevalga la volontà, diciamo, di Trump di arrivare alle elezioni di midterm con una situazione, non dico risolta, ma quantomeno calmierata, e così presentarsi agli elettori mantenendo le promesse della campagna elettorale, cioè che gli Stati Uniti non si sarebbero lasciati trascinare in conflitti che non li riguardano direttamente e che non mettono a repentaglio direttamente la sicurezza degli Stati Uniti. D'altra parte Netanyahu sa che c'è questa finestra di opportunità aperta proprio dalle operazioni militari americane contro l'Iran per liquidare un nemico storico, quello che viene considerato un nemico storico, cioè il regime di Teheran. E quindi la partita sarà molto interessante nei prossimi mesi. Credo che entrambi hanno alcuni punti, diciamo, di appoggio per poter difendere la propria prospettiva, ma io penso che alla fine in Trump prevarrà la necessità di mantenere e consolidare il consenso elettorale alle prossime elezioni di midterm e quindi uscire quanto prima possibile da questo pantano nel quale si è fatto trascinare proprio da Netanyahu.

0: E dunque, situazione difficilissima anche in Cisgiordania, non solo a Gaza, perché lì la tensione non si allenta. Vediamo allora con l'inviata Lucia Goracci la situazione.
1: A Singil non entri con l'auto e ne esci a piedi. Perché? Per quello.
2: Why this?
1: E perché la rete? Per i coloni. Eccoli lì, sotto la tenda. 10 giorni fa erano 100. Case bruciate, campi, auto. È così ogni notte. Li hanno chiamati gruppi di autodifesa, gli uomini di Singil. Chiudere le strade, una toppa. Fuad prepara le pietre per la notte che arriva. Per proteggerci. L'anno scorso gli hanno rotto il braccio. Preferiremmo le armi. Moglie e figli li ha mandati a Ramallah. Io posso morire, ma da solo. E ora danno la colpa a noi palestinesi. Ma io mi proteggo a casa mia. E poi mi prendo la colpa. Fadi è una delle vedette. Tanto di giorno nei campi mica può andare. In quest'area i coloni hanno ammazzato 3 di noi. Uno aveva 5 figli. E lei dove li immagina i suoi tra 40 anni? Non riesco a immaginarli domani. È misurando tutto questo che 600 ex ufficiali israeliani hanno scritto a Donald Trump, perché prema su Netanyahu. I coloni e il soffocamento dell'autorità palestinese, scrivono, hanno portato la Cisgiordania a un punto di rottura.
0: E dunque è un giallo che sconvolge la

0: Francia in queste ore, quello di Vaucluse, piccolo sobborgo di Orange in Provenza, con il ritrovamento da parte delle autorità dei corpi privi di vita di cinque neonati all'interno di un'abitazione di una coppia. I cadaveri dei piccoli erano dentro delle scatole di cartone e a far scattare l'allarme è stato il marito della donna dopo aver scoperto che lunedì la moglie, a sua insaputa, aveva dato alla luce nel locale ospedale un bambino in buona salute. Dopo la scoperta del parto, quella a casa dei resti dei cinque corpi all'interno delle scatole. E un vasto incendio sta impegnando dalle 5 di stamane i vigili del fuoco presso l'isola ecologica Novate Milanese, 12 le squadre al lavoro per contenere le fiamme che stanno interessando un'importante porzione dell'azienda. Nel rogo, secondo quanto reso noto dagli stessi vigili, è rimasto ferito un operaio che è stato trasportato dal 118 in codice giallo all'ospedale Niguarda. E poi la vedete in onda nella nostra grafica questa ultima ora perché il De Lucia appena poche ore dopo essere entrati in carcere, i mafiosi vengono muniti di apparecchi telefonici. Questa è una situazione che riguarda tutti gli istituti di pena. Questo è quello che ha detto il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, nel corso dell'audizione davanti alla Commissione Nazionale Antimafia. Il 41 bis si è rivelato uno strumento efficiente. Il vero problema ora è per i soggetti mafiosi che entrano in carcere in alta o media sicurezza perché non hanno la qualifica di capi. Dunque parliamo di detenuti che vengono immediatamente dotati di telefoni, ha aggiunto. E ora andiamo in diretta con le immagini a Pantelleria perché sono in corso le celebrazioni dei 10 anni del Parco Nazionale. In questo momento vedete che sta tenendo l'ultimo discorso, poi dovremmo, siamo in attesa del saluto del Presidente della Repubblica. Dunque, ecco, vedete il Presidente che applaude, dunque il Presidente della Repubblica Mattarella, che è ospite d'onore di questa celebrazione, ha già anticipato che il Parco di Pantelleria è un modello da seguire per la valorizzazione e la conservazione dell'ambiente. Ecco il presidente che sale sul palco proprio per rendere saluto dunque alla platea. Allora ci tacciamo e sentiamo le sue parole.
1: Corrispondo volentieri al cortese invito a non restare in silenzio, per esprimere anzitutto un ringraziamento per l'invito e per l'accoglienza. E per rivolgere il saluto più cordiale a tutti i presenti, al Ministro, al Giudice Costituzionale, al Sindaco, al Presidente del Consorzio tra i Comuni del Trapanese, per chi non è siciliano della provincia, a tutti i presenti, alle altre autorità presenti e naturalmente a tutti i panteschi. Il presidente Cucci poc'anzi ha ricordato la straordinaria, emblematica presenza a Pantelleria di García Márquez nel giorno dell'arrivo sulla Luna e le sue parole su Pantelleria. Mi ha fatto ricordare il titolo di un libro di García Márquez, titolo che recita "Non sono venuto per fare discorsi". In realtà poi il libro contiene i testi dei suoi discorsi più importanti, compresi quelli in occasione del conferimento del premio Nobel, ma utilizzo quel titolo per me. Non sono venuto a far discorsi, ma per uno scopo preciso, quello di esprimere, riconfermare l'affetto degli italiani per Pantelleria, ben noto d'altronde per le tante frequenze che ospita e accoglie, e per sottolineare l'importanza che Pantelleria riveste per la nostra Repubblica. Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo

né per il suo equilibrio e per il suo futuro. E quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante, ciascuna con le sue specifiche condizioni e specificità di carattere. Il carattere di Pantelleria lo ha posto bene in evidenza poc'anzi il sindaco, sottolineando che questo carattere, come emerso dalle sue parole, risulta dall'intreccio profondo che vi è tra natura e storia a Pantelleria. Una storia lunga che ha visto nei secoli tutti i protagonisti del Mediterraneo cercare Pantelleria. Ed è un patrimonio questo che va valorizzato non per conservarlo come una fotografia, ma per il futuro. Il ministro Pichetto Fratin ha ben indicato, sottolineato il valore e il significato dei parchi naturali e delle aree protette, che non esauriscono il loro compito nella conservazione, sono luoghi di ricerca, sono luoghi di approfondimento che garantisce prospettive future. E il professor Petrillo poc'anzi ha ricordato il carattere e il ruolo educativo, la funzione pedagogica che i parchi esercitano, perché esprimono e trasmettono cultura. Per tutte queste ragioni sono lietissimo di tornare a Pantelleria, di essere ritornato. Sono stato più volte nel passato, diceva il sindaco, mai purtroppo per riposo e per usufruire dell'ospitalità dei panteschi. Ma sindaco, alla mia età non si fanno programmi se non ravvicinati, ma non escludo poterlo fare prima o poi, di venire a Pantelleria per un periodo di riposo. La prima volta che sono venuto a Pantelleria, credo che la gran parte dei presenti non fosse ancora al mondo, perché si tratta più o meno di 70 anni fa. Ho conosciuto lì il sindaco di allora, Almanza, Vincenzo Almanza, qui se non sbaglio è intitolata la scuola superiore di Pantelleria. E quindi Pantelleria mi ha accompagnato durante la mia vita per la consapevolezza della sua importanza, del suo ruolo, del suo fascino. Per questo vorrei dire al presidente del parco, che è emblematico e di grande significato, rendere di questa occasione protagonisti i bambini, perché il parco è per loro.

0: non mi sottraggo altro tempo di soltanto fare gli auguri i più grandi, i più intensi, i più affettuosi a tutti i panteschi, a Pantelleria e al suo parco.
1: Abbiamo sentito dunque il discorso di saluto, gli auguri del presidente Sergio Mattarella ai cittadini di Pantelleria per l'occasione dei 10 anni del loro parco nazionale. Dunque noi ci fermiamo qui, adesso gli aggiornamenti sul meteo e poi le notizie ritornano alle 12.
2: La pressione atmosferica è in aumento sul paese, questo comporta di nuovo condizioni di tempo stabile, ma soprattutto un cielo sereno al più poco nuvoloso per gran parte del territorio. Al nord infatti ritroveremo poche nubi, qualche nube tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi nel corso delle ore centrali del giorno, così come al centro sulle zone appenniniche, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Un po' differente la situazione al meridione, dove comunque in un contesto di tempo stabile e soprattutto un cielo sereno, nelle ore più calde del giorno le nubi tenderanno a formarsi nelle zone appenniniche tra Campania, Basilicata e Calabria. Ci sarà spazio per qualche rovescio o isolato temporale. Bel tempo sulla Sardegna, mentre sulla Sicilia è stabilità diffusa che porterà rovesci e isolati temporali, localmente anche intensi. Il tutto con una ventilazione settentrionale e mari che saranno mossi o poco mossi. Per la giornata di domani ritroveremo ancora tempo stabile sul paese, ci sarà un po' più di stabilità nel corso delle ore centrali del giorno al nord, dove ci sarà spazio per quanto riguarda le zone alpine, rovesci e isolati temporali, così come sulla Sicilia ancora un po' di stabilità che porterà delle piogge anche di tipo temporalesco. Concludiamo con le temperature in aumento al centro-nord, lievemente in diminuzione al sud, soprattutto tra Sicilia e Calabria.

tempo si sposta.

0: L'Italia ha prenotato 14,9 miliardi dal fondo europeo SAFE per l'acquisto di armi e sistemi di difesa. Il governo deciderà entro l'anno se utilizzarli e in quale misura, ha detto il ministro Tajani. Nuovo decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto sconto di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Il governo stanzia circa 125 milioni di euro per abbassare i prezzi. Caos nella nazionale di calcio. Dopo l'uscita di scena di Pirlo si dimettono Maldini e Leonardo. Tra poco il Consiglio federale. Malagò entro oggi il nuovo CT. Trump con l'Iran in corso colloqui, se falliscono azioni forti. Oggi a Washington Netanyahu e Zelensky, a Roma l'alleanza globale per la soluzione a due stati in Medio Oriente. La Corte d'Appello di Milano, chiusura dell'ex Ilva di Taranto se non si riducono i fumi entro 90 giorni. Oggi il vertice con i sindacati a Palazzo Chigi, il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione. Quarta ondata di caldo in arrivo con le prime città in allerta, sono attese temperature roventi fino ai 40-42 gradi. In Francia e in Spagna si continua a lottare contro gli incendi. Un minuto dopo le 12, ben ritrovati con l'informazione in diretta di Rai News 24. Dunque, dossier economici in primo piano per la Presidente del Consiglio, che ieri ha rivendicato l'intervento sul caro carburante. Avete sentito anche dai titoli, ancora centrale il tema delle spese per la difesa con il Ministro Tajani e Crosetto che tornano sul piano SAFE. E allora facciamo il punto in diretta, torniamo da Alberto Gioffreda.
1: Abbiamo prenotato i 14,9 miliardi del piano SAFE, lo dice il ministro degli esteri Tajani in audizione davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato di esteri e difesa, dando quella che è una notizia che si attendeva. Il governo avrebbe dovuto decidere entro agosto, ma c'è una precisazione, perché di questi 14,9 miliardi, dice Tajani, decideremo più avanti quanto utilizzarne, e c'è una spiegazione tecnica. E la spiega proprio il ministro della difesa Crosetto, perché il SAFE, dice, è un programma di finanziamento della spesa militare ed è alternativo ai BOT e ai CCT. E allora sia Tajani che Crosetto parlano di un possibile utilizzo di questi fondi fra i 5 e i 9 miliardi di euro. Programma SAFE sul quale la Presidente del Consiglio Meloni a maggio si era espressa con prudenza. Aveva inviato una lettera alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen chiedendo di estendere, di avere una deroga al patto della stabilità sui costi dell'energia, ma anche proprio sulle spese che riguardano la difesa, perché diceva Giorgia Meloni, in questo contesto di crisi iraniana andare a fare ricorso a un programma per le spese militari sarebbe difficile da spiegare all'opinione pubblica. Un contesto, quello a livello internazionale, sempre poco equilibrato, che ha portato anche ad un aumento di recente nuovamente dei costi di carburanti, su quale proprio è intervenuto ieri il governo con un taglio al costo del gasolio. Alla situazione internazionale la Presidente del Consiglio sui social attribuisce quindi questo aumento dei carburanti, ma parla appunto di una risposta da parte del governo tempestiva che, seppur non risolve definitivamente la questione, si guarda quindi già a un prossimo Consiglio dei Ministri il 4 agosto eventualmente per valutare nuovi provvedimenti. A te.
0: E l'intervento sulla riduzione sul prezzo del gasolio fa discutere le forze politiche, un confronto in maggioranza sulle tasse, opposizioni che attaccano, e torna in primo piano il tema delle spese per la difesa. Allora andiamo a Montecitorio, torniamo lì con Alberto Puoti.
2: Sì, sul tema del fondo SAFE ci sono già le prime reazioni da parte della maggioranza, con Forza Italia, con De Monte, che afferma la decisione è molto importante perché smonta la propaganda di chi sostiene che le spese per la sicurezza comprimono quelle per il welfare. Ma ci sono reazioni anche nella opposizione, con della Vedova per Più Europa, che è positivo perché considera la scelta sul SAFE la prevalenza del buonsenso. Critico invece Renzi sulla precisazione di Tajani. I fondi SAFE sono già prenotati, dice il leader di Italia Viva. Il governo deve decidere se usarli oppure no. Come al solito Tajani parla e poi viene richiamato all'ordine. Molto negativo invece il partito di Verdi e Sinistra, che afferma i fondi per il SAFE sono fondi per le armi, ma il governo non ha il coraggio di dirlo. Poi accennavi alla questione delle accise e l'intervento del governo ha fatto discutere la maggioranza anche ieri prima del Consiglio dei Ministri sulla ipotesi anche di un finanziamento del taglio alle accise per i carburanti con un aumento del prezzo delle sigarette di un euro. Ecco, su questo Fratelli d'Italia si era mostrato positivo e invece sarebbero stati contrari gli alleati di Lega e Forza Italia. Da parte dell'opposizione c'è una critica molto netta all'approccio del governo e anche si denota una mancanza di interventi strutturali per il campo largo. Poi le proposte dovrebbero andare incontro ai ceti più deboli e quindi favorire sui carburanti proprio coloro che ne hanno più bisogno. A te.
0: E adesso una finestra sull'altro grande tema della giornata, calcistico ma non solo. Dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo, la FIGC si è appena riunita nel Consiglio federale che darà il nome del nuovo CT dell'Italia. Allora andiamo da Alberto Rimedio per gli aggiornamenti.
3: Sì, è appena cominciato il Consiglio federale, si attendono comunicazioni dal Presidente Giovanni Malagò. Prima dell'inizio del Consiglio federale però è arrivata una notizia importante, perché per il ruolo di direttore tecnico della Federcalcio, dopo le dimissioni di Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo, si pensava che una delle ipotesi più calde fosse quella di Giorgio Chiellini, che è dirigente alla Juventus. Proprio Chiellini pochi minuti fa ha detto che lui è contentissimo del ruolo che ricopre alla Juventus a supporto dell'amministratore delegato Giovanni Carnevali per il presente e per il futuro. Dunque la sua candidatura per il ruolo di direttore tecnico viene meno e a questo punto inevitabilmente il nome più forte per quanto riguarda questo ruolo diventa quello di Claudio Ranieri, che fino alla scorsa primavera ricopriva un ruolo di advisor, di consigliere della famiglia Friedkin alla Roma. Per quanto riguarda il nome del CT, oggi potrebbe uscire il super favorito Roberto Mancini, anche perché l'alternativa Antonio Conte fino a questo momento ha detto di non essere mai stato contattato dalla Federcalcio da quando Giovanni Malagò è stato eletto presidente. Oggi, lo ripeto, si attendono comunicazioni per risolvere questa crisi che si è aperta nei giorni scorsi, da quando sostanzialmente è stato individuato questo ruolo di Andrea Pirlo, che era candidato al ruolo di commissario tecnico, come ambassador di un sito di scommesse russo. Oggi, lo ripeto, è possibile che si arrivi almeno al nome del CT, forse anche del direttore tecnico, che non sarà Giorgio Chiellini. A voi.
0: Grazie Alberto, allora ci ricollegheremo naturalmente con te più tardi. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Pantelleria è intervenuto alla cerimonia per il decennale dell'istituzione del Parco Nazionale, ricordando l'importanza dell'attenzione alle isole minori. Allora andiamo proprio lì in diretta, l'inviato Francesco Accardo, siamo da te.
4: Eh sì, il Presidente Mattarella è il primo capo dello Stato a visitare Pantelleria, quest'isola del mezzo del Mediterraneo, voluta e cercata da tutti i protagonisti del Mediterraneo per millenni, ha ricordato lo stesso capo dello Stato. Prima la cerimonia, come dicevate, per i 10 anni del Parco Nazionale, istituito dallo stesso Sergio Mattarella nel 2016, qui all'aeroporto militare, nell'hangar costruito alla fine degli anni 30. Poi tra pochissimo il giro, il saluto in piazza alla popolazione e il giro tra le bellezze naturali di quest'isola straordinaria. Mattarella ha citato García Márquez, che era qui la notte dell'allunaggio nel 69, ha detto: non sono venuto qui a fare discorsi ma a esprimere l'affetto degli italiani per Pantelleria e l'importanza delle isole minori per la Repubblica. Ha poi ricordato anche la sua storia personale, la prima sua visita 70 anni fa da bambino, diciamo, e ha scherzato anche un po' sul futuro. Alla mia età, ha detto, non si possono fare programmi a lunga scadenza, ma non escludo di tornare in questa isola in vacanza, quindi diciamo al termine del proprio mandato. Però lo dicevamo, l'accento è stato sull'importanza del Parco Nazionale anche come strumento didattico, soprattutto per le nuove generazioni, e sull'importanza della tutela delle isole minori. Sentiamo questo passaggio di Sergio Mattarella, poi la linea allo studio.
5: Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro, e quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante, ciascuna con le sue specifiche condizioni e specificità di carattere.
0: E siamo alla gravissima emergenza incendi in Francia con 250.000 persone già evacuate, i roghi più gravi nella zona di Bordeaux, 62.000 invece le persone costrette alla fuga in Spagna da Le Bourges, sobborgo di Bordeaux nella regione della Gironda. Andiamo dall'inviata Raffaella Cosentino.
6: Strade deserte, un forte odore acre di bruciato e case distrutte, veicoli andati in fiamme da un lato e dall'altro di questa strada che in uno dei centri più colpiti della Gironda sembra una scena di guerra. E invece siamo nel sud-ovest della Francia ed è un effetto della battaglia contro gli incendi causati dal riscaldamento globale, dal riscaldamento climatico che stanno devastando il patrimonio naturalistico, ma anche l'economia e poi la vita delle persone che hanno dovuto lasciare all'improvviso le loro case e fuggire. 220.000 evacuati, sono dei numeri enormi per la Francia, la più grande evacuazione in tempo di pace dalla Seconda Guerra Mondiale. E in questa guerra sono impegnati sul fronte del fuoco tantissimi volontari, ma anche un esercito tra 2.500 pompieri, 1.500 militari e oltre 1.000 agenti. A te.
0: E un vasto incendio sta interessando dall'alba l'isola ecologica Novate Milanese, 12 le squadre dei vigili del fuoco al lavoro per contenere le fiamme, stiamo vedendo le immagini, fiamme che stanno interessando un'importante porzione dell'azienda. Nel rogo è rimasto ferito un operaio che è stato trasportato dal 118 in codice giallo al Niguarda. Il comune ha invitato i residenti delle zone limitrofe a tenere chiuse le finestre, a limitare le uscite e anche l'uso dell'aria condizionata. È iniziato a Palazzo Chigi e cambiamo argomento. L'incontro tra governo e sindacati e i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia sull'ex Ilva di Taranto dopo la pronuncia della Corte d'Appello di Milano sulle polveri sottili e sull'amianto, mentre il gruppo Jindal conferma del suo impegno a rilevare l'impianto. Allora andiamo dal nostro inviato Alessandro Marchetti.
7: Eh sì, è un rompicapo davvero difficile quello che tenta di risolvere il governo. L'incontro tra l'esecutivo e il leader dei metalmeccanici è iniziato ormai già da circa un'ora e il futuro dell'ex Ilva, lo dicevi tu, è già di nuovo appeso a una sentenza del Tribunale, quella della Corte d'Appello di Milano, lo dicevi poco fa, che ha disposto lo spegnimento entro 90 giorni dell'area a caldo del sito di Taranto. Che cos'è l'area a caldo? È l'insieme dei processi che porta a trasformare la materia prima, a produrre le colate attraverso gli altoforni e quindi alla produzione di acciaio primario. Vi lavorano in quell'area a Taranto la maggior parte dei quasi 10.000 addetti di Acciaierie d'Italia, la società pubblica che gestisce il gruppo, e questo spegnimento deve avvenire a meno che non si rimuova, dicono i giudici, l'amianto e non si riducano le emissioni di anidride carbonica in eccesso. In queste ore sappiamo da fonte sindacale che al tavolo in corso a Palazzo Chigi i commissari straordinari che gestiscono l'azienda hanno detto di stare valutando uno spegnimento dell'intera area a caldo per rispettare la sentenza. Ma perché è complicato questo dossier per il governo? Ieri ha detto il ministro dell'economia Giorgetti, dopo il Consiglio dei Ministri, si stravolge la vendita di un'azienda pubblica. Il governo ha confermato il prestito ponte da 100 milioni per garantire l'attività. L'azienda d'altronde ha poca cassa ed è una macchina che produce davvero a rilento, e c'è l'acquirente indiano che è alla finestra, ha confermato in queste ore di essere interessato. Con un comunicato ha detto: siamo intenzionati a comprare non soltanto l'area a freddo ma anche l'area a caldo, a patto che si stabiliscano bene le condizioni col governo, e questo però è a serio rischio dopo la sentenza se non si trova una soluzione in 3 mesi. È tutto a voi.
0: E siamo alla crisi in Medio Oriente. Il presidente americano Trump si mostra ottimista riguardo ai colloqui, però avverte: se falliscono siamo pronti all'attacco finale. Poi si annuncia oggi una giornata cruciale con il doppio vertice nello studio ovale, sia con il presidente, con il premier israeliano Netanyahu e con il leader ucraino Zelensky. Allora ci dice tutto l'inviato a New York, Enrico Bona.
8: Non li puoi comprare, devi batterli e lo stiamo facendo. Donald Trump rivendica la strategia impiegata contro l'Iran. Se ora vogliono negoziare è solo perché li abbiamo colpiti duramente, sostiene in un comizio a Milford, in Michigan, dove parla di tutto, dalla manifattura ai dazi, alla sfida elettorale di novembre e naturalmente della guerra contro il regime di Teheran. Definisce molto amichevoli i colloqui in corso. Sono stati gli iraniani, dice, a chiederci un incontro, ma avverte, se la diplomazia non avrà successo, riprenderanno gli attacchi. Il dossier iraniano sarà al centro del suo incontro oggi a Washington con il premier israeliano Netanyahu, il primo dopo mesi, più volte rinviato sullo sfondo delle divergenze sul cessate il fuoco e sul negoziato con i Pasdaran. Siamo stati molto generosi con diversi paesi e Israele è uno di questi, ha detto Trump sull'Air Force One, ribadendo tuttavia l'obiettivo comune, impedire agli Ayatollah di sviluppare armi atomiche.
0: Uno snodo cruciale per i destini dell'area medio orientale è l'incontro a Washington tra Trump e l'israeliano Netanyahu. Sul tavolo il conflitto tra Stati Uniti e Iran, poi la situazione in Libano e poi a Gaza e in Cisgiordania, dove non si fermano le violenze. Allora andiamo a Gerusalemme, il punto con Giovan Battista Brunori.
9: Sì, al centro del faccia a faccia tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente americano Donald Trump, come dicevi, la crisi in Iran, in particolare secondo il New York Post, secondo alcune indiscrezioni, il premier Netanyahu potrebbe fornire al presidente americano delle informazioni di intelligence a proposito del programma nucleare e missilistico iraniano e in particolare informazioni sul Monte Kulang in Iran, l'area vicina alla centrale nucleare di Natanz. E dunque intanto però in Cisgiordania continuano gli attacchi dei coloni contro villaggi palestinesi o arabi e in particolare a nord di Gerusalemme nel villaggio beduino di Jaba. Gli aggressori hanno dato l'assalto ad alcune tende, hanno ferito due persone secondo l'agenzia WAFA e poi hanno lanciato pietre contro le auto in sosta. Attacchi che sono continuati anche nei giorni scorsi in varie zone della Cisgiordania con moschee e case incendiate e ci sono stati anche danneggiamenti ad auto da parte di soldati. E intanto nella seconda l'ONU che rilancia l'allarme sulle colonie in Cisgiordania, nel 2026 ci sono stati oltre 1.330 attacchi con 77 palestinesi uccisi. Per il segretario generale dell'ONU Guterres, tutti gli insediamenti, compresi gli avamposti, sono privi di validità legale, dunque violano il diritto internazionale. Roma.
0: E di Medio Oriente, in particolare di soluzione a due stati per la Palestina, si torna a parlare oggi e domani a Roma in occasione del summit internazionale convocato dal ministro degli esteri Tajani. Allora lo ascoltiamo, il ministro vice premier, in un passaggio dell'intervista a firma di Andrea Gerli.
10: Roma capitale di pace, non soltanto la riunione di oggi e domani, ma il giorno 4 anche i dialoghi tra israeliani e libanesi per procedere anche lì verso una soluzione della situazione. Noi siamo stati scelti perché siamo in grado di interloquire con tutti. La riunione di oggi e domani servirà a mettere un altro tassello in una situazione veramente complicata per guardare al futuro con una realtà medio orientale dove possano convivere uno Stato israeliano sicuro e uno Stato palestinese riconosciuto da Israele e che riconosca Israele. Non è facile, quello che stanno facendo i coloni israeliani non agevola questo percorso, però non bisogna mai arrendersi, bisogna sempre guardare al futuro con determinazione e ottimismo.
0: E guarda al bilaterale Trump-Netanyahu di scena a Washington anche in Libano, dove si sono registrati nuovi raid israeliani anche oggi in mattinata. Allora andiamo proprio a Nabatieh, nel sud del paese, l'inviato nell'Orega.
11: Sì, buona giornata, ancora molte tensioni nel sud del Libano, dove a ripetizione Israele ha colpito il distretto di Nabatieh e quello di Tiro usando i droni e lanciando dei missili. Tel Aviv vuole fare in fretta per sgominare quello che resta di Hezbollah, anche alla luce dell'incontro che vi sarà tra poche ore alla Casa Bianca tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump, che verterà proprio sul ritiro israeliano dal sud del Libano. Ma a più riprese Netanyahu ha detto: noi non lasceremo per il momento da zona gialla di sicurezza sia in Libano che a Gaza che in Siria, ma soprattutto concentrandosi sul Libano ha detto dobbiamo completare il lavoro e disarmare Hezbollah. Infatti le armi in mano ai miliziani filo-iraniani restano il problema maggiore e lo scoglio che sta cercando di affrontare e risolvere anche il governo e il presidente Aoun, nonostante gli accordi tra Libano e Israele. Tel Aviv non vuole andare via, ma vuole che il governo riesca a disarmare i miliziani Hezbollah. Addirittura oggi Tel Aviv denuncia la scoperta di alcuni depositi di armi e munizioni proprio nelle due zone pilota, quelle che erano state decise a Roma e che sono sotto il controllo al momento dei militari libanesi. Questo vuol dire che ancora il governo non è riuscito a risolvere lo scoglio più importante. Vedremo quello che succederà nelle prossime ore, anche alla luce dell'incontro tra Trump e Netanyahu, ma per il momento si continua a bombardare alla ricerca di quello che rimane di Hezbollah. Linea e microfono a voi a Roma.
0: E nello studio Vale l'altro grande tema sul tavolo sarà la questione ucraina. Alle 3:30 del pomeriggio italiane in programma un nuovo faccia a faccia tra Donald Trump e il presidente ucraino Zelensky, mentre il paese è sottoposto ad intensi raid che non si sono mai fermati. Allora andiamo adesso dalla nostra inviata Emma Farnè.
12: A Odessa neanche mezz'ora fa gli Shahed hanno colpito in pieno centro, abbiamo sentito le esplosioni della contraerea, per fortuna non ci sono danni e vittime. Non è stato l'unico raid nelle ultime ore, anche Sumi nel nord-est, raid con sempre droni Shahed, 19 i feriti e poi anche il porto di Mykolaiv. Ricordiamo da diversi giorni la Russia sta prendendo di mira i porti ucraini, dicono colpiamo navi militari, eppure nel mirino ci sono anche quelle navi che trasportano il grano, i cereali che le esportano verso i paesi dell'Africa. Lo dicevate da studio, nel pomeriggio l'incontro con Trump di Zelensky, si parlerà di difesa, di contraerea, si parlerà anche di una legge per imporre nuove sanzioni con la Russia. Per questo Zelensky incontrerà questi 100 senatori che hanno portato avanti questa proposta di legge e poi ci sarà il funerale di Graham, quel senatore per cui Zelensky è stato invitato proprio alle esequie. C'entra anche molto probabilmente Laura Loomer, la blogger MAGA che nella sua ultima visita in Ucraina ha rilasciato lunghe interviste dicendo ho cambiato la mia opinione sul paese. Ricordiamo lei molto vicina a Trump. Da Odessa con Alessandro Cifaria, a voi.
0: Contagio evitato per le borse del vecchio continente dopo il crollo dei mercati asiatici, anche se prevale la cautela, i mercati viaggiano tutti poco mossi, in calo il gas e il petrolio, nuova emissione di BTP. Andiamo a Milano per gli aggiornamenti con Chiara Merico.
13: Si prosegue in cauto rialzo la seduta sulle principali borse europee. Vediamo Milano avanzare di circa lo 0,1%, mentre rialzi più marcati per Londra, Francoforte e Parigi. A Piazza Affari, tra i titoli in evidenza, troviamo quelli del settore della difesa con Leonardo e Avio, mentre la maglia nera va a Saipem sul calo dei prezzi del petrolio dopo la pubblicazione anche di una trimestrale sotto le attese. In profondo

0: Della Federal Reserve con probabili novità sul fronte dei tassi di interesse. Vediamo anche l'andamento del prezzo del petrolio che continua a calare. Il Brent con consegna a settembre scambiato attorno agli 86 dollari al barile, il WTI attorno agli 81 dollari ed in calo anche il gas naturale ad Amsterdam poco sopra i 56 euro al megawattora. A voi.
1: E prosegue l'inchiesta della Procura di Torino sugli scontri di sabato scorso in Valsusa. Saccheggio e devastazione sono le principali ipotesi di reato. Oltre 1.000 le persone identificate, 2 dei 4 giovani tedeschi fermati sono stati rimpatriati. Ci dice tutto Stefano Corradino.
2: Sono già oltre 1.000 le persone identificate in Val di Susa e sottoposte a controllo per gli scontri di sabato scorso davanti ai cantieri TAV. Le forze dell'ordine hanno passato al setaccio il campeggio allestito per il Festival dell'Alta Felicità, tradizionale appuntamento dell'area NoTav. L'obiettivo è quello di ricostruire la rete che ha portato in Val di Susa, soprattutto dalla Francia, ma anche da Spagna, Gran Bretagna e Germania, i violenti che ingrossano le fila del blocco nero, la cui azione ha avuto come conseguenza il ferimento di 120 appartenenti alle forze dell'ordine. Al momento i fermati sono 4 ventenni tedeschi. Il Tribunale di Torino ha convalidato l'esecuzione dell'allontanamento immediato dal territorio italiano di 2 di loro, con il divieto di reingresso in Italia per 3 anni. Le accuse, che non escludono l'ipotesi terrorismo, sono quelle di violenza pubblico ufficiale, invasione di terreni, interruzione di pubblico servizio, saccheggio e devastazione. L'ipotesi di reato più grave. Ma il movimento NoTav, che nelle scorse ore ha tenuto una conferenza stampa, sottolinea che la vera devastazione l'hanno trovata giorno dopo giorno i cittadini su questo territorio, con l'amianto che respirano e che li fa ammalare.
1: E a Bologna sono stati sentiti come testimoni familiari di Abderrahim Fakir. Il sindaco Lepore difende la manifestazione in piazza della scorsa settimana. Nuove schermaglie tra gli avvocati sui video in una nuova sequenza, gli ultimi istanti di Fakir. Allora andiamo a Bologna, l'inviata Elisa Dossi.
3: C'è attesa per l'arrivo del capo della polizia Pisani qui a Bologna. Siamo in questura. Nel frattempo, lo dicevi, il sindaco della città Lepore è finito sotto scorta dopo le minacce di morte ricevute a seguito degli scontri di piazza dell'inizio della scorsa settimana. Lui difende la scelta di quella manifestazione, invoca l'unità delle istituzioni, dice e ricorda di aver voluto un presidio dei carabinieri, di aver inaugurato una caserma al quartiere Pilastro insieme al ministro dell'interno Piantedosi, e poi dice anche la scorta non l'ho chiesta io, spero che tutto questo finisca presto. Nel frattempo continuerò a svolgere la mia attività di primo cittadino come prima, nei limiti chiaramente che mi verranno poi consentiti. Ci sono le novità di procura, vale a dire sono stati sentiti i familiari di Fakir, fratello, sorella e nipote, ma anche 3 residenti del quartiere Pilastro che hanno assistito a quanto accaduto, avevano fatto dei video, qualcuno aveva anche aiutato a tenere fermo Fakir. Nel frattempo proseguono le schermaglie tra gli avvocati, ci sono questi nuovi video con gli ultimi istanti di vita di Abderrahim Fakir. L'avvocato della famiglia di Fakir dice che quei video delle bodycam non andavano diffusi. Io adesso chiedo di indagare chi li manda in giro. Chiaramente, siccome lo hanno la procura e il legale degli agenti, si riferisce all'altro legale. L'altro legale che dice: io adesso devo difendere da illazioni e vendette come quelle che abbiamo visto recentemente in Val di Susa. La procura attende gli esiti dell'autopsia, continua a vagliare i video, ascolterà gli audio e appunto da lì attendiamo novità. A te.
1: Cosa Nostra oggi non ha un vertice ma è estremamente pericolosa. Parla così in audizione in Commissione Antimafia il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia, che è tornato anche a parlare dei boss che continuano a comandare dal carcere dove vengono muniti di telefoni. Lo ascoltiamo.
4: Il vero problema sta nella fascia di soggetti mafiosi che entrano in carcere senza la qualità di capo dell'organizzazione mafiosa, perché questi soggetti sono destinati al regime cosiddetto dell'alta sicurezza. Questi sono i soggetti che appunto appena entrano in carcere vengono dotati di apparecchi telefonici, e questi apparecchi telefonici consentono sostanzialmente alla mafia di continuare a fare all'interno delle carceri quello che faceva prima fuori dalle carceri. Questo è un problema strutturale oramai ed è un problema che in qualche misura va risolto, perché per come è adesso comporta due conseguenze dal nostro punto di vista. La prima conseguenza è appunto che noi li mettiamo in custodia cautelare, ma in realtà cauteliamo molto poco se dal carcere continuano a fare quello che facevano fuori dal carcere. La seconda conseguenza è che indebolisce la credibilità dello Stato rispetto ai soggetti ai quali noi chiediamo collaborazione, in particolare alle vittime dei fenomeni estorsivi che l'organizzazione mafiosa pone in essere.
1: La quarta ondata di caldo in arrivo con le prime città in allerta. Sono attese temperature roventi fino ai 42 gradi. Seguiamo Paola Erba.
5: È in arrivo la quarta ondata di calore che avrà il suo picco tra il 1° e il 5 agosto. Un nuovo campo di alta pressione di origine subtropicale sta infatti avanzando dal Nord Africa in direzione sud-ovest. Dopo aver raggiunto la Spagna e la Francia meridionale, investirà in pieno l'Italia. Le temperature saranno elevate quasi ovunque, fino a 40 gradi, ma si scosteranno dalle medie stagionali, soprattutto al centro-nord. Secondo le previsioni, la nuova ondata proseguirà almeno fino al 7-8 agosto, ma potrebbe estendersi anche oltre. Con la quarta ondata, il numero e la durata di questi fenomeni collocano l'estate 2026 nettamente al di sopra della media degli scorsi anni, sia per quanto riguarda le temperature, sia per l'intensità delle ondate, che ormai si susseguono quasi senza interruzioni. Oltre agli incendi, preoccupa la siccità. Emblematico il caso del Po. A causa del calo della portata del fiume, l'avanzamento del cuneo salino, anche nella rete irrigua, ha provocato danni nei campi e alle colture, producendo fenomeni di microdesertificazione.
1: Ci fermiamo solo qualche istante, ma poi rimanete con noi per Sport 24 e tutte le notizie.

0: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali continuano a soffrire e a morire, se le foreste bruciano senza sosta, se il mare soffoca nella plastica, in che mondo crescerò?
1: È tempo di scegliere. Puoi voltare lo sguardo, oppure puoi scegliere di proteggere il nostro unico e fragile pianeta. Chiama ora l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e sostieni il WWF con una donazione regolare. Per le foreste, gli oceani e tutte le specie del nostro pianeta, chiama ora l'800 80 98 11 e dona 9 euro al mese al WWF.
0: Il mondo in cui vivrò dipende da quello che fate oggi, prima che sia troppo tardi.
2: Roma Baby, live Cremonini, prossimamente Rai 1.
3: Punta verso la linea nemica. Rigore!
4: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
5: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
6: Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma ce l'avete Team Vision?
7: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 euro al mese.
6: Era fuori.
5: Tu sei fuori.
6: Magari, sono 33 anni che non esco.
7: Vieni nei negozi.
8: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.

0: 12:34 minuti, ben ritrovati a Sport 24, nazionale dunque sempre più nel caos dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo. La FIGC in questi momenti è riunita nel Consiglio federale che ci dovrebbe dare il nome del nuovo CT dell'Italia. Allora torniamo in diretta dal nostro Alberto Rimedio.
1: Il Consiglio federale è cominciato alle 12, oggi si attendono comunicazioni dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, che entrando qui negli uffici di via Allegri ha preferito evitare dichiarazioni. Comunicazioni che però aspettano

0: i consiglieri federali, perché naturalmente è un momento molto delicato dopo le dimissioni di ieri di Paolo Maldini dal ruolo di direttore tecnico e di Leonardo da quello di advisor. Tra l'altro è saltata anche la candidatura di Andrea Pirlo come commissario tecnico a causa del ruolo di ambassador che aveva e che ha nei confronti di un'agenzia russa di scommesse. Comunicazioni, ripeto, che dovrebbero arrivare in giornata. Innanzitutto, per quanto riguarda il commissario tecnico, diciamo che è in netto vantaggio Roberto Mancini rispetto ad Antonio Conte, anche perché Antonio Conte ha confermato più volte di non aver ricevuto alcuna comunicazione dalla Federcalcio, di non aver avuto alcun contatto con la Federcalcio da quando il presidente Giovanni Malagò è stato eletto. A proposito di Malagò, ieri ci sono state tante polemiche anche da un punto di vista politico, c'è stato un botta e risposta con il ministro dello sport Andrea Bodi, che aveva parlato di brutta figura della Federcalcio. Allora sentiamo prima Malagò e poi sentiamo ancora a Bodi.
1: Sulle parole del ministro Bodi, è una brutta figura, presidente, come ne è uscita?
2: Ma bisogna vedere chi l'ha fatta.
3: Il mondo che Andrea Bodi, col quale peraltro oggi i miei rapporti sono eccezionali, devo dire che proprio forse è uno di quei mondi che non potrebbe parlare di brutte figure, perché ce ne sono state tante da tante parti, quindi non dico altro.
4: La brutta figura c'è stata, la responsabilità diventa importante ma secondaria al tempo stesso. Abbiamo tutti bisogno, tra le tante problematiche che attanagliano la nostra quotidianità, anche di ben altro spessore, che almeno sul tema del CT della Nazionale si trovi una soluzione che vada bene a chi deve decidere. Non soltanto il presidente federale, non soltanto il direttore tecnico, ma le componenti del calcio, che sono le uniche che si devono esprimere. A noi si è consentito qualche piccola considerazione, almeno questo.
0: Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò vorrebbe mantenere l'assetto che aveva pensato di dare per il rilancio della nazionale italiana e non solo. Dunque un direttore tecnico, che è una figura che svolge e che ricopre un ruolo anche da un punto di vista dirigenziale e che non ha soltanto delle competenze sportive, e poi il commissario tecnico, che appunto dovrebbe essere scelto in accordo con il direttore tecnico. Venuta meno la figura di Paolo Maldini e venuta meno anche quella di Leonardo con il ruolo di advisor, che dunque è stato lasciato, c'è il problema di scegliere innanzitutto questo direttore tecnico. Poco prima di entrare qui nella sede di Via Allegri, Giorgio Chiellini, che è consigliere federale ma è anche dirigente della Juventus, ha fatto delle dichiarazioni che sono molto importanti, perché il suo era stato indicato come il nome forte per il ruolo di direttore tecnico. Ebbene, ha detto Giorgio Chiellini, io sono contentissimo del ruolo che ricopro alla Juventus a supporto dell'amministratore delegato Giovanni Carnevali per il presente e per il futuro. Questo che cosa significa? Significa chiaramente che Giorgio Chiellini non sarà il nuovo direttore tecnico della Federcalcio. A questo punto chi sono i candidati per ricoprire questo ruolo? Il candidato forte sembra essere Claudio Ranieri, che fino alla primavera scorsa è stato consigliere della famiglia Friedkin, proprietaria della Roma, e poi ci sono delle alternative che però sembrano un po' più sfumate, un po' più sullo sfondo, come quelle di Alessandro Costa Curta, che aveva ricoperto il ruolo di subcommissario qui in Federcalcio in uno dei momenti di crisi che aveva vissuto appunto la FIGC, e poi quello di Demetrio Albertini, che anche lui aveva ricoperto il ruolo federale all'epoca addirittura del post Calciopoli nel 2006, quando il commissario straordinario della Federcalcio era Guido Rossi. Ripeto, noi aspettiamo delle comunicazioni che dovrebbero arrivare nel corso di questa giornata al termine del Consiglio federale, quando dovrebbe esserci appunto la consueta conferenza stampa con il presidente Giovanni Malagò, e naturalmente saremo qui a darvi informazioni. Carlotta, a te.
5: Grazie, dunque a più tardi. Questo dunque il quadro per quanto riguarda la panchina azzurra. Germania e Belgio hanno già risolto la questione nei giorni scorsi. Oggi tocca alla Francia inaugurare il dopo Deschamps. Da un ex juventino all'altro è il turno di Zinedine Zidane. Allora andiamo a Parigi, il corrispondente Gavino Moretti.
6: Da pochi minuti Zidane è entrato nella sala della Federazione Calcio Francese, l'ha presentato, ma non c'era bisogno di presentazioni, Philippe Diallo, che è il presidente della Federcalcio di Francia. Ebbene, un lungo contratto per l'ex giocatore dei Bleus, di cui era stato capitano. Zidane allenerà la Francia fino al 2034, un contratto di 8 anni, perché viene detto in questa conferenza stampa, è stato detto poco fa, a Zidane il compito scelto di proseguire il lavoro di Deschamps, che a sua volta aveva guidato la nazionale francese per molto tempo, per 14 anni, proseguire il lavoro di Deschamps, che è pieno di trofei e di vittorie e di soddisfazioni, ma Zidane avrà anche il compito di rifondare la sua squadra. Molti gli impegni della Francia in tempo ravvicinato, intanto con l'Italia. Qui in Francia nessuno ha dimenticato quella finale del 2006, la testata contro Marco Materazzi, però Zidane è anche diventato un personaggio che parla poco, molto pragmatico, giudicato capace di gestire uno spogliatoio pieno di stelle e di giocatori famosi, come ha dimostrato alla guida del Real Madrid. Dicevamo gli impegni anche con l'Italia, perché Zidane avrà un'agenda serrata, incontrerà la Turchia per il campionato della Lega delle Nazioni il 25 settembre e poi già l'Italia il 2 ottobre. Per ora da Parigi è tutto, linea a voi.
5: Nazionale di calcio dunque sempre più in difficoltà sulla ricerca delle CT, non sapevamo del caso Pirlo Russia, ha detto il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete all'uscita dalla riunione con i vertici federali. Allora lo sentiamo ai microfoni di Alessandro Antinelli commentare anche le dimissioni di Maldini e Leonardo.
2: Delusione, non c'è una situazione ovviamente non prevista, che Maldini ha parlato di un progetto di 8-10 anni e qui sono passati 4 giorni, sto sarendo l'idea, mi spiego, no? Ma queste sono cose che diciamo dei corti circuiti possono capitare, questo è naturale, quindi delusione e diciamo più che altro diciamo una situazione senza dubbio non prevista.
5: E dunque le dimissioni di Maldini e Leonardo, un peccato, ha detto il presidente della Serie A Ezio Simonelli all'uscita dell'incontro con il presidente della FIGC Malagò e le componenti federali. Allora lo ascoltiamo sempre al microfono di Alessandro Antinelli.
7: Mi dispiace perché Maldini secondo me era una grande scelta, persona di grandissimo valore, avrei comunque gradito personalmente ma anche come il movimento calcio che fosse ancora a bordo, però capisco la sua posizione.
5: Dal Mondiale era emersa la storia di un personaggio, Vosigna, portiere eroe della sua nazionale, Capoverde per lui, ora comincia una nuova avventura. Allora ci racconta la sua storia, Luca Cardinalini.
8: Lui l'ha già vinto, Josimar José Évora Díaz, più prosaicamente conosciuto come Vosigna, omaggio ai nonni che lo hanno cresciuto mentre i genitori lavoravano, è stato uno dei protagonisti a sorpresa del torneo americano. È partito dal mezzo dell'oceano per difendere i pali di Capo Verde e sembrava destinato a contare col pallottoliere gol e sconfitte. Errore, gli squali blu non hanno mai perso, nemmeno con quelle che poi sarebbero state le finaliste. Pari senza gol contro la Spagna, sconfitta ai supplementari nei sedicesimi contro l'Argentina. Vosigna sempre tra i migliori in campo, è diventato un personaggio globale. 40 anni appena compiuti, dentista a tempo perso, portiere nelle retrovie dei campionati in giro per il mondo. Capoverde, Angola, Moldavia, Portogallo, Cipro. Ultimo contratto con lo Chaves, Serie B portoghese, appena concluso. Ora Vosigna ha trovato un'altra squadra, il Colo Colo, blasonato club cileno. Contratto di 18 mesi più opzione per il rinnovo a cifre triplicate rispetto ai suoi standard. Decuplicati addirittura i followers sui social, ma questo è un altro discorso.
5: Siamo alla scherma oggi le gare a squadre, intanto celebriamo una tradizione che è sinonimo di grandi trionfi ai mondiali di Hong Kong. Ieri straordinaria doppietta azzurra nel fioretto donne, oro per Martina Favaretto, argento all'eterna Arianna Errigo, Federico Pasanisi.
9: C'è un nuovo volto sul trono del fioretto mondiale. A Hong Kong Martina Favaretto scrive la pagina più bella della sua carriera conquistando il primo titolo iridato individuale. In una finale tutta italiana supera 15-7 Arianna Errigo, leggenda della scherma azzurra, al termine di un assalto senza storia che profuma di passaggio di testimone. Alla 15ª stoccata esplode tutta l'emozione della 24enne veneta. Le lacrime, il crollo in pedana, poi l'abbraccio della stessa Errigo, simbolo di una nazionale che continua a rinnovarsi senza smettere di vincere. Un'altra grande pagina di storia per il fioretto femminile italiano, capace di portare ben 4 azzurre tra le prime 8, con Batini e Cristino eliminate ai quarti. Grazie all'oro di Favaretto e l'argento di Errigo, l'Italia balza in testa al medagliere dei mondiali di Hong Kong, numeri che raccontano una tradizione senza eguali. Il fioretto azzurro raggiunge quota 98 medaglie mondiali nella sua storia, mentre Favaretto conquista il 6º podio iridato della carriera.
5: Tra agosto e settembre sarà tempo di europei anche per quanto riguarda il volley femminile e maschile. L'Italia si

0: presenterà con grandi ambizioni su entrambi i fronti. Maurizio Colantoni ha intervistato il presidente della Lega Volley della Serie A, Claudio Durigon.
1: Presidente, cos'è per lei la pallavolo?
2: È uno sport che mi ha dato tanto, perché l'ho costruito insieme alla mia famiglia questa mia passione, mi ricorda i tempi con mio figlio, e quindi è uno sport che ha deciso tanti sabati e tante domeniche, tanta passione con il Latina Volley, con le sue trasferte. È uno sport a cui sono molto legato. Rispecchia molto anche me, perché io non sono un solista, sono una persona che cerca sempre di dare risposte con la sua comunità, e spero di essere un piccolo granello in questa società che davvero hanno fatto già tanto.
1: La pallavolo è una delle eccellenze dell'Italia.
2: È l'eccellenza principe, è il Made in Italy, siamo prima al mondo, quindi è uno sport dove l'Italia ha vinto mondiali di squadre, campionati nazionali, ma soprattutto anche le squadre club. È stupendo avere gente come famiglie che vengono allo stadio per tifare e urlare il muro e far sì che, insomma, che quelle alzate, quelle schiacciate siano davvero schiacciate per lo sport, e questo sinceramente va totalmente grazie a loro, grazie ai loro allenatori che oggettivamente fanno un grande lavoro così. Io penso a quello che rappresenta la pallavolo oggi in Italia, è determinante che entri nelle scuole, nelle famiglie devono essere presenti, è determinante che diano quella sensazione importante di quello sport che è fair play dentro e fuori, come dicevo poco fa, e quindi questo è un sistema che crea società civile, crea una società sempre più civile, e quindi questo sarà un impegno che cercherò di mettere in tutto e per tutto. Ribadisco, la pallavolo può essere il grande Made in Italy che trasporteremo in tutto il mondo, dobbiamo essere orgogliosi di questo.
0: E chiudiamo con il tennis. Salgono 82 settimane da numero uno del mondo. Jannik Sinner, che resta davanti a tutti nei ranking ATP, Cristina Caruso.
3: 82 settimane da numero uno del mondo, Jannik Sinner continua a dominare il ranking ATP e oggi apre un'altra settimana in vetta con 13.450 punti, quasi 5.000 di vantaggio su Alexander Zverev. Un primato sempre più solido, mentre all'orizzonte c'è già un altro traguardo, le 101 settimane di Andre Agassi, prossimo nome nella classifica dei numero uno più longevi. Alle sue spalle cambia qualcosa, Djokovic, pur senza giocare, risale al quinto posto approfittando degli scivoloni di De Minaur e Shelton. Restano invece stabili Flavio Cobolli, sempre nono del mondo, e Lorenzo Musetti, quindicesimo. Intanto Sinner guarda già avanti, ha rinunciato al Master 1000 di Montreal per evitare un vero tour de force e gestire le energie dopo Wimbledon. Una scelta condivisa anche da altri big, figlia di un calendario sempre più pesante. L'obiettivo è chiaro: tornare a Cincinnati al massimo delle condizioni e presentarsi agli US Open da campione in carica, numero uno del mondo e uomo da battere.

0: Ed ora per la via dei libri la nostra Loretta Cavarici incontra Stefano Petrocchi, autore di Romanzo Privato, un inedito ritratto di Maria Bellonci. Lo guardiamo insieme, alle 13 torna il telegiornale con Stefania La Stella.
1: Dal Rinascimento privato al romanzo privato, Maria Bellonci secondo Stefano Petrocchi e Carte inedite, un libro ci restituisce il profilo della signora del premio Strega nell'ottantesimo anno del premio letterario più ambito. Ne parleremo in questa puntata. Vediamo ora la classifica della narrativa italiana più letta al momento. Il custode, Niccolò Ammaniti, Sicilia, un ragazzo tredicenne, Nilo e un segreto in bagno. Omicidi SRL, Alessandro Robecchi, una commedia nera che fa il verso anche alla satira. Figli per i bastardi di Pizzo Falcone, ancora in classifica Maurizio De Giovanni. Entra in classifica Stefania Andreoli, psicoterapeuta, con il romanzo Un'ottima famiglia per parlare di disagio giovanile. Mezzanotte a Parigi, Felicia Kingsley, ancora in classifica come Stefania Auci con la saga dei Florio, che racconta in questo caso l'alba dei leoni. Dunque Maria Bellonci, il suo diario privato, scritti inediti, relazioni meno conosciute. Stefano Petrocchi ci racconta da casa Bellonci, luogo della fondazione, la nostra intervista.
2: Mi è capitato di presentire i documenti che ho scoperto più tardi, dice Maria Bellonci, perché le barriere dei secoli non esistono per chi ha come fine la conoscenza dell'uomo. Stefano Petrocchi, quali documenti ha presentito lei?
3: Ma io sono partito in realtà dalla scoperta dei documenti. Maria Bellonci, in quel riferimento che lei ha letto, parla di come a un certo punto era talmente addentro alla storia che raccontava da, come dire, immaginarsi già i documenti che avrebbe trovato e che avrebbero chiarito i personaggi che stava narrando. Per quanto mi riguarda, si è trattato di una vera e propria scoperta. L'archivio della Fondazione Bellonci è stato per lungo tempo inesplorato. Abbiamo capito a un certo punto che era una vera miniera d'oro. Le lettere, tantissime, che si è scambiata con il marito Goffredo Bellonci fin dagli anni del loro fidanzamento. Poi abbiamo scoperto altre lettere venute dopo e i diari. Insomma, tutti questi documenti mi hanno restituito l'immagine di una donna fortemente sfaccettata, molto meno monumentale di quella che è apparsa come animatrice culturale e come dire signora del premio Strega. Una donna che si metteva continuamente in discussione e questo l'ha, secondo me, avvicinata al personaggio che ha raccontato di più nella sua vita, cioè Isabella d'Este. Sono due donne che entrambe nei loro modi e con i loro tempi erano portatrici di una grande forza morale che rivolgevano in primo luogo su se stesse ed erano straordinariamente esigenti.
2: Vi siete mai sentiti un po' in imbarazzo nel pubblicare persino parole ignote?
3: Ma dunque, in un certo senso sì. Maria Bellonci nel testamento ha prescritto che venissero bruciate le lettere che ha scambiato con il marito negli anni del fidanzamento, che è stato prima per lungo tempo clandestino e poi è diventato ufficiale solo a ridosso del matrimonio. Anna Maria Rimoaldi, che è la persona che ha creato la Fondazione Bellonci, l'erede, non ha dato seguito a questa prescrizione e credo che però non abbia neanche mai letto le lettere. Noi passati
2: quindi siete stati i primi a farlo.
3: Siamo stati i primi e però abbiamo scoperto una persona, e questo credo che sia l'interesse nel raccontare la sua vita intima, si trasferiva completamente nella letteratura, si percepiva attraverso i libri, prendeva coscienza di sé attraverso i libri. Per esempio scopre di voler diventare una scrittrice e un'animatrice culturale leggendo Madame de Stael. In fondo lei lo è stata nel Novecento, una Madame de Stael, cioè una persona che ha raccolto intorno a sé un circolo culturale ed ha scritto anche dei libri.
2: Persino mettere un po' di distanza fra lei e un corteggiatore epistolare che c'è nel libro era un modo per dire sì, in realtà mi sarebbe servito come personaggio. Qual è questa storia?
3: Beh, è una storia molto divertente. Nel 1974, all'inizio di agosto, qui in casa Bellonci bussa un personaggio, che è un prete canadese, che però non si rivela per quello che è a Maria Bellonci, ma le dice di essere semplicemente un suo devoto ammiratore. Non si sarebbero più rivisti dopo quell'agosto del 74, ma lui avrebbe scritto di tanto in tanto delle lettere a cui Maria Bellonci non avrebbe mai risposto, fino a farlo diventare però 9 anni dopo, nel momento in cui decide di scrivere il suo capolavoro, Rinascimento privato, il romanzo dedicato a Isabella d'Este, di inserirlo nella narrazione come un corrispondente segreto di Isabella, a cui Isabella stessa non risponde. Quindi riproduce in letteratura quello che lei ha fatto nella vita. Ma di tutto questo, André Desjardins, questo è il nome del sacerdote canadese, non sa nulla fino a quando non esce il libro e si trova scoperto, trasfigurato in un personaggio letterario nel romanzo.
2: Una donna che era presente in ogni dettaglio, anche quando ha scelto appunto che la letteratura entrasse in casa, nei suoi salotti, preparava le torte per i suoi amici e controllava ogni dettaglio quando via gli ospiti arrivavano.
3: Abbiamo trovato in archivio un foglio destinato alla domestica in cui si diceva quali fiori dovessero essere disposti nelle varie stanze, come bisognava spolverare gli oggetti. Era una persona che metteva molta cura anche nell'abbigliamento, comprava delle stoffe nei negozi di Mantova e di Venezia e poi le faceva confezionare da una sarta qui a Roma, cercando sempre un'eleganza un po' fuori dal tempo. Voleva comunque sempre un po' assomigliare ai personaggi del Rinascimento che raccontava nei suoi libri.
2: Gli incontri e l'amicizia come forma di Rinascimento.
3: Non c'è dubbio.
2: Grazie.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ecco perché.
4: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Da Rodaus la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ingredienti stagionali ricchi di gusto per abbinamenti unici. Vieni a provare i nostri nuovi piatti estivi solo nei ristoranti Rodaus.
7: Vorresti un sorriso più bianco ma temi di danneggiare lo smalto?
8: Da oggi sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
9: Dal giorno 1.
8: Sorriso più bianco, sorriso più forte col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
10: Ballando con le stelle. Prossimamente Rai 1.
11: Chi avrebbe dovuto proteggerla? Si è disinteressato di lei. Stellina era cucciola quando un incidente le ha provocato un danno irreversibile alla spina dorsale e nessuno l'ha aiutata. Love è intervenuta e le ha dato le cure di cui aveva bisogno. Proprio per casi come questo, Love chiede il tuo aiuto.
12: Dona 10 euro al mese. Chiama 800 66 24 25. Vai su love.it o inquadra il QR code.
11: Grazie a Love oggi Stellina vive al sicuro, si muove con un carrellino, è seguita con affetto e ha ritrovato forza e fiducia. Per salvare animali come Stellina, garantire cure veterinarie, cibo, spazi in cui gli animali abbiano libertà, dignità e vita, non basta l'impegno dei volontari. Servono risorse.
12: Sostieni Love con 10 euro al mese. Chiama 800 66 24 25. Vai su love.it o inquadra il QR code.
11: Love salva animali dai circhi, dai laboratori, da condizioni di vita estreme. Dietro questi sguardi ci sono traumi da superare, fiducia tradita, vite da ricostruire. E per ricostruirle, giorno dopo giorno, Love ha bisogno anche di te.
12: Chiama 800 66 24 25. Vai su love.it o inquadra il QR code e dona 10 euro al mese.
11: Ci sono animali feriti dalla crudeltà e dall'indifferenza. dai loro una seconda possibilità.
12: 800 66 24 25. Dona ora.
9: La pressione atmosferica è in aumento sul paese, questo comporta di nuovo condizioni di tempo stabile, ma soprattutto un cielo sereno al più poco nuvoloso per gran parte del territorio. Al nord infatti ritroveremo poche nubi, qualche nube tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi nel corso delle ore centrali del giorno, così come al centro sulle zone appenniniche, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Un po' differente la situazione al meridione, dove comunque in un contesto di tempo stabile e soprattutto un cielo sereno, nelle ore più calde del giorno le nubi tenderanno a formarsi nelle zone appenniniche tra Campania, Basilicata e Calabria. Ci sarà spazio per qualche rovescio o isolato temporale. Bel tempo sulla Sardegna, mentre sulla Sicilia è stabilità diffusa che porterà rovesci e isolati temporali localmente anche intensi. Il tutto con una ventilazione settentrionale e mari che saranno mossi o poco mossi. Per la giornata di domani ritroveremo ancora tempo stabile sul paese, ci sarà un po' più di stabilità nel corso delle ore centrali del giorno al nord, dove ci sarà spazio per quanto riguarda le zone alpine, rovesci e isolati temporali, così come sulla Sicilia ancora un po' di stabilità che porterà delle piogge anche di tipo temporalesco. Concludiamo con le temperature in aumento al centro-nord, lievemente in diminuzione al sud, soprattutto tra Sicilia e Calabria.

0: L'Italia ha prenotato 14,9 miliardi dal Fondo Europeo Safe per acquisto di armi e sistemi di difesa. Il governo deciderà entro l'anno se utilizzarli e in quale misura, ha detto il ministro Tajani. Caos nella nazionale di calcio dopo l'uscita di scena di Pirlo. Si dimettono Maldini e Leonardo. Tra poco il Consiglio federale. Malagò entra oggi il nuovo CT. I mafiosi continuano a comandare dalle carceri attraverso i telefoni. Il procuratore di Palermo De Lucia lancia l'allarme. Nei due penitenziari palermitani sequestrati in un anno 297 cellulari. La Corte d'Appello di Milano, chiusura dell'ex Ilva di Taranto se non si riducono i fumi entro 90 giorni. Oggi vertice con i sindacati a Palazzo Chigi. Il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione. Trump con l'Iran in corso colloqui. Se falliscono, azioni forti. Oggi a Washington, Netanyahu e Zelensky. A Roma l'alleanza globale per la soluzione a due stati in Medio Oriente. Quarta ondata di caldo in arrivo con le prime città in allerta. Sono attese temperature roventi fino a 40-42 gradi. In Francia e Spagna si continua a lottare contro gli incendi. Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. Dossier economici in primo piano per la Premier Meloni, che ieri ha rivendicato l'intervento sul caro carburanti. Ancora centrale il tema delle spese per la difesa con Tajani e Crosetto che tornano sul piano Safe. Il punto da Palazzo Chigi con Alberto Gioffreda.
1: Abbiamo prenotato i 14,9 miliardi del piano Safe, lo dice il ministro degli esteri Tajani in audizione davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato di esteri e difesa, dando quella che è una notizia che si attendeva. Il governo avrebbe dovuto decidere entro agosto, ma c'è una precisazione, perché di questi 14,9 miliardi, dice Tajani, decideremo più avanti quanto utilizzarne, e c'è una spiegazione tecnica. E la spiega proprio il ministro della difesa Crosetto, perché il SAFE, dice, è un programma di finanziamento della spesa militare ed è alternativo ai BOT e ai CCT. E allora sia Tajani che Crosetto parlano di un possibile utilizzo di questi fondi fra i 5 e i 9 miliardi di euro. Programma SAFE sul quale la presidente del Consiglio Meloni a maggio si era espressa con prudenza. Aveva inviato una lettera alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, chiedendo di estendere, di avere una deroga al patto della stabilità sui costi dell'energia, ma anche proprio sulle spese che riguardano la difesa, perché diceva Giorgia Meloni, in questo contesto di crisi iraniana andare a fare ricorso a un programma per le spese militari sarebbe difficile da spiegare all'opinione pubblica. Un contesto, quello a livello internazionale, sempre poco equilibrato, che ha portato anche ad un aumento di recente nuovamente dei costi di carburanti, su quale proprio è intervenuto ieri il governo con un taglio al costo del gasolio. Alla situazione internazionale la Presidente del Consiglio sui social attribuisce quindi questo aumento dei carburanti, ma parla appunto di una risposta da parte del governo tempestiva che, seppur non risolve definitivamente la questione, si guarda quindi già a un prossimo Consiglio dei Ministri il 4 agosto eventualmente per valutare nuovi provvedimenti. A te.
0: E appunto l'intervento sulla riduzione del prezzo del gasolio fa discutere le forze politiche. Confronto in maggioranza sulle tasse, opposizioni attaccano. Torna in primo piano il tema delle spese per la difesa. C'è giorno in diretta da Montecitorio. Alberto Puoti, a te.
2: Sì, il tema dei fondi Safe è al centro del dibattito di questi minuti, con fonti del Carroccio che precisano, fanno sapere che sull'uso dei fondi Safe l'ultima parola spetta al Parlamento, una posizione che sottolinea una differenza con Forza Italia e noi moderati, che sono favorevoli all'utilizzo dei fondi, con Gasparri che interviene anche sulle polemiche che giudica ridicole su Tajani, che dice invece ha ribadito la linea politica dell'Italia. E sull'uso dei fondi Safe siamo coerenti, dice Fratelli d'Italia. Sentiamo Donzelli.
3: Sempre detto alcune cose, le continuiamo a ripetere, siamo coerenti. È necessario rafforzare la difesa e la sicurezza degli italiani, che non vuol dire soltanto armamenti, ma vuol dire cyber security, tutti i grandi temi delle nuove tecnologie anche, ma lo facciamo senza togliere un solo centesimo quello che è il welfare degli italiani, cioè i servizi sociali.
2: Nell'opposizione sottolineano la retromarcia di la presunta retromarcia di Tajani, più Europa e Italia Viva, con Renzi che afferma, come al solito Tajani quando parla poi viene richiamato all'ordine, e parlano di follia sulla scelta per i safe da AWS. Sentiamo Fratoianni.
4: Tajani annuncia che utilizzeremo 15 miliardi del fondo SAVE per il riarmo, nuove armi, nuove bombe, nuovi missili, è una follia. Mentre la crisi climatica esplode, la siccità cresce e gli stipendi degli italiani sono fermi al palo.
2: E nella maggioranza e nell'opposizione si discute anche del taglio delle accise sul gasolio. Si era discusso all'interno della maggioranza anche di una possibile tassa sulle sigarette che avrebbe proposto Fratelli d'Italia, ma sono state contrarie Lega e Forza Italia, mentre nell'opposizione la posizione è quella di un netto no a una scelta non strutturale e anche una richiesta di fare interventi per le fasce più deboli. A te.
0: E abbiamo un'ultima ora, poiché viene annunciato che Roberto Mancini è il nuovo CT della Nazionale. Questo quanto affermato da Malagò al consiglio della FIGC. Riprendiamo dunque dalle notizie. È attivo il taglio del costo del diesel, 17 centesimi in meno, ma molti distributori ancora non lo applicano, denunciano diverse associazioni di consumatori che aggiungono i rialzi dei mesi scorsi pesano sul bilancio delle famiglie. Riccardo Cavaliere.
5: Sono già entrati in vigore a mezzanotte i nuovi sconti solo sul gasolio, 17 centesimi al litro in meno, come deciso dal governo in Consiglio dei Ministri. Una misura che durerà fino al 6 agosto e che per un pieno, calcola il Codacons, potrebbe portare a un risparmio di 8,5 euro. Il diesel potrebbe scendere sotto la soglia dei 2 euro, considerando che il prezzo medio è oggi di 2,18 euro, in lievissimo calo secondo dati Mimit. Continua ad aumentare invece la benzina a 1,98 al litro. Per Federconsumatori gli aggravi dovuti ai sovrapprezzi con l'attuale taglio dell'accisa sul diesel arriverebbero a 276 euro all'anno a famiglia per la benzina e 84 euro per il diesel. Un pieno di benzina oggi costa 99 euro, il 15% in più di 6 mesi fa. Un pieno di diesel 109 euro, il 31% in più. Lo sconto di 17 centesimi costerà allo Stato 125 milioni di euro, soldi che dovrebbero arrivare dall'aumento dell'IVA sui carburanti nei mesi scorsi, dalle multe dell'antitrust e da altri fondi. E dopo il 6 agosto il ministro dell'economia Giorgetti chiarisce che si attende l'inizio del mese per usare le accise mobili maturate a luglio. Intanto il 4 agosto il governo valuterà di nuovo la situazione, che è legata a doppio filo allo scenario internazionale. Il petrolio è sceso sotto gli 80 dollari al barile per il WTI sull'onda dell'ottimismo per una soluzione diplomatica che riporti la pace e le navi nello stretto di Hormuz.
0: E come abbiamo detto, abbiamo appreso da una ultima ora, Malagò ha annunciato che il nuovo CT è Mancini, ma ci aggiorna in diretta Alberto Rimedio.
6: Eh sì, la comunicazione è appena arrivata, dunque Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale, era la scelta ampiamente prevedibile, lo abbiamo annunciato più volte nel corso della mattinata, perché è stato l'unico che è stato in realtà contattato da parte di Giovanni Malagò, visto che Antonio Conte, che era l'altro potenziale candidato, ha ribadito di non aver mai avuto alcun contatto con la Federcalcio da quando Giovanni Malagò è stato eletto come presidente. Per Roberto Mancini si tratta di un ritorno, aveva lasciato l'incarico di commissario tecnico della Nazionale nel 2023 per diventare poi CT dell'Arabia Saudita e in particolare come CT dell'Arabia Saudita aveva avuto un periodo né lungo né felice e aveva poi rimpianto la scelta fatta precedentemente, sostanzialmente aveva detto di aver commesso un errore nella decisione di lasciare in piena estate il 13 agosto, a un mese dalle sfide decisive per la qualificazione all'Europeo del 2024, la Nazionale. Dunque si riparte da Roberto Mancini dopo che era saltata la candidatura di Andrea Pirlo in quanto ambassador di un sito di scommesse russo e soprattutto dopo le dimissioni del direttore tecnico Paolo Maldini e del suo advisor Leonardo. A questo proposito dunque Mancini è il nuovo commissario tecnico, ma deve ancora essere stabilito

0: il nuovo direttore tecnico. Uno dei candidati era Giorgio Chiellini, che è anche consigliere federale, è entrato questa mattina qui nella sede di Via Allegri della Federcalcio e ha fatto queste dichiarazioni. Sentiamo.
1: Delle notizie uscite sui media in questi giorni e io sono molto felice del mio ruolo alla Juventus e a supporto di Carnevali e del club nel presente e nel futuro. Vi ringrazio.
2: Quindi è difficile per lei.
0: Quindi Giorgio Chiellini chiaramente ha detto che non sarà lui il direttore tecnico della Nazionale, questa figura, questo ruolo dovrebbe essere ricoperto da Claudio Ranieri, il quale Claudio Ranieri fino alla scorsa primavera è stato advisor, consigliere della famiglia Friedkin, proprietaria della Roma e ha lasciato poi quell'incarico in polemica con la società e adesso dovrebbe essere lui il nuovo direttore tecnico della Nazionale, anche in questo caso l'annuncio potrebbe arrivare nel corso di questo Consiglio federale. Naturalmente continueremo ad aggiornarvi nel corso di questa lunga e complessa giornata. A voi.
3: Grazie. Cambiamo argomento. Incontro oggi fra governo e sindacati sull'ex Ilva di Taranto dopo la pronuncia della Corte d'Appello di Milano su polveri sottili e amianto. Ma ci aggiorna da Palazzo Chigi Alessandro Marchetti.
4: Eh sì, è un rompicapo davvero difficile quello che tenta di risolvere il governo. L'incontro tra l'esecutivo e i leader dei metalmeccanici è iniziato ormai già da circa un'ora e il futuro dell'ex Ilva, lo dicevi tu, è già di nuovo appeso a una sentenza del Tribunale, quella della Corte d'Appello di Milano, lo dicevi poco fa, che ha disposto lo spegnimento entro 90 giorni dell'area a caldo del sito di Taranto. Che cos'è l'area a caldo? È l'insieme dei processi che porta a trasformare la materia prima, a produrre le colate attraverso gli altoforni e quindi alla produzione di acciaio primario. Vi lavorano in quell'area a Taranto la maggior parte dei quasi 10.000 addetti di Acciaierie d'Italia, la società pubblica che gestisce il gruppo, e questo spegnimento deve avvenire a meno che non si rimuova, dicono i giudici, l'amianto e non si riducano le emissioni di anidride carbonica in eccesso. In queste ore sappiamo da fonte sindacale che al tavolo in corso a Palazzo Chigi i commissari straordinari che gestiscono l'azienda hanno detto di stare valutando uno spegnimento dell'intera area a caldo per rispettare la sentenza. Ma perché è complicato questo dossier per il governo? Ieri ha detto il ministro dell'economia Giorgetti, dopo il Consiglio dei Ministri, si stravolge la vendita di un'azienda pubblica. Il governo ha confermato il prestito ponte da 100 milioni per garantire l'attività. L'azienda d'altronde ha poca cassa ed è una macchina che produce davvero a rilento, e c'è l'acquirente indiano che è alla finestra, ha confermato in queste ore di essere interessato. Con un comunicato ha detto: siamo intenzionati a comprare non soltanto l'area a freddo ma anche l'area a caldo, a patto che si stabiliscano bene le condizioni col governo, e questo però è a serio rischio dopo la sentenza se non si trova una soluzione in 3 mesi. È tutto a voi.
3: Grazie. Parliamo ora di Cosa Nostra, che oggi non ha un vertice ma è estremamente pericolosa. Così in audizione in commissione antimafia il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, che è tornato anche a parlare dei boss che continuano a comandare dal carcere, dove, afferma, vengono muniti di telefoni. Lo ascoltiamo.
5: Il vero problema sta nella fascia di soggetti mafiosi che entrano in carcere senza la qualità di capo dell'organizzazione mafiosa, perché questi soggetti sono destinati al regime cosiddetto dell'alta sicurezza. Questi sono i soggetti che appunto appena entrano in carcere vengono dotati di apparecchi telefonici. E questi apparecchi telefonici consentono sostanzialmente alla mafia di continuare a fare all'interno delle carceri quello che faceva prima fuori dalle carceri. Questo è un problema strutturale oramai ed è un problema che in qualche misura va risolto, perché per come è adesso comporta due conseguenze dal nostro punto di vista. La prima conseguenza è appunto che noi li mettiamo in custodia cautelare, ma in realtà cauteliamo molto poco se dal carcere continuano a fare quello che facevano fuori dal carcere. La seconda conseguenza è che indebolisce la credibilità dello Stato rispetto ai soggetti ai quali noi chiediamo collaborazione, in particolare alle vittime dei fenomeni estorsivi che l'organizzazione mafiosa pone in essere.
3: La gravissima emergenza incendi in Francia, con 250.000 persone già evacuate, i roghi più gravi nella zona di Bordeaux, 62.000 sono invece le persone costrette alla fuga in Spagna. Da Le Porge, sobborgo di Bordeaux, nella regione della Gironda, ci aggiorna l'inviata Raffaella Cosentino.
6: Continua l'emergenza incendi nel sud-ovest della Francia, a Lacanau, a 45 km a ovest di Bordeaux, un'area dove siamo stati ieri. Qui nel dipartimento della Gironda continua la battaglia contro l'incendio monstre che un esercito di 2500 pompieri e migliaia di militari e poliziotti schierati non riesce ancora a mettere sotto controllo. Oggi è stato evacuato un campeggio proprio questa mattina. Ieri il presidente francese Macron è venuto a Bordeaux e ha rimarcato che è un incendio di proporzioni mai viste. 220.000 francesi sono stati costretti a lasciare le loro case per ragioni legate al riscaldamento globale. La prima volta che accade nel cuore d'Europa. È interrotta la linea ferroviaria dell'alta velocità e alcune autostrade sono bloccate proprio a sud di Bordeaux. E anche i siti di interesse strategico, tutta una zona in cui ci sono sia fabbriche della difesa ma anche centri legati al settore atomico francese attorno all'aeroporto di Bordeaux, che nei giorni scorsi erano minacciati dagli incendi a 15 chilometri, che sono stati messi in sicurezza dalle autorità. A te.
3: Grazie Raffaella, ci spostiamo ora nell'area del Golfo Persico con le minacce di Trump e la ripresa dei contatti negoziali tra l'Iran e i paesi dell'area per la gestione di Hormuz, mentre nel paese tornano le condanne a morte per le rivolte degli scorsi mesi. Facciamo il punto da Istanbul con la corrispondente Anna Mazzone.
7: Nel Golfo Persico tacciono le armi e si riapre la possibilità concreta di negoziare la fine della guerra. Tra i nodi sul tavolo, quello più complesso da sciogliere resta la navigazione nello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha sentito al telefono i suoi omologhi dell'Arabia Saudita e dell'Oman per discutere gli ultimi sviluppi. E proprio l'Oman propone all'Iran una gestione congiunta delle acque di Hormuz con tariffe volontarie per il passaggio in sicurezza delle navi. Un meccanismo che, secondo il Wall Street Journal, avrebbe il sostegno dei paesi dell'intera regione e toglierebbe ai pasdaran il controllo esclusivo di Hormuz. I paesi del Golfo esprimono poi una condanna unanime per gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso, che mettono a rischio la sicurezza nello stretto di Bab el Mandeb, colpendo infrastrutture saudite sulla penisola arabica. Intanto non si fermano le esecuzioni del regime. Nella provincia centrale di Isfahan sono stati impiccati in piazza due uomini condannati a morte per aver preso parte alle manifestazioni antigovernative scoppiate tra dicembre e gennaio scorsi. I giudici li hanno riconosciuti colpevoli di Muharabeh, la guerra contro Dio, e di avere gravemente compromesso l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale.
3: Grazie. E uno snodo cruciale per i destini dell'area medio orientale è l'incontro a Washington tra Donald Trump e il premier israeliano Netanyahu. Sul tavolo il conflitto USA-Iran e poi la situazione in Libano, a Gaza e in Cisgiordania, dove non si fermano le violenze. Facciamo il punto da Gerusalemme con il corrispondente Giovan Battista Brunori.
8: Sì, al centro del faccia a faccia tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente americano Donald Trump, come dicevi, la crisi in Iran. In particolare, secondo il New York Post, secondo alcune indiscrezioni, il premier Netanyahu potrebbe fornire al presidente americano delle informazioni di intelligence a proposito del programma nucleare e missilistico iraniano, e in particolare informazioni sul Monte Kulang in Iran, l'area vicina alla centrale nucleare di Natanz. E dunque, intanto però in Cisgiordania continuano gli attacchi dei coloni contro villaggi palestinesi o arabi, e in particolare a nord di Gerusalemme e nel villaggio beduino di Jaba. Gli aggressori hanno dato l'assalto ad alcune tende, hanno ferito due persone secondo l'agenzia WAFA e poi hanno lanciato pietre contro le auto in sosta. Attacchi che sono continuati anche nei giorni scorsi in varie zone della Cisgiordania, con moschee e case incendiate, e ci sono stati anche danneggiamenti ad auto da parte di soldati. E intanto nella seconda l'ONU che rilancia l'allarme sulle colonie in Cisgiordania, nel 2026 ci sono stati oltre 1.330 attacchi con 77 palestinesi uccisi. Per il segretario generale dell'ONU Guterres, tutti gli insediamenti, compresi gli avamposti, sono privi di validità legale e dunque violano il diritto internazionale. Roma.
3: Guarda al bilaterale Trump-Netanyahu di scena a Washington, anche in Libano, dove in mattinata si sono registrati nuovi raid israeliani. Andiamo dunque a Beirut dell'inviato Nello Rega.
9: Sì, buon pomeriggio da Beirut, situazione sempre molto difficile nel sud del paese. Questa mattina tre raid di Israele hanno colpito a ripetizione il distretto di Nabatieh, un distretto roccaforte di Hezbollah dove vi sono ancora depositi di armi e munizioni, e proprio questa mattina Tel Aviv ha detto: non lasceremo il territorio libanese fino a quando non avremo sgominato la potenza militare di Hezbollah. Resta questo infatti il nodo da sciogliere, soprattutto sul quale sta lavorando il governo di Beirut, che ancora una volta attraverso il presidente Aoun è tornato a chiedere che Israele lasci il sud del Libano e che Hezbollah consegni le armi per far stare nel sud del paese solo i militari di Beirut. Ma questo sembra una cosa molto difficile da realizzarsi, mentre per Tel Aviv vi è una commissione nel sud del Libano, nelle due zone pilota individuate nello scorso summit a Roma il 15 luglio scorso tra Hezbollah e l'esercito, un'accusa molto grave. Intanto, secondo fonti americane, a Roma il 4 e 5 agosto prossimo si terranno nuovi colloqui che verteranno su nuove aree pilota da individuare nel sud del Libano per favorire così il dispiegamento dell'esercito nel sud del paese. Linea e microfono a voi a Roma.
3: E proprio di Medio Oriente, in particolare di soluzione a due stati per la Palestina, si torna a parlare oggi e domani a Roma in occasione del summit internazionale convocato dal ministro degli esteri Tajani. Ascoltiamolo in un passaggio dell'intervista a firma di Andrea Gerli.
10: È Roma capitale di pace, e non soltanto la riunione di oggi e domani, ma il giorno 4 anche i dialoghi tra israeliani e libanesi per procedere anche lì verso una soluzione della situazione. Noi siamo stati scelti perché siamo in grado di interloquire con tutti. E la riunione di oggi e domani servirà a mettere un altro tassello in una situazione veramente complicata per guardare al futuro con una realtà medio orientale dove possano convivere uno Stato israeliano sicuro e uno Stato palestinese riconosciuto da Israele e che riconosca Israele. Non è facile, quello che stanno facendo i coloni israeliani non agevola questo percorso, però non bisogna mai arrendersi, bisogna sempre guardare al futuro con determinazione e ottimismo.
3: Ma nello studio Ovale l'altro grande tema sul tavolo sarà la questione ucraina. Alle 15.30 ora italiana è in programma un nuovo faccia a faccia tra Donald Trump e il presidente ucraino Zelensky, mentre il paese è sottoposto a intensi raid. Da Odessa per gli aggiornamenti a Mafarnè.
11: Odessa, neanche mezz'ora fa gli Shahed hanno colpito in pieno centro, abbiamo sentito le esplosioni della contraerea, per fortuna non ci sono danni vittime. Non è stato l'unico raid nelle ultime ore, anche Sumi nel nord-est, raid con sempre droni Shahed, 19 i feriti, e poi anche il porto di Mykolaiv. Ricordiamo, da diversi giorni la Russia sta prendendo di mira i porti ucraini. Ucraini dicono: colpiamo navi militari, eppure nel mirino ci sono anche quelle navi che trasportano il grano, i cereali che le esportano verso i paesi dell'Africa. Lo dicevate da studio, nel pomeriggio l'incontro con Trump di Zelensky, si parlerà di difesa, di contraerea, si parlerà anche di una legge per imporre nuove sanzioni con la Russia. Per questo Zelensky incontrerà questi 100 senatori che hanno portato avanti questa proposta di legge, e poi ci sarà il funerale di Graham, quel senatore per cui Zelensky è stato invitato proprio alle esequie. C'entra anche molto probabilmente Laura Loomer, la blogger maga che nella sua ultima visita in Ucraina ha rilasciato lunghe interviste dicendo: ho cambiato la mia opinione sul paese. Ricordiamo, lei molto vicina a Trump. Da Odessa con Alessandro Cifaria, a voi.
3: E ora voltiamo pagina, parliamo di meteo, perché è in arrivo la quarta ondata di caldo con le prime città in allerta. Sono attese temperature roventi fino a 40-42 gradi. Seguiamo il servizio di Paolo.

0: dalle temperature sia per l'intensità delle ondate che ormai si susseguono quasi senza interruzioni. Oltre agli incendi, preoccupa la siccità. Emblematico il caso del Po. A causa del calo della portata del fiume, l'avanzamento del cuneo salino anche nella rete irrigua ha provocato danni nei campi e alle colture, producendo fenomeni di microdesertificazione.
1: E compirà 80 anni il prossimo dicembre Patti Smith, ma la sacerdotessa del rock ha deciso di festeggiare il suo compleanno in anticipo con un concerto al Circo Massimo a Roma. Ce ne parla Alessandra Sacchetta e Alessandro Stefanoni.
2: And the future is now!
3: È stato un concerto irripetibile, quello che Patti Smith ha dedicato a Roma. Alla soglia degli 80 anni la sacerdotessa del rock non si è limitata a ripercorrere la sua straordinaria carriera cantando i suoi brani più conosciuti, da Because the Night a People Have the Power, ma ha trovato lo spazio per rendere omaggio a Pierpaolo Pasolini e a Mamma Roma. Ha rinunciato poi al suo impegno per la pace, dedicando Peaceable Kingdom al popolo palestinese. Ha ricordato cantando cover di George Harrison e Jim Morrison. La storia del rock e dell'Italia era dunque con lei sul palco del Circo Massimo. Compirà 80 anni a dicembre Patti Smith, ma i festeggiamenti sono già iniziati insieme alla sua famiglia, ai suoi figli, Jackson alla chitarra e Jess al pianoforte in alcuni brani. Senza dimenticare il polistrumentista Tony Shannon, musicista della sua band da 30 anni. Secondo la sacerdotessa del rock, People ha ancora il potere, quello di non farci governare da chi produce guerre.
1: Bene, ora una breve pausa e riprendiamo subito con la seconda parte del nostro TG.
4: Si infiammano se lavi male i denti.
5: Gengive.
4: Ah, ma quindi li lavo male.
5: Il manuale non è il massimo.
6: Passa ora al BIO.
7: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
5: Enigma risolto.
7: Nulla pulisce come ora il BIO.

0: Acquista il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 8 da 256 giga entro il 2 agosto. Può essere tuo ad esempio a €79,90 in 10 rate a tasso zero. Scopri di più nei negozi MediaWorld e su MediaWorld.it.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
2: Un fantastico viaggio nel tempo.
1: Antonella Clerici, padrona di casa.
3: Ti fidi di me?
2: No.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
4: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
5: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
6: Bentrovati a questa seconda parte del TG di Rai News 24. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Pantelleria ed è intervenuto alla cerimonia per il decennale dell'istituzione del Parco Nazionale, ricordando l'importanza

0: importanza dell'attenzione alle isole minori. Andiamoci dunque in diretta, lì si trova il nostro inviato Francesco Accardo, a te.
1: Eh sì, il grandissimo affetto degli abitanti di Pantelleria ha accolto Sergio Mattarella, primo presidente della Repubblica a visitare quest'isola al centro del Mediterraneo, contesa per secoli da tutte le popolazioni che hanno attraversato il Mediterraneo, dai Punici ai Romani, ai Normanni, fino alla Seconda Guerra Mondiale. Il presidente, come dicevi, ha celebrato i 10 anni dell'istituzione del Parco Nazionale di Pantelleria, l'importanza dei parchi nazionali, ha detto Mattarella, per conservare la biodiversità, la tutela appunto delle isole, soprattutto per i bambini, i parchi, i luoghi di ricerca da tutelare. Ha parlato dell'importanza di Pantelleria nella sua vita, è venuto qui 70 anni fa, ha ricordato il Presidente della Repubblica, da bambino, un'isola che ha accompagnato la mia vita, e poi con una battuta ha detto: a quest'età non posso fare programmi a lunga scadenza, ma spero di tornare qui per una vacanza, ovviamente alla fine del mandato. L'importanza soprattutto dei bambini, che sono al centro di questa visita, qui hanno ricordato la richiesta di avere di nuovo un punto nascita, e Sergio Mattarella ha sottolineato appunto l'importanza di tutelare le aree periferiche del nostro paese e anche e soprattutto le piccole isole. Sentiamo le sue parole poi in linea allo studio.
2: Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro, e quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante, ciascuna con le sue specifiche condizioni e specificità di carattere.
0: Abbiamo un'ultima ora purtroppo relativa al sisma in Giappone. Dopo la scossa di terremoto, la polizia ha riferito di aver ricevuto segnalazioni già qualche minuto fa di un'esplosione all'interno di un centro commerciale a Kumamoto. Ricordiamo che a Kumamoto era già stata devastata da un doppio sisma di magnitudo 6.5 e 7.3 soltanto 10 anni fa. Nel centro commerciale sembrerebbero essere diverse le vittime, il centro commerciale ovviamente danneggiato dal sisma, lo afferma l'emittente televisiva giapponese. Parliamo ora invece di un altro argomento, ma purtroppo sempre relativo a dei disastri relativi alla guerra, poiché negli ultimi giorni emerge come il Mar Caspio faccia convergere i due principali fonti di guerra, l'Ucraina e l'Iran. Vediamo il perché con Veronica Fernandez in studio.
3: Eh sì, il Mar Caspio è di fatto diventato un fronte di guerra, o se vogliamo un luogo in cui convergono i due principali fronti di guerra, e questo lo si vede guardando una cartina, perché le sue sponde, come si vede, sono controllate per la maggior parte dalla Russia e dall'Iran, e poi è un lago chiuso, inaccessibile se vogliamo quindi alla marina, alle navi del cosiddetto blocco occidentale. E poi in questa cartina ho segnato anche l'Ucraina, perché di fatto l'Ucraina sta accorciando le sue distanze verso il Mar Caspio. In che modo? Ha dimostrato di riuscire a colpire dal suo territorio navi cargo, e lo fa come forma di difesa, questa ha spiegato l'Ucraina, perché dall'Iran partono navi che trasportano armi e munizioni verso la Russia, che poi la Russia utilizza per colpire in modo estensivo il territorio dell'Ucraina. Noi sappiamo che dall'inizio della guerra nel 2022 il Mar Caspio è diventato cruciale per la Russia, da una parte per le esportazioni di grano, ma anche per l'approvvigionamento di armi. Questo fotogramma fa parte di un lavoro d'inchiesta molto lungo e molto documentato di CNN di alcuni anni fa, che mostrava proprio come una serie di navi partite dai porti iraniani che affacciano sul Mar Caspio navigassero verso la Russia trasportando armi, munizioni e soprattutto questi droni, i droni Shahed di fabbricazione iraniana, che sono stati utilizzati e continuano ad essere utilizzati in modo massiccio ed estensivo dalla Russia per colpire l'Ucraina, comprese le zone civili. Ebbene, dicevo, l'Ucraina, questo è un tweet del presidente Zelensky, ha rivendicato di essere riuscito ad ottenere, lo leggo testualmente, ottimi risultati colpendo a lunga distanza il Mar Caspio. Colpendo che cosa? Navi che sono utilizzati per carichi militari che riguardano l'Iran e anche navi da guerra. Non è la prima volta che succede, è successo anche per esempio uno dei casi più famosi nell'agosto dello scorso anno, la nave Port Oli era stata colpita dalle forze ucraine perché trasportavano un enorme carico di droni Shahed. Dicevo, e così vado a concludere, che sul Mar Caspio vanno a convergere questi due fronti di guerra, lo vediamo anche nella tweet del presidente del Parlamento iraniano che dice: ogni attacco contro l'Iran ha un costo, e questo rimane verissimo anche oggi, lo sanno bene Stati Uniti e Israele. L'Ucraina potrebbe arrivare presto alle stesse conclusioni.
0: Grazie. Torniamo a parlare ora degli assalti ai cantieri TAV. La procura chiede il carcere, questa è un'ultima ora, per due fermati, sono ventenni tedeschi. Misura necessaria, dice la procura, per esigenze cautelari. L'istanza è avvenuta in base all'ipotesi di reato di devastazione e lesioni personali a pubblico ufficiale, in concorso con altri soggetti che sono in corso di identificazione. Ci spostiamo ora a Bologna. Bologna, sentiti come testimoni i familiari di Abderrahim Fakir. Il sindaco Lepore difende la manifestazione in piazza della scorsa settimana, ma ci sono nuove schermaglie tra gli avvocati sui video. In una nuova sequenza, gli ultimi istanti di Fakir. Ma andiamo da Elisa Dossi a Bologna.
4: C'è attesa per l'arrivo del capo della polizia Pisani qui a Bologna. Siamo in questura. Nel frattempo, lo dicevi, il sindaco della città, Lepore, è finito sotto scorta dopo le minacce di morte ricevute a seguito degli scontri di piazza dell'inizio della scorsa settimana. Lui difende la scelta di quella manifestazione, invoca l'unità delle istituzioni, dice e ricorda di aver voluto un presidio dei carabinieri, di aver inaugurato una caserma al quartiere Pilastro insieme al ministro dell'interno Piantedosi, e poi dice anche: la scorta non l'ho chiesta io, spero che tutto questo finisca presto. Nel frattempo continuerò a svolgere la mia attività di primo cittadino come prima, nei limiti chiaramente che mi verranno poi consentiti. Ci sono le novità di procura, vale a dire sono stati sentiti i familiari di Fakir, fratello, sorella e nipote, ma anche tre residenti del quartiere Pilastro che hanno assistito a quanto accaduto, avevano fatto dei video, qualcuno aveva anche aiutato a tenere fermo Fakir. Nel frattempo proseguono le schermaglie tra gli avvocati, ci sono questi nuovi video con gli ultimi istanti di vita di Abderrahim Fakir. L'avvocato della famiglia di Fakir dice: quei video delle bodycam non andavano diffusi, io adesso chiedo di indagare chi li manda in giro. Chiaramente, siccome lo hanno la procura e il legale degli agenti, si riferisce all'altro legale. L'altro legale che dice: io adesso devo difendere da illazioni e vendette come quelle che abbiamo visto recentemente in Val di Susa. La procura attende gli esiti dell'autopsia, continua a vagliare i video, ascolterà gli audio e appunto da lì attendiamo novità. A te.
0: Grazie Elisa. Veniamo ora allo sport, alla notizia di Roberto Mancini che torna sulla panchina azzurra, la FIGC, dopo il naufragio della candidatura di Pirlo alle dimissioni di Maldini e Leonardo, pesca dal passato e riabbraccia l'uomo di Euro 2020, ma anche della contestata scelta dell'Arabia. Ne parliamo con Xavier Giacobelli, editorialista di Tutto Sport. Grazie di essere con noi.
5: Buongiorno a voi e buongiorno ai telespettatori.
0: Prima di parlare con te segnaliamo il ritratto di Mancini a firma di Alessandro Antinelli.
6: Tre anni dopo, riecco Roberto Mancini. L'ultima traccia azzurra di Mr. Wembley era stata una PEC mandata dalle vacanze il 13 agosto del 2023 per dire basta per motivi personali. Il motivo personale era l'Arabia Saudita e un contratto di 4 anni da 25 milioni di euro a stagione. Quella vicenda, oltre ad aprire una crisi a Ferragosto poi risolta con l'ingaggio di Luciano Spalletti, ha lasciato un'ombra profonda sull'immagine del mancio, al netto delle scuse poi offerte senza successo al presidente Gravina, prima dell'ingaggio di Gattuso, con la speranza di poter tornare a sedere sulla panchina azzurra. Ora Gabriele Gravina non c'è più e al comando c'è Giovanni Malagò, storico amico di Mancini e compagno di circolo e partite di calcio a 5. Il presidente della FIGC nel momento di massima crisi torna a puntare sull'allenatore che ci ha portato alla gloria e a una serie di 37 partite senza perdere, battuta solo recentemente dalla Spagna campione del mondo. Mancini, fenomeno con la maglia numero 10 sulle spalle, è allenatore capace di individuare e lanciare giovani di talento e ha dato un gioco meraviglioso.

0: Chiuso la nazionale di quella fantastica alchimia europea. Oggi purtroppo non resta più nulla. L'abbraccio con Luca Vialli è un ricordo malinconico. Bonucci e Chiellini si sono ritirati, Berratti, Jorginho e Insigne sono fuori dal radar azzurro, Di Chiesa si sono perse le tracce. La missione che attende il nuovo vecchio CT sarà più complessa rispetto a quella del 2018.
1: Allora, Xavier Iacobelli, abbiamo detto, editorialista di Tutto Sport, ospite con noi. Cosa ci dici di questa scelta? È una scelta legata alla sicurezza o è già una scommessa in partenza non felice, visto come se n'era andato nel 2023?
2: Ma io direi che dopo il marasma di queste settimane, culminato con poi le dimissioni dopo soltanto 16 giorni di operatività di Paolo Maldini e di Leonardo, fosse necessario fissare un punto fermo. Mancini, non c'è bisogno di sottolinearne il curriculum da tecnico culminato per ciò che riguarda la nazionale con la conquista del titolo europeo nella magica notte di Wembley nel 2021. Mancini e Claudio Ranieri, direttore tecnico. Aspettiamo la conferma anche di questa anticipazione che è stata data in mattinata. Perché è così importante? Perché Claudio Ranieri è un totem del calcio italiano, perché dopo il marasma attuale, mai la storia della Federazione Italiana Gioco Calcio aveva registrato quanto a scelta del commissario tecnico, tutto quanto è accaduto negli ultimi giorni, ci vuole una guida sicura della nazionale in panchina e ci vuole una direzione tecnica altrettanto sicura come quella che può garantire Claudio Ranieri. Adesso bisogna dare un calcio a tutte le polemiche, alle discussioni e anteporre a tutto l'interesse della nazionale. Vorrei ricordare che dal 25 settembre al 5 di ottobre l'Italia tornerà in campo per giocare 4 partite in 10 giorni. Gli avversari si chiamano Belgio, Turchia due volte, Francia, nel quadro del girone della Nations League. Non c'è tempo da perdere, ne è stato perso sin troppo.
1: Sì, e come si spiega che la FIGC abbia bruciato la candidatura di Pirlo soltanto per i legami con lo sponsor russo di scommesse, visto che poi si sono ritrovati con le dimissioni di Maldini e Leonardo?
2: Ma si spiega con il fatto che, intanto dal punto di vista della comunicazione, purtroppo sono stati commessi tali e tanti errori sesquipedali in questa vicenda che la metà sarebbe bastata, sarebbe stata sufficiente. Se tu contatti Guardiola, non lo sbandieri ai 4:20, sapendo che il giorno prima di incontrarlo a Barcellona lo stesso avesse dichiarato la sua intenzione di prendersi un anno sabbatico, quindi le chance che accettasse la proposta della Federazione Italiana erano ridotte a zero. Così come dire pubblicamente che Ancelotti è stato contattato, ma Ancelotti è un commissario tecnico del Brasile sotto contratto. E poi l'incontro con i presidenti della Serie A venerdì scorso, quando l'illusione, la suggestione Guardiola era stata sventolata e di lì a poche ore lo stesso Guardiola l'avrebbe smentita. Per quanto concerne Pirlo è evidente che c'è stato un mix. Da un lato, dal punto di vista squisitamente tecnico, le perplessità di buona parte della critica dei tifosi legate non certo al palmarès del grande giocatore, ma ai risultati ottenuti sotto l'aspetto squisitamente tecnico come allenatore, rammentando che dopo aver vinto con la Juventus nella prima e unica stagione alla guida dei bianconeri la Coppa Italia e la Supercoppa, l'esperienza alla Sampdoria, l'esperienza in Turchia non erano state particolarmente soddisfacenti. E poi tutto questo si è unito ovviamente il fatto che il rapporto commerciale allacciato con uno dei principali bookmaker russi ha innescato una rovente polemica politica che ha portato poi al passo indietro della stessa federazione e alle dimissioni di Maldini e Leonardo, che hanno dimostrato nella circostanza molta coerenza, perché una volta bocciata la loro scelta era inevitabile che decidessero di fare un passo indietro e l'hanno fatto, e questo deve essere loro riconosciuto.
1: Proprio come dicevi, le dimissioni di Maldini e di Leonardo lasciano un vuoto sul fronte tecnico. Chi sarà ora il nuovo direttore tecnico? Che tipo di federazione si troverà ora avanti il Mancini, il nuovo CT?
2: Ma io direi che Ranieri offra tutte le migliori garanzie: la saggezza, l'esperienza, la straordinaria capacità di allenatore, ricordo che il suo nome è scritto a caratteri cubitali nella storia del calcio mondiale grazie all'eccezionale impresa alla guida dell'Leicester 10 anni fa, quando conquistò la Premier League, e poi tutto quanto ha fatto successivamente. Il Cagliari riportato in Serie A e lì tenuto, la Roma letteralmente afferrata per i capelli quando viveva una delle più gravi crisi degli ultimi anni, è portata ad un punto dalla qualificazione alla Champions League.

0: poi l'esperienza di consigliere dei Friedkin, bruscamente interrotta per via delle frizioni con Gasperini, e adesso la possibilità che ritorni in campo come direttore tecnico di una nazionale che ha molto, molto bisogno della sua esperienza, della sua capacità di consolidare un gruppo e di trasmettere i valori principali che sono quelli dell'attaccamento alla nazionale. Io non dimentico ciò che disse Spalletti al tramonto della sua esperienza come CT, quando affermò che su 25 giocatori convocati a Coverciano, 21 accusavano dolorini o problemini. No. Questa storia deve finire e Silvio Baldini, nell'arco della sua esperienza come CT ad Interim, lo ha dimostrato. Bisogna dettare regole molto chiare, bisogna valorizzare i giovani, bisogna lanciare in nazionale i talenti italiani che ci sono, ma che devono essere valorizzati, perché quando tornano nei loro club, come lo stesso Baldini ha sottolineato, spesso alcuni di questi club preferiscono andare a prendere giocatori all'estero, importando calciatori magari alla fine della carriera. Perché evidentemente dal punto di vista della valutazione economica la stessa valutazione risulta più soddisfacente, ma non deve essere così. Il calcio italiano deve ripartire non soltanto da Mancini che torna sulla panchina della nazionale, ma ci vuole un piano di rilancio e di valorizzazione dei giovani calciatori italiani. Vorrei citare, ultimo in ordine di tempo di questi giorni, l'esperienza della Rovere, 19 anni. Cresciuto nella Cremonese, passato al Bayern Monaco, capitano del Bayern Monaco nella prima uscita stagionale dei campioni di Germania. 19 anni.
1: Xavier, l'addio in Arabia ha lasciato ferite, lo sappiamo. Secondo te gli spogliatoi della piazza sono pronti a riabbracciare Mancini senza riserve?
0: Allora, Mancini nella circostanza ha sbagliato clamorosamente, non si pianta in asso la nazionale come l'ha piantata in asso lui. Ha riconosciuto questo errore, lo ha detto a riprese, e questo ovviamente gli fa onore perché riconoscere gli errori che sono stati commessi è un punto, deve essere un punto di ripartenza. Ha un compito solo per riguadagnare la considerazione dei tifosi della nazionale, ovvero ricominciare a vincere, costruire una squadra che ricominci a vincere, che abbia un gioco, che abbia una personalità. Noi non vogliamo più vedere quella formazione che abbiamo visto in campo contro la Bosnia, allucinante quella notte a Zenica, che è stata, come dire, la punta dell'iceberg di una crisi cominciata con la prima mancata qualificazione, proseguita con la seconda, arrivata alla terza. Vogliamo vedere una squadra che sia ricca di motivazioni, che si batta e che abbia un gioco degno di questo nome. Ne abbiamo le tasche piene di quella accozzaglia di squadra che abbiamo visto in campo e certamente Rino Gattuso meritava migliore fortuna.
1: Allora, prima di salutare Xavier Iacobelli, che ricordiamo essere editorialista di Tutto Sport e anche del Corriere dello Sport, vi ricordiamo, anzi, ti facciamo un'ultima domanda, Xavier, perdonaci se ti tratteniamo, ma vorremmo
0: Ma capita,
1: sapere,
0: ci mancherebbe.
1: grazie, con tre mondiali falliti alle spalle, una federazione uscita dal caos totale, che tipo di nazionale si trova ora davanti ai Mancini? Bisogna ripartire da zero?
0: Beh, non da zero, perché ci sono diversi giocatori che peraltro militano in campionati esteri molto molto importanti, Donnarumma, Calafiori, è arrivato anche Palestra in Premier League. Così come ci sono altri giocatori in campo nazionale che si sono messi in mostra. Vorrei ricordare che, citando sempre Baldini, nell'arco di due partite ha fatto debuttare nella nazionale maggiore 15 giovani calciatori, che la sua Under 21 ha vinto 7 delle prime 8 partite affidate alla sua gestione, che i giovani interessanti ci sono. Bisogna credere in loro, bisogna dare spazio a loro. C'è un modello più ripetutamente citato in questi giorni, ed è il modello spagnolo, ma non è un modello nato ieri o l'altro ieri, è un modello che affonda le radici nella valorizzazione dei giovani. Yamal ha debuttato nel Barcellona a 15 anni, sottolineo 15 anni compiuti, e tutto questo deve partire da una serie di interventi che peraltro 16 anni fa, non ieri, non l'altro ieri, 16 anni fa, 2010, Roberto Baggio aveva perfettamente indicato nel suo dossier per il rilancio del calcio italiano. Eravamo all'indomani dell'eliminazione nella fase gironi del Mondiale sudafricano, e 900 pagine arricchivano il suo dossier. Dove finì quel dossier? In un cassetto della federazione. Quanto tempo venne dedicato a Roberto Baggio perché lo illustrasse? 8 minuti. E Roberto Baggio, giustamente, comprensibilmente, se

0: andò, perché c'è una dignità che ha sempre caratterizzato Baggio, che è la sua statura di fuori classe. Ma all'epoca, 16 anni fa, parlava di centri di reclutamento e di addestramento da aprire su tutto il territorio nazionale, della differenziazione fra
1: Grazie.
0: gli allenatori di un settore giovanile e gli
1: Grazie.
0: istruttori, eccetera, eccetera.
1: Grazie, Xavier Iacobelli, abbiamo detto, editorialista di Tutto Sport e di Corriere dello Sport, per questa ampia pagina su questa nomina di Mancini, nuovo CT. Ci
0: Grazie a voi,
1: spostiamo?
0: buongiorno.
1: Grazie. Ci spostiamo ora su invece l'argomento del giorno, il vertice alla Farnesina sulla soluzione a due Stati in Medio Oriente, che concede all'Italia una grande visibilità sul tema del riconoscimento reciproco tra Israele e Palestina, mentre si attendono ancora gli esiti dell'incontro tra Netanyahu e Trump in programma oggi. Ne abbiamo parlato con l'ambasciatore Pasquale Ferrara, Senior Advisor di ISPI. Una buona visione, ci ritroviamo poi di nuovo con il TG delle ore 14.

0: La tradizionale politica estera italiana è quella che fu definita a suo tempo come equivicinanza, cioè la vicinanza dell'Italia ai due popoli e soprattutto la ferma determinazione a procedere nella direzione della soluzione due popoli, due stati. Ora però mi pare che ci siano alcuni passi che non sono stati fatti e che andrebbero compiuti per mantenere la coerenza di questa visione. Innanzitutto il riconoscimento italiano della Palestina. Perché l'Italia purtroppo rimane l'unico dei grandi paesi mediterranei a non aver fatto questo gesto, che ha un significato naturalmente politico, non è che si crea immediatamente la Palestina, però questo mette le due situazioni in una condizione, come dire, di parità, perlomeno dal punto di vista negoziale. In secondo luogo, beh, diciamo, con gli accordi di Oslo già nel 93, diciamo, sostanzialmente i palestinesi hanno riconosciuto Israele. E quindi adesso manca l'altro pezzo importante, cioè il riconoscimento da parte di Israele della possibilità di uno Stato palestinese. Mi pare che la presente leadership israeliana non abbia alcuna intenzione neanche solo di parlare di un orizzonte di statualità palestinese. Quindi questo è un tema che va messo in campo. In terzo luogo, mi pare che certamente noi dobbiamo essere amici perché abbiamo come dire, una tradizione diplomatica molto importante da difendere e da continuare nel tempo, ma quando poi gli amici sbagliano e sbagliano di grosso, come nel caso, diciamolo chiaramente, del genocidio israeliano a Gaza, è evidente che non si può stare a guardare. Quindi, per esempio, adottare delle sanzioni anche nei confronti di Israele, ma soprattutto nei confronti dei territori occupati e dei coloni illegali, cosa che finora noi purtroppo non abbiamo fatto a Bruxelles. Questo la dice lunga sulla credibilità politica dell'Europa nel Medio Oriente e su un piano globale. Quindi c'è da rimboccarsi le maniche se vogliamo veramente essere un protagonista nel Medio Oriente. Mi pare che finora ci sia stata una certa carenza di iniziativa su questo fronte.
1: Che altro bisogna fare per arginare l'azione, appunto, l'azione violenta che spesso riportiamo dei coloni?
0: Beh, sicuramente i coloni vanno sanzionati, ma non si può, diciamo, ritenere che questa sia la soluzione, la panacea. Cioè, questi coloni hanno dei mandanti e dei mandanti sono innanzitutto dei ministri che li proteggono e soprattutto un governo che sta continuamente approvando nuovi insediamenti. Addirittura dell'altro giorno la notizia che degli avamposti che erano considerati illegali anche dal punto di vista israeliano sono stati
1: Nelle immagini
0: magicamente
1: vediamo Ben-Gvir che scorre.
0: e quindi anche qui bisogna avere una prospettiva sicuramente di carattere umanitario per cercare di proteggere la popolazione e di colpire i diretti responsabili di questi veri e propri crimini, ma bisogna anche mantenere una prospettiva politica alta, cioè capire da dove stanno le radici di questa violenza. Le radici di questa violenza sono nella politica di cancellazione progressiva del territorio che sarebbe di pertinenza dello Stato di Palestina e quindi la Cisgiordania in particolare, per non parlare di Gaza, con una politica che mira a rendere impossibile la vita dei palestinesi in quell'area, con la moltiplicazione non solo degli avamposti e degli insediamenti illegali, ma anche la moltiplicazione dei checkpoint, dei punti di controllo. Cioè diventa assolutamente proibitivo vivere in quelle condizioni. E io credo che questo sia un obiettivo politico deliberato, cioè fare in modo che i palestinesi in un modo o nell'altro lasciano il territorio e quindi non si parli più di una prospettiva di uno Stato palestinese per i prossimi decenni.
1: Ambasciatore, approfitto della sua fine conoscenza del Medio Oriente per chiederle se la situazione in Iran e le conseguenze poi sullo stretto di Hormuz che producono gli aumenti del petrolio e quindi della benzina, l'aumento dei prodotti che vengono trasportati con le navi che magari non riescono a passare di là, devono fare un giro più lungo, comunque devono sostare. Insomma, quella situazione è evidentemente grave, quindi le stavo per chiedere, è grave? Sì, mi rispondo da solo, è grave, ma è risolvibile e in quali tempi?
0: Ma sicuramente la prima risposta che mi sembra sia nei fatti è che non è risolvibile per via militare. Diciamo, lo stesso Trump ha detto che questi raid su Hormuz sono inutili perché è evidente che la fragilità di quello snodo è talmente accentuata che basterebbe una minima perturbazione anche nel caso di una sconfitta militare totale dell'Iran per rimettere la questione in gioco e quindi ritornare al punto di partenza. Quindi c'è solo una soluzione, è una soluzione politica. Naturalmente la soluzione va concordata e va ben congegnata. Il famoso memorandum d'intesa, che in realtà è un memorando di malintesi che è stato concluso tra Stati Uniti e Iran, comunque conteneva una possibilità di soluzione. Il problema è che c'è un'oscillazione, soprattutto a Washington e credo su pressione israeliana, tra il chiudere la vicenda che si era aperta il 28, con gli attacchi del 28 febbraio e dare una qualche forma di stabilità alla regione, oppure quella di continuare ad aggredire l'Iran nel tentativo finora vano di far implodere il regime o di ridurre le capacità, diciamo, militari iraniane. Io credo che a questo punto, anche alla luce di quello che sta accadendo, con la possibilità addirittura di una escalation nel campo nucleare, abbiamo visto l'accordo tra Stati Uniti e Arabia Saudita dell'altro giorno, il livello di allarme sia molto elevato e credo che bisogna agire immediatamente, ripeto, per via diplomatica, per via politica diplomatica, perché solo lì è la chiave per dare stabilità al Golfo Persico, al Medio Oriente in generale.
1: Abbiamo ancora un minuto, volevo chiederle, e in questa evidente contrapposizione di vedute e di intenzioni di Trump e Netanyahu, chi è che è più forte tra i due e chi riesce a condizionare l'altro? Perché oggi ci sarà questo incontro, speriamo ne escano buone notizie, però lì c'è da capire chi prevale poi.
0: Beh, entrambi sono condizionati da un altro fattore esogeno che sono le elezioni. Nel caso di Trump, dalle elezioni di midterm, nel caso di Netanyahu, dalle elezioni che ci saranno alla fine di ottobre. Io credo che in questo momento prevalga la volontà, diciamo, di Trump di arrivare alle elezioni di midterm con una situazione, non dico risolta, ma quantomeno calmierata. E così presentarsi agli elettori mantenendo le promesse della campagna elettorale, cioè che gli Stati Uniti non si sarebbero lasciati trascinare in conflitti che non li riguardano direttamente e che non mettono a repentaglio direttamente la sicurezza degli Stati Uniti. D'altra parte, Netanyahu sa che c'è questa finestra di opportunità aperta proprio dalle operazioni militari americane contro l'Iran per liquidare un nemico storico, quello che viene considerato un nemico storico, cioè il regime di Teheran. E quindi la partita sarà molto interessante nei prossimi mesi. Credo che entrambi hanno alcuni punti, diciamo, di appoggio per poter difendere la propria prospettiva, ma io penso che alla fine in Trump prevarrà la necessità di mantenere e consolidare il consenso elettorale alle prossime elezioni di midterm e quindi uscire quanto prima possibile da questo pantano nel quale si è fatto trascinare proprio da Netanyahu.

0: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Punta verso la linea nemica. Rigore!
2: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
3: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
4: Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma ce l'avete Team Vision?
5: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
4: Era fuori.
3: Tu sei fuori.
4: Magari, sono 33 anni che non esco.
5: Vieni nei negozi.
6: Goditi la riserva Black Angus Roadhouse, la migliore qualità della nostra carne. Un'amarezzatura ideale, gusto e tenerezza, come solo la riserva Black Angus Grain Fed sa offrire. Prova filetto, entrecotte e tutti i migliori tagli, solo nei ristoranti Roadhouse.
7: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Okwi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
8: Ci sono miliardi di modi per viaggiare, miliardi di modi per crescere e miliardi per prendersi cura di sé, perché tutti siamo unici. E per il benessere intestinale di ognuno ci sono i miliardi di fermenti diversi degli integratori Iovis che rinforzano l'unicità della flora intestinale. Iovis, miliardi di modi per sentirsi bene.

0: L'Italia ha prenotato 14,9 miliardi dal Fondo Europeo Safe per l'acquisto di armi e sistemi di difesa. Il governo deciderà entro l'anno se utilizzarli e in quale misura, ha detto il ministro Tajani. Roberto Mancini torna sulla panchina azzurra, il nuovo CT della Nazionale dopo il flop dell'operazione Pirlo. Lo ha annunciato al Consiglio federale il presidente della FIGC Malagò. I mafiosi continuano a comandare dalle carceri attraverso telefoni. Il procuratore di Palermo De Lucia lancia l'allarme. Nei due penitenziari palermitani sequestrati in un anno 297 cellulari. La Corte d'Appello di Milano, chiusura dell'ex Ilva di Taranto se non si riducono i fumi entro 90 giorni. Oggi vertice con i sindacati a Palazzo Chigi, il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione. Trump con l'Iran in corso colloqui, se falliscono azioni forti. Oggi a Washington Netanyahu e Zelensky, a Roma l'alleanza globale per la soluzione a due stati in Medio Oriente. Quarta ondata di caldo in arrivo con le prime città in allerta. Sono attese temperature roventi fino a 40-42 gradi. In Francia e Spagna si continua a lottare contro gli incendi. Ben trovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. Torna centrale per il governo il tema delle spese per la difesa con Tajani e Crosetto che tornano sul piano Safe, mentre sul fronte economico la Premier Meloni ha rivendicato l'intervento di ieri sul caro carburanti. Facciamo il punto da Palazzo Chigi con Alberto Gioffreda.
1: Abbiamo prenotato i 14,9 miliardi del piano.

0: Safe, lo dice il ministro degli esteri italiani in audizione davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato di esteri e difesa, dando quella che è una notizia che si attendeva. Il governo avrebbe dovuto decidere entro agosto, ma c'è una precisazione, perché di questi 14,9 miliardi, dice Tajani, decideremo più avanti quanto utilizzarne. E c'è una spiegazione tecnica, la spiega proprio il ministro della difesa Crosetto, perché il SAFE, dice, è un programma di finanziamento della spesa militare ed è alternativo ai BOT e ai CCT. E allora sia Tajani che Crosetto parlano di un possibile utilizzo di questi fondi fra i 5 e i 9 miliardi di euro. Programma SAFE sul quale la Presidente del Consiglio Meloni a maggio si era espressa con prudenza, aveva inviato una lettera alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen chiedendo di estendere, di avere una deroga al patto della stabilità sui costi dell'energia, ma anche proprio sulle spese che riguardano la difesa, perché diceva Giorgia Meloni, in questo contesto di crisi iraniana andare a fare ricorso a un programma per le spese militari sarebbe difficile da spiegare all'opinione pubblica. Un contesto, quello a livello internazionale, sempre poco equilibrato, che ha portato anche ad un aumento di recente nuovamente dei costi di carburanti, su quale proprio è intervenuto ieri il governo con un taglio al costo del gasolio. Alla situazione internazionale la Presidente del Consiglio sui social attribuisce quindi questo aumento dei carburanti, ma parla appunto di una risposta da parte del governo tempestiva che, seppur non risolve definitivamente la questione, si guarda quindi già a un prossimo Consiglio dei Ministri il 4 agosto eventualmente per valutare nuovi provvedimenti. A te.
1: E sulle spese per la difesa è confronto acceso in maggioranza e scontro tra gli schieramenti. In primo piano nel dibattito anche l'intervento sulla riduzione del prezzo del gasolio. Facciamo il punto da Montecitorio con Alberto Puoti.
2: Il tema dei fondi SAFE è al centro del dibattito di questi minuti, con fonti del Carroccio che precisano, fanno sapere che sull'uso dei fondi SAFE l'ultima parola spetta al Parlamento, una posizione che sottolinea una differenza con Forza Italia e noi moderati, che sono favorevoli all'utilizzo dei fondi, con Gasparri che interviene anche sulle polemiche che giudica ridicole su Tajani, che dice invece ha ribadito la linea politica dell'Italia. E sull'uso dei fondi SAFE siamo coerenti, dice Fratelli d'Italia. Sentiamo Donzelli.
3: Sempre detto alcune cose, le continuiamo a ripetere, siamo coerenti. È necessario rafforzare la difesa e la sicurezza degli italiani, che non vuol dire soltanto armamenti, ma vuol dire cyber security, tutti i grandi temi delle nuove tecnologie anche, ma lo facciamo senza togliere un solo centesimo quello che è il welfare degli italiani, cioè i servizi sociali.
2: Nell'opposizione sottolineano la retromarcia di la presunta retromarcia di Tajani, più Europa e Italia Viva, con Renzi che afferma, come al solito Tajani, quando parla poi viene richiamato all'ordine, e parlano di follia sulla scelta per i SAFE da AWS. Sentiamo Fratoianni.
4: Tajani annuncia che utilizzeremo 15 miliardi del fondo SAFE per il riarmo, nuove armi, nuove bombe, nuovi missili, è una follia. Mentre la crisi climatica esplode, la siccità cresce e gli stipendi degli italiani sono fermi al palo.
2: E nella maggioranza e nell'opposizione si discute anche del taglio delle accise sul gasolio. Si era discusso all'interno della maggioranza anche di una possibile tassa sulle sigarette che avrebbe proposto Fratelli d'Italia, ma sono state contrarie Lega e Forza Italia, mentre nell'opposizione la posizione è quella di un netto no a una scelta non strutturale e anche una richiesta di fare interventi per le fasce più deboli. A te.
1: Grazie. Parliamo ora di calcio, poiché Giovanni Malagò, lo abbiamo sentito anche nella precedente edizione, ha da poco indicato Roberto Mancini come nuovo CT dell'Italia. L'annuncio nel Consiglio federale è appena terminato, ma ci aggiorna in diretta Alberto Rimedio. A te.
5: Sì, il Consiglio federale si è appena concluso e tra le 14.30 e le 14.45 ci sarà la conferenza stampa del Presidente Giovanni Malagò, il quale durante questo Consiglio federale ha sostanzialmente annunciato che il prescelto, colui sul quale appunto caduta la

0: Scelta come nuovo commissario tecnico è Roberto Mancini. Ancora non può esserci l'annuncio ufficiale perché ci sono gli ultimi dettagli che vanno limati prima appunto che Roberto Mancini possa certamente essere considerato il nuovo CT. Per lui si tratterebbe di un ritorno, ricordiamo che ha lasciato con le dimissioni nel 2023 per poi diventare commissario tecnico della nazionale dell'Arabia Saudita. Poi c'è l'altra questione, quella legata al direttore tecnico, a colui che cioè che dovrebbe essere il successore di Paolo Maldini, che proprio ieri si è dimesso insieme con l'advisor Leonardo. A questo proposito, oggi entrando qui in Via Allegri, nella sede della Federcalcio, Giorgio Chiellini, che è consigliere federale ma anche dirigente della Juventus, ha detto che lui è contentissimo del ruolo che ricopre all'interno del club bianconero in collaborazione con l'amministratore delegato Giovanni Carnevali e che questo vale per il presente e anche per il futuro. Dunque no Chiellini, che era considerato il candidato forte chi diventa Claudio Ranieri, che è stato il consigliere della famiglia Friedkin fino alla scorsa primavera nella Roma. Dunque Claudio Ranieri potrebbe diventare il nuovo direttore tecnico della Nazionale. Questo a meno che non ci siano ulteriori sorprese, perché pare che ci sia un po' di opposizione da parte della Lega di Serie A e da parte della Lega Calcio nei confronti appunto della nomina di Claudio Ranieri. Così come, almeno così sembra, la Lega di Serie A non sia stata contentissima della scelta per quanto riguarda Roberto Mancini, commissario tecnico. Le eventuali alternative a Ranieri quali potrebbero essere? Beh, i nomi sono i soliti: Demetrio Albertini, Alessandro Costa Curta, Beppe Bergomi, ma ripeto, prima ipotesi Claudio Ranieri. Ne sapremo di più tra poco, quando comincerà la conferenza stampa. A voi.
1: Ringraziamo Alberto Rimedio e nel caso ci aggiorneremo per nuove evoluzioni. Passiamo ora a parlare di Cosa Nostra, che oggi non ha più un vertice, ma è estremamente pericolosa. Così in audizione in Commissione Antimafia il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, che è tornato anche a parlare dei boss che continuano a comandare dal carcere, dove, afferma, vengono muniti di telefoni. Lo ascoltiamo.
2: Il vero problema sta nella fascia di soggetti mafiosi che entrano in carcere senza la qualità di capo dell'organizzazione mafiosa, perché questi soggetti sono destinati al regime cosiddetto dell'alta sicurezza. Questi sono i soggetti che appunto appena entrano in carcere vengono dotati di apparecchi telefonici. E questi apparecchi telefonici consentono sostanzialmente alla mafia di continuare a fare all'interno delle carceri quello che faceva prima fuori dalle carceri. Questo è un problema strutturale oramai ed è un problema che in qualche misura va risolto, perché per come è adesso comporta due conseguenze dal nostro punto di vista. La prima conseguenza è appunto che noi li mettiamo in custodia cautelare, ma in realtà cauteliamo molto poco se dal carcere continuano a fare quello che facevano fuori dal carcere. La seconda conseguenza è che indebolisce la credibilità dello Stato rispetto ai soggetti ai quali noi chiediamo collaborazione, in particolare alle vittime dei fenomeni estorsivi che l'organizzazione mafiosa pone in essere.
1: Ed è ancora in corso l'incontro fra governo e sindacati sull'ex Ilva di Taranto e dopo la pronuncia della Corte d'Appello di Milano su polveri sottili e amianto spunta l'ipotesi di riperimetrare la gara. Ci aggiorna da Palazzo Chigi in diretta Alessandro Marchetti.
3: È così, è davvero un grosso rompicapo quello del futuro dell'ex Ilva, che è di nuovo appeso ad una sentenza della magistratura, quella che è arrivata ieri dalla Corte d'Appello di Milano, che ha imposto lo spegnimento dell'intera area a caldo del sito di Taranto, quello che di fatto permette di produrre acciaio e su cui lavora più di metà di quasi 10.000 gli addetti diretti dell'ex Ilva. Tuttavia il governo è intenzionato a garantire la continuità operativa dell'azienda, questo ha detto il sottosegretario Mantovano nell'incontro che è iniziato attorno alle 11 qui a Palazzo Chigi, e poi ai sindacati ha detto non è una partita a scacchi, replicando ad alcuni commenti sui giornali attribuiti a chi ha fatto ricorso alla Corte d'Appello di Milano, quella Corte di Appello che appunto ha imposto lo spegnimento dell'area a caldo del sito di Taranto. Una sentenza dettata dalla presenza di amianto nell'acciaieria e per emissioni di CO2 troppo troppo alte, che vanno riportate sotto il livello di guardia. Tuttavia, come dicevi tu, da studio il governo corre ai ripari e sta pensando di ridefinire il perimetro della gara di vendita dell'azienda e sta anche preparandosi a quello spegnimento e quindi all'impatto occupazionale che potrebbe esserci. Il ministro dell'Economia Giorgetti, ieri, dopo aver confermato il prestito ponte da 100 milioni all'azienda, che ne ha bisogno perché ha la casse vuote e marcia ormai a un ritmo minimo di produzione, ha detto così: si stravolge la vendita dell'azienda, vendita che era ormai in una fase avanzata. I indiani di Jindal, il grande gruppo dell'acciaio, ha ribadito in queste ore che è ancora interessato a rilevare l'azienda, non soltanto l'area a freddo ma anche l'area a caldo. Tuttavia vanno definiti, hanno scritto in un comunicato tramite il consulente legale, dei dettagli dell'accordo con il governo, un accordo che ora, dopo questa sentenza, è a rischio. È tutto, a voi.
1: Grazie Alessandro, ci aggiorneremo più tardi. Parliamo ora della crisi nel Golfo Persico, con le minacce di Trump e la ripresa dei contatti negoziali tra l'Iran e i paesi dell'area per la gestione di Hormuz, mentre nel paese tornano le condanne a morte per le rivolte degli scorsi mesi. Facciamo il punto da Istanbul con la corrispondente Anna Mazzone.
4: Nel Golfo Persico tacciono le armi e si riapre la possibilità concreta di negoziare la fine della guerra. Tra i nodi sul tavolo, quello più complesso da sciogliere resta la navigazione nello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha sentito al telefono i suoi omologhi dell'Arabia Saudita e dell'Oman per discutere gli ultimi sviluppi. E proprio l'Oman propone all'Iran una gestione congiunta delle acque di Hormuz con tariffe volontarie per il passaggio in sicurezza delle navi. Un meccanismo che, secondo il Wall Street Journal, avrebbe il sostegno dei paesi dell'intera regione e toglierebbe ai Pasdaran il controllo esclusivo di Hormuz. I paesi del Golfo esprimono poi una condanna unanime per gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso, che mettono a rischio la sicurezza nello stretto di Bab el Mandeb, colpendo infrastrutture saudite sulla penisola arabica. Intanto non si fermano le esecuzioni del regime. Nella provincia centrale di Isfahan sono stati impiccati in piazza due uomini condannati a morte per aver preso parte alle manifestazioni antigovernative scoppiate tra dicembre e gennaio scorsi. I giudici li hanno riconosciuti colpevoli di Muharabe, la guerra contro Dio, e di avere gravemente compromesso l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale.
1: Parliamo ora della gravissima emergenza incendi in Francia, con 250.000 persone già evacuate. I roghi più gravi nella zona di Bordeaux, 62.000, invece, sono le persone costrette alla fuga in Spagna. Da Le Porges, sobborgo di Bordeaux, nella regione della Gironda, ci aggiorna l'inviata Raffaella Cosentino.
5: Continua l'emergenza incendi nel sud-ovest della Francia, a Lacanau, a 45 km a ovest di Bordeaux, un'area dove siamo stati ieri. Qui nel dipartimento della Gironda continua la battaglia contro l'incendio monstre che un esercito di 2.500 pompieri e migliaia di militari e poliziotti schierati non riesce ancora a mettere sotto controllo. Oggi è stato evacuato un campeggio proprio questa mattina. Ieri il presidente francese Macron è venuto a Bordeaux e ha rimarcato che è un incendio di proporzioni mai viste. 220.000 francesi sono stati costretti a lasciare le loro case per ragioni legate al riscaldamento globale. La prima volta che accade nel cuore d'Europa. È interrotta la linea ferroviaria dell'alta velocità e alcune autostrade sono bloccate proprio a sud di Bordeaux. E anche i siti di interesse strategico, tutta una zona in cui ci sono sia fabbriche della difesa ma anche centri legati al settore atomico francese attorno all'aeroporto di Bordeaux, che nei giorni scorsi erano minacciati dagli incendi a 15 chilometri, che sono stati messi in sicurezza dalle autorità. A te.
1: Grazie. Come abbiamo anticipato, anche in Spagna si registrano vasti incendi, anche nella regione di Madrid, dove questa settimana è prevista una nuova ondata di caldo. Ma ci aggiorna Marina Lalovic in studio con i dettagli delle due emergenze in Francia e Spagna. A te, Marina.
6: Eh sì, sono già dunque stati definiti come i più grandi incendi nella storia, più di 300.000 persone evacuate fra la Francia e la Spagna. Ma andiamo subito al touch a vedere con la mappa dove si concentrano in queste ore. Partendo dalla Spagna, ecco, vedete qui nei pressi di Madrid, anche a Toledo e Avila, le comunità maggiormente colpite, oltre dunque 30.000 persone evacuate nei pressi di Madrid, oltre 60.000 in totale, oltre 30.000 costrette a rimanere a casa. In Francia, infatti, nei pressi di Bordeaux si concentra l'emergenza soprattutto nelle comunità di Le Porge, e poi questo grafico ci aiuta a capire perché la definiamo come emergenza più grave degli ultimi anni, perché le aree bruciate cumulative settimanali in ettari sono più alte e la quantità è più enorme, insomma, rispetto agli anni precedenti in Francia, mentre la Spagna si avvia verso uno dei suoi peggiori anni per gli incendi. Questa invece è la mappa che ci aiuta a capire in maniera cronologica come in Francia in pochissimo tempo, in pochissimi giorni, questa emergenza si è espansa dal 22 luglio a oggi nei pressi di Bordeaux. Ma si vede la luce alla fine del tunnel. In quest'ora c'è stata la conferenza stampa del premier spagnolo Pedro Sánchez. Sentiamo proprio le sue parole.
7: Abbiamo espresso la nostra gratitudine a tutti i lavoratori e le lavoratrici che lottano contro il fuoco in prima linea, in ore molto difficili, molto critiche, ma effettivamente grazie a loro stiamo invertendo la rotta e possiamo quindi iniziare a vedere la luce in fondo al tunnel nella lotta contro questi incendi, con tutte le precauzioni del caso, eppure in giorni e ore particolarmente complessi.
6: E Sánchez anche mette in guardia contro quello che definisce il negazionismo climatico, dunque un cauto ottimismo, e vi lasciamo appunto con queste immagini che ci fanno capire che l'emergenza sia in Francia che in Spagna continua. Vi ovviamente aggiorneremo nelle prossime ore. Per il momento è tutto, a te.
1: Grazie. E il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Pantelleria, dove è intervenuto alla cerimonia per il decennale dell'istituzione del Parco Nazionale, ricordando l'importanza dell'attenzione alle isole minori. Andiamo dall'inviato Francesco Accardo per gli ultimi aggiornamenti.
8: Eh sì, il grandissimo affetto degli abitanti di Pantelleria ha accolto Sergio Mattarella, primo presidente della Repubblica a visitare quest'isola al centro del Mediterraneo, contesa per secoli da tutte le popolazioni che hanno attraversato il Mediterraneo, dai Punici ai Romani, ai Normanni, fino alla Seconda Guerra Mondiale. Il presidente, come dicevi, ha celebrato i 10 anni dell'istituzione del Parco Nazionale di Pantelleria, l'importanza dei parchi nazionali, ha detto Mattarella, per conservare la biodiversità, la tutela appunto delle isole, soprattutto per i bambini, i parchi, i luoghi di ricerca da tutelare. Ha parlato dell'importanza di Pantelleria nella sua vita, è venuto qui 70 anni fa, ha ricordato il Presidente della Repubblica, da bambino, un'isola che ha accompagnato la mia vita, e poi con una battuta ha detto: a quest'età non posso fare programmi a lunga scadenza, ma spero di tornare qui per una vacanza, ovviamente alla fine del mandato. L'importanza soprattutto dei bambini, che sono al centro di questa visita, qui hanno ricordato la richiesta di avere di nuovo un punto nascita, e Sergio Mattarella ha sottolineato appunto l'importanza di tutelare le aree periferiche del nostro paese e anche e soprattutto le piccole isole. Sentiamo le sue parole, poi linea allo studio.
9: Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro, e quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante, ciascuna con le sue specifiche condizioni e specificità di carattere.
1: Compirà 80 anni il prossimo dicembre Patti Smith, ma la sacerdotessa del rock ha deciso di festeggiare il suo compleanno in anticipo con un concerto al Circo Massimo a Roma. Ce ne parla Alessandra Sacchetta e Alessandro Stefanoni. Seguirà subito dopo una breve pausa e poi riprendiamo con il nostro TG e con il filo diretto.
10: and the future is now!
11: È stato un concerto irripetibile, quello che Patti Smith ha dedicato a Roma. Alla soglia degli 80 anni la sacerdotessa del rock non si è limitata a ripercorrere la sua straordinaria carriera cantando i suoi brani più conosciuti, da Because the Night a People of the Power, ma ha trovato lo spazio per rendere omaggio a Pierpaolo Pasolini e a Mamma Roma. Ha rinunciato poi al suo impegno per la pace, dedicando Peaceable Kingdom al popolo palestinese. Ha ricordato cantando cover di George Harrison e Jim Morrison. La storia del rock e dell'Italia era dunque con lei sul palco del Circo Massimo.

0: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: La pressione atmosferica è in aumento sul paese, questo comporta di nuovo condizioni di tempo stabile, ma soprattutto un cielo sereno al più poco nuvoloso per gran parte del territorio. Al nord infatti ritroveremo poche nubi, qualche nube tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi nel corso delle ore centrali del giorno, così come al centro sulle zone appenniniche, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Un po' differente la situazione al meridione, dove comunque in un contesto di tempo stabile e soprattutto un cielo sereno, nelle ore più calde del giorno le nubi tenderanno a formarsi nelle zone appenniniche tra Campania, Basilicata e Calabria, ci sarà spazio per qualche rovescio o isolato temporale. Bel tempo sulla Sardegna, mentre sulla Sicilia è stabilità diffusa che porterà rovesci e isolati temporali localmente anche intensi. Il tutto con una ventilazione settentrionale e mari che saranno mossi o poco mossi. Per la giornata di domani ritroveremo ancora tempo stabile sul paese, ci sarà un po' più di stabilità nel corso delle ore centrali del giorno al nord, dove ci sarà spazio per quanto riguarda le zone alpine, rovesci e isolati temporali, così come sulla Sicilia ancora un po' di stabilità che porterà delle piogge anche di tipo temporalesco. Concludiamo con le temperature in aumento al centro-nord, lievemente in diminuzione al sud, soprattutto tra Sicilia e Calabria.

0: 14.30, ben ritrovati al nostro filo diretto. Oggi partiamo dalla cronaca perché il presidente ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu sono entrambi a Washington ed entrambi incontreranno il presidente americano Trump. Allora partiamo da qui, politica estera, cronaca di giornata. Vi presento subito il nostro ospite Pietro Battacchi, direttore della rivista italiana Difesa, nostro ospite, bentornato a Rai News.
1: Ecco, buon pomeriggio.
0: Entrambi i leader dunque incontreranno Trump separatamente. Per Netanyahu è il primo faccia a faccia dallo scoppio della guerra in Iran, si sono viste numerose volte nel secondo mandato di Trump. Ecco, che cosa ci dobbiamo aspettare, dove porterà questo colloquio? Prima le chiedo con Netanyahu.
1: Ah, e quello non è semplice da capire, perché ultimamente

0: Il rapporto si è un po' incrinato perché diciamo, la guerra in Iran ha lasciato diverse questioni aperte, non ultimo il nucleare, che è una questione che sta molto a cuore agli israeliani, non ultimo il fatto che il regime iraniano è ancora lì, sembra in controllo e soprattutto mostra resilienza. Lo abbiamo visto anche nelle ultime 2 o 3 settimane, quando si è riaccesa la conflittualità, con gli Stati Uniti, ecco, la capacità di risposta che gli iraniani hanno conservato è un indicatore che a Netanyahu e agli israeliani non può piacere. Insomma, loro avevano investito in questa guerra molto, nella speranza che in qualche modo il regime crollasse, perché questo era alla fine l'obiettivo israeliano, che la questione nucleare sparisse per sempre dalle agende. Non è stato così, per le ragioni che sappiamo. Trump a un certo punto ha deciso di chiudere, di iniziare a trattare con gli iraniani, una trattativa molto difficile, come sono tutte le trattative che non prevedono un vincitore vero in grado di imporre la sua pace, le sue condizioni alla controparte, per cui su questo si è creato appunto quella frizione di cui stavo dicendo prima tra Netanyahu e Trump.
1: E
0: Gli
1: tra l'altro
0: americani hanno.
1: i due leader hanno tassi entrambi di approvazione abbastanza bassi ed entrambi dovranno affrontare a breve le elezioni di metà mandato e invece proprio le elezioni per Israele. Dunque ci si chiede a livello internazionale se siano più in contrasto oppure più complici.
0: Ma in questo momento un po' di contrasto c'è tra questi due attori politici che avevano sempre mostrato grande sintonia. Insomma, Trump è andato dietro a Netanyahu nella sua campagna barra crociata contro l'Iran. È rimasto un po' scottato perché anche Trump ha investito molto in questa campagna e il risultato non è stato quello voluto. Per cui io credo che in questo momento non sia semplice il dialogo tra i due. Poi c'è la questione dello Stato palestinese, c'è la questione aperta del nucleare civile saudita, che agli israeliani non piace per niente. Anche questo è un altro fronte di dissenso tra Netanyahu e Trump, per cui diciamo che il rapporto non è più quello di un anno fa, mettiamolo così, quando Trump aveva seguito in qualunque mossa, in qualunque decisione pedissequamente Netanyahu. Questo era lo scenario allora. Adesso lo scenario, diciamo, è più fluido e dinamico. C'è sullo sfondo l'appuntamento elettorale che, essendo nella fattispecie, parlandosi nella fattispecie di due liberaldemocrazie di massa, ha sempre un certo peso e comunque i sondaggi, le previsioni non sono buone per nessuno dei due. Ecco,
1: Ecco,
0: quindi.
1: e tra l'altro dallo scorso venerdì però, lo ricordiamo, Washington ha comunque sospeso gli attacchi e qui vengo a una domanda per lei. Trump ha dunque sminuito le preoccupazioni sulle munizioni a disposizione del Pentagono dopo mesi di guerra in Iran. Lui continua a dire abbiamo un sacco di munizioni, ma quante lo Stato americano ne ha ancora, di che tipo e quanto tempo ci vuole con i ritmi attuali di produzione? Ci sono molte guerre, purtroppo, perché gli Stati Uniti possano tornare a livello di stock di armi prima di queste guerre.
0: Ma allora, io vi do soltanto un numero che durante le 5 settimane, 50 giorni, 45 giorni di guerra tra Stati Uniti e Iran, gli Stati Uniti hanno lanciato contro l'Iran 850 Tomahawk, missili da crociera Tomahawk, che vuoto per pieno è grosso modo il 25% dello stock del Pentagono, che è un numero estremamente rilevante. Percentuali ben più significative sono state sparate di missili del sistema antiaereo antimissile TAD. Anche in questo caso si sono raggiunte

0: soglie molto critiche. In generale, questa è stata una guerra molto costosa da questo punto di vista, in cui si è sparato molto e il Pentagono a un certo punto ha dovuto comunque consigliare prudenza, mettiamola così, all'amministrazione, alla Casa Bianca, perché un paese come l'America non si può permettere in un contesto tra virgolette, relativamente periferico come quello iraniano, di consumare tutto quello che ha consumato, anche perché ci sono altri fronti, altre eventuali contingenze da fronteggiare, e il Pentagono fa sempre questo tipo di calcolo. Per cui è chiaro che una delle ragioni che diciamo in qualche modo ha portato anche ai colloqui, alle trattative, che 3 giorni fa ha comunque consigliato Trump di sospendere l'escalation alla quale è pericolosa, l'escalation alla quale stavamo nuovamente assistendo, riguarda propriamente anche la questione del munizionamento, che non è una questione per nulla secondaria in un paese come gli Stati Uniti, che sono un paese concepito, diciamo, e strutturato anche da un punto di vista organizzativo per fare la guerra. Non dimentichiamoci che stiamo parlando di un paese che può permettersi di inserire nella richiesta di budget per la difesa, per il fiscal year 2027, 1.500 miliardi di dollari. Ma tu lo puoi fare perché non hai il welfare state europeo, non hai quella struttura di protezione sociale che invece abbiamo in Europa. Quindi questo dà l'indicazione di che tipo di paese sia gli Stati Uniti e di quanto la questione consumo e costi incida sul loro calcolo, che è
1: Ecco,
0: paradossale, no? In un paese che ha queste disponibilità, ma che allo stesso tempo ha tante tante cose da fronteggiare tutte insieme.
1: ecco, e questi numeri possono aver, diciamo, convinto il governo Meloni a cedere e di fatto chiedere i prestiti SAFE all'Unione Europea per sostenere il rilancio del settore difesa, anche se Tajani ha parlato di questi 14,9 miliardi, poi ha detto ne utilizzeremo meno, comunque si deciderà a dicembre. Dunque, cosa vuol dire? Su quali armamenti si indirizzerà ed è un passo verso la difesa comune?
0: Allora, stamani c'è stata appunto questa informativa di Crosetto e Tajani, molto, molto delicata, per cui a un certo punto Tajani ha detto, o è sembrato che dicesse quantomeno quello che si capiva era esattamente quello lì, ovvero che l'Italia prendeva i 14,9 miliardi previsti originariamente dal piano di investimenti SAFE. Il ministro Crosetto, che ha parlato dopo, invece ha sostanzialmente precisato che l'Italia ne prenderà una parte, ancora è da capire quanto, infatti il ministro Crosetto parlava di 5, 6, 8 miliardi, 4, non si sa, che la decisione tecnica su questo spetterà al ministro dell'Economia e delle Finanze, ovvero a Giancarlo Giorgetti, e che la decisione verrà presa entro l'anno. Per cui diciamo le due dichiarazioni sono in parte contraddittorie, quindi ancora noi non sappiamo di fatto cosa farà l'Italia su SAFE. Peraltro lo stesso Giorgetti il 22 luglio, sempre in Parlamento, aveva detto che su SAFE si sarebbe pronunciato comunque il Parlamento. Quindi ancora sulla questione SAFE la situazione è molto fluida, è molto dinamica, anche perché sappiamo che è una fonte di frizione dentro la maggioranza di governo. Siamo ormai in campagna elettorale, in un anno elettorale, dove a mio avviso la difesa è stata in maniera del tutto, in maniera molto preoccupante, derubricata a questione secondaria, se non terziaria, proprio per la sua, in questa fase, natura divisiva, dovuta all'evoluzione dello scenario politico, che si è arricchito di un nuovo attore che di fatto ha scombussolato completamente e radicalmente i piani della maggioranza, che è Futuro Nazionale, del generale Vannacci, che sulle questioni militari paradossalmente ha una sua agenda, che non si concilia esattamente.

0: con l'agenda di Rearm Europe.
1: Direttore, purtroppo la devo salutare, non abbiamo parlato di Ucraina, ma ne parleremo perché appunto Zelensky incontrerà Trump, ci ritroviamo la prossima
0: quando
1: volta.
0: Quando volete.
1: Quindi a presto al direttore Pietro Battacchi. Noi dovrebbe parlare a breve Giovanni Malagò in una conferenza al CONI, Mancini appunto il nuovo CT della Nazionale ce ne dice di più, allora lo ascoltiamo in conferenza.
2: Federale del 28 luglio, come al solito introduce il presidente Giovanni Malagò e poi diamo la parola in maniera spero per voi succinta a voi giornalisti per fare qualche domanda se non dovesse essere stato esaustivo. Prego presidente.
3: Allora buongiorno, buonasera a tutti. Mi scuso se nella giornata di ieri ho visto qualcuno di voi con anche quelle temperature non proprio meravigliose, al quale non abbiamo potuto dare delle risposte. Io mi sento sempre in difficoltà, in imbarazzo, molti mi conoscono benissimo, ma non c'erano alternative. Cominciamo dalle notizie che vi interessano. È stato riammesso il Foggia in Lega Pro. Aspettate.
4: Oh, possiamo pure andarci.
3: No, lo dico con molta franchezza, insieme al sottoscritto Simonelli, che è il vicepresidente vicario, entrano nel comitato di presidenza Marani, che appunto ha condiviso questo incarico con l'altro presidente delle leghe professionistiche Paolo Bedin, Abete e Calcagno. È stato confermato Vito Tisci come presidente del settore giovanile scolastico. Mi stupisce che la dottoressa Esposito neanche batte,
5: cioè proprio Vito Tisci presidente del settore giovanile.
3: Questi sono gli argomenti che sono stati deliberati, salvo qualche aspetto specifico di norme regolamentari, però non credo che questo in modo particolare possa interessarvi. Inviterò, abbiamo calendarizzato le prossime riunioni del Consiglio federale, il Ministro Abodi per fare il punto, perché credo che soprattutto in avvicinamento di quello che sono le scadenze di fine anno, vedi anche legge di bilancio e quello che è accaduto con il disegno di legge, voi conoscete, prima 1 poi 0,5% a due componenti, anche sulla base di altri disegni di legge che sono in movimento. Domani andrò invitato in Senato a un'audizione su degli emendamenti del senatore Marcheschi e non solo del senatore Marcheschi. Quindi c'è stata tutta una informativa, credo, molto specifica e dettagliata ai colleghi del Consiglio federale. A breve, in presentezza per fine settimana, dovremo completare di ricevere la documentazione relativa al dossier per il 31 luglio, per esattezza, per UEFA 2032. Stiamo appunto raccogliendo la documentazione. Lavoriamo a stretto contatto con l'UEFA perché sapete perfettamente che noi abbiamo un ruolo sicuramente specifico, prioritario, ma al tempo stesso poi ci sono delle tempistiche che da qui, mi sembra il 9 di ottobre, implicheranno quello che è una certificazione sulla base della documentazione che ci arriverà e che deve essere vagliata per ciò che riguarda aspetti tecnici e di parametri che l'UEFA impone quantomeno per i 5 soggetti inizialmente deputati a rappresentare l'Italia nell'ambito dell'organizzazione 2032. Sono in costante contatto con loro. Per ciò che riguarda la vicenda del commissario tecnico o allenatore, come lo volete chiamare, quello che è emerso, è uscito dagli organi di informazione dei media nella giornata di ieri e già un'anteprima nella giornata dell'altro ieri, sostanzialmente corrisponde al vero, nel senso che c'era un candidato che era assolutamente stato definito, per certi versi mi sento anche di dire la parola concordato, su indicazione del direttore tecnico e presidente del Club Italia Paolo Maldini, coadiuvato da Leonardo in qualità di consulente, di advisor, usate la parola quello che volete. Poi l'evoluzione, o meglio la involuzione sul nominativo prescelto, che era quello di Andrea Pirlo, su cui si era trovato un accordo, ha portato il sottoscritto onestamente a non, diciamo, approvare più questa candidatura. È semplicemente un discorso di valutazione, consentito di dire, di opportunità. Sull'argomento non ho fatto in tempo, come mi conoscete molto bene, a leggere tutto, ma qualcosa ho visto. Mi dispiace magari che qualcuno l'ha un po' colorita tutta questa situazione. Non ci sono altre interpretazioni dei fatti, non ci sono altre verità, non ci sono altre situazioni che hanno determinato questa valutazione, questa scelta. E sicuramente una cosa, non so se giudicarla di forma o di sostanza, ma mi fermo qui, è stato il fatto che non ero affatto al corrente io, e così sembra anche il direttore tecnico, non era affatto al corrente di questa collaborazione che esisteva già da luglio del 25, e questo anche sicuramente diciamo, ha rappresentato qualche cosa che ha ulteriormente fatto riflettere su una presa di posizione. Automaticamente si è creata un'altrettanta presa di posizione. Mi dispiace deludervi, qualcuno potrebbe non crederci, ma è assolutamente la verità. Non c'è stato nessun tipo di conflitto, non c'è stata polemica, non c'è stato rabbia, non c'è stato dispiacere, quello probabilmente sì. È chiaro che mi sento di dire all'inizio, o per certi versi posso dire prima ancora di cominciare, si era presentato un caso, penso più unico che raro oggettivamente, sul quale la mia posizione era forte, era chiara, così come lo era altrettanto, e io nel massimo rispetto, come avviene nelle migliori famiglie, ne so qualche cosa, l'ho vissuto anche come esperienza personale, familiare, c'è stata un'assoluta serena consensualità nel decidere e valutare che era a quel punto giusto che le nostre strade si separassero. Questa è l'unica storia corrispondente, tant'è vero che anche il documento che abbiamo sottoscritto da parte mia con Paolo Maldini e con Leonardo parlano proprio esplicitamente di questo concetto, diciamo, assolutamente complice nella decisione finale. Il tempo stringeva, sapete benissimo, non credo che un giorno più o tre giorni di meno cambino le cose, però soprattutto quello che è la vostra doverosa, legittima, professionale curiosità ha rappresentato un ulteriore stimolo. Io ho ritenuto a quel punto che la persona che dovesse essere, diventare commissario tecnico della nazionale italiana a gioco calcio fosse Roberto Mancini, per tutta una serie di considerazioni di cui onestamente, come sempre, mi assumo la responsabilità, ma soprattutto la notizia è che non è venuto meno quel concetto alla base del mio presupposto di nuova gestione, di nuova cultura del ruolo del presidente del Club Italia e del cosiddetto direttore tecnico, da non confondere appunto con altri ruoli. E che poi era quello che aveva assunto in termini anche contrattuali Paolo Maldini, tanto è vero, ho qui il segretario generale Marco Brunelli, che dovete sapere che nelle delibere portate avanti oggi in Consiglio federale noi abbiamo fatto approvare una sostanziale modifica del regolamento del Club Italia, perché fino adesso solo ed esclusivamente il presidente federale poteva essere il presidente del Club Italia. Nella modifica abbiamo scritto che può essere anche un altro soggetto, e credo che questo è un, diciamo, un avvenimento, se volete, epocale, per certi versi anche, come ho detto, lo sottolineo, la parola culturale. Ma mi serviva per completare il cerchio, tutto questo è avvenuto nelle ultime ore, nella giornata di ieri. mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico, perché laddove non ci fosse stata questa condivisione e se fosse stato individuato un altro nome, praticamente il mio ragionamento lasciava il tempo che trova. Cioè, in sostanza, una persona che dovesse appunto diventare presidente del Club Italia e direttore tecnico, col quale invece c'era come prima scelta la volontà di avere Roberto Mancini come allenatore. Quindi, diciamo, quella condivisione che era venuta meno con questa persona con la quale sono state condivise queste scelte si chiama Claudio Ranieri. Claudio Ranieri da diciamo, pochi minuti ha diciamo, garantito, sottoscritto diciamo, il suo impegno, sta arrivando dalla Calabria, sarà lui la persona che lavorerà in questo importantissimo e delicatissimo ruolo. Si sono già sentiti al telefono, domani vi potete diciamo, divertire a parlarci, perché è prevista una conferenza stampa alle ore 18 con la presenza sia di Roberto Mancini che di Claudio Ranieri. E siccome l'ottimo Roberto Coramusi, un po' agitatello nelle ultime ore, però devo dire ottimo, più di questo non posso dire, esatto, e l'ottimo Roberto Coramusi mi ha detto che questa stanza è troppo piccola, voi siete particolarmente agitati, per cui mi ha fatto vedere stamattina delle fotografie che è andato in una sede che io non conosco di
6: la
3: via...
6: facciamo qui a Via Po, nella sala un pochino quella più attrezzata.
3: Mi ha fatto vedere che è esposta dei pannelli per cui sarete tutti comodi, eccetera. Ho chiesto se c'è l'aria condizionata, me l'ha garantita. No, perché rimanga tra di noi in Lega di Serie A, sì. Diciamo che praticamente quantomeno ecco l'aria condizionata non era proprio funzionale.
7: Era un segnale.
3: Hai ragione. Sì, non mi sento, hai ragione, non mi sento di escludere, per cui alle 18. Io cosa vi devo dire? Questa è la storia, fa parte dell'esperienza, l'importante è aver agito con la massima correttezza, trasparenza, coscienza. Mi assumo la responsabilità di aver fermato, diciamo, l'iter della scelta di Andrea Pirlo. Andrea Pirlo, non c'è ombra di dubbio che nel momento esatto in cui e non ho dubbi di dubitarlo appunto rescindeva o avrebbe rescisso il contratto con questa società di betting di cui lui era testimonial, sotto un profilo se volete anche giuridico diciamo, non aveva nessuna controindicazione, però io per tutta una serie di motivi e ripeto di opportunità non me la sono sentita e di conseguenza oggi abbiamo un nuovo allenatore e un nuovo presidente del Club Italia e direttore tecnico. Ultima notizia, last but not least, siccome le giornate sono abbastanza impegnative, lì c'è Ludovica che ieri mi ha visto arrivare di buona ora e sono uscito insomma per orario di cena, e considerata anche la vicenda dell'UEFA più tutti gli altri adempimenti, poi c'è qualche altra cosina da fare insomma a prescindere, e io conto entro la fine settimana di darvi una notizia su una terza figura che verrà a bordo. Posso dirvi una roba, non cominciate a sparare nomi di qua di là sopra sotto, perché già qualcuno ha fatto delle figure insomma non proprio esaltanti. Una terza figura, perché tanto non credo che ci arrivate, che si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali, per intenderci il ruolo che anni fa era di Gigi Riva e poi di Gigi Buffone e quant'altro, al quale io vorrei anche diciamo, assegnare, chiamiamola, una supervisione di quello che sono il coordinamento delle nazionali giovanili, che attualmente sono coordinate da Viscidi rimane sicuramente con noi, e questo è diciamo il completamento di quello che è un percorso di scelte che si è voluto fare, che il Consiglio federale all'unanimità, lo sottolineo, Serie A compresa, ha assolutamente condiviso. L'ultima cosa, non mi chiedete numeri perché tanto non li do, non li posso dare, è veramente particolarmente positiva, molto positiva, l'assoluta disponibilità per ciò che riguarda aspetti di natura economica da parte sia di Roberto Mancini che di Claudio Ranieri nel essersi seduti a tavolo, e di questo a prescindere devo dire che se c'era da avere un minimo di considerazione sulla materia, sono stati assolutamente capaci, prima ancora di mettere dei numeri, di comportarsi con grande sensibilità rispetto a quello che sono anche delle dinamiche di budget, che credo che siano anche degli aspetti che debbano essere considerati. Io ho finito.
6: Grazie Presidente.
3: So che non ci sono domande, grazie, arrivederci, buonasera.
6: Abbiamo già raccolto delle domande.
3: Tu no, perché ogni volta me ne fai due.
6: No, allora vi chiedo questa cosa. No, ragazzi, signori, per favore.
1: Allora,
6: no,
1: questa dai, rispetto a tutti quanti, no, del siamo presidente già... della FIGC Giovanni Malagò, che ha detto ancora una volta che non c'è stato nessun tipo di conflitto. Pirlo è stato escluso per questioni di opportunità. Ha ripetuto questo, e alle 18 ci sarà un'altra conferenza stampa con Claudio Ranieri, direttore tecnico, e Roberto Mancini, CT della NeoCT, appunto, della nazionale. E allora ci fermiamo un attimo, alle 15 ci ritroviamo col telegiornale.

0: perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Per ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM, più 835 euro. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. E per la tua regolarità intestinale, puoi provare anche Oligol Fibre.
3: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it.
4: Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico.
3: Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
5: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
6: A Oral-B io invece basta un click.
5: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
6: Oral-B. Un click e riaccendi la pulizia perfetta.
7: Punta verso la linea nemica. Rigore!
8: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
9: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
10: Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma ce l'avete Team Vision?
11: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 euro al mese.
10: Era fuori.
9: Tu sei fuori.
10: Magari, sono 33 anni che non esco.
11: Vieni nei negozi.

0: governo deciderà entro l'anno se utilizzarli e in quali misure, ha detto Tajani. Roberto Mancini torna sulla panchina azzurra, il nuovo CT della Nazionale. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico, lo ha annunciato al Consiglio federale il presidente della FIGC Malagò. I mafiosi continuano a comandare dalle carceri attraverso i telefoni. Il procuratore di Palermo, De Lucia, lancia l'allarme. Nei due penitenziari palermitani sequestrati in un anno 297 cellulari. La Corte d'Appello di Milano, chiusura dell'ex Ilva di Taranto se non si riducono i fumi entro 90 giorni. Oggi il vertice con i sindacati a Palazzo Chigi. Il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione. Trump con l'Iran in corso colloqui, se falliscono azioni forti, oggi a Washington Netanyahu e Zelensky, a Roma l'alleanza globale per la soluzione a due stati in Medio Oriente. Quarta ondata di caldo in arrivo con le prime città in allerta, sono attese temperature roventi fino ai 42 gradi, in Francia e Spagna si continua a lottare contro gli incendi. Un minuto dopo le 15, ben ritrovati con l'informazione in diretta di RaiNews 24, dunque dossier economici in primo piano per la Presidente del Consiglio che ieri ha rivendicato l'intervento sul caro carburanti, ancora centrale il tema delle spese per la difesa con il Ministro Tajani e il Ministro Crosetto che tornano sul piano safe. Allora torniamo a Palazzo Chigi, Alberto Gioffreda.
1: Abbiamo prenotato i 14,9 miliardi del piano safe. Ad annunciarlo il vice premier Tajani in audizione alle commissioni congiunte di Camera e Senato di Esteri e Difesa. Il ministro degli Esteri sottolinea che di questi poi 14,9 miliardi sarà il governo più avanti a decidere quante risorse utilizzare. La condivisione insieme al ministro della Difesa Crosetto di un ordine che va tra i 5 e 9 miliardi. La spiegazione tecnica è arrivata proprio dal ministro Crosetto quando dice che il SAFE è un programma di finanziamento della spesa militare alternativo ai BOT e ai CCT e che la scelta politica e non tecnica sarà poi invece lo scostamento di bilancio. Sul ricorso al SAFE, nello scorso maggio la Presidente del Consiglio Meloni era stata molto prudente, in particolar modo con una lettera inviata alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, aveva chiesto l'estensione alla deroga del patto di stabilità, così come per le spese di difesa, anche per i costi dell'energia, perché spiegava all'epoca la Presidente del Consiglio sarebbe difficile spiegare all'opinione pubblica il ricorso al SAFE nel momento in cui c'è una crisi sociale ed economica da gestire dovuta alla questione iraniana. Questione iraniana che è ancora irrisolta e che continua a provocare un aumento dei carburanti, tanto che ieri il governo è intervenuto con un provvedimento che va nella direzione di un taglio al costo del gasolio ed è proprio la questione internazionale ancora non risolta che la Presidente del Consiglio sui social ha attribuito l'instabilità e questa rincorsa dei prezzi, sottolineando che però per il momento la risposta del governo è tempestiva, seppur non risolve definitivamente la questione. Ci sarà tra l'altro un altro Consiglio dei Ministri il prossimo 4 agosto in cui si valuteranno nuove misure. A te.
0: Ma allora vediamo meglio che cos'è questo progetto SAFE dell'Unione Europea, che è un progetto appunto di debito comune per 150 miliardi messo a disposizione dai paesi europei tramite prestiti a tasso agevolato. All'Italia potrà andare fino a un massimo di 15 miliardi. Allora ci dice di più Simone Lupo Bagnacani.
2: L'acronimo di Security Action for Europe è un fondo da 150 miliardi di euro che l'Unione Europea userà per erogare prestiti a tassi agevolati ai paesi europei che ne faranno domanda per effettuare investimenti in difesa mediante appalti comuni. La particolarità è che, come i fondi del PNRR, sarà finanziato tramite emissione di debito comune europeo. Sono 19 i paesi, tra cui l'Italia, che hanno richiesto i fondi, ma solo 10 hanno già firmato gli accordi definitivi per un totale di circa 100 miliardi. A questi a breve potrebbe aggiungersi il nostro paese per un importo massimo di 15 miliardi. I fondi SAFE si potranno spendere per due categorie di investimenti. La prima comprende munizioni e missili, sistemi di artiglieria, ma anche attrezzature per soldati e armi di fanteria, droni di piccole dimensioni e protezione delle infrastrutture critiche. Nella seconda rientrano invece i sistemi di difesa aerea e missilistica, capacità marittime e subacquee, droni più grandi, servizi spaziali, intelligenza artificiale e guerra elettronica. L'iniziativa punta anche a sviluppare l'industria della difesa europea, i cui titoli a partire da Leonardo infatti stanno crescendo. Gli appalti dovranno coinvolgere almeno due paesi europei e non più del 35% del valore può venire da componenti prodotte in paesi terzi.
0: E naturalmente sulle spese per la difesa e confronto acceso in maggioranza e scontro tra gli schieramenti, in primo piano nel dibattito anche l'intervento sulla riduzione sul prezzo del gasolio. Allora andiamo a Montecitorio, Alberto Puoti.
3: Sì, sull'uso dei fondi SAFE chiarisce la Lega, l'ultima parola spetta al Parlamento, ma sono gli alleati a ribadire nella maggioranza che questa scelta sarebbe coerente, anche perché si tratta di una spesa non solo militare ma anche per la sicurezza in genere e che non intacca il welfare. Intanto si discute anche sul taglio alle accise per il gasolio, che la maggioranza rivendica come una scelta equilibrata. Sentiamo Alberto Cusmeroli.
4: Positivo l'intervento della Lega e del Ministro dell'Economia Giorgetti con la riduzione del prezzo del gasolio che aiuta famiglie e imprese. Il 4 agosto si valuterà in funzione della situazione geopolitica internazionale eventuali interventi aggiuntivi.
3: E sul taglio alle accise per il gasolio interviene il Partito Democratico per criticare la mancanza di scelte strutturali e con i 5 Stelle chiede anche la tutela delle fasce più povere. E intanto sui fondi per SAFE, Conte, il leader dei 5 Stelle, afferma: con il riarmo il governo ipoteca il nostro futuro. Ma sentiamo Michele Gubitosa e poi linea a voi.
5: L'ottavo inutile provvedimento, in quanto ricordiamo che prima della crisi era a 1,60 euro la media del carburante, questo governo ha la faccia tosta di annunciare uno scostamento di bilancio per settembre che farà spendere al nostro paese oltre 20 miliardi in armi per l'anno prossimo.
0: E dunque Roberto Mancini torna sulla panchina azzurra, la FIGC, dopo il naufragio della candidatura di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo, pesca dal passato, riabbraccia l'uomo di Euro 2020, ma anche della contestata scelta dell'Arabia. Allora seguiamo Alessandro Antinelli.
6: 3 anni dopo, riecco Roberto Mancini. L'ultima traccia azzurra di Mr. Wembley era stata una PEC mandata dalle vacanze il 13 agosto del 2023 per dire basta per motivi personali. Il motivo personale era l'Arabia Saudita e un contratto di 4 anni da 25 milioni di euro a stagione. Quella vicenda, oltre ad aprire una crisi a Ferragosto poi risolta con l'ingaggio di Luciano Spalletti, ha lasciato un'ombra profonda sull'immagine del Mancio, al netto delle scuse poi offerte senza successo al presidente Gravina, prima dell'ingaggio di Gattuso, con la speranza di poter tornare a sedere sulla panchina azzurra. Ora Gabriele Gravina non c'è più e al comando c'è Giovanni Malagò, storico amico di Mancini e compagno di circolo e partite di calcio a 5. Il presidente della FIGC nel momento di massima crisi torna a puntare sull'allenatore che ci ha portato alla gloria e a una serie di 37 partite senza perdere, battuta solo recentemente dalla Spagna campione del mondo. Mancini, fenomeno con la maglia numero 10 sulle spalle, è allenatore capace di individuare e lanciare giovani di talento e ha dato un gioco meraviglioso alla nazionale. Di quella fantastica alchimia europea oggi purtroppo non resta più nulla. L'abbraccio con Luca Vialli è un ricordo malinconico. Bonucci e Chiellini si sono ritirati, Verratti, Jorginho e Insigne sono fuori dal radar azzurro, Di Chiesa si sono perse le tracce. La missione che attende il nuovo vecchio CT sarà più complessa rispetto a quella del 2018.
0: Il Presidente della Repubblica Mattarella a Pantelleria per la cerimonia del decennale del Parco Nazionale ricorda l'importanza della cura, l'attenzione al patrimonio delle isole minori, come ci racconta Francesco Accardo.
7: L'affetto di Pantelleria accoglie Sergio Mattarella, primo capo dello Stato, a visitare l'isola, 7.000 abitanti, terra del vento dalla quale sono passate tutte le civiltà del Mediterraneo. Occasione i 10 anni del Parco Nazionale, istituito proprio da Mattarella nel 2016. Il futuro passa per tutela e ricerca, dice il capo dello Stato. Gli abitanti chiedono il ripristino di un ospedale per le nascite. Mattarella sottolinea l'importanza di tutelare le aree periferiche del nostro paese.
8: Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro. E quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante.
7: Prima volta da presidente ma non da cittadino per Sergio Mattarella, arrivato per la prima volta giovanissimo a Pantelleria 70 anni fa. Il presidente cita García Márquez, che era qui il giorno dello sbarco sulla Luna nel 69. Non sono venuto a fare discorsi, dice, ma a portare l'affetto della Repubblica. e rispondendo al sindaco scherza così sul suo futuro.
8: Ma sindaco, alla mia età non si fanno programmi se non ravvicinati. Ma non escludo poterlo fare, prima o poi, di venire a Pantelleria per un periodo di riposo.
0: Da mezzanotte è attivo il taglio del costo del diesel, 17 centesimi in meno, ma molti distributori ancora non lo applicano, denunciano diverse associazioni dei consumatori che aggiungono i rialzi dei mesi scorsi pesano sul bilancio delle famiglie. Riccardo Cavaliere.
9: Sono già entrati in vigore a mezzanotte i nuovi sconti solo sul gasolio, 17 centesimi al litro in meno, come deciso dal governo in Consiglio dei Ministri, una misura che durerà fino al 6 agosto e che per un pieno, calcola il Codacons, potrebbe portare a un risparmio di 8,5 euro. Il diesel potrebbe scendere sotto la soglia dei 2 euro, considerando che il prezzo medio è oggi di 2,18 euro, in lievissimo calo secondo dati Mimit. Continua ad aumentare invece la benzina a 1,98 al litro. Per Federconsumatori gli aggravi dovuti ai sovrapprezzi con l'attuale taglio dell'accisa sul diesel arriverebbero a 276 euro all'anno a famiglia per la benzina e 84 euro per il diesel. Un pieno di benzina oggi costa 99 euro, il 15% in più di 6 mesi fa. Un pieno di diesel 109 euro, il 31% in più. Lo sconto di 17 centesimi costerà allo Stato 125 milioni di euro, soldi che dovrebbero arrivare dall'aumento dell'IVA sui carburanti nei mesi scorsi, dalle multe dell'antitrust e da altri fondi. E dopo il 6 agosto il ministro dell'economia Giorgetti chiarisce che si attende l'inizio del mese per usare le accise mobili maturate a luglio. Intanto il 4 agosto il governo valuterà di nuovo la situazione, che è legata a doppio filo allo scenario internazionale. Il petrolio è sceso sotto gli 80 dollari al barile per il WTI sull'onda dell'ottimismo per una soluzione diplomatica che riporti la pace e le navi nello stretto di Hormuz.
0: Si è concluso l'incontro poco fa tra governo e sindacati sull'ex Ilva di Taranto e dopo la pronuncia della Corte d'Appello di Milano su polveri sottili e amianto spunta l'ipotesi di riperimetrare la gara. Allora andiamo a Palazzo Chigi. Alessandro Marchetti, siamo da te.
10: E così siamo in compagnia di Michele De Palma, allora grazie al leader della FIOM che è qui con noi e fino a poco fa però era a Palazzo Chigi al tavolo con l'esecutivo per questo delicatissimo dossier dell'ex Ilva. Lo hai precisato tu da studio, ieri è arrivata questa sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto, De Palma, entro 90 giorni lo spegnimento dell'area a caldo dove sono impiegati più della metà dei quasi 10.000 addetti del gruppo siderurgico. La decisione del governo è di convocare un ciclo di incontri per decidere che cosa?
11: Ma innanzitutto ad essere coinvolti sono tutte le lavoratrici e lavoratori dell'ex Ilva, quelli degli appalti, dei servizi. Qui stiamo parlando del fatto che rischiano il lavoro più di 20.000 lavoratrici e lavoratori nel nostro paese. È per questo che abbiamo deciso dopo l'incontro di fare 8 ore di sciopero, di fare le assemblee con i lavoratori, perché noi vogliamo a questo punto un piano straordinario, strategico, nazionale di garanzia per le lavoratrici e lavoratori, per l'occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori e salariale. Perché guardate che senza siderurgia, senza la produzione di acciaio, salta poi dopo anche tutto il nostro sistema industriale. Per questo andremo a quei tavoli di confronto con il governo, perché noi continuiamo a pensare che la soluzione sia una soggettività partecipata pubblica che garantisca la decarbonizzazione degli impianti e il rilancio dell'occupazione e della produzione.
10: Agli incontri che ci saranno a Palazzo Chigi ci saranno anche gli enti locali, quindi le istituzioni, soprattutto pugliesi, però c'è una gara che deve andare avanti. Allora il governo ha detto con questa sentenza si stravolge una gara di vendita, c'era un acquirente che sono gli indiani di Jindal che ha detto che sono interessati e a questo punto la gara è a rischio. Cosa vi ha detto il governo?
11: Ma guardi, noi abbiamo detto al governo che in questo momento bisognerebbe invece fermare tutto. Bisognerebbe che invece che il governo, per garantire il piano di decarbonizzazione che ci aveva presentato insieme ai commissari, diventasse il piano condiviso attraverso un'azienda partecipata pubblica, anche con soggetti privati, per garantire decarbonizzazione e occupazione.
10: Dunque vedremo che cosa verrà deciso da qui a 3 mesi, sicuramente la scadenza della Corte d'Appello è importante. Intanto grazie a Michele De Palma e tutto lì a voi.
0: E noi vediamo allora come è stata accolta a Taranto da parte di chi si è rivolto al Tribunale la notizia dello stop entro 90 giorni. Fabio Bottiglione.
12: Vittoria chiaramente, perché ci mancano tanto quelle persone, quegli attivisti che in questi anni ci hanno lasciato, e a loro che dedichiamo questo decreto, e ai bambini di Taranto che non ci sono più e quelli che stanno soffrendo.
13: A 24 ore di distanza, fra gli attivisti dell'Associazione Genitori Tarantini, è ancora forte l'emozione per quello che non esitano a definire un risultato storico. Lo stop dell'aria a caldo della fabbrica per cui si battono da anni è ora più vicino. Dovrebbe avvenire entro 90 giorni, secondo la Corte di Appello di Milano, che con un decreto ne ha ordinato la chiusura a causa della presenza di amianto e polveri sottili, nocive per ambiente e salute dei cittadini. Le associazioni sanno che la battaglia non è ancora finita. Tanti sono stati in 14 anni i provvedimenti firmati da giudici e amministratori che però non hanno impedito alla fabbrica di continuare a produrre e inquinare. Occhi dunque puntati a Roma alle prossime mosse del governo.
12: Credo non ci siano più scappatoie, non c'è produzione strategica per una nazione democratica che possa procurare malattie e morte.
13: Comunque andrà, un punto resta chiaro a tutti, a pagare il costo dell'emergenza ambientale e sanitaria non devono essere i lavoratori.
14: 20 anni di fallimenti sarebbero dovuti servire invece per programmare la fuoriuscita da questa situazione ed è quello che ci aspettiamo accada adesso senza che ci siano problemi sociali per alcun lavoratore. Si sarebbe dovuto fare con gli stessi soldi impiegati per salvare questa fabbrica, si sarebbe dovuta salvare la città e i lavoratori.
15: E veniamo alla commissione antimafia che denuncia la denuncia del procuratore di Palermo De Lucia. Il sistema carcerario non funziona, i boss continuano a comandare e poi anche avvertito Cosa Nostra vuole acquistare droni lanciamine. Allora su tutto questo Valerio Penna.
16: Si ripresenta sul territorio di Palermo l'uso di armi da guerra, ragionevolmente di importazione dall'area balcanica. I collaboratori di giustizia però ci dicono di interessi verso armamenti molto più sofisticati e anche Cosa Nostra è interessata e in particolare noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine.
17: Costruire un esercito con i proventi del traffico di stupefacenti. Il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, lancia un monito sulle mire di Cosa Nostra nell'audizione in commissione parlamentare antimafia. Il magistrato è tornato poi sulla situazione all'interno delle carceri, che qualche giorno fa aveva definito non più sotto il controllo dello Stato, dopo le polemiche con il ministro della giustizia Nordio. Il vulnus restano i detenuti nel regime di alta e media sicurezza.
16: Questi sono i soggetti che appunto appena entrano in carcere vengono dotati di apparecchi telefonici. Consentono sostanzialmente alla mafia di continuare a fare all'interno delle carceri quello che faceva prima fuori dalle carceri. Indebolisce la credibilità dello Stato rispetto ai soggetti ai quali noi chiediamo collaborazione, in particolare alle vittime dei fenomeni estorsivi.
17: Tra le indagini più rilevanti quella legata a Matteo Messina Denaro. La ricerca del patrimonio del boss di Castelvetrano continua su due filoni che riconducono all'estero, ma su questo punto è stata chiesta la secretazione. Oggi Cosa Nostra non ha più un vertice.
16: Esiste però un intenso dialogo organizzato fra i mandamenti dell'organizzazione stessa. Per intenderci, un traffico di stupefacenti è una cosa concordata che coinvolge vari mandamenti, non soltanto ad esempio della città di Palermo, ma in dialogo con quelli ad esempio del territorio di Agrigento.
15: Medio Oriente al centro dell'annunciato bilaterale tra Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu, non solo l'Iran, sul tavolo anche la situazione in Libano, Cisgiordania e Gaza. Per tutti gli aggiornamenti andiamo a Nablus, l'inviata Lucia Goracci.
18: È l'ottavo incontro tra Netanyahu e Trump, è il primo dopo la guerra all'Iran e l'ultimo prima delle elezioni di ottobre in cui il premier israeliano vuole far valere tutta la sua speciale relazione politica con l'inquilino della Casa Bianca, che viene descritta in questi mesi come un poco appannata. E a proposito delle ricostruzioni di stampa, si dice che Netanyahu arriva a Washington con l'intenzione di presentare a Trump quelle che considera evidenze di una ripresa dell'arricchimento dell'uranio dell'Iran nella misteriosa montagna Pickaxe, la montagna del Piccone, un sito ricostituito a centinaia di metri nella pancia della terra dove l'Iran avrebbe trasferito centrifughe per l'arricchimento dell'uranio proprio mentre stava negoziando il ormai decaduto apparentemente Memorandum of Understanding. Cercheremo di capire un altro tema almeno visto da qui piuttosto delicato e complesso, è quanto sta avvenendo in Cisgiordania dove tra attacchi dei coloni e operazioni antiterrorismo indette dal governo israeliano, la situazione rimane estremamente complicata e non accenna questa difficoltà a rientrare con l'annuncio del ministro della difesa Katz di voler estendere ancora un campo profughi palestinese. Questa offensiva ve ne sono stati in passato a Jenin, Tulkarem, Nusham, con distruzioni e decine di migliaia di sfollati. È verosimile, visto che l'ultima fiammata si è generata proprio qui nell'area di Nablus, che potrebbero essere interessati i campi profughi di Balata, Al-Ain e Askar in questa città. A voi la linea.
15: E quindi dovremmo affacciarci alla Camera per la cerimonia del ventaglio, che come sapete c'è ogni anno per i giornalisti con il Presidente della Camera. Ecco, dovremmo vederlo, tra poco inizia a parlare.
19: Cerco un po' di rimanere nell'ordine che mi è stato dato, anche se non è ovviamente semplicissimo, cercherò di fare una sintesi. E sapete che per quanto riguarda la decretazione d'urgenza io mi sono speso già diverse volte e ho cercato di richiamare spesso il governo a invertire questa tendenza con risultati altalenanti. Devo dire che, ahi noi, questo principio secondo il quale sono i governi a dettare un po' i tempi dei parlamenti è una cosa che non succede solo in Italia e non succede solo adesso, nel senso che è purtroppo una prassi che sta dominando negli ultimi 15-20 anni e riguarda diversi altri stati europei con punte decisamente anche superiori all'Italia. Piace sottolineare il fatto che però noi come Camera dei Deputati abbiamo fatto una riforma del regolamento che, sebbene se ne sia parlato abbastanza poco, è una riforma che così importante non c'era da quasi 30 anni. Ed è una riforma che, fra le varie cose, prevede anche delle alternative importanti all'uso dei decreto-legge per fare in modo che invece vengano fatte delle iniziative di legge parlamentare con i tempi certi. E faccio presente questo perché il regolamento che è stato fatto dalla Camera dei Deputati è stato votato senza nessun voto contrario, con una partecipazione di tutti i gruppi politici, con dei relatori, devo fare ancora i complimenti a Rossi, Fornaro e Iezzi per il lavoro che hanno fatto. Sono stati cambiati circa 70 articoli, 6 sono stati abrogati e 6 sono nuovi. E all'interno vi sono veramente delle cose che consegneranno, entrerà in vigore dalla prossima legislatura, consegneranno un modo di lavorare alla Camera completamente diverso. E ci si è voluti concentrare anche su queste nuove disposizioni proprio per fare in modo di dare un'alternativa concreta a chiunque governerà in futuro, per fare in modo che il Parlamento possa tornare ad essere centrale, per quanto, come abbiamo detto, in questo tempo e non solo in Italia, purtroppo questa sia una tendenza che c'è. All'interno del regolamento ci sono varie cose importanti.
15: Il Presidente della Camera importanti. Lorenzo Fontana in diretta, stavamo ascoltando dalla sala del Mappamondo di Montecitorio, dove stava tenendo appunto la cerimonia di consegna del ventaglio al Presidente della Camera da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare. Andiamo avanti con il Medio Oriente, in particolare la soluzione due Stati per la Palestina, perché si torna a parlare di questo oggi e domani nella capitale a Roma in occasione del summit internazionale convocato dal ministro degli esteri Tajani. Allora lo ascoltiamo, il ministro, in un passaggio dell'intervista di Andrea Gerli.
20: Roma capitale di pace, non soltanto la riunione di oggi e domani, ma il giorno 4 anche i dialoghi tra israeliani e libanesi per procedere anche lì verso una soluzione della situazione. Noi siamo stati scelti perché siamo in grado di interloquire con tutti. La riunione di oggi e domani servirà a mettere un altro tassello in una situazione veramente complicata per guardare al futuro con una realtà medio orientale dove possano convivere uno Stato israeliano sicuro e uno Stato palestinese riconosciuto da Israele e che riconosca Israele. Non è facile quello che stanno facendo i coloni israeliani non agevola questo percorso, però non bisogna mai arrendersi, bisogna sempre guardare al futuro con determinazione e ottimismo.
15: E in chiusura di questa prima parte del telegiornale vi parliamo del disastro ambientale degli incendi in Francia, decine di migliaia di ettari in fumo, più di 220.000 persone sfollate, i roghi più gravi nel dipartimento della Gironda dove le fiamme cingono d'assedio Bordeaux. Allora seguiamo il reportage della nostra inviata Raffaella Cosentino, poi breve pausa, poi 15.30, seconda parte del TG.
1: Nei boschi tra Lacanau e Le Porges, a 45 km a ovest di Bordeaux, continua la battaglia contro il mostro di fuoco che da una settimana divora le pinete della Gironda. Il tempo di estinguere i roghi da una parte, che le fiamme si rialzano da un'altra. L'incendio produce un vento che lo propaga. Decisiva è l'aridità del terreno causata

0: J'avais été là tout brûlé.
1: Dice che se non fosse rimasta sarebbe bruciato tutto e il fuoco avrebbe ucciso pecore, polli e anatre. Lei non dorme da giorni per vigilare e resiste. Questa sembra una scena di guerra. È uno dei quartieri di Le Porge, un centro della Gironda tra i più colpiti da cui è iniziata questa emergenza. Questo quartiere è stato divorato dalle fiamme. Gli abitanti evacuati, costretti a lasciare le loro case, sono rifugiati climatici nel cuore d'Europa, come loro 220.000 francesi. E sotto la cenere cova la rabbia.
2: Je suis femme de pompier.
1: Il marito e il figlio di Claire sono pompieri. Dice che si sentono abbandonati dallo Stato, che ha scelto di salvare Cap Ferret, dove ci sono le case delle celebrità, e ha sacrificato il suo villaggio.
3: Punta verso la linea nemica. Rigore!
4: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
5: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
3: Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma ce l'avete Team Vision?
6: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 € al mese.
3: Era fuori?
5: Tu sei fuori.
3: Magari, sono 33 anni che non esco.
6: Vieni nei negozi.

0: Cari amici e cari amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini e non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'897-34-65 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
1: Rieccoci in diretta per la seconda parte del telegiornale. Dunque, Roberto Mancini, nuovo CT della Nazionale. L'annuncio ufficiale è arrivato poco fa in conferenza stampa dallo stesso presidente della FIGC Malagò, che contestualmente ha annunciato anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico. Allora ascoltiamo qualche passaggio.
2: Mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico, perché laddove non ci fosse stata questa condivisione e se fosse stato individuato un altro nome, praticamente il mio ragionamento lasciava il tempo che trova. Cioè, in sostanza, una persona che dovesse appunto diventare presidente del Club Italia e direttore tecnico, col quale invece c'era come prima scelta la volontà di avere Roberto Mancini come allenatore. Quindi, diciamo, quella condivisione che era venuta meno con questa persona con la quale sono state condivise queste scelte si chiama Claudio Ranieri da pochi minuti ha sottoscritto il suo impegno, sta arrivando dalla Calabria, sarà lui la persona che lavorerà in questo importantissimo e delicatissimo ruolo.
1: Un uomo di 39 anni è stato fermato per l'omicidio di Alessio Borelli, 41 anni, l'uomo che è stato trovato morto nel suo appartamento nel Milanese l'11 luglio scorso. I due sembra avessero una relazione affettiva. Da circa un mese il profilo genetico del fermato è stato isolato sui due coltelli rinvenuti

0: sulla scena e su tracce ematiche nel bagno, mentre un'impronta palmare impressa col sangue su una porta a vetro dell'abitazione è risultata corrispondere inequivocabilmente a quella dell'indagato, riferisce in una nota il Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano. Un vasto incendio sta interessando dall'alba l'isola ecologica di Novate Milanese. Il comune ha invitato i residenti a tenere chiuse le finestre, a limitare le uscite e anche l'uso di aria condizionata. Allora andiamo da Davide Gangale.
1: Sì, noi ci troviamo a Novate Milanese, proprio all'ingresso del centro di trattamento rifiuti A2A. Qui il rogo è scoppiato all'alba, fuoco, circa 3.000 tonnellate di rifiuti, rotoballe di carta, ma anche plastica, pneumatici e ingombranti. I vigili del fuoco, li vedete, sono ancora al lavoro, sono riusciti a contenere l'incendio. Adesso sarà necessario spegnerlo del tutto e poi provvedere a rimuovere appunto i rifiuti bruciati. I primi rilievi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente dicono che non ci sarebbero valori critici, sono stati installati dei campionatori, i risultati delle analisi però arriveranno soltanto nei prossimi giorni. Il sindaco di Novate Milanese ha invitato la popolazione nella zona a tenere chiuse le finestre. Naturalmente anche noi indossiamo la mascherina perché l'aria in questo momento è irrespirabile. Per il momento da Novate Milanese è tutto, vi restituisco la linea.
0: La Libia nuovamente nel caos, cambiamo argomento. Nella notte l'assalto all'impianto petrolifero e gasifero di Mellita, dove opera anche l'ENI e che alimenta le centrali elettriche del paese. La popolazione protesta per i continui blackout a dispetto delle enormi risorse di idrocarburi presenti sul paese. Sentiamo il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
2: Il complesso petrolifero di Mellita, 55 miglia a ovest di Tripoli, durante la notte è stato assaltato da un gruppo di manifestanti che hanno bloccato le attività estrattive e il gasdotto che alimenta le centrali elettriche del paese. Una situazione che rischiava di paralizzare la produzione di energia, provocando blackout ovunque e addirittura il collasso della rete elettrica. Da giorni i libici inscenano dure proteste ovunque, in particolare a Tripoli, Zawiya e Misurata, contro la mancanza di elettricità provocata dalla recente ondata di caldo. I manifestanti chiedono le dimissioni del governo, colpevoli dicono di non aver investito i miliardi incassati con l'esportazione del petrolio per ammodernare la Libia e migliorare la vita delle persone. Durante la notte sono stati bloccati anche il Ministero del Petrolio, la Banca Centrale, mentre nei giorni scorsi erano state prese di mira la TV di Stato, il Ministero degli Esteri e molte arterie stradali. Il premier di Beiba ha ordinato l'intervento dell'esercito che stamattina ha messo in sicurezza tutti gli impianti petroliferi. In Cirenaica il governo sta tamponando l'emergenza acquistando energia dalla rete egiziana, mentre il generale Haftar, capo delle forze armate della Libia orientale, ha ordinato al governo di Bengasi un intervento immediato e radicale per potenziare la rete elettrica, dice un comunicato, e porre fine al più presto alle sofferenze dei cittadini.
0: Orrore in Francia, Orange in Provenza, il ritrovamento in un'abitazione privata dei corpi privi di vita di 5 neonati, massimo riservo sugli sviluppi dell'indagine che riguarderebbe una donna di 32 anni, già mamma di 2 figli, Silvia Arcelli.
3: I sigilli alla porta, domina lo sgomento e il silenzio ad Orange, piccola cittadina della Provenza, mentre va avanti con il massimo riservo l'inchiesta dopo la scoperta dei corpi di 5 neonati. Erano stipati all'interno di scatole di cartone nascoste nelle stanze di questa casa, abitata da una coppia incensurata con 2 figli di 8 e 12 anni. Lunedì sera la donna, 32 anni, si reca in ospedale per dare alla luce il suo terzo bambino, nato in buona salute. Il marito è a casa e non sa nulla. Poco prima hanno avuto una discussione. Lui decide di frugare in una scatola ritrovando un feto in avanzato stato di decomposizione. L'uomo denuncia il macabro ritrovamento alle autorità e scattano le perquisizioni. La polizia trova altri resti, in tutto 5 corpi di neonati chiusi in altre scatole. Non è il primo caso di infanticidio dall'inizio dell'anno in Francia. A febbraio una cinquantenne era stata arrestata dopo che 2 corpicini erano stati trovati nel suo congelatore in un piccolo villaggio dell'est della Francia. Ad allertare le forze dell'ordine, anche questa volta il marito.
0: E adesso per il nostro faccia a faccia incontriamo Massimo Ranieri, che quest'anno ha festeggiato il suo 75esimo compleanno sul palco con lo spettacolo Tutti i sogni ancora in volo. Allora vediamo l'intervista insieme con Fausto Pellegrini. Alle 16 torna il telegiornale Tutte le notizie con Stefania La Stella.

0: ti sogna ancora in volo e continuano a volare. È il titolo di uno spettacolo, ma è il titolo della tua vita.
1: E questo fa parte dei sogni. Potevi fare una panoramica, si vede il teatro. Siamo nell'antesignano del teatro musicale, come si dice, non lo so. E questa è un po' anche la mia casa, siamo qui al Sistina, nel mio molto tra virgolette teatro, ma visto che 55 anni fa ci ho messo piede qua, e insomma ed è stata una fortissima emozione, uno dei tanti sogni ancora in volo, e poi l'ho acchiappato, si è realizzato e a 20 anni ho debuttato qua, nel senso che ho messo piede per la prima volta in questo tempio della musica leggera italiana.
2: O soldato innamorato del suo pubblico, che ancora una volta gli ha dimostrato il suo affetto e la sua simpatia. Grazie.

l'emozione era forte. E io in questo momento sono seduto dove era seduto quella sera di tanti anni fa. Era seduto Kirk Douglas, che per i giovani non sanno manco chi è, ma mi rivolgo ovviamente ai papà e alle mamme di questi giovani, che è stato uno dei più grandi attori hollywoodiani di tutti i tempi, e mi fece una sorpresa perché avevamo lavorato insieme 5 mesi prima, l'estate prima. Io sono venuto qua in dicembre, novembre, dicembre, adesso non mi ricordo. Gennaio, per cui lui è venuto gennaio dell'anno dopo, ma nel 70 avevamo lavorato insieme. E io rimasi basito perché mi avvertirono poco tempo prima che lo vedessi, perché io ero in scena emozionata, pensavo di cantare bene, punto. E mi giro, mi fanno: guarda che lì c'è Kirk Douglas. Dico: dai, non mi piace, dai, girati. Mi giro e lo vedo, e lui fa così, e l'ho invitato in palcoscenico, ovviamente. È venuto giù il teatro, ti lascio immaginare.

Insomma, i ricordi sono tanti, quello è stato un sogno, che dicevo appunto, sognavo di venire in questo teatro, come lo sognano tutti, parliamoci chiaro, ancor più all'epoca poi, e lo sognavo perché dico, boh, vedevo i filmati appunto proprio della Rai, no? In bianco e nero, Totò, Anna Magnani, Fabrizi, al Teatro Sistina, si parlava solo di questo Sistina, filmato in tutti i film dell'epoca, degli anni 50-60. E quello è stato un bellissimo sogno che

se realizzato, ma ce ne sono ancora tanti che vagano nella psiche, nella memoria, e speriamo di realizzarne ancora qualcun altro.

0: uno è stato questo spettacolo che pensavo da tempo. Tu dici perché lo pensavi? Perché volevo per la prima volta in tanti anni di carriera, che sono sei anni di carriera.
1: Sì, gli altri sono zero.
0: Esatto. Leviamoli. E a quel punto ho detto, ma io voglio confidarmi con il pubblico, voglio fare una specie di quel palcoscenico diventi, anzi il pubblico diventi il mio confessionale, che stanno lì, io mi parlo, loro mi ascoltano e io parlo, e parlo di quello che è stato Giovanni Calone e poi è diventato Massimo Ranieri. A cuore aperto.
2: Se hai tra le mani un cuore

0: che vuoi dirmi?
1: Voglio dirti tante cose, perché proprio da qui parte il racconto di una storia che, per citare un tuo grande amore letterario, Dostoevskij,
2: sì,
1: parte dalla povertà, che non è miseria, perché sì, miseria e povertà sono due cose completamente diverse, no?
0: Beh, miseria è una cosa, povertà è un'altra. La miseria è che sei proprio, che dormi per strada. La povertà, c'è sempre una speranza, hai sempre qualcuno che veda la tua mano e ci mette qualcosa dentro, qualche spicciolo, in modo per tirare a campare. La miseria è terribile,

grazie a Dio non l'ho vissuto, ho vissuto la povertà e di questo ne vado, è la mia forza, ne vado fiero e orgoglioso di esserlo stato, perché mi ha fatto crescere, me la porto dentro, me la porto appresso, e come fai a dimenticarla? Sono ferite che non si rimarginano, tutte le volte che, dico per dire, si butta qualcosa nella spazzatura del giorno prima, io non lo capisco. Io mi mangiavo i piatti di pasta dopo 3 giorni, 4 giorni anche, mia mamma li metteva lì, tanto prima o poi te lo mangerai. Perché non c'erano i mezzi, i sostentamenti non c'erano, e questo pure racconto in altre parole, ovviamente con altri concetti, ma insomma lo faccio capire che è stato così. E va bene così, va bene così. Rivivrei tutto quello che mi è successo e che ho fatto.

0: Quali sono i valori che pensi di esserti portato dietro e che ti hanno dato forza nella vita di tutti i giorni e nella vita artistica?
1: I valori sono la famiglia, su tutti mio padre, che è stato il mio primo ammiratore, è quello che ha creduto in me, diciamo così, non ammiratore, che ha creduto in me, e ha avuto ragione lui. Poi ovviamente la mia famiglia, mia mamma, che la ringrazio perché mi ha messo qua, no? Ci ha messi al mondo, ci mette al mondo. E scopri che la vita è un valore enorme e bisogna rispettarla, non bisogna prendere a calci, come molto spesso succede oggi. E questi sono valori, poi c'è il valore dell'amicizia, dell'amore, i fratelli, le sorelle, io poi ho una caterva di nipoti e pronipoti e tre nipoti addirittura. I valori sono questi, il valore più grande della nostra vita che ci può essere capitata è la vita, è un valore enorme. Io a volte dico, potessi vivere 1000 anni, poi mi dico, ma se arriva al 1000esimo anno, dico, potrei vivere ancora un altro anno e poi un altro ancora e poi un altro ancora, perché ci piace, perché è bella in tutte le sue meravigliose sfaccettature e a volte insomma anche alcune brutture, ma fanno parte del gioco. Grazie a Dio è 1 su 10 e questo già è un valore aggiunto.

0: Tipo, in questo spettacolo tu li metti in fila, riavvolgi un po' il nastro e racconti la tua storia, no? Che storia viene fuori? Quali sono le tappe fondamentali che ti vengono in mente, che racconti?
1: Ma le tappe fondamentali sono sicuramente la vittoria, stava a San Dir, come si dice, la vittoria a Sanremo, che mi è arrivata proprio come la Befana, visto che una volta si faceva, no? Si faceva a gennaio, e è stata quella è stata una cosa che ancora oggi, non dico direi una bugia se dicessi stento a crederci, ma c'è stato molto tempo che ho stentato a crederci, dicevo ma che è successo? Io stavo facendo teatro in quel momento, perché mai al mondo avrei pensato di andare a Sanremo. Ma era talmente bella questa canzone che non ho potuto, no. Mi dissi da solo, questa è una canzone che deve ascoltare il grande pubblico.
2: Un plebiscito di voti, Miguel! Un plebiscito!
3: Perderei!

0: Se poi, ovviamente, la tappa, un'altra tappa fondamentale è stato l'incontro con Bolognini, per esempio, con Metello, un film meraviglioso, che ancora oggi, ogni tanto, quando lo passano in televisione, e dico, ma come ho fatto? Avevo 18 anni. Ho fatto che c'era un grande regista alle mie spalle e che mi diceva come dire le battute, come camminare, come fare quel gesto. E insomma, sono cose che... come fai a dimenticarle?
1: Siamo finiti a Cannes e, Massimo, e abbiamo allora, vinto tutto ciò, tutto quello che si poteva vincere.
2: Abbastanza bene.
3: Sei emozionato?
2: Beh, se mette il microfono qui, forse sente il battito del cuore.
4: Te, Salani, vi sei lasciato montare la testa. Non vi illudete. Questa volta ve la passerete male, perché sarò più duro degli altri. Verrete a pregarmi in ginocchio.
5: Questo si vedrà. Per il momento siamo in sciopero. Vogliamo tariffe giuste. Con le paghe di fame che ci date non ce la facciamo più, signor ingegnere.
0: E poi sicuramente il mio incontro con il più grande regista teatrale di tutti i tempi, che è stato Giorgio Strehler. Il mio grande, immenso maestro.
6: Quello non è un aviatore, te lo dico io, ma è un dilettante. Io sì, io sono un aviatore.
7: Canzonissima 1970 e 20 anni, cantata da Massimo Ranieri con totale 374 e 40.

0: vent'anni avevi già cantato molto della tua vita, di questo modo di...
1: Siamo ancora vent'anni, oh Madonna.
0: Siamo ancora vent'anni.
1: No, per l'amor di Dio.
0: No, siamo andati indietro, perché vent'anni racconta proprio questa... tuo spirito qui.
1: Avevo vent'anni, ho vinto Canzonissima, grazie a Dio. Perché? Perché era la canzone che era meravigliosa. È la mia preferita. Veramente, tutti quanti quando mi fanno una domanda, senta, ma la sua canzone preferita qual è? Tu dal sorriso capisci già dalla domanda, qual è? È quella che non lo dicono. Io dico, 20 anni, non è perdere l'amore, no, perdere l'amore devo tutto il mio ritorno a perdere l'amore, ma 20 anni sono i miei inizi.

La pressione atmosferica è in aumento sul paese, questo comporta di nuovo condizioni di tempo stabile, ma soprattutto un cielo sereno al più poco nuvoloso per gran parte del territorio. Al nord, infatti, ritroveremo poche nubi, qualche nube tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi nel corso delle ore centrali del giorno, così come al centro sulle zone appenniniche, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Un po' differente la situazione al meridione, dove comunque in un contesto di tempo stabile e soprattutto un cielo sereno, nelle ore più calde del giorno le nubi tenderanno a formarsi. Nelle zone appenniniche tra Campania, Basilicata e Calabria ci sarà spazio per qualche rovescio o isolato temporale. Bel tempo sulla Sardegna, mentre sulla Sicilia è stabilità diffusa che porterà rovesci e isolati temporali, localmente anche intensi. Il tutto con una ventilazione settentrionale e mari che saranno mossi o poco mossi. Per la giornata di domani ritroveremo ancora tempo stabile sul paese, ci sarà un po' più di stabilità nel corso delle ore centrali del giorno al nord, dove ci sarà spazio per quanto riguarda le zone alpine, rovesci e isolati temporali, così come sulla Sicilia ancora un po' di stabilità che porterà delle piogge anche di tipo temporalesco. Concludiamo con le temperature in aumento al centro-nord, lievemente in diminuzione al sud, soprattutto tra Sicilia e Calabria.

0: torna sulla panchina azzurra, il nuovo CT della nazionale. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico, lo ha annunciato il presidente della FIGC Malagò. L'Italia ha prenotato 14,9 miliardi dal fondo europeo SAFE per acquisto di armi e sistemi di difesa. Il governo deciderà entro l'anno se utilizzarli e in quale misura, ha detto il ministro Tajani. I mafiosi continuano a comandare dalle carceri attraverso i telefoni. Il procuratore di Palermo De Lucia lancia l'allarme. Nei due penitenziari palermitani sequestrati in un anno 297 cellulari. La Corte d'Appello di Milano, chiusura dell'ex Ilva di Taranto se non si riducono i fumi entro 90 giorni. Oggi vertice con i sindacati a Palazzo Chigi, il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione. Trump con l'Iran in corso colloqui, se falliscono azioni forti, oggi a Washington Netanyahu e Zelensky, a Roma l'alleanza globale per la soluzione a due stati in Medio Oriente. Quarta ondata di caldo in arrivo con le prime città in allerta, sono attese temperature roventi fino a 40-42 gradi. In Francia e Spagna si continua a lottare contro gli incendi. Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. Partiamo con i dossier economici che sono in primo piano per la Premier Meloni. Ieri ha rivendicato l'intervento sul caro carburanti, ancora centrale il tema delle spese per la difesa con Tajani e Crosetto che tornano sul piano SAFE. Il punto da Palazzo Chigi con Alberto Gioffreda.
1: Abbiamo prenotato i 14,9 miliardi del piano SAFE. Ad annunciarlo il vice premier Tajani in audizione alle commissioni congiunte di Camera e Senato di Esteri e Difesa. Il ministro degli Esteri sottolinea che di questi poi 14,9 miliardi sarà il governo più avanti a decidere quante risorse utilizzare. La condivisione insieme al ministro della Difesa Crosetto di un ordine che va tra i 5 e 9 miliardi. La spiegazione tecnica è arrivata proprio dal ministro Crosetto quando dice che il SAFE è un programma di finanziamento della spesa militare alternativo ai BOT e ai CCT e che la scelta politica e non tecnica sarà poi invece lo scostamento di bilancio. Sul ricorso al SAFE, nello scorso maggio la Presidente del Consiglio Meloni era stata molto prudente, in particolar modo con una lettera inviata alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, aveva chiesto l'estensione alla deroga del patto di stabilità, così come per le spese di difesa, anche per i costi dell'energia, perché spiegava all'epoca la Presidente del Consiglio sarebbe difficile spiegare all'opinione pubblica il ricorso al SAFE nel momento in cui c'è una crisi sociale ed economica da gestire dovuta alla questione iraniana. Questione iraniana che è ancora irrisolta e che continua a provocare un aumento dei carburanti, tanto che ieri il governo è intervenuto con un provvedimento che va nella direzione di un taglio al costo del gasolio ed è proprio la questione internazionale ancora non risolta che la Presidente del Consiglio sui social ha attribuito l'instabilità e questa rincorsa dei prezzi, sottolineando che però per il momento la risposta del governo è tempestiva, seppur non risolve definitivamente la questione. Ci sarà tra l'altro un altro Consiglio dei Ministri il prossimo 4 agosto in cui si valuteranno nuove misure. A te.
0: Ma che cos'è il progetto SAFE dell'Unione Europea? Si tratta di un debito comune pari a 150 miliardi messo a disposizione dei paesi dell'Unione Europea tramite prestiti a tasso agevolato. All'Italia potrà andare fino ad un massimo di 15 miliardi, ce ne parla Simone Lupo Bagnacani.
2: Il SAFE, acronimo di Security Action for Europe, è un fondo da 150 miliardi di euro che l'Unione Europea userà per erogare prestiti a tassi agevolati ai paesi europei che ne faranno domanda per effettuare investimenti in difesa mediante appalti comuni. La particolarità è che, come i fondi del PNRR, sarà finanziato tramite emissione di debito comune europeo. Sono 19 i paesi, tra cui l'Italia, che hanno richiesto i fondi, ma solo 10 hanno già firmato gli accordi definitivi per un totale di circa 100 miliardi. A questi a breve potrebbe aggiungersi il nostro paese per un importo massimo di 15 miliardi. I fondi SAFE si potranno spendere per due categorie di investimenti. La prima comprende munizioni e missili, sistemi di artiglieria, ma anche attrezzature per soldati e armi di fanteria, droni di piccole dimensioni e protezione delle infrastrutture critiche. Nella seconda rientrano invece i sistemi di difesa aerea e missilistica, capacità marittime e subacquee, droni più grandi, servizi spaziali, intelligenza artificiale e guerra elettronica. L'iniziativa punta anche a sviluppare l'industria della difesa europea, i cui titoli a partire da Leonardo infatti stanno crescendo. Gli appalti dovranno coinvolgere almeno due paesi europei e non più del 35% del valore può venire da componenti prodotte in paesi terzi.
0: Sentiremo dunque poi i commenti politici su questi temi, ma ora andiamo da Rimedio, perché Roberto Mancini torna, abbiamo detto, sulla panchina azzurra con Claudio Ranieri, direttore tecnico della FIGC, dopo il naufragio della candidatura di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Pesca dal passato, riabbraccia l'uomo di Euro 2020, ma anche della contestata scelta dell'Arabia. Dunque, in diretta, come dicevamo, abbiamo Alberto. Rimedio, a te.
3: Eh sì, oggi sono arrivati i nomi che erano attesi, no, per quanto riguarda questa crisi della nazionale aperta dalla caduta della candidatura di Andrea Pirlo, perché è ambassador di un sito di scommesse russo, e poi ci sono state le dimissioni di Paolo Maldini dal ruolo di direttore tecnico della Federcalcio e di Leonardo, che era un po' l'advisor, il consulente appunto sempre del direttore tecnico. Oggi sono arrivati i nomi, c'è stato l'annuncio ufficiale poco fa in conferenza stampa dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, il commissario tecnico sarà Roberto Mancini, mentre per quanto riguarda il ruolo di direttore tecnico questo spetterà a Claudio Ranieri. Ma sentiamo proprio Giovanni Malagò.
4: Mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico, perché laddove non ci fosse stata questa condivisione e se fosse stato individuato un altro nome, praticamente il mio ragionamento lasciava il tempo che trova. Cioè, in sostanza, una persona che dovesse appunto diventare presidente del Club Italia e direttore tecnico, col quale invece c'era come prima scelta la volontà di avere Roberto Mancini come allenatore. Quindi, diciamo, quella condivisione che era venuta meno con questa persona con la quale sono state condivise queste scelte si chiama Claudio Ranieri. Claudio Ranieri da pochi minuti ha garantito, sottoscritto il suo impegno, sta arrivando dalla Calabria, sarà lui la persona che lavorerà in questo importantissimo e delicatissimo ruolo.
3: Sta arrivando dalla Calabria Claudio Ranieri, e domani ci sarà la presentazione congiunta sua e di Roberto Mancini alle 18 a Via Po, che è qui vicinissimo alla sede della Federcalcio di Via Allegri, e dunque a loro toccherà far ripartire la nazionale dopo il terzo fallimento mondiale. Ma c'è un altro nome che Giovanni Malagò ha preferito tenere segreto, almeno fino a questo momento, che dovrebbe essere svelato entro la fine della settimana, è il nome di colui che sarà un po' il team manager della nazionale, cioè ricoprirà il ruolo che storicamente è stato vissuto da grandissimi protagonisti. Gigi Riva, Luca Vialli, Gianluigi Buffon sono stati in passato i tre d'unioni collanti tra la federazione e la squadra, e questo ruolo dovrà essere ricoperto da una figura che Malagò ha preferito ancora non svelare. Sentiamo.
4: Io conto entro la fine settimana di darvi una notizia su una terza figura che verrà a bordo e che si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali, per intenderci il ruolo che anni fa era di Gigi Riva e poi di Gigi Buffon e quant'altro, al quale io vorrei anche assegnare, chiamiamola, una supervisione di quello che sono il coordinamento delle nazionali giovanili.
3: Questo ruolo forse verrà affidato, e questa è l'indiscrezione, a Gianfranco Zola, è una delle ipotesi, non l'unica, e naturalmente dovremo aspettare la fine della settimana, anche perché in questi giorni molto convulsi sono apparsi tanti nomi, alcuni poi si sono rivelati assolutamente non credibili. Però restiamo con questo dubbio, ricordiamo che domani ci sarà la presentazione del nuovo commissario tecnico, Roberto Mancini, è un ritorno, lui che aveva lasciato nel 2023 per firmare poi pochi giorni dopo un contratto milionario con l'Arabia Saudita, e ci sarà la presentazione anche del nuovo direttore tecnico Claudio Ranieri domani alle 18 qui a Via Po, a due passi dalla sede della Federcalcio di Via Allegri. Per ora è tutto, linea a voi.
0: Grazie. Torniamo ora a parlare di politica. Lo dicevamo, sulle spese per la difesa è confronto acceso in maggioranza e scontro tra gli schieramenti. In primo piano nel dibattito anche l'intervento sulla riduzione sul prezzo del gasolio. Facciamo il punto da Montecitorio con Alberto Puoti.
5: Sull'uso dei fondi SAFE l'ultima parola spetta al Parlamento, così la Lega, che si distacca in qualche modo dagli alleati di maggioranza che invece sottolineano la coerenza di una possibilità, quella di avvalersi dei fondi SAFE rispetto anche alle spese non solo militari ma anche per la sicurezza in genere. Ma sentiamo Donzelli su questo.
6: Abbiamo sempre detto alcune cose, le continuiamo a ripetere e siamo coerenti. È necessario rafforzare la difesa e la sicurezza degli italiani, che non vuol dire soltanto armamenti, ma vuol dire cyber security, tutti i grandi temi delle nuove tecnologie anche, ma lo facciamo senza togliere un solo centesimo quello che è il welfare degli italiani, cioè i servizi sociali.
5: Nell'opposizione molto duri sul ricorso ai fondi SAFE, in particolare 5 Stelle e AVS. Sentiamo Nicola Fratoianni.
7: Tajani annuncia che utilizzeremo 15 miliardi del fondo SAFE per il riarmo, nuove armi, nuove bombe, nuovi missili, è una follia, mentre la crisi climatica esplode, la siccità cresce e gli stipendi degli italiani sono fermi al palo.
5: Intanto si discute sul taglio delle accise per il gasolio varato ieri dal CDM, con la maggioranza che sottolinea una scelta equilibrata, mentre l'opposizione, in particolare il campo largo, critica la mancanza di scelte strutturali. Per Calenda Azione la possibilità di avvalersi di una tassa per le sigarette per finanziare un taglio delle accise dei carburanti consistente sarebbe opportuna. A voi.
0: Parliamo dell'ex Ilva. I sindacati proclamano 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. L'annuncio dopo un vertice con il governo a Palazzo Chigi sul futuro delle acciaierie di Taranto. Ieri la sentenza della Corte d'Appello di Milano, l'area a caldo dell'ex Ilva deve chiudere entro 90 giorni. Da Palazzo Chigi, Alessandro Marchetti.
8: È così, siamo in compagnia di Michele De Palma, allora grazie al leader della FIOM che è qui con noi e fino a poco fa però era a Palazzo Chigi al tavolo con l'esecutivo per questo delicatissimo dossier dell'ex Ilva. Lo hai precisato tu da studio, ieri è arrivata questa sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto, De Palma, entro 90 giorni lo spegnimento dell'area a caldo dove sono impiegati più della metà dei quasi 10.000 addetti del gruppo siderurgico. La decisione del governo è di convocare un ciclo di incontri per decidere che cosa.
9: Ma innanzitutto ad essere coinvolti sono tutte le lavoratrici e lavoratori dell'ex Ilva, quelli degli appalti, dei servizi. Qui stiamo parlando del fatto che rischiano il lavoro più di 20.000 lavoratrici e lavoratori nel nostro paese. È per questo che abbiamo deciso dopo l'incontro di fare 8 ore di sciopero, di fare le assemblee con i lavoratori, perché noi vogliamo a questo punto un piano straordinario, strategico, nazionale di garanzia per le lavoratrici e lavoratori, per l'occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori e salariale. Perché guardate che senza siderurgia, senza la produzione di acciaio, salta poi dopo anche tutto il nostro sistema industriale. Per questo andremo a quei tavoli di confronto con il governo, perché noi continuiamo a pensare che la soluzione sia una soggettività partecipata pubblica che garantisca la decarbonizzazione degli impianti e il rilancio dell'occupazione e della produzione.
8: Gli incontri che ci saranno a Palazzo Chigi ci saranno anche gli enti locali, quindi le istituzioni, soprattutto pugliesi, però c'è una gara che deve andare avanti. Allora il governo ha detto con questa sentenza si stravolge una gara di vendita, c'era un acquirente che sono gli indiani di Jindal che ha detto che sono interessati e a questo punto la gara è a rischio. Cosa vi ha detto il governo?
9: Ma guardi, noi abbiamo detto al governo che in questo momento bisognerebbe invece fermare tutto e bisognerebbe che invece che il governo, per garantire il piano di decarbonizzazione che ci aveva presentato insieme ai commissari, diventasse il piano condiviso attraverso un'azienda partecipata pubblica anche con soggetti privati per garantire decarbonizzazione e occupazione.
8: Dunque vedremo che cosa verrà deciso da qui a 3 mesi, sicuramente la scadenza della Corte d'Appello è importante. Intanto grazie a Michele De Palma e tutto lì a voi.
0: Grazie. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è a Pantelleria per la cerimonia del decennale del Parco Nazionale e ricorda l'importanza della cura e attenzione ai patrimoni delle isole minori. Ce ne parla Francesco Accardo.
10: L'affetto di Pantelleria accoglie Sergio Mattarella, primo capo dello Stato, a visitare l'isola, 7.000 abitanti, terra del vento dalla quale sono passate tutte le civiltà del Mediterraneo. Grazie, grazie, grazie, grazie. occasione i 10 anni del Parco Nazionale, istituito proprio da Mattarella nel 2016. Il futuro passa per tutela e ricerca, dice il capo dello Stato. Gli abitanti chiedono il ripristino di un ospedale per le nascite. Mattarella sottolinea l'importanza di tutelare le aree periferiche del nostro paese.
11: Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro e quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante.
10: Prima volta da presidente ma non da cittadino per Sergio Mattarella, arrivato per la prima volta giovanissimo a Pantelleria 70 anni fa. Il presidente cita García Márquez che era qui il giorno dello sbarco sulla Luna nel 69. Non sono venuto a fare discorsi, dice, ma a portare l'affetto della Repubblica. E rispondendo al sindaco, scherza così sul suo futuro.
11: Ma sindaco, alla mia età non si fanno programmi se non ravvicinati. Ma non escludo di poterlo fare, prima o poi, di venire a Pantelleria per un periodo di riposo.
0: In commissione antimafia la denuncia del procuratore di Palermo De Lucia. Il sistema carcerario non funziona, i boss continuano a comandare. E avverte Cosa Nostra vuole acquistare droni lanciamine. Valerio Penna.
12: Si ripresenta sul territorio di Palermo l'uso di armi da guerra, ragionevolmente di importazione dall'area balcanica. I collaboratori di giustizia però ci dicono di interessi verso armamenti molto più sofisticati e anche Cosa Nostra è interessata e in particolare noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine.
10: Costruire un esercito con i proventi del traffico di stupefacenti. Il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, lancia un monito sulle mire di Cosa Nostra nell'audizione in commissione parlamentare antimafia. Il magistrato è tornato poi sulla situazione all'interno delle carceri, che qualche giorno fa aveva definito non più sotto il controllo dello Stato, dopo le polemiche con il ministro della giustizia Nordio. Il vulnus restano i detenuti nel regime di alta e media sicurezza.
12: Questi sono i soggetti che appunto appena entrano in carcere vengono dotati di apparecchi telefonici. Consentono sostanzialmente alla mafia di continuare a fare all'interno delle carceri quello che faceva prima fuori dalle carceri. Indebolisce la credibilità dello Stato rispetto ai soggetti ai quali noi chiediamo collaborazione, in particolare alle vittime dei fenomeni estorsivi.
10: Tra le indagini più rilevanti quella legata a Matteo Messina Denaro. La ricerca del patrimonio del boss di Castelvetrano continua su due filoni che riconducono all'estero, ma su questo punto è stata chiesta la secretazione. Oggi Cosa Nostra non ha più un vertice.
12: Esiste però un intenso dialogo organizzato fra i mandamenti dell'organizzazione stessa. Per intenderci, un traffico di stupefacenti è una cosa concordata che coinvolge vari mandamenti, non soltanto ad esempio della città di Palermo, ma in dialogo con quelli ad esempio del territorio di Agrigento.
0: La Procura di Torino ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere per i 2 ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri No TAV di sabato. Saccheggio e devastazione sono le principali ipotesi di reato. Ce ne parla Stefano Corradino.
13: Sono già oltre 1000 le persone identificate in Val di Susa e sottoposte a controllo per gli scontri di sabato scorso davanti ai cantieri TAV. Le forze dell'ordine hanno passato al setaccio il campeggio allestito per il Festival dell'Alta Felicità, tradizionale appuntamento dell'area No TAV. L'obiettivo è quello di ricostruire la rete che ha portato in Val di Susa, soprattutto dalla Francia, ma anche da Spagna, Gran Bretagna e Germania, i violenti che ingrossano le fila del blocco nero, la cui azione ha avuto come conseguenza il ferimento di 120 appartenenti alle forze dell'ordine. Al momento i fermati sono 4 ventenni tedeschi. Il Tribunale di Torino ha convalidato l'esecuzione dell'allontanamento immediato dal territorio italiano di 2 di loro, con il divieto di reingresso in Italia per 3 anni. Le accuse, che non escludono l'ipotesi terrorismo, sono quelle di violenza pubblico ufficiale, invasione di terreni, interruzione di pubblico servizio, saccheggio e devastazione. L'ipotesi di reato più grave. Ma il movimento No TAV, che nelle scorse ore ha tenuto una conferenza stampa, sottolinea che la vera devastazione l'hanno trovata giorno dopo giorno i cittadini su questo territorio, con l'amianto che respirano e che li fa ammalare.
0: Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, hanno partecipato ad una videoconferenza con tutti i reggimenti impegnati nei servizi di ordine pubblico su tutto il territorio nazionale, esprimendo vicinanza e sostegno ai carabinieri rimasti feriti negli scontri avvenuti in Val di Susa domenica scorsa. Ora passiamo al Medio Oriente, che è al centro tra poche ore dell'annunciato bilaterale tra Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Non solo l'Iran, sul tavolo anche la situazione in Libano, Cisgiordania e Gaza. Per tutti gli aggiornamenti da Nablus, l'inviata Lucia Goracci.
14: È l'ottavo incontro tra Netanyahu e Trump, è il primo dopo la guerra all'Iran e l'ultimo prima delle elezioni di ottobre, in cui il premier israeliano vuole far valere tutta la sua speciale relazione politica con l'inquilino della Casa Bianca, che viene descritta in questi mesi come un poco appannata. E a proposito delle ricostruzioni di stampa, si dice che Netanyahu arriva a Washington con l'intenzione di presentare a Trump quelle che considera evidenze di una ripresa dell'arricchimento dell'uranio dell'Iran nella misteriosa montagna Pickaxe, la montagna del Piccone, un sito ricostituito a centinaia di metri nella pancia della terra, dove l'Iran avrebbe trasferito centrifughe per l'arricchimento dell'uranio proprio mentre stava negoziando il ormai decaduto apparentemente Memorandum of Understanding. Cercheremo di capire un altro tema, almeno visto da qui, piuttosto delicato e complesso, è quanto sta avvenendo in Cisgiordania, dove tra attacchi dei coloni e operazioni antiterrorismo indette dal governo israeliano la situazione rimane estremamente complicata e non accenna questa difficoltà a rientrare, con l'annuncio del ministro della difesa Katz di voler estendere ancora un campo profughi palestinese. Questa offensiva, ve ne sono stati in passato a Jenin, Tulkarem, Nusham, con distruzioni e decine di migliaia di sfollati, è verosimile, visto che l'ultima fiammata si è generata proprio qui nell'area di Nablus, che potrebbero essere interessati i campi profughi di Balata, Al-Ain e Askar in questa città. A voi la linea.
0: Di Medio Oriente e in particolare di soluzione a due stati per la Palestina si torna a parlare oggi e domani a Roma in occasione del summit internazionale convocato dal ministro degli esteri Tajani. Ascoltiamolo in un passaggio dell'intervista di Andrea Gerli.
15: Roma, capitale di pace, e non soltanto la riunione di oggi e domani, ma il giorno 4 anche i dialoghi tra israeliani e libanesi per procedere anche lì verso una soluzione della situazione. Noi siamo stati scelti perché siamo in grado di interloquire con tutti. La riunione di oggi e domani servirà a mettere un altro tassello in una situazione veramente complicata per guardare al futuro con una realtà medio orientale dove possano convivere uno Stato israeliano sicuro e uno Stato palestinese riconosciuto da Israele e che riconosca Israele. Non è facile, quello che stanno facendo i coloni israeliani non agevola questo percorso, però non bisogna mai arrendersi, bisogna sempre guardare al futuro con determinazione e ottimismo.
0: Passiamo ora a parlare del disastro ambientale provocato dagli incendi in Francia. Sono decine di migliaia gli ettari in fumo e più di 220.000 le persone sfollate. I roghi più gravi nel dipartimento della Gironda, dove le fiamme cingono d'assedio Bordeaux. Seguiamo il reportage dell'inviata all'HNO Raffaella Cosentino.
16: Nei boschi tra Lacanau e Le Porges, a 45 km a ovest di Bordeaux, continua la battaglia contro il mostro di fuoco che da una settimana divora le pinete della Gironda. Il tempo di estinguere i roghi da una parte, che le fiamme si rialzano da un'altra. L'incendio produce un vento che lo propaga. Decisiva è l'aridità del terreno causata dal riscaldamento globale. Il suolo sembra essersi trasformato in un vulcano. Damian spiega che la sua squadra ha spento 15 focolai dai tronchi fumanti. La Francia ha schierato un esercito di 2.500 vigili del fuoco e altrettanti militari e poliziotti. ma sono i volontari come Damian che impediscono la propagazione dell'incendio con qualunque mezzo. Arlette, 79 anni, si è rifiutata di obbedire all'ordine di evacuazione. Colonne di fumo la sovrastano e minacciano la sua fattoria. Dice che se non fosse rimasta sarebbe bruciato tutto e il fuoco avrebbe ucciso pecore, polli e anatre. Lei non dorme da giorni per vigilare e resiste. Questa sembra una scena di guerra. È uno dei quartieri di Le Porge, un centro della Gironda tra i più colpiti da cui è iniziata questa emergenza. Questo quartiere è stato divorato dalle fiamme. Gli abitanti evacuati, costretti a lasciare le loro case, sono rifugiati climatici nel cuore d'Europa, come loro 220.000 francesi. E sotto la cenere cova la rabbia.
17: Je suis femme de pompier.
16: Il marito e il figlio di Claire sono pompieri. Dice che si sentono abbandonati dallo Stato, che ha scelto di salvare Cap Ferré, dove ci sono le case delle celebrità, e ha sacrificato il suo villaggio.
18: Ed è in arrivo la quarta ondata di caldo anche in Italia, con le prime città in allerta. Sono attese temperature roventi fino a 40-42 gradi. Seguiamo il servizio di Paolo Erba.
19: È in arrivo la quarta ondata di calore, che avrà il suo picco tra il 1° e il 5 agosto. Un nuovo campo di alta pressione di origine subtropicale sta infatti avanzando dal Nord Africa in direzione sud-ovest. Dopo aver raggiunto la Spagna e la Francia meridionale, investirà in pieno l'Italia. Le temperature saranno elevate quasi ovunque, fino a 40 gradi, ma si scosteranno dalle medie stagionali, soprattutto al centro-nord. Secondo le previsioni, la nuova ondata proseguirà almeno fino al 7-8 agosto, ma potrebbe estendersi anche oltre.
20: Sembra che questa ondata di calore, che inizia diciamo oggi, andrà a vedere i suoi massimi soprattutto su la Spagna, inizialmente il sud della Francia, per poi andare sul centro Europa. Pensate che in alcune città come Praga e Vienna si potranno toccare nel fine settimana valori fino a 40 gradi, sono valori veramente eccezionali.
19: Con la quarta ondata, il numero e la durata di questi fenomeni collocano l'estate 2026 nettamente al di sopra della media degli scorsi anni, sia per quanto riguarda

0: Del cinema, Tom Holland e Zendaya a Roma a presentare il nuovo capitolo della saga Spider-Man Brand New Day. Lei è regina di stile con un abito che richiama i colori dell'Uomo Ragno, che per loro ha un significato speciale. Proprio sul set di Spider-Man Uncoming si sono conosciuti 10 anni fa. Questo capitolo è il loro quarto insieme.
1: Spider-Man è una grande famiglia. Questi personaggi ormai sono come fratelli. Amo Peter Parker, amo interpretarlo. Ed è davvero divertente cercare di avere quella sana competizione con se stessi, che ti porta a superare sempre ciò che hai fatto l'ultima volta.
0: In questo nuovo episodio, dal 29 luglio nelle sale, il mondo ha dimenticato Spider-Man, che lontano da tutti continua comunque a proteggere New York da nuove e più insidiose minacce. Ci sono molti temi che il film affronta: la solitudine, l'essere dimenticati, il ritrovarsi, l'etica nelle nostre decisioni. Quali tra questi vi ha colpito di più?
2: È una storia molto umana. In fondo si tratta di un giovane che cerca di capire chi è nel mondo e chi diventerà, di affrontare il dolore, la perdita, di cercare di elaborare tante cose, ha passato davvero di tutto. E ogni volta che guardo Peter, anche in questo film, ho voglia di allungare la mano attraverso lo schermo e abbracciarlo e dirgli di prendersi cura di sé. Tutti questi personaggi alla fine stanno meglio grazie agli altri, e questa è una cosa enorme.
3: Ora una breve pausa e ci ritroviamo subito dopo con la seconda parte del nostro TG.
4: Pubblicità.
5: Nel programma Mi piace così ho apprezzato l'assenza di preparazione, cottura o misurazione dei cibi. Tutto è pronto, basta aprire e scaldare. Mangi senza sensi di colpa perché sai che tutto è già misurato. Ho perso 11 kg.
6: Ho apprezzato che fosse semplice. Penso di aver perso comunque circa 7-8 kg nel primo mese. È molto efficace.
7: Certo che funziona. E per invitarti a provarlo, Mi piace così ti offre lo sconto estate. 100 euro di sconto per te. Sì, 100 euro. Vai su mipiacecosi.it. mipiacecosi.it.
8: Bontà o salute?
9: Bontà e salute. Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
10: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
11: I nostri animali vivono protetti. Ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Ma fuori dalle nostre case, ogni giorno, migliaia di animali selvatici sono minacciati. Bracconaggio, incendi e inquinamento mettono a rischio la loro sopravvivenza. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Ogni giorno il WWF si prende cura degli animali feriti o in difficoltà. Ma per continuare a farlo, ha bisogno anche del tuo aiuto. Chiama l'800 80 98 11 e prenditi cura degli animali selvatici. Basta una piccola donazione mensile per sostenere i centri di recupero del WWF e proteggere chi non può difendersi. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
12: Nuovo Busco IBS.
13: Mal di pancia frequente.
14: Ehi!
13: Disturbi intestinali con crampi? Gonfiore? Quando i sintomi del colon irritabile ti colpiscono, puoi provare Busco IBS, medicinale di origine vegetale. Preso ogni giorno, Busco IBS può risolvere i sintomi del colon irritabile entro una settimana.
3: Ben trovati a questa seconda parte del TG di Rai News 24. Un 39enne è stato fermato per l'omicidio di Alessio Borelli. Il 41enne è trovato morto nel suo appartamento nel Milanese l'11 luglio scorso. I due sembra avessero una relazione affettiva da circa un mese. Il profilo genetico del fermato è stato isolato sui due coltelli rinvenuti sulla scena e su tracce ematiche nel bagno, mentre un'impronta palmare impressa col sangue su una porta a vetro dell'abitazione è risultata corrispondente inequivocabilmente a quella dell'indagato. Lo riferisce in una nota il Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano.

0: capannoni adibiti allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti sono in fiamme dall'alba di oggi a Novate Milanese. Al momento i livelli degli inquinanti nella zona non destano preoccupazioni. Ce ne parla Davide Gangale.
1: L'incendio è scoppiato all'alba in via Fratelli Beltrami. A fuoco la piattaforma ecologica di A2A a Novate Milanese. Le fiamme, alimentate da grosse rotoballe di carta, ma anche da plastica e pneumatici, continuano a impegnare i vigili del fuoco.
2: Stiamo riuscendo a contenere l'incendio. Stiamo parlando di 3.000 tonnellate dislocate su 20.000 metri quadri.
1: A dare l'allarme il custode dell'impianto di trattamento rifiuti, 54 anni, curato al Niguarda per ustioni di primo e secondo grado, è già stato dimesso.
3: È un bel incendio grosso e capita un po' troppo spesso, devo dire, in realtà.
1: I tecnici dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente stanno analizzando la qualità dell'aria. I primi valori non sarebbero critici. Il rogo, secondo l'agenzia, sarebbe partito dai rifiuti plastici. Sulle cause indagano i carabinieri, che non escludono nessuna ipotesi. Nel 2018, nella stessa zona, due incendi nel giro di poche ore avevano colpito due diversi capannoni. In via Chiasserini erano stoccate illegalmente migliaia di tonnellate di rifiuti rilevate pochi giorni prima da un'ispezione. Il rogo, in quel caso, fu doloso.
0: Andiamo a Firenze, ora, dove la circolazione dei treni riprenderà regolarmente giovedì, mentre procedono i lavori nel cantiere del nuovo cavalcavia. Una operazione di grande ingegneria che consentirà di sostituire uno storico ponte con una struttura più moderna. Andiamo dall'inviato Valerio Scarponi.
4: Ci troviamo a ridosso del nuovo cavalcaferrovia di Ponte Alpino, qui dove tra poche ore termineranno i lavori. Vedete, gli operai stanno ultimando le finiture, proprio sotto di loro i binari, l'interruzione di cui tanto stiamo parlando in questi giorni. Binari che verranno riaperti giovedì a partire dalle 11, mentre qui sopra vedete la famosa gru di 2000 tonnellate con il braccio più alto da 60 metri che è servita per la posa domenica sera del cavalcaferrovia proprio in questo punto, tramite quel braccino, un braccio che è servito proprio a spostare il ponte nella posizione in cui si trova adesso. Sono giorni complicati per chi viaggia, i disagi tutto sommato sono contenuti, fino a 2 ore e mezza di percorrenza in più per chi viaggia da nord a sud Italia. Ci sono varie possibilità, quella di scendere a Firenze Campo di Marte o Santa Maria Novella sulla base della direzione dalla quale si arriva, per poi spostarsi in autobus e proseguire a bordo di un altro treno, oppure scegliere l'opzione su un unico convoglio con appunto maggiori tempi di percorrenza. Per fare un esempio, un Roma-Milano che normalmente richiede 3 ore e 30, 3 ore e 40 di viaggio, ne richiederà fino a 6. Vi lasciamo con le immagini del cantiere che appunto terminerà nelle prossime ore, almeno per questa fase, e con le parole di Andrea Esposito, responsabile di pianificazione industriale di Rete Ferroviaria Italiana, che ci racconta quello che sta accadendo in queste ore. Poi la linea può tornare allo studio.
5: Nel momento in cui il calcestruzzo ci metterà circa 48 ore, farà presa, quindi diventerà solido, tutta la travata sarà autoportante, potranno essere eliminate le puntellature che stanno proprio sotto il ponte. Secondo quello che era il progetto iniziale, avremmo dovuto avere la chiusura della parte stradale per oltre 10 mesi e, per quanto riguarda la parte ferroviaria, di circa 25-30 giorni. Proprio grazie all'utilizzo della grande gru ha permesso di accelerare in maniera molto forte quelle sono state le operazioni.
0: Parliamo ora di siccità. Non è un problema solo al nord, dove si è manifestata prima quest'anno. Ora l'emergenza idrica sta colpendo anche la Campania, rappresenta ormai una sfida strutturale per l'agricoltura. Ce ne parla Alessia Meloni.
6: Continua l'emergenza idrica che sta colpendo il territorio regionale. Per Confagricoltura Campania, la crisi conferma che la disponibilità d'acqua rappresenta ormai una sfida strutturale per la competitività dell'agricoltura. L'organizzazione lancia anche un appello alla Regione.
7: La Regione ha un investimento di più di 500 milioni nei confronti dei consorzi di bonifica. Cosa chiede Confagricoltura? Che vengano utilizzati nella maniera più efficiente. Noi siamo convinti che solo attraverso gli strumenti che servono all'agricoltura, questa agricoltura potrà essere competitiva sui mercati mondiali. La Regione Campania esporta molto. Per far questo è necessario che ci siano agricoltori bravi, ma è indispensabile che ci siano strumenti adeguati affinché gli agricoltori possano essere concorrenziali.
6: Per Confagricoltura anche i cittadini possono dare il loro contributo. contributo.
7: Di tutti possiamo evitare lo spreco. Noi siamo abituati a pensare che l'acqua non ha valore. È la cosa peggiore che possiamo pensare. L'acqua ha da sempre un grande valore.
0: Parliamo ora di obesità infantile, un'emergenza per il nostro paese. Secondo uno studio dell'Organizzazione Mondiale di Sanità, siamo secondi in Europa per bambini sotto i 10 anni che appunto sono in sovrappeso. Il servizio è di Matteo Parlato.
8: Nella patria del buon cibo e della cosiddetta dieta mediterranea, i bambini mangiano sempre peggio. Secondo l'OMS, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, l'Italia è al secondo posto in Europa per bambini troppo grassi. Il 37% degli italiani tra 7 e 9 anni ha problemi che vanno dal sovrappeso all'obesità. Peggio di noi solo i piccoli ciprioti. Questo è il risultato di uno studio condotto tra il 2022 e il 2024 e pubblicato dall'OMS. Un dato ripreso anche da un'inchiesta della TV britannica BBC, che si focalizza sull'abbandono della dieta mediterranea in Italia. Il problema sarebbe riconducibile a un regime alimentare praticamente incentrato su pane, pasta, pizza e prodotti super processati, a scapito di verdura, frutta, legumi, pesce e un consumo moderato di carne, come vuole la tradizione della dieta mediterranea, riconosciuta come bene immateriale dell'umanità dall'UNESCO. Il problema è particolarmente grave al sud, la culla di quella dieta famosa in tutto il mondo. In alcune zone della campagna, oltre il 40% dei bambini fra gli 8 e i 9 anni è infatti in sovrappeso.
0: Milano spodesta Trento e si aggiudica la 20ª edizione dell'indice di sportività delle province italiane stilato dal Sole 24 Ore. Ci dice di più Paola Erba.
9: Milano è la provincia più sportiva d'Italia, seguita da Trento e Bolzano. A dirlo è l'indice di sportività del Sole 24 Ore che da 20 anni misura la qualità e la diffusione dello sport a livello provinciale attraverso 32 indicatori. Tra questi i risultati agonistici, la diffusione della pratica sportiva, l'impiantistica e l'impatto economico dello sport. Il successo di Milano arriva al termine di una crescita costante negli ultimi anni, ma beneficia della spinta data dai giochi Milano Cortina 2026. Al secondo posto Trento mantiene il primato nella macro area degli sport individuali e dello sport femminile, mentre Bolzano resta la provincia di riferimento per gli sport invernali. Tra le città meglio classificate ci sono anche Bologna e Firenze, quarto e quinto posto. Il capoluogo emiliano brilla negli sport di squadra, basket soprattutto, mentre Firenze primeggia per gli enti di promozione sportiva. Bergamo, sesta in classifica, è invece la prima provincia italiana per quanto riguarda il ciclismo. Nella top 10 figurano anche Torino, per praticabilità sportiva, Vicenza, per la forza diffusa del proprio sistema territoriale, e Belluno, grazie ai risultati ottenuti nello sport amatoriale e in quello per bambini. Tra le grandi città, Roma è al 17° posto, ma conquista il primo negli sport indoor. Sul versante dell'inclusione, Varese si conferma capitale dello sport paralimpico, grazie alla presenza di distretti sportivi altamente specializzati.
10: Tantissimi indicatori consultabili sul sito del Sole 24 Ore che raccontano proprio il livello di praticabilità sportiva. Ancora il divario con il Mezzogiorno esiste, le ultime 15 posizioni sono tutte del Sud e ultima è Sud Sardegna.
0: Compirà 80 anni il prossimo dicembre Patti Smith, ma la sacerdotessa del rock ha deciso di festeggiare il suo compleanno in anticipo con un concerto al Circo Massimo a Roma. Il servizio è di Alessandra Sacchetta e di Alessandro Stefanoni. Seguiamo.
11: And the future is now!
12: È stato un concerto irripetibile, quello che Patti Smith ha dedicato a Roma. Alla soglia degli 80 anni la sacerdotessa del rock non si è limitata a ripercorrere la sua straordinaria carriera cantando i suoi brani più conosciuti, da Because the Night a People Have the Power, ma ha trovato lo spazio per rendere omaggio a Pierpaolo Pasolini e a Mamma Roma. Ha rinunciato poi al suo impegno per la pace, dedicando Peaceable Kingdom al popolo palestinese. Ha ricordato cantando cover di George Harrison e Jim Morrison. La storia del rock e dell'Italia era dunque con lei sul palco del Circo Massimo. compirà 80 anni a dicembre Patti Smith, ma i festeggiamenti sono già iniziati insieme alla sua famiglia, ai suoi figli, Jackson alla chitarra e Jess al pianoforte in alcuni brani. Senza dimenticare il polistrumentista Tony Shannon, musicista della sua band da 30 anni. Secondo la sacerdotessa del rock, People ha ancora il potere, quello di non farci governare da chi produce guerre.
0: Questa settimana, con la nostra rubrica dedicata alla scienza, Futuro 24, parliamo di ambiente e di biologia, progetti per ridurre l'inquinamento da plastica, ricerche sulle balene e microorganismi che sopravvivono nello spazio. La prossima edizione del nostro TG tornerà alle ore 17. Buona visione!

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. Iniziamo questa puntata parlando di sostenibilità e di ambiente. Andiamo nell'area della ricerca del CNR di Pisa a visitare un laboratorio dedicato al riutilizzo della plastica e ai nuovi materiali.
1: Dare nuova vita agli scarti agroalimentari realizzando bioplastiche amiche dell'ambiente. È l'obiettivo del Poly Green Lab dell'Istituto per i processi chimico-fisici del CNR. Con il progetto Attitude, finanziato dalla Fondazione Pisa, ci si concentra sulle scaglie recuperate dalla lavorazione del pesce, un materiale che oggi finisce in discarica.
2: Estraiamo collagene per la realizzazione di costrutti tridimensionali, quindi sostanzialmente tessuti e cerotti da poter applicare su ferite croniche, tipo quelle diabetiche, che aiutino tramite il rilascio lento di farmaci che carichiamo in questi materiali che stiamo realizzando, che sostanzialmente sono a base acquosa come dell'idrogel, oppure dei cerotti che mimino perfettamente quella che è la forma della lesione per una ricostruzione personalizzata sul paziente.
1: Con il progetto EcoSì, finanziato dalla Regione Toscana, si sta invece lavorando su un altro materiale che ha come destino la discarica, cioè le bucce di pomodoro.
2: Ha lo scopo di sviluppare delle fascette per l'acquacoltura, per sostituire le fascette attualmente in uso che sono a base di nylon, con delle fascette realizzate in materiale che abbiano una degradabilità in mare controllata nel tempo, ma che poi non diano luogo al problema che tutti noi conosciamo delle microplastiche. Noi prendiamo lo scarto di pomodoro, lo aggiungiamo con un processo di miscelazione a caldo a materiale plastico compostabile e il materiale ottenuto lo stampiamo tridimensionalmente con una stampante 3D a dare la forma desiderata.
1: Presto sarà il momento di uscire dal laboratorio e di portare il materiale sul campo, là dove si spera che un giorno possa essere utilizzato. Le fascette saranno dunque testate in mare per raccogliere dati sulla loro degradabilità in acqua.
0: Un piccolo tesoro riemerge da un archivio negli Stati Uniti. Si tratta della più antica registrazione del canto delle megattere. Risale a un'epoca in cui non si sapeva nemmeno che le balene comunicassero fra loro in questo modo e può ancora fornire delle informazioni utili agli scienziati che studiano questi splendidi animali.
1: Quelle che sentite sono registrazioni effettuate nel 1949 al largo delle isole Bermuda e conservate per decenni dalla Woods Hole Oceanographic Institution di Falmouth, una località statunitense nel Massachusetts. Riscoperte per caso durante un progetto di digitalizzazione degli archivi, sono qualcosa di unico, le più vecchie registrazioni esistenti del canto delle megattere.
3: Sono state registrate a bordo di una nave da ricerca da scienziati che studiavano la propagazione del suono nell'acqua. Sentivano dei suoni che non si attendevano e poiché erano curiosi hanno continuato a registrare.
1: Sì, perché all'epoca nessuno conosceva ancora il modo in cui le balene comunicano fra loro. Vocalizzazioni complesse, essenziali in molte attività a partire dal corteggiamento, che iniziarono ad essere spiegate solo una ventina di anni più tardi. La ricerca negli archivi della Woods Hole Oceanographic Institution è appena agli inizi. C'è ancora moltissimo materiale da analizzare.
3: Non sappiamo cosa potrebbe essere trovato nel resto delle registrazioni, ma sappiamo di poter fornire alla comunità scientifica centinaia di ore di registrazioni subacquee risalenti a un'epoca in cui non esistono dati analoghi.
1: Il materiale non ha solo un valore storico, è una testimonianza che risale a un'epoca in cui il mare era molto diverso rispetto ad oggi. Confrontandolo con delle registrazioni più recenti, può rivelarsi utilissimo per molti studi.
4: L'oceano è cambiato drasticamente negli ultimi decenni in termini di temperatura, salinità, pH e anche di rumorosità. Tutti questi fattori sono molto importanti per le specie marine e abbiamo bisogno di capire come si sono modificate per poterle proteggere in futuro.
0: Più la conosciamo e più ci rendiamo conto di come la vita abbia la straordinaria capacità di adattarsi a una grande varietà di ambienti e anche a condizioni spesso molto ostili. All'Università degli Studi di Roma Tor Vergata un laboratorio è specializzato nell'astrobiologia, cioè nello studio di come gli esseri viventi si adattano alle condizioni presenti nello spazio e anche di come potrebbe essere la vita su altri pianeti.
1: In quali condizioni può esistere la vita nello spazio e come possono gli organismi terrestri resistere all'ambiente spaziale, risultando così utili per le future missioni? Domande a cui tentano di rispondere gli astrobiologi. Il Laboratorio di Astrobiologia e Biologia Molecolare dei Cianobatteri dell'Università di Roma Tor Vergata si concentra su dei particolari batteri resistentissimi e in grado di effettuare la fotosintesi clorofilliana producendo ossigeno.
5: Studiamo cianobatteri isolati da ambienti estremi, in particolare da deserti caldi e freddi, che sono considerati gli analoghi terrestri di Marte e per questo di interesse per simulazioni a terra di condizioni marziane simulate e anche di altre condizioni planetarie.
1: Capire come i cianobatteri riescano a sopravvivere in luoghi come l'Antartide o l'aridissimo deserto di Atacama in Cile potrebbe dirci se e come la vita potrebbe essere presente su altri pianeti. I ricercatori romani sono attivi su vari fronti, in particolare nell'ambito di progetti finanziati dall'Agenzia Spaziale Italiana e in collaborazione con altre università, con istituti e con aziende. Con il progetto Asteria, ad esempio, si testa la capacità dei batteri di resistere alle radiazioni per capire se dei pianeti che orbitano intorno ad altre stelle siano abitabili.
5: Simuliamo dei flare, quindi diciamo delle emissioni intense di radiazione ultravioletta, quali quelle che vengono emesse dalle stelle di classe M, quindi studiamo l'abitabilità di esopianeti. Ci stiamo concentrando sulla stella intorno a cui orbita il sistema TRAPPIST e quindi stiamo simulando TRAPPIST-E, che è diciamo nella zona abitabile della stella, quello più vicino, quindi è il pianeta che dovrebbe avere acqua allo stato liquido sulla superficie e quindi potenzialmente abitabile. E poiché la fotosintesi libera ossigeno e questo è un biosignature che è facilmente identificabile nell'atmosfera, è interessante appunto comprendere quali sono i limiti e dove questi cianobatteri potrebbero persistere su queste superfici.
1: Un altro progetto intende mandare dei cianobatteri nello spazio con la futura navetta automatizzata Space Rider dell'ESA.
5: In questo particolare esperimento che si chiama Saiano Tech Rider valuteremo la capacità di cianobatteri di riparare i danni indotti al DNA nell'ambiente spaziale e questo è importante perché è un primo passo verso le biotecnologie spaziali, quindi poter utilizzare questi cianobatteri come fattorie per produrre non solo ossigeno e biomassa ma anche molecole di interesse. Metteremo all'interno di questo experimental unit dei cianobatteri disseccati e irraggiati a terra con delle radiazioni ionizzanti. Verranno reidratati in orbita e quindi si ripareranno i danni indotti dal DNA, verranno fissati e poi recuperati una volta che lo Space Rider tornerà a terra e alla fine noi sequenzieremo il genoma per vedere che i danni al DNA siano stati riparati in modo preciso.
0: Nel nostro immaginario i dinosauri sono degli animali giganteschi, tirannosauri, brontosauri, dei veri e propri colossi. Ma sul nostro pianeta sono vissuti anche dei mini dinosauri, come una nuova specie scoperta in Argentina. Vediamo!
1: I paleontologi lo hanno trovato in quella che oggi è la Patagonia argentina, là dove quasi 100 milioni di anni fa una duna lo sommerse subito dopo la morte, preservando così i suoi resti. Grande come un corvo, pesante circa 700 grammi, è uno dei dinosauri più piccoli mai scoperti. È stato chiamato Alnascetri cerropolicensis, o più semplicemente Alna.
6: È un dinosaurio adulto.
7: È un dinosauro adulto, un piccolo animale che viveva nell'era dei giganti. A quell'epoca c'era il giganottosauro e il suo dente era delle dimensioni di un Alnascetri, un singolo dente. Questo ci dice che non è vero che un tempo tutti gli esseri viventi erano più grandi, ma che c'era maggiore diversità.
1: Alna apparteneva alla famiglia degli Alvarez Sauri. Anche se avevano dei tratti che ricordano gli uccelli, sono loro antenati solamente alla lontana.
7: Tiene bracito normale, ha piccole zampe superiori e i denti di un predatore. All'inizio eravamo un po' confusi, pensavamo di aver trovato un piccolo velociraptor.
8: Dijimos que tenemos un pequeño velociraptor.
7: Poi abbiamo capito che era un Alvarez Sauro primitivo.
8: Era un Alvarez Sauroideo primitivo.
1: Gli alnascetri si cibavano di piccoli mammiferi, di invertebrati e di serpenti, elementi di un antico ecosistema, un mondo perduto che il lavoro dei paleontologi sta riportando alla luce.
0: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!

0: Acquista il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 8 da 256 giga. Può essere tuo ad esempio a 199,90 euro in 10 rate a tasso zero. Scopri di più nei negozi Unieuro.
1: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
2: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
3: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Ci riconosci subito? Siamo la Gen V. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Che parliamo la stessa lingua. Come Woody. Il Wurst è l'unico e inconfondibile. Siamo la Gen V. Il gusto che ci unisce è il gusto di stare insieme.
5: Che gioia. Aia.
6: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
7: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
6: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
7: Gillette Venus.
8: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
9: La pressione atmosferica è in aumento sul paese, questo comporta di nuovo condizioni di tempo stabile, ma soprattutto un cielo sereno al più poco nuvoloso per gran parte del territorio. Al nord infatti ritroveremo poche nubi, qualche nube tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi nel corso delle ore centrali del giorno, così come al centro sulle zone appenniniche, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Un po' differente la situazione al meridione, dove comunque in un contesto di tempo stabile e soprattutto un cielo sereno, nelle ore più calde del giorno le nubi tenderanno a formarsi nelle zone appenniniche tra Campania, Basilicata e Calabria. Ci sarà spazio per qualche rovescio o isolato temporale. Bel tempo sulla Sardegna, mentre sulla Sicilia è stabilità diffusa che porterà rovesci e isolati temporali localmente anche intensi. Il tutto con una ventilazione settentrionale e mari che saranno mossi o poco mossi. Per la giornata di domani ritroveremo ancora tempo stabile sul paese. Ci sarà un po' più di stabilità nel corso delle centrali del giorno al nord, dove ci sarà spazio per quanto riguarda le zone alpine, rovesci e isolati temporali, così come sulla Sicilia ancora un po' di stabilità che porterà delle piogge anche di tipo temporalesco. Concludiamo con le temperature in aumento al centro nord, lievemente in diminuzione al sud, soprattutto tra Sicilia e Calabria.

0: Farsi raccontare in diretta.
1: Sì, buongiorno, è così, sono arrivati da un po' di storia.

0: Roberto Mancini torna sulla panchina azzurra e il nuovo CT della Nazionale, Claudio Ranieri, sarà il direttore tecnico. Lo ha annunciato il presidente della FIGC Malagò. L'Italia ha prenotato 14,9 miliardi dal fondo europeo SAFE per l'acquisto di armi e sistemi di difesa. Il governo deciderà entro l'anno se utilizzarli e in quale misura, ha detto il ministro Tajani. I mafiosi continuano a comandare dalle carceri attraverso i telefoni. Il procuratore di Palermo, De Lucia, lancia l'allarme. Nei due penitenziari palermitani sequestrati in un anno 297 cellulari. La Corte d'Appello di Milano, chiusura dell'ex Ilva di Taranto se non si riducono i fumi entro 90 giorni. È finito il vertice con i sindacati a Palazzo Chigi, proclamate 8 ore di sciopero. Trump con l'Iran in corso colloqui se falliscono azioni forti. Oggi a Washington Netanyahu e Zelensky, a Roma l'alleanza globale per la soluzione a due stati in Medio Oriente. Quarta ondata di caldo in arrivo con le prime città in allerta. Sono attese temperature roventi fino ai 42 gradi. In Francia e in Spagna si continua a lottare contro gli incendi. Ben ritrovati con l'informazione in diretta di RaiNews 24 alle 17.01. In apertura Roberto Mancini che torna sulla panchina azzurra, Claudio Ranieri direttore tecnico, la FIGC dopo il naufragio della candidatura di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo pesca dal passato, riabbraccia l'uomo di Euro 2020 ma anche della contestata scelta dell'Arabia. Allora andiamo in apertura con Alberto Rimedio.
1: Eh sì, oggi sono arrivati i nomi che erano attesi, no? Per quanto riguarda questa crisi della Nazionale aperta dalla caduta della candidatura di Andrea Pirlo perché ambassador di un sito di scommesse russo, e poi ci sono state le dimissioni di Paolo Maldini dal ruolo di direttore tecnico della Federcalcio e di Leonardo che era un po' l'advisor, il consulente appunto sempre del direttore tecnico. Oggi sono arrivati i nomi, c'è stato l'annuncio ufficiale poco fa in conferenza stampa dal presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, il commissario tecnico sarà Roberto Mancini, mentre per quanto riguarda il ruolo di direttore tecnico questo spetterà a Claudio Ranieri, ma sentiamo proprio Giovanni Malagò.
2: Mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico, perché laddove non ci fosse stata questa condivisione e se fosse stato individuato un altro nome, praticamente il mio ragionamento lasciava il tempo che trova. Cioè in sostanza una persona che dovesse appunto diventare presidente del Club Italia e direttore tecnico, col quale invece c'era come prima scelta la volontà di avere Roberto Mancini come allenatore, quindi diciamo quella condivisione che era venuta meno con questa persona con la quale sono state condivise queste scelte si chiama Claudio Ranieri. Claudio Ranieri diciamo, pochi minuti ha diciamo, garantito, sottoscritto diciamo, il suo impegno, sta arrivando dalla Calabria, sarà lui la persona che lavorerà in questo importantissimo e delicatissimo ruolo.
1: Sta arrivando dalla Calabria Claudio Ranieri e domani ci sarà la presentazione congiunta sua e di Roberto Mancini alle 18 a Via Po, che è qui vicinissimo alla sede della Federcalcio di Via Allegri, e dunque a loro toccherà far ripartire la Nazionale dopo il terzo fallimento mondiale. Ma c'è un altro nome che Giovanni Malagò ha preferito tenere segreto almeno fino a questo momento, che dovrebbe essere svelato entro la fine della settimana, è il nome di colui che sarà un po' il team manager della Nazionale, cioè ricoprirà il ruolo che storicamente è stato vissuto da grandissimi protagonisti, Gigi Riva, Luca Vialli, Gianluigi Buffon, sono stati in passato i tre d'unioni collanti tra la federazione e la squadra, e questo ruolo dovrà essere ricoperto da una figura che Malagò ha preferito ancora non svelare. Sentiamo.
2: Io conto entro la fine settimana di darvi una notizia su una terza figura che verrà a bordo e che si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali, per intenderci il ruolo che anni fa era di Gigi Riva e poi di Gigi Buffon e quant'altro, al quale io vorrei anche diciamo assegnare, chiamiamola, una supervisione di quello che sono il coordinamento delle nazionali giovanili.
1: Questo ruolo forse verrà affidato, e questa è l'indiscrezione, a Gianfranco Zola. È una delle ipotesi, non l'unica, e naturalmente dovremo aspettare la fine della settimana, anche perché in questi giorni molto convulsi sono apparsi tanti nomi, alcuni poi si sono rivelati assolutamente non credibili. Però restiamo con questo dubbio. Ricordiamo che domani ci sarà la presentazione del nuovo commissario tecnico, Roberto Mancini. È un ritorno, lui che aveva lasciato nel 2023 per firmare poi pochi giorni dopo un contratto milionario con l'Arabia Saudita, e ci sarà la presentazione anche del nuovo direttore tecnico Claudio Ranieri domani alle 18 qui a Via Po, a due passi dalla sede della Federcalcio di Via Allegri. Per ora è tutto, linea a voi.
0: Dossier economici in primo piano per la Presidente del Consiglio Meloni, che ieri ha rivendicato l'intervento sul caro carburanti. Ancora centrale il tema delle spese per la difesa, con il Ministro e Vice Premier Tajani e il Ministro Crosetto che tornano sul piano SAFE. Allora andiamo in diretta da Palazzo Chigi, Alberto Gioffreda.
3: Utilizzeremo i 14,9 miliardi del SAFE, un annuncio arrivato dal ministro degli esteri Tajani in audizione davanti alle commissioni estere e difesa di Camera e Senato, poi una precisazione da parte del titolare della Farnesina. Sono risorse che abbiamo prenotato. In audizione c'era anche il ministro della difesa Crosetto. Per Tajani e Crosetto si vedrà più avanti quante di queste risorse utilizzare, tra i 6 e 9 miliardi per Tajani, 3,5 gli 8 per Crosetto. Crosetto poi è entrato più nel tecnicismo, ha spiegato il programma SAFE serve a finanziare la spesa militare in alternativa ai bot o ai CCT, invece la scelta politica, dice Crosetto, poi sarà lo scostamento di bilancio. Fare ricorso al piano SAFE era un atteggiamento da considerare con prudenza per la Presidente del Consiglio Meloni, quando a maggio aveva scritto una lettera alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, chiedendo un'estensione della deroga al patto di stabilità per le spese della difesa anche per i costi dell'energia, soprattutto per quell'aumento derivante dalla crisi iraniana, che sta determinando anche in questo momento un aumento dei costi dei carburanti. Proprio ieri è intervenuto il governo e il Consiglio dei Ministri con un provvedimento che va nella direzione di un taglio del costo del gasolio, provvedimento che è stato rivendicato dalla stessa Presidente del Consiglio, che addebita appunto l'aumento dei costi dei carburanti all'istituzione stabile situazione internazionale, ma parla di una risposta tempestiva, seppur non risolutiva in maniera definitiva, da parte del governo italiano. A te.
0: Allora vediamo in dettaglio che cos'è il progetto SAFE dell'Unione Europea, quindi questo progetto di debito comune pari a 150 miliardi di euro messo a disposizione dei paesi dell'Europa tramite prestiti a tasso agevolato. L'Italia potrà andare fino ad un massimo di 15 miliardi, ci racconta in dettaglio Simone Lupo Bagnacani.
4: Il SAFE, acronimo di Security Action for Europe, è un fondo da 150 miliardi di euro che l'Unione Europea userà per erogare prestiti a tassi agevolati ai paesi europei che ne faranno domanda per effettuare investimenti in difesa mediante appalti comuni. La particolarità è che, come i fondi del PNRR, sarà finanziato tramite emissione di debito comune europeo. Sono 19 i paesi, tra cui l'Italia, che hanno richiesto i fondi, ma solo 10 hanno già firmato gli accordi definitivi per un totale di circa 100 miliardi. A questi a breve potrebbe aggiungersi il nostro paese per un importo massimo di 15 miliardi. I fondi SAFE si potranno spendere per due categorie di investimenti. La prima comprende munizioni e missili, sistemi di artiglieria, ma anche attrezzature per soldati e armi di fanteria, droni di piccole dimensioni e protezione delle infrastrutture critiche. Nella seconda rientrano invece i sistemi di difesa aerea e missilistica, capacità marittime e subacquee, droni più grandi, servizi spaziali, intelligenza artificiale e guerra elettronica. L'iniziativa punta anche a sviluppare l'industria della difesa europea, i cui titoli a partire da Leonardo infatti stanno crescendo. Gli appalti dovranno coinvolgere almeno due paesi europei e non più del 35% del valore può venire da componenti prodotte in paesi terzi.
0: E dicevamo sulle spese per la difesa e confronto acceso all'interno della maggioranza, scontro tra gli schieramenti in primo piano nel dibattito anche l'intervento sulla riduzione sul prezzo del gasolio. Allora andiamo a Montecitorio, il punto con Alberto Poti.
5: Sì, sull'uso dei fondi SAFE l'ultima parola spetta al Parlamento, così la Lega, fonti della Lega che si distaccano quindi dagli alleati, che invece sottolineano la coerenza di una scelta che prevede più risorse non solo per le spese militari quanto più in generale per la sicurezza. E sentiamo su questo Donzelli, Fratelli d'Italia.
6: Abbiamo sempre detto alcune cose, le continuiamo a ripetere e siamo coerenti. È necessario rafforzare la difesa e la sicurezza degli italiani, che non vuol dire soltanto armamenti, ma vuol dire cyber security, tutti i grandi temi delle nuove tecnologie anche, ma lo facciamo senza togliere un solo centesimo quello che è il welfare degli italiani, cioè i servizi sociali.
5: E sul ricorso ai fondi SAFE è positiva nell'opposizione Azione, mentre sono negativi i giudizi di 5 Stelle e AVS, e dopo il taglio alle accise per il gasolio, sottolineano i pentastellati, arriva un'ipoteca sul nostro futuro con il riarmo. Sentiamo Michele Gubitosa.
7: L'ottavo inutile provvedimento, in quanto ricordiamo che prima della crisi era a 1,60 € la media del carburante, questo governo ha la faccia tosta di annunciare uno scostamento di bilancio per settembre che farà spendere al nostro paese oltre 20 miliardi in armi per l'anno prossimo.
5: E intanto al Senato Fratelli d'Italia ripropone l'emendamento sulle intercettazioni a strascico al decreto legge giustizia e immigrazione, e ricordiamo sul tema invece contrario alle intercettazioni a strascico è Forza Italia. A voi.
0: In commissione antimafia la denuncia del procuratore di Palermo De Lucia: il sistema carcerario non funziona, i boss continuano a comandare. E poi ha anche avvertito Cosa Nostra vuole acquistare droni lanciamine. Seguiamo Valerio Penna.
8: Si ripresenta sul territorio di Palermo l'uso di armi da guerra, ragionevolmente di importazione dall'area balcanica. I collaboratori di giustizia però ci dicono di interessi verso armamenti molto più sofisticati, e anche Cosa Nostra è interessata, e in particolare noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine.
9: Costruire un esercito con i proventi del traffico di stupefacenti. Il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, lancia un monito sulle mire di Cosa Nostra nell'audizione in commissione parlamentare antimafia. Il magistrato è tornato poi sulla situazione all'interno delle carceri, che qualche giorno fa aveva definito non più sotto il controllo dello Stato, dopo le polemiche con il ministro della Giustizia Nordio. Il vulnus restano i detenuti nel regime di alta e media sicurezza.
8: Questi sono i soggetti che appunto appena entrano in carcere

0: vengono dotati di apparecchi telefonici. Consentono sostanzialmente alla mafia di continuare a fare all'interno delle carceri quello che faceva prima fuori dalle carceri. Indebolisce la credibilità dello Stato rispetto ai soggetti ai quali noi chiediamo collaborazione, in particolare alle vittime dei fenomeni estorsivi.
1: Tra le indagini più rilevanti, quella legata a Matteo Messina Denaro, la ricerca del patrimonio del boss di Castelvetrano continua su due filoni che riconducono all'estero, ma su questo punto è stata chiesta la secretazione. Oggi Cosa Nostra non ha più un vertice.
0: Esiste però un intenso dialogo organizzato fra i mandamenti dell'organizzazione stessa. Per intenderci, un traffico di stupefacenti è una cosa concordata che coinvolge vari mandamenti, non soltanto ad esempio della città di Palermo, ma in dialogo con quelli ad esempio del territorio di Agrigento.
2: E rimane alta la preoccupazione per il futuro dell'ex Ilva dopo il vertice a Palazzo Chigi che ha rimandato la soluzione ad una serie di tavoli tecnici a partire da martedì per arrivare ad un nuovo incontro a settembre. I sindacati hanno proclamato 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Intanto sul fronte della vendita l'indiana Jindal conferma il proprio interesse all'acquisto anche dell'area a caldo. Ma se non si procederà alla bonifica entro 90 giorni questa parte del polo siderurgico dovrà chiudere. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Milano. Però vediamo come è stata accolta a Taranto da parte di chi si è rivolto al Tribunale la notizia dello stop entro 90 giorni. Vediamo con Fabio Bottiglione.
3: Non è una vittoria chiaramente perché ci mancano tanto quelle persone, quegli attivisti che in questi anni ci hanno lasciato e a loro che dedichiamo questo decreto è ai bambini di Taranto che non ci sono più e quelli che stanno soffrendo.
4: A 24 ore di distanza fra gli attivisti dell'Associazione Genitori Tarantini è ancora forte l'emozione per quello che non esitano a definire un risultato storico. Lo stop dell'area a caldo della fabbrica per cui si battono da anni è ora più vicino. Dovrebbe avvenire entro 90 giorni, secondo la Corte di Appello di Milano, che con un decreto ne ha ordinato la chiusura a causa della presenza di amianto e polveri sottili, nocive per ambiente e salute dei cittadini. Le associazioni sanno che la battaglia non è ancora finita. Tanti sono stati in 14 anni provvedimenti firmati da giudici e amministratori che però non hanno impedito alla fabbrica di continuare a produrre e inquinare. Occhi dunque puntati a Roma alle prossime mosse del governo.
3: Credo non ci siano più scappatoie, non c'è produzione strategica per una nazione democratica che possa procurare malattie e morte.
4: Comunque andrà, un punto resta chiaro a tutti, a pagare il costo dell'emergenza ambientale e sanitaria non devono essere i lavoratori.
5: 20 anni di fallimenti sarebbero dovuti servire invece per programmare la fuoriuscita da questa situazione ed è quello che ci aspettiamo cada adesso senza che ci siano problemi sociali per alcun lavoratore. Si sarebbe dovuto fare con gli stessi soldi impiegati per salvare questa fabbrica, si sarebbe dovuta salvare la città e i lavoratori.
2: Giornata importante oggi a Washington, il presidente Trump incontra il premier israeliano Netanyahu e il presidente ucraino Zelensky, entrambi sono già arrivati alla Casa Bianca, ma andiamo subito dall'inviato a New York, Nico Piro.
6: Sì, giornata particolarmente intensa quella di oggi a Washington, dove si celebrano i funerali di Lindsey Graham, storico senatore repubblicano, falco, neoconservatore scomparso nei giorni scorsi, funerali che stanno diventando una sorta di crocevia della politica internazionale. Qui a Washington ci sono sia Zelensky che Netanyahu, perché Graham era fortemente schierato sia con l'Ucraina che con Israele. È stata l'occasione per i due leader per incontrare separatamente Trump. Zelensky è entrato alle 15:30 ora italiana alla Casa Bianca, intorno alle 17 è poi entrato Netanyahu. Queste che vedete sono immagini di repertorio perché gli incontri sono a porte chiuse, non c'è quindi una possibilità di fare domande. Vi aggiorneremo quindi nel caso di indiscrezioni nelle prossime edizioni. Intanto al Campidoglio c'è la camera ardente per Lindsey Graham e alle 20 ora italiana i funerali. Escluso un incontro fra Zelensky e Netanyahu di cui si era parlato nelle ultime ore, un incontro motivato dal nemico comune, cioè dall'Iran. Aggiornamenti alle prossime edizioni.
2: più tardi, Nico, e di Medio Oriente, in particolare di soluzione a due stati per la Palestina, si torna a parlare oggi e domani nella capitale, a Roma, in occasione del summit internazionale convocato dal ministro degli esteri Tajani. Allora ascoltiamo Tajani in un passaggio dell'intervento.

0: Vista di Andrea Gerli.
1: Roma capitale di pace, non soltanto la riunione di oggi e domani, ma il giorno 4 anche i dialoghi tra israeliani e libanesi per procedere anche lì verso una soluzione della situazione. Noi siamo stati scelti perché siamo in grado di interloquire con tutti. E la riunione di oggi e domani servirà a mettere un altro tassello in una situazione veramente complicata, per guardare al futuro con una realtà medio orientale dove possano convivere uno Stato israeliano sicuro e uno Stato palestinese riconosciuto da Israele e che riconosca Israele. Non è facile, quello che stanno facendo i coloni israeliani non agevola questo percorso, però non bisogna mai arrendersi, bisogna sempre guardare al futuro con determinazione e ottimismo.
0: E parliamo adesso del disastro ambientale, degli incendi in Francia, decine di migliaia di ettari in fumo, oltre 220.000 le persone sfollate. Allora seguiamo il reportage della nostra inviata Raffaella Cosentino.
2: Nei boschi tra la Canoë e le Porges, a 45 km a ovest di Bordeaux, continua la battaglia contro il mostro di fuoco che da una settimana divora le pinete della Gironda. Il tempo di estinguere i roghi da una parte, che le fiamme si rialzano da un'altra. L'incendio produce un vento che lo propaga. Decisiva è l'aridità del terreno causata dal riscaldamento globale. Il suolo sembra essersi trasformato in un vulcano. Damian spiega che la sua squadra ha spento 15 focolai dai tronchi fumanti. La Francia ha schierato un esercito di 2.500 vigili del fuoco e altrettanti militari e poliziotti. Ma sono i volontari come Damian che impediscono la propagazione dell'incendio con qualunque mezzo. Arlette, 79 anni, si è rifiutata di obbedire all'ordine di evacuazione. Colonne di fumo la sovrastano e minacciano la sua fattoria. Dice che se non fosse rimasta sarebbe bruciato tutto e il fuoco avrebbe ucciso pecore, polli e anatre. Lei non dorme da giorni per vigilare e resiste. Questa sembra una scena di guerra. È uno dei quartieri di Le Porges, un centro della Gironda tra i più colpiti da cui è iniziata questa emergenza. Questo quartiere è stato divorato dalle fiamme. Gli abitanti evacuati, costretti a lasciare le loro case, sono rifugiati climatici nel cuore d'Europa, come loro 220.000 francesi. E sotto la cenere cova la rabbia.
3: Je suis femme de pompier.
2: Il marito e il figlio di Claire sono pompieri. Dice che si sentono abbandonati dallo Stato, che ha scelto di salvare Cap Ferret, dove ci sono le case delle celebrità, e ha sacrificato il suo villaggio.
0: Rientriamo in Italia perché la Procura di Torino ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri in Ottav di sabato scorso. Saccheggio, devastazione, queste le principali ipotesi di reato, ci racconta meglio Stefano Corradino.
4: Sono già oltre 1.000 le persone identificate in Val di Susa e sottoposte a controllo per gli scontri di sabato scorso davanti ai cantieri TAV. Le forze dell'ordine hanno passato al setaccio il campeggio allestito per il Festival dell'Alta Felicità, tradizionale appuntamento dell'area NOTAV. L'obiettivo è quello di ricostruire la rete che ha portato in Val di Susa, soprattutto dalla Francia, ma anche da Spagna, Gran Bretagna e Germania, i violenti che ingrossano le fila del blocco nero, la cui azione ha avuto come conseguenza il ferimento di 120 appartenenti alle forze dell'ordine. Al momento i fermati sono 4 ventenni tedeschi. Il Tribunale di Torino ha convalidato l'esecuzione dell'allontanamento immediato dal territorio italiano di 2 di loro, con il divieto di reingresso in Italia per 3 anni. Le accuse, che non escludono l'ipotesi terrorismo, sono quelle di violenza pubblico ufficiale, invasione di terreni, interruzione di pubblico servizio, saccheggio e devastazione. L'ipotesi di reato più grave. Ma il movimento NOTAV, che nelle scorse ore ha tenuto una conferenza stampa, sottolinea che la vera devastazione l'hanno trovata giorno dopo giorno i cittadini su questo territorio, con l'amianto che respirano e che li fa ammalare.
0: E a Bologna sono stati sentiti come testimoni familiari di Abderrahim Fakir. Il sindaco Lepore difende la manifestazione in piazza della scorsa settimana. Tra poco il capo della polizia Pisani sarà in visita alla questura. Andiamo a Bologna in diretta all'inviata Elisa Dossi. Siamo da te.
5: Sì, il capo della polizia Pisani è entrato in questura a Bologna da pochissimi istanti. Ha detto semplicemente sono qui per un saluto, non si è intrattenuto e dunque vedremo se alla fine rilascerà ulteriori dichiarazioni. Ricordiamo, è qui verosimilmente, qui naturalmente stiamo supponendo noi, ma sia per il caso che vede questi due agenti coinvolti per quel che riguarda appunto il caso della morte di Abderrahim Fakir, però anche per gli oltre 60 agenti feriti negli scontri qui a Bologna all'inizio della scorsa settimana, e poi verosimilmente si parlerà proprio di sicurezza, visto che all'interno ci sono anche dei sindacati di polizia, e quindi probabilmente si toccherà anche il tema degli agenti feriti in Val di Susa, che sono il doppio rispetto agli oltre 60 qui a Bologna. Copia forense del cellulare di Abderrahim Fakir verrà acquisita dalla procura domani, e si cercherà di ricostruire naturalmente che cosa è accaduto prima del giorno della sua morte. Non è tutto, perché il legale della famiglia di Fakir, Andrea Anselmo, annuncia di aver ufficialmente richiesto che non sia la polizia ma un altro corpo investigativo a occuparsi della morte di Abderrahim Fakir, ricordando quelle che sono sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e dicendo anche che ci sono state forti pressioni politiche a suo avviso proprio sulla questura di Bologna, con ministri ed esponenti della maggioranza che si sono recati qui in visita. Poi, lo dicevi, ieri sono stati sentiti i familiari di Abderrahim Fakir in qualità di testimoni in procura, insieme ad altre tre persone, tre residenti del quartiere Pilastro, che hanno assistito a quanto accaduto domenica, giorno della morte di Fakir, e hanno ripreso dei video con i cellulari. A te.
0: Grazie Elisa, a più tardi. Il Presidente della Repubblica Mattarella, Pantelleria, per la cerimonia del decennale del Parco Nazionale, ricorda l'importanza della cura e l'attenzione al patrimonio delle isole minori. Per noi c'era Francesco Accardo.
6: L'affetto di Pantelleria accoglie Sergio Mattarella, primo capo dello Stato, a visitare l'isola, 7.000 abitanti, terra del vento dalla quale sono passate tutte le civiltà del Mediterraneo. Occasione i 10 anni del Parco Nazionale, istituito proprio da Mattarella nel 2016. Il futuro passa per tutela e ricerca, dice il capo dello Stato. Gli abitanti chiedono il ripristino di un ospedale per le nascite. Mattarella sottolinea l'importanza di tutelare le aree periferiche del nostro paese.
7: Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro, e quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante.
6: Prima volta da presidente ma non da cittadino per Sergio Mattarella, arrivato per la prima volta giovanissimo a Pantelleria 70 anni fa. Il presidente cita García Márquez, che era qui il giorno dello sbarco sulla Luna nel 69. Non sono venuto a fare discorsi, dice, ma a portare l'affetto della Repubblica. E rispondendo al sindaco, scherza così sul suo futuro.
7: Ma sindaco, alla mia età non si fanno programmi se non di ravvicinati. Ma non escludo poterlo fare prima o poi, di venire a Pantelleria per un periodo di riposo.
0: Ed ora purtroppo parliamo della quarta ondata di caldo in arrivo, con le prime città in allerta. Sono attese temperature roventi fino ai 42 gradi, ci dice di più Paola Erba.
8: È in arrivo la quarta ondata di calore, che avrà il suo picco tra il 1° e il 5 agosto. Un nuovo campo di alta pressione di origine subtropicale sta infatti avanzando dal Nord Africa in direzione sud-ovest. Dopo aver raggiunto la Spagna e la Francia meridionale, investirà in pieno l'Italia. Le temperature saranno elevate quasi ovunque, fino a 40 gradi, ma si scosteranno dalle medie stagionali, soprattutto al centro-nord. Secondo le previsioni, la nuova ondata proseguirà almeno fino al 7-8 agosto, ma potrebbe estendersi anche oltre.
9: Sembra che questa ondata di calore, che inizia diciamo oggi, andrà a vedere i suoi massimi soprattutto su la Spagna, inizialmente il sud della Francia, per poi andare sul centro Europa. Pensate che in alcune città come Praga e Vienna si potranno toccare nel fine settimana valori fino a 40 gradi, sono valori veramente eccezionali.
8: Con la quarta ondata, il numero e la durata di questi fenomeni collocano l'estate 2026 nettamente al di sopra della media degli scorsi anni, sia per quanto riguarda le temperature sia per l'intensità delle ondate, che ormai si susseguono quasi senza interruzioni. Oltre agli incendi, preoccupa la siccità. Emblematico il caso del Po. A causa del calo della portata del fiume, l'avanzamento del cuneo salino, anche nella rete irrigua, ha provocato danni nei campi e alle colture, producendo fenomeni di microdesertificazione.
0: Ed ora il cinema, perché domani esce anche nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man dal titolo Brand New Day, protagonisti Tom

0: Spider-Man è una grande famiglia. Questi personaggi ormai sono come fratelli. Amo Peter Parker, amo interpretarlo. Ed è davvero divertente cercare di avere quella sana competizione con se stessi, che ti porta a superare sempre ciò che hai fatto l'ultima volta.
1: In questo nuovo episodio, dal 29 luglio nelle sale, il mondo ha dimenticato Spider-Man, che lontano da tutti continua comunque a proteggere New York da nuove e più insidiose minacce. Ci sono molti temi che il film affronta: la solitudine, l'essere dimenticati, il ritrovarsi, l'etica nelle nostre decisioni. Quali tra questi vi ha colpito di più?
2: È una storia molto umana. In fondo si tratta di un giovane che cerca di capire chi è nel mondo e chi diventerà, di affrontare il dolore, la perdita, di cercare di elaborare tante cose. Ha passato davvero di tutto. E ogni volta che guardo Peter, anche in questo film, ho voglia di allungare la mano attraverso lo schermo e abbracciarlo e dirgli di prendersi cura di sé. Tutti questi personaggi alla fine stanno meglio grazie agli altri, e questa è una cosa enorme.
3: Pubblicità. Zequil presenta Campioni ogni giorno, anche contro lo stress. Medaglia d'oro in lancio dei bambini a scuola? No, ha solo dormito meglio. Nuovo Zequil antistress con ashwagandha, magnesio e melatonina ti aiuta ad avere meno stress e dormire meglio.
4: Pubblicità. Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. È pulito profondo, è Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
5: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
6: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
5: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
6: Gillette Venus.
7: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
8: Abbandoni ora l'immobile,
7: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
10: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, tre alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
11: minuti, rieccoci in diretta per la seconda parte del telegiornale. Allora ripartiamo dall'ex Ilva, perché rimane alta la preoccupazione per il futuro della fabbrica dopo il vertice a Palazzo Chigi che ha rimandato la soluzione. I sindacati hanno proclamato 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Ieri la sentenza della Corte d'Appello di Milano: in assenza di bonifica l'area a caldo dell'ex Ilva deve chiudere entro 90 giorni. Allora sentiamo Alessandro Marchetti.
12: Con una mano il governo convoca un mese di incontri con tutti, sindacati, Regione Puglia e Comune di Taranto, servirà a produrre proposte. Poi a settembre sull'ex Ilva prenderà una decisione. Prima di allora nessun passo verso lo spegnimento dell'area a caldo, quello imposto entro 3 mesi dalla Corte d'Appello di Milano. Con l'altra mano tiene in vita il negoziato per vendere. Potenziale acquirente ora è il colosso indiano Jindal. È la doppia mossa che emerge da circa 4 ore di tavolo a Palazzo Chigi. All'uscita però i sindacati non sembrano fidarsi.
13: Rischiano il lavoro più di 20.000 lavoratrici e lavoratori nel nostro paese. È per questo che abbiamo deciso dopo l'incontro di fare 8 ore di sciopero, di fare le assemblee con i lavoratori, perché noi vogliamo a questo punto un piano straordinario, strategico, nazionale di garanzia per le lavoratrici e lavoratori, per l'occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori e salariale.
14: La chiusura noi la respingiamo totalmente, abbiamo ripetuto più volte al governo che chiudere lo stabilimento significa decretare uno scontro sociale infinito.
15: Non soldi pubblici a privati stranieri soprattutto per licenziare la gente, si diano i soldi alle comunità per riappacificarsi e per cambiare il volto e trovare soluzioni alternative.
12: Nel frattempo il governo si prepara con la sentenza, serve rivedere il perimetro della gara, dice il sottosegretario Mantovano. L'indiana Jindal rassicura.

0: Siamo interessati a rilevare l'intera azienda, bisogna però definire i dettagli con l'esecutivo, che per ora tiene in vita il gruppo dell'acciaio con un prestito da 100 milioni. D'altronde Acciaierie d'Italia ha enormi problemi di cassa e produce al minimo storico, ora ha anche meno di 90 giorni per evitare la chiusura.
1: E allora del futuro dello stabilimento dell'ex Ilva continuiamo a parlare con Davide Sperti, segretario generale della UILM, che mi ha raggiunto in studio, l'abbiamo vista anche poco fa nel servizio. Dunque, lei ha partecipato all'incontro a Palazzo Chigi e ci ha raggiunto appunto in studio. Dunque, per l'ex Ilva, dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, oggi un nuovo rinvio, prima martedì al Ministero delle Imprese, poi a settembre a Palazzo Chigi. Che cosa ne sarà del più grande polo siderurgico italiano?
2: Ma questo dipende dai prossimi giorni, perché quanto accaduto è in continuità purtroppo con 14 anni. Proprio in questi giorni ricorre il 14° anniversario dal sequestro dell'area a caldo dell'ex Ilva. In questi anni solo decreti che hanno smentito sentenze, sentenze che hanno smentito decreti, possiamo dire un gioco dell'oca insopportabile, dove le pedine sono state migliaia di lavoratori diretti di Ilva in amministrazione straordinaria del sistema degli appalti. Per questo motivo noi abbiamo ribadito quest'oggi a Palazzo Chigi che le sentenze si applicano, non si commentano, ma naturalmente il peso di questo scontro che va avanti da lontano tra poteri dello Stato non può ricadere nei confronti di coloro che noi rappresentiamo, che sono coloro che rimangono ai margini, che sono tutti i lavoratori. Per cui noi sosteneremo con una prima azione di mobilitazione, come veniva detto, questi tavoli di incontro con le istituzioni affinché ognuno si assuma le proprie responsabilità per trovare soluzioni occupazionali, salariali e strumenti straordinari a tutela delle persone.
1: Ecco, sull'ex Ilva era in corso una trattativa con il fondo Flax, l'Indiana Jindal oggi ribadisce il proprio interesse estendendolo anche all'area a caldo. Dunque, quali sviluppi prevede e con quali ricadute appunto per chi rappresentati i lavoratori?
2: Sì, oggi l'incontro è iniziato dove si voleva semplicemente scaricare la responsabilità sulla magistratura a valle della sentenza di ieri, quando noi sappiamo che andando indietro di un anno, prima avevano scelto la negoziazione con Baku, come si ricorderà, e c'era lì già Jindal che aveva fatto una proposta, seppur noi non abbiamo mai visto gli offerenti nelle proposte da un punto di vista formale, non abbiamo mai visto uno straccio di documento, ma da quello che abbiamo appreso anche grazie a voi a mezzo stampa, era una proposta migliorativa di quella che dopo un anno Jindal ci riporta al tavolo dopo aver tentato di acquisire la divisione siderurgica di ThyssenKrupp senza esserci riuscita. Nel frattempo vi è sorto Flax, il 5 marzo l'ultimo incontro a Palazzo Chigi del tavolo permanente ci avevano detto che entro 3 settimane ci avrebbero convocato per Flax, poi veniamo a sapere, sempre a mezzo stampa, che è ricomparso Jindal con una proposta che, se confermata, era comunque, a prescindere dalla sentenza della magistratura, di delocalizzazione totale della produzione, dell'occupazione e del valore aggiunto. Quindi per noi era assolutamente ingiustificabile, perché voleva dire dare soldi pubblici a questa multinazionale di fatto per licenziare il lavoratore, distraendo i soldi dall'unica certezza che era l'impianto del DRI, per cui era stata costituita una società pubblica DRI d'Italia 100% di Invitalia, per creare una dote appunto per perseguire il suo scopo.
1: Ecco, ma al termine del vertice di oggi voi e le altre sigle avete annunciato 8 ore di sciopero, lo ricordavamo, per chiedere appunto un piano straordinario di sicurezza. Servirà oppure il destino è già scritto?
2: Il destino si può ancora scrivere, per quanto ci riguarda il destino delle persone, di tutti i lavoratori, è più importante di quello della siderurgia e di qualsiasi altro interesse. Per questo motivo io credo che dopo innumerevoli decreti salva Ilva, che non hanno salvato assolutamente nessuno, ci hanno portato fino a questa condizione, perciò citavo il gioco dell'oca poc'anzi, bisogna intervenire a livello normativo per un decreto a tutela dei lavoratori, di coloro i quali hanno pagato il prezzo più alto. Se esiste un rischio sanitario come sancito dalla magistratura, se permettete, i primi a essere esposti sono i lavoratori. Quindi cerchiamo di tutelare, risarcire i lavoratori e trovare e costruire con le istituzioni tutti presenti al tavolo affinché ognuno ci metta la faccia soluzioni occupazionali.
1: Ecco, in chiusura velocemente, siamo arrivati al 14° anno, parliamo di tempi, quali?
2: Allora, i tempi sono molto stretti, data la sentenza che è inequivocabile, quindi già dalla prossima settimana noi ci incontreremo, nel frattempo il governo ha dichiarato di dover fare anche degli approfondimenti tecnico-giuridici sulla sentenza che è uscita appena ieri, quindi i tempi sono molto stretti. Ovviamente il tempo non è mai stato una variabile indipendente, ma noi saremo fissi a questi incontri che diventano vitali per il futuro di intere comunità, partendo da Taranto, che ha l'opportunità però, in questa grave crisi, di essere una comunità riappacificata.
1: Grazie al segretario generale UILM, Davide Sperti.
2: Grazie a lei.
1: Andiamo avanti con il giornale. Dalla mezzanotte attivo il taglio del costo del diesel, 17 centesimi in meno. Molti distributori però ancora non lo applicano, denunciano diverse associazioni di consumatori che aggiungono.

0: I rialzi dei mesi scorsi pesano sul bilancio delle famiglie. Riccardo Cavaliere.
1: Sono già entrati in vigore a mezzanotte i nuovi sconti solo sul gasolio, 17 centesimi al litro in meno, come deciso dal governo in Consiglio dei Ministri. Una misura che durerà fino al 6 agosto e che per un pieno, calcola il Codacons, potrebbe portare a un risparmio di 8,5 euro. Il diesel potrebbe scendere sotto la soglia dei 2 euro, considerando che il prezzo medio è oggi di 2,18 euro, in lievissimo calo secondo dati Mimit. Continua ad aumentare invece la benzina a 1,98 euro al litro. Per Federconsumatori gli aggravi dovuti ai sovrapprezzi con l'attuale taglio dell'accisa sul diesel arriverebbero a 276 euro all'anno a famiglia per la benzina e 84 euro per il diesel. Un pieno di benzina oggi costa 99 euro, il 15% in più di 6 mesi fa. Un pieno di diesel 109 euro, il 31% in più. Lo sconto di 17 centesimi costerà allo Stato 125 milioni di euro, soldi che dovrebbero arrivare dall'aumento dell'IVA sui carburanti nei mesi scorsi, dalle multe dell'antitrust e da altri fondi. E dopo il 6 agosto il ministro dell'economia Giorgetti chiarisce che si attende l'inizio del mese per usare le accise mobili maturate a luglio. Intanto il 4 agosto il governo valuterà di nuovo la situazione, che è legata a doppio filo allo scenario internazionale. Il petrolio è sceso sotto gli 80 dollari al barile per il WTI sull'onda dell'ottimismo per una soluzione diplomatica che riporti la pace e le navi nello stretto di Hormuz.
0: E siamo adesso alla giornata in borsa con gli aggiornamenti sulle chiusure delle piazze europee. Allora andiamo a fare il punto in diretta da Milano. Chiara Rancati.
2: È una chiusura a due velocità per i listini europei. Positivi i listini principali del vecchio continente, con la sola eccezione della borsa di Milano, che chiude in calo dello 0,7% in una giornata già caratterizzata dall'attesa per le decisioni di politica monetaria della Federal Reserve americana, che arriveranno domani in serata. Per quanto riguarda i singoli titoli, a Piazza Affari oggi va di nuovo bene il lusso, vanno bene anche l'auto e la difesa. In forte calo invece i titoli del comparto petrolifero dopo nuove discese dei prezzi delle materie prime energetiche. In particolare, in fondo al nostro listino principale, il titolo di Saipem perde quasi il 9,5% dopo conti trimestrali che non hanno convinto i mercati. Male anche il comparto tecnologico, giù nettamente i titoli di ST Microelectronics e di Prismian, il comparto che era pesantemente scivolato questa mattina sui listini asiatici. Mentre la giornata è eterogenea anche per quanto riguarda i listini americani, sale l'indice Dow Jones di oltre l'1%, invece poco sotto la parità il Nasdaq. Anche qui vediamo appunto in difficoltà l'high tech. Chiudiamo con uno sguardo ai prezzi delle materie prime energetiche, che come dicevo stanno calando, in particolare il Brent, il prezzo di riferimento per il petrolio europeo, è in questo momento poco sopra gli 85 dollari al barile, passa sotto la soglia dei 79,5. Il WTI americano, scende anche il gas naturale alla borsa di Amsterdam, siamo in questo momento poco sopra i 56,50 euro al megawattora. Linea a voi.
0: Siamo alla cronaca. Questa mattina alla sala stampa della Camera dei Deputati è stato presentato il libro Un cuore bruciato, la tua storia per non dimenticare, scritto da Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico Caliendo, il bambino di appena 2 anni e mezzo morto lo scorso febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore risultato poi danneggiato. Il volume è stato scritto insieme con Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo. Allora sentiamo le parole della mamma di Domenico.
3: Quando l'ho scritto è stato facilissimo, e quando lo rileggo, che non riesco a rileggerlo, perché per me parlare di Domenico è facilissimo, nel senso mi dà tanta forza, io così riesco ad andare avanti parlando di Domenico. Poi quando invece leggo oppure guardo i video che sono usciti, le cose che gli sono accadute, lì crollo. La vicenda che è accaduta a Domenico purtroppo è accaduta a lui, e noi stiamo facendo in modo, io e mio marito speriamo di fare in modo che ci sia un dopo Domenico, come dice anche il nostro avvocato, un prima e un dopo Domenico, che non accadano più queste cose. Spero che ci sia più protocolli, ci siano più linee guida in certe situazioni e soprattutto più comunicazione tra dottori e genitori.
0: E siamo ai controlli straordinari dei carabinieri nel quartiere di Barivecchia, non solo via terra ma anche con l'aiuto di una motovedetta e un elicottero. Monica Arcadio li ha seguiti, vediamo.
4: La motovedetta dei carabinieri molla gli ormeggi e prende il largo dal porto di Bari. Guardia alta durante il periodo estivo da parte dei carabinieri, che rinforzano i controlli.
5: In questo momento ci troviamo all'interno del porto su questo punto nave. Ci porteremo quindi, come ha richiesto lei, al traverso del Castello Svevo, più o meno in questa posizione. Tempo di percorrenza 5 primi.
6: Allora, procediamo.
4: È la giornata in cui Bari Vecchia viene controllata interamente. Ci sono i cani antidroga, carabinieri in moto, in divisa in borghese, i cacciatori di Puglia. Viene passato al setaccio ogni possibile nascondiglio nelle mani della criminalità. Tutto per la sicurezza dei cittadini e dei turisti che affollano la città.
7: Siamo in navigazione proprio verso il punto prescelto.
6: Il focus è ovviamente la sicurezza, una sicurezza preventiva e repressiva.
7: L'occhio della motovedetta è da mare verso terra e in questo momento anche l'elicottero sorvola la città.
4: Il lavoro dei carabinieri va avanti per ore anche con diverse perquisizioni. Una persona viene arrestata per possesso di droga, altre già conosciute per presunte attività illegali sono state controllate.
7: In questo momento siamo esattamente di fronte a Bari Vecchia.
6: Cogliamo l'occasione anche per dare dei consigli ai numerosi cittadini, soprattutto per prevenire i furti nelle abitazioni. Quindi non pubblicizzare già in anticipo l'assenza sui social, le ferie soprattutto, e poi lasciare le chiavi a un parente, ad un amico, al fine ovviamente di consentire di controllare che nell'abitazione sia tutto tranquillo e sereno.
0: E arrivano aggiornamenti dall'incontro tra il presidente ucraino Zelensky e il presidente americano Trump alla Casa Bianca. Ha scritto Zelensky in un post pubblicato: un buon incontro con il presidente Trump nello studio Ovale, grazie per tutto quello che facciamo insieme per proteggere le vite degli ucraini e per far avanzare la pace. Di fatto hanno parlato, dice Zelensky, di Patriot, quindi di sistemi di difesa e di diplomazia più forte. Naturalmente ci torneremo di quello che accade negli Stati Uniti, c'è anche l'incontro tra Trump e l'israeliano Netanyahu. Invece torniamo nel nostro paese, i laureati guadagnano mediamente di più di chi non ha un titolo equivalente, la differenza media nelle retribuzioni è del 37%, uno dei dati contenuti nel report dell'osservatorio Job Pricing sul valore della laurea. Allora vediamo meglio con Danilo Sinibaldi.
8: Iscriversi all'università o cercarsi un lavoro è il dilemma di molti ragazzi che proprio in questo periodo si trovano di fronte a una scelta di vita importante. Vale ancora la pena puntare al famoso pezzo di carta? Ebbene, la risposta è affermativa. La laurea continua a rappresentare un vantaggio economico e professionale. Nel 2025, infatti, i dottori registrano un RAEL, ovvero la retribuzione annua lorda, di oltre 42.000 euro contro i 31.000 di chi non ha il titolo, una differenza del 37%. I dati sono contenuti nel nuovo University Report dell'osservatorio Job Pricing, che periodicamente giudica il valore dell'istruzione nel mercato del lavoro italiano, intrecciando aspetti economici, facoltà, tempo passato negli atenei e carriera. Secondo il report, il ritorno economico si manifesta soprattutto nel medio-lungo periodo. Nella fascia d'età 25-34 anni, chi ha una laurea guadagna mediamente il 21% in più, un divario che sale fino a raggiungere il 68% tra chi ha 55 anni e più. Le aree di studio che garantiscono retribuzioni più interessanti sono quelle ingegneristiche, STEM, economiche e statistiche, che sono sopra la media. Sotto si collocano invece quelle umanistiche, linguistiche, pedagogiche e psicologiche. Anche l'ateneo scelto conta. Nella classifica di quelli con le migliori retribuzioni per i neolaureati figurano la Bocconi, i Politecnici di Milano e Torino, l'Università Cattolica del Sacro Cuore e quella degli Studi di Parma.
0: Nel giorno dell'incontro a Washington tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump, l'attenzione internazionale si concentra anche sullo stato delle riserve degli armamenti statunitensi e non solo. Allora ne abbiamo parlato con Pietro Batacchi, direttore della rivista italiana di difesa. Allora ascoltiamo l'intervista, poi alle 18 nuova edizione del telegiornale. Rimanete con noi.

0: non è semplice da capire, perché ultimamente il rapporto si è un po' incrinato, perché diciamo la guerra in Iran ha lasciato diverse questioni aperte, non ultimo il nucleare, che è una questione che sta molto a cuore agli israeliani, non ultimo il fatto che il regime iraniano è ancora lì, sembra in controllo e soprattutto mostra resilienza. Lo abbiamo visto anche nelle ultime 2-3 settimane, quando si è riaccesa la conflittualità con gli Stati Uniti. Ecco, la capacità di risposta che gli iraniani hanno conservato è un indicatore che a Netanyahu e agli israeliani non può piacere. Insomma, loro avevano investito in questa guerra molto nella speranza che in qualche modo il regime crollasse, perché questo era alla fine l'obiettivo israeliano, che la questione nucleare sparisse per sempre dalle agende. Non è stato così, per le ragioni che sappiamo. Trump a un certo punto ha deciso di chiudere, di iniziare a trattare con gli iraniani, una trattativa molto difficile, come sono tutte le trattative che non prevedono un vincitore vero in grado di imporre la sua pace, le sue condizioni alla controparte. Per cui su questo si è creato appunto quella frizione di cui stavo dicendo prima tra Netanyahu e Trump.
1: E tra l'altro, i due leader hanno tassi entrambi di approvazione abbastanza bassi, ed entrambi dovranno affrontare a breve le elezioni di metà mandato e invece proprio le elezioni per Israele. Dunque ci si chiede a livello internazionale se siano più in contrasto oppure più complici.
0: Ma in questo momento un po' di contrasto c'è tra questi due attori politici, che avevano sempre mostrato grande sintonia. Insomma, Trump è andato dietro a Netanyahu nella sua campagna / crociata contro l'Iran, è rimasto un po' scottato perché anche Trump ha investito molto in questa campagna e il risultato non è stato quello voluto. Per cui io credo che in questo momento non sia semplice il dialogo tra i due. Poi c'è la questione dello Stato palestinese, c'è la questione aperta del nucleare civile saudita, che agli israeliani non piace per niente. Anche questo è un altro fronte di dissenso tra Netanyahu e Trump, per cui diciamo che il rapporto non è più quello di un anno fa, mettiamolo così, quando Trump aveva seguito in qualunque mossa, in qualunque decisione pedissequamente Netanyahu. Questo era lo scenario allora. Adesso lo scenario, diciamo, è più fluido e dinamico. C'è sullo sfondo l'appuntamento elettorale che, essendo nella fattispecie, parlandosi nella fattispecie di due liberaldemocrazie di massa, ha sempre un certo peso, e comunque i sondaggi, le previsioni non sono buone per nessuno dei due. Ecco, quindi...
1: e tra l'altro dallo scorso venerdì, però, lo ricordiamo, Washington ha comunque sospeso gli attacchi, e qui vengo a una domanda per lei. Trump ha dunque sminuito le preoccupazioni sulle munizioni a disposizione del Pentagono dopo mesi di guerra in Iran. Lui continua a dire: abbiamo un sacco di munizione, ma quante lo Stato americano ne ha ancora, di che tipo e quanto tempo ci vuole? Con i ritmi attuali di produzione ci sono molte guerre, purtroppo, perché gli Stati Uniti possano tornare a livello di stock di armi prima di queste guerre?
0: Allora, io vi do soltanto un numero, che durante le 5 settimane, 50 giorni, 45 giorni di guerra tra Stati Uniti e Iran, gli Stati Uniti hanno lanciato contro l'Iran 850 Tomahawk, missili da crociera Tomahawk, che vuoto per pieno è grosso modo il 25% dello stock del Pentagono. che è un numero estremamente rilevante. Percentuali ben più significative sono state sparate di missili del sistema antiaereo, antimissile TAD. Anche in questo caso si sono raggiunte soglie molto critiche. In generale questa è stata una guerra molto costosa da questo punto di vista, in cui si è sparato molto, e il Pentagono a un certo punto ha dovuto comunque consigliare prudenza, mettiamola così, all'amministrazione, alla Casa Bianca, perché un paese come l'America non si può permettere, in un contesto tra virgolette relativamente periferico come quello iraniano, di consumare tutto quello che ha consumato, anche perché ci sono altri fronti, altre eventuali contingenze da fronteggiare, e il Pentagono fa sempre questo tipo di calcolo. Per cui è chiaro che una delle ragioni che diciamo in qualche modo ha portato anche ai colloqui, alle trattative, è che 3 giorni fa ha comunque consigliato Trump di sospendere l'escalation alla quale è pericolosa, l'escalation alla quale stavamo nuovamente assistendo, riguarda esattamente propriamente anche la questione del munizionamento, che non è una questione per nulla secondaria in un paese come gli Stati Uniti, che sono un paese concepito, diciamo, e strutturato anche da un punto di vista organizzativo per fare la guerra. Non dimentichiamoci che stiamo parlando di un paese che può permettersi di inserire nella richiesta di budget per la difesa, per il fiscal year 2027, 1.500 miliardi di dollari, ma tu lo puoi fare perché non hai il welfare state europeo, non hai quella struttura di protezione sociale che invece abbiamo in Europa. Quindi questo dà l'indicazione di che tipo di paese sia gli Stati Uniti e di quanto la questione consumo e costi incida sul loro calcolo, che è paradossale, no? In un paese che ha queste disponibilità, ma che allo stesso tempo ha tante cose da fronteggiare tutte insieme.
1: Ecco, e questi numeri possono aver, diciamo, convinto il governo Meloni a cedere e di fatto chiedere i prestiti SAFE all'Unione Europea per sostenere il rilancio del settore difesa, anche se Tajani ha parlato di questi 14,9 miliardi, poi ha detto ne utilizzeremo meno, comunque si deciderà a dicembre. Dunque, cosa vuol dire? Su quali armamenti si indirizzerà, ed è un passo verso la difesa comune?
0: Allora, stamani c'è stata appunto questa informativa di Crosetto e Tajani, molto, molto delicata, per cui a un certo punto Tajani ha detto, o è sembrato che dicesse quantomeno quello che si capiva era esattamente quello lì, ovvero che l'Italia prendeva i 14,9 miliardi previsti originariamente dal piano di investimenti SAFE. Il ministro Crosetto, che ha parlato dopo, invece ha sostanzialmente precisato che l'Italia ne prenderà una parte, ancora è da capire quanto, infatti il ministro Crosetto parlava di 5, 6, 8 miliardi, 4, non si sa, che la decisione tecnica su questo spetterà al ministro dell'Economia e delle Finanze, ovvero a Giancarlo Giorgetti, e che la decisione verrà presa entro l'anno.

La pressione atmosferica è in aumento sul paese, questo comporta di nuovo condizioni di tempo stabile, ma soprattutto un cielo sereno al più poco nuvoloso per gran parte del territorio. Al nord, infatti, ritroveremo poche nubi, qualche nube tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi nel corso delle ore centrali del giorno, così come al centro sulle zone appenniniche, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Un po' differente la situazione al meridione, dove comunque in un contesto di tempo stabile e soprattutto un cielo sereno, nelle ore più calde del giorno le nubi tenderanno a formarsi nelle zone appenniniche tra Campania, Basilicata e Calabria, e ci sarà spazio per qualche rovescio o isolato temporale. Bel tempo sulla Sardegna, mentre sulla Sicilia è stabilità diffusa che porterà rovesci e isolati temporali, localmente anche intensi. Il tutto con una ventilazione settentrionale e mari che saranno mossi o poco mossi. Per la giornata di domani ritroveremo ancora tempo stabile sul paese, ci sarà un po' più di stabilità nel corso delle ore centrali del giorno al nord, dove ci sarà spazio per quanto riguarda le zone alpine, rovesci e isolati temporali, così come sulla Sicilia ancora un po' di stabilità che porterà delle piogge anche di tipo temporalesco. Concludiamo con le temperature in aumento al centro-nord, lievemente in diminuzione al sud, soprattutto tra Sicilia e Calabria.

fermo, ti sposto.

0: Finisce la telenovela nazionale, Roberto Mancini torna sulla panchina azzurra e lui il nuovo CT. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico, lo ha annunciato il presidente della FIGC Malagò. L'Italia prenota 14,9 miliardi dal fondo europeo SAFE per l'acquisto di armi e sistemi di difesa. Il governo deciderà entro l'anno se e come utilizzarli, ha detto il ministro Tajani. La Lega frena. Trump con l'Iran in corso colloqui, se falliscono azioni forti. Oggi a Washington Netanyahu e Zelensky. A Roma l'alleanza globale per la soluzione a due stati in Medio Oriente. Nel 2025, secondo la Fondazione per la Natalità, in collaborazione con l'Istat, sono nati solo 355.000 bambini, minimo storico dal dopoguerra. Tra le cause, gli ostacoli economici, lavorativi e sociali. Vertice con i sindacati a Palazzo Chigi dopo l'ordinanza di chiusura fra tre mesi dell'ex Ilva da parte della Corte d'Appello di Milano. Proclamate 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Domani esce anche nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man dal titolo Brand New Day. Protagonisti Tom Holland e Zendaya e la critica lo promuove miglior film della saga. Buonasera, bentornati al telegiornale di Rai News 24. Dunque, Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale di Calcio e Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Il caos azzurro dopo il naufragio della candidatura di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo finisce con questo annuncio da parte del numero uno della FIGC Malagò al termine del Consiglio federale. Nel servizio di Alberto Rimedio, la cronaca della giornata e a seguire le parole di Giovanni Malagò.
1: Il tempo stava per scadere, o forse era già scaduto, dopo la crisi aperta dal no alla candidatura di Andrea Pirlo come CT e dopo le dimissioni di Paolo Maldini dal ruolo di direttore tecnico della Federcalcio e di Leonardo da quello di consulente. Del resto, già da sabato scorso, da quando ombre russe si erano allungate su Pirlo, il presidente della FIGC Giovanni Malagò aveva cominciato a riflettere sul piano B, consapevole che anche la posizione di Maldini e Leonardo si fosse fatta all'improvviso traballante. La scelta è caduta su quella che forse era in realtà la soluzione preferita sin dal giorno dell'elezione per il rapporto di confidenza e fiducia con i due che avranno il difficile compito di far ripartire una nazionale in cerca di identità dopo il terzo fallimento mondiale. Ci proveranno Claudio Ranieri e Roberto Mancini in ordine di ruolo. Il primo direttore tecnico e il secondo CT, nome condiviso con lo stesso Ranieri, secondo l'idea originale di Malagò nella costruzione della nuova catena di comando. Mai realmente considerate alternative tipo Conte, con Maldini e Leonardo out, il presidente ha puntato deciso su Mancini, ritenendo superate le polemiche legate all'addio alla nazionale in piena estate del 2023, con il contratto d'oro firmato poco tempo dopo con l'Arabia Saudita. Ma non è finita qui. Nei prossimi giorni, entro la fine della settimana, verrà comunicato un terzo nome con il ruolo di team manager ricoperto in passato da Gigi Riva, Luca Vialli e Gigi Buffon. Gianfranco Zola è il favorito, ma non la sola ipotesi. Tutto top secret, a breve sapremo.
2: Dell'allenatore, del commissario tecnico, cioè in sostanza una persona che dovesse appunto diventare presidente del Club Italia e direttore tecnico, col quale invece c'era come prima scelta la volontà di avere Roberto Mancini come allenatore. Questa persona con la quale sono state condivise queste scelte si chiama Claudio Ranieri. Claudio Ranieri da pochi minuti ha garantito, sottoscritto il suo impegno, sta arrivando dalla Calabria, sarà lui la persona che lavorerà in questo importantissimo e delicatissimo ruolo.
0: Dunque il calcio italiano si affida di nuovo a Roberto Mancini, l'uomo della vittoria agli europei ma anche della contestata scelta dell'Arabia. Vediamo il ritratto di Alessandro Antinelli.
3: 3 anni dopo, riecco Roberto Mancini. L'ultima traccia azzurra di Mr. Wembley era stata una PEC mandata dalle vacanze il 13 agosto del 2023 per dire basta per motivi personali. Il motivo personale era l'Arabia Saudita e un contratto di 4 anni da 25 milioni di euro a stagione. Quella vicenda, oltre ad aprire una crisi a Ferragosto poi risolta con l'ingaggio di Luciano Spalletti, ha lasciato un'ombra profonda sull'immagine del mancio, al netto delle scuse poi offerte senza successo al presidente Gravina, prima dell'ingaggio di Gattuso, con la speranza di poter tornare a sedere sulla panchina azzurra. Ora Gabriele Gravina non c'è più e al comando c'è Giovanni Malagò, storico amico di Mancini e compagno di circolo e partite di calcio a 5. Il presidente della FIGC nel momento di massima crisi torna a puntare sull'allenatore che ci ha portato alla gloria e a una serie di 37 partite senza perdere, battuta solo recentemente dalla Spagna campione del mondo. Mancini, fenomeno con la maglia numero 10 sulle spalle, è allenatore capace di individuare e lanciare giovani di talento e ha dato un gioco meraviglioso alla nazionale, di quella fantastica alchimia europea. Oggi purtroppo non resta più nulla. L'abbraccio con Luca Vialli è un ricordo malinconico. Bonucci e Chiellini si sono ritirati, Berratti, Jorginho e Insigne sono fuori dal radar azzurro, Di Chiesa si sono perse le tracce. La missione che attende il nuovo vecchio CT sarà più complessa rispetto a quella del 2018.
0: A Washington i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham, stretto alleato di Donald Trump, erano presenti il premier israeliano Netanyahu e il presidente ucraino Zelensky. I due hanno avuto incontri separati a porte chiuse con il presidente americano proprio alla Casa Bianca. Andiamo dall'inviato a New York, Nico Piro.
4: Sì, è stato un buon incontro quello con Trump, così Zelensky definisce l'incontro avuto alla Casa Bianca. Zelensky è entrato quando erano le 9.30 a Washington, le 15.30 in Italia, l'incontro è durato circa un'ora. Secondo il presidente Zelensky si è parlato di dei Patriot, cioè dello scudo antimissile che gli Stati Uniti stanno per dare in licenza all'Ucraina per la produzione in loco. Si sarebbe parlato anche di diplomazia. Zelensky, come Netanyahu, è a Washington per i funerali di Lindsey Graham, storico senatore repubblicano, falco neoconservatore che era particolarmente vicino sia all'Ucraina che schierato sia con l'Ucraina che con Israele. Netanyahu è entrato nello studio ovale quando erano le 17 in Italia. I due incontri si svolgono a porte chiuse, quella tra Netanyahu e Trump è una lunga agenda che riguarda non solo la guerra con l'Iran ma anche il Libano, la Siria e Gaza. Incontri a porte chiuse, dicevamo, quindi non ci sono né dichiarazioni né domande. Vi aggiorneremo nel caso di indiscrezioni o dichiarazioni ufficiali nelle prossime edizioni.
0: Grazie Nico. E l'incontro tra Netanyahu e Trump è l'ottavo dall'inizio del secondo mandato del presidente americano, ma il primo dall'inizio del conflitto contro l'Iran. Allora sentiamo da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
5: Sì, dunque al centro di questo faccia a faccia che è in corso, come si diceva, nello studio ovale la crisi con l'Iran e in particolare a incontrare il premier israeliano Netanyahu ci saranno, oltre al presidente Donald Trump, il vice Vance, il segretario di Stato Rubio, il segretario alla difesa Hegseth e l'inviato speciale Witkoff. Dunque, secondo anche i media, alcune indiscrezioni rivelate dai media, al centro di questo incontro sarebbe dunque la crisi iraniana, ma in particolare Netanyahu avrebbe informazioni di intelligence sul programma nucleare missilistico iraniano e in particolare sul monte Kulang vicino alla centrale nucleare di Natanz. Ma su questo il presidente americano Donald Trump alla Fox News ha affermato che dice Netanyahu ha detto non deve informarmi, noi dagli Stati Uniti sappiamo tutto, abbiamo telecamere dappertutto e ha aggiunto Trump se non raggiungeremo un accordo con l'Iran a questo punto attaccheremo l'Iran, il nuovo bunker in particolare appunto sul monte Kulang. E poi ha aggiunto se io non fossi stato eletto presidente, ha detto il capo della Casa Bianca, se non fossi stato eletto presidente Israele oggi non esisterebbe. Dunque un incontro tra i due leader tra i quali ci sono state parecchie frizioni e anche accuse e contestazioni negli ultime settimane, negli ultimi mesi, ma appunto tra i due la visione comune sul Medio Oriente è molto solida, vedremo come andrà. Certamente il premier Netanyahu che ha le elezioni a ottobre deve tornare a casa con qualche risultato e i sondaggi finora lo danno sempre in svantaggio rispetto alla coalizione dell'opposizione. Roma.
0: Torniamo in Italia, dossier economici in primo piano per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ieri ha rivendicato l'intervento del governo sul caro carburanti. Ancora centrale poi il tema delle spese per la difesa con Tajani e Crosetto che tornano sul piano safe. Ce ne parla Alberto Gioffreda.
6: Utilizzeremo i fondi del SAFE, un'accelerazione, poi una parziale frenata, che comunque indica quella che è l'intenzione del governo. Ad annunciarlo il ministro Tajani, che poi precisa e parla di risorse prenotate. 14,9 miliardi la cifra a disposizione dell'Italia, al governo il compito di decidere quanto utilizzarne. Tra i 6 e 9 miliardi per il vice premier, tra i 5 e gli 8 per il ministro Crosetto, che in audizione alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato entra nel tecnicismo. È uno strumento di finanziamento della spesa militare, spiega il titolare della difesa, alternativo al ricorso ai BOT e ai CCT. La scelta politica, specifica Crosetto, sarà lo scostamento di bilancio. Lo scorso maggio, su ricorso al programma europeo, la presidente del Consiglio Meloni aveva predicato prudenza. In una lettera la presidente della Commissione Europea von der Leyen aveva chiesto l'estensione della deroga al patto di stabilità prevista per la difesa anche per la crisi energetica. Sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE con la crisi iraniana che non volge ad una fine e i prezzi dell'energia costantemente alle stelle, scriveva Meloni, che sempre al quadro internazionale in continua evoluzione addebita l'attuale aumento del costo dei carburanti e ha indicato come tempestiva, seppur non del tutto risolutiva, la risposta del governo in Consiglio dei Ministri con un provvedimento che taglia il costo del gasolio.
0: Lo dicevamo, sulle spese per la difesa è confronto acceso in maggioranza e scontro tra gli schieramenti. E poi nel dibattito anche l'intervento sulla riduzione del prezzo del gasolio. Ce ne parla da Montecitorio Alberto Puoti.
7: Sull'uso dei fondi SAFE l'ultima parola spetta al Parlamento. Così in una nota fonti della Lega che poi aggiunge con Centinaio, spendere 14,9 miliardi non era per il riarmo, non era nel programma del governo. Insomma, da una parte la Lega, dall'altra gli alleati, che però ribadiscono invece la coerenza di questo indirizzo per la sicurezza. Sentiamo Donzelli.
8: Abbiamo sempre detto alcune cose, le continuiamo a ripetere e siamo coerenti. È necessario rafforzare la difesa e la sicurezza degli italiani, che non vuol dire soltanto armamenti, ma vuol dire cyber security, tutti i grandi temi delle nuove tecnologie anche, ma lo facciamo senza togliere un solo centesimo quello che è il welfare degli italiani, cioè i servizi sociali.
7: Sul ricorso ai fondi SAFE nella minoranza è positiva Azione, mentre sono molto negative AVS e i 5 Stelle, i pentastellati sottolineano che dopo l'inutile taglio delle accise per il gasolio si aggiunge una ipoteca per il futuro grazie al riarmo. Sentiamo Gubitosa.
9: L'ottavo inutile provvedimento, in quanto ricordiamo che prima della crisi era a 1,60 euro la media del carburante, questo governo ha la faccia tosta di annunciare uno scostamento di bilancio per settembre che farà spendere al nostro paese oltre 20 miliardi in armi per l'anno prossimo.
7: Intanto al Senato Fratelli d'Italia ripresenta l'emendamento delle cosiddette intercettazioni a strascico al decreto legge giustizia e immigrazione. Contraria alla posizione su questo tema Forza Italia. A voi.
0: Grazie Alberto. E resta alta la preoccupazione per il futuro dell'ex Ilva. Dopo il vertice a Palazzo Chigi che ha rimandato la soluzione, i sindacati hanno proclamato 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Ieri, lo ricordiamo, c'è stata la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha detto in assenza di bonifica l'area a caldo dell'ex Ilva deve chiudere entro 90 giorni. Sentiamo Alessandro Marchetti.
10: Con una mano il governo convoca un mese di incontri con tutti, sindacati, Regione Puglia e Comune di Taranto, servirà a produrre proposte. Poi a settembre sull'ex Ilva prenderà una decisione. Prima di allora nessun passo verso lo spegnimento dell'area a caldo, quello imposto entro 3 mesi dalla Corte d'Appello di Milano. Con l'altra mano tiene in vita il negoziato per vendere. Potenziale acquirente ora è il colosso indiano Jindal. È la doppia mossa che emerge da circa 4 ore di tavolo a Palazzo Chigi. All'uscita però i sindacati non sembrano fidarsi.
11: Rischiano il lavoro più di 20.000 lavoratrici e lavoratori nel nostro paese. È per questo che abbiamo deciso dopo l'incontro di fare 8 ore di sciopero, di fare le assemblee con i lavoratori, perché noi vogliamo a questo punto un piano straordinario, strategico, nazionale di garanzia per le lavoratrici e lavoratori, per l'occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori e salariale.
12: La chiusura noi la respingiamo totalmente, abbiamo ripetuto più volte al governo che chiudere lo stabilimento significa decretare uno scontro sociale infinito.
13: Non soldi pubblici a privati stranieri soprattutto per licenziare la gente, si diano i soldi alle comunità per riappacificarsi e per trovare, per cambiare il volto e trovare soluzioni alternative.
10: Nel frattempo il governo si prepara con la sentenza, serve rivedere il perimetro della gara, dice il sottosegretario Mantovano. L'Indiana Jindal rassicura, restiamo interessati a rilevare l'intera azienda, bisogna però definire dettagli con l'esecutivo, che per ora tiene in vita il gruppo dell'acciaio con un prestito da 100 milioni, d'altronde Acciaierie d'Italia ha enormi problemi di cassa e produce al minimo storico, ora ha anche meno di 90 giorni per evitare la chiusura.
0: Torniamo ora al Medio Oriente. L'Iran smentisce le parole del presidente americano Trump. Non abbiamo chiesto noi di tornare al tavolo dei negoziati. Washington eviti passi falsi. E poi su Hormuz ha ribadito il dialogo è solo con l'Oman. Sentiamo la corrispondente Anna Mazzoni.
14: Nel Golfo Persico tacciono le armi e si riapre la possibilità concreta di negoziare la fine della guerra. Tra i nodi sul tavolo, quello più complesso da sciogliere, resta la libera navigazione nello stretto di Hormuz. Sono fitti gli scambi diplomatici in queste ultime ore. Il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, ha sentito al telefono i suoi omologhi dell'Arabia Saudita e dell'Oman per discutere gli ultimi sviluppi. E proprio l'Oman propone all'Iran una gestione congiunta delle acque di Hormuz con tariffe volontarie per il passaggio in sicurezza delle navi, un meccanismo che avrebbe il sostegno dei paesi dell'intera regione e toglierebbe ai Pasdaran il controllo esclusivo di Hormuz. Ma Teheran afferma che lo stretto sarà bloccato per tutti quei paesi che verranno risarciti per i danni alle loro navi con gli asset congelati iraniani, nel caso si concretizzasse la minaccia di Trump di utilizzare i fondi della Repubblica Islamica all'estero. Condanna unanime dei paesi del Golfo nei confronti degli Houthi per gli attacchi nel Mar Rosso che mettono a rischio la sicurezza nello stretto di Bab el-Mandeb, colpendo infrastrutture saudite sulla penisola arabica. Intanto non si fermano le esecuzioni del regime. A Malek Shahr, nella provincia centrale di Sfan, sono stati impiccati in piazza due uomini condannati a morte per aver preso parte alle manifestazioni antigovernative scoppiate tra dicembre e gennaio. I giudici li hanno riconosciuti colpevoli di muharebe, la guerra contro Dio, e di avere gravemente compromesso l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale.
0: E ora gli incendi in Europa, dopo una settimana, non sono ancora sotto controllo, in particolare quelli in Francia, nella zona di Bordeaux, con migliaia di nuove evacuazioni. Domani, tra l'altro, è previsto un picco delle temperature che potrebbe favorire la diffusione del rogo. Da un'area strategica per l'industria nucleare francese, sentiamo l'inviata Raffaella Cosentino.
15: Con le temperature a 37 gradi e domani si prevede un picco a quasi 40 gradi, le autorità francesi hanno ordinato l'evacuazione di altre 4.000 persone nelle località a ovest di Bordeaux, verso l'Oceano Atlantico, nella zona di Lacanau, da campeggi e località turistiche. Qui l'emergenza è lontana dalla fine, non si vede l'uscita dal tunnel. Con Mariano Salomone vi stiamo mostrando ora un cumulo nembo, cioè una nube che si forma da fonti di calore a forte intensità come gli incendi boschivi. Quella nube crea vento e rende l'incendio ancora più pericoloso, e la battaglia che stanno conducendo qui i vigili del fuoco, anche con l'ausilio dei mezzi aerei, ma non riescono per ora a spegnere questi incendi. La situazione è particolarmente delicata nella zona in cui ci troviamo, perché a pochi chilometri da noi ci sono una serie di siti strategici della difesa francese, tra cui il laser Megajoule, uno dei laser più potenti al mondo, che sfrutta la fusione nucleare, l'energia atomica. E da qui per ora è tutto, a te.
0: E purtroppo non sono finite le tragedie. Trema la terra nel sud del Giappone, scosso in mattinata da una scossa spaventosa di magnitudo 7.1. C'è stata un'allerta tsunami che poi è rientrata e decine sono i feriti al momento. collassano diverse strutture, sebbene i sistemi antisismici abbiano evitato il disastro. Nel crollo del secondo piano di un centro commerciale ci sono stati diversi morti e persone intrappolate. Sentiamo il corrispondente da Pechino, Marco Clementi.
16: Le immagini di un magazzino, urla e paura. Il Giappone trema, sono le 16:27 locali, le 9:27 in Italia. Terremoto di magnitudo 7.1, l'ipocentro localizzato a una profondità di circa 10 km. Siamo nel sud del paese, vicino alla città di Kumamoto. Crolla una parte delle mura del castello. Sembrava che il mio corpo galleggiasse, racconta questo ragazzo. Non ho capito subito che era un terremoto. Poi ho visto il muro crollare. Non lo dimenticherò mai più. Scatta l'allerta tsunami. Previste onde alte un metro. Il primo messaggio della Premier su X, che poi in diretta TV annuncia: stiamo ancora valutando la portata delle persone coinvolte e dei danni, ma sono stata informata che ci sono già diversi feriti. Ci sono danni a strade, ponti, palazzi. In altri paesi sarebbe stata una strage. Una cinquantina i feriti ricoverati. Una prima rassicurazione. Nessuna anomalia immediata in siti nucleari. Poi l'agenzia meteorologica giapponese revoca l'allarme tsunami. Ma ora la vera emergenza è questa. Il fumo che esce. È crollato il secondo piano di un centro commerciale di Kumamoto. Ci sono persone intrappolate qui sotto. I soccorritori parlano di diverse vittime. In Giappone è già buio e questo ovviamente complica le operazioni.
0: La cronaca, la procura di Torino ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi che sono stati arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri TAV di sabato. Saccheggio e devastazione sono le principali ipotesi di reato, ce ne parla Stefano Corradino.
17: Sono già oltre 1000 le persone identificate in Val di Susa e sottoposte a controllo per gli scontri di sabato scorso davanti ai cantieri TAV. L'obiettivo è quello di ricostruire la rete che ha portato in Val di Susa i violenti che ingrossano le fila del blocco nero, la cui azione ha avuto come conseguenza il ferimento di 120 appartenenti alle forze dell'ordine.
18: Al di là di come ognuno la possa pensare sul tema, c'è un limite invalicabile che è quello della legalità.
19: La parte, diciamo, violenta non rappresenta nel nostro pensiero, nel nostro comune.
17: Al momento i fermati sono 4 ventenni tedeschi. Il Tribunale di Torino ha convalidato l'esecuzione dell'allontanamento immediato dal territorio italiano di 2 di loro, con il divieto di reingresso in Italia per 3 anni. E per gli altri 2 è stata depositata la richiesta di convalida dell'arresto. Le accuse, che non escludono l'ipotesi terrorismo, sono quelle di violenza pubblico ufficiale, invasione di terreni, interruzione di pubblico servizio, saccheggio e devastazione. L'ipotesi di reato più grave. Ma il movimento NoTav, che nelle scorse ore ha tenuto una conferenza stampa, sottolinea che la vera devastazione l'hanno trovata giorno dopo giorno i cittadini su questo territorio, con l'amianto che respirano e che li fa ammalare.
20: Noi vogliamo opporci a questa grandissima opera che ci toglie gli spazi, che ci toglie i soldi che dovrebbero essere destinati per ospedali, per l'istruzione.
0: In commissione antimafia arriva la denuncia del procuratore di Palermo De Lucia. Il sistema carcerario non funziona, i boss continuano a comandare. E poi De Lucia avverte: Cosa Nostra vuole acquistare droni lanciamine. Sentiamo Valerio Penna.
21: Si ripresenta sul territorio di Palermo l'uso di armi da guerra, ragionevolmente di importazione dall'area balcanica. I collaboratori di giustizia però ci dicono di interessi verso armamenti molto più sofisticati e anche Cosa Nostra è interessata, e in particolare noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine.
22: Costruire un esercito con i proventi del traffico di stupefacenti. Il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, lancia un monito sulle mire di Cosa Nostra nell'audizione in commissione parlamentare antimafia. Il magistrato è tornato poi sulla situazione all'interno delle carceri, che qualche giorno fa aveva definito non più sotto il controllo dello Stato, dopo le polemiche con il ministro della giustizia Nordio. Il vulnus restano i detenuti nel regime di alta e media sicurezza.
21: Questi sono i soggetti che, appunto, appena entrano in carcere vengono dotati di apparecchi telefonici. Consentono sostanzialmente alla mafia di continuare a fare all'interno delle carceri quello che faceva prima fuori dalle carceri. Indebolisce la credibilità dello Stato rispetto ai soggetti ai quali noi chiediamo collaborazione, in particolare alle vittime dei fenomeni estorsivi.
22: Tra le indagini più rilevanti, quella legata a Matteo Messina Denaro. La ricerca del patrimonio del boss di Castelvetrano continua su due filoni che riconducono all'estero, ma su questo punto è stata chiesta la secretazione. Oggi Cosa Nostra non ha più un vertice.
21: Esiste però un intenso dialogo organizzato fra i mandamenti dell'organizzazione stessa. Per intenderci, un traffico di stupefacenti è una cosa concordata che coinvolge vari mandamenti, non soltanto ad esempio della città di Palermo, ma in dialogo con quelli ad esempio del territorio di Agrigento.
0: A Roma la presentazione del dossier 2026 Volere o Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat per prendere in esame la crisi demografica del nostro paese. Seguiamo il servizio di Matteo Parlato.
1: Siamo passati da 1 milione di bambini nel 1964 a 355.000 nel 2025, raggiungendo il minimo storico, e il trend è a scendere.
2: La trappola demografica è scattata negli anni 70. Considerate che oggi siamo a 1,18 e che il tasso, diciamo, di sostituzione, cioè quello che permetterebbe alla popolazione di rimanere stabile, è 2,1. Quindi siamo quasi alla metà di quello che sarebbe necessario.
3: Se ne esce tutti insieme, sicuramente ci sono delle cose che vanno fatte il prima possibile. Il lavoro a tempo indeterminato e con stipendi seri ai giovani, l'accesso alla prima casa, che è uno dei grandi problemi, e una fiscalità più equa. Oggi in Italia non si pagano le tasse in base al reddito e alla composizione familiare, ma solo al reddito, e quindi non viene considerato il peso di un figlio all'interno di una famiglia.
1: Le persone non si riproducono soprattutto perché fare figli in Italia è costoso e complesso, non perché manca il desiderio. Come è stato sottolineato all'incontro, siamo di fronte a un problema complesso che richiede una soluzione complessa, ed è quindi necessaria la risposta di tutte le forze del Paese per provare a risolvere il problema demografico che sta trasformando l'Italia.
0: Ed è in arrivo la quarta ondata di caldo estremo. Da mercoledì l'anticiclone nordafricano farà impennare la colonnina di mercurio fino a 41 gradi e aumentano anche le mareggiate e gli eventi estremi sulle coste, come testimonia anche l'ultimo report sulle spiagge di Legambiente. Ce ne parla il servizio di Paola Erba.
23: È in arrivo la quarta ondata di calore che avrà il suo picco tra il 1 e il 5 agosto. Un nuovo campo di alta pressione di origine subtropicale sta infatti avanzando dal Nord Africa in direzione sud-ovest. Dopo aver raggiunto la Spagna e la Francia meridionale, investirà in pieno l'Italia. Secondo le previsioni, la nuova ondata proseguirà almeno fino al 7-8 agosto, ma potrebbe estendersi anche oltre. Ma oltre al caldo record, che supera quello dell'estate 2003, l'Italia è sempre più sferzata anche da piogge intense, raffiche di vento, grandinate, trombe d'aria. Tutti eventi meteo estremi che hanno un impatto importante sulle nostre coste. La conferma arriva dai dati dell'ultimo report di Legambiente sulle spiagge. Negli ultimi 16 anni in Italia il 48% delle località costiere è stato colpito da eventi estremi. Tra l'altro, proprio negli ultimi 5 anni, mareggiate e raffiche di vento sono drasticamente aumentate, del 550% le prime e dell'80% le seconde. Non a caso, secondo l'ISPRA, in mezzo secolo abbiamo perso oltre 40 milioni di metri quadrati di spiagge e insieme a loro ecosistemi importantissimi e delicati. Accanto ai dati, Legambiente ha denunciato anche la mancanza in Italia di un piano nazionale per l'adattamento delle coste alla crisi climatica. L'associazione è tornata a chiedere anche lo stanziamento delle risorse per attuare il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e una legge contro il consumo del suolo per fermare il cemento sulle spiagge, legge che in Italia ancora non esiste.
0: Parliamo ora di cinema, perché domani esce anche nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man dal titolo Brand New Day. Protagonisti sono Tom Holland e Zendaya. Laura Squillaci, Alessandro Stefano.

0: stessi, che ti porta a superare sempre ciò che hai fatto l'ultima volta.
1: In questo nuovo episodio, dal 29 luglio nelle sale, il mondo ha dimenticato Spider-Man, che lontano da tutti continua comunque a proteggere New York da nuove e più insidiose minacce. Ci sono molti temi che il film affronta: la solitudine, l'essere dimenticati, il ritrovarsi, l'etica nelle nostre decisioni. Quale tra questi vi ha colpito di più?
2: È una storia molto umana. In fondo si tratta di un giovane che cerca di capire chi è nel mondo e chi diventerà, di affrontare il dolore, la perdita, di cercare di elaborare tante cose, ha passato davvero di tutto. E ogni volta che guardo Peter, anche in questo film, ho voglia di allungare la mano attraverso lo schermo e abbracciarlo e dirgli di prendersi cura di sé. Tutti questi personaggi alla fine stanno meglio grazie agli altri, e questa è una cosa enorme.
3: Chiusura, la musica compirà 80 anni il prossimo dicembre Patti Smith, ma la sacerdotessa del rock ha deciso di festeggiare il suo compleanno in anticipo con un concerto al Circo Massimo a Roma. Allora sentiamo Alessandra Sacchetta e Alessandro Stefanoni e poi, dopo una breve pausa, la seconda parte del TG.
4: And the future is now!
5: È stato un concerto irripetibile, quello che Patti Smith ha dedicato a Roma. Alla soglia degli 80 anni la sacerdotessa del rock non si è limitata a ripercorrere la sua straordinaria carriera cantando i suoi brani più conosciuti, da Pico's The Night a People Have The Power, ma ha trovato lo spazio per rendere omaggio a Pierpaolo Pasolini e a Mamma Roma. Non ha rinunciato poi al suo impegno per la pace, dedicando Peaceable Kingdom al popolo palestinese. Ha ricordato cantando cover di George Harrison e Jim Morrison. La storia del rock e dell'Italia era dunque con lei sul palco del Circo Massimo. Compirà 80 anni a dicembre Patti Smith, ma i festeggiamenti sono già iniziati insieme alla sua famiglia, ai suoi figli, Jackson alla chitarra e Jess al pianoforte in alcuni brani. Senza dimenticare il polistrumentista Tony Shannon, musicista della sua band da 30 anni. Secondo la sacerdotessa del rock, People ha ancora il potere, quello di non farci governare da chi produce guerre.

0: pubblicità.
1: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo, per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. E per i residui di calcare, aggiungi Finish Brilla Asciuga, disperde le gocce d'acqua e dissolve i residui di calcare, per un pulito ancora più brillante.
2: Quando sarò grande, che mondo troverò? Se gli animali continuano a soffrire e a morire, se le foreste bruciano senza sosta, se il mare soffoca nella plastica, in che mondo crescerò?
3: È tempo di scegliere. Puoi voltare lo sguardo, oppure puoi scegliere di proteggere il nostro unico e fragile pianeta. Chiama ora l'800-80-98-11 o inquadra il QR code e sostieni il WWF con una donazione regolare. Per le foreste, gli oceani e tutte le specie del nostro pianeta, chiama ora l'800-80-98-11 e dona 9 euro al mese al WWF.
2: Il mondo in cui vivrò dipende da quello che fate oggi, prima che sia troppo tardi.
4: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.

0: A Bologna sono stati sentiti come testimoni i familiari di Abderrahim Fakir, testimoni familiari che sono stati fatti entrare in questura e qui potrebbe avvenire anche l'incontro con il capo della polizia Pisani. Sentiamo proprio da Bologna l'inviata Elisa Dossi.
1: Sì, i familiari erano stati sentiti ieri insieme ad altri testimoni. Oggi qui davanti alla questura è arrivato, ovviamente era entrato il capo della polizia Pisani. Poco dopo si sono palesate la sorella e la nipote di Abderrahim Fakir. Sentiamo cosa hanno detto.
2: Siamo qui per cercare di parlare con il capo di polizia.
3: E ad oggi cerchiamo e chiediamo giustizia e verità.
4: Siamo fiduciosi comunque nella giustizia italiana, noi chiediamo qua solo giustizia e verità per mio fratello, questo vogliamo chiedere.
1: Da un funzionario e adesso sono all'interno, verosimilmente stanno parlando appunto con il capo della polizia Pisani o parleranno a breve con lui. Il capo della polizia che è qui in visita ha detto sono venuto per un saluto, ricordiamo ci sono questi due agenti che erano presenti appunto il giorno della morte di Abderrahim Fakir e dunque la visita potrebbe essere proprio basata su questo, ma non solo, ci sono gli oltre 60 agenti feriti negli scontri in piazza e in più in questi giorni comunque uno dei temi è proprio anche questo, visto che il doppio degli agenti sono rimasti feriti dagli scontri in Val di Susa. Nel frattempo è stata acquisita dalla procura, verrà acquisita domani copia forense del cellulare di Abderrahim Fakir, si fa di tutto per cercare di ricostruire gli ultimi giorni e le ultime ore della sua vita prima di quel fermo di polizia. Tentativi di ricostruire tutto questo, mentre l'avvocato della famiglia di Fakir, Fabio Anselmo, ha ufficializzato la richiesta che sia un altro corpo, non la polizia, a indagare sulla morte di Abderrahim Fakir, perché secondo una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo serve un'autorità che sia indipendente dall'indagine. Ha detto lo faccio dopo pressioni politiche sulla questura di Bologna con ministri ed esponenti della maggioranza negli uffici incaricati delle indagini. A te.
0: A Milano è stato fermato un 39enne per l'omicidio di Alessio Borelli, il 41enne che era stato trovato morto nel suo appartamento nel Milanese l'11 luglio scorso. I due sembra che avessero una relazione affettiva da circa un mese e il profilo genetico del fermato è stato isolato su due coltelli rinvenuti sulla scena e su tracce ematiche trovate nel bagno, mentre un'impronta palmare impressa con il sangue su una porta a vetro dell'abitazione è risultata corrispondere inequivocabilmente a quella dell'indagato, riferisce in una nota il Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano. Torniamo a parlare dell'Ucraina. Nelle ultime due settimane i droni russi hanno preso di mira sempre più spesso il porto di Odessa e gli altri porti sul Mar Nero, giorno e notte. È arrivato l'allarme degli agricoltori, dicono il nostro raccolto e le esportazioni sono in pericolo. Rischiamo di rivedere quello che è successo nel 2022. Vediamo il servizio dell'inviata Emma Farnè.
5: La frattoria di Grigori è a 80 km dalla Russia, bersaglio giorno e notte dei droni. Dice, ogni giorno ne volano a centinaia. I trattori sparsi sul campo.

0: per evitare di perderli tutti insieme in un bombardamento. Dice, i prezzi alla vendita sono dimezzati e poi aggiunge, ora non c'è un vero export di cereali via mare e attraverso il mare se ne vende il 90% quando i droni non distruggono il raccolto. Fino a 2 settimane fa, spiega il presidente dell'Associazione Porti Ucraini, tutto passava via mare. Poi la Russia ha iniziato ad attaccare non solo i porti, ma anche le navi cargo. Gli armatori, dice, si rifiutano di entrare nei porti ucraini con un rischio simile. E aggiunge, impossibile sostituire con altre rotte 200.000 tonnellate in pochi giorni. La Russia sostiene di colpire navi militari, ma con i raid, anche in pieno giorno, il porto si ferma. Fino a 2 settimane fa gli agricoltori consegnavano il grano a un porto ucraino. Adesso i commercianti non comprano più, temono di non far arrivare le navi. Prima di andar via, Grigori dice, qui noi produciamo il 40% dell'olio di girasole mondiale. Tra 2 settimane inizia il raccolto. Immaginatevi le conseguenze se non possiamo esportarlo.
1: Non solo Mar Nero, negli ultimi giorni è emerso come anche il Mar Caspio faccia convergere i due principali fronti di guerra, quello in Ucraina e quello in Iran. Vediamo perché con Veronica Fernandez.
2: Eh sì, il Mar Caspio è di fatto diventato un fronte di guerra o, se vogliamo, un luogo in cui convergono i due principali fronti di guerra. E questo lo si vede guardando una cartina, perché le sue sponde, come si vede, sono controllate per la maggior parte dalla Russia e dall'Iran. E poi è un lago chiuso, inaccessibile, se vogliamo, quindi alla marina, alle navi del cosiddetto blocco occidentale. E poi in questa cartina ho segnato anche l'Ucraina, perché di fatto l'Ucraina sta accorciando le sue distanze verso il Mar Caspio. In che modo? Ha dimostrato di riuscire a colpire dal suo territorio navi cargo e lo fa come forma di difesa. Questa ha spiegato l'Ucraina, perché dall'Iran partono navi che trasportano armi e munizioni verso la Russia, che poi la Russia utilizza per colpire in modo estensivo il territorio dell'Ucraina. Noi sappiamo che dall'inizio della guerra nel 2022 il Mar Caspio è diventato cruciale per la Russia, da una parte per le esportazioni di grano, ma anche per l'approvvigionamento di armi. Questo fotogramma fa parte di un lavoro d'inchiesta molto lungo e molto documentato di CNN di alcuni anni fa, che mostrava proprio come una serie di navi partite dai porti iraniani che affacciano sul Mar Caspio navigassero verso la Russia trasportando armi, munizioni e soprattutto questi droni, i droni Shahed di fabbricazione iraniana, che sono stati utilizzati e continuano ad essere utilizzati in modo massiccio ed estensivo dalla Russia per colpire l'Ucraina, comprese le zone civili. Ebbene, dicevo, l'Ucraina, questo è un tweet del presidente Zelensky, ha rivendicato di essere riuscito ad ottenere, lo leggo testualmente, ottimi risultati colpendo a lunga distanza il Mar Caspio. Colpendo che cosa? Navi che sono utilizzati per carichi militari che riguardano l'Iran e anche navi da guerra. Non è la prima volta che succede, è successo anche, per esempio, uno dei casi più famosi nell'agosto dello scorso anno. La nave Portolia era stata colpita dalle forze ucraine perché, diceva, trasportavano un enorme carico di droni Shahed. Dicevo, e così vado a concludere, che sul Mar Caspio vanno a convergere questi due fronti di guerra. Lo vediamo anche nella tweet del presidente del Parlamento iraniano, che dice: ogni attacco contro l'Iran ha un costo, e questo rimane verissimo anche oggi, lo sanno bene Stati Uniti e Israele. L'Ucraina potrebbe arrivare presto alle stesse conclusioni.
1: Dunque, nel Mar Caspio il commercio marittimo continua, mentre, lo sappiamo, nello stretto di Hormuz le navi non passano se non in piccolissima quantità, e a questo consegue quello che vediamo anche nei nostri mercati, l'aumento dei prezzi dei carburanti. Da mezzanotte però è attivo il taglio del costo del diesel in Italia, 17 centesimi in meno al litro, ma molti distributori ancora non applicano questo sconto, così denunciano diverse associazioni di consumatori. Ce ne parla Riccardo Cavaliere.
3: Sono già entrati in vigore a mezzanotte i nuovi sconti solo sul gasolio, 17 centesimi al litro in meno, come deciso dal governo in Consiglio dei Ministri, una misura che durerà fino al 6

0: agosto e che per un pieno, calcola il Codacons, potrebbe portare a un risparmio di 8,5 euro. Il diesel potrebbe scendere sotto la soglia dei 2 euro, considerando che il prezzo medio è oggi di 2,18 euro, in lievissimo calo secondo dati Mimit. Continua ad aumentare invece la benzina a 1,98 al litro. Per Federconsumatori gli aggravi dovuti ai sovrapprezzi con l'attuale taglio dell'accisa sul diesel arriverebbero a 276 euro all'anno a famiglia per la benzina e 84 euro per il diesel. Un pieno di benzina oggi costa 99 euro, il 15% in più di 6 mesi fa. Un pieno di diesel 109 euro, il 31% in più. Lo sconto di 17 centesimi costerà allo Stato 125 milioni di euro, soldi che dovrebbero arrivare dall'aumento dell'IVA sui carburanti nei mesi scorsi, dalle multe dell'antitrust e da altri fondi. E dopo il 6 agosto il ministro dell'economia Giorgetti chiarisce che si attende l'inizio del mese per usare le accise mobili maturate a luglio. Intanto il 4 agosto il governo valuterà di nuovo la situazione, che è legata a doppio filo allo scenario internazionale. Il petrolio è sceso sotto gli 80 dollari al barile per il WTI sull'onda dell'ottimismo per una soluzione diplomatica che riporti la pace e le navi nello stretto di Hormuz.
1: Orrore in Francia. Ad Orange, in Provenza, sono stati ritrovati i corpi di 5 neonati nascosti dentro scatole di cartone in un'abitazione privata. Ce ne parla Silvia Arcelli.
2: I sigilli alla porta, domina lo sgomento e il silenzio ad Orange, piccola cittadina della Provenza, mentre va avanti con il massimo riservo l'inchiesta dopo la scoperta dei corpi di 5 neonati. Erano stipati all'interno di scatole di cartone nascoste nelle stanze di questa casa, abitata da una coppia incensurata con 2 figli di 8 e 12 anni. Lunedì sera la donna, 32 anni, si reca in ospedale per dare alla luce il suo terzo bambino, nato in buona salute. Il marito è a casa e non sa nulla. Poco prima hanno avuto una discussione. Lui decide di frugare in una scatola ritrovando un feto in avanzato stato di decomposizione. L'uomo denuncia il macabro ritrovamento alle autorità e scattano le perquisizioni. La polizia trova altri resti, in tutto 5 corpi di neonati chiusi in altre scatole. Non è il primo caso di infanticidio dall'inizio dell'anno in Francia. A febbraio una 50enne era stata arrestata dopo che 2 corpicini erano stati trovati nel suo congelatore in un piccolo villaggio dell'est della Francia. Ad allertare le forze dell'ordine, anche questa volta il marito.
1: Andiamo ora al santuario di Međugorje in Bosnia Erzegovina, perché questa notte un uomo ha dato fuoco all'altare esterno della chiesa dopo averlo cosparso di benzina. Ecco, vediamo in queste immagini, proprio riprese dalla telecamera. Una statua della Madonna è stata imbrattata con vernice scura e vicino alla statua è stato lasciato uno striscione con i nomi dei veggenti di Međugorje e la scritta in polacco "impostori". A essere stato fermato è un 31enne appunto di nazionalità polacca e è lui il presunto responsabile. In Spagna, ve lo dicevamo, ancora vasti incendi anche nella regione di Madrid, dove questa settimana è previsto l'arrivo di una nuova estrema ondata di caldo. Vediamo con Marina Lalovic.
3: Eh sì, sono già dunque stati definiti come i più grandi incendi nella storia, più di 300.000 persone evacuate fra la Francia e la Spagna. Ma andiamo subito al touch a vedere con la mappa dove si concentrano in queste ore. Partendo dalla Spagna, ecco, vedete qui nei pressi di Madrid, anche a Toledo e Avila, le comunità maggiormente colpite, oltre dunque 30.000 persone evacuate nei pressi di Madrid, oltre 60.000 in totale, oltre 30.000 costrette a rimanere a casa. In Francia, infatti, nei pressi di Bordeaux si concentra l'emergenza soprattutto nelle comunità di Le Porge, e poi questo grafico ci aiuta a capire perché la definiamo come emergenza più grave degli ultimi anni, perché le aree bruciate cumulative settimanali in ettari sono più alte rispetto agli anni precedenti in Francia, mentre la Spagna si avvia verso uno dei suoi peggiori anni per gli incendi. Questa invece è la mappa che ci aiuta a capire in maniera cronologica come in Francia in pochissimo tempo, in pochissimi giorni, questa emergenza si è espansa dal 22 luglio a oggi nei pressi di Bordeaux. Ma si vede la luce alla fine del tunnel. In quest'ora c'è stata la conferenza stampa del premier spagnolo Pedro Sanchez. E Sanchez anche mette in guardia contro quello che definisce il negazionismo climatico, dunque un cauto ottimismo, e vi lasciamo appunto con queste immagini che ci fanno capire che l'emergenza sia in Francia che in Spagna continua. Vi ovviamente aggiorneremo nelle prossime ore. Per il momento è tutto, a te.
1: In Italia i laureati guadagnano mediamente di più di chi non ha un titolo equivalente. La differenza media nelle retribuzioni è di ben il 37%. Ce ne parla Danilo Sinibaldi.
4: Iscriversi all'università o cercarsi un lavoro è il dilemma di molti ragazzi che proprio in questo periodo si trovano di fronte a una scelta di vita importante. Vale ancora la pena puntare al famoso pezzo di carta? Ebbene, la risposta è affermativa. La laurea continua a rappresentare un vantaggio economico e professionale. Nel 2025, infatti, i dottori registrano un RAEL, ovvero la retribuzione annua lorda, di oltre 42.000 euro contro i 31.000 di chi non ha il titolo, una differenza del 37%. I dati sono contenuti nel nuovo University Report dell'osservatorio Job Pricing, che periodicamente giudica il valore dell'istruzione nel mercato del lavoro italiano, intrecciando aspetti economici, facoltà, tempo passato negli atenei e carriera. Secondo il report, il ritorno economico si manifesta soprattutto nel medio-lungo periodo. Nella fascia d'età 25-34 anni, chi ha una laurea guadagna mediamente il 21% in più, un divario che sale fino a raggiungere il 68% tra chi ha 55 anni e più. Le aree di studio che garantiscono retribuzioni più interessanti sono quelle ingegneristiche, STEM, economiche e statistiche, che sono sopra la media. Sotto si collocano invece quelle umanistiche, linguistiche, pedagogiche e psicologiche. Anche l'ateneo scelto conta. Nella classifica di quelli con le migliori retribuzioni per i neolaureati figurano la Bocconi, Politecnici di Milano e Torino, l'Università Cattolica del Sacro Cuore e quella degli Studi di Parma.
1: E ora per la via dei libri, Loretta Cavaricci incontra Stefano Petrocchi, autore di Romanzo privato, un inedito ritratto di Maria Belloncia. Allora vediamo insieme, poi alle 19 torna al telegiornale con Francesca Biagiotti.
5: Dal Rinascimento privato al Romanzo privato, Maria Belloncia secondo Stefano Petrocchi e Carte inedite, un libro ci restituisce il profilo della signora del Premio Strega nell'ottantesimo anno del premio letterario più ambito. Ne parleremo in questa puntata, vediamo ora la classifica della narrativa italiana più letta al momento. Il custode, Niccolò Ammaniti, Sicilia, un ragazzo tredicenne, Nilo e un segreto in bagno. Omicidi SRL, Alessandro Robecchi, una commedia nera che fa il verso anche alla satira. Figli per i bastardi di Pizzo Falcone, ancora in classifica Maurizio De Giovanni. Entra in classifica Stefania Andreoli, psicoterapeuta, con il romanzo Un'ottima famiglia, per parlare di disagio giovanile. Mezzanotte a Parigi, Felicia Kingsley, ancora in classifica, come Stefania Auci, con la saga di Florio, che racconta in questo caso l'alba dei leoni. Dunque Maria Belloncia, il suo diario privato, scritti inediti, relazioni meno conosciute. Stefano Petrocchi ci racconta da casa Belloncia, luogo della fondazione. La nostra intervista.
6: Mi è capitato di presentire i documenti che ho scoperto più tardi, dice Maria Belloncia, perché le barriere dei secoli non esistono per chi ha come fine la conoscenza dell'uomo. Stefano Petrocchi, quali documenti ha presentito lei?
7: Ma io sono partito in realtà dalla scoperta dei documenti. Maria Belloncia, in quel riferimento che lei ha letto, parla di come a un certo punto era talmente addentro alla storia che raccontava da, come dire, immaginarsi già i documenti che avrebbe trovato e che avrebbero chiarito i personaggi che stava narrando. Per quanto mi riguarda, si è trattato di una vera e propria scoperta. L'archivio della Fondazione Belloncia è stato per lungo tempo inesplorato. Abbiamo capito a un certo punto che era una vera miniera d'oro. Le lettere, tantissime, che si è scambiata con il marito Goffredo Bellonci fin dagli anni del loro fidanzamento. Poi abbiamo scoperto altre lettere venute dopo, i diari. Insomma, tutti questi documenti mi hanno restituito l'immagine di una donna fortemente sfaccettata, molto meno monumentale di quella che è apparsa come animatrice culturale e come dire signora del premio Strega. Una donna che si metteva continuamente in discussione e questo l'ha secondo me avvicinata al personaggio che ha raccontato di più nella sua vita, cioè Isabella d'Este. Sono due donne che entrambe nei loro modi e con i loro tempi erano portatrici di una grande forza morale che rivolgevano in primo luogo su se stesse ed erano straordinariamente esigenti.
6: Vi siete mai sentiti un po' in imbarazzo nel pubblicare persino parole ignote?
7: Ma dunque, in un certo senso sì. Maria Bellonci nel testamento ha prescritto che venissero bruciate le lettere che ha scambiato con il marito negli anni del fidanzamento, che è stato prima per lungo tempo clandestino e poi è diventato ufficiale solo a ridosso del matrimonio. Anna Maria Rimoaldi, che è la persona che ha creato la Fondazione Bellonci, l'erede, non ha dato seguito a questa prescrizione e credo che però non abbia neanche mai letto le lettere. Noi passati
6: quindi siete stati i primi a farlo.
7: Siamo stati i primi e però abbiamo scoperto una persona, e questo credo che sia l'interesse nel raccontare la sua vita intima, si trasferiva completamente nella letteratura, si percepiva attraverso i libri, prendeva coscienza di sé attraverso i libri. Per esempio scopre di voler diventare una scrittrice e un'animatrice culturale leggendo Madame de Staël. In fondo lei lo è stata nel Novecento, una Madame de Staël, cioè una persona che ha raccolto intorno a sé un circolo culturale ed ha scritto anche dei libri.
6: Persino mettere un po' di distanza fra lei e un corteggiatore epistolare che c'è nel libro era un modo per dire sì, in realtà mi sarebbe servito come personaggio. Qual è questa storia?
7: Beh, è una storia molto divertente. Nel 1974, all'inizio di agosto, qui in casa Bellonci bussa un personaggio che è un prete canadese, che però non si rivela per quello che è a Maria Bellonci, ma le dice di essere semplicemente un suo devoto ammiratore. Non si sarebbero più rivisti dopo quell'agosto del 74, ma lui avrebbe scritto di tanto in tanto delle lettere a cui Maria Bellonci non avrebbe mai risposto, fino a farlo diventare però 9 anni dopo, nel momento in cui decide di scrivere il suo capolavoro, Rinascimento privato, il romanzo dedicato a Isabella d'Este, di inserirlo nella narrazione come un corrispondente segreto di Isabella, a cui Isabella stessa non risponde. Quindi riproduce in letteratura quello che lei ha fatto nella vita. Ma di tutto questo, André Desjardins, questo è il nome del sacerdote canadese, non sa nulla fino a quando non esce il libro e si trova scoperto trasfigurato in un personaggio letterario nel romanzo.
6: Una donna che era presente in ogni dettaglio, anche quando ha scelto appunto che la letteratura entrasse in casa, nei suoi salotti, preparava le torte per i suoi amici e controllava ogni dettaglio quando via gli ospiti arrivavano.
7: Abbiamo trovato in archivio un foglio destinato alla domestica in cui si diceva quali fiori dovessero essere disposti nelle varie stanze, come bisognava spolverare gli oggetti. Era una persona che metteva molta cura anche nell'abbigliamento, comprava delle stoffe nei negozi di Mantova e di Venezia e poi le faceva confezionare da una sarta qui a Roma, cercando sempre un'eleganza un po' fuori dal tempo. Voleva comunque sempre un po' assomigliare ai personaggi del Rinascimento che raccontava nei suoi libri.
6: Gli incontri e l'amicizia come forma di Rinascimento.
7: Non c'è dubbio.
6: Grazie.

0: pubblicità. Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
1: I nostri animali vivono protetti. Ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Ma fuori dalle nostre case, ogni giorno, migliaia di animali selvatici sono minacciati. Bracconaggio, incendi e inquinamento mettono a rischio la loro sopravvivenza. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Ogni giorno il WWF si prende cura degli animali feriti o in difficoltà. Ma per continuare a farlo, ha bisogno anche del tuo aiuto. Chiama l'800 80 98 11 e prenditi cura degli animali selvatici. Basta una piccola donazione mensile per sostenere i centri di recupero del WWF e proteggere chi non può difendersi. Chiama l'800 80 98 11 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
2: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.

0: Finisce la telenovela nazionale, Roberto Mancini torna sulla panchina azzurra, il nuovo CT, Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico, l'ha annunciato il presidente della FIGC Malagò. Italia prenota 14,9 miliardi del Fondo Europeo Safe per l'acquisto di armi e sistemi di difesa. Il governo deciderà entro l'anno se e come utilizzarle, ha detto Tajani. La Lega frena. Trump con l'Iran in corso colloqui, se falliscono azioni forti. Oggi a Washington Netanyahu, Zelensky, a Roma l'alleanza globale per la soluzione a due stati in Medio Oriente. Nel 2025, secondo la Fondazione per la Natalità, in collaborazione con l'Istat, nati solo 355.000 bambini, minimo storico dal dopoguerra tra le cause, ostacoli economici e lavorativi sociali. Vertice con i sindacati a Palazzo Chigi dopo l'ordinanza di chiusura di 3 mesi dell'ex Ilva da parte della Corte di Appello di Milano, proclamate 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Domani esce anche nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man dal titolo Brand New Day. Protagonisti Tom Holland e Zendaya, e la critica lo promuove miglior film della saga. 19.01, bentornati in diretta su Rai News 24. Ripartiamo da quello che è accaduto alla nostra nazionale. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico, Claudio Ranieri il direttore tecnico. Il caos nazionale, insomma, dopo il naufragio della candidatura di Pirlo, termina, e le dimissioni naturalmente di Maldini e Leonardo. L'annuncio è stato dato dal numero uno della FIGC, Giovanni Malagò, al termine del Consiglio federale. Allora vediamo il servizio di Alberto Rimedio con la cronaca della giornata e a seguire le parole proprio di Giovanni Malagò.
1: Il tempo stava per scadere, o forse era già scaduto, dopo la crisi aperta dal no alla candidatura di Andrea Pirlo come CT e dopo le dimissioni di Paolo Maldini dal ruolo di direttore tecnico della Federcalcio e di Leonardo da quello di consulente. Del resto, già da sabato scorso, da quando ombre russe si erano allungate su Pirlo, il presidente della FIGC Giovanni Malagò aveva cominciato a riflettere sul piano B, consapevole che anche la posizione di Maldini e Leonardo si fosse fatta all'improvviso traballante. La scelta è caduta su quella che forse era in realtà la soluzione preferita sin dal giorno dell'elezione, per il rapporto di confidenza e fiducia con i due che avranno il difficile compito di far ripartire una nazionale in cerca di identità dopo il terzo fallimento mondiale. Ci proveranno Claudio Ranieri e Roberto Mancini in ordine di ruolo, il primo direttore tecnico e il secondo CT, nome condiviso con lo stesso Ranieri, secondo l'idea originale di Malagò nella costruzione della nuova catena di comando. Mai realmente considerate alternative tipo Conte, con Maldini e Leonardo out, il presidente ha puntato deciso su Mancini, ritenendo superate le polemiche legate all'addio alla nazionale in piena estate del 2023, con il contratto d'oro firmato poco tempo dopo con l'Arabia Saudita. Ma non è finita qui. Nei prossimi giorni, entro la fine della settimana, verrà comunicato un terzo nome con il ruolo di team manager ricoperto in passato da Gigi Riva, Luca Vialli e Gigi Buffon. Gianfranco Zola è il favorito, ma non la sola ipotesi. Tutto top secret, a breve sapremo.
2: Mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico, cioè in sostanza una persona che dovesse appunto diventare presidente del Club Italia e direttore tecnico, col quale invece c'era come prima scelta la volontà di avere Roberto Mancini come allenatore. Questa persona con la quale sono state condivise queste scelte si chiama Claudio Ranieri. Claudio Ranieri da pochi minuti ha garantito, sottoscritto il suo impegno. Sta arrivando dalla Calabria, sarà lui la persona che lavorerà in questo importantissimo e delicatissimo ruolo.
0: E dunque il calcio italiano si affida di nuovo a Roberto Mancini, l'uomo di Euro 2020, ma anche della contestata scelta dell'Arabia. Allora vediamo il suo ritratto fatto da Alessandro Antinelli.
3: 3 anni dopo, riecco Roberto Mancini. L'ultima traccia azzurra di Mr. Wembley era stata una PEC mandata dalle vacanze il 13 agosto del 2023 per dire basta per motivi personali. Il motivo personale era l'Arabia Saudita e un contratto di 4 anni da 25 milioni di euro a stagione. Quella vicenda, oltre ad aprire una crisi a Ferragosto poi risolta con l'ingaggio di Luciano Spalletti, ha lasciato un'ombra profonda sull'immagine del mancio, al netto delle scuse poi offerte senza successo al presidente Gravina, prima dell'ingaggio di Gattuso, con la speranza di poter tornare a sedere sulla panchina azzurra. Ora Gabriele Gravina non c'è più e al comando c'è Giovanni Malagò, storico amico di Mancini e compagno di circolo e partite di calcio a 5. Il presidente della FIGC nel momento di massima crisi torna a puntare sull'allenatore che ci ha portato alla gloria e a una serie di 37 partite senza perdere, battuta solo recentemente dalla Spagna campione del mondo. Mancini, fenomeno con la maglia numero 10 sulle spalle, è allenatore capace di individuare e lanciare giovani di talento e ha dato un gioco meraviglioso alla nazionale. Di quella fantastica alchimia europea, oggi purtroppo non resta più nulla. L'abbraccio con Luca Vialli è un ricordo malinconico. Bonucci e Chiellini si sono ritirati, Berratti, Jorginho e Insigne sono fuori dal radar azzurro, Di Chiesa si sono perse le tracce. La missione che attende il nuovo vecchio CT sarà più complessa rispetto a quella del 2018.
0: E adesso veniamo alla politica, dossier economici in primo piano per la Presidente del Consiglio che ieri ha rivendicato l'intervento sul caro carburanti, centrale ancora il tema delle spese per la difesa con Tajani e Crosetto che tornano sul piano SAFE. Sentiamo Alberto Gioffreda.
4: Utilizzeremo i fondi del SAFE, un'accelerazione, poi una parziale frenata che comunque indica quella che è l'intenzione del governo. Ad annunciarlo il ministro Tajani, che poi precisa e parla di risorse prenotate, 14,9 miliardi la cifra a disposizione dell'Italia, al governo il compito di decidere quanto utilizzarne. Tra i 6 e 9 miliardi per il vice premier, tra i 5 e gli 8 per il ministro Crosetto, che in audizione alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato entra nel tecnicismo. È uno strumento di finanziamento della spesa militare, spiega il titolare della difesa, alternativo al ricorso ai BOT e ai CCT. La scelta politica, specifica Crosetto, sarà lo scostamento di bilancio. Lo scorso maggio, su ricorso al programma europeo, la presidente del Consiglio Meloni aveva predicato prudenza. In una lettera la presidente della Commissione europea von der Leyen aveva chiesto l'estensione della deroga al patto di stabilità prevista per la difesa anche per la crisi energetica. Sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE con la crisi iraniana che non volge ad una fine e i prezzi dell'energia costantemente alle stelle, scriveva Meloni, che sempre al quadro internazionale in continua evoluzione addebita l'attuale aumento del costo dei carburanti e ha indicato come tempestiva, seppur non del tutto risolutiva, la risposta del governo in Consiglio dei Ministri con un provvedimento che taglia il costo del gasolio.
0: E lo dicevamo, insomma, sulle spese per la difesa, confronto acceso anche in maggioranza, naturalmente anche tra gli schieramenti. In primo piano rimane anche il dibattito sull'intervento per la riduzione del prezzo del gasolio. Facciamo il punto da Montecitorio con Alberto Puati.
5: Sull'uso dei fondi SAFE l'ultima parola spetta al Parlamento, così in una nota a fonti della Lega, che poi aggiunge con Centinaio: spendere 14,9 miliardi non era per il riarmo, non era nel programma del governo. Insomma, da una parte la Lega, dall'altra gli alleati, che però ribadiscono invece la coerenza di questo indirizzo per la sicurezza. Sentiamo Donzelli.
6: Abbiamo sempre detto alcune cose, le continuiamo a ripetere e siamo coerenti. È necessario rafforzare la difesa e la sicurezza degli italiani, che non vuol dire soltanto armamenti, ma vuol dire cybersecurity, tutti i grandi temi delle nuove tecnologie anche, ma lo facciamo senza togliere un solo centesimo quello che è il welfare degli italiani, cioè i servizi sociali.
5: Sul ricorso ai fondi SAFE nella minoranza è positiva Azione, mentre sono molto negative AVS e i 5 Stelle. I pentastellati sottolineano che dopo l'inutile taglio delle accise per il gasolio si aggiunge una ipoteca per il futuro grazie al riarmo. Sentiamo Gubitosa.
7: L'ottavo inutile provvedimento, in quanto ricordiamo che prima della crisi era a 1,60 euro la media del carburante, questo governo ha la faccia tosta di annunciare uno scostamento di bilancio per settembre che farà spendere al nostro paese oltre 20 miliardi in armi per l'anno prossimo.
5: Intanto al Senato Fratelli d'Italia ripresenta l'emendamento delle cosiddette intercettazioni a strascico al decreto legge giustizia e migrazione, contraria alla posizione su questo tema Forza Italia. A voi.
0: E a Montecitorio, prima della pausa estiva, la tradizionale cerimonia di consegna del ventaglio col presidente della Camera Lorenzo Fontana, che è intervenuto sui temi di attualità politico-parlamentare. L'ha seguita per noi la cerimonia Eva Giovannini. Vediamo.
8: C'era una famosa canzone, Non ho l'età. La ringrazio per la stima comunque. Anche solo dirlo è una cosa che, insomma, però ecco, non ho l'età, quindi sono tranquillo.
9: Grazie. Scherza sul suo non avere l'età neanche per immaginare di diventare il prossimo presidente della Repubblica. Lorenzo Fontana, presidente della Camera, a cui l'Associazione della Stampa Parlamentare ha consegnato il ventaglio nel tradizionale appuntamento in vista della pausa estiva. Diventa invece molto più serio quando afferma che il prossimo inquilino del Colle, qualora anche arrivasse dal centrodestra, dovrebbe rappresentare tutti gli italiani e non solo una parte. Incalzato dal presidente dell'Associazione, Alfonso Raimo, e dai giornalisti parlamentari riuniti nella sala del Mappamondo, Fontana ricorda il suo impegno per rimettere al centro le prerogative del Parlamento, ma non si sottrae dal commentare i dossier politici più scottanti, a partire dalla sicurezza e sull'ipotesi della candidatura del gioielliere Roggero da parte del suo partito di provenienza. La Lega va dritto al punto.
10: Mi sembra che non ci siano le possibilità giuridiche.
9: Idem per la Grazia, dice, è prerogativa del capo dello Stato. Toni morbidi anche sulla proposta del governo di rendere imputabili i minori fino a prova contraria. Fontana insiste invece sull'importanza della riabilitazione perché, dice, la maggior parte dei ragazzi che delinquono arriva da contesti di grande disagio. Infine, sulle questioni internazionali non cela la sua preoccupazione, in particolare sul riarmo dei singoli stati all'interno dell'Europa.
0: Adesso l'economia, resta alta la preoccupazione per il futuro dell'ex Ilva. Dopo il vertice a Palazzo Chigi che ha rimandato la soluzione, i sindacati hanno infatti proclamato 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Ieri la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ribadiva in assenza di bonifica l'area a caldo deve chiudere entro 90 giorni. Sentiamo Alessandro Marchetti.
11: Con una mano il governo convoca un mese di incontri con tutti, sindacati, Regione Puglia e Comune di Taranto, servirà a produrre proposte. Poi a settembre sull'ex Ilva prenderà una decisione. Prima di allora nessun passo verso lo spegnimento dell'area a caldo, quello imposto entro 3 mesi dalla Corte d'Appello di Milano. Con l'altra mano tiene in vita il negoziato per vendere. Potenziale acquirente ora è il colosso indiano Jindal. È la doppia mossa che emerge da circa 4 ore di tavolo a Palazzo Chigi. All'uscita però i sindacati non sembrano fidarsi.
12: Rischiano il lavoro più di 20.000 lavoratrici e lavoratori nel nostro paese. È per questo che abbiamo deciso dopo l'incontro di fare 8 ore di sciopero, di fare le assemblee con i lavoratori, perché noi vogliamo a questo punto un piano straordinario, strategico, nazionale di garanzia per le lavoratrici e lavoratori, per l'occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori e salariale.
13: La chiusura noi la respingiamo totalmente, abbiamo ripetuto più volte al governo che chiudere lo stabilimento significa decretare uno scontro sociale infinito.
14: Non soldi pubblici a privati stranieri soprattutto per licenziare la gente, si diano i soldi alle comunità per riappacificarsi e per trovare, per cambiare il volto e trovare soluzioni alternative.
11: Nel frattempo il governo si prepara con la sentenza, serve rivedere il perimetro della gara, dice il sottosegretario Mantovano. L'indiana Jindal rassicura, restiamo interessati a rilevare l'intera azienda, bisogna però definire i dettagli con l'esecutivo, che per ora tiene in vita il gruppo dell'acciaio con un prestito da 100 milioni, d'altronde Acciaierie d'Italia ha enormi problemi di cassa e produce al minimo storico. Ora ha anche meno di 90 giorni per evitare la chiusura.
0: A Washington adesso, dove ci sono stati i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham, stretto alleato di Donald Trump, presenti anche il premier israeliano Netanyahu, il presidente ucraino Zelensky, entrambi infatti hanno avuto incontri separati a porte chiuse con il presidente americano Donald Trump. Allora andiamo dall'inviato a New York, Nico Piro.
15: Sì, è stato un buon incontro quello con Trump, così Zelensky definisce l'incontro avuto alla Casa Bianca. Zelensky è entrato quando erano le 9.30 a Washington, le 15.30 in Italia, l'incontro è durato circa un'ora. Secondo il presidente Zelensky si è parlato dei Patriot, cioè dello scudo antimissile che gli Stati Uniti stanno per dare in licenza all'Ucraina per la produzione in loco. Si sarebbe parlato anche di diplomazia. Russia. Zelensky, come Netanyahu, è a Washington per i funerali di Lindsey Graham, storico senatore repubblicano, falco neoconservatore che era particolarmente vicino sia all'Ucraina che schierato sia con l'Ucraina che con Israele. Netanyahu è entrato nello studio Ovale quando erano le 17 in Italia. I due incontri si svolgono a porte chiuse, quella tra Netanyahu e Trump è una lunga agenda che riguarda non solo la guerra con l'Iran ma anche il Libano, la Siria e Gaza. Incontri a porte chiuse, dicevamo, quindi non ci sono né dichiarazioni né domande. Vi aggiorneremo nel caso di indiscrezioni o dichiarazioni ufficiali nelle prossime edizioni.
0: E dicevamo, incontro tra Benjamin Netanyahu e il presidente americano Donald Trump, incontro a porte chiuse, però arrivano naturalmente i commenti su questo incontro che sembra essere stato positivo, l'ottavo incontro dall'inizio del secondo mandato proprio di Donald Trump. Allora sentiamo da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
16: Dunque, al centro di questo faccia a faccia che è in corso, come si diceva, nello studio ovale, la crisi con l'Iran, e in particolare a incontrare il premier israeliano Netanyahu ci saranno, oltre al presidente Donald Trump, il vice Vance, il segretario di Stato Rubio, il segretario alla difesa Hegseth e l'inviato speciale Witkoff. Dunque, secondo anche i media, alcune indiscrezioni rivelate dai media, al centro di questo incontro sarebbe dunque la crisi iraniana, ma in particolare Netanyahu avrebbe informazioni di intelligence sul programma nucleare missilistico iraniano e in particolare sul monte Kulang vicino alla centrale nucleare di Natanz. Ma su questo il presidente americano Donald Trump alla Fox News ha affermato che dice Netanyahu, ha detto non deve informarmi, noi dagli Stati Uniti sappiamo tutto, abbiamo telecamere dappertutto, e ha aggiunto Trump, se non raggiungeremo un accordo con l'Iran, a questo punto attaccheremo l'Iran, il nuovo bunker in particolare appunto sul monte Kulang. E poi ha aggiunto, se io non fossi stato eletto presidente, ha detto il capo della Casa Bianca, se non fossi stato eletto presidente Israele oggi non esisterebbe. Dunque un incontro tra i due leader, tra i quali ci sono state parecchie frizioni e anche accuse e contestazioni negli ultime settimane, negli ultimi mesi, ma appunto tra i due la visione comune sul Medio Oriente è molto solida. Vedremo come andrà. Certamente il premier Netanyahu, che ha le elezioni a ottobre, deve tornare a casa con qualche risultato, e i sondaggi finora lo danno sempre in svantaggio rispetto alla coalizione dell'opposizione. Roma.
0: E dunque sarebbe stato un buon incontro quello tra Zelensky e Donald Trump alla Casa Bianca. Intanto in Ucraina continuano a identificarsi i raid russi sul porto di Odessa e sugli altri sul Mar Nero, e proprio lì si trova la nostra inviata Emma Farnè. Emma.
17: L'obiettivo di Zelensky a Washington è duplice. Il primo, partiamo dal primo, quello della cooperazione sulla sicurezza. Questo perché in Ucraina quotidianamente, di giorno e di notte, i droni Shahed prendono di mira infrastrutture civili e anche militari. Lo vedete dalle immagini, queste sono state girate neanche un'ora fa. Una nave è stata colpita poco fuori il porto di Odessa. Questo succede davvero ogni ora che il porto venga preso di mira. Noi lo sentiamo anche dalle forti esplosioni anche in pieno giorno. Raid che avvengono anche nelle altre città nel nord-est. A Sumy, per esempio, nelle ultime 24 ore sono stati 19 i feriti. Per quanto riguarda invece la diplomazia, dicevamo la cooperazione sulla sicurezza. Poi, secondo le indiscrezioni dei media ucraini, Zelensky e Trump avrebbero una nuova proposta per il cessate il fuoco da sottoporre alla Russia. Finora la Russia non ha risposto, non ha dato cenni di apertura.

0: struttura. E poi c'è anche un altro versante, quello con l'Iran, perché alcuni giorni fa Zelensky ha detto di aver colpito delle navi russe che andavano verso il Mar Caspio e poi verso l'Iran. Poi subito negli ultimi due giorni ci sono state indiscrezioni su media ucraini riguardo a un possibile attacco iraniano su territorio ucraino. Ebbene, un'ora fa la notizia, c'è stata una telefonata tra il ministro degli esteri iraniano e il suo omologo ucraino, che non ci siano stati magari dei colloqui, magari di riappacificazione. Vi terremo aggiornati su questo. Intanto da Odessa con Alessandro Cifariello, a voi.
1: E noi andiamo in Iran, perché il regime riprende le esecuzioni in piazza. Ieri sera impiccati tre manifestanti ad Isfahan e intanto sul conflitto si fa strada alla mediazione dell'Oman, si riapre uno spiraglio negoziale con gli Stati Uniti. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: Nel Golfo Persico tacciono le armi e si riapre la possibilità concreta di negoziare la fine della guerra. Tra i nodi sul tavolo, quello più complesso da sciogliere resta la libera navigazione nello stretto di Hormuz. Sono fitti gli scambi diplomatici in queste ultime ore. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha sentito al telefono i suoi omologhi dell'Arabia Saudita e dell'Oman per discutere gli ultimi sviluppi. E proprio l'Oman propone all'Iran una gestione congiunta delle acque di Hormuz con tariffe volontarie per il passaggio in sicurezza delle navi, un meccanismo che avrebbe il sostegno dei paesi dell'intera regione e toglierebbe ai Pasdaran il controllo esclusivo di Hormuz. Ma Teheran afferma che lo stretto sarà bloccato per tutti quei paesi che verranno risarciti per i danni alle loro navi con gli asset congelati iraniani, nel caso si concretizzasse la minaccia di Trump di utilizzare i fondi della Repubblica Islamica all'estero. Condanna unanime dei paesi del Golfo nei confronti degli Houthi per gli attacchi nel Mar Rosso, che mettono a rischio la sicurezza nello stretto di Bab el-Mandeb, colpendo infrastrutture saudite sulla penisola arabica. Intanto non si fermano le esecuzioni del regime. A Malek Shahr, nella provincia centrale di Isfahan, sono stati impiccati in piazza due uomini, condannati a morte per aver preso parte alle manifestazioni antigovernative scoppiate tra dicembre e gennaio. I giudici li hanno riconosciuti colpevoli di Moarebe, la guerra contro Dio, e di avere gravemente compromesso l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale.
1: E adesso veniamo agli incendi, al disastro ambientale in Francia, decine di migliaia di ettari in fumo, 220.000 le persone sfollate, i roghi più gravi nel dipartimento della Gironda, dove le fiamme cingono d'assedio la città di Bordeaux. Seguiamo il reportage dell'inviata Lacanau, Raffaella Cosentino.
3: Nei boschi tra Lacanau e Le Porge, a 45 km a ovest di Bordeaux, continua la battaglia contro il mostro di fuoco che da una settimana divora le pinete della Gironda. Il tempo di estinguere i roghi da una parte, che le fiamme si rialzano da un'altra. L'incendio produce un vento che lo propaga. Decisiva è l'aridità del terreno causata dal riscaldamento globale. Il suolo sembra essersi trasformato in un vulcano. Damian spiega che la sua squadra ha spento 15 focolai dai tronchi fumanti. La Francia ha schierato un esercito di 2.500 vigili del fuoco e altrettanti militari e poliziotti. Ma sono i volontari come Damian che impediscono la propagazione dell'incendio con qualunque mezzo. Arlette, 79 anni, si è rifiutata di obbedire all'ordine di evacuazione. Colonne di fumo la sovrastano e minacciano la sua fattoria. Dice che se non fosse rimasta sarebbe bruciato tutto e il fuoco avrebbe ucciso pecore, polli e anatre. Lei non dorme da giorni per vigilare e resiste. Questa sembra una scena di guerra. È uno dei quartieri di Le Porge, un centro della Gironda tra i più colpiti da cui è iniziata questa emergenza. Questo quartiere è stato divorato dalle fiamme. Gli abitanti evacuati, costretti a lasciare le loro case, sono rifugiati climatici nel cuore d'Europa, come loro 220.000 francesi. E sotto la cenere cova la rabbia.
4: Je suis femme de pompier.
3: Il marito e il figlio di Claire sono pompieri. Dice che si sentono abbandonati dallo Stato, che ha scelto di salvare Cap Ferré, dove ci sono le case delle celebrità, e ha sacrificato il suo villaggio.
1: E trema la terra nel sud del Giappone, scosso in mattinata da una spaventosa scossa di magnitudo 7.1. Allerta tsunami, poi rientrata, rimangono decine i feriti, crollano diverse strutture, sebbene i sistemi antisismici abbiano evitato il disastro. Nel crollo del secondo piano di un centro commerciale sono diversi morti e le persone intrappolate. Il corrispondente da Pechino, Marco Clementi.
5: Le immagini di un magazzino, urla e paura. Il Giappone trema, sono le 16.27 locali, le 9.27 in Italia. Terremoto di magnitudo 7.1, l'ipocentro localizzato a una profondità di circa 10 chilometri. Siamo nel sud del paese, vicino alla città di Kumamoto. Crolla una parte delle mura del castello. Sembrava che il mio corpo galleggiasse, racconta questo ragazzo. Non ho capito subito che era un terremoto, poi ho visto il muro crollare, non lo dimenticherò mai più. Scatta l'allerta tsunami. Previste onde alte un metro, il primo messaggio della Premier su X, che poi in diretta TV annuncia: stiamo ancora valutando la portata delle persone coinvolte e dei danni, ma sono stata informata che ci sono già diversi feriti. Ci sono danni a strade, ponti, palazzi. In altri paesi sarebbe stata una strage. Una cinquantina i feriti ricoverati. Una prima rassicurazione. Nessuna anomalia immediata in siti nucleari. Poi l'agenzia meteorologica giapponese revoca l'allarme tsunami. Ma ora la vera emergenza è questa. Il fumo che esce. È crollato il secondo piano di un centro commerciale di Kumamoto. Ci sono persone intrappolate qui sotto. I soccorritori parlano di diverse vittime. In Giappone è già buio e questo ovviamente complica le operazioni.
1: E adesso vediamo la cronaca. La procura di Torino ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri TAV di sabato. Saccheggio, devastazione sono le principali ipotesi di reato. Stefano Corradino.
6: Sono già oltre 1.000 le persone identificate in Val di Susa e sottoposte a controllo per gli scontri di sabato scorso davanti ai cantieri TAV. L'obiettivo è quello di ricostruire la rete che ha portato in Val di Susa i violenti che ingrossano le fila del blocco nero, la cui azione ha avuto come conseguenza il ferimento di 120 appartenenti alle forze dell'ordine.
7: Al di là di come ognuno la possa pensare sul tema, c'è un limite invalicabile che è quello della legalità.
8: La parte, diciamo, violenta non rappresenta nel nostro pensiero, nel nostro comune.
6: Al momento i fermati sono 4 ventenni tedeschi. Il Tribunale di Torino ha convalidato l'esecuzione dell'allontanamento immediato dal territorio italiano di 2 di loro, con il divieto di reingresso in Italia per 3 anni. E per gli altri 2 è stata depositata la richiesta di convalida dell'arresto. Le accuse, che non escludono l'ipotesi terrorismo, sono quelle di violenza pubblico ufficiale, invasione di terreni, interruzione di pubblico servizio, saccheggio e devastazione. L'ipotesi di reato più grave. Ma il movimento NoTav, che nelle scorse ore ha tenuto una conferenza stampa, sottolinea che la vera devastazione l'hanno trovata giorno dopo giorno i cittadini su questo territorio, con l'amianto che respirano e che li fa ammalare.
9: Noi vogliamo opporci a questa grandissima opera che ci toglie gli spazi, che ci toglie i soldi che dovrebbero essere destinati per ospedali, per l'istruzione.
1: In commissione antimafia la denuncia del procuratore di Palermo De Lucia: il sistema carcerario non funziona, i boss continuano a comandare, e avverte: Cosa Nostra vuole acquistare droni lanciamine. Sentiamo Valerio Penna.
10: Si ripresenta sul territorio di Palermo l'uso di armi da guerra, ragionevolmente di importazione dall'area balcanica. I collaboratori di giustizia però ci dicono di interessi verso armamenti molto più sofisticati, e anche Cosa Nostra è interessata, e in particolare noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine.
11: Costruire un esercito con i proventi del traffico di stupefacenti. Il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, lancia un monito sulle mire di Cosa Nostra nell'audizione in commissione parlamentare antimafia. Il magistrato è tornato poi sulla situazione all'interno delle carceri, che qualche giorno fa aveva definito non più sotto il controllo dello Stato, dopo le polemiche con il ministro della giustizia Nordio. Il vulnus restano i detenuti nel regime di alta e media sicurezza.
10: Questi sono i soggetti che, appunto, appena entrano in carcere vengono dotati di apparecchi telefonici. Consentono sostanzialmente alla mafia di continuare a fare all'interno delle carceri quello che faceva prima fuori dalle carceri. Indebolisce la credibilità dello Stato rispetto ai soggetti ai quali noi chiediamo collaborazione, in particolare alle vittime dei fenomeni estorsivi.
11: Tra le indagini più rilevanti, quella legata a Matteo Messina Denaro. La ricerca del patrimonio del boss di Castelvetrano continua su due filoni che riconducono all'estero, ma su questo punto è stata chiesta la secretazione. Oggi Cosa Nostra non ha più un vertice.
10: Esiste però un intenso dialogo organizzato fra i mandamenti dell'organizzazione stessa. Per intenderci,

0: 64 a 355.000 nel 2025, raggiungendo il minimo storico, e il trend è a scendere.
1: La trappola demografica è scattata negli anni 70. Considerate che oggi siamo a 1,18 e che il tasso, diciamo, di sostituzione, cioè quello che permetterebbe alla popolazione di rimanere stabile, è 2,1. Quindi siamo quasi alla metà di quello che sarebbe necessario.
2: Se ne esce tutti insieme, sicuramente ci sono delle cose che vanno fatte il prima possibile. Il lavoro a tempo indeterminato e con stipendi seri ai giovani, l'accesso alla prima casa, che è uno dei grandi problemi, e una fiscalità più equa. Oggi in Italia non si pagano le tasse in base al reddito e alla composizione familiare, ma solo al reddito, e quindi non viene considerato il peso di un figlio all'interno di una famiglia.
0: Le persone non si riproducono soprattutto perché fare figli in Italia è costoso e complesso, non perché manca il desiderio. Come è stato sottolineato all'incontro, siamo di fronte a un problema complesso che richiede una soluzione complessa, ed è quindi necessaria la risposta di tutte le forze del Paese per provare a risolvere il problema demografico che sta trasformando l'Italia.
3: E arriva la quarta ondata di caldo estremo. Da mercoledì l'anticiclone nordafricano farà impennare la colonnina di mercurio fino a 41 gradi e aumentano anche le mareggiate, gli eventi estremi sulle coste, come racconta l'ultimo report sulle spiagge di Legambiente. Il servizio di Paola Erba.
4: È in arrivo la quarta ondata di calore, che avrà il suo picco tra il 1 e il 5 agosto. Un nuovo campo di alta pressione di origine subtropicale sta infatti avanzando dal Nord Africa in direzione sud-ovest. Dopo aver raggiunto la Spagna e la Francia meridionale, investirà in pieno l'Italia. Secondo le previsioni, la nuova ondata proseguirà almeno fino al 7-8 agosto, ma potrebbe estendersi anche oltre. Ma oltre al caldo record, che supera quello dell'estate 2003, l'Italia è sempre più sferzata anche da piogge intense, raffiche di vento, grandinate e trombe d'aria. Tutti eventi meteo estremi che hanno un impatto importante sulle nostre coste. La conferma arriva dai dati dell'ultimo report di Legambiente sulle spiagge. Negli ultimi 16 anni in Italia il 48% delle località costiere è stato colpito da eventi estremi. Tra l'altro, proprio negli ultimi 5 anni, mareggiate e raffiche di vento sono drasticamente aumentate, del 550% le prime e dell'80% le seconde. Non a caso, secondo l'ISPRA, in mezzo secolo abbiamo perso oltre 40 milioni di metri quadrati di spiagge e insieme a loro ecosistemi importantissimi e delicati. Accanto ai dati, Legambiente ha denunciato anche la mancanza in Italia di un piano nazionale per l'adattamento delle coste alla crisi climatica. L'associazione è tornata a chiedere anche lo stanziamento delle risorse per attuare il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e una legge contro il consumo del suolo per fermare il cemento sulle spiagge, legge che in Italia ancora non esiste.
3: Resto il cinema. Domani esce anche nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man dal titolo Brand New Day. I protagonisti Tom Holland e Zendaya, Laura Squillace e Alessandro Stefanoni li hanno incontrati per noi. Vediamo poi la seconda parte del TG.
5: È una delle coppie più amate del cinema. Tom Holland e Zendaya a Roma a presentare il nuovo capitolo della saga Spider-Man Brand New Day. Lei, regina di stile, con un abito che richiama i colori dell'uomo ragno, che per loro ha un significato speciale. Proprio sul set di Spider-Man Uncoming si sono conosciuti 10 anni fa. Questo capitolo è il loro quarto insieme.
6: Spider-Man è una grande famiglia. Questi personaggi ormai sono come fratelli. Amo Peter Parker, amo interpretarlo. Ed è davvero divertente cercare di avere quella sana competizione con se stessi, che ti porta a superare sempre ciò che hai fatto l'ultima volta.
5: In questo nuovo episodio, dal 29 luglio nelle sale, il mondo ha dimenticato Spider-Man, che lontano da tutti continua comunque a proteggere New York da nuove e più insidiose minacce. Ci sono molti temi che il film affronta: la solitudine, l'essere dimenticati, il ritrovarsi, l'etica nelle nostre decisioni. Quale tra questi vi ha colpito di più?
7: È una storia molto umana. In fondo si tratta di un giovane che cerca di capire chi è nel mondo e chi diventerà, di affrontare il dolore, la perdita, di cercare di elaborare tante cose, ha passato davvero di tutto. E ogni volta che guardo Peter, anche in questo film, ho voglia di allungare la mano attraverso lo schermo e abbracciarlo e dirgli di prendersi cura di sé. Tutti questi personaggi alla fine stanno meglio grazie agli altri, e questa è una cosa enorme.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

19.35, bentornati in diretta su RaiNews 24. Partiamo subito dalle notizie principali. Il secondo mandato da commissario tecnico per Roberto Mancini dopo il primo culminato con la vittoria nel 2021 del campionato europeo. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Questo ha annunciato il presidente della FIGC Giovanni Malagò dopo lo stop di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Poi l'Italia che prenota 14,9 miliardi dal fondo europeo SAFE per acquisto di armi e sistemi di difesa. Il governo deciderà entro l'anno se e come utilizzarli, questo ha detto il ministro degli esteri italiani. La Lega che ribadisce è al Parlamento che spetta l'ultima parola in base a opportunità e convenienza, è solo una manifestazione di interesse. E poi Donald Trump che annuncia negoziati in corso con l'Iran minacciando azioni decise in caso di fallimento. Nel frattempo a Washington il presidente ha incontrato separatamente Zelensky e Netanyahu. La Casa Bianca parla di colloqui positivi e produttivi. E infine, dopo la sentenza della Corte di Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva entro 90 giorni senza una bonifica, si è tenuto un vertice a Palazzo Chigi. Al termine dell'incontro i sindacati hanno proclamato 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo. E adesso è arrivato il momento delle notizie sportive della giornata, è quindi Sport 24, a seguire la nostra rubrica di Scienza e Futuro 24, il telegiornale torna alle 20 nella lingua dei segni italiani con Cecilia Tosi.

0: Il tempo stava per scadere, o forse era già scaduto, dopo la crisi aperta dal no alla candidatura di Andrea Pirlo come CT e dopo le dimissioni di Paolo Maldini dal ruolo di direttore tecnico della Federcalcio e di Leonardo da quello di consulente. Del resto, già da sabato scorso, da quando ombre russe si erano allungate su Pirlo, il presidente della FIGC Giovanni Malagò aveva cominciato a riflettere sul piano B, consapevole che anche la posizione di Maldini e Leonardo si fosse fatta all'improvviso traballante. La scelta è caduta su quella che forse era in realtà la soluzione preferita sin dal giorno dell'elezione per il rapporto di confidenza e fiducia con i due che avranno il difficile compito di far ripartire una nazionale in cerca di identità dopo il terzo fallimento mondiale. Ci proveranno Claudio Ranieri e Roberto Mancini in ordine di ruolo, il primo direttore tecnico e il secondo CT, nome condiviso con lo stesso Ranieri, secondo l'idea originale di Malagò nella costruzione della nuova catena di comando. Mai realmente considerate alternative tipo Conte, con Maldini e Leonardo out, il presidente ha puntato deciso su Mancini, ritenendo superate le polemiche legate all'addio alla nazionale in piena estate del 2023, con il contratto d'oro firmato poco tempo dopo con l'Arabia Saudita. Ma non è finita qui. Nei prossimi giorni, entro la fine della settimana, verrà comunicato un terzo nome con il ruolo di team manager ricoperto in passato da Gigi Riva, Luca Vialli e Gigi Buffon. Gianfranco Zola è il favorito, ma non la sola ipotesi. Tutto top secret, a breve sapremo.
1: Italia da sogno ai mondiali di scherma di Hong Kong. Il fioretto maschile e la spada femminile firmano un'autentica impresa, con una storica doppietta d'oro nella gara a squadre al termine di una giornata indimenticabile. Nel fioretto maschile, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini conquistano il secondo titolo mondiale consecutivo, battendo i padroni di casa di Hong Kong 45-44 in una finale al Cardio Palma. Gli azzurri, sotto anche di 8 punti, riescono a completare una rimonta straordinaria grazie all'ultimo assalto di Bianchi, decisivo con la stoccata della vittoria sul 44 pari. Poco dopo arriva il bis delle campionesse olimpiche in carica della spada femminile. Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Gaia Caforio e Rossella Fiammingo superano l'Estonia 31-30 al termine di un'altra finale ricca di emozioni. Le azzurre conducono per gran parte dell'incontro, resistono al ritorno delle estoni nell'ultimo assalto e difendono il vantaggio fino all'ultima stoccata. Per l'Italia è una giornata da incorniciare. Il bottino sale a 3 ori e 4 argenti in questi mondiali, confermando la scherma azzurra in vetta al medagliere e tra le assolute protagoniste del panorama internazionale.
2: De France pour moi c'est la seule chose que je voulais faire.
3: Allenare la Francia era l'unica cosa che volevo. Così Zinedine Zidane, nel giorno in cui diventa ufficialmente commissario tecnico della nazionale di calcio francese, l'ex capitano dei Bleus ed ex allenatore del Real Madrid, racconta in conferenza stampa di avere rifiutato diverse offerte dai club per aspettare il suo momento alla guida della nazionale.
2: E je vais tout donner pour que cette équipe continue à gagner.
3: E assicura di essere pronto a dare tutto per vederla tornare a vincere. Zidane ha reso omaggio al suo predecessore Didier Deschamps, che ha guidato la nazionale francese per 14 anni con un bilancio straordinario, tra cui la vittoria di un mondiale nel 2018. Anche Zidane come giocatore ha vinto con la Francia i mondiali nel 98 e poi gli europei nel 2000. In Italia, ma anche in Francia, nessuno ha dimenticato l'episodio della testata contro Materazzi nella finale del 2006, vinta poi dalla nostra nazionale. Il nuovo allenatore francese troverà comunque presto la nazionale italiana sul suo cammino per la Nations League. Il 2 ottobre in Francia, ritorno in Italia il 12 novembre. Per ora l'entusiasmo è alle stelle. Zidane ha interrotto la conferenza stampa a metà mattinata per salutare i tifosi e firmare autografi.
4: Le acque del lago di Varese sono pronte ad ospitare gli europei di canottaggio e paracanottaggio da venerdì a domenica. 31 nazioni, oltre 400 atleti, 24 titoli in palio. L'Italia, padrona di casa, che schiera 22 equipaggi, riparte dal risultato di un anno fa in Bulgaria. 4 medaglie, 2 d'argento e 2 di bronzo.
5: Beh, partiamo con l'idea di riconfermare i risultati, magari anche non necessariamente nelle stesse specialità. È chiaro che siamo una squadra, un contesto ambizioso, non ci accontentiamo, ma ci ricordiamo sempre che poi sul campo di gara ci sono anche gli avversari.
4: Tra i protagonisti più attesi, i fratelli Giovanni e Alice Codato, cresciuti sul lago di Varese, entrambi argento nel due senza agli europei di un anno fa.
6: E riconfermare l'argento conquistato a Plovdiv, e quest'anno secondo me sto sentendo in barca meglio, anche il mio compagno stiamo sentendo bene, buone sensazioni anche dalle prime tirate fatte in questi giorni.
7: Sensazioni molto belle, sono a casa, sono dove io sono nata, cresciuta, quindi è sempre bello tornare qui e gareggiare, questo è un lago veloce, noi lo sappiamo e cercheremo di sfruttarlo.
4: Tra gli uomini ci sono grandi aspettative per il quattro di coppia, campione del mondo e vice campione olimpico.
8: Siamo carichi, ma ci sono tanti avversari che non abbiamo ancora incontrato quest'anno, quindi sono tante barche da scoprire e in batteria già ne conosceremo qualcuno.
4: In ambito paralimpico invece, occhi puntati su Giacomo Perini, bronzo ai Giochi di Parigi. Le finali in diretta sabato e domenica su Rai 2 e Rai Sport.
9: L'Italia del pattinaggio corre più veloce di tutti e si riprende l'Europa. Cardano al campo davanti al pubblico di casa, gli azzurri dominano i campionati europei di pattinaggio corsa e chiudono al primo posto del medagliere con uno straordinario bottino. 26 ori e 55 medaglie complessive davanti a Francia e Spagna. Un successo costruito su pista e su strada, conferma della leadership italiana in una disciplina che continua a regalare talenti e risultati. Brillano i senior, capaci di imporsi anche contro i grandi protagonisti del panorama mondiale, ma convincono anche junior e allievi, protagonisti di un ricambio generazionale che guarda già al futuro. A chiudere l'europeo il bronzo di Alessio Clementoni nella maratona di 42 km, ultima gara di una rassegna che ha visto al via oltre 400 atleti provenienti da 18 paesi. Siamo tra le nazioni più forti e rispettate al mondo, ha detto il commissario tecnico Massimiliano Presti, soddisfatto per la crescita del gruppo e per un progetto che continua gli dà pienamente ragione.
10: Presidente, cos'è per lei la pallavolo?
11: È uno sport che mi ha dato tanto, perché l'ho costruito insieme alla mia famiglia questa mia passione, mi ricorda i tempi con mio figlio, e quindi è uno sport che ha deciso tanti sabati e tante domeniche, tanta passione con il Latina Volley, con le sue tappelle. È uno sport a cui sono molto legato. E rispecchia molto anche me, perché io non sono un solista, sono una persona che cerca sempre di dare risposte con la sua comunità, e spero di essere un piccolo granello in questa società che hanno fatto già tanto.
10: La pallavolo è una delle eccellenze dell'Italia.
11: È l'eccellenza principe, il Made in Italy, siamo prima al mondo, quindi è uno sport dove l'Italia ha vinto mondiali di squadre, campionati nazionali, ma soprattutto anche le squadre club. È stupendo avere gente come famiglie che vengono allo stadio per tifare e urlare il muro e far sì che, insomma, che quelle alzate, quelle schiacciate siano davvero schiacciate per lo sport, e questo sinceramente va totalmente grazie a loro, grazie ai loro allenatori che oggettivamente fanno un grande lavoro così. Io penso a quello che rappresenta la pallavolo oggi in Italia, è determinante che entri nelle scuole, nelle famiglie devono essere presenti, è determinante che diano quella sensazione importante di quello sport che è fair play dentro e fuori, come dicevo poco fa. E quindi questo è un sistema che crea società civile, crea una società sempre più civile, e quindi questo sarà un impegno che cercherò di mettere in tutto e per tutto. Ribadisco, la pallavolo può essere il grande Made in Italy che trasporteremo in tutto il mondo, dobbiamo essere orgogliosi di questo.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. Iniziamo questa puntata parlando di sostenibilità e di ambiente. Andiamo nell'area della ricerca del CNR di Pisa a visitare un laboratorio dedicato al riutilizzo della plastica e ai nuovi materiali.
1: Dare nuova vita agli scarti agroalimentari realizzando bioplastiche amiche dell'ambiente. È l'obiettivo del Poly Green Lab dell'Istituto per i processi chimico-fisici del CNR. Con il progetto Attitude, finanziato dalla Fondazione Pisa, ci si concentra sulle scaglie recuperate dalla lavorazione del pesce, un materiale che oggi finisce in discarica.
2: Estraiamo collagene per la realizzazione di costrutti tridimensionali, quindi sostanzialmente tessuti e cerotti da poter applicare su ferite croniche, tipo quelle diabetiche, che aiutino tramite il rilascio lento di farmaci che carichiamo in questi materiali che stiamo realizzando, che sostanzialmente sono a base acquosa come dell'idrogel, oppure dei cerotti che mimino perfettamente quella che è la forma della lesione per una ricostruzione personalizzata sul paziente.
1: Con il progetto EcoSì, finanziato dalla Regione Toscana, si sta invece lavorando su un altro materiale che ha come destino la discarica, cioè le bucce di pomodoro.
2: Ha lo scopo di sviluppare delle fascette per l'acquacoltura, per sostituire le fascette attualmente in uso che sono a base di nylon, con delle fascette realizzate in materiale che abbiano una degradabilità in mare controllata nel tempo, ma che poi non diano luogo al problema che tutti noi conosciamo delle microplastiche. Noi prendiamo lo scarto di pomodoro, lo aggiungiamo con un processo di miscelazione a caldo a materiale plastico compostabile e il materiale ottenuto lo stampiamo tridimensionalmente con una stampante 3D a dare la forma desiderata.
1: Presto sarà il momento di uscire dal laboratorio e di portare il materiale sul campo, là dove si spera che un giorno possa essere utilizzato. Le fascette saranno dunque testate in mare per raccogliere dati sulla loro degradabilità in acqua.
0: Un piccolo tesoro riemerge da un archivio negli Stati Uniti. Si tratta della più antica registrazione del canto delle megattere. Risale a un'epoca in cui non si sapeva nemmeno che le balene nuotano e può ancora fornire delle informazioni utili agli scienziati che studiano questi splendidi animali.

0: quelle che sentite sono registrazioni effettuate nel 1949 al largo delle isole Bermuda e conservate per decenni dalla Woods Hole Oceanographic Institution di Falmouth, una località statunitense nel Massachusetts. Riscoperte per caso durante un progetto di digitalizzazione degli archivi, sono qualcosa di unico, le più vecchie registrazioni esistenti del canto delle megattere.
1: Sono state registrate a bordo di una nave da ricerca da scienziati che studiavano la propagazione del suono nell'acqua. Sentivano dei suoni che non si attendevano e poiché erano curiosi hanno continuato a registrare.
0: Sì, perché all'epoca nessuno conosceva ancora il modo in cui le balene comunicano fra loro. Vocalizzazioni complesse, essenziali in molte attività a partire dal corteggiamento, che iniziarono ad essere spiegate solo una ventina di anni più tardi. La ricerca negli archivi della Woods Hole Oceanographic Institution è appena agli inizi. C'è ancora moltissimo materiale da analizzare.
1: Non sappiamo cosa potrebbe essere trovato nel resto delle registrazioni, ma sappiamo di poter fornire alla comunità scientifica centinaia di ore di registrazioni subacquee risalenti a un'epoca in cui non esistono dati analoghi.
0: Il materiale non ha solo un valore storico, è una testimonianza che risale a un'epoca in cui il mare era molto diverso rispetto ad oggi. Confrontandolo con delle registrazioni più recenti, può rivelarsi utilissimo per molti studi.
2: L'oceano è cambiato drasticamente negli ultimi decenni in termini di temperatura, salinità, pH e anche di rumorosità. Tutti questi fattori sono molto importanti per le specie marine e abbiamo bisogno di capire come si sono modificate per poterle proteggere in futuro.
3: Più la conosciamo e più ci rendiamo conto di come la vita abbia la straordinaria capacità di adattarsi a una grande varietà di ambienti e anche a condizioni spesso molto ostili. All'Università degli Studi di Roma Tor Vergata un laboratorio è specializzato nell'astrobiologia, cioè nello studio di come gli esseri viventi si adattano alle condizioni presenti nello spazio e anche di come potrebbe essere la vita su altri pianeti.
0: In quali condizioni può esistere la vita nello spazio e come possono gli organismi terrestri resistere all'ambiente spaziale, risultando così utili per le future missioni? Domande a cui tentano di rispondere gli astrobiologi. Il Laboratorio di Astrobiologia e Biologia Molecolare dei Cianobatteri dell'Università di Roma Tor Vergata si concentra su dei particolari batteri resistentissimi e in grado di effettuare la fotosintesi clorofilliana producendo ossigeno.
4: Studiamo cianobatteri isolati da ambienti estremi, in particolare da deserti caldi e freddi, che sono considerati gli analoghi terrestri di Marte e per questo di interesse per simulazioni a terra di condizioni marziane simulate e anche di altre condizioni planetarie.
0: Capire come i cianobatteri riescano a sopravvivere in luoghi come l'Antartide o l'aridissimo deserto di Atacama in Cile potrebbe dirci se e come la vita potrebbe essere presente su altri pianeti. I ricercatori romani sono attivi su vari fronti, in particolare nell'ambito di progetti finanziati dall'Agenzia Spaziale Italiana e in collaborazione con altre università, con istituti e con aziende. Con il progetto Asteria, ad esempio, si testa la capacità dei batteri di resistere alle radiazioni per capire se dei pianeti che orbitano intorno ad altre stelle siano abitabili.
4: Simuliamo dei flare, quindi diciamo delle emissioni intense di radiazioni ultraviolette, quali quelle che vengono emesse dalle stelle di classe M, e quindi studiamo l'abitabilità di esopianeti. Ci stiamo concentrando sulla stella intorno a cui orbita il sistema TRAPPIST e quindi stiamo simulando TRAPPIST, che è diciamo nella zona abitabile della stella, quello più vicino, quindi è il pianeta che dovrebbe avere acqua allo stato liquido sulla superficie e quindi potenzialmente abitabile. E poiché la fotosintesi libera ossigeno e questo è un biosignature che è facilmente identificabile nell'atmosfera, è interessante appunto comprendere quali sono i limiti e dove questi cianobatteri potrebbero persistere su queste superfici.
0: Un altro progetto intende mandare dei cianobatteri nello spazio con la futura navetta automatizzata Space Rider dell'ESA.
4: In questo particolare esperimento che si chiama Saiyano Tech Rider

0: valuteremo la capacità di cianobatteri di riparare i danni indotti al DNA nell'ambiente spaziale, e questo è importante perché è un primo passo verso le biotecnologie spaziali, quindi poter utilizzare questi cianobatteri come fattorie per produrre non solo ossigeno e biomassa, ma anche molecole di interesse. Metteremo all'interno di questo experimental unit dei cianobatteri disseccati e irraggiati a terra con delle radiazioni ionizzanti. Verranno reidratati in orbita e quindi si ripareranno i danni indotti dal DNA, verranno fissati e poi recuperati una volta che lo Space Rider torceremo il genoma per vedere che i danni al DNA siano stati riparati in modo preciso.
1: Nel nostro immaginario i dinosauri sono degli animali giganteschi, tirannosauri, brontosauri, dei veri e propri colossi. Ma sul nostro pianeta sono vissuti anche dei mini dinosauri, come una nuova specie scoperta in Argentina. Vediamo!
2: I paleontologi lo hanno trovato in quella che oggi è la Patagonia argentina, là dove quasi 100 milioni di anni fa una duna lo sommerse subito dopo la morte, preservando così i suoi resti. Grande come un corvo, pesante circa 700 grammi, è uno dei dinosauri più piccoli mai scoperti. È stato chiamato Alnaschetrix erropolicensis, o più semplicemente Alna.
3: È un dinosaurio adulto.
4: È un dinosauro adulto, un piccolo animale che viveva nell'era dei giganti. A quell'epoca c'era il giganotosauro e il suo dente era delle dimensioni di un Alnaschetrix, un singolo dente. Questo ciò tutti gli esseri viventi erano più grandi, ma che c'era maggiore diversità.
2: Alna apparteneva alla famiglia degli Alvarezsauri. Anche se avevano dei tratti che ricordano gli uccelli, sono loro antenati solamente alla lontana.
4: Ha piccole zampe superiori e i denti di un predatore. All'inizio eravamo un po' confusi, pensavamo di aver trovato un piccolo velociraptor. Poi abbiamo capito che era un Alvarezsauro primitivo.
2: Gli Alnaschetrix si cibavano di piccoli mammiferi, di invertebrati e di serpenti. Do alla luce.
1: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata.

0: Acquista il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 8 da 256 giga entro il 2 agosto. Può essere tuo ad esempio a €79,90 in 10 rate a tasso zero. Scopri di più nei negozi MediaWorld e su MediaWorld.it.
1: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
2: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
3: Ci riconosci subito. Siamo la Gen Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Che parliamo la stessa lingua. Come Woody. Il Wurst è l'unico e inconfondibile. Siamo la Gen Woody. Il gusto che ci unisce è il gusto di stare insieme.
4: Che gioia!
5: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
2: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
1: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
2: Gillette Venus.

tempo ad annunciarlo il presidente della FIGC, Malagò. L'Italia prenota 14,9 miliardi dal fondo europeo SAFE per l'acquisto di armi e sistemi di difesa. Il governo deciderà entro l'anno se e come utilizzarli, dice Tajani. Trump con l'Iran sono in corso colloqui, se falliscono azioni forti. Oggi a Washington Netanyahu e Zelensky, a Roma l'alleanza globale per la soluzione a due stati in Medio Oriente. Natalità nel 2025, secondo la Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat, sono nati solo 355.000 bambini, il minimo storico dal dopoguerra. Vertice con i sindacati a Palazzo Chigi dopo l'ordinanza di chiusura fra tre mesi dell'ex Ilva da parte della Corte d'Appello di Milano. Proclamate 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Domani arriva nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man, il titolo Brand New Day, protagonisti Tom Holland e Zendaya. Buonasera, benvenuti al TG nella lingua dei segni italiana di Rai News. Buonasera anche alla nostra interprete Assunta Galluzzi. Dunque, la nazionale di calcio italiana ha un nuovo commissario tecnico. È Roberto Mancini, al secondo mandato sulla panchina azzurra dopo il primo culminato con la vittoria nel 2021 del campionato europeo e poi le sue dimissioni nel 2023, a cui seguì l'annuncio di un contratto faraonico con l'Arabia Saudita. Ad annunciare il nome di Mancini è stato il presidente della FIGC Malagò dopo lo stop a Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo. Il nuovo direttore tecnico sarà invece Claudio Ranieri. L'Italia prenota 14 miliardi e 900 milioni dal Fondo Europeo SAFE per l'acquisto di armi e sistemi di difesa. Il governo deciderà entro l'anno se e come utilizzarli, ha detto il ministro Tajani. In Italia il SAFE è un'alternativa ai bot, precisa Crosetto, una scelta totalmente tecnica che il ministro farà entro la fine dell'anno. Valuteremo quanto utilizzarne in alternativa ai bot e ai CCT, dice Crosetto. La scelta politica sarà lo scostamento di bilancio. L'ultima parola spetta al Parlamento, dichiara poi la Lega, in base a opportunità e convenienza. Negli Stati Uniti Donald Trump annuncia negoziati in corso con l'Iran e minaccia azioni decise in caso di fallimento di questi colloqui. Nel frattempo a Washington il presidente incontra separatamente Zelensky e il premier israeliano Netanyahu. La Casa Bianca ha parlato di colloqui positivi e produttivi in entrambi i casi. Secondo i dati del dossier realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat, nel 2025 sono nati in Italia solo 355.000 bambini, un nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra. Il tasso di fecondità nel nostro paese è sceso a 1,14 figli per donna e il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva entro 90 giorni se non avverrà la bonifica, si è tenuto un vertice a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. Si cercano nuovi investitori, sarà rifatta la gara per vendere gli stabilimenti. Previsto un tavolo tecnico già da martedì tra Regione, Comune e Ministeri interessati.

0: di sostegno per i lavoratori. Al termine dell'incontro i sindacati hanno proclamato 8 ore di sciopero, rivendicando un progetto di sviluppo per l'ex Ilva e di salvaguardia dei lavoratori. Il cinema domani esce anche nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man dal titolo Brand New Day. I protagonisti sono Tom Holland e Zendaya. Peter, 4 anni dopo essere stato dimenticato dal mondo, si trova ad affrontare una misteriosa minaccia a New York nel capitolo più doloroso della sua trentennale storia cinematografica. La stampa internazionale non ha dubbi, il film è stato promosso a pieni voti. E ora ringraziamo l'interprete Assunta Galluzzi e come di consueto ci salutiamo con le previsioni del tempo.
1: Nel corso della serata di oggi tempo stabile su tutto il territorio con il cielo che risulterà sereno o al più poco nuvoloso su gran parte delle nostre regioni. Anche le piogge presenti durante la giornata tra Basilicata, Campania e Calabria sulla Sicilia tendono gradualmente ad esaurirsi lasciando ampi spazi di sereno. Per la giornata di domani, mercoledì 29 luglio, avremo ancora tempo stabile sul paese grazie alla presenza dell'alta pressione che continuerà ad espandersi su tutto il territorio. Ritroveremo l'instabilità pomeridiana, soprattutto sul nord-est, che potrà portare a rovesci isolati temporali. Saranno comunque fenomeni che gradualmente si esauriranno nel corso della serata. Al centro-sud qualche nube tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi appenninici, ma il rischio pioggia sarà decisamente scarso. Cielo sereno sulla Sardegna, mentre sulla Sicilia ritroveremo qualche nube in più, soprattutto nel corso delle ore più calde del giorno, sulla parte occidentale e meridionale dell'isola, che potrà portare a rovesci isolati temporali. Il tutto accompagnato da una ventilazione debole variabile tendente a disporsi a regime di brezza nel corso. Temperature in aumento al centro-nord prenderanno qualche grado anche al sud e sulle isole.

0: Roberto Mancini, dunque, sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale, Claudio Ranieri, il direttore tecnico. Il caos per la panchina azzurra dopo il naufragio della candidatura a Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo finisce con questo annuncio del numero uno della FIGC, Malagò, al termine del Consiglio federale. Allora, vediamo il servizio di Alberto Rimedio con la cronaca della giornata e poi le parole di Giovanni Malagò.
1: Il tempo stava per scadere, o forse era già scaduto, dopo la crisi aperta dal no alla candidatura di Andrea Pirlo come CT e dopo le dimissioni di Paolo Maldini dal ruolo di direttore tecnico della Federcalcio e di Leonardo da quello di consulente. Del resto, già da sabato scorso, da quando ombre russe si erano allungate su Pirlo, il presidente della FIGC Giovanni Malagò aveva cominciato a riflettere sul piano B, consapevole che anche la posizione di Maldini e Leonardo si fosse fatta all'improvviso tra quella che forse era in realtà la soluzione per il rapporto di confidenza e fiducia con i due che avranno il difficile compito di far ripartire una nazionale in tore tecnico e il secondo CT, nome condiviso con lo stesso Ranieri, secondo l'idea originale di Malagò nella costruzione della nuova catena di comando. Mai realmente considerate alternative tipo Conte, con Maldini e Leonardo out, il presidente ha puntato deciso su Mancini, ritenendo superate le polemiche legate all'addio alla nazionale in piena estate del 2023, con il contratto d'oro firmato poco tempo dopo con l'Arabia Saudita. Ma non è finita qui. Nei prossimi giorni, entro la fine della settimana, verrà comunicato un terzo nome con il ruolo di team manager ricoperto in passato da Gigi Riva, Luca Vialli e Gigi Buffon. Gianfranco Zola è il favorito, ma non la sola ipotesi. Tutto top secret, a breve sapremo.
2: Mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico, e cioè in sostanza una persona che dovesse appunto diventare presidente del Club Italia e direttore tecnico, col quale invece c'era come prima scelta la volontà di avere Roberto Mancini come allenatore. Questa persona con la quale sono state condivise queste scelte si chiama Claudio Ranieri. Claudio Ranieri da pochi minuti ha garantito, sottoscritto, il

0: suo impegno sta arrivando dalla Calabria, sarà lui la persona che lavorerà in questo importantissimo e delicatissimo ruolo.
1: Dunque, il calcio italiano si affida per la panchina azzurra di nuovo a Roberto Mancini, l'uomo che ha vinto gli europei, ma anche l'uomo della contestata scelta dell'Arabia Saudita. Vediamo il suo ritratto con Alessandro Antinelli.
2: 3 anni dopo, riecco Roberto Mancini. L'ultima traccia azzurra di Mr. Wembley era stata una PEC mandata dalle vacanze il 13 agosto del 2023 per dire basta per motivi personali. Il motivo personale era l'Arabia Saudita e un contratto di 4 anni da 25 milioni di euro a stagione. Quella vicenda, oltre ad aprire una crisi a Ferragosto poi risolta con l'ingaggio di Luciano Spalletti, ha lasciato un'ombra profonda sull'immagine del Mancio, al netto delle scuse poi offerte senza successo al presidente Gravina, prima dell'ingaggio di Gattuso, con la speranza di poter tornare a sedere sulla panchina azzurra. Ora Gabriele Gravina non c'è più e al comando c'è Giovanni Malagò, storico amico di Mancini e compagno di circolo e partite di calcio a 5. Il presidente della FIGC nel momento di massima crisi torna a puntare sull'allenatore che ci ha portato alla gloria e a una serie di 37 partite senza perdere, battuta solo recentemente dalla Spagna campione del mondo. Mancini, fenomeno con la maglia numero 10 sulle spalle, è allenatore capace di individuare e lanciare giovani di talento e ha dato un gioco meraviglioso alla nazionale, di quella fantastica alchimia europea. Oggi purtroppo non resta più nulla. L'abbraccio con Luca Vialli è un ricordo malinconico. Bonucci e Chiellini si sono ritirati, Verratti, Jorginho e Insigne sono fuori dal radar azzurro, Di Chiesa si sono perse le tracce. La missione che attende il nuovo vecchio CT sarà più complessa rispetto a quella del 2018.
1: Veniamo alla politica. I dossier economici sono in primo piano per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ieri ha rivendicato l'intervento del Governo sul caro carburanti. Resta però centrale il tema delle spese per la difesa, con Tajani e Crosetto che tornano sul piano SAFE. Ce ne parla Alberto Gioffreda.
3: Utilizzeremo i fondi del SAFE. Un'accelerazione, poi una parziale frenata, che comunque indica quella che è l'intenzione del governo. Ad annunciarlo il ministro Tajani, che poi precisa e parla di risorse prenotate. 14,9 miliardi la cifra a disposizione dell'Italia, al governo il compito di decidere quanto utilizzarne. Tra i 6 e 9 miliardi per il vice premier, tra i 5 e gli 8 per il ministro Crosetto, che in audizione alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato entra nel tecnicismo. È uno strumento di finanziamento della spesa militare, spiega il titolare della difesa, alternativo al ricorso ai BOT e ai CCT. La scelta politica, specifica Crosetto, sarà lo scostamento di bilancio. Lo scorso maggio, su ricorso al programma europeo, la presidente del Consiglio Meloni aveva predicato prudenza. In una lettera la presidente della Commissione europea von der Leyen aveva chiesto l'estensione della deroga al patto di stabilità prevista per la difesa anche per la crisi energetica. Sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE con la crisi iraniana che non volge ad una fine e i prezzi dell'energia costantemente alle stelle, scriveva Meloni, che sempre al quadro internazionale in continua evoluzione addebita l'attuale aumento del costo dei carburanti e ha indicato come tempestiva, seppur non del tutto risolutiva, la risposta del governo in Consiglio dei Ministri con un provvedimento che taglia il costo del gasolio.
1: Dunque, lo dicevamo, sulle spese per la difesa è un confronto acceso in maggioranza, è uno scontro tra gli schieramenti e poi nel dibattito anche l'intervento sulla riduzione del prezzo del gasolio. Ce ne parla Alberto Puoti.
4: Sull'uso dei fondi SAFE l'ultima parola spetta al Parlamento. Dal Carroccio arriva un messaggio chiaro che Centinaio ribadisce. Spendere 14,9 miliardi per il riarmo non era nel programma di governo. Ma gli alleati difendono l'utilizzo dei fondi SAFE. Sono spese per la sicurezza, chiarisce Noi Moderati. E Gasparri respinge come ridicole le polemiche dell'opposizione su Tajani. Nessuna incertezza, linea politica chiara, aggiunge il senatore Azzurro. Nel partito della Premier, se da una parte il ministro Foti invita a ponderare bene, perché il SAFE può essere un vincolo, dall'altra Donzelli rivendica la coerenza.
5: È necessario rafforzare la difesa e la sicurezza degli italiani, che non vuol dire soltanto armamenti, ma vuol dire cyber security, tutti i grandi temi delle nuove tecnologie anche, ma lo facciamo senza togliere un solo centesimo quello che è il welfare degli italiani, cioè i servizi sociali.
4: Nella minoranza il ricorso ai fondi SAFE è un fatto positivo per Azione, così come per Più Europa e Italia Viva, che sottolineano però la retromarcia di Tajani. Richiamato all'ordine, attacca Renzi. Il governo è nel caos, rincalza il Dem De Luca. L'ipotesi di riarmo con i fondi europei è accolta con durezza da VS e 5 Stelle. Se per Bonelli è una follia, per Conte, dopo l'inutile taglio delle accise per il gasolio, il governo ipoteca il nostro futuro.
6: Questo governo ha la faccia tosta di annunciare uno scostamento di bilancio per settembre che farà spendere al nostro paese oltre 20 miliardi in armi per l'anno prossimo.
4: Intanto tensioni nella maggioranza al Senato, dove Fratelli d'Italia ripresenta l'emendamento sulle cosiddette intercettazioni a strascico al decreto giustizia e migranti, un tema sul quale è nettamente contraria Forza Italia.
1: Resta alta la preoccupazione per il futuro dell'ex Ilva. Dopo il vertice a Palazzo Chigi che ha rimandato la soluzione, i sindacati hanno proclamato 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Ieri, lo ricordiamo, c'è stata la sentenza della Corte d'Appello di Milano che recita: in assenza di bonifica, l'area a caldo dell'ex Ilva deve chiudere entro 90 giorni. Sentiamo Alessandro Marchetti.
7: Con una mano il governo convoca un mese di incontri con tutti, sindacati, Regione Puglia e Comune di Taranto, servirà a produrre proposte. Poi a settembre sull'ex Ilva prenderà una decisione. Prima di allora nessun passo verso lo spegnimento dell'area a caldo, quello imposto entro 3 mesi dalla Corte d'Appello di Milano. Con l'altra mano tiene in vita il negoziato per vendere. Potenziale acquirente ora è il colosso indiano Jindal. È la doppia mossa che emerge da circa 4 ore di tavolo a Palazzo Chigi. All'uscita però i sindacati non sembrano fidarsi.
8: Rischiano il lavoro più di 20.000 lavoratrici e lavoratori nel nostro paese. È per questo che abbiamo deciso dopo l'incontro di fare 8 ore di sciopero, di fare le assemblee con i lavoratori, perché noi vogliamo a questo punto un piano straordinario, strategico, nazionale di garanzia per le lavoratrici e lavoratori, per l'occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori e salariale.
9: La chiusura noi la respingiamo totalmente, abbiamo ripetuto più volte al governo che chiudere lo stabilimento significa decretare uno scontro sociale infinito.
10: Non soldi pubblici a privati stranieri soprattutto per licenziare la gente, si diano i soldi alle comunità per riappacificarsi e per trovare, per cambiare il volto e trovare soluzioni alternative.
7: Nel frattempo il governo si prepara con la sentenza, serve rivedere il perimetro della gara, dice il sottosegretario Mantovano. L'indiana Jindal rassicura, restiamo interessati a rilevare l'intera azienda, bisogna però definire i dettagli con l'esecutivo, che per ora tiene in vita il gruppo dell'acciaio con un prestito da 100 milioni, d'altronde Acciaierie d'Italia ha enormi problemi di cassa e produce al minimo storico, ora ha anche meno di 90 giorni per evitare la chiusura.
1: A Washington i funerali per il senatore repubblicano Graham sono l'occasione per gli incontri tra Trump e il presidente ucraino Zelensky e tra Trump e il premier israeliano Netanyahu. Incontri definiti positivi e produttivi dalla Casa Bianca. Andiamo in diretta dall'inviato Enrico Bon.
11: Sì, noi ci troviamo davanti alla National Cathedral di Washington, dove si stanno svolgendo proprio in questo momento le esequie funebri per Lindsey Graham. Lo hai detto, due incontri importanti perché portano sul tavolo di Donald Trump i due dossier più caldi al momento a livello internazionale. Volodymyr Zelensky prima e Benjamin Netanyahu dopo sono arrivati alla Casa Bianca passando dagli ingressi secondari. Questo è già un segnale perché non c'è la formalità delle visite ufficiali. Sono due incontri che sono durati tutti e due abbastanza poco, sono stati a porte chiuse, la stampa non è stata ammessa. Per capire come sono andati dobbiamo affidarci più che altro ai commenti dell'entourage dei due leader. Zelensky che dice: è stato un incontro positivo, abbiamo discusso di difese aeree, in particolare delle licenze sui missili Patriot e anche però di come rilanciare i negoziati di pace. Dall'entourage di Netanyahu si fa sapere che è stata evidente la chimica, cioè il buon legame tra Trump e Netanyahu e che entrambi i leader hanno concordato che mai all'Iran dovrà essere permesso di dotarsi di armi nucleari. E poi il commento, come abbiamo detto, piuttosto laconico della Casa Bianca. A voi.
1: E a proposito di Iran, proprio in Iran sono riprese le esecuzioni in piazza. Ieri sera sono stati impiccati 3 manifestanti a Isfahan. Intanto sul conflitto si fa strada alla mediazione dell'Oman e si riapre uno spiraglio negoziale forse con gli Stati Uniti. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzoni.
12: Nel Golfo Persico tacciono le armi e si riapre la possibilità concreta di negoziare la fine della guerra. Tra i nodi sul tavolo, quello più complesso da sciogliere, resta la libera navigazione nello stretto di Hormuz. Sono fitti gli scambi diplomatici in queste ultime ore. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha sentito al telefono i suoi omologhi dell'Arabia Saudita e dell'Oman per discutere gli ultimi sviluppi. E proprio l'Oman propone all'Iran una gestione congiunta delle acque di Hormuz con tariffe volontarie per il passaggio in sicurezza delle navi, un meccanismo che avrebbe il sostegno dei paesi dell'intera regione e toglierebbe ai Pasdaran il controllo esclusivo di Hormuz. Ma Teheran afferma che lo stretto sarà bloccato per tutti quei paesi che verranno risarciti per i danni alle loro navi con gli asset congelati iraniani, nel caso si concretizzasse la minaccia di Trump di utilizzare i fondi della Repubblica Islamica all'estero. Condanna unanime dei paesi del Golfo nei confronti degli Houthi per gli attacchi nel Mar Rosso che mettono a rischio la sicurezza nello stretto di Bab el-Mandeb, colpendo infrastrutture saudite sulla penisola arabica. Intanto non si fermano le esecuzioni del regime. A Malek Shahr, nella provincia centrale di Sfan, sono stati impiccati in piazza due uomini, condannati a morte per aver preso parte alle manifestazioni antigovernative scoppiate tra dicembre e gennaio. I giudici li hanno riconosciuti colpevoli di muharebe, la guerra contro Dio, e di avere gravemente compromesso l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale.
1: E trema la terra nel sud del Giappone. Questa mattina c'è stata una spaventosa scossa di magnitudo 7.1. Diverse strutture sono collassate, sebbene i sistemi antisismici abbiano evitato un disastro peggiore. Ma nel crollo del secondo piano di un centro commerciale ci sono stati dei morti e persone intrappolate. Sentiamo allora il corrispondente da Pechino, Marco Clementi.
13: Le immagini di un magazzino, urla e paura. Il Giappone trema, sono le 16.27 locali, le 9.27 in Italia. Terremoto di magnitudo 7.1, l'ipocentro localizzato a una profondità di circa 10 km. Siamo nel sud del paese, vicino alla città di Kumamoto. Crolla una parte delle mura del castello. Sembrava che il mio corpo galleggiasse, racconta questo ragazzo. Non ho capito subito che era un terremoto. Poi ho visto il muro crollare. Non lo dimenticherò mai più. Scatta l'allerta tsunami. Previste onde alte un metro. Il primo messaggio della Premier su X, che poi in diretta TV annuncia: stiamo ancora valutando la portata delle persone coinvolte e dei danni, ma sono stata informata che ci sono già diversi feriti. Ci sono danni a strade, ponti, palazzi. In altri paesi sarebbe stata una strage. Una cinquantina i feriti ricoverati. Una prima rassicurazione. Nessuna anomalia immediata in siti nucleari. Poi l'agenzia meteorologica giapponese revoca l'allarme tsunami. Ma ora la vera emergenza è questa. Il fumo che esce. È crollato il secondo piano di un centro commerciale di Kumamoto. Ci sono persone intrappolate qui sotto. I soccorritori parlano di diverse vittime. In Giappone è già buio e questo ovviamente complica le operazioni.
1: Ecco, secondo le ultime notizie che arrivano appunto dal Giappone, da questo centro commerciale sono state tratte in salvo 4 persone, ma ci sarebbero ancora 10 dispersi. E parliamo di un altro disastro: fiamme, statue imbrattate. È stato vandalizzato in Bosnia Erzegovina il santuario di Medjugorje, meta di milioni di pellegrini. Ce ne parla Ilario Piagnerelli.
14: Nella notte sparge benzina e appicca il fuoco nella tensa struttura esterna al santuario di San Giacomo, dove si svolgono le celebrazioni più partecipate. Imbratta due statue della Madonna, tra cui quella posizionata sulla collina delle apparizioni, distante 1,5 km dal santuario, e lascia uno striscione coi nomi dei veggenti e la scritta «Sono impostori, ne ho le prove». L'autore del vandalismo sarebbe un 31enne polacco, fermato mentre cercava di passare il confine con la Croazia. Nel 2017 aveva svolto un pellegrinaggio a Medjugorje, documentandolo su una pagina Facebook che divenne molto seguita. Sorto in seguito alle presunte apparizioni mariane a un gruppo di veggenti locali a partire dal 1981, il santuario di Medjugorje in Bosnia Erzegovina attrae ogni anno fino a 3 milioni di visitatori. La Chiesa Cattolica ne ha approvato il culto, pur non riconoscendo mai le apparizioni.
1: A Roma è stato presentato il dossier 2026 Volere o Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat. Ecco, questo dossier prende in esame la crisi demografica del nostro paese. Sentiamo quali sono i risultati con Matteo Parlato.
15: Siamo passati da 1 milione di bambini nel 1964 a 355.000 nel 2025, raggiungendo il minimo storico, e il trend è a scendere.
16: La trappola demografica è scattata negli anni 70. Considerate che oggi siamo a 1,18 e che il tasso, diciamo, di sostituzione, cioè quello che permetterebbe alla popolazione di rimanere stabile, è 2,1. Quindi siamo quasi alla metà di quello che sarebbe necessario.
17: Se ne esce tutti insieme, sicuramente ci sono delle cose che vanno fatte il prima possibile. Il lavoro a tempo indeterminato e con stipendi seri ai giovani, l'accesso alla prima casa, che è uno dei grandi problemi, e una fiscalità più equa. Oggi in Italia non si pagano le tasse in base al reddito e alla composizione familiare, ma solo al reddito, e quindi non viene considerato il peso di un figlio all'interno di una famiglia.
15: Le persone non si riproducono soprattutto perché fare figli in Italia è costoso e complesso, non perché manca il desiderio. Come è stato sottolineato all'incontro, siamo di fronte a un problema complesso che richiede una soluzione complessa, ed è quindi necessaria la risposta di tutte le forze del Paese per provare a risolvere il problema demografico che sta trasformando l'Italia.
1: Quarta ondata di caldo estremo in arrivo. Da domani l'anticiclone nordafricano farà impennare la colonnina di Mercurio fino a 41 gradi. Aumentano anche le mareggiate e gli eventi estremi sulle coste, come testimonia l'ultimo report sulle spiagge di Legambiente. Ce ne parla Paola Erba.
18: È in arrivo la quarta ondata di calore, che avrà il suo picco tra il 1 e il 5 agosto. Un nuovo campo di alta pressione di origine subtropicale sta infatti avanzando dal Nord Africa in direzione sud-ovest. Dopo aver raggiunto la Spagna e la Francia meridionale, investirà in pieno l'Italia. Secondo le previsioni, la nuova ondata proseguirà almeno fino al 7-8 agosto, ma potrebbe estendersi anche oltre. Ma oltre al caldo record, che supera quello dell'estate 2003, l'Italia è sempre più sferzata anche da piogge intense, raffiche di vento, grandinate e trombe d'aria. Tutti eventi meteo estremi che hanno un impatto importante sulle nostre coste. La conferma arriva dai dati dell'ultimo report di Legambiente sulle spiagge. Negli ultimi 16 anni in Italia il 48% delle località costiere è stato colpito da eventi estremi. Tra l'altro, proprio negli ultimi 5 anni, mareggiate e raffiche di vento sono drasticamente aumentate, del 550% le prime e dell'80% le seconde. Non a caso, secondo l'ISPRA, in mezzo secolo abbiamo perso oltre 40 milioni di metri quadrati di spiagge e insieme a loro ecosistemi importantissimi e delicati. Accanto ai dati, Legambiente ha denunciato anche la mancanza in Italia di un piano nazionale per l'adattamento delle coste alla crisi climatica. L'associazione è tornata a chiedere anche lo stanziamento delle risorse per attuare il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e una legge contro il consumo del suolo per fermare il cemento sulle spiagge, legge che in Italia ancora non esiste.
1: E domani, insieme all'ondata di caldo, arriva anche nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man, dal titolo Brand New Day. I protagonisti sono Tom Holland e Zendaya, Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni li hanno incontrati. Allora vediamo il servizio e poi una pausa e la nuova puntata di Amarcord.
19: È una delle coppie più amate del cinema, Tom Holland e Zendaya, a Roma a presentare il nuovo capitolo della saga Spider-Man Brand New Day. Lei regina di stile con un abito che richiama i colori dell'Uomo Ragno, che per loro ha un significato speciale. Proprio sul set di Spider-Man Homecoming si sono conosciuti 10 anni fa. Questo capitolo è il loro quarto insieme.
20: Spider-Man è una grande famiglia. Questi personaggi ormai sono come fratelli. Amo Peter Parker, amo interpretarlo. Ed è davvero divertente cercare di avere quella sana competizione con se stessi, che ti porta a superare sempre ciò che hai fatto l'ultima volta.
19: In questo nuovo episodio, dal 29 luglio nelle sale, il mondo ha dimenticato Spider-Man, che lontano da tutti continua comunque a proteggere New York da nuove e più insidiose minacce. Ci sono molti temi che il film affronta: la solitudine, l'essere dimenticati, il ritrovarsi, l'etica nelle nostre decisioni. Quali tra questi vi ha colpito di più?
21: È una storia molto umana. In fondo si tratta di un giovane che cerca di capire chi è nel mondo e chi diventerà, di affrontare il dolore, la perdita, di cercare di elaborare tante cose, ha passato davvero di tutto. E ogni volta che guardo Peter, anche in questo film, ho voglia di allungare la mano attraverso lo schermo e abbracciarlo e dirgli di prendersi cura di sé. Tutti questi personaggi alla fine stanno meglio grazie agli altri, e questa è una cosa enorme.

0: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
1: A Oral-B io invece basta un click.
2: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile, ma una nuova testina avvolge perfettamente

0: Quando ti sei sentita al tuo posto e oggi che senti il cambiamento ormonale, ti accompagna con Licia Balance. La sua tecnologia VivaSense ti dona un nuovo benessere emotivo con l'efficacia di sempre. Licia, amica del tuo benessere.
1: Ci riconosci subito, siamo la Gen Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Come Woody, il Würstel unico e inconfondibile.
2: Che gioia!
3: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
4: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Come Paragano in vera pelle a 699 euro. Braglie che diventa un vero letto a 799 euro. Tornarezza con schienali regolabili a 869 euro. Casellette in vera pelle con doppio relax a 999 euro. E romitaggio con penisola e schienali regolabili a 1199 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
6: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
7: Intanto io da bambino sognavo di fare Pinocchio.
8: Non bastano?
9: Pure dove si trovi,
10: non ho detto il futuro.

0: Umberto, siamo nella sede della Titanus.
1: Sì, fantastico.
0: Un pezzo di storia del paese, del cinema, sì. Che si intreccia poi con la storia di una famiglia,
1: sì,
0: Lombardo.
1: La famiglia Lombardo, fondatore 1904. Dunque, il cinema nasce nel 1895. Nel 1904 già esisteva, non qui, ma a Napoli, la Lombardo Cinematografica.
0: È la più antica casa di produzione italiana.
1: Non c'è dubbio.
2: Vorrei parlare del cinema italiano e precisamente del cinema italiano a Napoli. Sì, infatti, quando il cinema si chiamava Napoli, così si può intitolare questo breve discorso che vi faccio, l'industria non esisteva. Esistevano dei pazzi, degli sconsiderati che si accingevano a giocare con questa macchina strana sconosciuta che si chiamava il cinema. Fra questi era mio padre.
1: Gustavo Lombardo che fa? Al Vomero fa degli studi dove si poteva girare soltanto con il bel tempo, perché non c'erano le luci, non c'erano le luci artificiali, per cui c'era il sole, degli specchi fatti con la stagnola e non con lo specchio, e gli attori potevano lavorare soltanto con il bel tempo. E per questa casa, quando si trasferisce a Roma, è passato il cinema italiano. È la storia del nostro paese, non c'è dubbio.
0: A Roma perché è Mussolini che, promettendo degli sgravi fiscali, fa in modo che le case di produzione si trasferiscano a Roma.
1: I regimi totalitari dell'anteguerra avevano immaginato fin troppo bene come quanto il cinema, la radio, i media potessero influenzare ovviamente il gusto popolare, e quindi era uno strumento di gestione del potere.
2: Queste immagini traballanti praticamente rappresentano il porticciolo di Santa Lucia. È Napoli. È Napoli in quei tempi, è ripresa con una macchina a quei tempi. Indubbiamente voi vedete che è tutto flu. È così come si girava allora. Questo è il primo ufficio degli stabilimenti dove mio padre si rifugiò quando la sua famiglia seria lo cacciò di casa perché voleva fare del cinema. E in questa fotografia voi lo vedete a bordo di un aereo ancora più tardi.

0: traballante delle immagini che avete visto, per lanciare il primo lancio di un film, un enorme successo. E quel film fu appunto Cabiria, un grosso colosso che si potrebbe oggi paragonare ai Ben-Hur, ai grossi colossi attuali.
1: C'è un film che lascia un segno
2: indelebile, indelebile
1: nella storia della Titanus.
2: Sì, certo, il Gatto Pardo. Il Gatto Pardo, Luchino Visconti, regia, un cast di attori incredibili.
1: Stellare.
2: Claudio Cardinale, Alain Delon, Burt Lancaster, Romolo Valli, Paolo Stoppa.
3: Altre indiscrezioni sul film, sempre in carattere con le esigenze realistiche del regista. Gli affreschi su di una parete per ottenere alcuni effetti sono stati rifatti 3 volte. Perfino le bretelle di Lancaster Principe Salina sono state fatte arrivare appositamente da Londra. Ma è stato per i costumi che Visconti ha preteso l'aderenza più intransigente. 25 milioni sono costati quelli usati nella scena finale, il ballo a Palazzo Pantaleoni. Senza parlare poi dei costumi indossati dagli interpreti principali del film.
2: Visconti pretendeva delle cose incredibili, cioè le piattiere con dentro la maiolica e la ceramica originale contemporanea dell'epoca, quindi dell'Ottocento, credenze che non sarebbe stato mai aperte, quindi chiuse dentro.
3: Il Gatto Pardo certamente riaprirà il processo a Visconti. I capi d'accusa sono quelli di sempre, esasperato realismo ed eccesso di elementi decorativi. Da più parti si è detto che il film abbia messo in crisi il cinema italiano per il suo alto costo. Si parla di oltre 3 miliardi di lire.
2: Sono 250 milioni di euro attuale, più o meno. E la cosa bella di Goffredo Lombardo è che ripiana tutti i debiti fino all'80 e rimette in piedi tutto quello che stiamo vedendo. Ecco, questo anche dimostra anche questo genio italiano, quando tu all'inizio dicevi...
1: La storia della famiglia.
2: Che si incrocia con la storia d'Italia, la storia del cinema. Ecco, questa scena, questo Gatto Pardo, che aveva un senso proprio perché, secondo Visconti, avere tutto materiale d'epoca, materiale anche dentro, costringeva gli attori a muoversi in una certa maniera, quindi a fare un certo tipo di movimenti appunto più lenti, più studiati, più nobili.
4: Ma intanto la stanno obbligando anche a parlare in palermitano. Saprebbe dirci qualche frase?
5: Adesso? Ma veramente non saprei cosa dire.
4: Quello poi è Angelica, non... una frase d'amore?
5: Una frase d'amore? No, veramente non me la sento di dirla.
1: Ecco, la scena del ballo, che nel romanzo non occupa tutto lo spazio che invece Visconti gli dà nel film.
2: Sì, perché questa è la borghesia di cui l'avevano accusato. Perché è mettere in scena lo sfarzo e dare un messaggio che non è esattamente un messaggio come ci si aspettava da un Visconti legato al Partito Comunista. C'è da dire una cosa.
1: Il principe di Salina.
2: Il principe di Salina, che era lui, era Burt Lancaster. Nella produzione Visconti non avrebbe voluto Lancaster, voleva un attore italiano, però siccome era anche coprodotto, l'America dice, e lo stesso Lombardo dice, vabbè dai, cediamo a una major e sentiamo che cosa ci racconta l'America. E arriva Lancaster. Visconti mette una clausola precisa, che sappia ballare. Arriva Lancaster, che però arriva Lancaster. E lui è Visconti, per quanto sia Visconti, per Lancaster non è nulla. Dice, signor Lancaster, sono Visconti, molto lieto, immagino che lei sappia ballare. Si faceva sempre accompagnare Visconti da Claudia, che chiamava Claudina. Claudina. Lancaster lo guarda, ballare? Ma io sono un attore, non so ballare. Vieni Claudina, quando il signor Lancaster sarà pronto torneremo. 6 mesi di pausa, ovviamente, questo che incide sulla lavorazione, che incide sul fallimento della Titanus.
6: Potrei raccontarti che come tutti i film anche questo ha le sue difficoltà, naturalmente, difficoltà di produzione, per la quale produzione per ora ho trovato Goffredo Lombardo, che è molto, molto imballato per il film, ma sai, tra l'imballamento di un produttore e le esigenze di un regista c'è sempre in mezzo quel mare, vero, che va superato, il costo del film, le difficoltà, eccetera, eccetera, tutte cose che io capisco perfettamente. D'altra parte le mie esigenze sono quelle che devono essere e le esigenze del produttore sono altrettanto importanti e valide. Si spera poi di farle andare d'accordo queste esigenze, allora il film si realizza. Altri episodi non te ne saprei dire, perché per ora siamo proprio, come ripeto, in una fase di preparazione assoluta.
1: Alain Delon, Tancredi del Gatto Pardo, era stato il protagonista di Rocco e i suoi fratelli, un film del 60 di Luchino Visconti. L'idea era quella un po' verghiana della madre con i cinque figli, un po' come le dita di una mano di verghiana memoria.
2: E prendere, lui padre del neorealismo, riprendere Verga e rimetterlo in scena in qualche maniera.
7: Di questa storia veramente non ne sappiamo ancora granché, del soggetto del film.
6: Sì, io sono un po' restio a anticipare la storia, però se ti posso dire è una storia alla quale tengo molto, perché è un soggetto mio. È un vecchio sogno che io avevo, quello di realizzare un film a Milano, che è la mia città, ed è secondo me un problema, uno dei problemi sociali importantissimi italiani, cioè il rapporto tra nord e sud in Italia, cioè la convivenza di gente del sud o di gente del nord al sud o di gente del sud al nord. In questo caso è una famiglia di meridionali, di lucani, che va a vivere a Milano, cioè che va a cercare a Milano la possibilità di miglioramento della vita, di progresso, eccetera, eccetera.
2: Mette in scena la povertà di questa famiglia di emigranti, mette in scena il disagio. Sì, ma lo mette in scena vagamente firmato, perché gli abiti che ordina per loro, che sono abiti tristi ovviamente, sono abiti da emigranti, però si vede che hanno un che di viscontiana memoria.
8: Questa figliola che ha passato un guai. Sente, tiene un cappotto, qualche cosa da dargli per coprirsi.
9: Una figliola?
8: Sì, sì. Sì, ma...
9: E dove sta?
8: Ecco, qua.
10: Chiedo scusa del disturbo.
9: Ma chiudo quella porta che si gela in casa. Venite avanti. Per cappotto non so proprio che t'ha già dissi, se vuole arrangiare con quello di tuo padre.
8: Beh, basta che fai presto. Vedi, poveretto, come sta tremando.
9: Vediamo un po', eh?
10: Buonasera.
8: Buonasera.
11: Quanti anni hai?
12: Ho 33.
11: Bene, allora senti un po', siamo qui in un club ippico.
12: Sì.
11: E come mai qui siamo oggi? Che cosa rappresenta questo set? Che cos'è la storia del tuo personaggio? Andiamo a vedere qui. Siamo in un club ippico, facciamo anche vedere dei cavalli.
12: Ti dico prima di tutto, provo di spiegare in italiano, ma è un poco difficile perché dai tempi di Rocco, sì, no, 10 anni fa, non mi ricordo bene l'italiano.
11: Sorrido
12: perché penso a questo momento, penso a Luchino Visconti, forse. Che, come lo so, sta sempre la notte
11: a
12: vedere la televisione, forse sta guardando a me a questo momento.
11: Beh, certo,
12: e mi ricorda che Luchino odio proprio il mio accento. Allora questa cosa mi diverte, perché lui sta arrabbiando a questo momento.
11: Beh, a proposito di Visconti, è stato lui che ti ha lanciato. Insomma, Rocco è stato il film tuo più importante.

0: Sanremo.
1: Si racconta, Umberto, dici tu se è vero, che il Gattopardo inizialmente fu proposto a Mario Soldati.
2: Regista che peraltro è legatissimo alla nostra azienda, alla RAI, e doveva fare lui la regia. Chissà come sarebbero andate le cose.
3: Sul lungomare, a Palermo, a breve distanza dal sontuoso palazzo Lanza di Trabia, le sette finestre dell'antica casa dei principi di Lampedusa. La facciata opposta dà sulla popolare via Butera. Ecco il portone. Ecco il vecchio portinaio sulla soglia, ancora quello naturalmente. E tutti nel cortile ricordano la figura alta e massiccia del singolare padrone di casa, un signore, un nobile, ma soprattutto uno scrittore. Del resto la sua figura era nota anche nel centro più moderno, ai passanti di Piazza Ungheria, in questo caffè.
4: Oh, senta, scusi, lei è parecchio tempo che è qui in questo caffè?
5: Sì, 10 anni.
4: 10 anni, allora si ricorda Giuseppe Tomasi?
5: Sì, il principe di Lampedusa.
4: Il principe di Lampedusa, lo ricorda? È vero,
5: sì,
4: quello
5: sì.
4: Che dicono, che lui veniva qui a scrivere tutte le mattine, è vero?
5: Sì, tutte le mattine dalle 9 in poi era qui seduto, ordinava il caffè e stava qui fino alle 2.
4: Fino alle 2.
1: Nel viaggio nella Valle del Po del 57, Soldati incontra lombardi, piemontesi, ci mostra le differenze di territorio, appunto, della cucina. È un po' il primo reportage enogastronomico.
2: Sì, sì, è la madre di tutti, oggi si chiamano cooking show, è vero? Sarebbero le trasmissioni di cucina.
6: Questo sarebbe gli ingredienti, sarebbero gli ingredienti necessari a fare la fonduta. Fontina della Val d'Aosta, burro, latte e uova, è tutto qui.

0: Qualche cosa come la fonduta credo che l'abbiamo anche nel paese del Galles, in Inghilterra. Si chiama la Welsh Rarebit. Poi c'è nella regione della Lorena, si chiama Quiche Lorraine, nella regione di Neuchâtel. E poi abbiamo anche la fondue valaisanne.
1: Ma no, caro soldati, lei confonde. Perché la fonduta piemontese è col latte, mentre la fonduta del Vallese è col vino bianco secco.
0: Ah, ho capito, il famoso vino del Fandan. Fandan, sì, sì. Vedete che io sono un ignorante.
2: Lui racconta il territorio attraverso appunto le ricette, gli agricoltori, i produttori.
3: Era la sua passione il cibo, senza dubbio. Non dimentichiamo che il 57 è l'anno, visto che incrociamo la storia d'Italia, è l'anno nel quale l'Italia si sta aprendo al boom economico.
0: Contessa Veggi, venga lei, Contessa Veggi, venga lei e spieghi lei ai nostri telespettatori che cosa è e come si fa la famosa fonduta della Val d'Aosta. Dunque, lo spieghi ai nostri telespettatori.
1: È una cosa molto semplice la fonduta. Tutto sta, vero, a preparare gli ingredienti, perché non è tanto la capacità di chi la fa quanto dalla qualità del formaggio che si adopera. Ecco, bisogna prepararla...
0: Sì, tagliandola a cubetti, no?
1: Tagliandola a cubetti, bisogna tagliarla molto fino. Poi bisogna mettere, vero, coprirle completamente,
0: raso,
1: in modo che di avere
0: di
1: mezzo latte e mezzo acqua.
0: E mezzo acqua.
1: Basta.
0: Beh, allora aggiungiamo ancora un po' di latte.
1: No, va bene. Meglio sempre un po' di latte, meno che un poco di acqua.
0: Sì.
2: Forse qualcosa cambia con l'inchiesta agli anni 60 sulla lettura, chi legge, che realizza insieme a Cesare Zavattini.
3: Sì. Con i librai di Pontremoli.
4: Siamo venuti qui perché? Perché Pontremoli è il paese dei librai. Sentiamo un po' tutti insieme, si nasce o si diventa librai?
5: Quasi si nasce.
4: Ma si nasce, e allora la signorina è nata ieri, quindi è una libraia. Dunque senta, secondo lei chi è che compra più libri?
6: Per me è l'impiegata. L'impiegata e gli impiegati, insomma.
4: L'impiegata in generale.
6: E poi gli studenti. Sì. Ma gli studenti hanno la disgrazia di essere sempre a bolletta.
4: Sì. Senta, le ore in cui si vende di più?
6: Alla sera.
4: Sono
6: le 7. D'accordo. I libri gialli che
4: siamo
6: vanno
4: tutti
6: di più.
4: D'accordo su questo fatto che si vende più verso la sera. Verso le ore dalle 6 in poi. Senta, lei è il signore, torniamo, l'ho già interrogato prima, ma viene in mente di chiederle un'altra cosa a lei. Il libraio in generale legge?
5: Ma legge poco, anche perché il tempo non gli permette di leggere, poi anche perché sotto le sue mani passano centinaia e centinaia di volumi.
4: Sì.
5: Però in rapporto mancanza di tempo ha un sesto senso che gli dà immediatamente la sensazione di quei libri che vanno e i libri che non vanno.
2: Percorre a ritroso il viaggio di Garibaldi, dalla Sicilia alla Liguria, come dire che il risorgimento ha fatto l'Italia, la televisione fa gli italiani.
0: Devo essere grato alla televisione italiana che mi ha messo a disposizione quanto occorreva per fare questo viaggio. 6 automezzi, truck sonoro, lampade, elettricisti, macchinisti, macchine da presa, che qui vedete in carovana nel trasferimento da Paesana a Crissolo, appunto nella Valle del Po, nell'alta Valle del Po. Porta giù la macchina, la luce è buona, forza.
4: Siamo della televisione e quindi facciamo... Ci vedi bene così, Mario?
7: Sì.
4: Dunque, facciamo delle interviste a quelli che passano in questo punto.
8: Molto bene.
4: Ha capito? Senta, in questi pacchi che ci sono qui, che vedo qui e là,
8: sì,
4: avete un libro?
8: Sì.
4: Perché ho avuto qui un articolo del Corriere della Sera di ieri, dice coloro i quali hanno la possibilità di spendere non acquistano libri. E quelli che vorrebbero acquistarli non ne hanno i mezzi.
8: Beh,
4: loro, voi i mezzi di acquistare qualche libretto ce l'avrete.
8: Sì, d'accordo. Ma no, non è questione, è il tempo.
4: I fiorentini ce l'hanno la letteratura, ce l'hanno nel sangue, no?
8: Giusto.
9: Caccio un po'.
4: Almeno una. Eccola qua. Sì, quella qua. Come mai siete di qua? Siete passati di qua?
9: Perché ci abbiamo fidanzati qui.
4: I fidanzati? Qui dove sono i fidanzati?
10: Eccoli qua.
4: Accidenti, quanti? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 siete qui dentro.
9: Sì.
4: Accidenti. Adesso dove va? Ritornano a Viterbo?
9: No, andiamo al paese del fidanzato di mia sorella.
4: E dov'è?
9: Di Orso Marzo.
4: Orso Marzo?
9: Provincia di Cosenza.
4: È un paese, un nome bellissimo che mi ha sempre molto intrigato. Orso Marzo. E lei? Lei per esempio legge?
9: Come no?
4: Che cosa legge? Sentiamo, vediamo.
9: Leggo libri.
4: Ma per me, libri si capisce, si legge i libri, si legge giornali anche.
9: Giornali.
4: Ma di libri cosa legge di libri? Di solito? Libri gialli.

0: lei da dove viene?
1: Da Santa Maria.
0: E dove va?
1: Campagna.
0: A fare che cosa?
1: A lavare.
0: Come a lavare? A lavare lì al...
1: al fiume.
0: E lei sa leggere?
1: No, no? Non solo l'alfabeto, no.
0: Ebbene, come, quando vede un libro che cosa pensa?
1: Mi dispiace che non sa leggere e scrivere, come voglio fare?
0: Io non lo so. Cosa, che quelli che non sanno leggere e scrivere ridono di più. C'era anche un'altra donna che ho visto giù a Gioia Tauro e ride meglio degli altri.
2: Carmenelle, una bella figliola, venne l'acqua gelata stagione, gelata stagione, gelata stagione.
3: Guarda, guarda, vide Napoli e Pomone. Interprete Leda Gis. È la moglie di Gustavo Lombardo, Giselda Lombardi.
4: Umberto, c'è un film su Napoli, Le quattro giornate di Napoli, Napoli, di Nanni Loi, altro autore che ha lavorato molto per la RAI, che è il film che lancia il regista, diciamo, in uno scenario internazionale, perché viene candidato all'Oscar, sì, come miglior film straniero.
3: È stato un film realmente di svolta, perché sta parlando della liberazione di Napoli, fatta, come sappiamo tutti quanti, direttamente dai napoletani. E Nanni Loi è il regista che ha portato delle innovazioni non soltanto nel cinema, ma anche nella nostra televisione. Basti ricordare...
4: Specchio segreto.
5: Che è successo? Che è successo?
6: Come state, signorina?
5: Signorina, venga a sedersi qua.
3: Specchio segreto è la prima candicamera italiana. Posso dirti una cosa personale? A me metteva l'ansia Specchio segreto, perché vedere quello che intinge nel cappuccino.
5: Vorrei fare la zuppetta.
7: Bagno.
4: Aristocratico e proletario lo hanno definito Nanni Loi.
3: Come Visconti. Nanni Loi è sempre stato impegnatissimo politicamente, grandissimo affabulatore. Con lui i racconti cinematografici di quando frequentava questi ambienti erano incredibili.
8: Regina, Nanni Loi?
9: Il carcere di Roma.
8: Buongiorno. Di cosa si sta occupando?
9: Guardi, io... Ma perché? È un'intervista questa?
8: Sì.
9: È per la televisione?
8: Sì.
9: Sono contento, perché così potranno vedere quello che sto facendo io adesso. Io sto preparando una memoria difensiva basata proprio sulle immagini.
10: La cosa si fa imbarazzante quando le persone interpellate si accorgono di avere a che fare con uno che senza esitazione dichiara di essere appena scappato di prigione, di essere un fuggiasco.
11: Scusi, mi potrebbe nascondere?
12: Nascuno, indur. Io sono di Como, so de Como io.
11: Ma dove vuole lei? Perché mi cerca?
12: Vabbè, mando te nascuno, io so de Como, non so de Roma,
11: ma
12: scusa.
11: Ma sono innocente.
12: Ma guarda che te stai sbagliando.
11: Mi potrebbe prestare la sua scinta o i lanci delle scale?
12: Ma che te do? So de Como!
4: Negli anni Ottanta, Gio Marrazzo fa un'intervista ironica a Nanni Loi. Il programma è Che fai ridi. Marrazzo in realtà interpreta se stesso, cioè il giornalista d'inchiesta che sta lavorando su un'indagine molto particolare.
3: Inventano questa finzione che Nanni Loi ha avuto una comunicazione giudiziaria. L'avviso di garanzia a quel tempo si chiamava comunicazione giudiziaria.
8: Nell'ipotesi che lei venisse condannata, si è preparato un rifugio, qualcosa?
9: Sì, io vado all'estero.
8: Dove?
9: In Sardegna.
4: Pane, amore e fantasia, 1953, Luigi Comencini. Anche Luigi Comencini lavora molto con la RAI, Umberto.
3: Come no, dedica la sua attenzione ai bambini. E nel 1970 va a fare delle inchieste sull'occupazione dei bambini che lavorano a 9, 10, 11, 13 anni, il carrozziere, il meccanico, quello che impara un mestiere.
4: Va nelle periferie.
3: Le periferie. La curiosità di queste inchieste per la televisione, in più puntate, è che non vanno in onda subito, vanno in onda dopo, nel 78, 8 anni dopo, con materiale aggiornato addirittura di questo, su questo tema. Non dimentichiamo che questi registi hanno alle spalle il neorealismo.
13: Che lavoro fai te?
14: Macellaio.
13: Quanti anni hai?
14: 11.
13: Non vai a scuola?
6: Andavo, ora ho finito.
13: E quanto guadagni?
6: 1.700.
13: E quanti anni hai?
6: 8 anni.
13: Domenico,
14: sì.
13: Ti piace questo lavoro?
6: Sì.
13: Quale altro lavoro hai fatto?
6: Il barista, il meccanico.
13: Questo ti piace di più?
6: Sì.
13: Perché guadagni di più o perché è più bello il lavoro?
6: Perché impari il mestiere, no?
4: Nel 1978 firma un'inchiesta sull'amore in Italia, un'inchiesta a puntate, siamo all'indomani del referendum sul divorzio, sull'aborto, e racconta l'amore, diciamo, in varie declinazioni, in vari luoghi.
3: Questa è un'operazione intelligentissima di Comencini, perché declinare l'amore significa parlare di un sentimento universale. E Comencini su queste cose sa quello che deve dire, lo sa dire perfettamente bene e lo sa dire soprattutto negli anni in cui si metteva a frutto il concetto che era nato 10 anni prima, nel 68.
15: Tu, Bruno, hai preso Loredana perché te l'ha consigliato il primario o perché ti piaceva?
16: Io non so, deve dire lui. Parla.
17: Ah, cosa le dico? Sono venuta cosa dire.
16: Io gli voglio bene, sono anche innamorata, ma lui non so mai, insomma, che pensieri che ha, che idee che ha. È timido, insomma, certo non si esprime quello che vuol dire, magari anche, ecco, io magari mi sento di far l'amore, non so, magari, non so. Lui mi tocca, insomma, accarezzarlo, toccarlo, tutto, dire, bene, vieni, vieni, ecco, devo dire che sì, non so come, se capite quello che parlo, non so, ecco, si vergogna, non so, e ha paura, ogni tanto mi dice non dar via, sì, mi dice così, ogni tanto, non dar via, cosa rimango solo, mi dice così, quante volte mi ha detto sta roba.
4: Nel 72 realizza un film per la televisione, Pinocchio, che ha un successo incredibile.
3: Ma è la fata turchina, Gina Lollobrigida, Franchi e Ingrassia che fanno il gatto e la volpe.
4: Nino Manfredi.
3: Manfredi che fa Geppetto. E questo è una grande impresa dedicata, ecco, per la nostra azienda, per la RAI, quindi, che fu un successo incredibile.
18: Ma secondo me il protagonista è un bambino, idealmente anche per Claudio è un bambino, tant'è che tutto il lato pedagogico del libro è proprio una pedagogia infantile, tutte le avventure sono condizionate da questa tematica generale: se tu non sei buono, guai a te, dice il libro, dice Claudio nel libro, non diventerai mai un bambino vero. Io capovolgo e dico guai a te, tornerai burattino.
19: Sono contento perché questo Geppetto un po' mi somiglia. Questo Geppetto mi somiglia ed è praticamente, come lo ha interpretato anche Comencini, un'interpretazione moderna della famiglia. Infatti credo che la Fatina sia un po' la moglie morta di Geppetto, che soffre di solitudine e quindi si crea questo figlio. Quindi è una favola oggi per i piccoli ma anche per i grandi.
3: Dica.
4: Un biglietto per il Gattopardo.
3: Gattopardo?
4: Sì.
3: Sono 2,50.
4: 250 delle vecchie lire?
3: 250 milioni di euro!
4: Sì, esagerato!
3: È quello che è costato!

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Per entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Punta verso la linea nemica. Rigore!
3: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
4: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
5: Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma ce l'avete Team Vision?
6: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
5: Era fuori.
4: Tu sei fuori.
5: Magari, sono 33 anni che non esco.
6: Vieni nei negozi.
7: Da Rodhouse, la carne alla griglia, da oggi va al ritmo delle stagioni, con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ingredienti stagionali ricchi di gusto per abbinamenti unici. Vieni a provare i nostri nuovi piatti estivi, solo nei ristoranti Rodhouse.
8: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
9: A Oral-B io invece... basta un click.
10: Quando le setole si consumano, la pulizia diventa più difficile. Ma una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
11: Oral-B. Un click e riaccendi la pulizia perfetta.

0: Netanyahu e Zelensky oggi alla Casa Bianca per incontri separati con Trump, con il premier israeliano il primo faccia a faccia dalle divergenti sul conflitto con l'Iran, incontri positivi, dicono i partecipanti. Finisce la telenovela nazionale, Roberto Mancini torna sulla panchina azzurra, il nuovo CT, Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico, lo ha annunciato il presidente della FIGC Malagò. Italia prenota 14,9 miliardi dal fondo europeo SAFE per acquisto di armi e sistemi di difesa. Il governo deciderà entro l'anno se e come utilizzarli, ha detto il ministro Tajani. Nel 2025, secondo la Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat, sono nati solo 355.000 bambini, il minimo storico dal dopoguerra. Vertice governo sindacati per il rischio chiusura, fra tre mesi dell'ex Ilva se i livelli di amianto e polveri sottili resteranno alti, proclamate 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Domani nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man dal titolo Brand New Day, protagonisti Tom Holland e Zendaya, per la critica è il miglior film della saga. Un minuto, bentornati in diretta su Rai News 24. Ripartiamo da Washington, dove sono in corso i funerali del senatore repubblicano Graham, il presidente ucraino Zelensky ed il premier israeliano Netanyahu, che sono presenti, sono stati ricevuti questa mattina alla Casa Bianca dal presidente americano Donald Trump. Incontri positivi e produttivi, fa sapere in una nota alla Casa Bianca. In diretta l'inviato Enrico Bona.
1: Sì, noi ci troviamo davanti alla National Cathedral di Washington, dove si stanno svolgendo proprio in questo momento le esequie funebri per Lindsey Graham. Lo hai detto, due incontri importanti perché portano sul tavolo di Donald Trump i due dossier più caldi al momento a livello internazionale. Volodymyr Zelensky prima e Benjamin Netanyahu dopo sono arrivati alla Casa Bianca passando dagli ingressi secondari. Questo è già un segnale perché non c'è la formalità delle visite ufficiali. Sono due incontri che sono durati tutti e due abbastanza poco, sono stati a porte chiuse, la stampa non è stata ammessa. Per capire come sono andati dobbiamo affidarci più che altro ai commenti dell'entourage dei due leader. Zelensky che dice: è stato un incontro positivo, abbiamo discusso di difese aeree, in particolare delle licenze sui missili Patriot, e anche però di come rilanciare i negoziati di pace. Dall'entourage di Netanyahu si fa sapere che è stata evidente la chimica, cioè il buon legame tra Trump e Netanyahu, e che entrambi i leader hanno concordato che mai all'Iran dovrà essere permesso di dotarsi di armi nucleari. E poi il commento, come abbiamo detto, piuttosto laconico della Casa Bianca. A voi.
0: E dunque sarebbe stato un buon incontro quello tra Zelensky e Donald Trump alla Casa Bianca. In Ucraina intanto continuano a identificarsi i raid russi sul porto di Odessa e sugli altri sul Mar Nero, e proprio a Odessa si trova la nostra inviata Emma Farnè.
2: L'obiettivo di Zelensky a Washington è duplice. Il primo, partiamo dal primo, quello della cooperazione sulla sicurezza. Questo perché in Ucraina quotidianamente, di giorno e di notte, i droni Shahed prendono di mira infrastrutture civili e anche militari. Lo vedete dalle immagini, queste sono state girate neanche un'ora fa. Una nave è stata colpita poco fuori il porto di Odessa. Questo succede davvero ogni ora che il porto venga preso di mira. Noi lo sentiamo anche dalle forti esplosioni anche in pieno giorno. Raid che avvengono anche nelle altre città nel nord-est. A Sumy, per esempio, nelle ultime 24 ore sono stati 19 i feriti. Per quanto riguarda invece la diplomazia, dicevamo, la cooperazione sulla sicurezza. Poi, secondo le indiscrezioni dei media ucraini, Zelensky e Trump avrebbero una nuova proposta per il cessate il fuoco da sottoporre alla Russia. Finora la Russia non ha risposto, non ha dato cenni di apertura. E poi c'è anche un altro versante, quello con l'Iran, perché alcuni giorni fa Zelensky ha detto di aver colpito delle navi russe che andavano verso il Mar Caspio e poi verso l'Iran. Poi subito, negli ultimi due giorni, ci sono state indiscrezioni su media ucraini riguardo a un possibile attacco attacco iraniano su territorio ucraino. Ebbene, un'ora fa la notizia, c'è stata una telefonata tra il ministro degli esteri iraniano e il suo omologo ucraino, che non ci siano stati magari dei colloqui, magari di riappacificazione. Vi terremo aggiornati su questo. Intanto da Odessa con Alessandro Cifariello, a voi.
0: E adesso veniamo anche all'altro incontro, c'erano anche il segretario di Stato americano Marco Rubio, il segretario della difesa Pete Hegseth, che è nello studio ovale con il presidente americano Donald Trump e il premier israeliano Netanyahu, che ha definito questo incontro un incontro eccellente. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: La Cisgiordania ancora nel caos, continuano gli attacchi dei coloni. Una ventina di persone ha attaccato la comunità beduina di Jaba, a nord di Gerusalemme. Secondo l'agenzia Wafa, gli aggressori hanno dato l'assalto ad alcune tende, ferendo due persone. Poi, nella vicina strada, hanno lanciato pietre contro le auto in sosta. Attacchi contro i villaggi palestinesi da parte dei coloni si sono verificati in questi giorni in più occasioni, in diverse località, con moschee e case incendiate. Ma attacchi sono stati compiuti anche da soldati. L'esercito ha aperto un'inchiesta sull'episodio avvenuto nella notte tra sabato e domenica, quando un soldato israeliano ha vandalizzato auto in sosta nella zona di Betlemme. Tre soldati hanno assistito alla scena senza intervenire. Secondo l'ONU, in Cisgiordania nel 2026 ci sono stati oltre 1.330 attacchi, uccisi 77 palestinesi. Per il segretario generale dell'ONU Guterres, tutti gli insediamenti, compresi gli avamposti, sono privi di validità legale e costituiscono una violazione del diritto internazionale. L'esercito continua a setacciare i villaggi della Cisgiordania, 140 i palestinesi fermati in questi giorni.
0: E rimaniamo in Cisgiordania, Nablus, rimane alta la tensione dopo gli scontri dei giorni scorsi e le misure di sicurezza prese, ci dice di più l'inviata Lucia Goracci.
4: I posti di blocco dell'esercito israeliano chiudono in una morsa la Cisgiordania. L'ambulanza chiede strada, gli uomini si sbracciano. Nulla da fare. Dunia è arrivata alle 12.30. Ha partorito un'ora dopo. Viene da Beit Furik. Moriva di dolore. Le acque le si erano rotte chissà da quanto. Erano verdi. È dovuta arrivare a piedi. Ha continuato a perdere liquidi. Sono arrivati esausti, lei e il bambino. La sua ambulanza era rimasta ferma due ore al checkpoint. Il Dore Mi Fa Sol del destino ha voluto che Dunia partorisse il giorno dell'assalto dei coloni al villaggio di Tel, l'inizio di tutto. Così quando lei entrava in stanza e il suo bambino nell'incubatrice, i soldati facevano irruzione in ospedale. Ha paura a mostrarsi. È fuori pericolo. Altro checkpoint, altro giorno, altra donna, meno fortunata però. Ha perso il bambino. Quando finirà tutto questo? Quando finirà? Mai finirà. Non finirà mai. Mai. No, che non finisce. Anzi, si allarga. Il ministro della difesa Katz ordina l'occupazione di nuovi campi profughi. Operazione antiterrorismo la chiamano, ma non sembra risparmiare nessuno.
0: E adesso invece voltiamo pagina, torniamo in Italia perché sulla questione della nostra nazionale è stato nominato Roberto Mancini, nuovo commissario tecnico, Claudio Ranieri, direttore tecnico, e quindi termina il caos dopo il naufragio della candidatura di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo, e questo è l'annuncio che ha dato il numero uno della FIGC Malagò al termine del Consiglio federale. Ora vediamo il servizio di Alberto Rimedio.
5: Il piano B è stato costruito in pochi giorni, da sabato, da quando le ombre russe si sono allungate sulla candidatura di Andrea Pirlo come CT della Nazionale, portando con sé un paio di giorni dopo le dimissioni di Paolo Maldini dal ruolo di direttore tecnico della Federcalcio e di Leonardo da quello di consulente. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha puntato così su una coppia di assoluta fiducia, due che conosce da una vita e che dovranno rilanciare l'Italia dopo tre fallimenti mondiali. Claudio Ranieri, direttore tecnico, e Roberto Mancini, CT.
6: Mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico. Questa persona con la quale sono state condivise queste scelte si chiama Claudio Ranieri.
5: Malagò garantisce di aver pesato anche le polemiche sul turbolento addio alla nazionale di Mancini nel 2023, con il contratto d'oro firmato poco tempo dopo con l'Arabia Saudita, ritenendole però superate. E non è finita qui. Il presidente federale ha annunciato che entro la fine della settimana verrà comunicato anche un terzo nome, quello di un team manager, ruolo ricoperto in passato da Gigi Riva, Luca Vialli e Gigi Buffon. Il favorito sembra Gianfranco Zola, ma con il valzer degli ultimi giorni meglio non dare niente per scontato.
0: E dunque il calcio italiano si affida di nuovo a Roberto Mancini, l'uomo di Euro 2020, ma anche della contestata scelta di andare in Arabia Saudita. Vediamo il suo ritratto di Alessandro Antinelli.
7: 3 anni dopo, riecco Roberto Mancini. L'ultima traccia azzurra di Mr. Wembley era stata una PEC mandata dalle vacanze il 13 agosto del 2023 per dire basta per motivi personali. Il motivo personale era l'Arabia Saudita e un contratto di 4 anni da 25 milioni di euro a stagione. Quella vicenda, oltre ad aprire una crisi a Ferragosto poi risolta con l'ingaggio di Luciano Spalletti, ha lasciato un'ombra profonda sull'immagine del mancio, al netto delle scuse poi offerte senza successo al presidente Gravina, prima dell'ingaggio di Gattuso, con la speranza di poter tornare a sedere sulla panchina azzurra. Ora Gabriele Gravina non c'è più e al comando c'è Giovanni Malagò, storico amico di Mancini e compagno di circolo e partite di calcio a 5. Il presidente della FIGC nel momento di massima crisi torna a puntare sull'allenatore che ci ha portato alla gloria e a una serie di 37 partite senza perdere, battuta solo recentemente dalla Spagna campione del mondo. Mancini, fenomeno con la maglia numero 10 sulle spalle, è allenatore capace di individuare e lanciare giovani di talento e ha dato un gioco meraviglioso alla nazionale. Di quella fantastica alchimia europea oggi purtroppo non resta più nulla. L'abbraccio con Luca Vialli è un ricordo malinconico. Bonucci e Chiellini si sono ritirati, Verratti, Jorginho e Insigne sono fuori dal radar azzurro, Di Chiesa si sono perse le tracce. La missione che attende il nuovo vecchio CT sarà più complessa rispetto a quella del 2018.
0: E adesso veniamo alla politica, dossier economici in primo piano per la Presidente del Consiglio che ieri ha rivendicato l'intervento sul caro carburanti, ancora centrale il tema delle spese per la difesa con Tajani e Crosetto che tornano sul piano e sui fondi SAFE. Sentiamo Alberto Gioffreda.
8: Utilizzeremo i fondi del SAFE, un'accelerazione e poi una parziale frenata che comunque indica quella che è l'intenzione del governo. Ad annunciarlo il ministro Tajani che poi precisa e parla di risorse prenotate, 14,9 miliardi la cifra a disposizione dell'Italia, al governo il compito di decidere quanto utilizzarne. Tra i 6 e 9 miliardi per il vice premier, tra i 5 e gli 8 per il ministro Crosetto che in audizione alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato entra nel tecnicismo. È uno strumento di finanziamento della spesa militare, spiega il titolare della difesa, alternativo al ricorso ai BOT e ai CCT. La scelta politica, specifica Crosetto, sarà lo scostamento di bilancio. Lo scorso maggio, su ricorso al programma europeo, la presidente del Consiglio Meloni aveva predicato prudenza. In una lettera, la presidente della Commissione europea von der Leyen aveva chiesto l'estensione della deroga al patto di stabilità prevista per la difesa anche per la crisi energetica. Sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE con la crisi iraniana che non volge ad una fine e i prezzi dell'energia costantemente alle stelle, scriveva Meloni, che sempre al quadro internazionale in continua evoluzione addebita l'attuale aumento del costo dei carburanti e ha indicato come tempestiva, seppur non del tutto risolutiva, la risposta del governo in Consiglio dei Ministri con un provvedimento che taglia il costo del gasolio.
0: Cerchiamo di capire meglio che cos'è questo progetto SAFE di cui stavamo parlando. È un debito comune di pari a 150 miliardi messo a disposizione dei paesi europei tramite prestiti a tasso agevolato. All'Italia potrà andare fino ad un massimo di 15 miliardi. Ci spiega meglio Simone Lupo Bagnacani.
9: Il SAFE, acronimo di Security Action for Europe, è un fondo da 150 miliardi di euro che l'Unione Europea userà per erogare prestiti a tassi agevolati ai paesi europei che ne faranno domanda per effettuare investimenti in difesa mediante appalti comuni. La particolarità è che, come i fondi del PNRR, sarà finanziato tramite emissione di debito comune europeo. Sono 19 i paesi, tra cui l'Italia, che hanno richiesto i fondi, ma solo 10 hanno già firmato gli accordi definitivi per un totale di circa 100 miliardi. A questi a breve potrebbe aggiungersi il nostro paese per un importo massimo di 15 miliardi. I fondi SAFE si potranno spendere per 2 categorie di investimenti. La prima comprende munizioni e missili, sistemi di artiglieria, ma anche attrezzature per soldati e armi di fanteria, droni di piccole dimensioni e protezione delle infrastrutture critiche. Nella seconda rientrano invece i sistemi di difesa aerea e missilistica, capacità marittime e subacquee, droni più grandi, servizi spaziali, intelligenza artificiale e guerra elettronica. L'iniziativa punta anche a sviluppare l'industria della difesa europea, i cui titoli a partire da Leonardo infatti stanno crescendo. Gli appalti dovranno coinvolgere almeno due paesi.

0: paesi europei e non più del 35% del valore può venire da componenti prodotte in paesi terzi.
1: E sulle spese per la difesa il confronto rimane acceso anche in maggioranza e naturalmente tra gli schieramenti. Poi c'è ancora in primo piano il dibattito sull'intervento sulla riduzione del prezzo del gasolio. Ci dice di più Alberto Puoti.
2: Sull'uso dei fondi SAFE l'ultima parola spetta al Parlamento. Dal Carroccio arriva un messaggio chiaro che Centinaio ribadisce. Spendere 14,9 miliardi per il riarmo non era nel programma di governo. Ma gli alleati difendono l'utilizzo dei fondi SAFE. Sono spese per la sicurezza, chiarisce Noi Moderati. E Gasparri respinge come ridicole le polemiche dell'opposizione su Tajani. Nessuna incertezza, linea politica chiara, aggiunge il senatore Azzurro. Nel partito della Premier, se da una parte il ministro Foti invita a ponderare bene perché il SAFE può essere un vincolo, dall'altra Donzelli rivendica la coerenza.
3: È necessario rafforzare la difesa e la sicurezza degli italiani, che non vuol dire soltanto armamenti, ma vuol dire cyber security, tutti i grandi temi delle nuove tecnologie anche, ma lo facciamo senza togliere un solo centesimo quello che è il welfare degli italiani, cioè i servizi sociali.
2: Nella minoranza il ricorso ai fondi SAFE è un fatto positivo per Azione, così come per Più Europa e Italia Viva, che sottolineano però la retromarcia di Tajani. Richiamato all'ordine, attacca Renzi. Il governo è nel caos, rincalza il Dem De Luca. L'ipotesi di riarmo con i fondi europei è accolta con durezza da VS e 5 Stelle. Se per Bonelli è una follia, per Conte, dopo l'inutile taglio delle accise per il gasolio, il governo ipoteca il nostro futuro.
4: Questo governo ha la faccia tosta di annunciare uno scostamento di bilancio per settembre che farà spendere al nostro paese oltre 20 miliardi in armi per l'anno prossimo.
2: Intanto tensioni nella maggioranza al Senato, dove Fratelli d'Italia ripresenta l'emendamento sulle cosiddette intercettazioni a strascico al decreto giustizia e migranti, un tema sul quale è nettamente contraria Forza Italia.
1: E a Montecitorio, prima della pausa estiva, c'è stata la tradizionale consegna del ventaglio, l'incontro con la stampa del presidente della Camera Lorenzo Fontana, che è intervenuto anche sui temi di attualità. C'era per noi Eva Giovannini.
5: C'era una famosa canzone, Non ho l'età. La ringrazio per la stima comunque, anche solo dirlo è una cosa che, insomma, però ecco, non ho l'età, quindi sono tranquillo.
6: Grazie. Scherza sul suo non avere l'età neanche per immaginare di diventare il prossimo presidente della Repubblica. Lorenzo Fontana, presidente della Camera, a cui l'Associazione della Stampa Parlamentare ha consegnato il ventaglio nel tradizionale appuntamento in vista della pausa estiva. Diventa invece molto più serio quando afferma che il prossimo inquilino del Colle, qualora anche arrivasse dal centrodestra, dovrebbe rappresentare tutti gli italiani e non solo una parte. Incalzato dal presidente dell'Associazione, Alfonso Raimo, e dai giornalisti parlamentari riuniti nella sala del Mappamondo, Fontana ricorda il suo impegno per rimettere al centro le prerogative del Parlamento, ma non si sottrae dal commentare i dossier politici più scottanti, a partire dalla sicurezza e sull'ipotesi della candidatura del gioielliere Roggero da parte del suo partito di provenienza. La Lega va dritto al punto.
7: Mi sembra che non ci siano le possibilità giuridiche.
6: Idem per la grazia, dice, è prerogativa del capo dello Stato. Toni morbidi anche sulla proposta del governo di rendere imputabili i minori fino a prova contraria. Fontana insiste invece sull'importanza della riabilitazione perché, dice, la maggior parte dei ragazzi che delinquono arriva da contesti di grande disagio. Infine sulle questioni internazionali non cela la sua preoccupazione, in particolare sul riarmo dei singoli stati all'interno dell'Europa.
1: Vediamo la situazione dell'ex Ilva, rimane la preoccupazione per il suo futuro dopo il vertice a Palazzo Chigi che ha rimandato la soluzione. I sindacati hanno proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli impianti e ieri c'è stata la sentenza della Corte d'Appello di Milano che in assenza di bonifica prevede la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Alessandro Marchetti.
8: Con una mano il governo convoca un mese di incontri con tutti, sindacati, Regione Puglia e Comune di Taranto, servirà a produrre proposte. Poi a settembre sull'ex Ilva prenderà una decisione. Prima di allora nessun passo verso lo spegnimento dell'area a caldo, quello imposto entro 3 mesi dalla Corte d'Appello di Milano. con l'altra mano tiene in vita il negoziato per vendere. Potenziale acquirente ora è il colosso indiano Jindal. È la doppia mossa che emerge da circa 4 ore di tavolo a Palazzo Chigi all'uscita, però i sindacati non sembrano fidarsi.
9: Rischiano il lavoro più di 20.000 lavoratrici e lavoratori nel nostro paese. È per questo che abbiamo deciso dopo l'incontro di fare 8 ore di sciopero, di fare le assemblee con i lavoratori, perché noi vogliamo a questo punto un piano straordinario, strategico, nazionale di garanzia per le lavoratrici e lavoratori, per l'occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori e salariale.
10: La chiusura noi la respingiamo totalmente, abbiamo ripetuto più volte al governo che chiudere lo stabilimento significa decretare uno scontro sociale infinito.
11: Non soldi pubblici a privati stranieri soprattutto per licenziare la gente, si diano i soldi alle comunità per riappacificarsi e per trovare, per cambiare il volto e trovare soluzioni alternative.
8: Nel frattempo il governo si prepara con la sentenza, serve rivedere il perimetro della gara, dice il sottosegretario Mantovano. L'indiana Jindal rassicura, restiamo interessati a rilevare l'intera azienda, bisogna però definire i dettagli con l'esecutivo, che per ora tiene in vita il gruppo dell'acciaio con un prestito da 100 milioni, d'altronde Acciaierie d'Italia ha enormi problemi di cassa e produce al minimo storico. Ora ha anche meno di 90 giorni per evitare la chiusura.
1: Adesso la cronaca. La procura di Torino ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri Notav di sabato. Saccheggio e devastazioni sono le principali ipotesi di reato. Stefano Corradino.
12: Sono già oltre 1.000 le persone identificate in Val di Susa e sottoposte a controllo per gli scontri di sabato scorso davanti ai cantieri TAV. L'obiettivo è quello di ricostruire la rete che ha portato in Val di Susa i violenti che ingrossano le fila del blocco nero, la cui azione ha avuto come conseguenza il ferimento di 120 appartenenti alle forze dell'ordine.
13: Al di là di come ognuno la possa pensare sul tema, c'è un limite invalicabile che è quello della legalità.
14: La parte, diciamo, violenta non rappresenta nel nostro pensiero, nel nostro comune.
12: Al momento i fermati sono 4 ventenni tedeschi. Il Tribunale di Torino ha convalidato l'esecuzione dell'allontanamento immediato dal territorio italiano di 2 di loro, con il divieto di reingresso in Italia per 3 anni. E per gli altri 2 è stata depositata la richiesta di convalida dell'arresto. Le accuse, che non escludono l'ipotesi terrorismo, sono quelle di violenza pubblico ufficiale, invasione di terreni, interruzione di pubblico servizio, saccheggio e devastazione. L'ipotesi di reato più grave. Ma il movimento NoTav, che nelle scorse ore ha tenuto una conferenza stampa, sottolinea che la vera devastazione l'hanno trovata giorno dopo giorno i cittadini su questo territorio, con l'amianto che respirano e che li fa ammalare.
15: Noi vogliamo opporci a questa grandissima opera che ci toglie gli spazi, che ci toglie i soldi che dovrebbero essere destinati per ospedali, per l'istruzione.
1: Un 39enne è stato fermato per l'omicidio di Alessio Borrelli, il 41enne è trovato morto nel suo appartamento a Corsico nel Milanese l'11 luglio scorso. Il servizio di Simone Gorla.
16: I carabinieri lo hanno trovato vicino alla stazione di Lampugnano, in un'area verde dove dormono i senza tetto. Lo cercavano dall'11 luglio, giorno in cui a Corsico è stato trovato il corpo senza vita del 41enne Alessio Borrelli. Ahmad Abdelghani, egiziano 39 anni, è accusato di omicidio aggravato. Secondo gli investigatori aveva una relazione con la vittima, un rapporto che era entrato in crisi in un contesto segnato anche dal consumo di stupefacenti. La mattina dell'8 luglio dall'appartamento di Borrelli si erano sentite urla, i vicini avevano chiamato i carabinieri ma nessuno aveva aperto la porta. Secondo gli inquirenti in quei minuti si sarebbe consumato l'omicidio, ma il cadavere è stato poi trovato solo 3 giorni dopo. A incastrare Abdelghani sarebbero state le tracce biologiche e le impronte lasciate sulla scena del delitto, su uno dei 2 coltelli trovati in casa e su una porta finestra. Il 7 luglio Abdelghani era stato arrestato a Milano per aver minacciato con un coltello i carabinieri che lo avevano portato in caserma e avevano acquisito il suo telefono. Lo stesso numero poi agganciato dalle celle telefoniche nell'orario e nel giorno dell'omicidio di Borrelli. Era a Corsico in quel momento, nonostante avesse il divieto di dimora a Milano in provincia. Contestate anche le aggravanti del vincolo affettivo e dell'abuso dell'ospitalità, perché Abdelghani aveva vissuto per 1 mese a casa di Borrelli.
1: Adesso ci spostiamo in Giappone, un terremoto in mattinata, una scossa di magnitudo 7.1, sono collassate diverse strutture nel crollo del secondo piano di un centro commerciale, ci sono stati diversi morti e persone intrappolate. Il corrispondente da Pechino, Marco Clementi.
17: È una notte di dolore e speranza in Giappone, è collassato il secondo

0: Secondo piano di un centro commerciale. C'è gente intrappolata lì sotto, persi i contatti con una trentina di persone, ammette la polizia. I soccorritori parlano di diverse vittime. Urla e paura. Il Giappone trema di nuovo. Sono le 16:27 locali, le 9:27 in Italia. Terremoto molto forte, magnitudo 7.1. La città di Kumamoto, la più colpita, crolla una parte delle mura del castello. Sembrava che il mio corpo galleggiasse, racconta questo ragazzo. Non ho capito subito che era un terremoto. Poi ho visto il muro crollare. Non lo dimenticherò mai più. Stiamo ancora valutando la portata dei danni e delle persone coinvolte, ma sono stata informata che ci sono già diversi feriti, dice in TV la premier Sanae Takaichi. Danneggiate strade, ponti, palazzi. In altri paesi sarebbe stata una strage. Si fermano per precauzione gli Shinkansen, i treni proiettile, una cinquantina i feriti ricoverati. Una prima rassicurazione, nessuna anomalia immediata in siti nucleari, poi rientra anche l'allarme tsunami, ma adesso gli sforzi sono per salvare chi è bloccato dalle macerie e il buio complica le operazioni.
1: Fiamme, statue imbrattate, è stato vandalizzato in Bosnia Erzegovina il santuario di Međugorje, meta di milioni di pellegrini. Ilario Pianerelli.
2: Nella notte sparge benzina e appicca il fuoco nella tensa struttura esterna al santuario di San Giacomo, dove si svolgono le celebrazioni più partecipate. Imbratta due statue della Madonna, tra cui quella posizionata sulla collina delle apparizioni, distante 1,5 km dal santuario, e lascia uno striscione coi nomi dei veggenti e la scritta «Sono impostori, ne ho le prove». L'autore del vandalismo sarebbe un 31enne polacco, fermato mentre cercava di passare il confine con la Croazia. Nel 2017 aveva svolto un pellegrinaggio a Međugorje, documentandolo su una pagina Facebook che divenne molto seguita. Sorto in seguito alle presunte apparizioni mariane a un gruppo di veggenti locali a partire dal 1981, il santuario di Međugorje in Bosnia e Erzegovina attrae ogni anno fino a 3 milioni di visitatori. La Chiesa Cattolica ne ha approvato il culto, pur non riconoscendo mai le apparizioni.
1: E a Roma è stato presentato il dossier 2026 Volere o Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat, che analizza la crisi demografica del nostro paese. Ci dice di più Matteo Parlato.
3: Siamo passati da 1 milione di bambini nel 1964 a 355.000 nel 2025, raggiungendo il minimo storico, e il trend è a scendere.
4: La trappola demografica è scattata negli anni 70. Considerate che oggi siamo a 1,18 e che il tasso, diciamo, di sostituzione, cioè quello che permetterebbe alla popolazione di rimanere stabile, è 2,1. Quindi siamo quasi alla metà di quello che sarebbe necessario.
5: Se ne esce tutti insieme, sicuramente ci sono delle cose che vanno fatte il prima possibile. Il lavoro a tempo indeterminato e con stipendi seri ai giovani, l'accesso alla prima casa, che è uno dei grandi problemi, e una fiscalità più equa. Oggi in Italia non si pagano le tasse in base al reddito e alla composizione familiare, ma solo al reddito, e quindi non viene considerato il peso di un figlio all'interno di una famiglia.
3: Le persone non si riproducono soprattutto perché fare figli in Italia è costoso e complesso, non perché manca il desiderio. Come è stato sottolineato all'incontro, siamo di fronte a un problema complesso che richiede una soluzione complessa, ed è quindi necessaria la risposta di tutte le forze del Paese per provare a risolvere il problema demografico che sta trasformando l'Italia.
1: E adesso parliamo ancora di temperature alte. Da mercoledì l'anticiclone nordafricano farà impennare la colonnina di mercurio fino a 41 gradi, la quarta ondata. Aumentano però anche mareggiate e venti estremi sulle nostre coste. Il servizio di Paola Erba.
6: È in arrivo la quarta ondata di calore, che avrà il suo picco tra il 1 e il 5 agosto. Un nuovo campo di alta pressione di origine subtropicale sta infatti avanzando dal Nord Africa in direzione sud-ovest. Dopo aver raggiunto la Spagna e la Francia meridionale, investirà in pieno l'Italia. Secondo le previsioni, la nuova ondata proseguirà almeno fino al 7-8 agosto, ma potrebbe estendersi anche oltre. Ma oltre al caldo record, che supera quello dell'estate 2003, l'Italia è sempre più sferzata anche da piogge intense, raffiche di vento, grandinate e trombe d'aria. Tutti eventi meteo estremi che hanno un impatto importante sulle nostre coste. La conferma arriva dai dati dell'ultimo report di Legambiente sulle spiagge. Negli ultimi 16 anni in Italia il 48% delle località costiere è stato colpito da eventi estremi. Tra l'altro, proprio negli ultimi 5 anni, mareggiate e raffiche di vento sono drasticamente aumentate, del 550% le prime e dell'80% le

0: Adesso il cinema, mancano poche ore, domani esce anche nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man dal titolo Brand New Day. Protagonisti Tom Holland e Zendaya, Laura Squillace e Alessandro Stefano li hanno incontrati per noi. Vediamo.
1: È una delle coppie più amate del cinema. Tom Holland e Zendaya a Roma a presentare il nuovo capitolo della saga Spider-Man Brand New Day. Lei regina di stile con un abito che richiama i colori dell'uomo ragno, che per loro ha un significato speciale. Proprio sul set di Spider-Man Homecoming si sono conosciuti 10 anni fa. Questo capitolo è il loro quarto insieme.
2: Spider-Man è una grande famiglia. Questi personaggi ormai sono come fratelli. Amo Peter Parker, amo interpretarlo. Ed è davvero divertente cercare di avere quella sana competizione con se stessi, che ti porta a superare sempre ciò che hai fatto l'ultima volta.
1: In questo nuovo episodio, dal 29 luglio nelle sale, il mondo ha dimenticato Spider-Man, che lontano da tutti continua comunque a proteggere New York da nuove e più insidiose minacce. Ci sono molti temi che il film affronta: la solitudine, l'essere dimenticati, il ritrovarsi, l'etica nelle nostre decisioni. Quali tra questi vi ha colpito di più?
3: È una storia molto umana. In fondo si tratta di un giovane che cerca di capire chi è nel mondo e chi diventerà, di affrontare il dolore, la perdita, di cercare di elaborare tante cose, ha passato davvero di tutto. E ogni volta che guardo Peter, anche in questo film, ho voglia di allungare la mano attraverso lo schermo e abbracciarlo e dirgli di prendersi cura di sé. Tutti questi personaggi alla fine stanno meglio grazie agli altri e questa è una cosa enorme.
0: Chiudiamo con lo sport. I campionati del mondo di scherma ad Hong Kong. L'Italia nella prima giornata dedicata alla prova squadra conquista 2 ori e sale in vetta nel medagliere per nazioni. Seguiamo Federico Pasanini, poi dopo una breve pausa il nostro faccia a faccia Fausto Pellegrini incontra Massimo Ranieri.
4: Italia da sogno ai mondiali di scherma di Hong Kong. Il fioretto maschile e la spada femminile firmano un'autentica impresa con una storica doppietta d'oro nella gara a squadre al termine di una giornata indimenticabile. Nel fioretto maschile, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Martini e Tommaso Marini conquistano il secondo titolo mondiale consecutivo, battendo i padroni di casa di Hong Kong 45-44 in una finale al Cardio Palma. Gli azzurri, sotto anche di 8 punti, riescono a completare una rimonta straordinaria grazie all'ultimo assalto di Bianchi, decisivo con la stoccata della vittoria sul 44 pari. Poco dopo arriva il bis delle campionesse olimpiche in carica della spada femminile. Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Gaia Caforio e Rossella Fiammingo superano l'Estonia 31-30 al termine di un'altra finale ricca di emozioni. Le azzurre conducono per gran parte dell'incontro, resistono al ritorno delle estoni nell'ultimo assalto e difendono il vantaggio fino all'ultima stoccata. Per l'Italia è una giornata da incorniciare. Il bottino sale a 3 ori e 4 argenti in questi mondiali, confermando la scherma azzurra in vetta al medagliere e tra le assolute protagoniste del panorama internazionale.

0: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
1: Punta verso la linea nemica. Rigore!
2: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
3: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
4: Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma ce l'avete Team Vision?
5: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 euro al mese.
4: Era fuori.
3: Tu sei fuori.
4: Magari, sono 33 anni che non esco.
5: Vieni nei negozi.
6: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vim Carboni Attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: sogni ancora in volo e continuano a volare. È il titolo di uno spettacolo, ma è il titolo della tua vita.
1: E questo fa parte dei sogni. Potevi fare una panoramica, si vede il teatro. Siamo nell'antesignano del teatro musicale, come si dice, non lo so. E questa è un po' anche la mia casa. Siamo qui al Sistina, nel mio molto tra virgolette teatro, ma visto che 55 anni fa ci ho messo piede qua, insomma, ed è stata una fortissima emozione. Uno dei tanti sogni ancora in volo, e poi l'ho acchiappato, si è realizzato e a 20 anni ho debuttato qua, nel senso che ho messo piede per la prima volta in questo tempio della musica leggera italiana.
2: Un soldato innamorato del suo pubblico, che ancora una volta gli ha dimostrato il suo affetto e la sua simpatia. Grazie.

l'emozione era forte. E io in questo momento sono seduto dove era seduto quella sera di tanti anni fa. Era seduto Kirk Douglas, che per i giovani non sanno manco chi è, ma mi rivolgo ovviamente ai papà e alle mamme di questi giovani, che è stato uno dei più grandi attori hollywoodiani di tutti i tempi, e mi fece una sorpresa perché avevamo lavorato insieme 5 mesi prima, l'estate prima. Io sono venuto qua in dicembre, novembre, dicevo, adesso non mi ricordo. Gennaio, per cui lui è venuto gennaio dell'anno dopo, ma nel 70 avevamo lavorato insieme. E io rimasi basito perché mi avvertirono poco tempo prima che lo vedessi, perché io ero in scena emozionata, pensavo di cantare bene, punto. E mi giro e mi fanno: guarda che lì c'è Kirk Douglas. Dico: dai, non mi via, dai, girati. Mi giro e lo vedo. E lui fa così. E l'ho invitato in palcoscenico, ovviamente. È venuto giù il teatro, ti lascio immaginare.

Insomma, i ricordi sono tanti, quello è stato un sogno, mi dicevo appunto, sognavo di venire in questo teatro, come lo sognano tutti, parliamoci chiaro, ancor più all'epoca poi, e lo sognavo perché dico, boh, vedevo i filmati appunto proprio della Rai, no? In bianco e nero, Totò, Anna Magnani, Fabrizi, al Teatro Sistina, si parlava solo di questo Sistina, filmato in tutti i film dell'epoca, degli anni 50-60. E quello è stato un bellissimo sogno che si è realizzato. Ma ce ne sono ancora tanti che vagano nella psiche, nella memoria. E speriamo di realizzarne ancora qualcun altro.

0: Uno è stato questo spettacolo che pensavo da tempo. Tu dici perché lo pensavi? Perché volevo per la prima volta in tanti anni di carriera, che sono sei anni di carriera.
1: Sì, gli altri sono zero.
0: Esatto. Leviamoli. E a quel punto ho detto, ma io voglio confidarmi con il pubblico, voglio fare una specie di quel palcoscenico il pubblico diventi il mio confessionale, che stanno lì, io mi parlo, loro mi ascoltano e io parlo, e parlo di quello che è stato Giovanni Calone e poi è diventato Massimo Ranieri. A cuore aperto.
2: Se hai tra le mani un cuore,

0: Che vuoi dirmi?
1: Voglio dirti tante cose, perché proprio da qui parte il racconto di una storia che, per citare un tuo grande amore letterario, Dostoevskij,
2: sì,
1: parte dalla povertà, che non è miseria, perché sì, miseria e povertà sono due cose completamente diverse, no?
0: Beh, miseria è una cosa, povertà è un'altra. La miseria è che sei proprio, che dormi per strada. La povertà, c'è sempre una speranza, hai sempre qualcuno che veda la tua mano e ci mette qualcosa dentro, qualche spicciolo, in modo per tirare a campare. La miseria è terribile,

grazie a Dio non l'ho vissuto, ho vissuto la povertà e di questo ne vado, è la mia forza, ne vado fiero e orgoglioso di esserlo stato, perché mi ha fatto crescere, me la porto dentro, me la porto appresso, e come fai a dimenticarla? Sono ferite che non si rimarginano, tutte le volte che, dico per dire, si butta qualcosa nella spazzatura del giorno prima, io non lo capisco. Io mi mangiavo i piatti di pasta dopo 3 giorni, 4 giorni anche, mia mamma li metteva lì, tanto prima o poi te lo mangerai. Perché non c'erano i mezzi, i sostentamenti non c'erano, e questo pure racconto in altre parole, ovviamente con altri concetti, ma insomma lo faccio capire che è stato così. E va bene così, va bene così. Rivivrei tutto quello che mi è successo e che ho fatto.

0: Quali sono i valori che pensi di esserti portato dietro e che ti hanno dato forza nella vita di tutti i giorni e nella vita artistica?
1: Ma i valori sono la famiglia, su tutti mio padre, che è stato il mio primo ammiratore, è quello che ha creduto in me, diciamo così, non ammiratore, che ha creduto in me, e ha avuto ragione lui. Poi ovviamente la mia famiglia, mia mamma, che la ringrazio perché mi ha messo qua, no? Ci ha messi al mondo, ci mette al mondo. E scopri che la vita è un valore enorme e bisogna rispettarla, non bisogna prendere a calci, come molto spesso succede oggi. E questi sono valori, poi c'è il valore dell'amicizia, dell'amore, i fratelli, le sorelle, io poi ho una caterva di nipoti e pronipoti e tre nipoti addirittura. I valori sono questi, il valore più grande della nostra vita che ci può essere capitata è la vita, è un valore enorme. Io a volte dico, potessi vivere 1000 anni, poi mi dico, ma se arriva al 1000° anno, dico, potrei vivere ancora un altro anno? E poi un'altra ancora, e poi un'altra ancora, perché ci piace, perché è bella in tutte le sue meravigliose sfaccettature e a volte insomma anche alcune brutture, ma fanno parte del gioco, grazie a Dio è 1 su 10 e questo già è un valore aggiunto.

0: Tipo, in questo spettacolo tu li metti in fila, riavvolgi un po' il nastro e racconti la tua storia, no? Che storia viene fuori? E quali sono le tappe fondamentali che ti vengono in mente, che racconti?
1: Ma le tappe fondamentali sono sicuramente la vittoria, stava a San Dir, come si dice, la vittoria a Sanremo, che mi è arrivata proprio come la Befana, visto che una volta si faceva, no? Si faceva a gennaio, e è stata quella è stata una cosa che ancora oggi, non dico direi una bugia se dicessi stento a crederci, ma c'è stato molto tempo che ho stentato a crederci, dicevo ma che è successo? Io stavo facendo teatro in quel momento, perché mai al mondo avrei pensato di andare a Sanremo. Ma era talmente bella questa canzone che non ho potuto, no. Mi dissi da solo, questa è una canzone che deve ascoltare il grande pubblico.
2: Un plebiscito di voti, Miguel! Un plebiscito!
3: Perderei!

0: Se poi, ovviamente, la tappa, un'altra tappa fondamentale è stato l'incontro con Bolognini, per esempio, con Metello, un film meraviglioso, che ancora oggi, ogni tanto, quando lo passano in televisione, e dico, ma come ho fatto? Avevo 18 anni. Ho fatto che c'era un grande regista alle mie spalle e che mi diceva come dire le battute, come camminare, come fare quel gesto. E insomma, sono cose che... come fai a dimenticarle?
1: Siamo finiti a Cannes e, Massimo, e abbiamo allora, vinto tutto ciò, tutto quello che si poteva vincere.
2: Abbastanza bene.
3: Sei emozionato?
2: Beh, se mette il microfono qui, forse sente il battito del cuore.
4: Te, Salani, vi sei lasciato montare la testa, ma non vi illudete. Questa volta ve la passerete male, perché sarò più duro degli altri. Verrete a pregarmi in ginocchio.
5: Questo si vedrà. Per il momento siamo in sciopero. Vogliamo tariffe giuste. Con le paghe di fame che ci date non ce la facciamo più, signor ingegnere.
0: E poi sicuramente il mio incontro con il più grande regista teatrale di tutti i tempi, che è stato Giorgio Strehler. Il mio grande, immenso maestro.
6: Quello non è un aviatore, te lo dico io, ma è un dilettante. Io sì, io sono un aviatore.
7: Canzonissima 1970 e 20 anni, cantata da Massimo Ranieri con totale 374 e 40.

0: vent'anni avevi già cantato molto della tua vita e di questo modo di...
1: Siamo ancora vent'anni, oh madonna.
0: Ancora vent'anni.
1: No, per l'amor di Dio.
0: No, siamo andati indietro, perché vent'anni racconta proprio questo spirito qui.
1: Avevo vent'anni, ho vinto Canzonissima, grazie a Dio. Perché? Perché era la canzone che era meravigliosa, è la mia preferita, veramente. Tutti quanti quando mi fanno una domanda, senta, ma la sua canzone preferita qual è? Tu dal sorriso capisci già dalla domanda, qual è? È quella che non lo dicono. Io dico, 20 anni, non è perdere l'amore, no, perdere l'amore devo tutto il mio ritorno a perdere l'amore, ma 20 anni sono i miei inizi.

0: Zequil presenta Campioni ogni giorno. Medaglia d'oro nei 100 metri in ascensore. No, ha solo dormito meglio. Con Zequil gommosa alla melatonina, dormi bene e diventi un campione ogni giorno.
1: Punta verso la linea nemica. Rigore!
2: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
3: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
4: Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma ce l'avete Team Vision?
5: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 € al mese.
4: Era fuori.
3: Tu sei fuori.
4: Magari, sono 33 anni che non esco.
5: Vieni nei negozi.
6: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
7: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. Ottieni il meglio dalla tua lavastoviglie con Finish Cura Lavastoviglie. Rimuove grasso e calcare nelle sue parti nascoste. Assicurati il massimo del pulito.
8: Nel corso della serata la pressione atmosferica tende ulteriormente ad aumentare e l'alta pressione ad espandersi su tutto il paese. Ritroveremo quindi condizioni di tempo stabile con qualche nube in più al settentrione in prossimità delle zone alpine, così come al centro in un contesto di tempo stabile qualche nube in più tra Marche ed Abruzzo, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Anche al meridione cielo sereno, le piogge che hanno interessato durante la giornata le zone appenniniche tra Basilicata, Calabria e Campania si sono esaurite lasciando ampi spazi di sereno. Cielo sereno sulla Sardegna, mentre sulla Sicilia ci sarà ancora spazio per qualche nube in più, ma con rischio pioggia decisamente basso. Una ventilazione settentrionale con mari che saranno mossi o poco mossi. Per la giornata di domani ci sarà ancora tempo stabile sul paese, ritroveremo l'instabilità pomeridiana nel corso delle ore più calde del giorno in prossimità delle zone alpine e ci sarà spazio per rovesci isolati temporali. Concludiamo con le temperature che tenderanno ancora ad aumentare sulle regioni del nord e su quelle del centro, soprattutto tra Lazio e Toscana, e prenderanno qualche grado anche al meridione.

0: Netanyahu e Zelensky oggi alla Casa Bianca per incontri separati con Trump, con il premier israeliano il primo faccia a faccia dalle divergenze sul conflitto con l'Iran. Incontri positivi, dicono i partecipanti. Finisce la telenovela nazionale, Roberto Mancini torna sulla panchina azzurra. È lui il nuovo CT, Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico, ad annunciarlo il presidente della FIGC Malagò. L'Italia prenota 14,9 miliardi dal fondo europeo SAFE per l'acquisto di armi e sistemi di difesa. Il governo deciderà entro l'anno se e come utilizzarli, ha detto il ministro Tajani. Nel 2025, secondo la Fondazione per la Natalità, in collaborazione con l'Istat, sono nati solo 355.000 bambini, un minimo storico dal dopoguerra. Vertice tra governo e sindacati per il rischio chiusura fra 3 mesi dell'ex Ilva, se i livelli di amianto e polveri sottili resteranno alti. Proclamate 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Domani nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man dal titolo Brand New Day. Protagonisti Tom Holland e Zendaya. Per la critica è il miglior film della saga. Buonasera alle 22:01, bentornati al telegiornale di Rai News 24. Partiamo dagli Stati Uniti. A Washington, per i funerali del senatore repubblicano Graham, il presidente ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu sono stati ricevuti alla Casa Bianca dal presidente Trump. Incontri positivi e produttivi, fa sapere in una nota la Casa Bianca. Allora andiamo dall'inviato, Enrico Bona.
1: L'arrivo alla Casa Bianca dall'ingresso secondario, niente formalità da visita ufficiale. Prima Volodymyr Zelensky, poi quando il presidente ucraino esce è la volta di Benjamin Netanyahu. Visite a porte chiuse, la stampa resta fuori. Zelensky posta queste foto sui social. Con Trump scrive di aver discusso di come rafforzare la difesa aerea ucraina, in particolare delle licenze per la costruzione degli intercettori Patriot. Per Kiev una priorità, ma anche di come rilanciare le trattative di pace che languono. Solo foto anche dell'incontro con il premier israeliano, il primo dall'inizio della guerra con l'Iran. Per Netanyahu l'occasione di riaffermare l'unità di intenti con l'alleato Trump in vista della prova elettorale che lo attende in autunno. Ma le divergenze pesano. Questa mattina ai microfoni di Fox News il presidente statunitense aveva lasciato trasparire irritazione nei confronti di Netanyahu e dei suoi rapporti di intelligence sul nucleare iraniano. Le prove di Bibi non mi servono, vuole solo che resti coinvolto, aveva detto. Ribadendo però che se la diplomazia non avrà successo, distruggerà ponti e centrali energetiche a Teheran. Terminate le visite, dalla Casa Bianca un commento stringato. Gli incontri sono stati positivi e produttivi.
0: Anche il segretario di Stato americano Marco Rubio e il segretario alla difesa Pete Hegseth hanno partecipato all'incontro nello studio Ovale, l'incontro tra il presidente Trump e il premier israeliano Netanyahu, che lo ha definito un incontro eccellente. Intanto però in Cisgiordania ancora violenze e tensione. Sentiamo da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
2: La Cisgiordania ancora nel caos, continuano gli attacchi dei coloni. Una ventina di persone ha attaccato la comunità beduina di Jaba, a nord di Gerusalemme. Secondo l'agenzia Wafa, gli aggressori hanno dato l'assalto ad alcune tende, ferendo 2 persone. Poi, nella vicina strada, hanno lanciato pietre contro le auto in sosta. Attacchi contro i villaggi palestinesi da parte dei coloni si sono verificati in questi giorni in località, con moschee e case incendiate. Ma attacchi sono stati compiuti anche da soldati. L'esercito ha aperto un'inchiesta sull'episodio avvenuto nella notte tra sabato e domenica, quando un soldato israeliano ha vandalizzato auto in sosta nella zona di Betlemme. 3 soldati hanno assistito alla scena senza intervenire. Secondo l'ONU, in Cisgiordania nel 2026 ci sono stati oltre 1.330 attacchi, uccisi 77 palestinesi. Per il segretario generale dell'ONU Guterres, tutti gli insediamenti, compresi gli avamposti, sono privi di validità legale e costituiscono una violazione del diritto internazionale. L'esercito continua a setacciare i villaggi della Cisgiordania, 140 i palestinesi fermati in questi giorni.
0: Il prossimo 4 agosto a Roma ci sarà un nuovo round di colloqui con diplomatici e militari tra Israele e il governo libanese. Il presidente libanese Aoun chiede ai filo iraniani di Hezbollah di disarmare e consentire così un accordo che porti al ritiro israeliano dal sud del paese. Ma sentiamo da Beirut l'inviato Nello Rega.
3: È una corsa contro il tempo. Israele, che prosegue raid nel sud del Libano contro obiettivi di Hezbollah, sta cercando di arrivare il prima possibile ad annientare la forza militare dei filo iraniani. Raid a ripetizione dei distretti di Nabatieh e Tiro. esplosioni anche ad Al-Mansour e Bint Jbeil. La presenza degli israeliani nel sud del Libano resta ancora un punto molto delicato e nell'agenda del governo di Beirut, che sperava in un assist da parte di Trump nel corso dell'incontro con Netanyahu alla Casa Bianca, ma il premier israeliano prosegue per la sua strada sostenendo che i militari di Tel Aviv lasceranno il sud del Libano solo quando Hezbollah non sarà più un pericolo per Israele. Intanto i caschi blu di UNIFIL

0: Fin là hanno scoperto oltre 4 tonnellate di materiale esplosivo, per lo più nitrato d'ammonio, abbandonati in un edificio nei pressi di Marjayoun, nel sud-est del Libano. Gli artificieri hanno provveduto a rendere inerte l'esplosivo. Sempre più duro il braccio di ferro tra Hezbollah e il governo, che ha nuovamente avvertito i filo iraniani a deporre le armi, ma per tutta risposta gli sciiti hanno ribadito di essere la resistenza e di voler continuare a lavorare per difendere il sud del Libano dagli israeliani. Uno scontro che tuttavia non ha fatto indietreggiare il presidente Aoun dal proseguire il percorso per arrivare alla pace con Israele. Il 4 e 5 agosto prossimi nuovi round di colloqui a Roma. Qui potrebbero essere individuate nuove zone pilota dove far dispiegare l'esercito per controllare le aree e permettere il ritorno degli abitanti.
1: Dicevamo degli incontri diplomatici a Washington, c'è stato anche quello tra Zelensky e Trump, entrambi lo hanno definito un buon colloquio, ma in Ucraina intanto continuano i raid russi, in particolare sul porto di Odessa e sugli altri porti del Mar Nero, e questo creando grossi problemi alle esportazioni ucraine. Andiamo dall'inviata Emma Farnè.
2: La frattoria di Grigori è a 80 km dalla Russia, bersaglio giorno e notte dei droni. Dice, ogni giorno ne volano a centinaia. I trattori sparsi sul campo per evitare di perderli tutti insieme in un bombardamento. Dice, i prezzi alla vendita sono dimezzati e poi aggiunge, ora non c'è un vero export di cereali via mare. E attraverso il mare se ne vende il 90% quando i droni non distruggono il raccolto. Fino a 2 settimane fa, spiega il presidente dell'Associazione Porti Ucraini, tutto passava via mare. Poi la Russia ha iniziato ad attaccare non solo i porti, ma anche le navi cargo. Gli armatori, dice, si rifiutano di entrare nei porti ucraini con un rischio simile. E aggiunge, impossibile sostituire con altre rotte 200.000 tonnellate in pochi giorni. La Russia sostiene di colpire navi militari, ma con i raid anche in pieno giorno il porto si ferma. Fino a 2 settimane fa gli agricoltori consegnavano il grano a un porto ucraino. Adesso i commercianti non comprano più, temono di non far arrivare le navi. Prima di andar via, Grigori dice, qui noi produciamo il 40% dell'olio di girasole mondiale. Tra 2 settimane inizia il raccolto. Immaginatevi le conseguenze se non possiamo esportarlo.
1: Torniamo in Italia, dossier economici in primo piano per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ieri ha rivendicato l'intervento del governo sul caro carburanti. Ancora centrale il tema delle spese per la difesa con Tajani e Crosetto che tornano sul piano SAFE. Ce ne parla Alberto Gioffreda.
3: Utilizzeremo i fondi del SAFE, un'accelerazione, poi una parziale frenata che comunque indica quella che è l'intenzione del governo. Ad annunciarlo il ministro Tajani, che poi precisa e parla di risorse prenotate, 14,9 miliardi la cifra a disposizione dell'Italia, al governo il compito di decidere quanto utilizzarne. Tra i 6 e 9 miliardi per il vice premier, tra i 5 e gli 8 per il ministro Crosetto, che in audizione alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato entra nel tecnicismo. È uno strumento di finanziamento della spesa militare, spiega il titolare della difesa, alternativo al ricorso ai BOT e ai CCT. La scelta politica, specifica Crosetto, sarà lo scostamento di bilancio. Lo scorso maggio, su ricorso al programma europeo, la presidente del Consiglio Meloni aveva predicato prudenza. In una lettera la presidente della Commissione europea von der Leyen aveva chiesto l'estensione della deroga al patto di stabilità prevista per la difesa anche per la crisi energetica. Sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE con la crisi iraniana che non volge ad una fine e i prezzi dell'energia costantemente alle stelle, scriveva Meloni, che sempre al quadro internazionale in continua evoluzione addebita l'attuale aumento del costo dei carburanti e ha indicato come tempestiva, seppur non del tutto risolutiva, la risposta del governo in Consiglio dei Ministri con un provvedimento che taglia il costo del gasolio.
1: Dunque, lo dicevamo, sulle spese per la difesa è un confronto acceso nella maggioranza, è uno scontro tra gli schieramenti, ma nel dibattito c'è anche l'intervento sulla riduzione sul prezzo del gasolio. Sentiamo Alberto Puoti.
4: Dei fondi safe, l'ultima parola spetta al Parlamento. Dal Carroccio arriva un messaggio chiaro che Centinaio ribadisce. Spendere 14,9 miliardi per il riarmo non era nel programma di governo. Ma gli alleati difendono l'utilizzo dei fondi safe. Sono spese per la sicurezza, chiarisce Noi Moderati. E Gasparri respinge come ridicole le

0: Polemiche dell'opposizione su Tajani. Nessuna incertezza, linea politica chiara, aggiunge il senatore Azzurro. Nel partito della Premier, se da una parte il ministro Foti invita a ponderare bene, perché il safe può essere un vincolo, dall'altra Donzelli rivendica la coerenza.
1: È necessario rafforzare la difesa e la sicurezza degli italiani, che non vuol dire soltanto armamenti, ma vuol dire cyber security, tutti i grandi temi delle nuove tecnologie anche, ma lo facciamo senza togliere un solo centesimo quello che è il welfare degli italiani, cioè i servizi sociali.
0: Nella minoranza il ricorso ai fondi safe è un fatto positivo per Azione, così come per Più Europa e Italia Viva, che sottolineano però la retromarcia di Tajani. Richiamato all'ordine, attacca Renzi. Il governo è nel caos, rincalza il Dem De Luca. L'ipotesi di riarmo con i fondi europei è accolta con durezza da VS e 5 Stelle. Se per Bonelli è una follia, per Conte, dopo l'inutile taglio delle accise per il gasolio, il governo ipoteca il nostro futuro.
2: Questo governo ha la faccia tosta di annunciare uno scostamento di bilancio per settembre che farà spendere al nostro paese oltre 20 miliardi in armi per l'anno prossimo.
0: Intanto tensioni nella maggioranza al Senato, dove Fratelli d'Italia ripresenta l'emendamento sulle cosiddette intercettazioni a strascico al decreto giustizia e migranti, un tema sul quale è nettamente contraria Forza Italia.
3: Resta alta la preoccupazione per il futuro dell'ex Ilva. Dopo il vertice a Palazzo Chigi che ha rimandato la soluzione, i sindacati hanno proclamato 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Sentiamo Alessandro Marchetti.
4: Con una mano il governo convoca un mese di incontri con tutti, sindacati, Regione Puglia e Comune di Taranto, servirà a produrre proposte. Poi a settembre sull'ex Ilva prenderà una decisione. Prima di allora nessun passo verso lo spegnimento dell'area a caldo, quello imposto entro 3 mesi dalla Corte d'Appello di Milano. Con l'altra mano tiene in vita il negoziato per vendere. Potenziale acquirente ora è il colosso indiano Jindal. È la doppia mossa che emerge da circa 4 ore di tavolo a Palazzo Chigi. All'uscita però i sindacati non sembrano fidarsi.
5: Rischiano il lavoro più di 20.000 lavoratrici e lavoratori nel nostro paese. È per questo che abbiamo deciso dopo l'incontro di fare 8 ore di sciopero, di fare le assemblee con i lavoratori, perché noi vogliamo a questo punto un piano straordinario, strategico, nazionale di garanzia per le lavoratrici e lavoratori, per l'occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori e salariale.
6: La chiusura noi la respingiamo totalmente, abbiamo ripetuto più volte al governo che chiudere lo stabilimento significa decretare uno scontro sociale infinito.
7: Non soldi pubblici a privati stranieri soprattutto per licenziare la gente, si diano i soldi alle comunità per riappacificarsi e per trovare, per cambiare il volto e trovare soluzioni alternative.
4: Nel frattempo il governo si prepara con la sentenza, serve rivedere il perimetro della gara, dice il sottosegretario Mantovano. L'indiana Jindal rassicura, restiamo interessati a rilevare l'intera azienda, bisogna però definire i dettagli con l'esecutivo, che per ora tiene in vita il gruppo dell'acciaio con un prestito da 100 milioni, d'altronde Acciaierie d'Italia ha enormi problemi di cassa e produce al minimo storico, ora ha anche meno di 90 giorni per evitare la chiusura.
3: E da mezzanotte è attivo il nuovo taglio del costo del diesel, 17 centesimi in meno al litro, ma molti distributori ancora non lo applicano, denunciano diverse associazioni di consumatori. Sentiamo Riccardo Cavalier.
8: Sono già entrati in vigore a mezzanotte i nuovi sconti solo sul gasolio, 17 centesimi al litro in meno, come deciso dal governo in Consiglio dei Ministri, una misura che durerà fino al 6 agosto e che per un pieno, calcola il Codacons, potrebbe portare a un risparmio di 8,5 euro. Il diesel potrebbe scendere sotto la soglia dei 2 euro, considerando che il prezzo medio è oggi di 2,18 euro, in lievissimo calo secondo dati Mimit. Continua ad aumentare invece la benzina a 1,98 euro al litro. Per Federconsumatori gli aggravi dovuti ai sovrapprezzi con l'attuale taglio dell'accisa sul diesel arriverebbero a 276 euro all'anno a famiglia per la benzina e 84 euro per il diesel. Un pieno di benzina oggi costa 99 euro, il 15% in più di 6 mesi fa. Un pieno di diesel 109 euro, il 31% in più. Lo sconto di 17 centesimi costerà allo Stato 125 milioni di euro, soldi che dovrebbero arrivare dall'aumento dell'IVA sui carburanti nei mesi scorsi, dalle multe dell'antitrust e da altri fondi. E dopo il 6 agosto il ministro dell'economia Giorgetti chiarisce che si attende l'inizio del mese per usare le accise mobili maturate a luglio. Intanto il 4 agosto il governo valuterà di nuovo la situazione, che è legata a doppio filo allo scenario internazionale. Il petrolio è sceso sotto gli $80 al barile per il WTI sull'onda dell'ottimismo per una soluzione diplomatica che riporti la pace e le navi nello stretto di Hormuz.
3: Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale di Calcio e Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. Il caos della panchina azzurra dopo il naufragio della candidatura Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo finisce dunque con l'annuncio del numero uno della FIGC Malagò al termine del Consiglio federale. Vediamo il servizio di Alberto Rimedio.
9: Il piano B è stato costruito in pochi giorni, da sabato, da quando le ombre russe si sono allungate sulla candidatura di Andrea Pirlo come CT della Nazionale, portando con sé un paio di giorni dopo le dimissioni di Paolo Maldini dal ruolo di direttore tecnico della Federcalcio e di Leonardo da quello di consulente. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha puntato così su una coppia di assoluta fiducia, due che conosce da una vita e che dovranno rilanciare l'Italia dopo tre fallimenti mondiali. Claudio Ranieri, direttore tecnico, e Roberto Mancini, CT.
10: Mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico. Questa persona con la quale sono state condivise queste scelte si chiama Claudio Ranieri.
9: Malagò garantisce di aver pesato anche le polemiche sul turbolento addio alla nazionale di Mancini nel 2023 con il contratto d'oro firmato poco tempo dopo con l'Arabia Saudita, ritenendole però superate. E non è finita qui. Il presidente federale ha annunciato che entro la fine della settimana verrà comunicato anche un terzo nome, quello di un team manager, ruolo ricoperto in passato da Gigi Riva, Luca Vialli e Gigi Buffon. Il favorito sembra Gianfranco Zola, ma con il valzer degli ultimi giorni meglio non dare niente per scontato.
3: Dunque il calcio italiano si affida di nuovo a Roberto Mancini, l'uomo che ha vinto gli europei ma anche l'uomo della contestata scelta dell'Arabia Saudita. Vediamo il suo ritratto con Alessandro Antinelli.
11: 3 anni dopo, riecco Roberto Mancini. L'ultima traccia azzurra di Mr. Wembley era stata una PEC mandata dalle vacanze il 13 agosto del 2023 per dire basta per motivi personali. Il motivo personale era l'Arabia Saudita e un contratto di 4 anni da 25 milioni di euro a stagione. Quella vicenda, oltre ad aprire una crisi a Ferragosto poi risolta con l'ingaggio di Luciano Spalletti, ha lasciato un'ombra profonda sull'immagine del mancio, al netto delle scuse poi offerte senza successo al presidente Gravina, prima dell'ingaggio di Gattuso, con la speranza di poter tornare a sedere sulla panchina azzurra. Ora Gabriele Gravina non c'è più e al comando c'è Giovanni Malagò, storico amico di Mancini e compagno di circolo e partite di calcio a 5. Il presidente della FIGC nel momento di massima crisi torna a puntare sull'allenatore che ci ha portato alla gloria e a una serie di 37 partite senza perdere, battuta solo recentemente dalla Spagna campione del mondo. Mancini, fenomeno con la maglia numero 10 sulle spalle, è allenatore capace di individuare e lanciare giovani di talento e ha dato un gioco meraviglioso alla nazionale. Di quella fantastica alchimia europea oggi purtroppo non resta più nulla. L'abbraccio con Luca Vialli è un ricordo malinconico. Bonucci e Chiellini si sono ritirati, Verratti, Jorginho e Insigne sono fuori dal radar azzurro, Di Chiesa si sono perse le tracce. La missione che attende il nuovo vecchio CT sarà più complessa rispetto a quella del 2018.
3: E ora la cronaca, la procura di Torino ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere per i 2 ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri TAV di sabato. Saccheggio e devastazione sono le principali ipotesi di reato. Ce ne parla Stefano Corradino.
12: Sono già oltre 1000 le persone identificate in Val di Susa e sottoposte a controllo per gli scontri di sabato scorso davanti ai cantieri TAV. L'obiettivo è quello di ricostruire la rete che ha portato in Val di Susa i violenti che ingrossano le fila del blocco nero, la cui azione ha avuto come conseguenza il ferimento di 120 appartenenti alle forze dell'ordine.
13: Al di là di come ognuno la possa pensare sul tema, c'è un limite invalicabile che è quello della legalità.
14: La parte, diciamo, violenta non rappresenta nel nostro pensiero, nel nostro comune.
12: Al momento i fermati sono 4 ventenni tedeschi. Il Tribunale di Torino ha convalidato l'esecuzione dell'allontanamento immediato dal territorio italiano di 2 di loro, con il divieto di reingresso in Italia per 3 anni. E per gli altri 2 è stata depositata la richiesta di convalida dell'arresto. Le accuse, che non escludono l'ipotesi terrorismo, sono quelle di violenza pubblico ufficiale, invasione di terreni, interruzione di pubblico servizio, saccheggio e devastazione. l'ipotesi di reato più grave. Ma il movimento No TAV, che nelle scorse ore ha tenuto una conferenza stampa, sottolinea che la vera devastazione l'hanno trovata giorno dopo giorno i cittadini su questo territorio, con l'amianto che respirano e che li fa ammalare.
15: Noi vogliamo opporci a questa grandissima opera che ci toglie gli spazi, che ci toglie i soldi che dovrebbero essere destinati per ospedali, per l'istruzione.
3: Ora andiamo a Bologna per il caso della morte di Abderrahim Fakir durante un fermo degli agenti. Il capo della polizia, Vittorio Pisani, ha incontrato gli uomini e le donne di diversi reparti e ha ricevuto i familiari di Fakir. Sentiamo allora l'inviata Elisa Dossi.
16: In questura a Bologna il capo della polizia Pisani dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un fermo. Poi il tema della sicurezza, gli scontri in piazza con i 60 agenti feriti, il doppio di quelli feriti pochi giorni dopo in Val di Susa.
17: Sono venuto soltanto per un saluto.
16: Vi sono vicino, dirà agli agenti. Fuori anche la nipote e la sorella di Abderrahim Fakir.
18: Siamo qui per cercare di parlare con il capo di polizia.
16: Vengono fatte entrare all'uscita.
19: Abbiamo fiducia nella giustizia italiana.
16: E nella polizia?
19: Anche.
16: La procura acquisirà copia forense del cellulare di Fakir, tentativi di ricostruire i giorni e le ore prima della sua morte, mentre il legale della famiglia, Fabio Anselmo, ha ufficializzato la richiesta che sia un altro corpo investigativo, non la polizia, a seguire l'indagine in base, precisa, a una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che chiede autorità indipendenti. Lo faccio, afferma, dopo pressioni politiche sulla questura di Bologna con ministri ed esponenti della maggioranza negli uffici incaricati delle indagini.
3: Terremoto in Giappone, questa mattina c'è stata una scossa spaventosa di magnitudo 7.1, diverse strutture sono crollate e nel collasso del secondo piano di un centro commerciale ci sarebbero stati dei morti e ancora dei dispersi. Sentiamo il corrispondente da Pechino, Marco Clementi.
20: È una notte di dolore e speranza in Giappone. È collassato il secondo piano di un centro commerciale. C'è gente intrappolata lì sotto, persi i contatti con una trentina di persone, ammette la polizia. I soccorritori parlano di diverse vittime. Urla e paura. Il Giappone trema di nuovo. Sono le 16.27 locali, le 9.27 in Italia. Terremoto molto forte, magnitudo 7.1. La città di Kumamoto, la più colpita, crolla una parte delle mura del castello. Sembrava che il mio corpo galleggiasse, racconta questo ragazzo. Non ho capito subito che era un terremoto. Poi ho visto il muro crollare. Non lo dimenticherò mai più. Stiamo ancora valutando la portata dei danni e delle persone coinvolte, ma sono stata informata che ci sono già diversi feriti, dice in TV la premier Sanae Takaichi. Danneggiate strade, ponti, palazzi. In altri paesi sarebbe stata una strage. Si fermano per precauzione gli Shinkansen, i treni proiettile, una cinquantina i feriti ricoverati. Una prima rassicurazione, nessuna anomalia immediata in siti nucleari, poi rientra anche l'allarme tsunami, ma adesso gli sforzi sono per salvare chi è bloccato dalle macerie e il buio complica le operazioni.
3: Fiamme, statue imbrattate, è stato vandalizzato in Bosnia e Erzegovina il santuario di Međugorje, meta di milioni di pellegrini. Ce ne parla Ilario Piagnerelli.
21: Nella notte sparge benzina e appicca il fuoco nella tensa struttura esterna al santuario di San Giacomo, dove si svolgono le celebrazioni più partecipate. Imbratta due statue della Madonna, tra cui quella posizionata sulla collina delle apparizioni, distante 1,5 km dal santuario, e lascia uno striscione coi nomi dei veggenti e la scritta «Sono impostori, ne ho le prove». L'autore del vandalismo sarebbe un 31enne polacco, fermato mentre cercava di passare il confine con la Croazia. Nel 2017 aveva svolto un pellegrinaggio a Međugorje, documentandolo su una pagina Facebook che divenne molto seguita. Sorto in seguito alle presunte apparizioni mariane a un gruppo di veggenti locali a partire dal 1981, il santuario di Međugorje in Bosnia e Erzegovina attrae ogni anno fino a 3 milioni di visitatori. La Chiesa Cattolica ne ha approvato il culto, pur non riconoscendo mai le apparizioni.
3: È stato presentato a Roma il dossier 2026 Volere o Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat, un dossier che prende in esame la crisi demografica del nostro paese. Ce ne parla Matteo Parlato.
22: Siamo passati da 1 milione di bambini nel 1964 a 355.000 nel 2025, raggiungendo il minimo storico, e il trend è a scendere.
0: La trappola demografica è scattata negli anni 70. Considerate che oggi siamo a 1,18 e che il tasso, diciamo, di sostituzione, cioè quello che permetterebbe alla popolazione di rimanere stabile, è 2,1. Quindi siamo quasi alla metà di quello che sarebbe necessario.
1: Se ne esce tutti insieme, sicuramente ci sono delle cose che vanno fatte il prima possibile. Il lavoro a tempo indeterminato e con stipendi seri ai giovani, l'accesso alla prima casa, che è uno dei grandi problemi, e una fiscalità più equa. Oggi in Italia non si pagano le tasse in base al reddito e alla composizione familiare, ma solo al reddito, e quindi non viene considerato il peso di un figlio all'interno di una famiglia.
22: Le persone non si riproducono soprattutto perché fare figli in Italia è costoso e complesso, non perché manca il desiderio. Come è stato sottolineato all'incontro, siamo di fronte a un problema complesso che richiede una soluzione complessa ed è quindi necessaria la risposta di tutte le forze del Paese per provare a risolvere il problema demografico che sta trasformando l'Italia.
3: E in arrivo la quarta ondata di caldo estremo. Da domani l'anticiclone nordafricano farà impennare la colonnina di Mercurio fino a 41 gradi. Aumentano anche le mareggiate e gli eventi estremi sulle coste, come testimonia l'ultimo report sulle spiagge di Legambiente. Vediamo il servizio di Paola Erba.
2: È in arrivo la quarta ondata di calore che avrà il suo picco tra il 1 e il 5 agosto. Un nuovo campo di alta pressione di origine subtropicale sta infatti avanzando dal Nord Africa in direzione sud-ovest. Dopo aver raggiunto la Spagna e la Francia meridionale, investirà in pieno l'Italia. Secondo le previsioni, la nuova ondata proseguirà almeno fino al 7-8 agosto, ma potrebbe estendersi anche oltre. Ma oltre al caldo record, che supera quello dell'estate 2003, l'Italia è sempre più sferzata anche da piogge intense, raffiche di vento, grandinate e trombe d'aria. Tutti eventi meteo estremi che hanno un impatto importante sulle nostre coste. La conferma arriva dai dati dell'ultimo report di Legambiente sulle spiagge. Negli ultimi 16 anni in Italia il 48% delle località costiere è stato colpito da eventi estremi. Tra l'altro, proprio negli ultimi 5 anni, mareggiate e raffiche di vento sono drasticamente aumentate, del 550% le prime e dell'80% le seconde. Non a caso, secondo l'ISPRA, in mezzo secolo abbiamo perso oltre 40 milioni di metri quadrati di spiagge e insieme a loro ecosistemi importantissimi e delicati. Accanto ai dati, Legambiente ha denunciato anche la mancanza in Italia di un piano nazionale per l'adattamento delle coste alla crisi climatica. L'associazione è tornata a chiedere anche lo stanziamento delle risorse per attuare il piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e una legge contro il consumo del suolo per fermare il cemento sulle spiagge, legge che in Italia ancora non esiste.
3: Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Pantelleria per la cerimonia del decennale del Parco Nazionale, ricorda l'importanza della cura e dell'attenzione al patrimonio delle isole minori. Sentiamo Francesco Accardo.
23: L'affetto di Pantelleria accoglie Sergio Mattarella, primo capo dello Stato, a visitare l'isola, 7.000 abitanti, terra del vento dalla quale sono passate tutte le civiltà del Mediterraneo. Occasione i 10 anni del Parco Nazionale, istituito proprio da Mattarella nel 2016. Il futuro passa per tutela e ricerca, dice il capo dello Stato. Gli abitanti chiedono il ripristino di un ospedale per le nascite. Mattarella sottolinea l'importanza di tutelare le aree periferiche del nostro paese.
24: Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro e quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante.
23: Prima volta da presidente ma non da cittadino per Sergio Mattarella, arrivato per la prima volta giovanissimo a Pantelleria 70 anni fa. Il presidente cita García Márquez, che era qui il giorno dello sbarco sulla Luna nel 69. Non sono venuto a fare discorsi, dice, ma a portare l'affetto della Repubblica. E rispondendo al sindaco, scherza così sul suo futuro.
24: Ma sindaco, alla mia età non si fanno programmi se non ravvicinati. Ma non escludo poterlo fare, prima o poi, di venire a Pantelleria per un periodo di riposo.
3: Il cinema domani esce anche nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man, Brand New Day, protagonisti Tom Holland e Zendaya. Sentiamo allora Laura Squigliaccio e Alessandro Stefanoni che li hanno incontrati e poi facciamo una breve pausa.
4: È una delle coppie più amate del cinema. Tom Holland e Zendaya a Roma a presentare il nuovo capitolo della saga Spider-Man Brand New Day. Lei regina di stile con un abito che richiama i colori dell'uomo ragno, che per loro ha un significato speciale. Proprio sul set di Spider-Man Homecoming si sono conosciuti 10 anni fa. Questo capitolo è il loro quarto insieme.
5: Spider-Man è una grande famiglia. Questi personaggi ormai sono come fratelli. Amo Peter Parker, amo interpretarlo. Ed è davvero divertente cercare.

Ho voglia di allungare la mano attraverso lo schermo e abbracciarlo e dirgli di prendersi cura di sé. Tutti questi personaggi alla fine stanno meglio grazie agli altri e questa è una cosa enorme.

0: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
1: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
2: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
1: Come ne è uscita?
2: Sale di foca, è un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
1: Bravissima.
3: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
4: Fave di foca ti cambia davvero la vita. Il buongiorno.

0: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
2: Sono igienista dentale e mamma. Per i suoi dentini scelgo BioRepair. BioRepair Junior e Bimbi sono senza fluoro e con i MicroRepair proteggono i loro dentini dalle carie, rendendoli più forti. Io consiglio BioRepair Junior e Bimbi.

0: Il regime iraniano riprende le esecuzioni in piazza. Ieri sera sono stati impiccati alcuni manifestanti antiregime a Isfahan. Intanto sul conflitto si fa strada la possibilità della mediazione dell'Oman e dunque si riapre uno spiraglio negoziale con gli Stati Uniti. Da Istanbul sentiamo la corrispondente Anna Mazzone.
1: Le trattative vanno avanti e si intravedono spiragli per chiudere un accordo che ponga fine alla guerra. Nella sciarada del Golfo Persico, lo stretto di Hormuz resta uno dei nodi più complicati da sciogliere. In queste ore si infittiscono gli scambi diplomatici. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi discute degli ultimi sviluppi con i suoi omologhi dell'Arabia Saudita e dell'Oman. E proprio l'Oman propone all'Iran una gestione congiunta delle acque di Hormuz, con tariffe volontarie per il passaggio in sicurezza delle navi. Un meccanismo che avrebbe il sostegno dei paesi dell'intera regione e toglierebbe ai Pasdaran il controllo esclusivo dello stretto. Ma i guardiani della rivoluzione avvertono tutti i paesi che accettano la proposta di Trump di utilizzare gli asset congelati dell'Iran per risarcire i danni alle loro navi non potranno più attraversare Hormuz. Intanto non si fermano le esecuzioni del regime. A Malek Sahar, nella provincia di Isfahan, sono stati impiccati in piazza due uomini condannati a morte per aver preso parte alle manifestazioni antigovernative scoppiate tra dicembre e gennaio. I giudici li hanno riconosciuti colpevoli di Moharebe, la guerra contro Dio.
0: Restiamo in Medio Oriente, a Nablus, in Cisgiordania, resta altissima la tensione dopo gli scontri e i morti dei giorni scorsi. Sentiamo l'inviata Lucia Goracci.
2: I posti di blocco dell'esercito israeliano chiudono in una morsa la Cisgiordania. L'ambulanza chiede strada. Gli uomini si sbracciano. Nulla da fare. Dunia è arrivata alle 12.30. Ha partorito un'ora dopo. Viene da Beit Furik. Moriva di dolore. Le acque le si erano rotte chissà da quanto. Erano verdi. È dovuta arrivare a piedi. Ha continuato a perdere liquidi. Sono arrivati esausti, lei e il bambino. La sua ambulanza era rimasta ferma due ore al checkpoint. Il Dore Mi Fa Sol del destino ha voluto che Dunia partorisse il giorno dell'assalto dei coloni al villaggio di Tel, l'inizio di tutto. Così quando lei entrava in stanza e il suo bambino nell'incubatrice, i soldati facevano irruzione in ospedale. Ha paura.

0: a mostrarsi. È fuori pericolo. Altro checkpoint, altro giorno, altra donna, meno fortunata però. Ha perso il bambino. Quando finirà tutto questo? Quando finirà? Mai finirà. Non finirà mai. Mai. No, che non finisce. Anzi, si allarga. Il ministro della difesa Katz ordina l'occupazione di nuovi campi profughi. Operazione antiterrorismo la chiamano, ma non sembra risparmiare nessuno.
1: E ora la Libia nuovamente nel caos. Nella notte infatti c'è stato un assalto all'impianto petrolifero e gasifero di Mellita, dove opera anche l'ENI e che alimenta le centrali elettriche di tutto il paese. La popolazione protesta per i continui blackout. Sentiamo il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
2: Il complesso petrolifero di Mellita, 55 miglia a ovest di Tripoli, durante la notte è stato assaltato da un gruppo di manifestanti che hanno bloccato le attività estrattive e il gasdotto che alimenta le centrali elettriche del paese. Una situazione che rischiava di paralizzare la produzione di energia, provocando blackout ovunque e addirittura il collasso della rete elettrica. Da giorni i libici inscenano dure proteste ovunque, in particolare a Tripoli, Zawiya e Misurata, contro la mancanza di elettricità provocata dalla recente ondata di caldo. I manifestanti chiedono le dimissioni del governo, colpevoli dicono di non aver investito i miliardi incassati con l'esportazione del petrolio per ammodernare la Libia e migliorare la vita delle persone. Durante la notte sono stati bloccati anche il Ministero del Petrolio, la Banca Centrale, mentre nei giorni scorsi erano state prese di mira la TV di Stato, il Ministero degli Esteri e molte arterie stradali. Il premier di Beiba ha ordinato l'intervento dell'esercito che stamattina ha messo in sicurezza tutti gli impianti petroliferi. In Cirenaica il governo sta tamponando l'emergenza acquistando energia dalla rete egiziana, mentre il generale Haftar, capo delle forze armate della Libia orientale, ha ordinato al governo di Bengasi un intervento immediato e radicale per potenziare la rete elettrica, dice un comunicato, e porre fine al più presto alle sofferenze dei cittadini.
1: Orrore in Francia, ad Orange in Provenza sono stati ritrovati i corpi di 5 neonati che erano nascosti dentro scatole di cartone in un'abitazione privata. Nel servizio di Silvia Arcelli.
3: I sigilli alla porta, domina lo sgomento e il silenzio ad Orange, piccola cittadina della Provenza, mentre va avanti con il massimo riservo l'inchiesta dopo la scoperta dei corpi di 5 neonati. Erano stipati all'interno di scatole di cartone nascoste nelle stanze di questa casa, abitata da una coppia incensurata con due figli di 8 e 12 anni. Lunedì sera la donna, 32 anni, si reca in ospedale per dare alla luce il suo terzo bambino, nato in buona salute. Il marito è a casa e non sa nulla. Poco prima hanno avuto una discussione. Lui decide di frugare in una scatola ritrovando un feto in avanzato stato di decomposizione. L'uomo denuncia il macabro ritrovamento alle autorità e scattano le perquisizioni. La polizia trova altri resti, in tutto 5 corpi di neonati chiusi in altre scatole. Non è il primo caso di infanticidio dall'inizio dell'anno in Francia. A febbraio una cinquantenne era stata arrestata dopo che due corpicini erano stati trovati nel suo congelatore in un piccolo villaggio dell'est della Francia. Ad allertare le forze dell'ordine anche questa volta il marito.
1: Il vertice alla Farnesina sulla soluzione a due stati in Medio Oriente concede all'Italia una grande visibilità sul tema del riconoscimento reciproco tra Israele e Palestina. Abbiamo parlato di questo con l'ambasciatore Pasquale Ferrara, senior advisor di ISPI, e a seguire di questa intervista ci sarà il nostro focus economico sul futuro dell'ex Ilva. Poi alle 23 la rassegna stampa con Francesca Biagiotti.

0: La tradizionale politica estera italiana è quella che fu definita a suo tempo come equivicinanza, cioè la vicinanza dell'Italia ai due popoli e soprattutto la ferma determinazione a procedere nella direzione della soluzione due popoli, due stati. Ora però mi pare che ci siano alcuni passi che non sono stati fatti e che andrebbero compiuti per mantenere la coerenza di questa visione. Innanzitutto il riconoscimento italiano della Palestina,
1: Sì.
0: perché l'Italia purtroppo rimane l'unico dei grandi paesi mediterranei a non aver fatto questo gesto che ha un significato naturalmente politico, non è che si crea immediatamente la Palestina, però questo mette le due situazioni in una condizione, come dire, di parità, perlomeno dal punto di vista negoziale. In secondo luogo, beh, diciamo, con gli accordi di Oslo già nel 93, diciamo, sostanzialmente i palestinesi hanno riconosciuto Israele. E quindi adesso manca l'altro pezzo importante, cioè il riconoscimento da parte di Israele della possibilità di uno Stato palestinese. Mi pare che la presente leadership israeliana non abbia alcuna intenzione neanche solo di parlare di un orizzonte di statualità palestinese. Quindi questo è un tema che va messo in campo. In terzo luogo, mi pare che certamente noi dobbiamo essere amici perché abbiamo come dire, una tradizione diplomatica molto importante da difendere e da continuare nel tempo, ma quando poi gli amici sbagliano e sbagliano di grosso, come nel caso, diciamolo chiaramente, del genocidio israeliano a Gaza, è evidente che non si può stare a guardare. Quindi, per esempio, adottare delle sanzioni anche nei confronti di Israele, ma soprattutto nei confronti dei territori occupati e dei coloni illegali, cosa che finora noi purtroppo non abbiamo fatto a Bruxelles. Questo la dice lunga sulla credibilità politica dell'Europa nel Medio Oriente e su un piano globale. Quindi c'è da rimboccarsi le maniche se vogliamo veramente essere un protagonista nel Medio Oriente. Mi pare che finora ci sia stata una certa carenza di iniziativa su questo fronte.
1: Che altro bisogna fare per arginare l'azione, appunto, l'azione violenta che spesso riportiamo dei coloni?
0: Beh, sicuramente i coloni vanno sanzionati, ma non si può, diciamo, ritenere che questa sia la soluzione, la panacea. Cioè, questi coloni hanno dei mandanti e dei mandanti sono innanzitutto dei ministri che li proteggono e soprattutto un governo che sta continuamente approvando nuovi insediamenti. Addirittura dell'altro giorno la notizia che degli avamposti che erano considerati illegali anche dal punto di vista israeliano sono stati
1: Nelle
0: magicamente
1: immagini vediamo
0: difesi.
1: Ben-Gvir che scorre.
0: E quindi anche qui bisogna avere una prospettiva sicuramente di carattere umanitario per cercare di proteggere la popolazione e di colpire i diretti responsabili di questi veri e propri crimini, ma bisogna anche mantenere una prospettiva politica alta, cioè capire da dove stanno le radici di questa violenza. E le radici di questa violenza sono nella politica di cancellazione progressiva del territorio che sarebbe di pertinenza dello Stato di Palestina e quindi la Cisgiordania in particolare, per non parlare di Gaza, con una politica che mira a rendere impossibile la vita dei palestinesi in quell'area, con la moltiplicazione non solo degli avamposti e degli insediamenti illegali, ma anche la moltiplicazione dei checkpoint, dei punti di controllo. Cioè diventa assolutamente proibitivo vivere in quelle condizioni. E io credo che questo sia un obiettivo politico deliberato, cioè fare in modo che i palestinesi in un modo o nell'altro lasciano il territorio e quindi non si parli più di una prospettiva di uno Stato palestinese per i prossimi decenni.
1: Ambasciatore, io approfitto della sua fine conoscenza del Medio Oriente per chiederle se la situazione in Iran e le conseguenze poi sullo stretto di Hormuz, che producono gli aumenti del petrolio e quindi della benzina, l'aumento dei prodotti che vengono trasportati con le navi che magari non riescono a passare di là, devono fare un giro più lungo, comunque devono sostare, insomma, quella situazione è evidentemente grave, quindi le stavo per chiedere, è grave? Sì, mi rispondo da solo, è grave, ma è risolvibile e in quali tempi?
0: Ma sicuramente la prima risposta che mi sembra sia nei fatti è che non è risolvibile per via militare. Diciamo, lo stesso Trump ha detto questi raid su Hormuz sono inutili, perché è evidente che la fragilità di quello snodo è talmente accentuata che basterebbe una minima perturbazione anche nel caso di una sconfitta militare totale dell'Iran per rimettere la questione in gioco e quindi ritornare al punto di partenza. Quindi c'è solo una soluzione, è una soluzione politica. Naturalmente la soluzione va concordata e va ben congegnata. Il famoso memorandum d'intesa, che in realtà è un memorandum di malintesi, che è stato concluso tra Stati Uniti e Iran, comunque conteneva una possibilità di soluzione. Il problema è che c'è un'oscillazione, soprattutto a Washington e credo su pressione israeliana, tra il chiudere la vicenda che si era aperta il 28, con gli attacchi del 28 febbraio e dare una qualche forma di stabilità alla regione, oppure quella di continuare ad aggredire l'Iran nel tentativo finora vano di far implodere il regime o di ridurre le capacità, diciamo, militari iraniane. Io credo che a questo punto, anche alla luce di quello che sta accadendo, con la possibilità addirittura di una escalation nel campo nucleare, abbiamo visto l'accordo tra Stati Uniti e Arabia Saudita dell'altro giorno, il livello di allarme sia molto elevato e credo che bisogna agire immediatamente, ripeto, per via diplomatica, per via politica diplomatica, perché solo lì è la chiave per dare stabilità al Golfo Persico, al Medio Oriente in generale.
1: Abbiamo ancora un minuto, volevo chiederle, e in questa evidente contrapposizione di vedute, di intenzioni di Trump e Netanyahu, chi è che è più forte tra i due e chi riesce a condizionare l'altro? Perché oggi ci sarà questo incontro, speriamo ne escano buone notizie, però lì c'è da capire chi prevale poi.
0: Beh, entrambi sono condizionati da un altro fattore esogeno, che sono le elezioni. Nel caso di Trump, dalle elezioni di midterm, nel caso di Netanyahu, dalle elezioni che ci saranno alla fine di ottobre. Io credo che in questo momento prevalga la volontà, diciamo, di Trump di arrivare alle elezioni di midterm con una situazione, non dico risolta, ma quantomeno calmierata, e così presentarsi agli elettori mantenendo le promesse della campagna elettorale, cioè che gli Stati Uniti non si sarebbero lasciati trascinare in conflitti che non li riguardano direttamente e che non mettono a repentaglio direttamente la sicurezza degli Stati Uniti. D'altra parte Netanyahu sa che c'è questa finestra di opportunità aperta proprio dalle operazioni militari americane contro l'Iran per liquidare un nemico storico, quello che viene considerato un nemico storico, cioè il regime di Teheran. E quindi la partita sarà molto interessante nei prossimi mesi. Credo che entrambi hanno alcuni punti, diciamo, di appoggio per poter difendere la propria prospettiva, ma io penso che alla fine in Trump prevarrà la necessità di mantenere e consolidare il consenso elettorale alle prossime elezioni di midterm e quindi uscire quanto prima possibile da questo pantano nel quale si è fatto trascinare proprio da Netanyahu.

0: Con una mano il governo convoca un mese di incontri con tutti, sindacati, Regione Puglia e Comune di Taranto, servirà a produrre proposte. Poi a settembre sull'ex Ilva prenderà una decisione. Prima di allora nessun passo verso lo spegnimento dell'area a caldo, quello imposto entro 3 mesi dalla Corte d'Appello di Milano. Con l'altra mano tiene in vita il negoziato per vendere. Potenziale acquirente ora è il colosso indiano Jindal. È la doppia mossa che emerge da circa 4 ore di tavolo a Palazzo Chigi. All'uscita però i sindacati non sembrano fidarsi.
1: Rischiano il lavoro più di 20.000 lavoratrici e lavoratori nel nostro paese. È per questo che abbiamo deciso dopo l'incontro di fare 8 ore di sciopero, di fare le assemblee con i lavoratori, perché noi vogliamo a questo punto un piano straordinario, strategico, nazionale di garanzia per le lavoratrici e lavoratori, per l'occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori e salariale.
2: La chiusura noi la respingiamo totalmente, abbiamo ripetuto più volte al governo che chiudere lo stabilimento significa decretare uno scontro sociale infinito.
3: Non soldi pubblici a privati stranieri soprattutto per licenziare la gente, si diano i soldi alle comunità per riappacificarsi e per cambiare il volto e trovare soluzioni alternative.
0: Nel frattempo il governo si prepara con la sentenza, serve rivedere il perimetro della gara, dice il sottosegretario Mantovano. L'indiana Jindal rassicura, restiamo interessati a rilevare l'intera azienda, bisogna però definire i dettagli con l'esecutivo, che per ora tiene in vita il gruppo dell'acciaio con un prestito da 100 milioni, d'altronde Acciaierie d'Italia ha enormi problemi di cassa e produce al minimo storico, ora ha anche meno di 90 giorni per evitare la chiusura.
4: E allora del futuro dello stabilimento dell'ex Ilva continuiamo a parlare con Davide Esperti, segretario generale della UILM, che mi ha raggiunto in studio, l'abbiamo vista anche poco fa nel servizio. Dunque, lei ha partecipato all'incontro a Palazzo Chigi e ci ha raggiunto appunto in studio. Dunque, per l'ex Ilva, dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, oggi un nuovo rinvio, prima martedì al Ministero delle Imprese, poi a settembre a Palazzo Chigi. Che cosa ne sarà del più grande polo siderurgico italiano?
3: Ma questo dipende dai prossimi giorni, perché quanto accaduto è in continuità purtroppo con 14 anni, proprio in questi giorni ricorre il 14° anniversario dal sequestro dell'area a caldo dell'ex Ilva. In questi anni solo decreti che hanno smentito sentenze, sentenze che hanno smentito decreti, possiamo dire un gioco dell'oca insopportabile, dove le pedine sono state migliaia di lavoratori diretti di Ilva in amministrazione straordinaria del sistema degli appalti. Per questo motivo noi abbiamo ribadito quest'oggi a Palazzo Chigi che le sentenze si applicano, non si commentano, ma naturalmente il peso di questo scontro che va avanti da lontano tra poteri dello Stato non può ricadere nei confronti di coloro che noi rappresentiamo, che sono coloro che rimangono ai margini, che sono tutti i lavoratori. Per cui noi sosteneremo con una prima azione di mobilitazione, come veniva detto, questi tavoli di incontro con le istituzioni affinché ognuno si assuma le proprie responsabilità per trovare soluzioni occupazionali, salariali e strumenti straordinari a tutela delle persone.
4: Ecco, sull'ex Ilva era in corso una trattativa con il fondo Flux, l'indiana Jindal oggi ribadisce il proprio interesse estendendolo anche all'area a caldo. Dunque, quali sviluppi prevede e con quali ricadute appunto per chi rappresentati i lavoratori?
3: Sì, oggi l'incontro è iniziato dove si voleva semplicemente scaricare la responsabilità sulla magistratura a valle della sentenza di ieri, quando noi sappiamo che andando indietro di un anno prima avevano scelto la negoziazione con Baku, come si ricorderà, e c'era lì già Jindal che aveva fatto una proposta, seppur noi non abbiamo mai visto gli offerenti nelle proposte da un punto di vista formale, non abbiamo mai visto uno straccio di documento, ma da quello che abbiamo appreso anche grazie a voi a mezzo stampa era una proposta migliorativa di quella che dopo un anno Jindal ci riporta al tavolo dopo aver tentato di acquisire la divisione siderurgica di ThyssenKrupp senza esserci riuscita. Nel frattempo vi è sorto Flux. Il 5 marzo l'ultimo incontro a Palazzo Chigi del tavolo permanente ci avevano detto che entro 3 settimane ci avrebbero convocato per Flux. Poi veniamo a sapere, sempre a mezzo stampa, che è ricomparso Jindal con una proposta che, se confermata, era comunque, a prescindere dalla sentenza della magistratura, di delocalizzazione totale della produzione, dell'occupazione e del valore aggiunto. Quindi per noi era assolutamente ingiustificabile, perché voleva dire dare soldi pubblici a questa multinazionale di fatto per licenziare i lavoratori, distraendo i soldi dall'unica certezza che era l'impianto del DRI, per cui era stata costituita una società pubblica DRI d'Italia 100% di Invitalia, per creare una dote appunto per perseguire il suo scopo.
4: Ecco, ma al termine del vertice di oggi voi e le altre sigle avete annunciato 8 ore di sciopero, lo ricordavamo, per chiedere appunto un piano straordinario di sicurezza. Servirà oppure il destino è già scritto?
3: Il destino si può ancora scrivere, per quanto ci riguarda il destino delle persone, di tutti i lavoratori, è più importante di quello della siderurgia e di qualsiasi altro interesse. Per questo motivo io credo che dopo innumerevoli decreti salva Ilva, che non hanno salvato assolutamente nessuno, ci hanno portato fino a questa condizione, perciò citavo il gioco dell'oca poc'anzi, bisogna intervenire a livello normativo per un decreto a tutela dei lavoratori, di coloro i quali hanno pagato il prezzo più alto. Se esiste un rischio sanitario come sancito dalla magistratura, se permettete, i primi a essere esposti sono i lavoratori. Quindi cerchiamo di tutelare, risarcire i lavoratori e trovare e costruire con le istituzioni tutti presenti al tavolo, affinché ognuno ci metta la faccia, soluzioni occupazionali.
4: Ecco, in chiusura velocemente, siamo arrivati al 14° anno, parliamo di tempi, quali?
3: Allora, i tempi sono molto stretti, data la sentenza che è inequivocabile, quindi già dalla prossima settimana noi ci incontreremo. Nel frattempo il governo ha dichiarato di dover fare anche degli approfondimenti tecnico-giuridici sulla sentenza che è uscita appena ieri, quindi i tempi sono molto stretti. Ovviamente il tempo non è mai stato una variabile indipendente, ma noi saremo fissi a questi incontri che diventano vitali per il futuro di intere comunità, partendo da Taranto, che ha l'opportunità però, in questa grave crisi, di essere una comunità riappacificata.
4: Grazie al segretario generale UILM Davide Sperti.
3: Grazie a lei.
4: Andiamo avanti con il giornale. Dalla mezzanotte attivo il taglio del costo del diesel, 17 centesimi in meno, molti distributori però ancora non lo applicano, denunciano diverse associazioni di consumatori che aggiungono i rialzi dei mesi scorsi pesano sul bilancio delle famiglie. Riccardo Cavaliere.
5: Sono già entrati in vigore a mezzanotte i nuovi sconti solo sul gasolio, 17 centesimi al litro in meno, come deciso dal governo in Consiglio dei Ministri, una misura che durerà fino al 6 agosto e che per un pieno, calcola il Codacons, potrebbe portare a un risparmio di 8,5 euro. Il diesel potrebbe scendere sotto la soglia dei 2 euro, considerando che il prezzo medio è oggi di 2,18 euro, in lievissimo calo secondo dati Mimit. Continua ad aumentare invece la benzina a 1,98 al litro. Per Federconsumatori gli aggravi dovuti ai sovrapprezzi con l'attuale taglio dell'accisa sul diesel arriverebbero a 276 euro all'anno a famiglia per la benzina e 84 euro per il diesel. Un pieno di benzina oggi costa 99 euro, il 15% in più di sei mesi fa. Un pieno di diesel 109 euro, il 31% in più. Lo sconto di 17 centesimi costerà allo Stato 125 milioni di euro, soldi che dovrebbero arrivare dall'aumento dell'IVA sui carburanti nei mesi scorsi, dalle multe dell'antitrust e da altri fondi. E dopo il 6 agosto il ministro dell'economia Giorgetti chiarisce che si attende l'inizio del mese per usare le accise mobili maturate a luglio. Intanto il 4 agosto il governo valuterà di nuovo la situazione, che è legata a doppio filo allo scenario internazionale. Il petrolio è sceso sotto gli 80 dollari al barile per il WTI sull'onda dell'ottimismo per una soluzione diplomatica che riporti la pace e le navi nello stretto di Hormuz.

0: Tenement.
1: Ora che sono comodo, parliamo di perdite urinarie. Gli slip assorbenti Tenement Active Fit sono progettati per gli uomini, comodi, discreti e proteggono come tena. Basta drammi per qualche goccia.
2: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Tra i tuoi occhi arrossati e la tua bici. Tra i tuoi occhi stressati e il tuo film preferito. Tra i tuoi occhi secchi e il tuo nuovo libro, può esserci Eumil Gocce Oculari. Idrata e rinfresca ogni volta che cerchi un rapido sollievo. Eumil, una linea dedicata al benessere dei tuoi occhi.
4: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.

Netanyahu e Zelensky oggi alla Casa Bianca per incontri separati con Trump, con il premier israeliano, il primo faccia a faccia dalle divergenze sul conflitto con l'Iran. Siamo allineati su tutto, ha detto. Finisce la telenovela nazionale, Roberto Mancini torna sulla panchina azzurra, il nuovo CT, Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico, lo ha annunciato il presidente della FIGC, Malagò. L'Italia prenota 14,9 miliardi dal fondo europeo SAFE per l'acquisto di armi e sistemi di difesa. Il governo deciderà entro l'anno se e come utilizzarli, dice Tajani. Nel 2025, secondo la Fondazione per la Natalità, in collaborazione con l'Istat, nati solo 355.000 bambini, minimo storico dal dopoguerra tra le cause, ostacoli economici e lavorativi. Vertice governo sindacati per il rischio chiusura fra 3 mesi dell'ex Ilva per i livelli di amianto e polveri sottili, proclamate 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti, si apre a nuovi investitori. Domani nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man. Il titolo Brand New Day, protagonisti Tom Holland e Zendaya. Per la critica, il miglior film della saga.

0: E dunque, ben ritrovati alla nostra rassegna stampa. Come sempre scopriremo insieme le prime pagine dei quotidiani. Temi economici troviamo oggi sui quotidiani, dopo la decisione arrivata ieri di questa mitigazione, diciamo così, dei prezzi del gasolio. Oggi si parla molto di Ilva, si parla molto anche di questo prestito safe, di questi fondi safe che dovrebbero essere utilizzati per diciamo, armi o comunque sistemi di difesa, fondi europei. Ci facciamo spiegare meglio tutto questo, vi presento i miei ospiti così capiamo. Gian Piero Gramaglia, bentornato. Buonasera, collega. Grazie. In studio con noi e collegato con noi c'è Carlo Cottarelli, diciamo il nostro punto di riferimento questa sera per tutte queste vicende economiche di cui diciamo ci deve dire qualcosa in più, ci deve dare una mano Cottarelli.
1: Oh, no. Grazie.
0: Anche perché diciamo lei ha lanciato una proposta sul web di cui parleremo, che sta raccogliendo molte firme, diciamo che avrebbe, diciamo secondo la mia modesta opinione, la nobile, diciamo il nobile intento di trovare, di indicare le coperture, se ho capito bene, se si indicano dei provvedimenti da fare, ma insomma poi me lo dice meglio lei. Intanto vi faccio vedere un po' di prime pagine. Sole 24 ore, eccolo qua, super bonus 1 euro su 2 al nord, torniamo a parlare di super bonus, il 62% degli italiani rinuncia ad avere più figli, costa troppo, e insomma questa ricerca, questo dossier fatto dalla Fondazione Natalità in collaborazione con l'Istat ci dice quanto appunto le questioni economiche pesino. Ma andiamo un attimo a vedere l'altro tema, ovvero il Corriere della Sera, lite sui fondi per la difesa, questi famosi fondi safe. Vi faccio vedere anche il resto del Carlino e diciamo, i quotidiani del gruppo QN, prestiti europei per le armi, l'Italia prenota 14,9 miliardi, Tajani chiederemo i fondi safe, ipotizza la cifra, Crosetto sono un'alternativa ai BTP, la Lega frena, decide il Parlamento, la UE fa pressing, lì a quarta pelle del PD, un pasticcio. Allora Cottarelli, ci spiega bene che cosa sono questi fondi safe? Sono prestiti?
1: Sono prestiti agevolati a tassi di interesse più bassi di quelli di mercato e con una scadenza molto lunga, diversi decenni, da qui la convenienza a indebitarsi attraverso questi fondi piuttosto che indebitarsi prendendo soldi in prestito dai mercati finanziari. Questo safe è stato creato dall'Unione Europea per progetti che siano congiunti, cioè dobbiamo fare acquisti insieme, ma basta assieme a qualcun altro, ma basta un altro paese europeo perché questo sia considerato un acquisto congiunto. E questo dovrebbe aiutare a finanziare l'aumento della spesa per la difesa, che cui ci siamo impegnati con la NATO e per la quale la Commissione europea, anzi l'Unione europea, avrebbe concesso maggiore flessibilità, quindi spesa in eccesso di quello dei tetti fissati nel 2024.
0: Ecco, quindi diciamo è una buona cosa che l'Italia li abbia prenotati, secondo lei, visto che, come diceva lei, l'impegno diciamo con la NATO c'era, cioè il governo si è impegnato, anche se su questo sappiamo insomma che anche sui fondi safe la Presidente del Consiglio non era tanto convinta. E poi abbiamo capito che c'è diciamo una divisione abbastanza importante dentro la maggioranza, perché Tajani ha fatto quello che è stato considerato un po' un passo più grande di quello previsto, perché ha lanciato il cuore oltre l'ostacolo, ha parlato della protezione di tutti questi miliardi, poi si è corretto in serata, ha detto ne useremo 8, 6, 7, 8, 9, diciamo stiamo parlando di miliardi, non stiamo parlando quindi insomma non è che sono pochi, ecco.
1: No, sono cifre grosse, comunque se si deve aumentare la spesa militare è meglio farlo prendendo a prestito questi soldi piuttosto che indebitarsi sui mercati. Io penso che l'aumento che è stato concordato a livello NATO della spesa militare sia un po' eccessivo, da dove venga fuori quel numero non è molto chiaro. 5% di spesa, compresa la spesa correlata alla difesa e alla sicurezza, 3,5% del PIL da raggiungere entro il 2035 per spese invece più strettamente legate alla difesa. Insomma, che sono numeri che sono venuti fuori perché un mattino del gennaio del 2025 Trump si è svegliato e ha detto che la spesa dei paesi NATO doveva arrivare al 5% del PIL, non l'aveva mai fatto, fra l'altro questo numero neanche in campagna elettorale. Quindi, Ecco. Aumentare la spesa era necessario, visto quello che è successo con l'attacco dell'invasione della Russia, dell'Ucraina, però arrivare a questi numeri, vediamo che succede in futuro.
0: Gian Piero, tra l'altro, in tutto questo dicevamo di questa separazione, diciamo comunque di questa, diciamo, divergenza di vedute all'interno della stessa maggioranza, però sappiamo che, insomma, le opposizioni, naturalmente, in questo momento in cui c'è un caro carburanti notevole, l'intervento del governo è stato piccolo, a detta stessa proprio di chi l'ha fatto, insomma, di pochi centesimi, di fronte a dei salari che continuano a non aumentare nel nostro paese, insomma, le opposizioni hanno un gioco facile a dire spendiamo i fondi e chiediamo all'Europa i fondi per questo e non per le armi.
2: Sì, come ha spiegato bene il professor Cottarelli, che saluto, se si devono spendere dei soldi per la difesa, questo modo di spendere è probabilmente più conveniente che altre forme di soldi presi a prestito sui mercati o raccogliendoli da qualche parte. Però oggettivamente uno deve chiedersi che spese ha senso fare e in che misura ha senso spendere per la difesa. L'impegno del 5%, 3,5% è un impegno al 2035, è un impegno preso per compiacere il leader del paese più importante dell'Alleanza Atlantica, ma non è un impegno che corrisponde a calcoli precisi sulle esigenze di difesa dei paesi europei, è un impegno tra l'altro che ci impegna a spendere dei soldi per gli Stati Uniti, cioè a comprare armi degli Stati Uniti,
0: Sì.
2: e così lo intende Trump. E poi va bene che i soldi, come dire, di pertinenza dell'Italia, di quell'insieme sono 14 miliardi, ma uno dovrebbe sapere di quanti ha effettivamente bisogno, di che. L'impressione è quella per il momento di una certa approssimazione e forse, viste le spese energetiche, viste le carenze della sanità, viste le difficoltà di molti cittadini italiani, l'accento delle priorità del governo potrebbe essere su altre tipologie di spesa e che Trump se ne faccia una ragione.
0: E poi bisognerà comunicarglielo a Trump a un certo punto, diciamo, se decidiamo.
2: Se ne sarà andato quando
0: Se ne
2: bisognerà
0: sarà. Ma no, ma adesso
2: comunicarglielo.
0: torna per il quarto
2: No,
0: mandato.
2: vabbè, certo, è vero.
0: ha detto così, l'ha dichiarato,
2: Forse la
0: mettendosi il
2: Corte Suprema non
0: cappellino.
2: glielo
0: Cioè,
2: lascia fare.
0: quindi almeno ci proverà, diciamo così. Cottarelli, questo intervento sulle accise, cioè le accise mobili, insomma, l'intervento sul gasolio, che è solo sul gasolio, poi diciamo, cioè, quello che dice il governo è che cercheranno di fare altri interventi. Torna, diciamo, l'eco dello scostamento di bilancio, cioè chiedere lo scostamento di bilancio per questo tipo di spese. Secondo lei è una prospettiva realistica?
1: No, per questo tipo di spese no.
0: Ecco.
1: Quella possibilità di fare più deficit è stata concordata con la Commissione europea e poi sarà confermata dagli organi dell'Unione europea per fare investimenti che ci rendano meno vulnerabili a un aumento del prezzo degli idrocarburi in futuro. Quindi
0: Quindi potrebbero
1: ridurre
0: essere
1: la
0: utilizzati
1: nostra.
0: per una ipotetica, diciamo, politica sulla transizione ecologica piuttosto
1: Sì.
0: che sull'investimento delle rinnovabili, cioè su questo?
1: Sì, possono essere utilizzati per queste cose. Ci saranno spese senz'altro in questo senso nella legge di bilancio di nuovo per il 2027. Non sono cose che servono per far scendere il prezzo della benzina, però dal punto di vista del governo avere questi 14 miliardi in più per il prossimo anno da poter spendere nella legge di bilancio, beh, rende la legge di bilancio molto più facile da scrivere, perché si potrà dire stiamo aumentando gli investimenti, questo temporaneamente dà una spinta all'economia, speriamo che la dia. È comunque debito aggiuntivo. Fra l'altro, fra 2 giorni l'Istat uscirà con i dati del secondo trimestre del PIL. E lì vediamo, io non mi aspetto che ci sia un segno negativo, visti gli indicatori che ci sono per il secondo trimestre. Quindi c'era proprio la necessità di dare questa spinta ulteriore all'economia. Beh, in un anno elettorale, in un anno di elezioni c'è l'esigenza politica. L'esigenza economica, secondo me, vediamo che succede dopodomani con i dati del PIL del secondo trimestre, che è un trimestre.

0: semestre completamente successivo all'inizio della guerra in Iran.
1: Ecco, e quando si è parlato, insomma, nel dibattito politico, io vi riporto a questo, no? Rimango da Cottarelli e poi vengo da te, Giampiero. Quando si è parlato nel dibattito politico di dove trovare questi fondi per intervenire sui prezzi alla pompa della benzina, su cui non si è intervenuti, o sul gasolio, e comunque per fare degli interventi che siano un po' più strutturali, la proposta delle opposizioni è tassare i famosi extra profitti. Banche, industria delle armi, imprese energetiche, che è una proposta, diciamo, economicamente che gira, che funziona e che cosa vorrebbe significare? Che cosa significa? Perché abbiamo visto che gli extra profitti bancari, insomma, quando si è tentato di mettere le mani su, diciamo, gli extra profitti delle banche, poi bisogna definire che cos'è extra profitto, c'è anche questo tema, non è che ha funzionato molto questa manovra da parte dell'esecutivo. Cottarelli.
0: No, a me sembra che questa cosa degli extra profitti ormai è diventato qualunque cosa si deve sistemare con gli extra profitti. Cioè, prima di tutto è una questione di come vengono definiti questi extra profitti. Poi c'è il fatto che un sistema che funziona bene ha una legislazione fiscale ben definita, non è che la va a cambiare. Se ci fosse un'emergenza eccezionale lo fai, ma non siamo in una guerra. Non siamo coinvolti in una guerra, non abbiamo neanche il Covid o cose di questo genere. Quindi sono misure di emergenza. Oltre a questo, la domanda è alla fine chi paga queste maggiori tasse? Perché se io metto per esempio una tassa sulle banche, sugli extra profitti delle banche, e poi le banche rivedono le loro commissioni, alla fine poi questo va a ricadere sulle famiglie e sulle imprese. Lo Stato può determinare il volume totale della tassazione. Poi come viene ripartito tra i vari agenti economici, questo è il famoso problema della incidenza della tassazione, dipende dalle reazioni di mercato. Quindi quel che sappiamo è che comunque sono tasse che aumentano.
1: Giampiero, ti faccio vedere un pezzo del foglio, no? Il foglio, diciamo, si legge non molto ben, molto bene, comunque il tema è questo, l'ora della verità sulla difesa. Dicevamo, qualcuno dovrà dire a Trump che non abbiamo più intenzione, se è così, insomma, di investire così tanto in difesa, e è arrivato il momento di fare un ragionamento. Diciamo realistico, no? Sulla difesa europea, anche su come spendere i fondi, anche perché appunto abbiamo capito che i fondi pochi sono e dobbiamo fare delle scelte, insomma, sia a livello europeo che anche a livello italiano, ma anche a livello europeo.
2: Qualche europeo a Trump lo ha detto in modo chiaro, penso al capo del governo spagnolo Pedro Sánchez, che non ha fortemente contestato le pretese del presidente degli Stati Uniti fin dal vertice della NATO dell'anno scorso. E, tra l'altro non credo che ci sia bisogno di dirlo con chiarezza a Trump o di ragionarne con Trump. I tempi di questo impegno sono al 2035, che ci sia una necessità di pensare alla sicurezza europea da una parte alla luce dei comportamenti della Russia, dall'altro alla luce dei comportamenti degli Stati Uniti e del minore impegno o coinvolgimento degli Stati Uniti nella difesa e nella sicurezza europea, è indubbio, però i paesi europei devono fra di loro ragionare su quelle che sono le loro esigenze e soprattutto al posto, secondo me, al posto di fare ciascuno i conti in casa sulla propria difesa, dovrebbero fare un ragionamento sulla difesa europea che consentirebbe di evitare duplicazioni, di evitare sovrapposizioni di impegni, di razionalizzare gli impegni e di, oltre che magari spendere di più, spendere meglio quello che già si spende.
1: E Giampiero, su questa, diciamo, divisione interna alla maggioranza come la vedi? Perché poi alla fine siamo in campagna elettorale tutti, anche le forze stesse che sono all'interno della maggioranza, che cercano, diciamo, di mettere dei piccoli mattoncini o no?
2: Beh, senz'altro siamo in campagna elettorale, senz'altro c'è stata una cacofonia all'interno della maggioranza oggi su questo punto, senz'altro le posizioni della Lega, che poi è anche in campagna elettorale con una forza fuori dalla
1: C'è sempre
2: maggioranza,
1: Vannacci, diciamo, no?
2: sono, diverse da quelle di Fratelli d'Italia e Forza Italia, però devo dire che sugli esteri e sulla difesa c'è cacofonia anche nell'opposizione, quindi non penso che l'opposizione possa giocare tanto sulla cacofonia del governo, perché ha i suoi problemi su questo fronte, perché l'ostilità dei 5 Stelle alle spese per la sicurezza e per la difesa e anche alla conferma dell'impegno a favore dell'Ucraina, paese aggredito, crea dei problemi nel
1: Partito Democratico. Vi volevo far vedere un'altra cosa, perché in questo momento, così poi Cottarelli ci spiega questa sua proposta, perché in questo momento in cui si parla tanto di economia, si parla tanto di provvedimenti economici, visto la situazione economica del nostro paese, Forza Italia, ma non soltanto, si torna a parlare di abbassare le tasse per il ceto medio, che è una grande chimera, mi pare. Letizia Moratti, meno tasse per il ceto medio, troppe scelte ideologiche. Lì c'è stato un video anche di Tajani che ha ricordato, insomma, un impegno specialmente di Forza Italia che vuole essere fatto diciamo, nell'ultimo anno di governo e poi nel prossimo probabilmente per abbassare le tasse. Dove si trovano i fondi, Cottarelli?
0: Appunto, questa è la domanda.
1: La spiega questa sua proposta, perché mi sembra che in questo momento che siamo in campagna elettorale sia proprio, diciamo, giusta da proporre. Ecco.
0: La proposta è molto semplice. Io ho presentato, quando ero quei pochi mesi fatto in Parlamento, un disegno di legge, uno solo, a mia prima firma, che diceva una cosa molto semplice: d'ora in poi, per le elezioni politiche, i partiti dovranno indicare non soltanto le cose che vi vogliono dare, ma anche da dove prendono i soldi per realizzare le promesse elettorali. Legittimo dire che le prendiamo a prestito i soldi, delle volte bisogna fare anche a debito, però se non dici esplicitamente che quei soldi vuoi prendere a debito, devi indicare le coperture, cioè gli aumenti di tasse o i tagli di qualche altra spesa. Questo per dare più credibilità e realtà, concretezza al dibattito elettorale, che altrimenti si fanno le cosiddette, con tutto rispetto per i marinai, promesse da marinaio, come abbiamo visto nelle ultime elezioni. E un po' questo magari allontana ulteriormente i cittadini dalle urne, aumenta l'estensionismo. Posso aggiungere una cosa?
1: Sì.
0: Le firme stanno andando molto bene. Abbiamo superato ora le 38.000 firme. E se chi vuole firmare può andare o sui miei social di Carlo Cottarelli, appunto, oppure sul sito fondazioneluigieinaudi.it, si firma molto facilmente.
1: Sì, diciamo che se questa proposta mi sembra interessante, anche perché forse, diciamo, tenta di guardare anche al futuro del nostro paese, cioè a cercare di mettere sulle spalle di chi è giovane oggi meno fardello, meno debito, no? Perché se almeno si definiscono, diciamo così, gli obiettivi di spesa, le proposte non diventano delle proposte soltanto campate in aria, questo ci consente forse anche di contenerla. Giampiero, sorridi.
0: Arrivati poi al governo, ci pensano i mercati finanziari a dire no, certe cose non le potete fare. Infatti, arrivati al governo, normalmente quello che accade dice non ci sono i soldi. Ma non lo sapevi prima che non c'erano i soldi, perché fare promesse? La legge è volta principalmente a rendere più serio, concreto, realistico il dibattito preelettorale, in maniera che il cittadino possa scegliere su proposte che sono concrete e non campate per aria.
2: No, è una proposta molto,
1: che fine farà la
2: molto stimolante e molto sensata. C'è il rischio di una campagna elettorale silente, cioè nessuno potrà dirà più nulla, perché
1: non ci sarà campagna elettorale.
0: Sarebbe anche più facile concentrarsi su poche cose dette bene piuttosto che tante cose dette male.
1: Non mi pare che stiamo andando in questa direzione, Giampiero.
2: No, le campagne elettorali degli ultimi tempi, con complici gli esempi che abbiamo avuto da grandissimi paesi, sono sempre più all'insegna del populismo, cioè ti prometto tutto e il contrario di tutto, poi forse lo farò e comunque per il momento non so come farlo, ma questo è proprio quello che mi pare la proposta vuole vuole evitare.
1: Tra l'altro in questi giorni, insomma, si parla tanto di economia, ma si parla anche tanto di sicurezza, che è un altro di quei temi che diciamo sta polarizzando un po' il dibattito, forse

0: maniera un po' artefatta, nel
1: anche
0: senso
1: troppo.
0: Anche troppo, perché comunque diciamo, il senso è che il senso di sicurezza dei cittadini dovrebbe essere a cuore a tutti. Insomma,
1: sì, però se continuiamo a dirgli che è tutto insicuro, il cittadino percepirà un'insicurezza che però è più nei telegiornali e nelle, o nei media e nelle parole di qualche esponente politico e anche di governo, che non nella concretezza delle nostre strade.
0: Il giornale, come vedete, diciamo, su questo tema rimane sulla questione dei no-TAV, internazionale dei violenti, carche anarchici francesi sempre più uniti, sul social il piano eversivo per nuove azioni contro il governo, due tedeschi in manette, ma la regia dell'operazione contro l'alta velocità e del centro sociale, la scatassuna del centro sociale torinese, pacifisti soltanto con lo Stato, questo per quanto riguarda, diciamo, fa questo link il direttore Cerno con il piano SAFE, ma diciamo, a parte che la sicurezza, così vi faccio vedere anche il titolo di Libero, liberi tutti, già a casa, due dei quattro arrestati per l'assalto ai cantieri della TAV, eppure gli identificati erano 3.300, però vi volevo portare sulla questione ILVA, perché oggi vi faccio vedere Avvenire. L'industria perduta, chiusura dell'area a caldo prevista tra 90 giorni, parlano i genitori Tarantini e Pasini di Confindustria, per l'ex Ilva vendita più difficile, il governo ritara il piano, sindacati preoccupati, sciopero, la crisi degli elettrodomestici e dell'automotive, reggono farmaceutica ed export tecnologico. Cottarelli, non ci aspettavamo questa ulteriore notizia sull'Ilva, diciamo che è una notizia, diciamo così, di giudiziaria e di salute pubblica, però c'è un tema, oggi c'è stato questo incontro con il governo, con i sindacati sono usciti, di fatto hanno proclamato lo sciopero, il governo ha detto ne parliamo più avanti, insomma.
2: È una situazione estremamente complicata e problematica per una città, Taranto, che dovrebbe essere uno dei nostri gioielli del nostro paese, vista anche la sua storia. Ormai è diventato inevitabile parlare di, quando si parla di Taranto, subito dopo si parla dell'Ilva. Quindi questo modifica anche l'attrattività, a parte tutte le altre considerazioni di cosa fare, eccetera. C'è anche questo fatto che Taranto ormai nell'immaginario collettivo, nella testa degli investitori, è collegata sempre a questo problema dell'IVA, anche da qui l'urgenza di risolvere questo problema. Tanto deve tornare a essere una risorsa per il paese, e questa necessità di... Non chiedetemi la risposta, perché ovviamente io non sono un esperto del caso dell'IVA in particolare, però c'è un problema più generale della città che è estremamente danneggiata da queste vicende che ormai dura assolutamente da troppo.
0: Però da lei vorrei un po' una riflessione su quello che è questa la politica industriale di questo paese, perché l'Ilva diciamo, ha questo diciamo, di tema, tiene insieme tanti temi ovviamente, è per questo che è diventato anche un racconto diciamo particolarmente drammatico, insomma, perché tiene insieme il tema della salute che torna nuovamente con questa inchiesta, perché si parla addirittura di amianto, cioè stiamo parlando di qualcosa di cui pensavamo di esserci dimenticati, invece dentro l'Ilva c'è pure l'amianto, però c'è anche un tema di che cosa fa, dove va il nostro paese, c'è un piano di sviluppo per il nostro paese economico, industriale,
2: Ho capito, ma questo, quando si parla di strategie di politica industriale, a me viene appunto in mente casi come l'IVA per indicare che lo Stato può fare politica industriale se sa farla, perché altrimenti finisce per fare degli errori come ne sono stati fatti in passato. Per me la migliore, prima di tutto, la politica industriale migliore che uno Stato può fare è quella di semplificare la vita alle imprese, a tutte le imprese. Se ci si riesce a tagliare anche le tasse, però lì bisogna lavorare sui costi e così via. A me questa idea dello Stato imprenditore, che per definizione sappiamo che fa le cose bene, mi viene qualche dubbio di fronte a quello che è successo a certe iniziative di industriali che lo Stato italiano ha preso. Poi ovviamente ci sono eccezioni, casi importantissimi, comunque casi positivi anche, però andiamoci piano sul fatto che ogni problema può essere risolto dalla politica industriale dello Stato italiano, quando abbiamo uno Stato italiano che non sa gestire bene la sanità, non sa gestire bene la giustizia e tante altre cose che sono la sua prima necessità, prima che chiedere allo Stato italiano di fare politica industriale, andiamoci piano.
0: Qui quello che dice Cottarelli Giampiero è un po' lo Stato faccia lo Stato e quindi tolga magari elementi burocratici che ostacolano diciamo così, il lavoro dell'impresa e l'impresa faccia l'impresa.
1: Sì, però qui siamo di fronte a un bubbone economico e di salute che, come dire, è nella coscienza degli italiani da almeno 20 anni, con tutta una serie di tentativi né di risanare né di creare alternative, ma di insistere su questa prospettiva industriale, tutti tentativi più o meno falliti, da quelli dei capitani coraggiosi o come si chiamavano, che sono ancora di berlusconiana memoria, successivi, tutti tentativi pagati con favori a questi personaggi che forse si impegnavano o meno nel risanare questa azienda. L'azienda non è stata risanata, l'azienda resta una liability dal punto di vista della salute pubblica, e quello che diceva prima il professor Cottarelli di Taranto, in questi giorni tutti noi vediamo le pubblicità di Taranto per i giochi del Mediterraneo, io quando la vedo dico è l'Ilva, cioè penso io che Taranto non è la città dei giochi del Mediterraneo ma la città dell'Ilva.
0: Voleva dire qualcosa Cottarelli che la vedevo...
2: No, dicevo appunto, adesso ci sarebbe l'occasione dei giochi del Mediterraneo, ma inevitabilmente la gente invece di pensare a questo richiama, invece di richiamare l'immagine di Taranto e i giochi del Mediterraneo, viene immediatamente in mente Taranto Ilva.
0: Certo, ma insomma lì c'è un bubbone di salute che è veramente importante da risolvere.
2: Sì, no, attenzione, quello che ho detto parlavo in generale, poi è ovvio che in questo caso c'è la necessità di un intervento, ma in generale avere... Sperare che la politica industriale sia fatta bene da un paese, da uno Stato che non riesce a fare tante altre cose che sarebbero la sua principale priorità. Attività, diventa un po' difficile.
0: E invece a questo punto andiamo invece a parlare su un altro tema. Io spero che voi mi aiuterete su questo perché io sono abbastanza ignorante, no, scherzo, però insomma sul tema della nazionale. Cottarelli, lei è un tifoso anche lei della nostra nazionale, immagino di certo. Sim, del calcistico, perché oggi è successa una cosa ed è ieri che raccontiamo... diciamo questa evoluzione di questo caos nazionale è stato definito da molti. Oggi su tutte le pagine troviamo il titolo dedicato alla nazionale: l'Italia a Mancini e a Ranieri, ma la gol la scelta migliore. Roberto Mancini, dopo 3 anni dalla fuga in Arabia Saudita, torna sulla panchina della nazionale, con lui Claudio Ranieri, direttore tecnico, e il nuovo corso azzurro scelto da Giovanni Malagò dopo giorni frenetici che lo hanno portato a scaricare Andrea Pirlo e a dover accettare le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo. Divisione consensuale che osa Malagò, Mancini è la scelta giusta, e c'è anche l'ipotesi Gianfranco Zola come team manager. Gianpiero...
1: È una cosa lunare.
0: Aspetta, faccio vedere anche il mattino. L'Italia di Malagò, che chiama un po' l'Italia chiamò,
1: Secondo me è una cosa lunare, cioè c'è da rifondare il calcio italiano. Arriva, io non li conosco personalmente, arriva un personaggio che ha un passato di competenza sportiva che viene investito di questo compito. Si sceglie 2 collaboratori, Maldini e Leonardo. Leonardo non capisco perché, Maldini un po' di più. Questi fanno sapere a tutti che non va bene Conte, non va bene Mancini, forse Pirlo, chi lo sa, ma puntiamo su Guardiola, che era scontato che non sarebbe venuto. Quindi facciamo sapere a tutti che chiunque prenderemo sarà una seconda scelta, non dico necessariamente una
0: scartina. Perché almeno non fare queste trattative, diciamo, come
1: allora, di facciamo sapere a tutti, poi scegliamo Pirlo, che sarà, io lo dico da tifoso juventino, sono debitore a Pirlo di 4 scudetti, a Pirlo e ad altri insieme a Pirlo, tra cui Conte, di 4 scudetti, questo irriterà il professor Cottarelli, che se non mi sbaglio nel suo ufficio la bandiera dell'Inter, però Pirlo è stato un grande calciatore, ma come allenatore ha fallito alla Juve, ha fallito in Turchia, ha fallito alla Sampdoria, non sta facendo benissimo dove sta, perché lo dobbiamo prendere. Ma non abbiamo il coraggio di dire che Pirlo non va bene, perché non va bene ci inventiamo e dobbiamo sentircelo dire dalla seconda carica dello Stato, che tra l'altro ha, come dire, competenze

0: Ranieri, che temo che conterà le due di picche, avendo Mancini che ovviamente vorrà decidere lui le cose della nazionale.
1: Io, diciamo, ripeto, ammetto la mia ignoranza, ma basta cambiare un CT, basta cambiare un direttore tecnico, cioè mi sembra che il problema sia un po' più...
0: C'è il problema che su quanti sono 11 per 20, 220 giocatori che ogni domenica scenderanno in campo nel campionato italiano, 250 con le sostituzioni, ci saranno 25 italiani e tutti gli altri sono stranieri. Quindi dove li scegli i giocatori?
1: Cioè, se la rosa è quella,
0: hai una capacità di scelta molto limitata.
1: Cottarelli,
2: no, c'ho poco da aggiungere. Insomma,
1: ci conferma che è tifoso interista. Diciamo.
2: Sono il tifoso interista. Beh, Pirlo ha giocato anche nell'Inter. Anche purtroppo ce lo siamo lasciati sfuggire. Purtroppo è un grandissimo giocatore, però come allenatore non ha fatto molto bene. È imbarazzante anche per Malagò avere scelto Maldini e Leonardo e dopo due settimane questi se ne sono andati. La scelta di Mancini probabilmente è meglio di Pirlo, però sappiamo come Mancini ha lasciato tutto d'un botto la nazionale italiana. Il primo errore, la prima partita che viene persa da Mancini, gli andranno tutti addosso ricordando quello che è successo, che se n'è andato in Arabia Saudita. La domanda è: ma non c'era nessun altro, qualcuno più giovane? È un po' sempre gli stessi nomi che vengono fuori quando ci vorrebbe un qualche cosa di rinnovamento. La cosa di Guardiola poi è paradossale, a me fa pensare che sono andati da Guardiola per poi dire: eh no, ma abbiamo dovuto prendere Pirlo perché Guardiola non è voluto venire. In qualche modo sembrava una giustificazione di questo genere, con la conseguenza però che è stato sottolineato di far apparire Pirlo in maniera chiara una seconda scelta.
1: Beh, sicuramente, diciamo, quello che, diciamo, a me ha stupito di questa vicenda, a parte, insomma, le cose che sollevavate voi, è un po' il fatto che, appunto, sono intervenuti praticamente tutti su questa vicenda, anche persone, insomma, che hanno cariche che non hanno nulla a che vedere con lo sport. Questo ci fa capire quanto lo sport per questo paese sia molto importante. Poi, insomma, il calcio ha un volume economico che non è indifferente, c'è anche questo tema qua sicuramente. E poi, insomma, la questione del mondiale, che, diciamo, per l'ennesima volta non abbiamo partecipato, e questa ovviamente fa capire che c'è qualcosa probabilmente che non va nel nostro paese, in come, però, insomma, ci sono persone molto più esperte di me, per cui non mi azzardo. Invece vi porto da un'altra parte e continuiamo sulla stampa, perché oggi c'è stato questo incontro. Gianpiero, vengo da te, lo voglio commentare con te. C'è stato un duplice incontro alla Casa Bianca, e quindi andiamo sulle questioni internazionali. Donald Trump ha incontrato Netanyahu e Zelensky, diciamo, li ha fatti entrare dalla porta di servizio, non hanno fatto dichiarazioni, non volevano essere raccontati come incontri ufficiali, sono incontri importanti entrambi. Quello che si è capito è che sono andati bene, ma cosa significa questo sono andati bene non si è capito, specialmente per quanto riguarda la questione Netanyahu, perché lì c'è un tema che è il tema del Libano, che, insomma, sul quale sembrava che ci fosse una divisione tra Netanyahu e Trump, però Netanyahu ha detto, uscendo da questo incontro, siamo perfettamente allineati su Teheran, sicuramente, quindi ha voluto far capire che c'era una ricomposizione, se non altro. Se c'è mai stata una divisione reale tra Trump e Netanyahu.
0: No, senz'altro c'è stata. Allora, i due incontri sono quasi paradossali, perché noi siamo abituati a vedere Donald Trump e Benjamin Netanyahu come pappa e ciccia, sono sempre andati d'accordo, e adesso invece era l'incontro più spigoloso. Mentre abbiamo ancora in mente l'immagine di Zelensky, mi pare che fosse il 28 febbraio. Il 28 febbraio è una brutta data nel calendario di Trump, il 28 febbraio del 2024, cacciato dallo studio Ovale perché non aveva le carte, e adesso invece Trump riconosce che Zelensky ha le carte perché sta gestendo, almeno la gestiva Fedorov, il suo ministro della difesa, in modo vincente o almeno positivo in questa fase la guerra con la Russia, colpi di droni sugli obiettivi russi. Quindi l'incontro con Zelensky era probabilmente più tranquillo, anche perché Trump continua a dire: io non do le armi a Zelensky, le vendo agli europei, sono gli europei che gliele danno. In questo modo si pulisce la coscienza con i

0: russi, o almeno non si fa criticare troppo dai russi. Invece con Netanyahu il fatto che si sono parlati solo foto, neppure immagini, sì, in movimento, non c'è stata conferenza stampa congiunta, vuol dire che non erano sicuri. Netanyahu uscendo ha detto: qualsiasi cosa decide il presidente Trump va bene, però è una di quelle dichiarazioni che lascia il tempo che trova. Forse Netanyahu sperava ancora di convincere Trump a riprendere la guerra in modo deciso con l'Iran. Non sembra che ci sia riuscito, almeno non abbiamo segnali in questo senso, però di sicuro anche Trump, a leggere almeno costantemente il New York Times e la stampa americana, non sa come uscirne. Se torna in guerra rischia di precipitare le cose sul fronte delle elezioni e in primo luogo sul fronte dell'inflazione interna. Se resta così in mezzo al guado, la percezione è che abbia fatto una guerra non solo senza saperne come uscire, ma peggiorando le cose rispetto a come erano prima. E di fatto oggi le cose sono peggiori rispetto al 28
1: febbraio. E dovremmo anche capire, infatti dopo volevo venire da Cottarelli per capire se secondo lui appunto poi si può tornare indietro economicamente dalle conseguenze di quello che sta succedendo con l'Iran e Hormuz. Intanto vi faccio vedere Sole 24 ore, Trump e Netanyahu, l'impegno comune, l'Iran non avrà mai l'arma nucleare, situazione drammatica in Terra Santa, in Cisgiordania viviamo nella paura. Molto complessa la situazione in Cisgiordania per l'ennesima volta. Aspetta, Cottarelli, vengo da lei, le faccio, volevo farvi vedere un altro titolo sempre su Trump, quello del Domani, USA senza missili, cosa unisce l'Iran e l'Ucraina, e poi faccio vedere anche il manifesto, se lo ritrovo, che aveva un titolo molto interessante, adesso ve lo faccio vedere, perché oggi c'è stato anche questo il funerale, diciamo, di un uomo molto vicino a Donald Trump, e in questa occasione c'erano tra l'altro anche Zelensky e Netanyahu. Cottarelli, sarà possibile tornare indietro dalle conseguenze di quello che è stata la chiusura di Hormuz da un punto di vista economico? Cioè, torneranno mai sotto controllo i prezzi energetici? O quello che è successo, diciamo, ha dato un colpo all'economia difficilmente recuperabile? Cottarelli, si è bloccato o c'è ancora? Eccolo.
2: No, il mi sentite?
1: Sì, la sento, la sentiamo.
2: No, il mondo si aggiusta, il mondo economico si aggiusta. Chiuso Hormuz, si sono create altre vie, adesso il Mar Rosso sta mezzo aperto, mezzo chiuso. Il prezzo del petrolio, adesso non ho controllato nelle ultime ore, stamattina era sceso, era in discesa, o era ieri già era in discesa. Il mondo si aggiusta, prezzi del petrolio elevati riducono anche il consumo, la gente va meno in benzina, va meno in giro con l'automobile anche negli Stati Uniti, dove peraltro appunto le tasse sono, c'è poco da tagliare di accise, perché sì, le accise sono molto basse, quindi il mondo si adatta. Non è comunque uno shock quello che stiamo vivendo, paragonabile agli shock che abbiamo. Il Covid è una cosa devastante rispetto a quello che sta succedendo. Il mondo, la crisi anche di Lehman Brothers del 2008-2009, stessa cosa. Questo è uno shock a cui il mondo si sta adattando. Naturalmente il fatto che ci sia tutto questo su e giù non è che faccia ovviamente bene all'economia mondiale.
1: No, poi soprattutto magari fa bene a qualcuno, qualche speculatore, quello magari sì, a qualcuno che magari, diciamo, gioca sì, però...
2: Poi c'è qualcuno che probabilmente...
0: A quello che
2: c'è qualcuno che ci guadagna.
1: Qualcuno che non vogliamo dire.
0: A quello che sa cosa sta per dire, quindi come
1: quello
0: sta
1: che per... sa, quello che sta per dire poi magari ci gioca. Vabbè, diciamo che ci sono varie inchieste, appunto anche del New York Times, se non sbaglio, proprio sulle parole di Donald Trump. Rituale di guerra, Trump elogia il conflitto permanente di fronte alla bara del falco Graham, ai funerali anche Netanyahu e Zelensky, volti del pantano da cui il presidente non sa uscire, parla di un dialogo inesistente con l'Iran e aspetta dal congresso sanzioni infernali alla Russia. Giampiero, l'Iran ha ancora quella posizione, diciamo, ha raggiunto una posizione sfavorevole per tanti motivi, ma sicuramente un po' di vantaggio rispetto a Trump, perché può giocare alla pari, cosa che fino a un certo punto non poteva più. Ricordiamo per inciso che oggi sono stati impiccati due manifestanti in Iran, si è tornato quindi a uccidere i manifestanti, cioè stiamo parlando di questo regime qua, impiccati ad Isfahan.
0: Mi hai ricordato una cosa, non è assolutamente sullo stesso piano, ma oggi in queste ore, per la prima volta da 60 anni, in Florida sono state uccise due persone, sono state messe a morte legalmente due persone, non succedeva da 60 anni. La Florida è uno dei rimanenti stati, sì, degli Stati Uniti in cui c'è la pena di morte, ma questo non c'entra niente. Ma hai ricordato la pena di morte, sì, e io sono molto sensibile al tema. Ci ho detto, l'Iran si ritrova oggi con una posizione, come dire, di visibilità internazionale e anche di capacità di gestione internazionale che prima assolutamente non aveva. Adesso tutti noi abbiamo la percezione che Hormuz dipende, lo stretto di Hormuz, passare di lì dipende dall'Iran e un pochino anche dall'Oman, ma soprattutto dall'Iran. Non abbiamo la percezione che la US Navy lo sta controllando, no. E questa forza è molto superiore, mi pare che l'abbia detto un leader iraniano, la nostra atomica è Hormuz, non abbiamo bisogno dell'atomica, che tra l'altro non hanno mai avuta, by the way. E quindi questa guerra ha in realtà dato all'Iran un protagonismo regionale, sì, e anche internazionale che prima non aveva.
1: Cotarelli, ho finito il tempo, sennò sarei tornato da lei per avere un commento sull'Iran, ma purtroppo il tempo è terminato. Grazie per essere stati con me, grazie Carlo Cottarelli, ci rivedremo presto, grazie Gian Piero Gramaglia. E noi vediamo il meteo.
3: Alta pressione sul paese e conseguenti condizioni di tempo stabile per gran parte del territorio. Ritroveremo il cielo sereno o poco nuvoloso inizialmente nella prima parte del giorno per gran parte delle nostre regioni. Tuttavia, durante le ore centrali della giornata tenderanno a formarsi le nubi al nord in prossimità delle zone alpine, con la possibilità di trovare rovesci isolati temporali. Al centro-sud invece solo le nubi con scarsa possibilità di pioggia. Cielo sereno sulla Sardegna, mentre ancora instabilità diffusa sulla Sicilia porterà rovesci isolati temporali sulla parte occidentale e meridionale dell'isola. Concludiamo con le temperature in ulteriore aumento, con 39 gradi a Firenze e 37 a Roma.
1: E ben ritrovati alla nostra edicola. Scopriamo insieme le prime pagine dei quotidiani. Sicuramente oggi ci sono tanti temi. Torna il tema della nazionale con la decisione presa da Malagò sul nuovo CT e il nuovo direttore tecnico. Torna naturalmente tornano le questioni economiche, anche con il dibattito su questi fondi safe per i dispositivi di difesa. C'è naturalmente sullo sfondo, ma non troppo, ci sono gli incontri internazionali di Donald Trump con Benjamin Netanyahu e con Zelensky. Allora iniziamo a vedere le prime pagine, partiamo dal Corriere della Sera, che decide di aprire su proprio questi fondi safe, le parole, la lite sui fondi per la difesa, perché oggi il ministro degli Esteri Tajani ha detto che questi fondi erano stati di fatto prenotati tutti, quasi 15 miliardi, poi è tornato indietro dicendo che ne utilizzeremo una cifra che va dagli 6 ai 9 miliardi, però su questo anche la maggioranza avuto una fibrillazione importante, anche perché appunto la Lega ribadisce ne parlerà, deciderà il Parlamento questi fondi. Insomma, è un tema molto sensibile questo in questo momento economico per il nostro paese. Prestiti europei per le armi, l'Italia prenota 14,9 miliardi, è il titolo del Resto del Carlino e dei quotidiani del gruppo quotidiano nazionale. Tajani: chiederemo i fondi safe, ipotizza la cifra. Crosetto: sono un'alternativa ai BTP. La Lega frena, decide il Parlamento, la UEFA pressing. E c'è un'intervista a Lia Quartapelli del Partito Democratico, un pasticcio definisce appunto tutto questo. Al centro del quotidiano troviate la foto di Mancini con Malagò, la nuova scelta quindi del nuovo CT della Nazionale, l'Italia Mancini e Ranieri, Malagò la scelta migliore. Trump e Netanyahu, l'incontro che dicevamo alla Casa Bianca, uno dei due incontri, allineati sull'Iran, Zelensky prova a blindare gli aiuti. Andiamo ancora avanti, vi faccio vedere il Messaggero che decide di aprire così. Questa è l'Italia di Malagò, sembra quasi fare un po' il suono dell'Italia chiamò, dell'inno di Italia. Questo è il titolo scelto dal Messaggero. Vi faccio vedere il Sole 24 Ore che decide di aprire, eccolo qua, scusate, sul super bonus, fa questa inchiesta, super bonus, agevolazioni, mappa definitiva dell'Enea, un euro su due va al nord. E poi un tema sicuramente interessante, perché oggi è uscita una ricerca sulla natalità nel nostro paese, il 62% degli italiani rinuncia ad avere più di un figlio, perché? Perché costa troppo, questo secondo questa ricerca. E poi taglio alto, Trump e Netanyahu, l'impegno comune, l'Iran non avrà mai l'arma nucleare, difesa Tajani apre all'uso dei 14,9 miliardi e scatta la polemica, come appunto abbiamo raccontato. Vi faccio vedere avvenire perché apre su un altro tema, che è un altro tema molto importante, l'industria perduta. Stiamo parlando di ex Ilva, oggi l'incontro con i sindacati del governo, incontro diciamo che non ha portato una soluzione per l'ex Ilva, vendita più difficile, il governo ritara il piano, sindacati preoccupati e hanno indetto lo sciopero, la crisi degli elettrodomestici, dell'automotive, reggono farmaceutica ed export tecnologico. Quindi il tema della politica industriale del nostro paese che arranca, oltre al fatto che naturalmente l'ex Ilva è stato detto che deve essere chiusa la parte a caldo perché c'è amianto e perché ci sono polveri sottili inquinanti. Primo sì ai fondi per le armi, ma la maggioranza si divide, quello di cui stavamo parlando, focus sulla Siria, le donne della Siria chiedono di contare, è l'altro pezzo che fa in prima pagina il Avvenire. Vediamo invece la stampa che apre in taglio alto sulla Nazionale, anche qui da usato sicuro, la definisce con Mancini e Ranieri, dimentichiamo il pasticcio, ora tutti uniti, il commento di Antonio Barilla, e a centro pagina il titolo principale sull'Iran, Iran, Netanyahu sta con Trump, il tycoon al leader israeliano, dialoghiamo con Teheran, proteste Popal alla Casa Bianca, intesa sui Patriot con Zelensky, governo diviso sui fondi europei, Tajani li useremo, poi retromarcia, le due visite che raccontano la stessa crisi, questo è l'editoriale proposto dall'ambasciatore Sequi. L'arsenale dei Notav, ovviamente si parla ancora della marcia Notav in Val di Susa. Vi faccio vedere Libero, che proprio da qui parte, liberi tutti, già a casa, due dei quattro arrestati per l'assalto ai cantieri della TAV, eppure gli identificati sono 3.300. Ultimo titolo che vi faccio vedere è quello del Fatto Quotidiano, che decide di aprire sulle armi in Ucraina, un'inchiesta del Fatto, sparite in Ucraina 800.000 armi, la mafia compra droni. Questo era il titolo, appunto, l'ultimo titolo che vi faccio vedere questa sera. Rimaniamo sulle questioni internazionali, rimaniamo sull'incontro che c'è stato oggi a Washington tra Benjamin Netanyahu e Donald Trump, e in questo approfondimento la nostra Carlotta Macerollo ne ha parlato con Pietro Batacchi, che è direttore della rivista italiana di difesa. Sentiamo.

0: non è semplice da capire perché ultimamente il rapporto si è un po' incrinato perché diciamo, la guerra in Iran ha lasciato diverse questioni aperte, non ultimo il nucleare, che è una questione che sta molto a cuore agli israeliani, non ultimo il fatto che il regime iraniano è ancora lì. Sembra in controllo e soprattutto mostra resilienza. Lo abbiamo visto anche nelle ultime 2 o 3 settimane quando quando si è riaccesa la conflittualità con gli Stati Uniti. Ecco, la capacità di risposta che gli iraniani hanno conservato è un indicatore che a Netanyahu e agli israeliani non può piacere, insomma, loro avevano investito in questa guerra molto nella speranza che in qualche modo il regime crollasse, perché questo era alla fine l'obiettivo israeliano, che la questione nucleare sparisse per sempre dalle agende. Non è stato così, per le ragioni che sappiamo, Trump a un certo punto ha deciso di chiudere, di iniziare a trattare con gli iraniani, una trattativa molto difficile, come sono tutte le trattative che non prevedono un vincitore vero in grado di imporre la sua pace, le sue condizioni alla controparte, per cui su questo si è creato appunto quella frizione di cui stavo dicendo prima tra Netanyahu e Trump.
1: E
0: Gli
1: tra l'altro
0: americani hanno.
1: i due leader hanno tassi entrambi di approvazione abbastanza bassi ed entrambi dovranno affrontare a breve le elezioni di metà mandato e invece proprio le elezioni per Israele. Dunque ci si chiede a livello internazionale se siano più in contrasto oppure più complici.
0: Ma in questo momento un po' di contrasto c'è tra questi due attori politici che avevano sempre mostrato grande sintonia. Insomma, Trump è andato dietro a Netanyahu nella sua campagna barra crociata contro l'Iran, è rimasto un po' scottato perché anche Trump ha investito molto in questa campagna e il risultato non è stato quello voluto. Per cui io credo che in questo momento non sia semplice il dialogo tra i due. Poi c'è la questione dello Stato palestinese, c'è la questione aperta del nucleare civile saudita che agli israeliani non piace per niente, anche questo è un altro fronte di dissenso tra Netanyahu e Trump, per cui diciamo che il rapporto non è più quello di un anno fa, mettiamolo così, quando Trump aveva seguito in qualunque mossa, in qualunque decisione pedissequamente Netanyahu. Questo era lo scenario allora, adesso lo scenario diciamo è più fluido e dinamico, c'è sullo sfondo l'appuntamento elettorale che, essendo nella fattispecie, parlandosi nella fattispecie di due liberaldemocrazie di massa, ha sempre un certo peso e comunque i sondaggi, le previsioni non sono buone per nessuno dei due. Ecco,
1: Ecco,
0: quindi.
1: e tra l'altro dallo scorso venerdì però, lo ricordiamo, Washington ha comunque sospeso gli attacchi e qui vengo a una domanda per lei. Trump ha dunque sminuito le preoccupazioni sulle munizioni a disposizione del Pentagono dopo mesi di guerra in Iran. Lui continua a dire abbiamo un sacco di munizioni, ma quante lo Stato americano ne ha ancora, di che tipo e quanto tempo ci vuole con i ritmi attuali di produzione? Ci sono molte guerre purtroppo perché gli Stati Uniti possano tornare a livello di stock di armi prima di queste guerre.
0: Allora, io vi do soltanto un numero che durante le 5 settimane, 50 giorni, 45 giorni di guerra tra Stati Uniti e Iran, gli Stati Uniti hanno lanciato contro l'Iran 850 Tomahawk, missili da crociera Tomahawk, che vuoto per pieno è grosso modo il 25% dello stock del Pentagono. che è un numero estremamente rilevante. Percentuali ben più significative sono state sparate di missili del sistema antiaereo, antimissile TAD. Anche in questo caso si sono raggiunte soglie molto critiche. In generale questa è stata una guerra molto costosa da questo punto di vista, in cui si è sparato molto, e il Pentagono a un certo punto ha dovuto comunque consigliare prudenza, mettiamola così, all'amministrazione, alla Casa Bianca, perché un paese come l'America non si può permettere, in un contesto tra virgolette relativamente periferico come quello iraniano, di consumare tutto quello che ha consumato, anche perché ci sono altri fronti, altre eventuali contingenze da fronteggiare, e il Pentagono fa sempre questo tipo di calcolo. Per cui è chiaro che una delle ragioni che diciamo in qualche modo ha portato anche ai colloqui, alle trattative, che tre giorni fa ha comunque consigliato ha consigliato Trump di sospendere l'escalation, alla quale è pericolosa, e l'escalation alla quale stavamo nuovamente assistendo, riguarda propriamente anche la questione del munizionamento, che non è una questione per nulla secondaria in un paese come gli Stati Uniti, che sono un paese concepito, diciamo, e strutturato anche da un punto di vista organizzativo per fare la guerra. Non dimentichiamoci che stiamo parlando di un paese che può permettersi di inserire nella richiesta di budget per la difesa, per il fiscal year 2027, 1.500 miliardi di dollari. Ma tu lo puoi fare perché non hai il welfare state europeo, non hai quella struttura di protezione sociale che invece abbiamo in Europa. Quindi questo dà l'indicazione di che tipo di paese sia gli Stati Uniti e di quanto la questione consumo e costi incida sul loro calcolo, che è paradossale, no? In un paese che ha queste disponibilità, ma che allo stesso tempo ha tante cose da fronteggiare tutte insieme.
1: Ecco, e questi numeri possono aver, diciamo, convinto il governo Meloni a cedere e di fatto chiedere i prestiti SAFE all'Unione Europea per sostenere il rilancio del settore difesa, anche se Tajani ha parlato di questi 14,9 miliardi, poi ha detto ne utilizzeremo meno, comunque si deciderà a dicembre. Dunque, cosa vuol dire? Su quali armamenti si indirizzerà, ed è un passo verso la difesa comune?
0: Allora, stamani c'è stata appunto questa informativa di Crosetto e Tajani, molto, molto delicata, per cui a un certo punto Tajani ha detto, o è sembrato che dicesse quantomeno quello che si capiva era esattamente quello lì, ovvero che l'Italia prendeva i 14,9 miliardi previsti originariamente dal piano di investimenti SAFE. Il ministro Crosetto, che ha parlato dopo, invece ha sostanzialmente precisato che l'Italia ne prenderà una parte, ancora è da capire quanto, infatti il ministro Crosetto parlava di 5, 6, 8 miliardi, 4, non si sa, che la decisione tecnica su questo spetterà al ministro dell'Economia e delle Finanze, ovvero a Giancarlo Giorgetti, e che la decisione verrà presa entro l'anno.

0: Netanyahu e Zelensky alla Casa Bianca per incontri separati con Trump, con il premier israeliano, è il primo faccia a faccia dalle divergenze sul conflitto con l'Iran. Siamo allineati su tutto, ha detto. Finisce la telenovela nazionale, Roberto Mancini torna sulla panchina azzurra, è il nuovo CT, Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico, lo ha annunciato il presidente della Federazione Malagò. L'Italia prenota 14,9 miliardi dal Fondo Europeo Safe per l'acquisto di armi e di sistemi di difesa. Il governo deciderà entro l'anno se e come utilizzarli, dice il ministro Tajani. Nel 2025, secondo la Fondazione per la Natalità, in collaborazione con l'Istat, nati solo 355.000 bambini, minimo storico dal dopoguerra, tra le cause ostacoli economici e lavorativi. Vertice governo sindacati per il rischio chiusura fra 3 mesi dell'ex Ilva per i livelli di amianto e polveri sottili. Proclamate 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Si apre a nuovi investitori. Oggi nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man dal titolo Brand New Day. I protagonisti Tom Holland e Zendaya. Per la critica è il miglior film della saga. Mezzanotte e un minuto, bentornati in diretta su Rai News 24. Noi ripartiamo dagli Stati Uniti, a Washington, per i funerali del senatore repubblicano Graham, il presidente ucraino Zelensky e del premier israeliano Netanyahu, entrambi ricevuti alla Casa Bianca dal presidente americano Donald Trump. Incontri positivi e produttivi, fa sapere in una nota alla Casa Bianca. E allora andiamo dall'inviato Enrico Bona.
1: L'arrivo alla Casa Bianca dall'ingresso secondario, niente formalità da visita ufficiale. Prima Volodymyr Zelensky, poi quando il presidente ucraino esce è la volta di Benjamin Netanyahu. Visite a porte chiuse, la stampa resta fuori. Zelensky posta queste foto sui social. Con Trump scrive di aver discusso di come rafforzare la difesa aerea ucraina, in particolare delle licenze per la costruzione degli intercettori Patriot. Per Kiev una priorità, ma anche di come rilanciare le trattative di pace che languono. Solo foto anche dell'incontro con il premier israeliano, il primo dall'inizio della guerra con l'Iran. Per Netanyahu l'occasione di riaffermare l'unità di intenti con l'alleato Trump in vista della prova elettorale che lo attende in autunno. Nei microfoni di Fox News il presidente statunitense aveva lasciato trasparire irritazione nei confronti

0: di Netanyahu e dei suoi rapporti di intelligence sul nucleare iraniano. Le prove di Bibi non mi servono, vuole solo che resti coinvolto, aveva detto, ribadendo però che se la diplomazia non avrà successo, distruggerà ponti e centrali energetiche a Teheran. Terminate le visite, dalla Casa Bianca un commento stringato: gli incontri sono stati positivi e produttivi.
1: Ed anche il segretario di Stato americano Marco Rubio e il segretario alla difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth hanno partecipato all'incontro nello studio ovale tra il presidente Trump e il premier Netanyahu, che lo ha definito un incontro eccellente. In Cisgiordania intanto ancora violenza e tensione. Andiamo a Gerusalemme dal corrispondente Giovan Battista Brunori.
2: Una ventina di persone ha attaccato la tenda di Gerusalemme. Secondo l'agenzia WAFA, gli aggressori hanno dato l'assalto ad alcune tende, ferendo due persone. Poi nella vicina strada hanno lanciato pietre contro le auto in sosta. Attacchi contro i villaggi palestinesi da parte dei coloni si sono verificati in questi giorni in più occasioni, in diverse località, con moschee e case incendiate. Ma attacchi sono stati compiuti anche da soldati. L'esercito ha aperto un'inchiesta sull'episodio avvenuto nella notte tra sabato e domenica, quando un soldato israeliano ha vandalizzato auto in sosta nella zona di Betlemme. Tre soldati hanno assistito alla scena senza intervenire. Secondo l'ONU, in Cisgiordania nel 2026 ci sono stati oltre 1.330 attacchi, uccisi 77 palestinesi. Per il segretario generale dell'ONU Guterres, azione del diritto internazionale. L'esercito continua a setacciare i villaggi della Cisgiordania, 140 i palestinesi fermati in questi giorni.
1: Un buon incontro anche quello tra Zelensky e Trump. In Ucraina intanto continuano ad intensificarsi i raid russi sul porto di Odessa e sugli altri porti del Mar Nero. Sentiamo l'inviata Emma Farnè.
3: Chilometri dalla Russia, bersaglio giorno e notte dei droni. Dice, ogni giorno ne volano a centinaia. I trattori sparsi sul campo per evitare di perderli tutti insieme in un bombardamento. Dice, i prezzi alla vendita sono dimezzati e poi aggiunge, ora non c'è un vero export di cereali via mare e attraverso il mare se ne vende il 90% quando i droni non distruggono il raccolto. Fino a due settimane fa, spiega il presidente dell'Associazione Porti Ucraini, tutto passava via mare. Poi la Russia ha iniziato ad attaccare non solo i porti, ma anche le navi cargo. Gli armatori, dice, si rifiutano di entrare nei porti ucraini con un rischio simile. E aggiunge, impossibile sostituire con altre rotte 200.000 tonnellate in pochi giorni. La Russia sostiene di colpire navi militari, ma con i raid anche in pieno giorno il porto si ferma. Fino a due settimane fa gli agricoltori consegnavano il grano a un porto ucraino. Adesso i commercianti non comprano più, temono di non far arrivare le navi. Prima di andar via, Grigori dice, qui noi produciamo il 40% dell'olio di girasole mondiale. Tra due settimane inizia il raccolto. Immaginatevi le conseguenze se non possiamo esportarlo.
1: Dossier economici in primo piano per la Premier Meloni, che ha rivendicato la bontà dell'intervento sul caro carburanti, mentre è ancora centrale il tema delle spese per la difesa, con Tajani e Crosetto che tornano sul piano SAFE. Il servizio di Alberto Gioffreda.
4: Utilizzeremo i fondi del SAFE. Un'accelerazione, poi una parziale frenata, che comunque indica quella che è l'intenzione del governo. Ad annunciarlo il ministro Tajani, che poi precisa e parla di risorse prenotate. 14,9 miliardi la cifra a disposizione dell'Italia, al governo il compito di decidere quanto utilizzarne. Tra i 6 e 9 miliardi per il vice premier, tra i 5 e gli 8 per il ministro Crosetto, che in audizione alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato entra nel tecnicismo. È uno strumento di finanziamento della spesa militare, spiega il titolare della difesa, alternativo al ricorso ai BOT e ai CCT, la scelta portamento di bilancio. Lo scorso maggio, su ricorso al programma europeo, la presidente del Consiglio Meloni aveva predicato prudenza. In una lettera, la presidente della Commissione europea von der Leyen aveva chiesto l'estensione della deroga al patto di stabilità prevista per la difesa anche per la crisi energetica. Sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE con la crisi iraniana che non volge ad una fine e i prezzi dell'energia costantemente alle stelle, scriveva Meloni, che sempre al quadro internazionale in continua evoluzione addebita l'attuale aumento del costo dei carburanti e ha indicato come tempestiva, seppur non del tutto risolutiva, la risposta del governo in Consiglio dei Ministri con un

0: provvedimento che taglia il costo del gasolio.
1: E lo sentivamo sulle spese per la difesa e confronto acceso in maggioranza e scontro tra gli schieramenti in primo piano nel dibattito, anche l'intervento sulla riduzione sul prezzo del gasolio. Alberto Puoti.
2: Sull'uso dei fondi SAFE l'ultima parola spetta al Parlamento. Dal Carroccio arriva un messaggio chiaro che Centinaio ribadisce. Spendere 14,9 miliardi per il riarmo non era nel programma di governo. Ma gli alleati difendono l'utilizzo dei fondi SAFE. Sono spese per la sicurezza, chiarisce Noi Moderati. E Gasparri respinge come ridicole le polemiche dell'opposizione su Tajani. Nessuna incertezza, linea politica chiara, aggiunge il senatore Azzurro. Nel partito della Premier, se da una parte il ministro Foti invita a ponderare bene perché il SAFE può essere un vincolo, dall'altra Donzelli rivendica la coerenza.
3: È necessario rafforzare la difesa e la sicurezza degli italiani, che non vuol dire soltanto armamenti, ma vuol dire cyber security, tutti i grandi temi delle nuove tecnologie anche, ma lo facciamo senza togliere un solo centesimo quello che è il welfare degli italiani, cioè i servizi sociali.
2: Nella minoranza il ricorso ai fondi SAFE è un fatto positivo per Azione, così come per Più Europa e Italia Viva, che sottolineano però la retromarcia di Tajani. Richiamato all'ordine, attacca Renzi. Il governo è nel caos, rincalza il Dem De Luca. L'ipotesi di riarmo con i fondi europei è accolta con durezza da VS e 5 Stelle. Se per Bonelli è una follia, per Conte, dopo l'inutile taglio delle accise per il gasolio, il governo ipoteca il nostro futuro.
4: Questo governo ha la faccia tosta di annunciare uno scostamento di bilancio per settembre che farà spendere al nostro paese oltre 20 miliardi in armi per l'anno prossimo.
2: Intanto tensioni nella maggioranza al Senato, dove Fratelli d'Italia ripresenta l'emendamento sulle cosiddette intercettazioni a strascico al decreto giustizia e migranti, un tema sul quale è nettamente contraria Forza Italia.
1: Resta alta la preoccupazione per il futuro dell'ex Ilva. Dopo il vertice a Palazzo Chigi, i sindacati hanno proclamato 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Il servizio di Alessandro Marchetti.
5: Con una mano il governo convoca un mese di incontri con tutti, sindacati, Regione Puglia e Comune di Taranto, servirà a produrre proposte. Poi a settembre sull'ex Ilva prenderà una decisione. Prima di allora nessun passo verso lo spegnimento dell'area a caldo, quello imposto entro 3 mesi dalla Corte d'Appello di Milano. Con l'altra mano tiene in vita il negoziato per vendere. Potenziale acquirente ora è il colosso indiano Jindal. È la doppia mossa che emerge da circa 4 ore di tavolo a Palazzo Chigi. All'uscita però i sindacati non sembrano fidarsi.
6: Rischiano il lavoro più di 20.000 lavoratrici e lavoratori nel nostro paese. È per questo che abbiamo deciso dopo l'incontro di fare 8 ore di sciopero, di fare le assemblee con i lavoratori, perché noi vogliamo a questo punto un piano straordinario, strategico, nazionale di garanzia per le lavoratrici e lavoratori, per l'occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori e salariale.
7: La chiusura noi la respingiamo totalmente, abbiamo ripetuto più volte al governo che chiudere lo stabilimento significa decretare uno scontro sociale infinito.
8: Non soldi pubblici a privati stranieri soprattutto per licenziare la gente, si diano i soldi alle comunità per riappacificarsi e per cambiare il volto e trovare soluzioni alternative.
5: Nel frattempo il governo si prepara con la sentenza, serve rivedere il perimetro della gara, dice il sottosegretario Mantovano. L'indiana Jindal rilevare l'intera azienda, bisogna però definire i dettagli con l'esecutivo, che per ora tiene in vita il gruppo dell'acciaio con un prestito da 100 milioni, d'altronde Acciaierie d'Italia ha enormi problemi di cassa e produce al minimo storico, ora ha anche meno di 90 giorni per evitare la chiusura.
1: Andiamo ora a dare uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani con Francesca Biagiotti.
9: Ben ritrovati alla nostra edicola, scopriamo insieme le prime pagine dei quotidiani. Sicuramente oggi ci sono tanti temi, torna il tema della nazionale con la decisione sul nuovo CT e il nuovo direttore tecnico, torna naturalmente economica e anche con il dibattito su questi fondi SAFE per i dispositivi di difesa. C'è naturalmente sullo sfondo, ma non troppo, ci sono gli incontri internazionali di Donald Trump con Benjamin Netanyahu e con Zelensky. Allora iniziamo a vedere le prime pagine, partiamo dal Corriere della Sera che decide di aprire su proprio questi fondi, fondi SAFE, la lite sui fondi per la difesa, perché oggi il ministro degli Esteri Tajani ha detto che questi fondi erano stati di fatto prenotati tutti, quasi 15 miliardi, poi è tornato indietro dicendo che ne

0: ne utilizzeremo una cifra che va dagli 6 ai 9 miliardi, però su questo anche la maggioranza ha avuto diciamo una fibrillazione importante, anche perché appunto la Lega ribadisce, ne parlerà, deciderà il Parlamento questi fondi. Insomma, è un tema molto sensibile questo in questo momento economico per il nostro paese. Prestiti europei per le armi, l'Italia prenota 14,9 miliardi, è il titolo del Resto del Carlino e dei quotidiani del gruppo Quotidiano Nazionale. Tajani: chiederemo i fondi safe, ipotizza la cifra. Crosetto: sono un'alternativa ai BTP. La Lega frena, decide il Parlamento, la UEFA pressing. E c'è un'intervista a Lia Quartapelli del Partito Democratico, un pasticcio definisce appunto tutto questo. Al centro del quotidiano troviate la foto di Mancini con Malagò, la nuova scelta quindi del nuovo CT della Nazionale. L'Italia Mancini e Ranieri, Malagò la scelta migliore. Trump e Netanyahu, l'incontro che dicevamo alla Casa Bianca, uno dei due incontri, allineati sull'Iran, Zelensky prova a blindare gli aiuti. Andiamo ancora avanti, vi faccio vedere il Messaggero, che decide di aprire così: questa è l'Italia di Malagò, sembra quasi fare un po' il suono dell'Italia chiamò, dell'inno di Italia. Questo è il titolo scelto dal Messaggero. Vi faccio vedere il Sole 24 Ore, che decide di aprire, eccolo qua, scusate, sul super bonus, fa questa inchiesta: super bonus, agevolazioni, mappa definitiva dell'Enea, un euro su due va al nord. E poi un tema sicuramente interessante, perché oggi è uscita una ricerca sulla natalità nel nostro paese: il 62% degli italiani rinuncia ad avere più di un figlio, perché? Perché costa troppo, questo secondo questa ricerca. E poi taglio alto: Trump e Netanyahu, l'impegno comune, l'Iran non avrà mai l'arma nucleare, difesa. Tajani apre all'uso dei 14,9 miliardi e scatta la polemica, come appunto abbiamo raccontato. Vi faccio vedere avvenire, perché apre su un altro tema, che è un altro tema molto importante: l'industria perduta. Stiamo parlando di ex Ilva, oggi l'incontro con i sindacati del governo, incontro diciamo che non ha portato una diciamo soluzione per l'ex Ilva, vendita più difficile. Il governo ritara il piano, sindacati preoccupati e hanno indetto lo sciopero. La crisi degli elettrodomestici, dell'automotive, reggono farmaceutica ed export tecnologico. Quindi il tema, diciamo, della politica industriale del nostro paese che arranca, oltre al fatto che naturalmente l'ex Ilva è stato detto che deve essere chiusa la parte a caldo perché c'è amianto e perché ci sono polveri sottili inquinanti. Primo sì della Siria, chiedono di contare, è l'altro pezzo che fa in prima pagina il Avvenire. Vediamo invece la stampa che apre, finisce con Mancini e Ranieri, dimentichi il leader israeliano, dialoghiamo con Teheran, proteste Popal alla Casa Bianca, intesa sui Patriot con Zelensky, governo diviso sui fondi europei, Tajani li useremo, poi retromarcia, le due visite che raccontano la stessa crisi. Questo è l'editoriale proposto dall'ambasciatore Sequi, ancora della marcia Notav in Val di Susa. Vi faccio vedere Libero, che proprio da qui parte, liberi tutti, già a casa, due dei quattro arrestati per l'assalto ai cantieri della TAV, eppure gli identificati sono 3.300. Ultimo titolo che vi faccio vedere, le armi in Ucraina, un'inchiesta del Fatto, sparite in Ucraina 800.000 armi, la mafia compra droni. Questo era il titolo, appunto, l'ultimo titolo che vi faccio vedere questa sera.
1: E noi ripartiamo dalla Nazionale. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico e Claudio Ranieri direttore tecnico. Il caos azzurro dopo il naufragio della candidatura di Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo finisce con l'annuncio del numero uno della FIGC Malagò al termine del Consiglio federale. Vediamo il servizio di Alberto Rimedio.
2: Il piano B è stato costruito in pochi giorni, da sabato, da quando le ombre russe si sono allungate sulla candidatura di Andrea Pirlo come CT della Nazionale, portando con sé un paio di giorni dopo le dimissioni di Paolo Maldini dal ruolo di direttore tecnico della Federcalcio e di Leonardo da quello di consulente. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha puntato così su una coppia di assoluta fiducia, due che conosce da una vita e che dovranno rilanciare l'Italia dopo tre fallimenti mondiali: Claudio Ranieri, direttore tecnico, e Roberto Mancini, CT.
3: Mi serviva una persona con cui condividere

0: condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico, questa persona con la quale sono state condivise queste scelte. Si chiama Claudio Ranieri.
1: Malagò garantisce di aver pesato anche le polemiche sul turbolento addio alla nazionale di Mancini nel 2023, con il contratto d'oro firmato poco tempo dopo con l'Arabia Saudita, ritenendole però superate. E non è finita qui. Il presidente federale ha annunciato che entro la fine della settimana verrà comunicato anche un terzo nome, quello di un team manager, ruolo ricoperto in passato da Gigi Riva, Luca Vialli e Gigi Buffon. Il favorito sembra Gianfranco Zola, ma con il valzer degli ultimi giorni meglio non dare niente per scontato.
2: Ora la cronaca. La procura di Torino ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri TAV di sabato. Saccheggio e devastazione sono le principali ipotesi di reato. Stefano Corradino.
3: Sono già oltre 1000 le persone identificate in Val di Susa e sottoposte a controllo per gli scontri di sabato scorso davanti ai cantieri TAV. L'obiettivo è quello di ricostruire la rete che ha portato in Val di Susa i violenti che ingrossano le fila del blocco nero, la cui azione ha avuto come conseguenza il ferimento di 120 appartenenti alle forze dell'ordine.
4: Al di là di come ognuno la possa pensare sul tema, c'è un limite invalicabile che è quello della legalità.
5: La parte, diciamo, violenta non rappresenta nel nostro pensiero, nel nostro comune.
3: Al momento i fermati sono 4 ventenni tedeschi. Il Tribunale di Torino ha convalidato l'esecuzione dell'allontanamento immediato dal territorio italiano di 2 di loro, con il divieto di reingresso in Italia per 3 anni. E per gli altri 2 è stata del resto. Le accuse, che non escludono l'ipotesi terrorismo, sono quelle di violenza pubblico ufficiale, invasione di terreni, interruzione di pubblico servizio, saccheggio e devastazione. L'ipotesi di reato più grave. Ma il movimento No TAV, che nelle scorse ore ha tenuto una conferenza stampa, sottolinea che la vera devastazione l'hanno trovata giorno dopo giorno i cittadini su questo territorio, con l'amianto che respirano e che li fa ammalare.
6: Noi vogliamo opporci a questa grandissima opera che ci toglie gli spazi, che ci toglie i soldi che dovrebbero essere destinati per ospedali, per l'istruzione.
2: A Bologna il caso della morte di Abderrahim Fakir durante un fermo degli agenti. Il capo della polizia pisani ha incontrato gli uomini e le donne di diversi reparti e ha ricevuto i familiari di Fakir. L'inviata Elisa Dossi.
7: In questura a Bologna il capo della polizia pisani dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un fermo. Poi il tema della sicurezza, gli scontri in piazza con i 60 agenti feriti, il doppio di quelli feriti pochi giorni dopo in Val di Susa.
8: Sono venuto soltanto per un saluto.
7: Vi sono vicino, dirà agli agenti. Fuori anche la nipote e la sorella di Abderrahim Fakir.
9: E siamo qui per cercare di parlare con il capo di polizia.
7: Vengono fatte entrare all'uscita.
10: Abbiamo fiducia nella giustizia italiana.
7: E nella polizia?
10: Anche.
7: La procura acquisirà copia forense del cellulare di Fakir, tentativi di ricostruire i giorni e le ore prima della sua morte, mentre il legale della famiglia, Fabio Anselmo, ha ufficializzato la richiesta che sia un altro corpo investigativo, non la polizia, a seguire l'indagine in base, precisa, a una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che chiede autorità indipendenti. Lo faccio, afferma, dopo pressioni politiche sulla questura di Bologna con ministri ed esponenti della maggioranza negli uffici incaricati delle indagini.
2: Fiamme, statue imbrattate, è stato vandalizzato in Bosnia-Erzegovina il santuario di Međugorje, meta di milioni di pellegrini ogni anno. Il racconto di Ilario Piagnerelli.
11: La notte sparge benzina e appicca il fuoco nella tensa struttura esterna al santuario di San Giacomo, dove si svolgono le celebrazioni più partecipate. Imbratta 2 statue della Madonna, tra cui quella posizionata sulla collina delle apparizioni, distante 1,5 km dal santuario, e lascia uno striscione coi nomi dei vegpostori, ne ho le prove. L'autore del vandalismo sarebbe un 31enne polacco, fermato mentre mai le apparizioni.
2: Roma è stato presentato il dossier 2026 Volere o Potere.
12: Siamo passati da 1 milione di bambini nel 1964 a 355.000 nel 2025, raggiungendo il minimo storico, e il trend è a scendere.
13: La trappola demografica è scattata negli anni 70. Considerate che oggi siamo a 1,18 e

0: che il tasso, diciamo, di sostituzione, cioè quello che permetterebbe alla popolazione di rimanere stabile, è 2,1. Quindi siamo quasi alla metà di quello che sarebbe necessario.
1: Se ne esce tutti insieme, sicuramente ci sono delle cose che vanno fatte il prima possibile. Il lavoro a tempo indeterminato e con stipendi seri ai giovani, l'accesso alla prima casa, che è uno dei grandi problemi, e una fiscalità più equa. Oggi in Italia non si pagano le tasse in base al reddito e alla composizione familiare, ma solo al reddito, e quindi non viene considerato il peso di un figlio all'interno di una famiglia.
2: Le persone non si riproducono soprattutto perché fare figli in Italia è costoso e complesso, non perché manca il desiderio. Come è stato sottolineato all'incontro, siamo di fronte a un problema complesso che richiede una soluzione complessa ed è quindi necessaria la risposta di tutte le forze del Paese per provare a risolvere il problema demografico che sta trasformando l'Italia.
3: Quarta ondata di caldo estremo, da mercoledì l'anticiclone nordafricano farà impennare ancora una volta la colonnina sino a 41 gradi, ma aumentano anche le mareggiate e gli eventi estremi sulle coste, come testimonia l'ultimo report sulle spiagge di Legambiente. I dettagli nel servizio di Paola Erba.
4: È in arrivo la quarta ondata di calore che avrà il suo picco tra il 1 e il 5 agosto. Un nuovo campo di alta pressione di origine subtropicale sta infatti avanzando dal Nord Africa in direzione sud-ovest. Dopo aver raggiunto la Spagna e la Francia meridionale, investirà in pieno l'Italia. Secondo le previsioni, la nuova ondata proseguirà almeno fino al 7-8 agosto, ma potrebbe estendersi anche oltre. Ma oltre al caldo record, che supera quello dell'estate 2003, l'Italia è sempre più sferzata anche da piogge intense, raffiche di vento, grandinate e trombe d'aria. Tutti eventi meteo estremi che hanno un impatto importante sulle nostre coste. La conferma arriva dai dati dell'ultimo report di Legambiente sulle spiagge. Negli ultimi 16 anni in Italia il 48% delle località costiere è stato colpito da eventi estremi. Tra l'altro, proprio negli ultimi 5 anni, mareggiate e raffiche di vento sono drasticamente aumentate, del 550% le prime e dell'80% le seconde. Non a caso, secondo l'ISPRA, in mezzo secolo abbiamo perso oltre 40 milioni di metri quadrati di spiagge e insieme a loro ecosistemi importantissimi e delicati. Accanto ai dati, Legambiente ha denunciato anche la mancanza in Italia di un piano nazionale per l'adattamento delle coste alla crisi climatica. L'associazione è tornata a chiedere anche lo stanziamento delle risorse per attuare il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e una legge contro il consumo del suolo per fermare il cemento sulle spiagge, legge che in Italia ancora non esiste.
3: Esce oggi nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man dal titolo Brand New Day. I protagonisti Tom Holland e Zendaya, Lara Squillaci e Alessandro Stefanoni li hanno incontrati. Sentiamo.
5: È una delle coppie più amate del cinema, Tom Holland e Zendaya, a Roma a presentare il nuovo capitolo della saga Spider-Man Brand New Day. Lei regina di stile con un abito che richiama i colori dell'uomo ragno, che per loro ha un significato speciale. Proprio sul set di Spider-Man Homecoming si sono conosciuti 10 anni fa. Questo capitolo è il loro quarto insieme.
6: Spider-Man è una grande famiglia. Questi personaggi ormai sono come fratelli. Amo Peter Parker, amo interpretarlo. Ed è davvero divertente cercare di avere quella sana competizione con se stessi, che ti porta a superare sempre ciò che hai fatto l'ultima volta.
5: In questo nuovo episodio, dal 29 luglio nelle sale, il mondo ha dimenticato Spider-Man, che lontano da tutti continua comunque a proteggere New York da nuove e più insidiose minacce. Ci sono molti temi che il film affronta: la solitudine, l'essere dimenticati, il ritrovarsi, l'etica nelle nostre decisioni. Quale tra questi vi ha colpito di più?
7: È una storia molto umana. In fondo si tratta di un giovane che cerca di capire chi è nel mondo e chi diventerà, di affrontare il dolore, la perdita, di cercare di elaborare tante cose, ha passato davvero di tutto. E ogni volta che guardo Peter, anche in questo film, ho voglia di allungare la mano attraverso lo schermo e abbracciarlo e dirgli di prendersi cura di sé. Tutti questi personaggi alla fine stanno meglio grazie agli altri e questa è una cosa enorme.
3: Una brevissima pausa con le previsioni del tempo e poi torniamo con i nostri titoli.

Alta pressione sul paese e conseguenti condizioni di tempo stabile per gran parte del territorio. Ritroveremo il cielo sereno o poco nuvoloso inizialmente nella prima parte del giorno per gran parte delle nostre regioni. Tuttavia, durante le ore centrali della giornata tenderanno a formarsi le nubi al nord in prossimità delle zone alpine, con la possibilità di trovare rovesci isolati temporali. Al centro-sud, invece, solo le nubi con scarsa possibilità di pioggia. Cielo sereno sulla Sardegna, mentre ancora instabilità diffusa sulla Sicilia porterà rovesci isolati temporali sulla parte occidentale e meridionale dell'isola. Concludiamo con le temperature in ulteriore aumento, con 39 gradi a Firenze e 37 a Roma.

Netanyahu e Zelensky alla Casa Bianca per incontri separati con Trump, con il premier israeliano e il primo faccia a faccia dalle divergenze sul conflitto con l'Iran. Siamo allineati su tutto, ha detto. Finisce la telenovela nazionale, Roberto Mancini torna sulla panchina azzurra e il nuovo CT, Claudio Ranieri, sarà il direttore tecnico, lo ha annunciato il presidente della FIGC Malagò. L'Italia prenota 14,9 miliardi dal fondo europeo SAFE per l'acquisto di armi e sistemi di difesa. Il governo deciderà entro l'anno se e come utilizzarli, dice il ministro Tajani. Nel 2025, secondo la Fondazione per la Natalità, in collaborazione con l'Istat, nati solo 355.000 bambini, minimo storico dal dopoguerra, tra le cause ostacoli economici e lavorativi. Vertice governo sindacati per il rischio di chiusura fra 3 mesi dell'ex Ilva per i livelli di amianto e polveri sottili, proclamate 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti, si apre a nuovi investitori. Oggi nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man dal titolo Brand New Day, protagonista Tom Holland e Zendaya, per la critica è il miglior film della saga. Mezzanotte e 30 è il momento della sfida della cura, la serie di speciali dedicati ai protagonisti della medicina e della ricerca in Italia. In questa puntata Gerardo D'Amico ci parla di Alberto Mantovani, il ricercatore italiano più citato al mondo. Vediamola insieme e poi a Luna c'è una nuova edizione del nostro TG.

Professor Mantovani, a ripensarci, è più emozionante, quel giugno del 1975. Lei aveva appena 26 anni, si era laureato solo da 2 anni e ha visto pubblicato il suo primo studio scientifico su una rivista internazionale. Oppure è più emozionante per lei aver scalato 50 anni dopo, a 76 anni, il Monte Bianco?

Sono due dimensioni diverse ma complementari. Del mio primo lavoro mi piace ricordare la correttezza dei due mentori in UK, in Inghilterra, Bob Evans e Peter Alexander, che hanno detto: questo è un lavoro tuo, lo pubblichi da solo. Quindi ho una serie di lavori pubblicati.

0: oncologica nella lotta contro il cancro e attraversa 100 anni di storia della medicina, tutta la mia vita scientifica, ed è stata fatta di insuccessi ripetuti, poi ce l'abbiamo fatta.
1: Infatti pochissimi tra i suoi colleghi, quando lei sin dall'inizio, peraltro il suo primo studio era proprio sulla infiammazione, erano pochissimi quelli che credevano che veramente il processo infiammatorio, soprattutto quello a bassa intensità, potesse poi contribuire nel suo campo, come lei poi ha dimostrato, nei tumori, ma oggi sappiamo anche, per esempio, favorisce il diabete.
0: L'infiammazione subclinica è sottesa a malattie molto diverse, che vanno dal cancro alle malattie cardiovascolari, alla neurodegenerazione, e c'è anche una connessione con malattie psichiatriche. Ho avuto il privilegio di contribuire a questa visione di carattere generale, scoprendo molecole, scoprendo cose in questo
1: professore,
0: contesto generale.
1: Più che di 1500 studi scientifici pubblicati, ricercatore italiano più citato in assoluto, lei si è laureato qui a Milano, poi si è specializzato in oncologia a Pavia, poi però è andato fuori, è andato all'estero.
0: Ho deciso di andare a Londra perché a Londra c'erano due, che poi sono diventati colleghi e amici, che si occupavano di queste cellule un po' dimenticate, un po' una riserva indiana, se posso usare questo termine, dell'immunologia, che erano i macrofagi, e avevano scoperto che i macrofagi potevano uccidere cellule tumorali. Io sono andato a lavorare con loro e ho scoperto che invece aiutavano in tumori metastatici e in un tumore umare, il cancro dell'ovaio, aiutano la crescita.
1: Chi erano quei due suoi colleghi?
0: Si chiamano Bob Evans ed è stato un pioniere un po' dimenticato, Peter Alexander.
1: Poi lei, a distanza di 6 anni, è tornato 2 volte negli Stati Uniti, l'NIH, che è il più grande, più importante, più prestigioso centro di ricerca pubblico negli Stati Uniti.
0: Un legame molto forte con gli Stati Uniti, di gratitudine. Non solo sono andato, ma sono stato anche finanziato con un grant R01 dal governo americano per lavorare in Italia. Quindi ho un debito nei confronti degli Stati Uniti molto, molto forte. Ho lavorato con due personalità straordinarie, che sono Ron Herbermann, che ha scoperto le cellule con licenze di uccidere, le cellule NK, molto importanti, con grandi studi di colleghi italiani, Lorenzo Moretta per esempio, e poi ho lavorato con Joe Oppenheim. E di Joe Oppenheim mi piace ricordare una cosa, il suo spirito critico. Uno presentava i suoi dati o una sua idea e lui diceva so what?
1: So what? E so allora what? Dove vuoi andare a
0: parare? Quanto è importante la tua cosa? Hai l'ambizione di avere un impatto vero. So what? Ecco, questo so what me lo porto.
1: Ma questo so what era per voi, più giovani rispetto a lui, era un incentivo oppure vi sentivate un po' intimoriti?
0: Io accettavo la sfida. Accettavo la sfida e una volta, dopo un seminario in cui c'è stata molta discussione sui miei dati, alla fine ha detto: Alberto, guarda che in questo mestiere il modo migliore per esserti amico è essere critico nei tuoi confronti.
1: Quando lei è tornato in Italia ha passato un lunghissimo periodo all'Istituto Mario Negri, dove ha incontrato un altro mostro sacro della ricerca, che è Silvio Garattini.
0: Ci sono tante le cose che mi legano a Garattini e al Mario Negri, ne cito solo qualcuna. Beh, la passione comune per il calcio, questo.
1: Ah, sì?
0: Sì, che condividiamo. Di quel tempo voglio ricordare la dimensione internazionale, voglio ricordare l'apertura allo studio aperto. Il fatto che uno poteva entrare nello studio del direttore e prendersi una rivista e portarla via di notte, e poi l'enfasi sul rispetto dei dati, il confronto sui dati. Una sera mi ha incontrato alle 9 di sera in laboratorio, mi ha chiesto cosa sta facendo, ma dico ho dei bei dati, lei però non credo abbia tempo, e lui mi ha detto ho sempre tempo per discutere i dati.

0: spero di essermi portato a casa questa lezione.
1: Due sono le frasi che descrivono moltissimo anche del suo approccio alla vita e alla scienza. Nuotare controcorrente e però anche coltivare il dubbio. Ora, sono due atteggiamenti da scopritore, da chi si imbarca in un'avventura, però possono anche essere mal praticati, due strade, insomma, incaponirsi in un qualcosa e relativizzare tutto. Questa è la confusione che fanno, no, i Novax soprattutto, e tutti quelli che vogliono un po' mestare, no? Che dicono: ma anche quello che sostengo io è giusto, perché la scienza è tutta un dubbio, la scienza si mette sempre in discussione come se niente fosse certo.
0: C'è una dimensione del fare ricerca che io credo sia fondamentale, e questa dimensione è quella della umiltà. Umiltà vuol dire andare controcorrente, formulare un'ipotesi controcorrente,
1: dimostrarla,
0: metterla alla prova,
1: esatto,
0: con gli esperimenti, e mettersi alla prova con la comunità dei nostri pari, che ci valutano, discutono, obiettano e discutono. E dopodiché si arriva a una conclusione che è accettata dalla comunità. Ecco, questa coltivare il dubbio non vuol dire non pensare che il sistema immunitario sia è importante, questo è un dato acquisito.
1: E che funzioni in un certo modo.
0: I vaccini funzionano
1: in un
0: certo modo. Non c'è nessun dubbio. Spero che nella mia ricerca scientifica sia andato insieme il formulare ipotesi, magari controcorrente, magari contro qualcosa che si pensava dagli anni 30, i decoy receptors, ma metterle alla prova e poi vedere che queste hanno un impatto generale.

0: stando ai premi che lei ha ricevuto, ora non li citiamo tutti, altrimenti finisce la trasmissione, ricordiamo soltanto il Robert Koch Prize, il Petz Koller, che è un premio Nobel sostanzialmente, e poi decine di altri. Lei è Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana, fa parte dell'Accademia dei Lincei, fa parte di decine di organizzazioni scientifiche a livello italiano, europeo e internazionale.
1: Io ho sostenuto davanti al Tribunale che nella scienza non c'è la par condicio, la scienza non è democratica. La scienza... ho fatto l'esempio seguente, dico, se io invitassi due persone nel mio programma e alla fine dico, bene, avete sentito le due opinioni, c'è questo signore che dice che la Terra è una palla e questo invece che dice che la Terra è piatta. Aveste sentito le cose e adesso vi fate via la vostra opinione. Non è così.
0: Piero Angela volle sottolineare, non democratica nel senso che non si decide per alzata di mano che cosa fa il linfocita T piuttosto che il macrofago o il vaccino.
2: Da una parte ho avuto il privilegio di essere ospite di un paio di sue trasmissioni e dall'altra ho dato la mia disponibilità a testimoniare in un processo in cui lui era accusato.
0: Dagli omeopati.
2: Molto spesso per medicine, fra virgolette, alternative, si invoca il sistema immunitario perché è una forza al nostro interno. Sì, io penso che ci sia, da una parte, dal punto di vista della democrazia, ci sono tre pensieri. Il primo è che noi abbiamo il dovere, lo diceva Karl Popper, abbiamo il dovere di rendere conto in modo trasparente alla comunità di quello che facciamo e con grande, aggiungeva Popper, con grande umiltà.
0: Se si ha il privilegio di fare scienza, si ha il dovere di renderla capibile.

0: Lei se la ricorda molto meglio di me, complimenti. Quindi questo è un altro aspetto. La scienza non è democratica, nel senso che quando i dati dicono che i vaccini funzionano, che non fanno venire l'infarto,
1: Che non modificano il
0: non
1: genoma, ecco.
0: modificano il genoma, questi non ci può essere. La terra è rotonda, la terra non è piatta. Non c'è
1: Non c'è discussione.
0: democrazia. Io vorrei che nella vita democratica, questo è l'altro aspetto, che quello che sono caratteristiche fondamentali del fare scienza, cioè la disponibilità alla discussione civile, il confronto con i dati, la disponibilità a cambiare idea. Se i dati
1: Esatto.
0: dicono una cosa, ecco, mi piacerebbe che fossero parte della vita democratica,
1: Della società,
0: della
1: della
0: società.
1: politica,
0: Sì.
1: insomma a tutti i livelli.
0: Sì.
1: Quanto ci piacerebbe, professore, che questo suo auspicio si materializzasse. L'Italia naturalmente ha un'antichissima tradizione scientifica, iniziando da Galileo in avanti, ma oggi noi come siamo posizionati a livello mondiale con i cinesi che hanno superato per pubblicazioni scientifiche gli americani che però mantengono grandissimi stanziamenti in ricerca e sviluppo, e poi ci sono dei poli di attrazione alla Germania, alla Gran Bretagna, alla Francia, in Europa, soprattutto poi in Oriente, Singapore e quant'altro. Noi dove siamo collocati?
0: Ci sono due aspetti del noi. Noi come Italia, noi siamo piccoli, però dal punto di vista della ricerca scientifica, tutte le analisi esterne dicono che facciamo bene in rapporto al finanziamento. Non dimentichiamo.
1: L'1,3% del PIL,
0: In
1: cioè
0: rapporto al
1: questo è.
0: finanziamento facciamo miracoli. Noi, ma il sistema europeo più in generale, ha dei problemi. Ha dei problemi di massa critica, ha dei problemi di finanziamento e ha un problema una dissociazione fra la produzione scientifica, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, che è trasferimento alla società. Noi trasferiamo troppo poco della conoscenza nuova che generiamo. Questo è un problema che abbiamo come continente. Io credo che il futuro dell'Italia e il futuro dell'Europa non può che essere un futuro basato sulla ricerca scientifica. E utilizzo quello che è appena il messaggio che mi è appena arrivato dalla National Academy of Science degli Stati Uniti, presidente nel suo. Io sono un membro della National
1: Esatto, di cui
0: Academy,
1: lei fa
0: e
1: parte.
0: mi è arrivato il messaggio del presidente. La parola chiave di quel messaggio è: senza scienza non c'è futuro.

0: TAM, lei ha creato questo acronimo.
1: Beh, alla fine degli anni 70 ho cominciato a studiare le cellule delle difese immunitarie presenti all'interno dei tumori e mi sono dedicato a delle cellule che si chiamano macrofagi, sono grandi mangiatori, sono cellule fondamentali per la nostra vita e per le
0: Spazzini in
1: nostre.
0: qualche modo, inglobano, no? Il
1: Sono grandi
0: patogeno,
1: mangiatori.
0: esatto.
1: Ebbene, io ho scoperto con grande sorpresa e con grande sorpresa anche direi della comunità scientifica che i macrofagi presenti nei tumori sono dei traditori.
0: Esatto.
1: Sono stati indotti dalla cellula tumorale a tradire, sono passati al nemico, si comportano come, io uso anche l'immagine di poliziotti corrotti, seguendo
0: È un
1: uno dei grandi
0: bellissimo
1: padri.
0: libro, peraltro, che ha scritto lei, tra l'altro, è un grande divulgatore, ha spiegato molto bene chi sono i poliziotti corrotti che favoriscono il tumore.
1: Ecco, questo è stato un contributo che credo abbia, diciamo,

0: che mi viene riconosciuto, ha contribuito a cambiare il nostro modo con cui guardiamo al cancro, nel senso che si è passati da una visione del cancro tutta centrata e solo centrata sulla cellula tumorale, a una visione che dice che accanto alla cellula tumorale è altrettanto importante la nicchia ecologica entro cui sta la cellula tumorale. La cellula tumorale produce delle molecole, nel nostro gergo si chiamano chemochine, noi abbiamo
1: Certo,
0: contribuito alla
1: alla
0: scoperta.
1: scoperta,
0: Alla
1: certo.
0: scoperta produce queste molecole che attirano macrofagi e altri globuli bianchi e li corrompono, letteralmente producono dei segnali di corruzione. Ecco, il cambiamento di paradigma, il cancro non è solo la cellula tumorale. Il cancro
1: È un ambiente
0: è
1: il
0: un ambiente
1: cancro.
0: altrettanto di cui fanno parte le difese immunitarie e la scoperta delle molecole hanno contribuito, hanno fatto cambiare il mondo, nel senso che siamo entrati nel
1: È
0: tempo
1: quello
0: delle
1: che
0: terapie
1: il professor
0: immunologiche.
1: Alberto Mantovani ha dato come contributo alla scienza e all'immunologia. Lei è noto nel mondo proprio per questi risultati.

0: E questo è il campus dell'Humanitas alle spalle, poi c'è la clinica, l'ospedale. Che particolarità ha questa università?
1: La prima particolarità è di essere internazionale. Quasi la metà dei nostri studenti sono studenti che vengono da tutte le parti del mondo. E questo è una cosa molto importante, ed è molto importante per i nostri studenti italiani, perché vivere in una dimensione internazionale è straordinariamente formativo, è straordinariamente stimolante anche per i docenti, quindi questa rappresenta una sfida. L'altra particolarità è la vicinanza fra i laboratori che stanno là, che stanno là e che stanno là, e il letto dei pazienti.
0: Si chiama medicina traslazionale, professore.
1: Esatto. Molto di quello che noi sappiamo del sistema immunitario lo abbiamo imparato studiando i pazienti e i loro problemi, quindi c'è un rapporto bidirezionale.
0: Ed allora, professore, i TAM, ovvero i macrofagi associati ai tumori, le chemiochine, la pentraxina, un'altra vostra sua scoperta, e i recettori di COI, i falsi recettori, che cosa sono?
1: È stato un cambiamento di paradigma dall'idea di un recettore formulata, pensi, da Langley negli anni 30. Pensiamo a un recettore come a un interruttore che accende la luce, e i recettori ci sono molecole fondamentali nella vita che accendono la luce. Noi abbiamo scoperto che ci sono degli interruttori che non accendono la luce e intrappolano il dito.
0: Esatto.
1: Questa è stata la scoperta.
0: Professore, perché è essenziale questa scoperta? È stata rivoluzionaria.
1: Perché noi l'abbiamo scoperto per una molecola dell'infiammazione, interleuchina 1, una citochina. Questa è stata estesa a altre citochine, a fattori di crescita. È conservata nell'evoluzione, quindi è importantissima nell'evoluzione della vita, e poi sono entrati in clinica i falsi recettori, e ci sono virus che usano falsi recettori per intrappolare le difese immunitarie.
0: Del nostro sistema immunitario, ma anche noi con i nuovi farmaci, attraverso i falsi recettori, riusciamo ad intrappolare questi patogeni che, impedendogli di entrare nella cellula e di infettarla in qualche modo. Anche questo, professore, un enorme cambio di paradigma che la scienza deve a lei. Un altro campo che peraltro è il suo attuale campo di ricerca, professore Mantovani, è l'ignoroma. Che cos'è?
1: Se noi prendiamo le parole della vita, i geni, la versione più semplice di informazione che c'è nel nostro genoma, nel nostro DNA, ecco, di circa il 15% dei geni convenzionali noi non conosciamo la funzione. Pensi, è come se io e lei stessimo parlando e non capissimo il 15% delle parole. Questi sono geni convenzionali che codificano per proteine, per parole
0: convenzionali. Quindi funzionano, e come?
1: Sappiamo che funzionano, ma non sappiamo cosa fanno.
0: Sospettate che siano coinvolti in dei processi autoinfiammatori, dalla malattia di Crohn alla psoriasi.
1: Le faccio un esempio: una di queste molecole è una tetraspanina, non vi dico il nome. 7 anni fa abbiamo scoperto la funzione, abbiamo appena riportato che in artrite reumatoide regola la risposta ai cortisone, un farmaco antinfiammatorio. Quindi ci abbiamo messo molto tempo, perché sono geni difficili, lo abbiamo fatto con Costantino Pizzalis, che è un grande reumatologo. Ecco, questo è il percorso che stiamo cercando di fare per queste parole di cui non conosciamo il significato e che pensiamo siano importanti.
0: Che però sono nel discorso biologico, organico, sì, che ci mantiene in vita. Si parla sempre di fuga dei cervelli. Il problema è che quei cervelli restano poi dove fuggono, non che fuggano, o no?
1: La dimensione internazionale è fondamentale. I miei soggiorni in Inghilterra e negli Stati Uniti per me sono stati fondamentali. Sono, devo dire, molto orgoglioso del fatto che gli esperimenti più importanti li ho sempre fatti nel mio paese. Il nostro problema non è che i nostri ragazzi vadano fuori. Io incoraggio i miei, se posso
0: che
1: dire.
0: Poi ci restano.
1: Il problema è di attirare cervelli, italiani e non italiani. Il problema di sistemi, nel senso che uno vuole avere un sistema affidabile, con grant affidabili, meritocratico e con un contesto che favorisce l'innovazione scientifica. È possibile farlo, non è un problema, noi abbiamo l'ambizione di essere da questo punto di vista un luogo di questo tipo.
0: Professore,
1: non è
0: però
1: un problema di posti permanenti.
0: In Italia, professore, ci sono 10.000 ricercatori in generale, moltissimi sono del CNR, che non hanno contratti precari che a stento arrivano a 2.000 euro al mese e soprattutto non sono neppure stabili, nel senso che questi contratti scadono dopo X tempo e loro vivono a bagnomaria. Secondo lei si riesce a fare ricerca scientifica in questa situazione?
1: Ma questo è un paese dei miracoli, quindi noi riusciamo a fare ricerca scientifica in un paese che ha sempre considerato la ricerca scientifica figlia di un dio minore. Ricordiamo che facciamo miracoli perché spendendo meno della metà, un terzo dei nostri competitori, meno per ricerca, meno della metà in educazione superiore, i nostri ragazzi sono quelli che vincono più grant ERC. Quindi siamo un paese in cui, nonostante i limiti, facciamo miracoli.
0: Questi stessi miracoli si replicano sul Servizio Sanitario Nazionale, dove spendiamo in tutto 190 miliardi, tutto compreso tra pubblico e spesa privata, quindi molto meno rispetto a Francia, Germania, altri paesi europei. Però, professore, è normale, è giusto soprattutto che i professionisti che ci lavorano siano costretti a fare i salti mortali, i sacrifici, gli atti d'eroismo, la disponibilità usque ad sanguinem?
1: Penso che non sia giusto questo, ma mi piace ricordare un aspetto del miracolo. I pazienti con cancro in questo paese hanno una sopravvivenza superiore alla media europea, confrontabile.
0: Sono 3.700.000 che vivono a 10 anni dalla diagnosi di cancro.
1: Allora, questa è una cosa straordinaria, perché spendiamo molto meno. E uno dei motivi è perché facciamo buona ricerca. Perché se facciamo buona ricerca, curiamo meglio. Ecco, non facciamo morire questo miracolo, per favore. Salviamo il Servizio Sanitario Nazionale. Io voglio vivere in un mondo, in un paese, in cui ci si preoccupa di avere un cancro, ma non ci si preoccupa del costo delle cure.

Alta pressione sul paese e conseguenti condizioni di tempo stabile per gran parte del territorio. Ritroveremo il cielo sereno o poco nuvoloso inizialmente nella prima parte del giorno per gran parte delle nostre regioni. Tuttavia, durante le ore centrali della giornata tenderanno a formarsi le nubi al nord in prossimità delle zone alpine, con la possibilità di trovare rovesci isolati temporali. Al centro-sud, invece, solo le nubi con scarsa possibilità di pioggia. Cielo sereno sulla Sardegna, mentre ancora instabilità diffusa sulla Sicilia porterà rovesci isolati temporali sulla parte occidentale e meridionale dell'isola. Concludiamo con le temperature in ulteriore aumento, con 39 gradi a Firenze e 37 a Roma.

0: Netanyahu e Zelensky alla Casa Bianca per incontri separati con Trump, con il premier israeliano, il primo faccia a faccia dalle divergenze sul conflitto con l'Iran. Siamo allineati su tutto, ha detto. Finisce la telenovela nazionale, Roberto Mancini torna sulla panchina azzurra e il nuovo CT, Claudio Ranieri, sarà il direttore tecnico, lo ha annunciato il presidente della FIGC Malagò. Edizione dell'Una, ripartiamo dagli Stati Uniti, abbiamo interrotto i titoli per un problema tecnico, ma le notizie importanti sono quelle in primo piano a partire dalla presenza a Washington in occasione dei funerali del senatore repubblicano Graham, del presidente ucraino Zelensky e del premier israeliano Netanyahu, entrambi ricevuti alla Casa Bianca dal presidente americano Donald Trump, due incontri definiti positivi e produttivi, fa sapere in una nota la Casa Bianca. Andiamo dall'inviato Enrico Bona.
1: L'arrivo alla Casa Bianca dall'ingresso secondario, niente formalità da visita ufficiale. Prima Volodymyr Zelensky, poi quando il presidente ucraino esce è la volta di Benjamin Netanyahu. Visite a porte chiuse, la stampa resta fuori. Zelensky posta queste foto sui social. Con Trump scrive di aver discusso di come rafforzare la difesa aerea ucraina, in particolare delle licenze per la costruzione degli intercettori Patriot. Per Kiev una priorità, ma anche di come rilanciare le trattative di pace che languono. Solo foto anche dell'incontro con il premier israeliano, il primo dall'inizio della guerra con l'Iran. Per Netanyahu l'occasione di riaffermare l'unità di intenti con l'alleato Trump in vista della prova elettorale che lo attende in autunno. Ma le divergenze pesano. Questa mattina ai microfoni di Fox News il presidente statunitense aveva lasciato trasparire irritazione nei confronti di Netanyahu e dei suoi rapporti di intelligence sul nucleare iraniano. Le prove di Bibi non mi servono, vuole solo che resti coinvolto, aveva detto. Ribadendo però che se la diplomazia non avrà successo, distruggerà ponti e centrali energetiche a Teheran. Terminate le visite, dalla Casa Bianca un commento stringato. Gli incontri sono stati positivi e produttivi.
0: E l'Iran poco fa ha lanciato missili verso una base americana in Giordania, missili che, come leggete anche nella nostra ultima ora, sono stati intercettati secondo quanto riferiscono media americani. Il regime iraniano intanto riprende le esecuzioni in piazza, impiccati altri manifestanti a Isfahan. Intanto sul conflitto si fa strada la mediazione dell'Oman e si riapre uno spiraglio negoziale con gli Stati Uniti. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: Le trattative vanno avanti e si intravedono spiragli per chiudere un accordo che ponga fine alla guerra. Nella sciarada del Golfo Persico lo stretto di Hormuz resta uno dei nodi più complicati da sciogliere. In queste ore si infittiscono gli scambi diplomatici. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi discute degli ultimi sviluppi con i suoi omologhi dell'Arabia Saudita e dell'Oman. E proprio l'Oman propone all'Iran una gestione congiunta delle acque di Hormuz con tariffe volontarie per il passaggio in sicurezza delle navi. Un meccanismo che avrebbe il sostegno dei paesi dell'intera regione e toglierebbe ai Pasdaran il controllo esclusivo dello stretto. Ma i guardiani della rivoluzione avvertono tutti i paesi che accettano la proposta di Trump di utilizzare gli asset congelati dell'Iran per risarcire i danni alle loro navi non potranno più attraversare Hormuz. Intanto non si fermano le esecuzioni del regime. A Malek Sahar, nella provincia di Isfahan, sono stati impiccati in piazza due uomini condannati a morte per aver preso parte alle manifestazioni antigovernative scoppiate tra dicembre e gennaio. I giudici li hanno riconosciuti colpevoli di Moharebe, la guerra contro Dio.
0: A Washington anche il segretario di Stato americano Rubio e il segretario alla difesa degli Stati Uniti Hegseth hanno partecipato all'incontro nello studio Ovale tra il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu, che lo ha definito, lo avete sentito, un incontro eccellente. In Cisgiordania intanto ancora violenze e tensioni. Andiamo a Gerusalemme dal corrispondente Giovan Battista Brunori.
3: La Cisgiordania ancora nel caos, continuano gli attacchi dei coloni. Una ventina di persone ha attaccato la comunità beduina di Jaba, a nord di Gerusalemme. Secondo l'agenzia Wafa, gli aggressori hanno dato l'assalto ad alcune tende, ferendo due persone. Poi, nella vicina strada, hanno lanciato pietre contro le auto in sosta. Attacchi contro i villaggi palestinesi da parte dei coloni si sono verificati in questi giorni in più occasioni, in diverse località, con moschee e case incendiate. Ma attacchi sono stati compiuti anche da soldati. L'esercito ha aperto un'inchiesta sull'episodio avvenuto nella notte tra sabato e domenica, quando un soldato israeliano israeliano ha vandalizzato auto in sosta nella zona di Betlemme. Tre soldati hanno assistito alla scena senza intervenire. Secondo l'ONU, in Cisgiordania nel 2026 ci sono stati oltre 1.330 attacchi, uccisi 77 palestinesi. Per il segretario generale dell'ONU Guterres, tutti gli insediamenti, compresi gli avamposti, sono privi di validità legale e costituiscono una violazione del diritto internazionale. L'esercito continua a setacciare i villaggi della Cisgiordania. 140 i palestinesi fermati in questi giorni.
0: Un buon incontro anche quello tra Zelensky e Trump alla Casa Bianca, mentre in Ucraina continuano ad intensificarsi i raid russi su Odessa e sugli altri porti del Mar Nero. Sentiamo il racconto della nostra inviata Emma Farnè.
4: La frattoria di Grigori è a 80 km dalla Russia, bersaglio giorno e notte dei droni. Dice, ogni giorno ne volano a centinaia. I trattori sparsi sul campo per evitare di perderli tutti insieme in un bombardamento. Dice, i prezzi alla vendita sono dimezzati e poi aggiunge, ora non c'è un vero export di cereali via mare e attraverso il mare se ne vende il 90% quando i droni non distruggono il raccolto. Fino a due settimane fa, spiega il presidente dell'Associazione Porti Ucraini, tutto passava via mare. Poi la Russia ha iniziato ad attaccare non solo i porti, ma anche le navi cargo. Gli armatori, dice, si rifiutano di entrare nei porti ucraini con un rischio simile. E aggiunge, impossibile sostituire con altre rotte 200.000 tonnellate in pochi giorni. La Russia sostiene di colpire navi militari, ma con i raid, anche in pieno giorno, il porto si ferma. Fino a due settimane fa gli agricoltori consegnavano il grano a un porto ucraino. Adesso i commercianti non comprano più, temono di non far arrivare le navi. Prima di andar via, Grigori dice, qui noi produciamo il 40% dell'olio di girasole mondiale. Tra due settimane inizia il raccolto. Immaginatevi le conseguenze se non possiamo esportarlo.
0: Dossier economici in primo piano per la Premier Meloni, che ha rivendicato la bontà dell'intervento sul caro carburanti, mentre ancora centrale è il tema delle spese per la difesa con Tajani e Crosetto che tornano sul piano safe. Il servizio di Alberto Gioffreda.
5: Utilizzeremo i fondi del SAFE, un'accelerazione, poi una parziale frenata che comunque indica quella che è l'intenzione del governo. Ad annunciarlo il ministro Tajani, che poi precisa e parla di risorse prenotate. 14,9 miliardi la cifra a disposizione dell'Italia, al governo il compito di decidere quanto utilizzarne. Tra i 6 e 9 miliardi per il vice premier, tra i 5 e gli 8 per il ministro Crosetto, che in audizione alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato entra nel tecnicismo. È uno strumento di finanziamento della spesa militare, spiega il titolare della difesa, alternativo al ricorso ai BOT e ai CCT. La scelta politica, specifica Crosetto, sarà lo scostamento di bilancio. Lo scorso maggio, su ricorso al programma europeo, la presidente del Consiglio Meloni aveva predicato prudenza. In una lettera la presidente della Commissione europea von der Leyen aveva chiesto l'estensione della deroga al patto di stabilità prevista per la difesa anche per la crisi energetica. Sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma SAFE con la crisi iraniana che non volge ad una fine e i prezzi dell'energia costantemente alle stelle, scriveva Meloni, che sempre al quadro internazionale in continua evoluzione addebita l'attuale aumento del costo dei carburanti e ha indicato come tempestiva, seppur non del tutto risolutiva, la risposta del governo in Consiglio dei Ministri con un provvedimento che taglia il costo del gasolio.
0: Lo sentivamo sulle spese per la difesa e confronto acceso in maggioranza e a scontro tra gli schieramenti in primo piano. Nel dibattito politico anche l'intervento sulla riduzione del prezzo del gasolio. Alberto Poti.
6: Sull'uso dei fondi SAFE l'ultima parola spetta al Parlamento. Dal Carroccio arriva un messaggio chiaro che Centinaio ribadisce. Spendere 14,9 miliardi per il riarmo non era nel programma di governo. Ma gli alleati difendono l'utilizzo dei fondi SAFE. Sono spese per la sicurezza, chiarisce Noi Moderati. E Gasparri respinge come ridicole le polemiche dell'opposizione su Tajani. Nessuna incertezza, linea politica chiara, aggiunge il senatore Azzurro. Nel partito della Premier, se da una parte il ministro Foti invita a ponderare bene, perché il SAFE può essere un vincolo, dall'altra Donzelli rivendica la coerenza.
7: È necessario rafforzare la difesa e la sicurezza degli italiani, che non vuol dire soltanto armamenti, ma vuol dire cyber security, tutti i grandi temi delle nuove tecnologie anche, ma lo facciamo senza togliere un solo centesimo quello che è il welfare degli italiani, cioè i servizi sociali.
6: Nella minoranza il ricorso ai fondi SAFE è un fatto positivo per Azione, così come per Più Europa e Italia Viva, che sottolineano però la retromarcia di Tajani. Richiamato all'ordine, attacca Renzi. Il governo è nel caos, rincalza il Dem De Luca. L'ipotesi di riarmo con i fondi europei è accolta con durezza da VS e 5 Stelle. Se per Bonelli è una follia, per Conte, dopo l'inutile taglio delle accise per il gasolio, il governo ipoteca il nostro futuro.
8: Questo governo ha la faccia tosta di annunciare uno scostamento di bilancio per settembre che farà spendere al nostro paese oltre 20 miliardi in armi per l'anno prossimo.
6: Intanto tensioni nella maggioranza al Senato, dove Fratelli d'Italia ripresenta l'emendamento sulle cosiddette intercettazioni a strascico al decreto giustizia e migranti, un tema sul quale è nettamente contraria Forza Italia.
0: Resta alta la preoccupazione per il futuro dell'ex Ilva. Dopo il vertice a Palazzo Chigi, i sindacati hanno proclamato 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. Il servizio di Alessandro Marchetti.
9: Con una mano il governo convoca un mese di incontri con tutti i sindacati, Regione Puglia e Comune di Taranto, servirà a produrre proposte. Poi a settembre sull'ex Ilva prenderà una decisione. Prima di allora nessun passo verso lo spegnimento dell'area a caldo, quello imposto entro 3 mesi dalla Corte d'Appello di Milano. Con l'altra mano tiene in vita il negoziato per vendere. Potenziale acquirente ora è il colosso indiano Jindal. È la doppia mossa che emerge da circa 4 ore di tavolo a Palazzo Chigi. All'uscita però i sindacati non sembrano fidarsi.
10: Rischiano il lavoro più di 20.000 lavoratrici e lavoratori nel nostro paese. È per questo che abbiamo deciso dopo l'incontro di fare 8 ore di sciopero, di fare le assemblee con i lavoratori, perché noi vogliamo a questo punto un piano straordinario, strategico, nazionale di garanzia per le lavoratrici e lavoratori, per l'occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori e salariale.
11: La chiusura noi la respingiamo totalmente, abbiamo ripetuto più volte al governo che chiudere lo stabilimento significa decretare uno scontro sociale infinito.
12: Non soldi pubblici a privati stranieri soprattutto per licenziare la gente, si diano i soldi alle comunità per riappacificarsi e per cambiare il volto e trovare soluzioni alternative.
9: Nel frattempo il governo si prepara con la sentenza, serve rivedere il perimetro della gara, dice il sottosegretario Mantovano. L'indiana Jindal rassicura, restiamo interessati a rilevare l'intera azienda, bisogna però definire dettagli con l'esecutivo, che per ora tiene in vita il gruppo dell'acciaio con un prestito da 100 milioni, d'altronde Acciaierie d'Italia ha enormi problemi di cassa e produce al minimo storico, ora ha anche meno di 90 giorni per evitare la chiusura.
0: Uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani insieme ad Eugenio Francesconi.
13: Ben trovati alla rassegna stampa di Renews 24, l'utilizzo dei fondi europei per la difesa anima il dibattito politico, lo vedremo sulle prime pagine dei quotidiani, ma poi c'è anche l'incontro tra Zelensky, Netanyahu e Donald Trump alla Casa Bianca e poi la scelta di Mancini come CT della Nazionale. Queste le 3 principali notizie che troveremo sui quotidiani in edicola oggi, ma andiamola a vedere, partiamo dalla prima del Corriere della Sera, lite sui fondi per la difesa, Tajani prenotati 14,9 miliardi del SAFE, la Lega però frena, decida l'aula, missione all'estero, campo largo diviso. E poi l'altra notizia, vedete Netanyahu alla Casa Bianca, allineati sull'Iran con Trump, che vede anche Zelensky. Questa fotonotizia invece è il centro commerciale in Giappone, perché c'è stata una scossa 7.1 di terremoto violentissima, nonostante il paese abbia grandissimi sistemi antisismici. Questo centro commerciale è collassato, si trova a Kashima, nella prefettura di Kumamoto, il Giappone meridionale, siamo lì. Italia anno zero, si parte da Mancini e Ranieri, invece poi il taglio alto dedicato alla nuova panchina della Nazionale. Malagò, mi assumo tutte le responsabilità di queste scelte. Vediamo insieme anche la stampa, difesa, strappo nel governo, maggioranza divisa sui fondi dell'Unione Europea dedicati alla difesa, appunto, Tajani, li useremo, poi retromarcia dopo lo stop della Lega, Trump e Netanyahu, dialogo con l'Iran, poi propalla alla Casa Bianca per la manifestazione davanti appunto alla Casa Bianca e poi intesa sui Patriot con Zelensky. Sulla stampa invece trova spazio in questa fotonotizia l'arsenale dei Notav, questo è il titolo, Chiomonte, armi nascoste con l'aiuto degli anarchici, scontro alla Camera e in Consiglio regionale, questa che vedete, la devastazione dopo i raid degli antagonisti al cantiere della ferrovia ad alta velocità di Chiomonte. Vediamo Vediamo insieme anche Repubblica, l'apertura è sul riarmo che spacca i due poli. Il governo prenota 14,9 miliardi del Fondo Europeo Safe per investire in difesa e armamenti. Crosetto punta ad alzare la spesa, è solo un'alternativa ai bot a livello di finanziamento. Protestano Lega, 5 Stelle e AVS, vedete, un'unione trasversale contro l'utilizzo di questi fondi. In taglio alto invece Trump, mano tesa a Zelensky, nuove sanzioni americane alla Russia. Vediamo insieme anche Il Messaggero, questa è l'Italia di Malagò, con la fotonotizia dei tre principali protagonisti, la scelta è di Malagò, il presidente al centro, ma vedete poi c'è anche Mancini e Ranieri come dirigente dopo aver lasciato la Roma. Tajani, difesa, chiederemo il safe all'Unione Europea, però stop della Lega è frenata anche da Fratelli d'Italia. E poi cantiere manovra, si comincia già a parlare giustamente della manovra, si parte dagli stipendi, contratti infermieri aumentati da 240 euro e troveremo anche su altri quotidiani con l'editoriale del Corriere della Sera un interessante ragionamento sui salari che come al solito purtroppo in Italia restano al palo. L'industria perduta per l'ex Ilva, vendita più difficile, il governo ritara il piano, sindacati preoccupati, sciopero, lo abbiamo sentito anche durante il nostro telegiornale. Il Fatto Quotidiano, sparite in Ucraina 800.000 armi, la mafia compra i droni. Crosetto, scostamento per 21 miliardi di riarmo, sono medicine, così critico il Fatto. Il Resto del Carlino, prestiti europei per le armi, l'Italia prenota i quasi 15 miliardi del safe. Il Domani, niente benzina, ma si arriarmo, sui soldi dell'Unione la destra è spaccata, il titolo del Domani mette insieme tutta una serie di notizie di politica, quelle più rilevanti. Schlein balla ma non molla, ecco perché è sicura di vincere le primarie del campo largo. E poi Stati Uniti senza missili, cosa unisce l'Iran e l'Ucraina? I Patriot condizionano i due conflitti, il Wall Street Journal, poi smentito da Donald Trump, aveva detto che c'era carenza di forniture. Il Manifesto, rituale di guerra, Trump elogia il conflitto permanente di fronte alla bara del Falco Graham, e qui c'è appunto l'incontro tra Netanyahu, Zelensky e Donald Trump. Il Riformista, la sinistra spaesata, vedete i protagonisti del campo largo in prima. Il campo largo che non taglia il cordone ombelicale con le frange violente, mentre nel cuore dell'Europa dilaga la spirale di sangue in nome di Allah. Vediamo anche Libero, liberi tutti, a proposito, già a casa due dei quattro arrestati per l'assalto ai cantieri della TAV, così critico Libero sulla scelta dei giudici per queste due scarcerazioni. Il Giornale, il proclama di guerra dei Notav, anche qui vedete resta il tema di quello che è successo in Val Susa. Il Secolo d'Italia, campo sparso invece del campo largo, sempre qua i protagonisti li vedete in prima. L'opposizione si sfalda in cinque sulle missioni internazionali, Fratelli d'Italia inadeguati a ruoli di governo. Vediamo insieme anche Il Secolo XIX, l'ex Ilva, per l'ex Ilva gara da rivedere, ma Jindal conferma, siamo pronti ad acquistarla in toto. Il governo ora un piano straordinario, si parla di uno scorporo dell'area a freddo e poi sciopero in tutti gli stabilimenti. Anche qui fotonotizia centrale del centro commerciale che è crollato dopo il terremoto 7.1 che ha colpito il sud del Giappone. Vediamo anche Il Tempo, la supercazzola di Arcuri, vedete l'ex supercommissario Covid va in commissione ma straparla di Papalione, Freud e Einstein, insomma Il Tempo che analizza le parole di Arcuri in commissione Covid. La bicamerale voluta dal governo, la Gazzetta del Mezzogiorno, un piano per l'Ilva, addio all'area a caldo, il governo studia le alternative, rischio licenziamenti, i sindacati oggi fanno sciopero. Vediamo rapidamente poi i quotidiani economici, Il Sole 24 Ore sui superbonus, un euro su due è andato al nord. E poi il 62% degli italiani rinuncia ad avere più figli, questo è il tema centrale della denatalità insieme a quello dei salari, costa troppo. E poi vedete un'altra notizia, Tesla fonda in borsa, ha perso il 32% dall'inizio dell'anno. Gli ultimi due quotidiani sono Milano Finanza, colpo di Azimut in Turchia che acquista la società di gestione della quarta banca del paese, ha gestioni per circa 30 miliardi. E poi chiudo con più avanti Italy Post, vedete safe, l'Italia chiede 14,9 miliardi, il governo prenota i fondi dell'Unione Europea per la difesa. E per la rassegna stampa è tutto.
0: E noi ripartiamo dalla nazionale, Roberto Mancini, nuovo commissario tecnico e Claudio Ranieri, direttore tecnico, il caos azzurro dopo il naufragio della candidatura Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo finisce dunque con l'annuncio del numero uno della FIGC Malagò al termine del Consiglio federale. Vediamo il servizio di Alberto Rimedio.
14: Il piano B è stato costruito in pochi giorni, da sabato, da quando le ombre russe si sono allungate sulla candidatura di Andrea Pirlo come CT della Nazionale, portando con sé un paio di giorni dopo le dimissioni di Paolo Maldini dal ruolo di direttore tecnico della Federcalcio e di Leonardo da quello di consulente. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha puntato così su una coppia di assoluta fiducia, due che conosce da una vita e che dovranno rilanciare l'Italia dopo tre fallimenti mondiali. Claudio Ranieri, direttore tecnico, e Roberto Mancini, CT.
15: Mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico. Questa persona con la quale sono state condivise queste scelte si chiama Claudio Ranieri.
14: Malagò garantisce di aver pesato anche le polemiche sul turbolento addio alla nazionale di Mancini nel 2023 con il contratto d'oro firmato poco tempo dopo con l'Arabia Saudita, ritenendole però superate. E non è finita qui. Il presidente federale ha annunciato che entro la fine della settimana verrà comunicato anche un terzo nome, quello di un team manager, ruolo ricoperto in passato da Gigi Riva, Luca Vialli e Gigi Buffon. Il favorito sembra Gianfranco Zola, ma con il valzer degli ultimi giorni meglio non dare niente per scontato.
0: Ora la cronaca. La Procura di Torino ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere per due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri della TAV, attacchi di sabato. Saccheggio e devastazione sono le principali ipotesi di reato. Vediamo i dettagli nel servizio di Stefano Corradino.
16: Sono già oltre 1000 le persone identificate in Val di Susa e sottoposte a controllo per gli scontri di sabato scorso davanti ai cantieri TAV. L'obiettivo è quello di ricostruire la rete che ha portato in Val di Susa i violenti che ingrossano le fila del blocco nero, la cui azione ha avuto come conseguenza il ferimento di 120 appartenenti alle forze dell'ordine.
17: Al di là di come ognuno la possa pensare sul tema, c'è un limite invalicabile che è quello della legalità.
18: La parte, diciamo, violenta non rappresenta nel nostro pensiero, nel nostro comune.
16: Al momento i fermati sono 4 ventenni tedeschi. Il Tribunale di Torino ha convalidato l'esecuzione dell'allontanamento immediato dal territorio italiano di due di loro, con il divieto di reingresso in Italia per 3 anni. E per gli altri due è stata depositata la richiesta di convalida dell'arresto. Le accuse, che non escludono l'ipotesi terrorismo, sono quelle di violenza pubblico ufficiale, invasione di terreni, interruzione di pubblico servizio, saccheggio e devastazione. L'ipotesi di reato più grave. Ma il movimento NoTav, che nelle scorse ore ha tenuto una conferenza stampa, sottolinea che la vera devastazione l'hanno trovata giorno dopo giorno i cittadini su questo territorio, con l'amianto che respirano e che li fa ammalare.
19: Noi vogliamo opporci a questa grandissima opera che ci toglie gli spazi, che ci toglie i soldi che dovrebbero essere destinati per ospedali, per l'istruzione.
0: Ora a Bologna il caso della morte di Abderrahim Fakir durante un fermo degli agenti. Il capo della polizia Vittorio Pisani ha incontrato gli uomini e le donne di diversi reparti e ha poi ricevuto i familiari di Fakir. Da Bologna il racconto dell'inviata Elisa Dossi.
20: In questura a Bologna il capo della polizia Pisani dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un fermo. Poi il tema della sicurezza, gli scontri in piazza con i 60 agenti feriti, il doppio di quelli feriti pochi giorni dopo in Val di Susa.
21: Sono venuto soltanto per un saluto.
20: Vi sono vicino, dirà agli agenti. Fuori anche la nipote e la sorella di Abderrahim Fakir.
22: E siamo qui per cercare di parlare con il capo di polizia.
20: Vengono fatte entrare all'uscita.
23: Abbiamo fiducia nella giustizia italiana.
20: E nella polizia?
23: Anche.
20: La procura acquisirà copia forense del cellulare di Fakir, tentativi di ricostruire i giorni e le ore prima della sua morte, mentre il legale della famiglia, Fabio Anselmo, ha ufficializzato la richiesta che sia un altro corpo investigativo, non la polizia, a seguire l'indagine in base, precisa, a una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che chiede autorità indipendenti. Lo faccio, afferma, dopo pressioni politiche sulla questura di Bologna con ministri ed esponenti della maggioranza negli uffici incaricati delle indagini.
0: Fiamme, statue imbrattate, è stato vandalizzato così in Bosnia-Erzegovina il santuario di Međugorje, meta ogni anno per milioni di pellegrini. Ilario Piagnerelli.
1: Nella notte sparge benzina e appicca il fuoco nella tensa struttura esterna al santuario di San Giacomo, dove si svolgono le celebrazioni più partecipate. Imbratta due statue della Madonna, tra cui quella posizionata sulla collina delle apparizioni, distante 1,5 km dal santuario, e lascia uno striscione coi nomi dei veggenti e la scritta «Sono impostori, ne ho le prove». L'autore del vandalismo sarebbe un 31enne polacco, fermato mentre cercava di passare il confine con la Croazia. Nel 2017 aveva svolto un pellegrinaggio a Međugorje, documentandolo su una pagina Facebook che divenne molto seguita. Sorto in seguito alle presunte apparizioni mariane a un gruppo di veggenti locali a partire dal 1981, il santuario di Međugorje in Bosnia e Erzegovina attrae ogni anno fino a 3 milioni di visitatori. La Chiesa Cattolica ne ha approvato il culto, pur non riconoscendo mai le apparizioni.
0: Presentato a Roma il dossier 2026 Volere o Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat, dossier che analizza la crisi demografica del nostro paese. Il servizio è di Matteo Parlato.
2: Siamo passati da 1 milione di bambini nel 1964 a 355.000 nel 2025, raggiungendo il minimo storico, e il trend è a scendere.
3: La trappola demografica è scattata negli anni 70. Considerate che oggi siamo a 1,18 e che il tasso, diciamo, di sostituzione, cioè quello che permetterebbe alla popolazione di rimanere stabile, è 2,1. Quindi siamo quasi alla metà di quello che sarebbe necessario.
4: Se ne esce tutti insieme, sicuramente ci sono delle cose che vanno fatte il prima possibile. Il lavoro a tempo indeterminato e con stipendi seri ai giovani, l'accesso alla prima casa, che è uno dei grandi problemi, e una fiscalità più equa. Oggi in Italia non si pagano le tasse in base al reddito e alla composizione familiare, ma solo al reddito, e quindi non viene considerato il peso di un figlio all'interno di una famiglia.
2: Le persone non si riproducono soprattutto perché fare figli in Italia è costoso e complesso, non perché manca il desiderio. Come è stato sottolineato all'incontro, siamo di fronte a un problema complesso che richiede una soluzione complessa, ed è quindi necessaria la risposta di tutte le forze del Paese per provare a risolvere il problema demografico che sta trasformando l'Italia.
0: Quarta ondata di caldo estremo. Da oggi l'anticiclone nordafricano farà impennare la colonia di Mercurio sino a 41 gradi, ma aumentano anche le mareggiate e gli eventi estremi sulle coste italiane, come testimonia l'ultimo report sulle spiagge di Legambiente. Il servizio di Paola Erba.
24: È in arrivo la quarta ondata di calore, che avrà il suo picco tra il 1 e il 5 agosto. Un nuovo campo di alta pressione di origine subtropicale sta infatti avanzando dal Nord Africa in direzione sud-ovest. Dopo aver raggiunto la Spagna e la Francia meridionale, investirà in pieno l'Italia. Secondo le previsioni, la nuova ondata proseguirà almeno fino al 7-8 agosto, ma potrebbe estendersi anche oltre. Ma oltre al caldo record, che supera quello dell'estate 2003, l'Italia è sempre più sferzata anche da piogge intense, raffiche di vento, grandinate e trombe d'aria. Tutti eventi meteo estremi che hanno un impatto importante sulle nostre coste. La conferma arriva dai dati dell'ultimo report di Legambiente sulle spiagge. Negli ultimi 16 anni in Italia il 48% delle località costiere è stato colpito da eventi estremi. Tra l'altro, proprio negli ultimi 5 anni, mareggiate e raffiche di vento sono drasticamente aumentate, del 550% le prime e dell'80% le seconde. Non a caso, secondo l'ISPRA, in mezzo secolo abbiamo perso oltre 40 milioni di metri quadrati di spiagge e insieme a loro ecosistemi importantissimi e delicati. Accanto ai dati, Legambiente ha denunciato anche la mancanza in Italia di un piano nazionale per l'adattamento delle coste alla crisi climatica. L'associazione è tornata a chiedere anche lo stanziamento delle risorse per attuare il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici e una legge contro il consumo del suolo per fermare il cemento sulle spiagge, legge che in Italia ancora non esiste.
0: Esce oggi nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man dal titolo Brand New Day. I protagonisti Tom Holland e Zendaya, Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni li hanno incontrati. Vediamo insieme poi la rassegna stampa con Francesca Biagiotti alle 2, una nuova edizione del TG.
25: È una
5: delle coppie più amate del cinema. Tom Holland e Zendaya a Roma a presentare il nuovo capitolo della saga Spider-Man Brand New Day. Lei regina di stile con un abito che richiama i colori dell'uomo ragno, che per loro ha un significato speciale. Proprio sul set di Spider-Man Uncoming si sono conosciuti 10 anni fa. Questo capitolo è il loro quarto insieme.
6: Spider-Man è una grande famiglia. Questi personaggi ormai sono come fratelli. Amo Peter Parker, amo interpretarlo. Ed è davvero divertente cercare di avere quella sana competizione con se stessi, che ti porta a superare sempre ciò che hai fatto l'ultima volta.
5: In questo nuovo episodio dal 20

0: 29 luglio nelle sale il mondo ha dimenticato Spider-Man che lontano da tutti continua comunque a proteggere New York da nuove e più insidiose minacce. Ci sono molti temi che il film affronta, la solitudine, l'essere dimenticati, il ritrovarsi, l'etica nelle nostre decisioni. Quale tra questi vi ha colpito di più?
1: È una storia molto umana. In fondo si tratta di un giovane che cerca di capire chi è nel mondo e chi diventerà, di affrontare il dolore, la perdita, di cercare di elaborare tante cose, ha passato davvero di tutto. E ogni volta che guardo Peter, anche in questo film, ho voglia di allungare la mano attraverso lo schermo e abbracciarlo e dirgli di prendersi cura di sé. Tutti questi personaggi alla fine stanno meglio grazie agli altri e questa è una cosa enorme.

Netanyahu e Zelensky oggi alla Casa Bianca per incontri separati con Trump, con il premier israeliano, il primo faccia a faccia dalle divergenze sul conflitto con l'Iran. Siamo allineati su tutto, ha detto. Finisce la telenovela nazionale, Roberto Mancini torna sulla panchina azzurra, il nuovo CT, Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico, lo ha annunciato il presidente della FIGC, Malagò. L'Italia prenota 14,9 miliardi dal fondo europeo SAFE per l'acquisto di armi e sistemi di difesa. Il governo deciderà entro l'anno se e come utilizzarli, dice Tajani. Nel 2025, secondo la Fondazione per la Natalità, in collaborazione con l'Istat, nati solo 355.000 bambini, minimo storico dal dopoguerra tra le cause, ostacoli economici e lavorativi. Vertice governo sindacati per il rischio chiusura fra 3 mesi dell'ex Ilva per i livelli di amianto e polveri sottili, proclamate 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti, si apre a nuovi investitori. Domani nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man. Il titolo Brand New Day, protagonisti Tom Holland e Zendaya. Per la critica, il miglior film della saga.

0: E dunque, ben ritrovati alla nostra rassegna stampa. Come sempre scopriremo insieme le prime pagine dei quotidiani. Temi economici troviamo oggi sui quotidiani, dopo la decisione arrivata ieri di questa mitigazione, diciamo così, dei prezzi del gasolio. Oggi si parla molto di Ilva, si parla molto anche di questo prestito SAFE, di questi fondi SAFE che dovrebbero essere utilizzati per diciamo armi o comunque sistemi di difesa, fondi europei. Ci facciamo spiegare meglio tutto questo, vi presento i miei ospiti così capiamo. Gian Piero Gramaglia, bentornato. Buonasera, collega, grazie. In studio con noi, e collegato con noi c'è Carlo Cottarelli, diciamo il nostro punto di riferimento questa sera per tutte queste vicende economiche, di cui diciamo ci deve dire qualcosa in più, ci deve dare una mano Cottarelli.
1: Grazie.
0: Anche perché diciamo lei ha lanciato una proposta sul web di cui parleremo, che sta raccogliendo molte firme, diciamo che avrebbe, diciamo, secondo la mia modesta opinione, la nobile, diciamo, il nobile intento di trovare, di indicare le coperture, se ho capito bene, se si indicano dei provvedimenti da fare, ma insomma poi me lo dice meglio lei. Intanto vi faccio vedere un po' di prime pagine. Sole 24 ore, eccolo qua, super bonus 1 euro su 2 al nord, torniamo a parlare di super bonus, il 62% degli italiani rinuncia ad avere più figli, costa troppo, e, insomma, questa ricerca, questo dossier fatto dalla Fondazione Natalità in collaborazione con l'Istat ci dice quanto appunto le questioni economiche pesino. Ma andiamo un attimo a vedere l'altro tema, ovvero il Corriere della Sera, lite sui fondi per la difesa, questi famosi fondi SAFE. Vi faccio vedere anche il resto del Carlino e diciamo i quotidiani del gruppo QN, prestiti europei per le armi, l'Italia prenota 14,9 miliardi, Tajani chiederemo i fondi SAFE, ipotizza la cifra, Crosetto sono un'alternativa ai BTP, la Lega frena, decide il Parlamento, la UE fa pressing, lì a quarta pelle del PD, un pasticcio. Allora Cottarelli, ci spiega bene che cosa sono questi fondi SAFE? Sono prestiti?
1: Sono prestiti agevolati a tassi di interesse più bassi di quelli di mercato e con una scadenza molto lunga, diversi decenni, da qui la convenienza a indebitarsi attraverso questi fondi piuttosto che indebitarsi prendendo soldi in prestito dai mercati finanziari. Questo SAFE è stato creato dall'Unione Europea per progetti che siano congiunti, cioè dobbiamo fare

0: Diciamo, è una buona cosa che l'Italia li abbia prenotati, secondo lei, visto che, come diceva
1: Allora.
0: lei, l'impegno, diciamo, con la NATO c'era, cioè il governo si è impegnato, anche se su questo sappiamo, insomma, che anche sui fondi SAFE la Presidente del Consiglio non era tanto convinta. E poi abbiamo capito che c'è diciamo, una divisione abbastanza importante dentro la maggioranza, perché Tajani ha fatto quello che è stato considerato un po' un passo più grande di quello previsto, perché ha lanciato il cuore oltre l'ostacolo, ha parlato della protezione di tutti questi miliardi, poi si è corretto in serata, ha detto ne useremo 8, 6, 7, 8, 9, diciamo, stiamo parlando di miliardi, non stiamo
1: Allora,
0: parlando di...
1: sì. No,
0: Quindi insomma non è che sono pochi, ecco.
1: sono cifre grosse. Comunque, se si deve aumentare la spesa militare, è meglio farlo prendendo a prestito questi soldi piuttosto che indebitarsi sui mercati. Io penso che un aumento che è stato concordato a livello NATO della spesa militare sia un po' eccessivo. Da dove venga fuori quel numero non è molto chiaro. 5% di spesa, compresa la spesa correlata alla difesa e alla sicurezza, 3,5% del PIL da raggiungere entro il 2035, per spese invece più strettamente legate alla difesa. Insomma, che sono numeri che sono venuti fuori perché un mattino del gennaio del 2025 Trump si è svegliato e ha detto che la spesa dei paesi NATO doveva arrivare al 5% del PIL, non l'aveva mai fatto, fra l'altro, questo numero neanche in campagna elettorale. Quindi
0: Ecco.
1: aumentare la spesa era necessario, visto quello che è successo con l'attacco dell'invasione della Russia, dell'Ucraina, però arrivare a questi numeri, vediamo che succede in futuro.
0: Gian Piero, tra l'altro, in tutto questo dicevamo di questa separazione, diciamo comunque di questa diciamo, divergenza di vedute all'interno della stessa maggioranza, però sappiamo che insomma, le opposizioni, naturalmente, in questo momento in cui c'è un caro carburanti notevole, l'intervento del governo è stato piccolo, a detta stessa proprio di chi l'ha fatto, insomma, di pochi centesimi, di fronte a dei salari che continuano a non aumentare nel nostro paese, insomma, le opposizioni hanno un gioco facile a dire spendiamo i fondi e chiediamo all'Europa i fondi per questo e non per le armi.
2: Sì, come ha spiegato bene il professor Cottarelli, che saluto, se si devono spendere dei soldi per la difesa, questo modo di spendere è probabilmente più conveniente che altre forme di soldi presi a prestito sui mercati o raccogliendoli da qualche parte. Però oggettivamente uno deve chiedersi che spese ha senso fare e in che misura ha senso spendere per la difesa. L'impegno del 5%, 3,5% è un impegno al 2035, è un impegno preso per compiacere il leader del paese più importante dell'Alleanza Atlantica, ma non è un impegno che corrisponde a calcoli precisi sulle esigenze di difesa dei paesi europei, è un impegno tra l'altro che ci impegna a spendere dei soldi per gli Stati Uniti, cioè a comprare armi degli Stati Uniti,
0: Sì.
2: e così lo intende Trump. E poi va bene che i soldi, come dire, di pertinenza dell'Italia, di quell'insieme sono 14 miliardi, ma uno dovrebbe sapere di quanti ha effettivamente bisogno, di che. L'impressione è quella per il momento di una certa approssimazione e forse, viste le spese energetiche, viste le carenze della sanità, viste le difficoltà di molti cittadini italiani, l'accento delle priorità del governo potrebbe essere su altre tipologie di spesa e che Trump se ne faccia una ragione.
0: E poi bisognerà comunicarglielo a Trump a un certo punto, diciamo se decidiamo.
2: Se ne sarà andato quando
0: Se ne
2: bisognerà
0: sarà... Ma no, ma adesso
2: comunicarglielo.
0: torna per il quarto
2: No,
0: mandato.
2: vabbè, certo, è vero.
0: Ha detto così, l'ha dichiarato,
2: forse
0: mettendosi il cappellino.
2: Non glielo lascia fare.
0: Quindi almeno ci proverà, diciamo così. Cottarelli, questo intervento sulle accise, le accise mobili, insomma, l'intervento sul gasolio, che è solo sul gasolio, poi diciamo, cercano, cioè, quello che dice il governo è che cercheranno di fare altri interventi. Torna, diciamo, l'eco dello scostamento di bilancio, cioè chiedere lo scostamento di bilancio.

0: per questo tipo di spese. Secondo lei è una prospettiva realistica?
1: No, per questo tipo di spese no.
0: Ecco.
1: Quella possibilità di fare più deficit è stata concordata con la Commissione europea e poi sarà confermata dagli organi dell'Unione europea per fare investimenti che ci rendano meno vulnerabili a un aumento del prezzo degli idrocarburi in futuro. Quindi
0: Quindi potrebbero
1: ridurre
0: essere
1: la
0: utilizzati
1: nostra.
0: per una ipotetica, diciamo, politica sulla transizione ecologica piuttosto che sull'investimento delle rinnovabili, cioè su questo?
1: Sì, possono essere utilizzate per queste cose, ci saranno spese senz'altro in questo senso nella legge di bilancio di nuovo per il 2027. Non sono cose che servono per far scendere il prezzo della benzina, però dal punto di vista del governo avere questi 14 miliardi in più per il prossimo anno da poter spendere nella legge di bilancio, beh, rende la legge di bilancio molto più facile da scrivere, perché si potrà dire stiamo aumentando gli investimenti, questo temporaneamente dà una spinta all'economia, speriamo che la dia. È comunque debito aggiuntivo. Fra l'altro, fra 2 giorni l'Istat uscirà con i dati del secondo trimestre del PIL. E lì vediamo, io non mi aspetto che ci sia un segno negativo, visti gli indicatori che ci sono per il secondo trimestre. Quindi c'era proprio la necessità di dare questa spinta ulteriore all'economia. Beh, in un anno elettorale, in un anno di elezioni c'è l'esigenza politica, l'esigenza economica, secondo me. Vediamo che succede dopodomani con i dati del PIL del secondo trimestre, che è un trimestre completamente successivo all'inizio della guerra in Iran.
0: Ecco, e quando si è parlato, insomma, nel dibattito politico, io vi riporto a questo, no? Rimango da Cottarelli, poi vengo da te, Giampiero. Quando si è parlato nel dibattito politico di dove trovare questi fondi per intervenire sui prezzi alla pompa della benzina, su cui non si è intervenuti, o sul gasolio, e comunque per fare degli interventi che siano un po' più strutturali, la proposta delle opposizioni è tassare i famosi extra profitti. Banche, industria delle armi, imprese energetiche, che è una proposta, diciamo, economicamente che gira, che funziona e che cosa vorrebbe significare? Che cosa significa? Perché abbiamo visto che gli extra profitti bancari, insomma, quando si è tentato di mettere le mani su, diciamo, gli extra profitti delle banche, poi bisogna definire che cos'è extra profitto, c'è anche questo tema, non è che ha funzionato molto questa manovra da parte dell'esecutivo. Cottarelli.
1: No, a me sembra che questa cosa degli extra profitti ormai è diventato qualunque cosa si deve sistemare con gli extra profitti. C'è prima di tutto una questione di come vengono definiti questi extra profitti. Poi c'è il fatto che un sistema che funziona bene ha una legislazione fiscale ben definita, non è che la va a cambiare. Se ci fosse un'emergenza eccezionale lo fai, ma non siamo in una guerra. Non siamo coinvolti in una guerra, non abbiamo neanche il Covid o cose di questo genere. Quindi sono misure di emergenza. Oltre a questo, la domanda è, alla fine chi paga queste maggiori tasse? Perché se io metto, per esempio, una tassa sulle banche, sugli extra profitti delle banche, e poi le banche rivedono le loro commissioni, alla fine poi questo va a ricadere sulle famiglie e sulle imprese. Lo Stato può determinare il volume totale della tassazione, poi come viene ripartito tra i vari agenti economici, questo è il famoso problema della incidenza della tassazione, dipende dalle reazioni di mercato, quindi quel che sappiamo è che comunque sono tasse che aumentano.
0: Giampiero, ti faccio vedere un pezzo del foglio, no? Il foglio, diciamo, si legge non molto, ben, molto bene, comunque il tema è questo, l'ora della verità sulla difesa. Dicevamo, qualcuno dovrà dire a Trump che non abbiamo più intenzione, se è così, insomma, di investire così tanto in difesa, e è arrivato il momento di fare un ragionamento. Diciamo realistico, no? Sulla difesa europea, anche su come spendere i fondi, anche perché appunto abbiamo capito che i fondi pochi sono e dobbiamo fare delle scelte, insomma, sia a livello europeo che anche a livello italiano, ma anche a livello europeo.
2: Qualche europeo a Trump lo ha detto in modo chiaro, penso al capo del governo spagnolo Pedro Sánchez, che non ha fortemente contestato le le pretese del

0: del Presidente degli Stati Uniti fin dal vertice della NATO dell'anno scorso. E, tra l'altro non credo che ci sia bisogno di dirlo con chiarezza a Trump o di ragionarne con Trump. I tempi di questo impegno sono al 2035, che ci sia una necessità di pensare alla sicurezza europea da una parte alla luce dei comportamenti della Russia, dall'altro alla luce dei comportamenti degli Stati Uniti e del minore impegno, coinvolgimento degli Stati Uniti nella difesa e nella sicurezza europea, è indubbio, però i paesi europei devono fra di loro ragionare su quelle che sono le loro esigenze e soprattutto al posto, secondo me, al posto di fare ciascuno i conti in casa sulla propria difesa, dovrebbero fare un ragionamento sulla difesa europea, che consentirebbe di evitare duplicazioni, di evitare sovrapposizioni di impegni, di razionalizzare gli impegni e di, oltre che magari spendere di più, spendere meglio quello che già si spende.
1: E Gian Piero, su questa divisione interna alla maggioranza come la vedi? Perché poi alla fine siamo in campagna elettorale tutti, anche le forze stesse che sono all'interno della maggioranza, che cercano di mettere dei piccoli mattoncini o no?
0: Beh, senz'altro siamo in campagna elettorale, senz'altro c'è stata una cacofonia all'interno della maggioranza oggi su questo punto, senz'altro le posizioni della Lega, che poi è anche in campagna elettorale con una forza fuori dalla maggioranza,
1: Vannacci, no?
0: Sono diverse da quelle di Fratelli d'Italia e Forza Italia, però devo dire che sugli esteri e sulla difesa c'è cacofonia anche nell'opposizione, quindi non penso che l'opposizione possa giocare tanto sulla cacofonia del governo, perché ha i suoi problemi su questo fronte, perché l'ostilità dei 5 Stelle alle spese per la sicurezza e per la difesa e anche alla conferma dell'impegno a favore dell'Ucraina, paese aggredito, crea dei problemi nel
1: Partito Democratico.
0: Nel Partito
1: sì,
0: Democratico.
1: Più di uno. Vi volevo far vedere un'altra cosa, perché in questo momento, così poi Cottarelli ci spiega questa sua proposta, perché in questo momento in cui si parla tanto di economia, si parla tanto di provvedimenti economici, visto la situazione economica del nostro paese, Forza Italia, ma non soltanto, si torna a parlare di abbassare le tasse per il ceto medio, che è una grande chimera, mi pare. Letizia Moratti, meno tasse per il ceto medio, troppe scelte ideologiche. Lì c'è stato un video anche di Tajani che ha ricordato un impegno specialmente di Forza Italia che vuole essere fatto nell'ultimo anno di governo e poi nel prossimo probabilmente per abbassare le tasse. Dove si trovano i fondi, Cottarelli?
2: Appunto, questa è la domanda.
1: La spiega questa sua proposta, perché mi sembra che in questo momento che siamo in campagna elettorale sia proprio giusta da proporre. Ecco.
2: È una proposta molto semplice. Io ho presentato, quando io quei pochi mesi fatto in Parlamento, un disegno di legge, uno solo, la mia prima firma, che diceva una cosa molto semplice: d'ora in poi, per le elezioni politiche, i partiti dovranno indicare non soltanto le cose che vi vogliono dare, ma anche da dove prendono i soldi per realizzare le promesse elettorali. Legittimo dire che le prendiamo a prestito i soldi, delle volte bisogna fare anche a debito, però se non dici esplicitamente che quei soldi li vuoi prendere a debito, devi indicare le coperture, cioè gli aumenti di tasse o i tagli di qualche altra spesa. Questo per dare più credibilità
1: e concretezza
2: al dibattito elettorale, che altrimenti si fanno le cosiddette, con tutto il rispetto per i marinai, promesse da marinaio, come abbiamo visto nelle ultime elezioni. E un po' questo magari allontana ulteriormente i cittadini dalle urne, aumenta l'estensionismo.
1: Posso
2: aggiungere una cosa?
1: Sì.
2: Le firme stanno andando molto bene. Abbiamo superato ora le 38.000 firme. Chi vuole firmare può andare o sui miei social di Carlo Cottarelli, appunto, oppure sul sito fondazioneluigieinaudi.it e si firma molto facilmente.
1: Sì, diciamo che se questa proposta mi

0: sembra interessante anche perché forse diciamo tenta di guardare anche al futuro del nostro paese, cioè a cercare di mettere sulle spalle di chi è giovane oggi meno fardello, meno debito, no? Perché se almeno si definiscono, diciamo così, gli obiettivi di spesa, le proposte non diventano delle proposte soltanto campate in aria, questo ci consente forse anche di contenerla.
1: Arrivati poi al governo, ci pensano i mercati finanziari a dire no, certe cose non le potete fare. Infatti, arrivato al governo, normalmente quello che accade dice non ci sono i soldi. Ma non lo sapevi prima che non c'erano i soldi, perché fare promesse? E la legge è volta principalmente a rendere più serio, concreto, realistico il dibattito preelettorale, in maniera che il cittadino possa scegliere su proposte che sono concrete e non campate per aria.
2: No, è una proposta molto,
0: che fine farà la
2: molto stimolante e molto sensata. C'è il rischio di una campagna elettorale silente, cioè nessuno potrà dirà più nulla perché
0: non ci sarà campagna elettorale.
1: Forse
0: perché
1: sarebbe anche più facile concentrarsi su poche cose dette bene piuttosto che tante cose dette male.
0: Non mi pare che stiamo andando in questa direzione, Giampiero.
2: No, le campagne elettorali degli ultimi tempi, con complice gli esempi che abbiamo avuto da grandissimi paesi, sono sempre più all'insegna del populismo, cioè ti prometto tutto e il contrario di tutto, poi forse lo farò e comunque per il momento non so come farlo, ma questo è proprio quello che mi pare la proposta vuole evitare.
0: Questa. Tra l'altro in questi giorni insomma si parla tanto di economia, ma si parla anche tanto di sicurezza, che è un altro di quei temi che diciamo sta polarizzando un po' il dibattito, forse in maniera un po' artefatta. Nel
2: anche
0: senso
2: troppo.
0: Che, anche troppo, perché comunque diciamo, il senso è che il senso di sicurezza dei cittadini dovrebbe essere a cuore a tutti. Insomma,
2: sì,
0: anzi,
2: però se continuiamo a dirgli che è tutto insicuro, il cittadino percepirà un'insicurezza che però è più nei telegiornali e nelle o nei media e nelle parole di qualche esponente politico e anche di governo, che non nella concretezza delle nostre strade.
0: Il giornale, come vedete, diciamo, su questo tema rimane sulla questione dei no-TAV, internazionale dei violenti, carche anarchici francesi sempre più uniti, sul social il piano eversivo per nuove azioni contro il governo, due tedeschi in manette, ma la regia dell'operazione contro l'alta velocità e del centro sociale, la scatassuna del centro sociale torinese, pacifisti soltanto con lo Stato, questo per quanto riguarda, diciamo, fa questo link il direttore Cerno con il piano SAFE, ma diciamo, a parte che la sicurezza, così vi faccio vedere anche il titolo di Libero, liberi tutti, già a casa, due dei quattro arrestati per l'assalto ai cantieri della TAV, eppure gli identificati erano 3.300, però vi volevo portare sulla questione ILVA, perché oggi vi faccio vedere Avvenire. L'industria perduta, chiusura dell'area a caldo prevista tra 90 giorni, parlano i genitori Tarantini e Pasini di Confindustria, per l'ex Ilva vendita più difficile, il governo ritara il piano, sindacati preoccupati, sciopero, la crisi degli elettrodomestici e dell'automotive, reggono farmaceutica ed export tecnologico. Cottarelli, non ci aspettavamo questa ulteriore notizia sull'Ilva, diciamo che è una notizia, diciamo così, di giudiziaria e di salute pubblica, però c'è un tema, oggi c'è stato questo incontro con il governo, con i sindacati sono usciti, di fatto hanno proclamato lo sciopero, il governo ha detto ne parliamo più avanti, insomma.
1: È una situazione estremamente complicata e problematica per una città, Taranto, che dovrebbe essere uno dei nostri gioielli del nostro paese, vista anche la sua storia. Ormai è diventato inevitabile parlare di, quando si parla di Taranto, subito dopo si parla dell'Ilva. Quindi questo modifica anche l'attrattività, a parte tutte le altre considerazioni di cosa fare, eccetera. C'è anche questo fatto che Taranto ormai nell'immaginario collettivo, nella testa degli investitori, è collegata sempre a questo problema dell'IVA, anche da qui l'urgenza di risolvere questo problema. Tanto deve tornare a essere una risorsa per il paese, e questa necessità di... Non chiedetemi la risposta, perché ovviamente io non sono un esperto del caso dell'IVA in particolare, Però c'è un problema più generale della città che è estremamente danneggiata da questo, da queste vicende che ormai dura assolutamente da troppo.
0: Però da lei vorrei un po' una, come dire, una riflessione su quello che è questa, la politica industriale di questo paese, perché l'Ilva diciamo, ha questo diciamo, di tema, tiene insieme tanti temi ovviamente, è per questo che è diventato anche un racconto diciamo, particolarmente drammatico, insomma, perché tiene insieme il tema della salute che torna nuovamente con questa inchiesta, perché si parla addirittura di amianto, cioè stiamo parlando di qualcosa di cui pensavamo di esserci dimenticati, invece dentro l'Ilva c'è pure l'amianto, però c'è anche un tema di che cosa fa, dove va il nostro paese, c'è un piano di sviluppo per il nostro paese economico, industriale, dico.
1: Ho capito, ma questo, quando si parla di strategie di politica industriale, a me viene appunto in mente casi come l'Ilva per indicare che lo Stato può fare politica industriale se sa farla, perché altrimenti finisce per fare degli errori come ne sono stati fatti in passato. Per me la migliore, prima di tutto, la politica industriale migliore che uno Stato può fare è quella di semplificare la vita alle imprese, a tutte le imprese. Se ci si riesce a tagliare anche le tasse, però lì bisogna lavorare sui costi e così via. A me questa idea dello Stato imprenditore, che per definizione sappiamo che fa le cose bene, mi viene qualche dubbio di fronte a quello che è successo a certe iniziative di industriali che lo Stato italiano ha preso. Poi ovviamente ci sono eccezioni, casi importantissime, comunque casi positivi anche, però andiamoci piano sul fatto che ogni problema può essere risolto dalla politica industriale dello Stato italiano, quando abbiamo uno Stato italiano che non sa gestire bene la sanità, non sa gestire bene la giustizia e tante altre cose che sono la sua prima necessità, prima che chiedere allo Stato italiano di fare politica industriale, andiamoci piano.
0: Qui quello che dice Cottarelli Giampiero è un po' lo Stato faccia lo Stato e quindi tolga magari elementi burocratici che ostacolano diciamo così, il lavoro dell'impresa e l'impresa faccia l'impresa.
2: Sì, però qui siamo di fronte a un bubbone economico e di salute che, come dire, è nella coscienza degli italiani da almeno 20 anni, con tutta una serie di tentativi né di risanare né di creare alternative, ma di insistere su questa prospettiva industriale, tutti tentativi più o meno falliti, da quelli dei capitani coraggiosi o come si chiamavano, sì, che sono ancora di berlusconiana memoria, successivi, tutti tentativi pagati con favori a questi personaggi che forse si impegnavano o meno nel risanare questa azienda. L'azienda non è stata risanata, l'azienda resta una liability dal punto di vista della salute pubblica. E quello che diceva prima il professor Cottarelli di Taranto, in questi giorni tutti noi vediamo le pubblicità di Taranto per i giochi del Mediterraneo, io quando la vedo dico è l'Ilva, cioè penso io che Taranto non è la città dei giochi del Mediterraneo, ma è la città dell'Ilva.
0: Voleva dire qualcosa Cottarelli, che la vedevo...
1: No, dicevo appunto, adesso ci sarebbe tema, l'occasione dei giochi del Mediterraneo, ma inevitabilmente la gente invece di pensare a questo richiama, invece di richiamare l'immagine di Taranto e i giochi del Mediterraneo, viene immediatamente in mente Taranto Ilva.
0: Certo, ma insomma lì c'è un bubbone di salute che è veramente importante da risolvere.
1: Sì. No, attenzione, quello che ho detto parlavo in generale, poi è ovvio che in questo caso c'è la necessità di un intervento, ma in generale avere... Sperare che la politica industriale sia fatta bene da un paese, da uno Stato che non riesce a fare tante altre cose che sarebbero la sua principale priorità, attività, diventa un po' difficile.
3: Alta pressione sul paese e conseguenti condizioni di tempo stabile per gran parte del territorio. Ritroveremo il cielo sereno o poco nuvoloso inizialmente nella prima parte del giorno per gran parte delle nostre regioni. Tuttavia, durante le ore centrali della giornata tenderanno a formarsi le nubi al nord in prossimità delle zone alpine, con la possibilità di trovare rovesci isolati temporali. Al centro-sud invece solo le nubi con scarsa possibilità di pioggia. Cielo sereno sulla Sardegna, mentre ancora instabilità diffusa sulla Sicilia porterà

rovesci isolati temporali sulla parte occidentale e meridionale dell'isola. Concludiamo con le temperature in ulteriore aumento, con 39 gradi a Firenze e 37 a Roma.

0: Netanyahu e Zelensky alla Casa Bianca per incontri separati con Trump, con il premier israeliano, il primo faccia a faccia dalle divergenze sul conflitto con l'Iran. Siamo allineati su tutto, ha detto. Finisce la telenovela nazionale, Roberto Mancini torna sulla panchina azzurra e il nuovo CT, Claudio Ranieri, sarà il direttore tecnico, lo ha annunciato il presidente della FIGC Malagò. L'Italia prenota 14,9 miliardi dal fondo europeo SAFE per acquisto di armi e sistemi di difesa. Il governo deciderà entro l'anno se e come utilizzarli, dice il ministro Tajani. Nel 2025, secondo la Fondazione per la Natalità, in collaborazione con l'Istat, nati solo 355.000 bambini, minimo storico dal dopoguerra, tra le cause, ostacoli economici e lavorativi. Vertice governo sindacati per il rischio chiusura fra tre mesi dell'ex Ilva per i livelli di amianto e polveri sottili, proclamate 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti, si apre a nuovi investitori. Oggi nelle sale italiane la nuova avventura di Spider-Man dal titolo Brand New Day, protagonisti Tom Holland e Zendaya, per la critica è il miglior film della saga. Le due in punto, bentornati in diretta su Rai News 24. Apriamo questa edizione andando negli Stati Uniti a Washington per i funerali del senatore repubblicano Graham. Il presidente ucraino Zelensky ed il premier israeliano Netanyahu sono stati ricevuti alla Casa Bianca dal presidente americano Donald Trump. Incontri definiti entrambi positivi e produttivi, fa sapere in una nota la Casa Bianca. Sentiamo l'inviato Nico Piro.
1: Prima Zelensky alle 9.30 del mattino, poi Netanyahu alle 11. Entrambi entrano alla Casa Bianca da un ingresso laterale, come di solito accade per gli incontri non ufficiali. Colloqui a porte chiuse, senza giornalisti né domande. La portavoce di Trump si limita a parlare di incontri positivi e costruttivi. I due leader sono a Washington per le esequie di Lindsey Graham, storico senatore repubblicano. Il presidente gli dedica un lungo discorso durante la messa funebre. Falco neocon, Graham si era convertito al trumpismo dopo anni di dure critiche all'imprenditore new yorkese è diventato presidente. Graham era schierato al fianco di Ucraina e Israele. Via social Zelensky scrive di confronto buono incentrato sui Patriot con Trump, il sistema di contraerea che gli USA stanno dando in licenza all'Ucraina che potrà produrlo in loco. Anche il premier israeliano usa i social per definire quello col presidente americano uno dei migliori colloqui mai svoltisi tra i due. L'obiettivo comune con Trump è che Teheran non si doti dell'arma atomica, dice. Pienamente allineati su ogni scelta che riguarda l'Iran, aggiunge il portavoce del premier israeliano. Parole che arrivano dopo settimane di tensione tra Trump e Netanyahu, che sono divisi sull'Iran, con il primo che non esclude l'accordo e il secondo che chiede la prosecuzione della guerra, ma divergenze ci sono anche su Libano, Siria, Gaza.
0: E l'Iran nella notte ha lanciato missili verso una base statunitense in Giordania, missili che sono stati intercettati secondo quanto riferiscono media americani. Il regime iraniano intanto riprende le esecuzioni in piazza, impiccati altri manifestanti. Intanto sul conflitto si fa strada la mediazione dell'Oman e si apre uno spiraglio negoziale con gli Stati Uniti. Nel weekend telefonata tra l'altra rappresentante europea Callas e il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: Le trattative vanno avanti e si intravedono spiragli per chiudere un accordo che ponga fine alla guerra. Nella sciarada del Golfo Persico, lo stretto di Hormuz resta uno dei nodi più complicati da sciogliere. In queste ore si infittiscono gli scambi diplomatici. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi discute degli ultimi sviluppi con i suoi omologhi dell'Arabia Saudita e dell'Oman. E proprio l'Oman propone all'Iran una gestione congiunta delle acque di Hormuz, con tariffe volontarie per il passaggio in sicurezza delle navi. Un meccanismo che avrebbe il sostegno dei paesi dell'intera regione e toglierebbe ai Pasdaran il controllo esclusivo dello stretto. Ma i guardiani della rivoluzione avvertono tutti i paesi che accettano la proposta di Trump di utilizzare gli asset congelati dell'Iran per risarcire i danni alle loro navi non potranno più attraversare Hormuz. Intanto non si fermano le esecuzioni del regime. A Malek Sahar, nella provincia di Isfahan, sono stati impiccati in piazza due uomini condannati a morte per aver preso parte alle manifestazioni antigovernative scoppiate tra dicembre e gennaio. I giudici li hanno riconosciuti colpevoli di Moharebe, la guerra contro Dio.
0: Ed anche il segretario di